0: Le società devono essere sicure quando affrontano una spesa importante, no? È vero che il giocatore piace molto a Fabregas, si dice, però tra il piacere e poi non poterlo utilizzare ce ne passa, insomma, devono essere convinti della spesa che fanno. Però, hai ragione te, magari questo allunga un po' i tempi, anche perché ognuno sì. porta magari, no, l'acqua al suo mulino, cioè tende ad abbassare la cifra, il COMO tende a far vedere che va tutto bene alla Fiorentina, staremo a vedere.
1: Secondo Damiano, per quanto riguarda gli esterni, serve un Nico Gonzalez, si sbrighino a trovarlo, se no siamo scialbi. C'è chi parla anche della possibilità di tornare su Solomon da parte della Fiorentina, che ne pensi?
0: Ma si era detto e l'avevamo anche messo al referto, sì. Nel senso che ci aspettavamo di rivederlo Solomon, che in un pacchetto di esterni ci può stare, anche perché ora iniziano a mancare questi esterni, cioè ne devi trovare quattro, quanti ne devi trovare?
1: Sì, quattro, a cioè, meno che uno... magari tre con uno adattato, ecco, mettiamola così.
0: Perché sì, magari Jimenez può anche giocare davanti, Gudmundsson non si sa che fine fa, ma se resta può giocarci anche lui, non lo so, Fabian se resta può giocarci anche lui, per carità, però... intanto non ci sono, quindi almeno minimo due titolari ti servono, più ti serve qualche riserva. Io Solomon nel pacchetto non so se proprio come titolare, se stesse bene anche come titolare lo vedo.
1: Insomma, come titolare non lo so, dipende un po', non lo so sinceramente.
0: Se sta bene,
1: come alternativa per una Fiorentina veramente competitiva lo vorrei come alternativa più che come titolare. Nel frattempo c'è il Bomber Viola che ti vuol provocare, dice: consiglio alla signora magistrata, per evitare di annoiarsi con l'amichevole di ieri della Fiorentina, di vedere alla stessa ora sul canale 22 il telefilm Al Walker Texas Ranger con il grande Chuck Norris.
0: Non mi è mai piaciuto, famosissimo, però io forse l'avrò viste due puntate al massimo, cioè non è il mio genere, ecco.
1: Con il grande, quindi, Chuck Norris?
0: No, non è il mio genere, quindi
1: continuerai a vedere anche le amichevoli,
0: anche le amichevoli, no, ma l'ho dovuto seguire ieri, certo, probabilmente. Non dovevo né scriverne né fare pagelle né nulla, insomma, né per il sito né per le altre mie collaborazioni, per cui l'ho guardata anche con un pizzico di superficialità in più, però, e quindi forse mi annoiavo anche per quello, però sicuramente non è stata una partita brillante. Ora da qui a dire che sarà brillante ce ne corre, no?
1: Ecco. Sì, no, brillante direi.
0: Poi ho anche detto che però ha i suoi lati positivi, perché ha permesso di vedere un nuovo modulo, di capire certi meccanismi, cioè, è ovvio che ci sono degli aspetti da tenere conto in questa fase della preparazione.
1: Dobbiamo fermarci perché siamo arrivati alla conclusione della prima ora insieme, una piccola pausa e poi torniamo ancora qui per altri collegamenti, altri approfondimenti.
0: E io prendo un caffè, mercato. Se non mi annoio.
1: Ecco, il mercato, comanda il mercato, quindi comanda, rimanete qui, 348-7593-933, continuate a scriverci, a tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Poi è vero che la Fiorentina sarebbe davvero interessata a Pellegrino per quasi 30 milioni di euro, un giocatore che ha fatto 12 gol in 55 partite con i due anni o il Parma, e si darebbe via più o meno a neanche 40, che comunque ne ha fatte molti di più, almeno in due anni 27, in due campionati, anche se l'anno scorso un po' peggio, ma è comunque il caponiere, cioè il titolare della nazionale, cioè, che con tutti i suoi difetti, ma non si può scambiare Pellegrino, vendere il camp e pigliare Pellegrino, cioè pratici, allora per dire, gli levo la licenza, il Bombe Viola.
1: Grazie al capo Viola per questa considerazione, però sì, Pellegrino in questo momento sembra essere nella testa dei dirigenti della Fiorentina come eventuale sostituto di Ken, operazione che comporterebbe l'esborso di 30 milioni di euro complessivi tra costo del cartellino e bonus vari, bonus facilmente raggiungibili. Torniamo ai messaggi, poi andiamo ad approntare il prossimo collegamento qui con Luciano Magistrato. i soldi ci sono, il DS parrebbe bravo, ma chi è Solomon, dice Simone 099. Evidentemente la Fiorentina secondo lui deve puntare a profili più importanti, più interessanti. Sergio Dall'Elba, che salutiamo, grande
0: ma
1: Sergio Dall'Elba,
0: sei stato Dall'Elba. A trovarlo?
1: Siamo stati a cena, eh? È quella famosa cena di cui abbiamo parlato per mesi e mesi, poi alla fine l'abbiamo fatta, eh? E...
0: sei stato di parola tu,
1: io sì. Volevi esserci anche tu, di la verità.
0: Io lavoravo al posto tuo.
1: Sì. Però comunque la rifaremo, è una cena, la rifaremo o all'Elba o magari anche a Firenze, quindi ci sono
0: bene,
1: queste due opzioni.
0: Bene.
1: All'Elba è pronta una cena di nicchia in un posto
0: dove...
1: molto particolare.
0: Era quella cena dove abbiamo visto un vecchio amico comune, no?
1: No, era dall'altra parte. No,
0: abbiamo fatto noi parliamo come al bar.
1: A Marina di Campo abbiamo fatto questa scena. Marina di Campo è un posto molto bello, veramente un bel panorama di fronte a noi.
0: Vogliamo leggere il messaggio?
1: Il messaggio di Sergio Dall'Elba. Tra l'altro, qui è stato registrato come Sergio Dall'Elba, però lui ci tiene anche a essere menzionato come Sergio Dall'Impruneta, perché lui comunque per gran parte della stagione vive nella zona dell'Impruneta, poi da maggio giugno si trasferisce all'Elba, però fondamentalmente lui è dell'Impruneta. Comunque dice, secondo me vogliono fare uno o due colpacci e come riserve spendere poco, anche perché quest'anno niente coppe europee, faranno questo calcolo.
0: Ma sì, non puoi avere due giocatori top per ogni ruolo, dai, cioè è ovvio che sono investimenti anche per il futuro, per quello insomma, stanno arrivando anche giocatori abbastanza giovani, no? Molti anzi sono giovani, e, però effettivamente poi non puoi pretendere una rosa di tutti i campioni, anche perché i campioni ci stanno anche poco volentieri, è anche sprecato tenerli in panchina, perché al di là della Coppa Italia si gioca una volta a settimana, ragazzi, quindi è dura poi tenere, no? Testa a una rosa di giocatori scalpitanti o che insomma di giocatori tutti top, ecco.
1: E invece, parlando di esterni difensivi, come andrà a finire secondo te la vicenda João Mário? Perché questo giocatore nei giorni scorsi
0: sembrava
1: sull'auto che doveva portarlo a Firenze, in realtà poi evidentemente è tutto bloccato.
0: Oh, ma io avevo capito, e infatti la priorità era il terzino sinistro, no? Perché comunque andava via Gomez, è stato ceduto Balbo, per cui è ovvio che poi devi prendere un terzino sinistro, non puoi far giocare fino a fine agosto il povero Brescianini, anche se lo sta facendo anche dignitosamente, oppure insomma un ragazzo della primavera, e quindi intanto abbiamo preso quello sinistro, quello destro João Mário, se arriva bene, se non arriva penso comunque sia tutto a posto, solo che la Fiorentina probabilmente ora ha anche bisogno di cedere, no? In quel reparto, perché altrimenti ne avrebbe quattro di esterni destri.
1: Sì.
0: A meno che non lo spostano sulla sinistra, che lo può anche fare, però insomma dovrà anche trovare una soluzione per Dodò o Fortini.
1: Sì, sì, certo. Su Dodò non ci sono alle viste grandi.
0: No, però come diceva Andrea Giannattasio, è stato fatto filtrare, no, dall'entourage, chiamiamolo così, di Paratici, che le partenze, quelle più importanti, saranno nella seconda parte di agosto. Comunque, ecco, agosto sta iniziando, non i primi giorni, ecco.
1: Roberto Bagnaripoli dice, finché non si smuove Ken, il mercato della Fiorentina è bloccato, dobbiamo aspettare l'evolversi, secondo me uscirà anche Fagioli con l'arrivo di Torsved, altro giocatore di cui si parla ormai da quando è stato aperto il mercato estivo, anche in questo caso sembrava tutto fatto, poi c'è stato un rallentamento fino a che se ne è parlato sempre di meno, però comunque è sempre un obiettivo.
0: Sì, sì, è un obiettivo, mi è stato detto che un altro centrocampista può entrare, quindi io immagino lui, ma a fronte di un'uscita, quindi si aspetta innanzitutto Somm, che potrebbe seguire Moreno al Venezia, se non è stata contemporanea la trattativa, quindi ci vuole più tempo, però credo che la destinazione sia quella,
1: e poi magari
0: oppure Brescianini di cui parlavamo prima, però o sempre nell'ambito dell'affare Tosved, sì, oppure sì, bisogna trovargli una sistemazione, perché la Lazio per esempio vorrebbe dei prestiti che la Fiorentina, però per questi giocatori importanti non si sente di darli. Lo ha fatto per Comuzzo perché è un giovane, quindi se te lo rimandano va bene, nel senso che io non so se poi il Torino materialmente avrà questi 20 milioni da spendere su Comuzzo, no? Quindi mi posso anche aspettare che ritorni, e quello non sarebbe un dramma perché comunque è un giovane, è un talento, è il calcio italiano. Questi un po' più avanti, più già ormai giocatori che sai quello che ti possono dare, che non ti possono dare, perché insomma, hanno raggiunto una certa maturità, forse il prestito non è quello che vogliono fare. Poi questo mercato purtroppo noi parliamo in base a delle informazioni che ci pervengono, no? Parlando con le persone, parlando anche con la Fiorentina stessa, poi però spesso cambiano anche in corsa, per cui vedremo che cosa succederà. Però anch'io penso che sarà Brescianini, vedremo dove, sì, resta da capire dove,
1: a meno che non spunti un'offerta per Fabian, perché anche certo, lui è un giocatore che possiamo definirlo tra i possibili partenti,
0: però,
1: per quello che ha fatto vedere.
0: Ma io credo che lui viene considerato nel pacchetto delle mezzane, cioè si è tolto questo dubbio, no, del ruolo, sì, è stato riportato a fare la mezzala, è ovvio che non sarebbe un titolare, quello sicuramente, che sono tanti, anche uscendo il solo Brescianini, ma entrando Tosved non è che risolvi tanto, comunque si dovrebbe rassegnare a giocare poco, ecco.
1: Prima del prossimo collegamento un messaggio che arriva da Simone 099 che scrive: dottoressa magistrato, ai suoi colleghi ho mandato dei vini, in effetti lo dobbiamo ancora ringraziare ancora una volta Simone 099 che ci ha mandato dei vini a me e a Tommaso Borghini, dice: sinceramente il pensiero l'avevo avuto anche per lei, però guarda, non volevo prendermi confidenze oltremodo.
0: Ma guarda, io sono una grande bevitrice di vino.
1: Quindi insomma sarebbe un regalo graditissimo.
0: Sì, no, ora per l'amor del cielo non voglio chiamare regali, io ci mancherebbe.
1: Però insomma, se arrivano lo prendi, ecco.
0: A Natale magari lo prendo volentieri.
1: Vabbè, allora a Natale. Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport in collegamento con noi, benvenuta.
5: Ma voi mi state chiamando per?
1: Per parlare di vini, perché Luciana è una grande bevitrice, ha detto. Dice: sono una grande bevitrice, quindi ora vogliamo sapere
5: anch'io. Quindi,
1: quindi a Simone 099 all'arco.
5: Una frase. Volevo capire qual era l'argomento.
1: il vino, quindi insomma. No,
0: guarda, sì, guarda, per i vini bianchi, pallone, per i vini bianchi vieni in Umbria. Anche sì, l'aria poi insomma
5: sì,
0: no,
5: sì,
0: le zone di tuo marito sono però del rosso più che del bianco, ecco,
1: invece le tue zone
0: le
1: sono
0: mie
1: del bianco.
0: Zone sono del bianco.
1: Qual è il bianco più famoso nelle tue zone, Luciana? Come si chiama?
0: Ma comunque io bevo quello Antinori più che altro.
1: E delle tue zone?
0: Sì, lo fanno anche ad Orvieto, sì, sì, vicino a Orvieto.
1: Invece il rosso?
0: Al Castello della Sala. E il rosso mi piacciono quelli toscani, dai. Oppure c'è delle zone appunto di Foligno, Monte Falco, quelle zone, sì, è buono il vino rosso.
1: So se Ilaria vuole aggiungere qualcosa.
5: No, grazie. No, perché onestamente non sono un'intenditrice, bevo volentieri, ma non mi sento di sbilanciarmi, anche perché so che si può allargare, cioè io bevo volentieri anche il gin tonic, voglio dire,
1: piacciono le bollicine, cioè, piacciono le bollicine, piacciono le bollicine,
5: Sì.
1: Insomma, non mi sembra una cattiva scelta, in effetti. Parliamo della Fiorentina, ma
0: esatto,
1: così
0: che
1: proviamo a sbilanciarci. Ma chi si compra?
5: Ora, se qualcuno scrive posate il fiasco, non c'è da offendere.
0: No.
5: Diciamo, ora è lecito qualsiasi.
1: Sì.
0: Però ti assicuro che io sono partita, mi sono alzata alle 6 di mattina, per cui non ho bevuto. Non ho ancora bevuto.
1: Ho bevuto il caffè.
0: Ho bevuto già un paio di caffè, quindi se sono un po' addormentata è per quello.
1: Comunque ha detto Simone 099 che manda una cassa, quindi manda la cassa di vino.
5: Allora quando arriva
0: per me è Ilaria, dai, per me è Ilaria,
5: visto che ogni tanto mi invitate in studio, sì, io vengo quel giorno lì quando arriva la cassa,
0: ci siamo,
5: mi dice sempre quando vieni in studio, ecco io vengo
1: quando arriva la cassa di Simone 099 esatto. Dove 099 è il prefisso della zona da cui ci chiama. E invece Stefano da Pescia rivolge un messaggio a Luciana, dice: ciao Luciana, ieri ho bevuto un grechetto bianco buonissimo, sempre Forza Viola.
0: Sì, grechetto, però non è il mio
1: matto preferito. Perché cosa c'ha che non ti convince?
0: Non c'è niente che non mi convince.
1: Però
0: mi
1: piace, i tuoi vini sono altri, i tuoi vini preferiti. Va bene. Chi si compra allora? Mi rivolgo a Ilaria Masini. Perché...
5: è la domanda facile.
1: Certo, ti abbiamo chiamato apposta per risolvere questo problema, per capire chi la sentina comprerà.
5: Si compra? Comprerà un attaccante, pensando che vada via Ken, quindi un centravanti. Comprerà per forza... due, tre esterni offensivi, comprerà credo Torsvirt e poi vediamo con Joao Mario come.
1: Quindi secondo te potrebbero arrivare ancora 3, 4, 5, 5 acquisti per la Fiorentina?
5: Beh, sì, forza. Ma ne devono anche uscire 5, 6, ma anche 10. Cioè, ancora non siamo, non ci voglio dire nulla, ma siamo a metà, perché te tutto il reparto offensivo in questo momento praticamente non ce l'hai.
1: È tutto da costruire, sì.
5: Non ce l'hai, perché se veramente Ken arriva a 40 milioni va via, qui mi sembra che ormai la cosa sia chiara, no? Sì. Non ci sono le barricate, no? Si tiene che non è la scorsa estate. Quindi te devi andare a comprare un attaccante, può essere Pellegrini. Poi c'hai i deserti offensivi, non ne ha nemmeno uno. Sì. Quindi se proprio vuoi stare stretto ne devi prendere tre,
1: certo, poi magari ne puoi adattare uno
5: medio, sì. E uno diciamo un prestito, una riserva.
0: C'era un tifoso prima, si lamentava di Solomon, ma
1: no, perché abbiamo detto anche di questa possibilità, che potrebbe esserci
0: alla
1: di
0: fine
1: su Solomon,
0: visto che non ce ne abbiamo,
5: però queste sono le operazioni che tu vai a fare alla fine di agosto, cioè il 29 30. Se Solomon preferisce ancora la Fiorentina rispetto alla Championship, se ancora non c'è nessun'altra, ancora uscita dal Tottenham, il Tottenham te lo dà volentieri per poco. Quindi non sono operazioni per cui tu ti sveni o vai a bloccare Solomon ora, certo. Cioè perché devi bloccare Solomon? Un altro Solomon lo trovi. Ora la ricerca è di quello che o lo prendi ora o non lo prendi mai più. Sì. Ti faccio un esempio: Ulai o lo prendevi quel giorno o non lo prendevi mai più. Adda o lo prendevi subito o non lo prendevi mai più. Allora, sono questi, cioè i Solomon o non so, i Cancellieri, ma volendo anche Torsvet, perché tanto ha già detto che vuole venire. Alla fine il Sassuolo è costretto a darlo via perché scade fra pochi mesi, giugno 2027, quindi vuol dire che lui a fine gennaio è libero, a febbraio è libero.
1: Sì.
5: Quindi ecco, tu non hai bisogno di prestare ora e di battere la concorrenza per questi giocatori. Ora serve capire, infatti mi sembra Paratici lo stia facendo, avere il piano subito pronto, immediato, il piano B nel caso in cui Ken parta. Questa è l'emergenza.
1: E Pellegrino è il giocatore prescelto, insomma.
5: Ma mi sembra di sì, anche perché Castro è andato alla Roma, sì. Dobbik è andato al Bologna, a Rocodare extracomunitario, questo interessava davvero, ma non l'hai potuto prendere perché hai preso lei. Esatto. Quindi vedi che è quasi un mese che la Fiorentina sta cercando un centravanti, ma non lo cerca perché è sicura che Ken va via, lo cerca perché non può permettersi di Ken va via e ora
1: il giorno dopo, devi avere già in mano l'attaccante.
5: Matteo, aspettami, cioè Pellegrini aspetta, certo deve avere per forza, perché cioè, ti voglio dire, per il 14 d'agosto, ma il 23 tu devi avere il tuo attaccante, cioè il 23, che sia Ken o che non sia Ken, io mi aspetto che la Fiorentina abbia il suo centravanti titolare.
1: Magari
5: può mancare ancora uno o due esterni d'attacco, però il centravanti titolare alla partenza del campionato
1: non c'è dubbio. C'è un nostro ascoltatore, Max da Monza, che dice ok, 40 per Ken, poco o tanto si può discutere, ma la domanda corretta sarebbe: entro quanto si può vendere?
5: Esatto.
1: Sì. però se c'hai già in mano Pellegrino lo puoi vendere anche il 20 d'agosto, ecco. Diverso il discorso sarebbe se non hai niente in mano, allora devi stabilire anche una deadline.
5: Sì, ma tu lo devi proprio in mano firmato, guarda, no, sì, stanno succedendo delle cose stranissime, certo. Stanno succedendo delle cose stranissime anche alle grandi squadre, sì, anche alle eccellenze, cioè tutti vanno a riflettori spenti, tutti dicono mezze bugie, tutti per cercare di avere il giocatore veramente ti interessa. Cioè ti faccio un esempio che mi è successo con Coleosh due giorni fa, cioè a Parigi vanno, vediamo, e il giorno dopo l'hanno ufficializzato, cioè capisci che ti voglio dire, cioè ognuno fa un blitz improvviso quando vuole. E è successo, ti ripeto, è successo, ci ha rimesso l'Inter, quindi l'Inter sarà una grande società, sarà quella probabile che vince di nuovo lo scudetto, più forte, succede a loro, quindi può capitare. Quindi questo per dire
0: Marotta, che te lo devi proprio vedo. Cioè, Marotta lo vedo con le dita incrociate mentre tu lo dici, vedo Marotta e fa gli scongiuri, ecco.
5: No, beh, però sono successe, no, queste cose, non è che c'è da fare gli scongiuri, cioè sono già successe, ci sono pieni esempi in mercato, perché ognuno dice, non dice, fa finta di andare su un altro, poi va su un altro, però è lavoro loro. Questo per tornare all'inizio, che se te dai via Ken è ovvio che devi averne uno, no, che forse viene o che ti ha promesso viene, lo devi aver bloccato, firmato. Perché si sta parlando di Ken,
0: come diceva Corvino, appena esce un nome poi dai l'idea a tutti, e quindi si complica
1: anche quello. Però c'è un messaggio di Garfagnana Viola, volevo sentire il vostro parere, che dice: se vendi Kane e prendi Pellegrino, allora non infamate Pradè. Insomma, secondo il nostro ascoltatore sarebbe un salto troppo grosso passare da Ken.
0: Ma dipende quale Ken, Ilaria, ti lascio rispondere.
5: Ma secondo me 9 gol li può fare anche Pellegrino.
0: Ecco, esatto.
5: 9 gol li può fare anche Pellegrino,
1: certo,
5: 25
1: poi
5: no.
1: Appunto, sì.
0: Dipende quale Ken sarà. Dipende molto da lui, cioè io non so se questo piano, no, programma personalizzato che sta facendo è per ritornare in forma definitivamente, cioè se questo preservarlo lo salvaguarda veramente, cioè, oppure sta lì perché dice se no magari si fa male per un'altra squadra, questo non lo so, ecco. Però torna veramente quello dei 25 gol, quello è il punto.
1: Questa è la domanda.
0: Cruciale, certo.
5: Il rischio c'è, questa è la domanda.
0: È inutile fare confronti.
5: Se a questa domanda ci fosse la risposta fosse sì, è ovvio la Fiorentina non lo vende.
0: Certo.
5: È chiaro, però è altrettanto chiaro che la discontinuità per stagione è una sua caratteristica di carriera.
0: Cioè 9 gol, tu paghi 4 milioni un giocatore, 4 milioni e mezzo, scusami, diventa pesante, ecco.
5: Infatti, però se te prendi Pellegrino, io credo che Pellegrino prenda molto meno, per esempio, di ingaggio, quindi da una parte tu risparmi. È vero che vorrebbero circa 30 bonus compresi, che non sono pochi, però risparmi tanto di ingaggio. Non so, io credo che sia veramente la domanda centrale di tutta la campagna acquisti della Fiorentina. Il futuro di Ken è proprio la domanda principale, perché senza il centravanti è chiaro, però anche gli esterni d'attacco qui ora serve,
0: ecco, qui, ma chi è rimasto?
5: Cioè ieri Grosso ha cambiato modulo, perché con Gimenez era già è qualcosa serve,
1: per forza. Sì.
0: Però ma chi è rimasto qui, dei nomi che si sono fatti, molti sono stati depennati, no?
5: Allora è rimasto,
0: esatto, facciamo l'elenco della
5: Cancellieri che io credo ancora possibile, perché per lo stesso motivo di Tosvet, perché scade, perché viene volentieri e a un prezzo ovviamente basso, perché scade il 2027, quindi un prezzo giusto, e anche l'ingaggio. Poi rimane
1: Bakayoko.
0: Credo di no.
5: È smentito, scusami.
0: Ma al di là della smentita, credo proprio la
5: Solomon. Io penso Solomon Bis, sì. Con le osce è sfumato. Se vogliamo mettere Lorenti, che se non arrivasse Torsvit, però io mi aspetto dal Sassuolo un giocatore e mi aspetto Torsvit.
1: Sulle?
5: La verità. Sole non credo proprio, non per la smentita, no, che anche in questo caso c'è, però sì, no, più che altro, cioè no, io mi voglio anche fidare, però su, allora, quando sopra cominciano ad andarci squadre che fanno le coppe, la Roma e la Juventus, cioè anche Pellegrino, noi si dice che la Juventus, per esempio, scusate, sì, un attimo, sì, sì, non sì. prenderà più Pellegrino perché prende Colomani, sì. siamo sicuri? Perché la Juventus può anche prendere anche Pellegrino, quindi finché queste squadre stanno addosso a degli obiettivi, questi obiettivi vanno da un'altra parte, guarda Dobbik, sì, guarda sì. Castro, faccio degli esempi.
1: Però ora la Juve spende anche una certa cifra per Alibegovic probabilmente, quindi non lo so se sì. poi
5: però guarda, tu devi avere la certezza,
1: sì, sì, ma non c'è dubbio, c'è dubbio,
5: è così, cioè questa è una realtà che a Firenze bisogna guardare in faccia, cioè tu non sei cioè è una piazza appetibile, al suo appeal tantissimo per il direttore sportivo, per la città, per il progetto, perché i soldi comunque ci sono, però tu non hai le coppe, quindi esatto. non puoi essere una prima scelta, no, non solo non hai le coppe, non hai nemmeno la potenzialità di dire l'anno prossimo mi gioco la Champions, perché è ovvio che te l'anno prossimo ci giochi la Champions, quindi sì, però glielo presenti male, Luciano, certo. nel progetto in questo momento, quindi ci vuole un'abilità straordinaria da parte della dirigenza a far capire che cosa è la Fiorentina, cioè che cosa sarà la Fiorentina, perché quello che li presenti ora per uno che può andare nelle squadre top è veramente molto poco. È così. Infatti i giocatori sono arrivati, cioè sono forti, Matta arrivava dall'Udinese, Dragosin è vero arriva dal Tottenham ma non giocava, Olai veniva dalla Turchia, cioè non sono giocatori che ti hanno scelto venendo via dal Real Madrid sì, ma a 19 anni questo ragazzo certo. ha fatto la presenza. Tu devi essere brava a guardare oltre, cioè tu guardi non quest'anno, Olai non è venuto per fare il titolare quest'anno, Olai è venuto ora perché ora era in vendita e fra 3 anni questo è un fenomeno, cioè questo cosa stanno pensando ora,
1: sì.
5: e è un percorso abbastanza lungo, però io lo capisco questa strategia, perché è l'unica che si possono permettere in questo momento, quindi fare i grossi nomi si possono fare, perché Firenze è Firenze, perché fanatici è fanatici, però dobbiamo un po' assimilarli a miracolo, a un colpo di scena.
1: Ecco, a proposito di grandi nomi, però questo è un grande nome sui generis, mi riferisco a Mastantuono. Che sensazioni sì. hai?
5: È questa. Ieri un collega argentino scriveva che secondo loro lui voleva andare, se non rimane al Real, perché la sua prima scelta sarebbe rimanere al Real, sarebbe andare a una squadra che gioca la Champions. Cosa gli vuoi dire?
0: È così.
5: Oppure tornare al River perché ci sta bene, però magari.
1: Però il Real non lo vuole mandare al River. No, mandare, vuole tenere in Europa.
5: Però dice: no, te devi andare in Europa. Se si presenta, ora ti faccio una squadra a caso, il nome la Roma, va alla Roma,
1: sì, sì,
5: perché
1: la Roma
5: lui venisce una squadra che gioca le coppe,
1: sì, sì.
5: quindi te devi aspettare, ecco, in questo caso secondo me veramente la fine, un grande giocatore che magari pensava di andare via, pensa di fare un salto di qualità, un upgrade come si dice ora, venendo alla Fiorentina perché magari gioca in un campionato meno prestigioso, non lo so, allora aspetti la fine, ancora non è sistemata e lì lo vai a prendere anche certo. a un prezzo migliore certo. e non ha trovato altro, ora la vedo dura, però sai, i miracoli ci sono,
1: quindi... sì, a volte ci si stupisce cioè, no, a volte ci si stupisce di certe scelte,
5: a volte dici no, non è possibile, certo. e invece sì, ecco, così
1: saluto. Potrebbe fare anche il direttore sportivo di Aramasini,
0: no, sì, davvero, cioè parla con competenza,
1: e poi sa tutte le strategie
5: esatto,
1: migliori
5: ragiono come se fossi, cioè mi capitasse a me, fossi un giocatore, fossi un dirigente, cioè è difficile,
0: l'anno prossimo a parlare di strategie di cose.
1: Certo, si vede, ha fatto dei corsi specifici sulle strategie, sul marketing,
5: no, perché
1: non so,
5: mi spiace a volte che si dice dei nomi così ed è giusto farli, però poi bisogna riflettere
1: stiamo parlando, non hanno aderenza alla realtà, sì, certo.
5: Poi però il colpo di scena, se no non esiste, il bello del calcio è questo, no? È come se giochi malissimo e fai gol. e così allora ti capita tutta la situazione giusta e trovi il colpo di scena, però io lo chiamerei colpo di scena. L'anno prossimo secondo me sarà già tutto diverso. Allora se la Fiorentina riprende l'Europa, a quel punto te vai a proporre intanto una Fiorentina che si è rilanciata,
1: c'hai un altro appeal,
5: quest'anno io la vedo così.
0: Senti, e poi restiamo, non voglio stressare oggi. No, restiamo a questa stagione, ma in uscita, allora il colpo in entrata ce lo aspettiamo, in uscita che succede con Dodò, con Gudmundsson?
5: Dodò per me è un mezzo mistero.
0: Lasciamo stare Ken, di cui abbiamo già parlato, ma proprio Gudmundsson e Dodò.
1: Dodò è un mistero, dice Ilaria.
5: Allora, no, Dodò, allora, però le due situazioni secondo me sono molto diverse, perché sì. Dodò ha richieste ed è ancora qui, Gudmundsson non ha richieste ed è ancora qui, cioè, però è molto diverso, perché Dodò le possibilità ce le ha. Quindi io darei per scontato che lui se ne va, non so dove, però non mancano le richieste. Su Gudmundsson onestamente io non vedo movimenti, cioè nemmeno voci, nemmeno
0: anche lui in campo, però vedo tanti movimenti.
5: Ma sai, non lo so, non,
0: cioè ti è piaciuto in queste amichevoli Gudmundsson, ecco questo intendevo.
5: Allora, lasciamo stare che ieri onestamente no, ieri onestamente no, però è tutto lì davanti, ma io non so giudicare cosa succede lì davanti, perché anche a Tà sulla tre quarti è un esperimento. E Gudmundsson non lo so, io, cioè, questo è l'anno che lo devono vendere, questo non c'è dubbio. Però vedo che intorno a lui non c'è movimento, allora si è sempre
0: anche
5: detto
0: perché non
5: che
0: si sta mettendo in vetrina, forse anche per questo,
1: Però ieri Andrea Giannastasio, che ha seguito la partita dal vivo, ha notato dei miglioramenti dal punto di vista della partecipazione al gioco, dal punto di vista del cuore.
5: Sì, però stiamo parlando di Gudmundsson, capito? Non so, passi avanti, cioè io passi avanti li vedo da ieri.
1: Se determina sono passi avanti, se no certo. Cioè,
5: Gudmundsson, se uno lo compra perché ha il nome Gudmundsson e perché spera che torni quello di Genova, cioè se sta a vedere la partita amichevole contro il Watford. Onestamente, cioè Gudmundsson è il giocatore vai a cercare perché lo vedi col Watford, magari Christensen, ecco, io credo il secondo tempo di Christensen sia stato messo perché magari qualcuno si ricorda che c'è Christensen e ora ti ho fatto un esempio. No, però Gudmundsson non è quello che si deve mettere in mostra col Watford.
0: Christensen ti aspetti vada via, scusami,
5: ma io mi aspetto che chi trovano da vendere vendono, Luciana, quindi sì.
0: E chi si prende?
5: Quindi sì. No, non lo so, però ora il problema non è il secondo portiere, il problema
0: appunto, infatti l'hai tirato fuori tema.
5: Però mi dava una spiegazione del perché giocava Christensen.
0: No, ma io pensavo il pacchetto dei portieri fosse appunto. Uno scompenso.
5: Se voglio levare anche le poche cerchie.
0: Capito? No, via.
1: Prima di salutare Daria Masini, vai.
5: A te rimani.
0: E sono anche contenta perché mi piace molto.
5: Anch'io. Noi ci mandiamo anche i messaggi su WhatsApp.
0: Sì.
1: Prima di salutare Daria Masini, una domanda che arriva da un ascoltatore Marco, su due nomi che comunque stanno circolando. Ho un grande pensiero, una grande paura che ci possa essere un ritorno di Vlahovic e Chiesa. Possiamo togliere anche questo dubbio?
5: Sì, lo toglierei.
0: Ma anch'io, infatti.
5: Io lo toglierei. Cioè anche per
1: l'ingaggio, appunto, sì.
5: Sì, ecco, infatti.
0: Cioè,
5: sì.
0: Non è che poi Vlahovic si abbassa l'ingaggio per venire a prendere gli insulti a Firenze anche senza Europa. Cioè,
1: idem per Chiesa.
0: Chiesa è diverso, Chiesa comunque Firenze c'è cresciuto, è diverso, è vero che prenderebbe anche lui tanti insulti, però c'è un rapporto diverso con Firenze.
1: Quindi ho capito, lo riprenderesti?
0: Non sto dicendo questo, dicevo come la pensano i due giocatori, sì. Ecco, però secondo me no, nessuno dei due, anch'io toglierei proprio questo dubbio.
1: E chiudiamo tornando a parlare di vini, perché ci sono dei messaggi sul vino. Guido dice: Luciana, buongiorno. Il Sagrantino e il Sagrantino Passito sono vini meravigliosi. Il Vitigno ha vinto molti premi e il Passito è da meditazione. Sei d'accordo?
0: Passaggia la muffa.
1: Bene. invece per
0: si chiama così, no, è un passito, certo, ovviamente, certo. È un vino da dessert.
1: E poi c'era un messaggio di un altro nostro ascoltatore che si rivolgeva a Ilaria perché ti ha visto soprattutto bere degli spritz, evidentemente.
5: sì, allora mi conosce, però non mi vede da un annetto, secondo me.
1: Ah, ecco, perché hai cambiato adesso.
5: Sì, ho cambiato.
0: Sì, sì, ora gin tonic.
5: Sì, esatto. Vedi? Sì, da quando ne ha parlato Loretta Berti mi sono sentita.
1: Ah, ho capito. Va bene, chiudiamo qui questo collegamento.
0: C'è la nostra regista che ci guarda. La nostra Sara, Mastro Simone.
1: Magari lei voleva aggiungere anche i suoi vini preferiti, non lo so, non so quali sono. Ma i suoi vini preferiti, Sara. Non beve, quindi niente, quindi non può darci niente, il suo contributo.
5: È come te, Lorenzo, anche te.
1: No, io bevo di qualità,
5: no,
1: capito? Io...
5: Sì, poco,
1: sì, è vero.
5: No, giustamente.
0: Lorenzo solo poco. Castello di Ama, sì, vini sì. Qua, l'ornellaia se glielo offrono.
1: L'ornellaia, sì, sì. E anche delle bollicine, guarda, bollicine, insomma, non si sbaglia,
0: Qui stiamo facendo il nome, ma ovviamente non è pubblicità, da parte mia.
1: No, certo,
0: è per citare dei vini che si conoscono.
1: Sì. Va bene, allora grazie a Ilaria Masini, Gazzetta dello Sport.
5: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Ciao Ilaria,
1: grazie.
0: Buon gin tonic.
1: Torniamo a qualche messaggio, poi andiamo anche con un altro collegamento. C'è Gabriele che invece dice Vlahovic, lo riprenderei subito, mentre un altro nostro ascoltatore, parlando di modulo, dice nel 4-3-3 conta il giusto la punta, ma sono gli esterni importanti, due forti e due promesse, più piccoli e Pellegrino. Poi ancora El Sharawi, Berardi, Chiesa, Solomon, magari fosse vero.
0: Ma no, ragazzi, El Sharawi, ma no, dai. Andiamo avanti, facciamo come nazionale che vai avanti e poi rivedi le stesse facce.
1: Aleatico, il Casentino vi aspetta, dice Ale dal Casentino. E Ale dal Casentino ci ha invitato spesso per qualche cena dalle sue parti. Noi siamo andati anche con Andrea Giannattasio, tu Luciana invece non hai mai partecipato. Perché? Perché non ti sei unita a noi?
0: Non lo so. Io guarda, se avessi un ristorante sotto casa mangerei sempre sotto casa. Sono molto pigra da questo punto di vista, per cui
1: non ti piace cambiare, inviti, verificare ma... quanto possa essere
0: sì,
1: buono.
0: Sì, però devo avere le serate, le mie.
1: La muffa è, mi sa, di una canzone di Ruggeri, Polvere, dice.
0: No, quella è Polvere, è splendida, sì. A me piace molto Polvere.
1: Poi c'è Franco dall'Alto Vicentino che si sbilancia con un paragone francamente pericoloso, mi sento di dire. Dice Pellegrino subito, Movenze e Garra come il Bati, perciò sono convinto faccia molto bene.
0: Ma senti, se ne parla molto bene, sono i numeri. Sì, no, ma certo, il confronto non regge, è ovvio. Però anche noi abbiamo presente il Batistuta, no? Quello successivo, non dei primi anni, no? Primo anno lo dite tutti, io no.
1: Sì,
0: no, ovviamente
1: certo,
0: non l'ho vissuto
1: come giocatore tecnicamente grezzo, doveva affinarsi,
0: appunto,
1: assolutamente.
0: Quindi, mi faccio solo una domanda in termini numerici, perché anche l'ascoltatore prima, insomma, diceva ma questi gol alla fine, sti gol chi li fa? Perché gli esterni ancora non ce l'hai, quindi non possiamo valutare se arriveranno dagli esterni i gol. Abbiamo degli ottimi centrocampisti di inserimento, tant'è che nelle prime amichevoli anche loro hanno segnato, no? Poi ci vuole il centravanti che segni. Ora Piccoli ha fatto questi due gol, però si parla di amichevoli.
1: Gli esterni possono portarti dei gol, perché se cominci a prendere degli esterni che ti portano 7-8 gol,
0: puoi avere un centravanti
1: che non ti segna 20 gol.
0: Ma io ti sto dicendo che al momento
1: non riesci a fare, appunto, siccome
0: non ce li hai e non sai neanche quali sono questi esterni. Abbiamo fatto dei nomi prima con Ilaria Masini, però insomma poi il nome, il big che ci si aspetta non sappiamo chi sia.
1: Per chiudere il discorso sui vini, dice Guido, si dicono muffati i vini che hanno un retrogusto di muffa, come il Sauternes francese, ottimo con i formaggi.
0: No, io avevo quello della... quelle delle mie zone, uno delle mie zone.
1: Tu vuoi il vino umbro, insomma, va bene.
0: Muffato, sì.
1: Muffato sempre, sì. Andiamo a salutare anche Gianni De Magistris. Ciao Gianni.
6: Ciao Lorenzo, ciao, buongiorno.
0: Gianni, tu a vini te ne intendi?
6: No, non molto. Mi intendo più di formmaggi. Dei quali sono golosissimo.
1: Qual è il tuo formaggio preferito?
6: tutti indistintamente. Ora mi ho preso la pizza per la burrata, la stracciatella, però mi piace tutti, gorgonzola, pecorino, parmigiano, stracchino, chi più ne ha più ne metta. Potrei mangiare formaggi giorno e sera.
1: Per la burrata bisogna andare verso il sud, naturalmente.
6: Lo so.
0: Però anche qui comunque, si trovano delle ottime.
6: Non sono un bevitore.
0: Vedi.
6: Non sono un bevitore.
0: Ma quei formaggi comunque... che ci bevi, Gianni?
6: No, io bevo sempre acqua, ma comunque se mi capita anche di mangiare carne, io sono per il vino bianco. Non essendo un bevitore, i vini, quelli pesanti, belli, corposi, per me sono troppo. Però ammetto che quando li assaggio poi sono buoni, ma mi sento subito
1: pesante.
0: Sì, è vero.
1: La Fiorentina.
6: Sono un buon mangiatore e un pessimo bevitore.
1: La Fiorentina, Gianni, che sensazioni hai fino a questo momento?

0: magari ci sono ancora 8 undicesimi dell'anno scorso, ma poi alla fine credo che gli acquisti la faranno da padrone, soprattutto i centrali difensivi. Ora vedo che hanno comprato, probabilmente hanno già preso l'esterno, il terzino esterno del Real Madrid, no?
1: Sì, sì, diciamo che è un esterno sinistro che gioca anche come difensore centrale, ci si aspettano adesso, Grosso si aspetta in particolare, come tutti noi, insomma, gli esterni d'attacco, perché non ce n'è neanche uno in questo momento.
0: Neanche uno, ma credo che insomma il mercato sia tutt'altro finito, ma alla fine mi aspetto una Fiorentina veramente al contrario di quello che vedo ora, con 8, 9, 11 nuovi, per cui insomma è quello che sinceramente mi aspettavo e avrei voluto, con tutto il dispiacere. Mi è dispiaciuto di Gosens, per esempio, poi anche lì ho visto commenti più o meno positivi, sai, social si scatenano da una parte dall'altra. Gosens non so se sia stato per i soldi, ma avevo visto un suo posto e mi sembrava sarebbe rimasto volentieri a Firenze.
1: Eh sì, e lui ci è rimasto molto male per il trattamento che ha ricevuto dalla Firenze,
0: anche se devo dire che l'anno scorso, pur generoso, pur impegnandosi, pur facendo più volte le veci del capitano, comunque anche lui mi sembrava un po' sulle gambe.
1: Poi è stato frenato da tanti infortuni.
0: Comunque io devo dire, sono contento. Mi aspetto l'ultimo epilogo che riguarda il centravanti, non ho capito se Ken rimarrà o no.
2: Che cosa ti auguri tu?
0: Ma mi auguro che il Ken di 2 anni fa mi leccherei i baffi. Il Ken dell'anno scorso. E quindi dipende un po', perché io non lo conosco il ragazzo, magari il ragazzo più buono del mondo, ci mancherebbe, però mi dicono che abbia dei comportamenti talvolta non proprio perfetti anche all'interno dello spogliatoio. Qualcuno mi ha detto, non so se sia una bugia, sia una cosa vera, che qualche mattina non si presenta all'allenamento adducendo non ho voglia. Insomma, mi sembra una cosa che non sta nel cielo dell'interno, lo faceva forse Maradona, ma Maradona gli poteva essere concesso. E sinceramente, insomma, un Ken in questo modo mi interesserebbe meno, anche se anche quest'anno è stata un'annata tribolata e ha giocato qualche partita nazionale, ha dato mostra di quello che sa fare, vive da lontano, è opportunista, insomma, un centravanti vero. Però ti devo dire che sono rimasto già sorpreso l'anno scorso, quando con una clausola da 50 milioni non se l'ha fatto avanti nessuno. Quindi evidentemente chi lo conosce
1: si fa più di
0: cosa, io non so, qualche problema caratteriale, ecco.
1: E comunque cosa pensi
0: di vedere chi viene,
1: ecco, di Pellegrino del Parma come eventuale sostituto di Ken, come lo vedresti?
0: Ma senti, quando vedo le highlights quando ho visto le highlights del Parma, vedevo che uno che si muove, l'ho visto con la Fiorentina nelle 2 partite, viene a metà campo, lotta, un generoso come giocatore. Sinceramente non mi entusiasmo, visto che è interessato anche la Juventus a Pellegrino. A Firenze, forse ora i giovani non lo usano più, a Firenze 30 anni fa sarebbe detto un pennellone.
1: Sì, vero.
0: E quindi poi magari, sai, il pennellone sta fin dei conti, conta poco, l'importante è che la butti dentro. Non mi sembra sinceramente un golatore, ecco, mi sembra più un giocatore di che fa reparto, ma non mi sembra quel golatore che finisce l'anno con 15, 16, 20 gol. Però tutto è possibile, poi magari mi smentirà.
1: Sì, no, magari va in un'altra squadra più importante e lo diventa il goleador. Ecco, probabilmente bisogna fare i conti anche con un Parma che francamente non ha fatto del gioco offensivo uno dei suoi tratti principali.
0: Migliori, no, poi se tanto vi dà tanto, mi fa gongolare, insomma, gongolare la parolona, ma insomma mi fa gongolare il centrocampo che la Fiorentina dovrebbe schierare, perché ho visto Arta in qualche partita, ho visto il ragazzino lì che Olai, come si chiama?
2: Olai.
0: Però non li ho visti proprio da valutare, ma sento voci sempre tutte strabilianti, con centrocampo sì, anche Pellegrino o quello che sarà centravanti, magari si metterà in mossa. Sai, dipende tutto Da come si gioca, se si gioca la palla a terra o palla alta, perché l'ho detto 5 milioni di volte Lorenzo, se fai cross per il centravanti che deve incornare stile Pulici, Graziani di una volta, bisogna cross farli dalla bandiera del calcio d'angolo. Se fai cross da metà campo, cross, se butti la palla da metà campo avanti, la piglia tutti i difensori. Quindi bisogna vedere, se invece giochi la palla a terra, non so se Pellegrino è uno che ha i piedi buoni da gestire in mezzo alla difesa avversaria.
1: Un po' di messaggi per anche Gianni De Magistris, 348-7513-933, paratici a farsi scappare all'Ibegovic, ha perso punti nei confronti dei tifosi, c'era questo sogno all'Ibegovic, poi probabilmente finirà
0: in
1: Bosnia,
0: no?
1: Sì, sì, sì,

0: e finirà con ogni probabilità alla Juventus. Alla Juventus.
1: Ma ho visto una cifra abbastanza elevata, 40 milioni, sì. Non le nannoli. Sì. Sono 40 milioni, mi sembra oggettivamente sono una cifra. Che poi anche le squadre, le altre squadre mi sembra che non è che facciano acquisti folli, vedo che giocatori bravi e che altre squadre cercano, bravi, poi non sono fuori classe, giocatori bravi, che altre squadre cercano, arrivano a una certa cifra e poi se li lasciano sfuggire proprio su quelle basi, 40-50 mi sembrano cifre per il calcio italiano di ora abbastanza difficili. La Fiorentina, insomma, onestamente 40 milioni per questo, se è vero, perché ho letto 33 più bonus e più, insomma, mi sembra sinceramente un po' tanto. Ora non l'ho presente, so che gioca alla Bosnia, so che è quello che fece con l'Italia,
0: sì, sì, sì,
1: però sinceramente non me lo ricordo e non sono in grado di giudicarlo. Però con tutto il rispetto dell'ascoltatore, a rimpiangerlo, insomma, non è che si rimpiange Garrincio o Pelé, insomma, si rimpiange a Belavoli, come si chiama?
0: Alaibegovic, sì. Luciana.
2: Sì, se non altro abbiamo una certezza in porta, no? De Gea, sei contento che sia rimasto
1: molto,
2: e che probabilmente sarà il capitano, vedremo poi, perché non so se
1: molto
2: è proprio definitiva la fascia al suo braccio.
1: Molto, molto contento, perché mi sembra veramente uno che abbia sposato convintamente la Fiorentina. L'anno scorso non è stato impeccabile ad onore del vero. Qualche gol sulla coscienza ce l'ha,
2: sì,
1: però indubbiamente una certezza, e poi secondo me oltre alla certezza la serietà della persona, che la persona che non conosco, ma così leggendo, vedendo i comportamenti, la serietà di una persona in una squadra come la Fiorentina, che deve essere per certi versi rifondata, mi sembra sia fondamentale. Quindi è un grosso acquisto, se vogliamo, perché sai, il portiere è un ruolo a sé stante. La Fiorentina aveva sempre portieri fortissimi, vado indietro negli anni, poi non eravate nati, ma insomma Sarti, Albertosi, Galli, Toldo, che più ne ha per i diventi, Olanducci, ce n'è un miliardo,
2: sì,
1: Costagliola ancora prima, allora, certo, poi non me li ricordo tutti, ma insomma la Fiorentina aveva sempre portieri. Ho sentito parlare bene anche di questi ragazzini in questi anni dati in prestito qua là, evidentemente se non sono stati considerati pronti non sono in grado di giudicare.
2: Certo, sì, sì,
1: Martinelli,
2: sì,
1: e quant'altro. Certo è che io, e questo Lorenzo lo sa bene, Luciano, anche te, quando abbiamo parlato, io sono per lanciare i giovani, se sono buoni non c'è età. E ora gli ultimi mondiali hanno fatto riscoprire le squadre che fanno schiena ragazzi 18-19, noi si considerano 24-25, e Lorenzo si ricorderà quando si parlava del giovane Montolivo a 25,
0: sì, certo,
1: e noi abbiamo riso per serate intere alla televisione, giovane Montolivo 25 anni, beato lui 25 anni, ma insomma poi non facciamo gli errori che, come vi ho detto in altre interviste, altre chiacchierate, di prenderli, di non mandarli via. Cioè, ora è stato dato via, ho visto
0: Comusso
1: oggettivamente l'anno scorso ha passato una stagione difficile, ma se non ricordo male l'anno prima il Napoli che offriva
0: quindi
1: le valutazioni cambiano, ma bisogna essere bravi a sapere recepire sia in entrata sia come decisione. Io per esempio non ho digerito, ve l'ho detto e ve lo ripeto, Caio De, che è stato dato via all'Inghilterra per una cifra poi secondo me molto bassa, se non ricordo male 11-12 milioni,
0: no una cifra intorno ai 18 milioni, però ora ne vale il doppio perché comunque è riuscito,
2: forse è stata la fortuna del giocatore, però cioè questa crescita l'ha avuta,
0: perché non poteva farla qui a Firenze
2: secondo me,
0: non poteva farla mandandolo in prestito.
2: Sì, probabile, però insomma io dico per il giocatore, lo vedo anche adatto, l'ho sempre detto, alla Premier, per cui
1: Luciana,
2: è stata la sua fortuna, penso.
1: Mandarti in prestito, bisogna vedere con che mentalità.
0: Sì, certo, soprattutto esatto, devi trovare la squadra che te lo faccia giocare, perché altrimenti è un bocone d'acqua.
1: Ma mentalità li mandi, perché se li mandi sapendo che non li riprendi perché non li consideri all'altezza, è una cosa.
2: Esatto.
1: Se invece tu li consideri bravi, li mandi, li gestisci e li mandi, mi viene in mente.
0: E allora si torna alla necessità di creare la seconda squadra.
1: Bravo,
0: si torna lì.
1: Bravo. Mi viene in mente ora Marchisio, che giocò ad Empoli, se non sbaglio.
2: Sì.
1: E poi ha fatto la carriera che ha fatto. Voglio dire, quando li mandi in prestito, ma con la convinzione che siano giocatori buoni, li devi mandare e poi li devi seguire e riprendere. Cioè, secondo me ci sono molti prestiti che sono prestiti praticamente ovviamente sono cessioni definitive.
0: C'è dubbio.
1: Dodò rimane?
0: Ma per ora sì, però insomma non credo che.
2: Credo di no, ma stante
0: questa situazione contrattuale. Non credo
1: possa. No, ma era uno di quelli che è stato sulle prime pagine come una delle prime cessioni. Poi io vedo che gioca sempre, quindi non lo so. Quindi, mamma, se Dodò gioca da Dodò, va bene, se gioca come ha fatto tante volte, sì. Allora
2: è inutile tenerlo. Siccome, sì.
1: Ribadisco il concetto: dopo l'anno scorso, Piazza Pulita era la parola d'ordine,
0: sì.
1: Poi chiaramente Piazza Pulita.
0: Però insomma, in parte c'è stata. E prima di salutarti, Gianni, una domanda di Enrico. Gianni, che gli direbbe lo Zabberoni a Ken?
1: No, gli darebbe una roccolata. Secondo me Ken con lo Zabberoni non ci starebbe, perché se nella migliore ipotesi una roccolata, perché aveva un dito monco, ti amava sotto i bordi e ti tirava delle roccolate e faceva male. Nella peggiore delle ipotesi ti dava una roccolata che insomma,
0: stiamo parlando di personaggi storici della Daria,
1: quello che praticamente mi ha insegnato tutto, mi ha fatto debuttare a 14 anni in Serie A, quindi è una persona a cui devo molto, a cui sono sempre molto affezionato, però con un carattere io credo che non abbia mai sorriso.
0: Allora insomma sì, però ti forgiamo
1: però di una bravura incredibile. Con lui i furbettini non c'erano,
0: ti metteva in riga. Gianni, grazie mille, alla prossima.
2: Ciao Gianni.
1: Grazie a voi, ciao Lorenzo.
0: Grazie a Gianni De Magistris. Siamo praticamente arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Ci sarebbero anche tanti altri messaggi legati al vino, c'è chi dice per esempio che è anche molto interessante un bel Torgiano Rosso, che dice mi accompagnò molto bene il tartufo in quel di Todi. Sei d'accordo, Luciana? No, neanche il Torgiano Rosso ti piace?
2: No, in Umbria preferisco quelli bianchi. Vabbè, sarò sincera.
0: Oppure rimani fedele alla tua linea.
2: Sagrantino di Montefalco, ma insomma
0: rimani fedele alla tua linea.
2: Sì.
0: Va bene, grazie Luciana.
2: Grazie a te e un saluto agli ascoltatori.
0: E adesso vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
2: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: È come scendere in. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Si comincia con il Watford che dà inizio a questa sfida. Attenzione, entra in area di rigore un giocatore in maglia rossonera, il tiro, e De Gea la mette in calcio d'angolo su una conclusione dalla distanza. Insiste il Watford, palla al centro, Bove di prima intenzione, la super parata di De Gea su Bove, incredibile, grande tiro di Edoardo Bove, super parata di De Gea, grande intervento del portiere spagnolo, seconda chance da gol per gli Hornets. No, attenzione, la Fiorentina sbaglia tutto, Bove, il pallone per il numero 16 che coglie la traversa, voilà, mamma mia traversa, anzi incrocio dei pali del Watford, terza palla gol clamorosa per gli Hornets, bella palla di Indur per Piccoli, limite dell'area Piccoli, il tiro, gol, un gol di Piccoli incredibile. Non so come ha fatto, non lo sa forse nemmeno lui, ma al 38esimo la Fiorentina va in vantaggio, una staffilata da fuori area, Attà, entra di rigore dalla destra, Attà, per Piccoli il tiro di prima intenzione, una ciofeca addosso a Backman. Peccato, poteva essere il 2-0, ma che bella azione Viola, che bella azione Viola in contropiede. Sul rinvio di Christensen finirà la partita, triplice fischio, la Fiorentina vince 1-0, la sua seconda amichevole estiva della sua tournée inglese, con la rete di Roberto Piccoli al minuto numero 38.
0: Eccoci qua, chi si compra, ben ritrovati in diretta dopo gli highlights di questa spettacolare amichevole inglese, spettacolare perché se si va a risentire appunto le azioni riportate da Andrea sono veramente, si contano sulle dita di una mano, e insomma è stata una Fiorentina nel primo tempo, ha giocato male, continuiamo a spiegare che oltre alla questione legata alla condizione atletica c'è anche una condizione di mercato che impone a Grosso di modificare quelle che sono le proprie idee, addirittura ieri un 4-3-1-2 o 2-1, chiamatelo come vi pare, che insomma non è proprio nelle corde di quello che vorrebbe fare anche lo stesso allenatore in vista della stagione vera e propria, perché mancano gli esterni, perché tra gli esterni che mancano ieri mancava anche
6: anche Jimenez, che è stato colpito da una sindrome influenzale, quindi comunque una Fiorentina zoppa, che poi si è azzoppata ulteriormente con l'uscita dal campo di Brescianini, adattata a fare il terzino sinistro, quindi insomma è una situazione ancora, da un punto di vista degli effettivi, possiamo dire emergenziale, perché mancava anche Ken, insomma ci sono tante assenze che pesano. Poi la Fiorentina è andata in campo nel primo tempo, aveva 9 undicesimi della Fiorentina che ha patito tutto l'anno scorso, quindi insomma non è che ci si potesse aspettare roba incredibile, e in effetti non è successo. Però ecco, noi continuiamo anche a parlare di calciomercato, perché nel frattempo è arrivato Valdepeñas ieri sera all'aeroporto di Peretola, siamo andati a prenderlo anche con Niccolò Righi, era sorridente, emozionato, un ragazzo comunque di 19 anni che si trova dall'essere un comprimario nella squadra più importante al mondo a essere comunque accolto da 10-15 giornalisti, un po' di tifosi, sicuramente un'emozione per lui. Speriamo che possa ricalcare le orme di Nico Pass, chiaramente in un altro ruolo, per quanto il ragazzo argentino ha fatto al Como, quindi questo invece ragazzo spagnolo verrà a fare il terzino e il centrale nella Fiorentina. Ci sono tante altre trattative che comunque sappiamo stanno portando avanti. Continua ad esserci un sottobosco legato a Ken, di detto e non detto, scritto e non scritto, con il giocatore che sappiamo essere fuori per un programma di recupero, di gestione, tutto quello che abbiamo raccontato grazie al ottimo lavoro di Andrea Giannattasio, ma altrettanto anche sappiamo che la Fiorentina insomma sta ascoltando le voci del mercato che lo riguardano e che nel frattempo sta anche lavorando per provare a trovare un'alternativa. Per l'esterno offensivo siamo alla stessa situazione di ieri, con Coleoscio, che la Fiorentina aveva già mollato per quanto ci hanno raccontato in anticipo rispetto a quello che poi è successo ieri, ovvero l'ufficialità del suo ritorno al Paris FC, e poi anche Alaibegovic, che invece dovrebbe andare alla Juventus per una cifra 30 milioni più bonus, con i bianconeri che avrebbero superato anche la concorrenza del Chelsea. Avevamo già detto che quando entrano in ballo squadre di questo tipo è anche complicato per la Fiorentina riuscire a trovarsi alla pari per trattare con determinati giocatori, quindi insomma è sempre più probabile che comunque la Fiorentina vada a pescare il famoso Mister X. Nel frattempo comunque c'è anche Mastantuono, che rimane nel giro dei giocatori che alla Fiorentina interessano. Al centrocampo si sta ancora cercando soluzioni in uscita per diversi giocatori, Somm verso il Venezia, Moreno ieri ha concluso la sua avventura non certo vincente in viola, migliore quella nel Levante, ma insomma andrà al Venezia, potrebbe andare lì anche Somm, insomma c'è movimento, anche perché siamo al 30 di luglio, si entra fondamentalmente nell'ultimo mese di mercato, il mercato che è sempre lunghissimo, quello estivo, ma ecco ora e si entra nei momenti decisivi, sempre ricordando la Fiorentina comunque 6 acquisti li ha già fatti, ieri ufficiale anche Comuzzo al Torino. Recap fatto, buongiorno Fabio Ferri.
7: Buongiorno Pietro, ben ritrovato.
6: Da mesi non ci trovavamo insieme.
7: Mesi.
6: Vabbè. Mese e qualche giorno, magari, quindi era per usare un plurale, un pochino faceva un po' più di scena. Sì, faceva un po' scena. Però ora, fianco a fianco, come sempre di consueto, dentro a chi si compra, 348-7513-933 per i vostri messaggi audio e di testo, ne sono già arrivati, quindi siete caldi, carichi, benissimo, anche per parlare di quello che si è visto ieri in amichevole, perché io vorrei sapere quali sono i vostri spunti, quello che avete visto di buono, quello che invece vi preoccupa. Chiaramente il gioco è un'altra cosa, però abbiamo detto ci sono delle attenuanti, Fabio, al 30 di luglio per il povero Grosso.
7: Sì, ora anche senza il povero Grosso, dai, mi sembra una situazione
6: il giusto Grosso.
7: Sì, no, vabbè, ma una situazione legata al
6: il
7: ruolo
6: grande
7: dell'allenatore.
6: Grosso?
7: Il grande Grosso, no, il mio grande Grosso matrimonio greco era, no? No, com'era? Sì, era così. No, penso sia un po' una situazione normale per gli allenatori in questa fase, di ritrovarsi a lavorare un po' nel famoso cantiere aperto. Quello che c'è di positivo che mi pare la Fiorentina rispetto a tante altre sia più avanti, nonostante appunto adesso sia passato un po' di tempo con questo enigma, dubbio, con questa perplessità legata agli esterni che ancora non si è risolta. Io guarderei anche poco alla qualità del gioco offerta sia col Watford che poi col QPR. Mi preoccuperei maggiormente della prestazione dei singoli, no? Delle indicazioni che ti arrivano dai singoli, perché è evidente ancora oggi probabilmente di squadra di 11 titolare non puoi parlare, allora quindi meglio guardare al singolo, alla prestazione, a quello che di incoraggiante o meno vi è messo in campo in questa tournée inglese e poi eventualmente anche nella partita con il Real Madrid, quando però magari ci aspettiamo parte difficoltà diverse, magari anche come dire, un tipo di partita diversa, no?
6: Ma non c'è dubbio, anche i singoli comunque abbiamo cercato anche di capire chi sia un po' più in forma di altri. Per esempio a me ieri quando è entrato mi ha riconvinto Vieri, cioè io trovo se, che sia un giocatore che forse anche più avanti, no, per la questione legata alla preparazione che aveva già fatto per il gremio, e quindi si trova in una condizione, pur essendo un ottolone, di fisicità migliore rispetto ai compagni. Trovo che Attà, nel momento in cui trova la posizione, poi diventa un fattore, perché poi ieri secondo me giocava anche in una posizione un po' spuria rispetto a quello che ha fatto nel corso di questa preparazione, quindi è un giocatore che si vede che può fare, dare quel plus al centrocampo della Fiorentina. Di piccoli abbiamo detto che i gol l'ha fatto,
7: fatto un gran bel gol,
6: ora un gran bel gol
7: al netto del fatto che si parla appunto da amichevole, ma tra una squadra di Champions,
6: secondo di fila, comunque
7: secondo gol di fila, e obiettivamente un gol che ci saremmo aspettati di vedere anche l'anno scorso, perché poi comunque alcune delle qualità che ha fatto vedere nel corso della partita e anche nella gara col QPR, insomma Piccoli ce l'aveva. E io non voglio fare quello che io ho sempre difeso Roberto Piccoli, al netto della prestazione di questa stagione che è stata sotto il livello richiesto,
6: per tutti
7: abbondantemente sotto il livello richiesto, però ecco, cioè che ci abbia delle qualità io ero abbastanza convinto, e spero possano emergere, perché poi insomma non tutto quello che è andato male l'anno scorso è andato male solo ed esclusivamente per mancanza di capacità, magari per mancanza nell'espressione di questa capacità. Però,
6: poi non è tutto oro quello che luce, no, quindi mi raccomando, cioè, teniamo i piedi per terra. Però io
7: non abbiamo detto che Piccoli farà 25 gol a fine stagione.
6: No, esatto, però è già qualche giorno che dico, ma se devo andare a pescare, diciamo, pari grado in giro per il mondo, quando ho pagato 30 milioni Piccoli per fare la riserva della punta titolare, che boh, Ken o chiunque altro che sarà della Fiorentina, mi tengo Piccoli. Però queste sono valutazioni personali. Ho letto anche stamattina durante Buongiorno Firenze che invece in tanti continuano a pensare che Piccoli sia un brodo, quindi va bene, ognuno ci fa la sua idea. C'è un Gudmunds che purtroppo viene a dire, io l'ho sempre difeso, ho detto anche stamani mattina che ieri è stato secondo me positivo, a parte il passaggio tragico verso la propria area di rigore, certo, che aveva messo in moto Bove, credo che sia quello che poi da cui è scaturita la traversa di Bolà, ma insomma una partita comunque buona. Cioè, mi dispiace sottolineare il fatto che tutti diciamo, ah, però Gudmunds ha giocato bene in una partita dove alla fine, se devo dare la pagella, gli do 6. Cioè vuol dire che evidentemente tutto ciò che ha fatto fino a queste prestazioni da 6 è stato tragico, quindi anche su di lui piedi di piombo. Certo, si sta mettendo a disposizione, ancora non ha fatto una giocata che ci è rimasta negli occhi, tutti si dice ma sarà la preparazione. Ora, un conto è dire deve prepararsi Dragusin, che magari pesa 85 kg e alto 2 metri. Un conto è dire di Gudmundsson, che certo non è un nano, però è un ragazzo filiforme che in forma dovrebbe entrarci abbastanza rapidamente. Un discorso che ho fatto in modo simile anche di Dodò, perché anche Dodò è uno che in forma dovrebbe entrarci rapidamente, e anche ieri non è che mi abbia dato nessun tipo di rassicurazione su quello che dovremo vedere da qui ai prossimi mesi, anche perché come sappiamo è un altro dei giocatori in partenza. Mandragora, che quando non riesce a determinare sotto porta, io continuo a dire è un giocatore normale, ieri ha fatto un giocatore normale. Fagioli l'ho visto comunque in una condizione non al top, che poi qualcuno stamattina diceva, sai, però un conto è palleggiare dalle parti Ulai e Attà, un conto, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, è palleggiare con Mandragora Andur, anche questo è vero. Ecco, in generale Piccoli, come scrive stamattina a Stadio, passi avanti rispetto al QPR, ma niente di trascendentale, non si può avere fretta. Però bisogna sempre mantenere, secondo me, il grado di attenzione alto, perché l'anno scorso ci siamo fatti infinocchiare da condizioni che poi ci hanno portato a vivere una stagione tragicomica. Quest'anno, senza fare voli pindarici e senza fare invece tragedie, occhi critici allenati per aiutare la squadra, il lavoro, l'allenatore. Cioè, l'allenatore è la terza settimana di preparazione, ci sta che non sia ancora entrato proprio nelle corde, soprattutto senza attaccanti per fare il 4-3-3, che poi è il suo marchio di fabbrica. In generale, insomma, io ora con Real Madrid diventa un test
7: diverso,
6: il primo
7: diverso.
6: test, non dico come pari grado, addirittura con una squadra più forte, perché per
7: ci
6: ora
7: parliamo anche che il Real Madrid sarà, per dirti, no?
6: Sì,
7: cioè,
6: però il Real Madrid delle riserve, certo, è una squadra, certo, in Serie, no, no, A,
7: chiaro,
6: si gioca,
7: chiaro,
6: ecco,
7: a voglia, a voglia,
6: per
7: magari,
6: ora,
7: magari vince anche qualche partita,
6: ecco, per ora è affrontato il Gubbio, che è una squadra di Serie, certo, C, è affrontato due squadre di Championship, Watford. Affrontare il Real Madrid e Depor Tivola Corugna sarà un tipo di test diverso.
7: A Corugna? È cambiato, lo sai?
6: No.
7: Non si chiama più Deportivo La Corugna. Perché ha cambiato, ha perso le puntate con Bembe. Questo mi rattrista. Io capisco che tu fossi in camper in giro per l'Europa, ma questa era una notizia, secondo me, avresti dovuto apprendere dalla.
6: In 30 secondi riesci a dirmi perché?
7: Ma no, penso sia un cambio del nome, sai, a livello amministrativo per l'area della Corugna, che diventa A Corugna, e quindi cambia nome anche la squadra di conseguenza. Deportivo A Corugna.
6: Vabbè, chi ce ne frega?
7: Vabbè, io voglio, cioè,
6: vuoi alzare il livello
7: come
6: culturale?
7: Diceva Don Milani,
6: vuoi
7: alzare, diceva, il livello culturale? I care, no? Io mi interesso. Non si può dire chi se ne frega. Chi se ne frega lo dice anche gli altri.
6: No, quello diceva una cosa ancora peggio. Però sappiamo cosa diceva. Sei veramente un cretino, no, perché mi porti qui, su altri temi.
7: Te sei libero.
6: Ma non
7: .
6: Applaudirlo, ma guarda, lui lo fa. Grazie. Ma lui lo fa per prendermi per il culo, non lo fa per, sì, alzare il livello culturale di questa trasmissione.
7: Applaude,
6: sì,
7: perché
6: allora,
7: prendo
6: la
7: per
6: citazione,
7: il culo.
6: No, citazione da applausi, ma lui andava in altre direzioni per prendermi per il culo. Vabbè. Allora, Sara,
7: ma scusa, comunque, sei tornato dopo un mese e non ti puoi far nemmeno prendere in giro?
6: Tradimento, certo. Ormai
7: porca miseria, ragazzi.
6: Anche il bidello mi incontrano per strada e mi prendono in giro.
7: Anche Bidello ci prendeva, sì, come diceva anche, sì, questa è una grande citazione.
6: Vedi? Allora posso farle anch'io alcuna. Va bene, allora io inizio a leggere anche un po' di vostre valutazioni, sempre tenendo alto il discorso legato al mercato, a quello che manca, a questi esterni che tardano ad arrivare, perché questa è la verità. Anche chi ha trasformato, ma anche giustamente, il tifoso fa così, deve farlo, lo fa perché parla la pancia, quindi chi ha trasformato Paratici in Messia si deve rendere conto che sulla strada verso l'ultima cena mi sembra che abbia trovato delle curve un pochino a gomito, perché un po' ci vuole a trovare gli esterni, è normale, li sta valutando bene, la mia non è polemica, è cronaca, quindi bisogna dire che la Fiorentina, che giocherà contro il Real Madrid, ancora gli esterni offensivi non li avrà, perché si gioca domani l'altro, ricordiamo. Cioè, oggi, domani l'altro, Valdepeñas potrebbe giocare contro la sua ex squadra, questo sì, gli esterni offensivi credo non ci saranno, sono curioso di vedere che Ken se giocherà come ci hanno detto oppure no, vediamo il Deportivo La Corugna, perché è giovedì la partita del Deportivo, non siamo al 6.
7: Sì, cioè, è tutto molto ravvicinato.
6: Ci credi nell'arrivo di un esterno entro il 6?
7: Per come si è mosso Paratici fino ad oggi, mi verrebbe da dirti sì, perché insomma è sempre stato puntuale, diciamo, con gli annunci, anzi ci ha preso anche in controtempo, anche in anticipo se vogliamo, quindi sì, perché non sperare in un esterno, non ti dico che gioca, ma che quantomeno è già dentro il roster della Fiorentina per il 6.
6: Anche perché comunque Ulai è arrivato praticamente martedì e giovedì c'era la partita contro il Gubbio, mercoledì addirittura contro il Gubbio, e giocò un quarto d'ora, quindi poi in realtà
7: si
6: il grosso
7: fare,
6: ci ha dimostrato che se il giocatore se lo può permettere a livello atletico,
7: sì, si sta bene,
6: lo manda dentro. Poi qualcuno ci ha chiesto anche stamattina, perdonami,
7: spoiler, 3 settimane, cioè manca tantissimo.
6: Sì, si è iniziato da 3 settimane, ma manca 3 settimane.
7: Cioè, siamo lì, cioè, dietro l'angolo.
6: Il 14.
7: Si svolta.
6: Alla vigilia del compleanno più importante dell'anno. Quello di Giacomo Iaobellis.
7: Perché Giacomo fa gli anni?
6: Il 15 d'agosto.
7: Ma non frega niente a nessuno, io penso sia stati i compleanni più tristi d'Europa quelli di Iaobellis.
6: No, dai.
7: Beh, ti vanno tutte in mare, vanno tutte a fare le grigliate.
6: Vabbè, povero Iaobellis.
7: Dice, veniva il mio compleanno. No, ci dispiace, siamo vani.
6: Credo tra l'altro anche Napoleone sia nato il 15 d'agosto, però vabbè.
7: Un po' più importante a livello storico, secondo me, del buon Giacomo, a cui io voglio un gran bene, però insomma.
6: No, ma poi c'è
7: Napoleone,
6: un compleanno ancora più importante, 15 agosto, cioè, giustamente ti dimentichi perché sei un pirla, ma cioè proprio
7: super
6: top,
7: importante.
6: Il top, cioè,
7: cosa mi sto perdendo?
6: Ti stai perdendo per strada, è più importante dell'anno, va bene, e chi se ne frega. Detto questo, quindi manca il giusto per arrivare alla Coppa Italia, e quindi vedremo effettivamente se la Fiorentina riuscirà in questo periodo. Io credo che almeno una settimana di ambientamento ai giocatori che devono arrivare per la stagione poi fatta e finita ci dovrà essere. Poi certo, affrontare squadre come quelle che potrebbe affrontare la squadra in Coppa Italia, non è che si stia parlando di cose straordinarie, però almeno un esterno offensivo è chiaro che ci voglia, insomma. Quindi vediamo, io sono curioso perché mi sembra che sia un momento d'impasse un po' per tutti, anche la Juventus che ieri ha chiuso fondamentalmente due accordi, li ha chiusi pagando tanto, sia per Colomani con questa formula un po' estrosa che però li porterà a spendere più di 40 milioni e poi anche più di 30 milioni per la questione alla Begovic. Quindi mi sembra che ci sia per tutti un momento un po' di stallo. Anche la Roma ha preso Santiago Castro, ma ha bisogno di fare tanti acquisti, e Milan insomma calma e gesso, però la cronaca degli eventi ci impone di dire che alla Fiorentina servirebbero questi esterni anche per iniziare a costruire il futuro del proprio attacco, e ancora non ce l'ha. Anche perché ti dico che secondo me per Grosso è più importante lavorare con gli esterni in questa preparazione, sarebbe stato e sarà più importante rispetto alla punta che poi effettivamente sarà la punta del titolare del prossimo anno, perché è vero che la punta deve fare dei movimenti particolari quando si gioca al 4-3-3 eccetera, però poi la punta deve fare gol, deve fare quello, deve fare quei movimenti, e più o meno sono movimenti
7: di solito si dice più difficile, no, preparare quello che si fa in difesa piuttosto che quello che si fa in attacco, dove c'è anche un po' più libertà di iniziativa, no?
6: Per... Sì, però se non hai gli esterni a cui dare la palla, per avere libertà di iniziativa. Cioè, sì, se esterno gioca la Lazzarini,
7: manca chi la esercita, cioè, quella libertà di iniziativa.
6: È difficile pensare che uno come me possa andare a puntare l'uomo, saltare, fare gol in Serie A.
7: Ricordo
6: quindi...
7: anche Saponara ha fatto l'esterno a Firenze,
6: anche con
7: un discreto frutto,
6: un rendimento da giocare. Intelligente,
7: sì, sì. E te sei una persona intelligente?
6: Io sì, talvolta, non sempre. No, prima volevo dirti di Ulai, che stamattina qualcuno ci diceva: ma perché non ha giocato dall'inizio, o comunque non ha giocato un tempo? Ho parlato con Andrea Giannattasio e mi ha detto che secondo quello gli risulta è una questione semplice di gestione, cioè quindi fondamentalmente
7: si cresce per gradi,
6: no?
7: Per
6: poi avendolo buttato dentro abbastanza alla svelta, anche con un tempo nell'amichevole QPR, ci sta che nel ragionamento giocatore per giocatore, perché ci ha raccontato Giannattasio che la preparazione quest'anno è molto votata al singolo giocatore,
7: individualizzata,
6: ci sta che debba prendere un po' di fiato. Ha giocato 5 minuti, magari, come immagino, lo vedremo titolare al Real Madrid, perché poi io il Real mi aspetto, tranne che per i giocatori non ci sono, perché non ce l'hai, una simil formazione che iniziasse quella studiata per la titolarità.
7: Beh, sì, ma comunque guarda, io ne parlavo anche con Andrea quando commentò la partita col QPR, stavamo commentando le formazioni insieme, gli dicevo: beh, al di là di tutto, se guardi al recente passato, ci sono molti meno primavera, molti meno giocatori che sai per certo che non faranno parte del progetto della Fiorentina in queste formazioni che stiamo vedendo in questi giorni. Cioè, comunque mi dirai, non sono tutti titolari, qualcuno andrà via, qualcuno potrebbe andare via, vedi Gudmundsson, vedi Fagioli, Enigma, Ken, ci sono dei dubbi sicuramente, però se guardi la formazione è già una formazione da squadra di Serie A, cioè nel senso, se guardi le formazioni che hanno giocato con QPR e Watford, al netto della prestazione messa in campo, che secondo me è anche da considerare guardando alla condizione atletica della squadra, ma vedi delle squadre abbastanza pronte. Secondo me, quando la Fiorentina inizierà il campionato, non è scontato che si ritrovi ad essere pronta al 100%, però secondo me non sarà in ritardo come quando ha dovuto schierare contro il Parma Sofyan Amrabat, sapendo già che sarebbe andato via. Cioè, secondo me quel livello di emergenza non lo raggiungerai, o almeno l'indicazione che abbiamo fino ad oggi, secondo me, è che quel livello di emergenza non si è mai toccato in queste settimane.
6: No, si è toccato con Brescianini a fare il terzino sinistro,
7: che mi hanno detto l'ha anche fatto, sono andato a controllare, due partite in carriera da terzino sinistro,
6: Brescia.
7: Vabbè, ma è Brescia a Frosinone, ministro, a Frosinone con Grosso invece no, con Di Francesco. Vabbè, mi dispiace.
6: Comunque, a parte il portiere, credo abbia fatto quasi tutti i ruoli buon Brescia, quindi
7: duttile e malleabile,
6: giocatore molto duttile. Hai scoperto di chi è il compleanno il 15 d'agosto?
7: Allora guarda, ho scritto a ChatGPT, sì, gli ho detto: mi dici se ci sono calciatori, ex calciatori della Fiorentina,
6: ascoltatori più bravi di te?
7: Ma sicuramente ci sono ascoltatori più bravi di me, ma su questo non c'era il dubbio, anzi io invito a mandare i vostri curriculum, perché insomma la sostituzione mia è imminente.
6: Dopo questa mancanza ci sta.
7: Allora, no, io stavo guardando, allora senti, febbraio è il mese di solito dei compleanni importanti, perché c'è Pepito, c'è Baggio e c'è Bati. Quindi questi tre non li posso avere.
6: Sono troppo più importanti di quello di compleanno che, sto, che hai detto, però è importante anche il compleanno che devi dire.
7: Allora io l'ho chiesto a ChatGPT, ho detto guarda, non è che c'è un ex viola che fa gli anni il 15 d'agosto, mi fa Michele Serena, sono andato a vedere, Michele Serena fa gli anni il 10 marzo. Oh ChatGPT, ma tu mi mandi il muro.
6: Artificiale.
7: Ma infatti io sono andato a controllare subito, perché soprattutto sulle date di nascita fa un gran casino.
6: Poi perdoni, 15, però la data di Michele Serena non è che ci...
7: No, ma infatti ho detto, te lo devo dire, mi fa gli anni, grande Michele Serena, poi ho detto non lo dico nemmeno perché li fai 10 marzo.
6: Comunque non è un ex viola.
7: Non è un ex viola.
6: No. L'ha vestita la maglia viola tante volte, ma per diletto e non per...
7: Per diletto? Perché è un tifoso, quindi.
6: Sì, certo. Grande tifoso, però lo scoprirai, no, non nemmeno lui.
7: Carlo
6: comunque, guarda che stanno rispondendo.
7: Ceccherini si chiama il comico.
6: Ah, no, pensavo Ceccarini.
7: Ah, ok.
6: No, non è. Non nemmeno lui. Va bene. Allora, di Marcolone Brescianini si sa nulla, mi dice Duccio. Allora, anche su questo, Andrea, ieri è stato chiaro, nel senso che dalla Fiorentina mi hanno detto che non dovrebbe essere niente di grave, anche perché la dinamica è stata abbastanza curiosa, cioè lui ha stoppato male una palla e si è fatto male, cioè l'unico pensiero che mi è venuto in mente in quel momento è stato che gli si sia girata la caviglia, perché a me è capitato di giocare, arriva una palla un po' forte, la prendi col piede morbido, ti gira la caviglia, ti fa male, esci bene, però non mi sembrava che fosse un infortunio né muscolare né a livello articolare del ginocchio, quindi Duccio, per ora gettiamo acqua sul fuoco. Dice Lorenzo, giustamente il 16 è il suo compleanno, se interessa a qualcuno ci interessa, ma non è questo il tema del dibattito. Poi leggiamo altri messaggi, che evitiamo la risposta giusta che stanno dando in tanti. Buongiorno, per il 6 agosto, ovvero a meno 8 dall'inizio delle competizioni ufficiali, mi aspetto due esterni di cui almeno uno già impiegabile. Questo è Luca da Firenze.
7: Due poi, addirittura.
6: Cosa?
7: Due pronti. Cioè uno già impiegabile, quindi due di cui uno pronto.
6: Sì, questo è quello che ci racconta il nostro Luca. Però intanto non so se siamo... No, tra poco potremmo anche avere il primo ospite di oggi, che ospite non è dentro a questa radio, ma va bene. Poi Luca, un altro Luca dice: Piccoli non è un brodo, per me può essere una riserva credibile, magari non condivido questo grande entusiasmo per il gol di ieri, che con un portiere appena decente non ci sarebbe mai stato. Il trio di centrocampo di ieri era scarso, come ce lo ricordavamo lo scorso anno, nessuna sorpresa. Prima di andare dai nostri ospiti, ma è stato un infortunio del portiere o un buon tiro di Piccoli?
7: Ma a me è sembrato proprio un grandissimo infortunio del portiere, si è visto topiche più grandi, no? Cioè nel senso, è un tiro sul secondo palo, non è un tiro sul palo di competenza del portiere, è un tiro un po' da lontano, certo, lui non va giù velocissimo, però insomma magari può essere una sbavatura, ma un errore clamoroso non mi sembra.
6: Allora, direttamente da Londra, non so ubicati dove, ci sono due cari, a parte amici di Radio Firenze Viola, ma insomma poi anche addetti ai lavori, c'è anche chi sta facendo le ossa provando a entrare nella nostra quotidianità, come Anna Dini, ma soprattutto Giulio Dini. Buongiorno,
8: buongiorno
6: ai Dinis.
8: Buongiorno.
6: Infatti buongiorno ai Dinis, anche se Giulio lo sento un po' lontano, so se è alla guida o non so dove si trova in questo momento.
8: No, siamo...
6: Sì. Beh, bene, comunque Anna, poi aiuta a Giulio
8: Ti sento lontano. Proviamo a cambiare auricolare.
6: Ecco, siamo... Ora ti sento meglio, Giulio. Ora ti sento meglio. Allora, siete andati in trasferta a Londra per riportarci come inviati le vostre idee su questa partita. Ho già letto il commento social di Anna, che è uno straordinario ba. Quindi a questo punto vorrei capire prima da Giulio e poi chiaramente anche da Anna quali sono le impressioni dopo l'amichevole con QPR. È andata in un modo, hanno giocato in un modo, è stata anche, secondo me, anche più complicata per la Fiorentina anche a livello atletico. Ieri qualche passo avanti sotto questo punto di vista l'ho visto, in generale non una partita che rimarrà negli annali di questa squadra, viene da dire.
9: Sicuramente no, anche perché Pietro è un cantiere a tutti gli effetti, non possiamo far altro che fare una fotografia forse della condizione di alcuni giocatori e la loro capacità di adattarsi a ruoli che non saranno quelli cui verranno chiamati ad esprimersi. Mi sentivo parlare di Piccoli. Io su Piccoli, nonostante le prestazioni disgraziate della scorsa stagione, qualche barlume lo avevo visto, e penso che è chiaro che se c'è una squadra pronta a prenderlo in prestito, a riscattarlo per una somma più che accettabile, è una valutazione da fare. Però questo ragazzo il sostegno lo sa fare, ed è una cosa che Grosso chiederà all'attaccante. È un ragazzo che la porta in condizioni normali, la sente, cioè ieri ha calciato senza guardare dove calciava e ha preso l'angolo. Questo è una caratteristica di una punta che lo differenzia un po' da Ken. Però per il resto Attà lo abbiamo visto partire dove non giocherà. Brescianini a sinistra basso, non avevamo la possibilità di buttarci sugli esterni, che credo sia il credo con il gioco di parole del caso di Grosso. Mancano 4 esterni, ragazzi, per fare un gioco con una difesa abbastanza bassa, una ripartenza in verticale che può essere alimentata anche dal sinistro di Vieri o Vieri, mi direte voi dove va messo eventualmente.
6: No, come Bobo, Vieri va benissimo.
9: Perché lui è uno che guarda subito. Questo lo hanno preso chiaramente con questo obiettivo di far ripartire l'azione della difesa senza passare dal centrocampo, perché lui già ieri nella partita di ieri ne ha forzate 2-3 di queste palle, trovando sempre il giocatore, il centrocampista o addirittura la punta raso terra. Ecco, questa è una cosa, forse il dato tecnico più importante e forse più affidabile della partita di ieri, cioè il fatto che Vieri riparta molto rapidamente con dei palloni verticali sui piedi ovviamente del compagno, che trova comunque non meno di 30 metri.
6: Sì, sì, infatti sono d'accordo. Ho iniziato la trasmissione dicendo che poi è uno dei dati che mi è piaciuto di più, il rendimento proprio dello stesso Vieri in queste due partite. Sembra un giocatore che si sta mettendo a disposizione nel modo giusto, con caratteristiche interessanti proprio per il gioco che potrebbe fare Grosso. Prima di farti fare una domanda da Fabio, Anna che dice?
10: Ma io non lo so.
6: Dall'altra parte male. Della caverna c'è Anna e prova a parlare, ma va bene.
9: Non si sente?
6: No, non
9: aspetta,
6: si sente.
9: Facciamo una cosa. Aspetta, vi mettiamo a viva voce. Aspetta un attimo.
6: Vediamo se ci si fa con viva voce. Così si sente anche brevemente il ba, che cosa significava. Anna, prova a dircelo, prova a spiegarcelo. Meglio. Parole due.
10: Meglio.
6: Sì, molto meglio, grazie.
10: Ecco, l'unica cosa che posso aggiungere, perché nelle caratteristiche e nella parte tattica si è addentrato il babbo, è che Grosso chiedeva di giocare veloce, a massimo 2 tocchi, e qualche interprete, diciamo, non l'ha preso tantissimo alla lettera. Gudmundsson è stato preso parecchio di mira, ecco, sotto questo aspetto, perché perde qualche tempo di gioco, a volte forse troppi, è caduta la linea.
7: No, ci sei,
6: benissimo,
7: ci sentiamo
6: bene.
9: Eravamo vicini al campo, perché Gian Attanasio era lassù in cima e non sentiva le parole di Grosso. Noi invece Grosso lo sentivamo e continuava a dire giocate a due tocchi.
10: Per verticalizzare, infatti, il tema, secondo me, è vero che non bisogna preoccuparci, è vero che sono le amichevoli di fine luglio, ma la Fiorentina non crea occasioni ed è la seconda partita che difficilmente arriva a tirare in porta. Questo dipenderà forse dal fatto che mancano gli esterni.
6: Spero di sì. Mi sembra un dettaglio non da poco, se vogliamo, nel senso che...
10: Però con 4 centrocampisti, di cui 2-3 di qualità, non è riuscita a creare superiorità per arrivare dentro l'area di rigore. Ecco, questo a prescindere dagli esterni, un pochino a me mi preoccupa.
6: Ecco, ma cosa vi ha detto Grosso del mercato? Vi ha detto, diceva qualcosa tra i due tocchi e la verticalità? Vi ha detto cosa vuole?
9: Direi che lo ha fatto vedere il campo, che se non hai... Allora, Watford ovviamente più avanti con la preparazione, una squadra fisica, avete visto all'inizio anche Piccoli quanto ha sofferto la fisicità del centrale, che comunque le mani le usava parecchio, e l'arbitro ovviamente ha arbitrato all'inglese, però se non hai chi, quindi soffri la pressione, soffri la fisicità all'inizio, poi loro sono calati, ma se non hai quello che ti crea la superiorità sugli esterni, siamo fermi, per cui è vero quello che abbiamo detto, è un cantiere, quello che può essere lo sviluppo del gioco della Fiorentina è difficile valutarlo dalla partita di ieri. Sicuramente i centrocampisti hanno fatto fatica, e se vogliamo essere anche un pochino critici, non ho visto in Gudmundsson un nuovo Gudmundsson, cioè se in una partita come ieri un giocatore come lui è quello che deve farsi trovare magari tra le linee, nello spazio giusto, saltare l'uomo per imbucare, perché non hai gli esterni, e questo arriva con fatica, anche perché come la scorsa stagione è un ragazzo che questa posizione, anche quando è libero di svariare, non la trova tanto spesso e volentieri torna troppo indietro, quindi si trova sulla linea dei centrocampisti a ripartire, non è lì di cui che deve stare, non sfrutta il calcio che ha, perché in un paio di occasioni si è presentato sul limite, ha cercato di entrare dentro, ma appena a mezzo metro, questo è uno che calcia bene e la porta la trova e non calcia. Ecco, io devo dire, ieri ho avuto la sensazione che Piccoli possa essere un nuovo Piccoli e Gudmundsson purtroppo il solito.
7: Domanda che vale ovviamente per entrambi, anzi ve ne faccio due. La prima è legata anche se
9: non litighiamo.
7: No, cerchiamo anzi di rimanere sereni, insomma.
6: E poi il caldo fa brutti scherzi,
7: ma poi ancora le 10:30 di mattina, secondo me litigare si può litigare da mezzogiorno in poi, perché ancora è troppo presto.
9: Va bene, dai.
7: No, a parte le bischerate, no, io ho una curiosità legata a che, lo so, è una domanda un po' mielosa, ma mi interessa, che impressione va fatto Bove, che insomma rincontrava la Fiorentina. L'altra è su Croci, perché io sono stato nel fine settimana in diretta e tantissimi ascoltatori mi scrivevano: Croci è già pronto, sarà lui l'alternativa a sinistra per l'esterno che verrà. Voi quanto ci credete a questa ipotesi? E se parlare così tanto di Croci, che comunque un ragazzo di 16 anni, è qualcosa di corretto e non rischia di mettere in difficoltà il ragazzo?
9: Se siete d'accordo, lascio ad Anna la prima, mm-hmm, perché lei è anche poi una ragazza di cuore.
6: Contrariamente a te, giustamente, Giulio, hai ragione, appunto, hai sottolineato giustamente appunto questa cosa, bravo.
9: Appunto, io parlo di Croci perché su Croci mi ero già espresso. Secondo me Croci farà il calciatore di livello, è uno dei pochi che ha la possibilità, forse l'unico in questo momento che ha la possibilità di arrivare in Serie A direttamente. Non credo possa essere un'alternativa che si possa fare, sarebbe ingeneroso nei suoi confronti, sarebbe mettergli una pressione indebita, non lasciargli il tempo, il modo di farlo crescere, schiacciarlo con le aspettative, per l'amor del cielo no, non facciamo questa sciocchezza. Tra l'altro ieri è entrato, è partito subito benissimo, poi ha perso un pallone a Bischero, però era anche, diciamo, una sorta di primavera questa qui. Mi sentite?
7: Sì, ti sentiamo.
9: No, negli ultimi 15 minuti ha giocato parte della primavera, voglio dire, la squadra ha comunque provato a tenere palla e ha gestito con una certa facilità. A me il ragazzo piace molto, mi sembra abbia personalità, non abbia paura, è un giocatore che trova la porta, che ha un dribbling secco, quindi portiamocelo avanti, ma sempre come giocatore della primavera. non possiamo dargli questo peso. Ti passo Anna.
6: Vai, dici
10: io
6: di Bove.
10: Io su Bove devo rispondere inevitabilmente da tifosa, perché l'unico giudizio che posso dare è questo, che è un piacere averlo rivisto in campo, penso questo sia, lo sia per tutti, e che comunque è un ragazzo al quale Firenze si è affezionata tantissimo anche prima della disgrazia, perché si era creato, diciamo, un legame. Forse lui ha riconosciuto in Firenze le stesse cose che aveva provato a Roma, e quindi il giocatore è sempre lo stesso, probabilmente avrà la possibilità, mi auguro per lui, di crescere anche in questo campionato,
9: in
10: magari
9: diverso,
10: di salire, di salire anche di livello, e, però ha rischiato anche di farci gol subito alla prima occasione del vuoto.
6: Ma anche
9: è
6: perché
9: un ragazzo. Sì, sì, scusami.
6: No, che secondo me si vedeva che è di un livello diverso rispetto al resto del Watford, perdonami, sì, Giulio. Sì, sì. Cioè.
9: È paradossale, Pietro, perché in Italia lui è un giocatore che fa del dinamismo, diciamo anche tattico, ha fatto la sua forza. Ora qui siamo in un contesto obbligato. Cioè, non è che si può stare a dire va a giocare in Spagna, capito? Gioca lì perché qui si può fare, e per quello che è il gioco anglosassone del fight and play anche della Championship, lui finisce per essere un giocatore quasi di ordine a volte, cioè un punto di riferimento del centrocampo, che non era assolutamente quello che eravamo abituati a vedere.
6: No, no, è vero, però ieri l'ho visto cercato, l'ho visto comunque con il suo inserimento,
9: certo,
6: non all'italiana come giustamente ricordavi, ma assolutamente calato perfettamente nella parte tra i giocatori non solo più interessanti ma evidentemente più esperti e capaci del Watford. Sarà per me un punto di forza per il Watford averlo dall'inizio con una buona preparazione in forma eccetera, perché ripeto, per me è un giocatore che in Championship ci sta per il caso purtroppo che lo ha visto coinvolto, perché altrimenti non ci sarebbe mai finito.
9: Ma certo.
6: Detto questo, due curiosità. La prima, secondo Giulio, che tipo di esterno dobbiamo aspettarci? Primo esterno che arriverà, e contestualmente se Gudmundsson credi che possa stare nei quattro esterni a disposizione di Grosso, e come si dipana questo caso Ken, perché considerando che noi abbiamo avuto forti conferme sul fatto che la Fiorentina stava trattando Santiago Castro prima che andasse alla Roma, evidente che se Castro viene alla Fiorentina viene perché Ken è oggettivamente vicino alla cessione, però poi loro ci dicono no, non è vero, è la gestione, non gioca per quello, insomma, però insomma chi fa mercato un pochino le antenne si drizzano.
9: A Ken sembra un giocatore in uscita, dai, questa è la sensazione, ma lo dico perché la comunicazione ufficiale sul giocatore non è convincente, questo è come dire quasi una confessione, no? Cioè non si sa mai cosa c'ha, e quindi quando sembra il raffreddore di Andropov dell'Unione Sovietica di 40 anni fa, che in realtà era morto da 3 giorni, è così. Per quello riguarda l'esterno, io andrei a cercare magari qualcuno che ha già fatto il campionato, che conosce un po' le dinamiche, e l'idea di Anna Andoi è un'idea che può essere praticata, percorsa, e magari a condizioni anche di non doversi svenare, perché trovi la possibilità di acquistarlo magari con un diritto. Insomma, è un giocatore che ha fatto bene al mondiale, in stagione non ha fatto benissimo, non ha trovato tantissimo il campo, però a noi farebbe tanto, tanto comodo. Ci vogliono, allora io ti posso dire, ci vogliono esterni che fanno gol, cioè saltano l'uomo e fanno gol per questa squadra, se no non andiamo verso una svolta. Mandoi mi sembra una cosa plausibile, ecco.
10: E Gudmundsson lo serresti?
9: Ma io
10: Questa era la domanda.
9: Secondo me no, ecco, io non, ora non riesco a collocarlo sull'esterno. L'anno scorso io ho insistito tanto, anche perché poi gli esterni non li avevamo, e visto un po' anche le statistiche, lui da esterno aveva giocato tantissime partite, ma in un altro calcio evidentemente, in quello italiano, quando l'abbiamo messo, insomma, non ha sortito l'effetto sperato. Bisogna trovare anche un buon acquirente per Good, dai.
6: Va bene, vedremo come proseguirà questo mercato della Fiorentina. Nel frattempo, ora dove andate? A mangiare a Soho? Non ho capito, a Piccadilly?
10: Ora andiamo a liberarci dei bagagli a Liverpool Street e poi
9: alla Tate Modern ti mandiamo una foto.
6: Molto, ecco, bene, io l'aspetto, perché... l'aspetto la foto, assolutamente, anche perché Londra, okay, è una delle città mie preferite per quanto riguarda i viaggi, anche brevi, perché ci si sta sempre discretamente, poi credo che faccia meno caldo che qui, quindi almeno per quello, sì, preparatevi al rientro perché non sarà divertente. Allora...
9: abbiamo sudato tanto anche qua comunque.
6: Ci credo.
9: Loro sono disperati.
6: Loro chi?
7: Gli inglesi.
9: Ah, gli inglesi. Gli inglesi.
6: Vabbè, sì, a me chi se ne frega, cioè nel senso, pensavo tu mi dicessi della Fiorentina, ho detto sai, i giocatori della Fiorentina sono disperati, mi interessava, no, di più. Certo. Degli inglesi che si disperano sono cavoli loro, vuole interessare, no, a Fabio, certo, Ferri, gli innamorato degli inglesi.
9: Casomai Gian Attasio è stato una settimana lì, tranne in una landa, ecco, quello un pochino mi è dispiaciuto, è Gian Attasio.
6: A Teddington, va bene. Ok, ragazzi, grazie mille ovviamente dei vostri spunti di riflessione dopo la partita di ieri, e ci risentiamo qui su Radio Firenze Viola come sempre.
9: Un abbraccio. Grazie a tutti quanti. Ciao.
6: No, dicevi te ci vai a settembre?
7: Sì, vado da quelle parti, fra l'altro.
6: A Teddington?
7: No,
6: a Liverpool Street?
7: Beh, l'idea è anche di andare a Liverpool Street, sì.
6: Quante volte ci sarai già stata a Liverpool Street? Che palle, ma cambia un po' meta.
7: Certo, perché non siamo mai stati in centro con il pargolo.
6: Ho capito, comunque, ma tanto ancora non gli interessa, cioè sai, ancora
7: caldo,
6: i ricordi.
7: Fa caldo anche gli inglesi, ragazzi.
6: Fa caldo. Com'è la carne, Don Bacchi?
7: Don Bacchi, è una delle citazioni più belle del mondo.
6: Che torna sempre, fra l'altro, che ci piace. Marucci che intervista Don Bacchi e a tavola gli chiede com'è la carne.
7: Comunque una domanda pertinente.
6: Perché stava mangiando.
7: D'attualità.
6: No, stava mangiando, e quindi, però, quindi almeno ha risposto coerentemente.
7: C'hai il boccone in bocca.
6: C'hai il boccone. Aspetta, che doveva fare? Finisco. Fa caldo. Vabbè, comunque. Fa caldo anche in Inghilterra. Quindi vai in Inghilterra a settembre.
7: E al dio degli inglesi?
6: Chi gli
7: non
6: dice?
7: Credere mai.
6: Ah no?
7: E al dio degli inglesi? È una delle canzoni più belle di Andrea.
6: Non mi ricordo, qual è?
7: Se non sbaglio è Coda di lupo.
6: Vedi, non la ricordo così a cazzotto. Va bene, la andrò a ascoltare perché De André ci piace.
7: Ci sta.
6: Molto più che un altro De che è Gregori. Va bene, allora. Cosa?
7: Mi piace anche De Gregori, ma capisco come mai tu mi hai fatto questa affermazione. In virtù delle parole del maestro.
6: No, no,
7: le parole di De Gregori dell'ultimo periodo.
6: No, non so nemmeno che cosa ha detto. Ne ha dette tante di minchiate. Quindi ogni tanto. Ma come a lui, come a tutti, a me mi capita quotidianamente. No, però De Gregori non mi è mai stato simpatico. Che conto sulle dita di una mano le canzoni che mi ricordo di De Gregori. Quindi,
7: vabbè,
6: ognuno ha i suoi gusti. Si può avere gusti diversi? Si può dire De André De Gregori 5-0, palla al centro? Si può dire o no? Lo posso affermare nei miei gusti?
7: Assolutamente, può dirlo.
6: Sara, quanto è? 3-0, 2-0? Ma è De André De Gregori?
7: Secondo me per la Sara è pareggio, 0-0.
6: No, pareggio non credo.
7: Cioè, nel senso, non mi piace proprio nessun dei due.
6: Ti piace più De André?
7: De André,
6: ci credo. Vorrei vedere, anche perché c'è una bella distanza. Va bene. Buongiorno ragazzi. Aver chiamato Braschi in ritiro in Inghilterra vuol dire che Ken è veramente vicino alla cessione, altrimenti ha grossi problemi fisici all'assesto. Certo, quello è stato un campanello abbastanza evidente. Poi io te lo ripeto, sono curioso perché la Fiorentina ci ha fatto sapere che contro il Real Madrid gioca Ken. Quindi, se gioca, siamo tutti contenti. Se va via prima, ci avranno detto una bugia bianca a fin di bene.
7: Blanca.
6: Ragazzi, sei in forma,
7: Ultimamente comunque ce ne dicono diverse, o almeno le dicono ai colleghi che seguono particolarmente il calciomercato. Particolarmente
6: sono molto reattivi nella smentita, questo te lo posso dire.
7: Ma secondo me
6: va bene.
7: Detto, ragazzi, non vi posso dire i nomi.
6: Ha ragione.
7: No. E poi ci ha detto Coleoscio. Cioè, ci ha detto Coleoscio, ragazzi. Dare in pasta ai leoni qualcosa. Ci ha detto Coleoscio, ragazzi. Coleoscio. Io penso che per Coleoscio, veramente.
6: No, io credo che Coleoscio sia stata un'idea di inizio mercato, sì, poi mollata dopo una settimana, due
7: 26
6: settimane.
7: 26 minuti, penso.
6: Sì, ora 26 minuti mi sembra esagerato, facciamo... però credo che sia stata mollata da tempo, tant'è che era ufficialmente uscito dai radar, poi ieri la Gazzetta aveva un po' riandata a strucugnare questo nome, però effettivamente poi è andata al Paris FC. Io non mi strappo a pelli,
7: nemmeno io.
6: Detto questo, mi auguro che le idee siano molto chiare, che siano nascoste, e ripeto, a me non me ne frega un H se mi smentiscono qualsiasi idea che ci viene a noi, che vi posso assicurare che non siamo dei raccattati dalla piena, anche se giustamente, anche grazie al moto social, in tanti credono che i giornalisti siano tutti dei portati dalla piena. Però bene che smentiscano tutto se poi la squadra diventa forte. A me non me ne frega nulla che poi si debba mettere i festoni perché il nome che ha dato Fabio Ferri o Niccolò Ceccarini è quello che effettivamente arriva a Fiorentina. Mi interessa molto di più che la Fiorentina diventi una squadra sempre più forte, cosa che ora lo è fino al centrocampo, per quanto mi riguarda, sempre in attesa di Torsvet, che nonostante qualcuno dica ma lasciatelo dov'è, per me è un giocatore che a questa Fiorentina serve. Poi però dalla cintola in su siamo in grande attesa. Poi sono curioso di vedere anche sui terzini, perché Dodò, Fortini non si sa che fine faranno. João Mario ancora non è arrivato, c'è Gimenez che è l'unico certo di restare. A sinistra arriva Valdepeñas, che però Giannatasio ci ha raccontato potrebbe ampiamente giocare anche come terzino, come centrale. Parisi non torna prima di novembre, anche a sinistra qualcosa andrà fatta.
7: Mi ha un po' spaventato quello che mi ha detto Mario Gago, il nostro amico Mario, che ho sentito su Valdepeñas,
6: sì,
7: e mi diceva appunto che

0: non, che può giocare sia bloccato,
1: esatto,
0: che in fase di spinta. Come caratteristiche atletiche ricorda Theo Hernandez, ricorda
2: più
0: qualcuno
2: grosso,
0: diceva
2: però.
0: Bale, sì. Io ho detto Marcos Alonso,
2: sì.
0: Però me lo raccontano un ragazzo anche molto diligente nella fase tattica, cioè capace di trasformare in fase, diciamo, di basculamento, come direbbe Paolo Sousa, la difesa a 4 in una difesa a 3, cioè quindi col terzino destro di spinta che si sgancia molto e lui diventa una sorta di centrale aggiunto. Per me a me torna il ragionamento su avere un terzino a sinistra bloccato se oggi Menez che fa l'esterno difensivo,
2: sì,
0: ma che offende
2: di
0: a destra. Insomma, sono tutti ragazzi molto giovani. Io credo che l'idea di prendere João Mario sia per coprire le spalle sulla destra a un giocatore che sta ancora ritornando in crescita come può essere Jimenez. A sinistra mi aspetto un giocatore di questo tipo, cioè mi aspetto che venga acquistato un altro João Mario, nel senso un giocatore che ha più esperienza, che nelle partite magari che contano, se tu devi mettere un giocatore a coprire di più o con più un po' più scafato, perché comunque va a dipendere se c'ha 19 anni, per cui ci si scorda di parlare di un ragazzo che ha giocato in Serie C, non ha giocato ancora a grandi livelli, poi si è allenato con il Gotha del calcio mondiale, per carità, però ancora
2: è un ragazzo. 78 minuti nella Liga
0: in una partita sola contro l'Alavés, se non sbaglio, sì, va bene, quindi vuol dire che comunque si sono affidati a lui per quella partita, cioè non vorrei dirlo perché sembra esagerato, poi qualcuno dice mamma li turchi, però Valdepeñas è un po' il Balbo del Real Madrid, poi ovviamente i parametri sono diversi perché Real Madrid era Real Madrid, la Fiorentina dell'ultimo periodo è quella Fiorentina, però fondamentalmente di questo si tratta. E Balbo ieri è andato allo Sturm Graz presentato da Christensen, tra l'altro, che era stato allo Sturm Graz i primi sei mesi dell'anno passato. Allora,
1: sempre forte Christensen.
0: Ma Christensen è simpatico, dai. Come si fa a volergli male? No? Comunque Filippo ha detto che ha delle caratteristiche di buon giocatore.
1: Chi l'ha detto?
0: Il preparatore dei portieri della Fiorentina.
1: Ma
0: quello...
1: lei chi dovrebbe dire? Scusami. Ora Pietro, te
0: no,
1: tu
0: dai,
1: lo sai,
0: ma è stato
1: meglio
0: sincerissimo.
1: Di me. Ma che è sincerissimo? Ma come fa uno a essere sincero?
0: Ma si vedeva dalla faccia,
1: ma scusami,
0: era sincero.
1: Ma se a me sta sulle balle uno di Radio Firenze Viola, ma mica lo dico in diretta.
0: Io lo dico, mi stai sui coglioni, Fabio.
1: Nel segreto della mia cameretta, sono lì che ho la bambolina voodoo e la pugnalo tutte le sere.
0: Ecco perché l'altro giorno sentivo prurito alla schiena.
1: Ci mancherebbe anche lì, no, ma è un bidone, ma chi l'ha preso questo? Via, ma poi che capelli si fa?
0: Ricordati che c'è chi ci ha messo il timbro, Christensen, con un esborso tra l'altro da 6 milioni.
1: Che dovrebbe essere lo stesso, aveva messo il timbro anche su Kakorin, se non sbaglio.
0: Kakorin. Sì, esatto, è lo stesso.
2: Allora, è un grande campione internazionale.
0: Marco dice, De Andrè se la gioca alla pari solo con Guccini, De Gregori incommentabile. E
1: no,
0: questo
1: dai,
0: mi fa pensare, fermo,
1: ragazzi,
0: mi fa pensare
1: via.
0: Di poter fare un gioco con te.
1: Okay.
0: Allora, io dico dei nomi di cantatori italiani da mettere
1: buttiamo
0: in confronto
1: giù
0: con De Andrè. No, aspetta, e te parli solo nel momento in cui pensi che sia, non voglio dire sopra perché
1: no ma non c'è
0: pari grado,
1: non c'è, ma sono d'accordo con voi. De Andrè è,
0: posso dirlo? Si fa questo gioco,
1: facciamolo, vai.
0: Allora De Andrè è la figurina che dovremmo mettere in questo caso a sinistra, diciamo. A destra sbuca il primo nome che abbiamo già fatto è De Gregori, e quindi sta in silenzio. Bene, andiamo avanti e diciamo Guccini si sta in silenzio, ne dico uno più nazional popolare e meno nelle nostre corde, Claudio Baglioni, zero, spaccato da disperazione, Renato zero, siamo spaccate, ora inizia ad entrare difficile, perché io Lucio Battisti, no, non ti...
1: No,
0: Lucio Dalla, niente, te ne dirò un altro, ma tanto ormai hai detto che non dirai niente.
1: Guarda,
0: Rino Gaetano
1: è l'unico che potete dire che mi mette un po',
0: ti mette in difficoltà, però rimani in silenzio, va bene. Questo è il giochino di oggi su De Andrè, vince De Andrè.
1: Arriva il
0: gorilla, ce ne sono tante di Andrè, però ero divertito da questa. Bennato, ci dicono,
1: Bennato,
0: e ora
1: dai,
0: fai
1: no,
0: effetti,
1: no,
0: ragazzi,
1: no,
0: tra
1: no,
0: Bennato
1: sono tutti di rango inferiore.
0: Io mi metto un attimo, esatto, anche io inizio allora io ho due nomi di quelli che ho fatto,
1: tra l'altro Dalla, grande amico di De Gregori, quindi
0: dovete sapere che Sara dalla regia ci ha detto Dalla in effetti
1: Dalla amico di De Gregori,
0: sì, va bene, che cosa proviamo,
1: no, voi dalliani sappiatelo che è amico
0: dallisti. Però dicevo, c'è tre nomi che ho fatto e a me mettono un po' in difficoltà,
1: cioè Dalla
0: Rino, Rino mi mette in difficoltà e Battisti. E io sono un grande amante di
1: Battisti, non sono mai stato un grande fan, ma devo dire lo sto riscoprendo molto.
2: Cioè, ultimamente.

0: te lo sto riascoltando tanto.
1: Perché arriva, ti arriva una trambata con la maturità.
0: Con la vecchiaia, te non,
1: no, maturità, con la l'esperienza, con l'esperienza.
0: Cioè, però no, lo sto riascoltando, piace. Tra l'altro anche a livello musicale c'è tanta roba carina.
1: Ah già, non abbiamo citato Battiato, che insomma, in questa squadra ci sta. Non ci sta Battiato in questa squadra. Per me, guarda, l'ho citato ora, ma li posso citare tutti, se no si fa domani mattina.
0: Si può fare podio, per me. De André, Battiato e Rino. Per me è podio.
1: Vedi. Ognuno.
0: Dai, i miei gusti.
1: No, no, ma infatti sono, è bellissimo andare nei temi di sghimbescio, perché si tocca l'animo delle persone che ognuno vive in modo differente. Cioè, questo c'è nessun male.
0: Comunque
1: cioè,
0: potrei cambiare idea.
1: Cioè, io negli ultimi 2 o 3 anni, il cantatore italiano che ho ascoltato di più, insieme a Rino. No, ma basta, dai, cantautore, ho detto, non indie boys. Perché mi fa incazzare. Va bene, ma capito?
0: Bra,
1: ma,
0: Frosinone,
1: a me, per esempio, le luci della centrale elettrica,
0: venite a vedere le luci,
1: mi piace di più di Calcutta.
0: Vasco Brondi.
1: Brondi. Come mi piace Mannarino, che anche lui si può dire che è un cantatore, però tra quelli che sto citando adesso e quelli che citavamo prima, il cantatore che sto ascoltando è Battisti, sì, quello di più è lui insieme a Rino Gaetano, che vabbè, Rino Gaetano ogni tre canzoni parte fuori. No, ogni tre canzoni parte Rino, ma questo va bene. Giorgio Gaber, dice Franca, però Giorgio forte. È più globale, qualcosa di più, che lo vedo più ampio come figura, non solo come, brutto dire così, ma il semplice cantautore, che poi semplice
0: teatro.
1: Non è, ragazzi, è un altro personaggio straordinario. Va bene, Claudio, la solita battuta. Sì, Venditti è quell'apostrofo rosa tra le parole Baglioni e De Gregori, cioè nel senso, a me piace più Venditti di entrambi, però è anche più nazional popolare, se vogliamo, rispetto agli altri.
0: Ah sì, sì.
1: Anche
0: ah,
1: Battisti lo era, sì. Però insomma.
0: Sono grandissimo. Mi piace, ma sono un grandissimo fan, ma non lo
1: dico. Sei un grandissimo fan.
0: Non sono un grandissimo fan, ma non mi dispiace, cioè lo ascolto. Non lo ascolto spessissimo, c'è qualche canzone che mi piace. Lino da Roma mi piace.
1: Comunque mi ha fatto ridere Roberto, che dal nulla reputo comunque un grande cantatore, che ha tirato fuori Bennato, che non è quello che si tira fuori.
0: Guarda, Bennato c'è tanti appassionati,
1: c'è tanti appassionati di categoria, ragazzi. Bennato. No, non si sta dicendo niente di, va bene. Sì, poi c'è sempre le stesse discorsi, che Battisti cantava sui brani di Mogol, va bene, ma chi li musicava? Paperino? Dai, se no, ragazzi,
0: vabbè,
1: via.
0: Poi ora, al netto del fatto che io lo ritengo un genio, ma è che tutto quello che ha scritto il buon Fabrizio De André fosse farina del sacco di Fabrizio De André? Quindi,
1: lo vogliamo dire? Vuoi dare questa notizia?
0: No,
1: perché non tutti lo sanno.
0: No, nel senso, lui era uno che guardava molto anche la letteratura internazionale, pescava
1: i chansonnier francesi,
0: pescava spesso in Francia.
1: No, se no qualcuno poi se la prende. Il podio della Sara è Battiato, Dalla e Elio.
0: Questa era Sara, la nostra Sara.
1: Sì, la nostra Sara Mastrosone è questo.
0: Il grande Elio?
1: Vabbè, Elio ci sta sempre.
0: È un po' dove ci sta.
1: Allora, mi piace che ognuno tiri fuori il suo cantautore preferito, perché poi c'è chi dice Fossati, c'è chi dice Tenco. Insomma, c'è tanta roba che si mette nel mezzo, assolutamente. Però poi ora torneremo a parlare di calcio, ma lo faremo solo dopo la pausa.
2: Radio Firenze Viola.
3: Come scendere in. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci qua, per fortuna in queste classifiche non figura la preferenza di Lorenzo Di Benedetto, perché saremmo già a discutere, a litigare, a prenderci a pesci in faccia, per non dire badili direttamente nei denti. Però
0: una cosa ieri, guarda,
1: di chi? Di Benedetto? Di Lorenzo? Che ha fatto?
0: No, è una cosa che sapevo, che mi immaginavo, ma non si può dire in pubblico.
1: No, addirittura.
0: No.
1: Che è combinato?
0: È troppo infamante.
1: C'è l'arresto.
0: A lui.
1: C'è l'arresto.
0: Infatti, infatti, andava a vedere il concerto di Ultimo, a proposito di musica.
1: Stavo dicendo quello.
0: Potrebbe dire.
1: Lo sai? Non, via, non lo posso dire, perché sono, c'è la privacy.
0: Può
1: però
0: dire 250.000 persone a cui toglieresti il diritto di voto. No, scherzo.
1: No, ti posso dire però che qualcuno ha già comprato il biglietto per l'anno prossimo, quindi figurati.
0: No,
1: che
0: dai, davvero.
1: Qualcuno, ho detto, non ho detto il nome perché c'è la privacy.
0: Per l'anno prossimo,
1: assolutamente. Comunque, ora leggerò i vostri messaggi, perché come sempre quando si va
0: scatenato
1: perché è anche giusto, perché siamo ragazzi a parlare di calcio 24 ore al giorno, noi ne parliamo più di 12 al giorno, ogni tanto quando si va a fare questi temi che alleggeriscono, comunque ci dà la possibilità anche, poi c'è chi ti entra nella memoria propria, perché poi i cantautori spesso sono in due fasi della vita, almeno a me è capitato così, la fase dell'adolescenza dove scopri chi il cantautore attuale come te che ascolti Willy Peyote e questa roba qui, e chi
0: Willy
1: invece,
0: Peyote è bravo,
1: bravo, bravissimo, mi ha detto è scarso, detto, però chi invece magari va a ripescare cantautori storici, e poi quando li riscopri da adulto che dici cavolo, ma questa canzone non l'avevo mai capita,
0: sì,
1: perché poi quando c'hai 15 anni ascolti De André, quando ce n'hai 40 cambia, quindi tanti secondo me vanno a rimescolare i propri stati d'animo, poi c'è quella canzone che ti associa a quel momento, a quella cantata in spiaggia, a quella ragazza o ragazzo, vedi, per esempio io con la Do Baglioni ce l'ho veramente, cioè fa rima dove ce l'ho Baglioni, però c'è un paio di canzoni che in quel momento, perché in casa mia Baglioni veniva ascoltato, veniva associato a una bella liaison estiva, capito? E quindi comunque c'è quegli animi candidi,
0: estiva, calda, torrida,
1: è torrida perché c'è
0: piaceva a mia mamma, cioè piace a mia mamma Baglioni, quindi
1: vedi,
0: non l'ho mai ascoltato perché piace a mia mamma,
1: invece sì, per fortuna io ascolto, oltre questo, ogni tanto la Spalliamo le dovevo ascoltare Baglioni, c'era anche Dalla, c'era
0: Baglioni. No, ma perché ascoltavano anche musica decente, però ascoltavano anche Baglioni.
1: Comunque, ripeto, ora vi leggo, tutti.
0: Ciao, mamma.
1: State tranquilli. Ciao, ma ci sta ascoltando?
0: Può darsi.
1: Io non credo.
0: Chiedo
1: a voi esperti di mercato. Matteo ci riporta sui temi che più ci danno, diciamo, da lavorare soprattutto. Ma non vi sembrerebbe strano aver preso giocatori da 30 milioni in difesa a centrocampo e poi fare alla meno per gli attaccanti? Mi varrebbe come fare un fiore e poi sappiamo come va a finire quel fiore. Io sono d'accordo.
0: Mi sembrerebbe di sì.
1: Però c'è di mezzo il mercato anche in uscita, ragazzi, non si può pensare alla Fiorentina a spendere 200 milioni senza cedere nessuno, almeno io, poi se lo fanno, come dico sempre da inizio mercato, grandi applausi insomma proprio mi spertico dagli applausi, però
0: non lo so, resta da vedere se è più forte una squadra dove magari hai fatto grandi investimenti ma solo per alcuni giocatori, o hai fatto invece, o è più forte una squadra con un livello più equilibrato anche negli investimenti, cioè magari prendo più giocatori da 15 milioni, finora non ci ha portato molto bene andare a prendere i giocatori da 15 milioni, quindi ben vengano secondo me i calciatori da 30, anche se poi magari finisce un po' il gas. Detto questo, spero non sia così, perché insomma sarebbe una squadra con due facce, un po' così, a doppia velocità.
1: Brava, mamma mia, ma flock, 1, 2, 3, flock. No, cavolo, bisogna stare così fino a domani.
0: Per 6 mesi.
1: Vabbè, peggio di rompere uno specchio. Allora, io vado
0: vai, in frasca.
1: Tommy, al quale va il mio grande abbraccio, essendo anche musicista, può parlare di cantautore. A me piace un po' di tutto, devo ammettere. Comunque, avete citato Venditti, Sotto il segno dei pesci è un grande album. Infatti, anche secondo me, cioè Venditti ha fatto delle cose straordinarie, è che poi ha avuto un modo di esporsi anche a livello mediatico diverso rispetto ad altri cantautori, ma va benissimo, figurati, Venditti si cita sempre volentieri. Non sottovalutate il menestrello Angelo Branduardi, ci dice Marco Forza Viola, vedi?
0: Devo dire, il mio maestro di musica alle medie mi faceva fare sempre: e la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò ed ora tu sei malanto. Due palle, ragazzi,
1: perché ognuno piace,
0: dai, con tutto il bene. Saluto Marco Toccafondi, fra l'altro mi dava dei voti indecenti.
1: Branduardi, io me lo ricordo benissimo nella versione Caparezza.
0: No, Branduardi è anche quello di sono io la morte e porto corona. Io sono di tutti,
1: penso
0: voi,
1: proprio di sì.
0: Signora e padrone.
1: Sì, penso proprio di sì.
0: Bene, Angelo.
1: Grazie. Ma con una pacca?
0: Grazie perché la mia adolescenza è stata migliore grazie a queste canzoni. Comunque, medievali.
1: Sì, è certo, perché lui è un menestrello, però
0: bello.
1: Caparezza ci ha fatto, non mi ricordo come si intitola la canzone, perché è una ancora prima, molto prima, anche prima di Fuori dal tunnel, credo. molto bella, vai a cercarla.
0: Ah, sì, sì, no, ho capito invece. Ce l'ho.
1: Allora,
0: ce l'ho.
1: Leggo sempre con grande affetto anche Consolato, che ci scrive da Melbourne e dice: ciao ragazzi, Fabio, di quelli che avete citato, Battisti è il migliore senza dubbio, a parte che lui giocava con la nazionale cantanti. Vabbè, io passo tante ore camminando e ascoltando la sua musica con le cuffie alle orecchie. Lo sai quanti milioni di dischi Battisti ha venduto? Battisti. Caro Ferri, cambia idea su Battisti.
0: No, ma io non ho detto mia.
1: Io sono con Pietro. Vedi,
0: ma io ho detto mi piace.
1: Sempre
0: ho detto
1: giusto
0: che lo sto scoprendo maggiormente in questa fase della mia vita, perché prima non lo ascoltavo, semplicemente questo. Ma lo ripeto, anzi, lo apprezzo molto.
1: Comunque qualcuno, giustamente in questo caso Chris da Campi, cita anche il primo Vasco, che nel suo modo di fare musica, che era più rock rispetto ai cantatori classici, è entrato nei cuori e nei ricordi di tantissime persone.
0: Non
1: l'accetti?
0: No, Vasco,
1: perché non l'accetti? Ora ti dà una spiegazione, perché non puoi fare fenomeno.
0: Io sono sempre stato più dalla parte dell'altro rocker italiano.
1: No, dai.
0: Sì, a me è sempre piaciuto
1: questo,
0: dell'altro.
1: È grave.
0: Devo dire che andando avanti col tempo, entrambi hanno visto la loro produzione, almeno per mio gusto,
1: peggiorare
0: di qualità. Sì.
1: Vabbè, è un gusto.
0: Cioè, secondo me, da buon compleanno
1: più,
0: Elvis in giù, Ligabue è andato
1: anche
0: in
1: Vasco
0: crollo.
1: Era più autentico ai tempi di, non lo so, Bollicine, è chiaro.
0: Vedi, Vasco piace quella. Se non ho niente da fare, faccio il militare, com'è?
1: Io guarda, non sono un grande fan di Vasco.
0: Mi piace molto,
1: però
0: fa. Vabbè, è molto bella, molto simpatica. Cioè, il primo Vasco mi piaceva sicuramente di più.
1: Beh, c'è chi ricorda Marasco, però insomma non è che possa stare proprio dappertutto quando si parla di questo tipo di cantatori. Grande, assolutamente, però di altro tipo. Poi Damiano ci dice: voglio essere fiducioso per il futuro. Commentando il presente, vedo una grossa confusione. Fitta sassaiola dell'ingiuria, gran pezzo. Vedo una grossa confusione. Poi dice: Manga e Conciante, non si discute. Quindi
0: Mango fantastico,
1: Pino?
0: No, Maestro Mango.
1: Pino Mango? Che vuol dire? Si chiama Pino Mango? Perché il Maestro Mango?
0: Maestro Mango.
1: Ma si chiama così?
0: Si chiamava, al massimo.
1: Va bene, ho capito, però cosa c'entra? Perché
0: maestro.
1: Va bene, maestro, ok. Allora, bravo Marco che aveva detto la fitta sassaiola dell'ingiuria. Comunque, lui dice che le luci delle centrali elettriche, lo Stato sociale, i ministri, Zen Circus e i cani sono gruppi degni del cantatorato. Quindi questa è la sua versione.
0: Ma su questi anche tu, no, io lo bollerei, però.
1: Sì, vabbè. No, io trovo che ci siano dei picchi in alcune canzoni di questi che ha citato lui, dei bei picchi singoli, ma se poi vai a vedere tutto il loro repertorio, non posso dire che è bello come l'intero repertorio di De André, l'intero repertorio di quelli che abbiamo citato, Rino Gaetano, Battisti, eccetera eccetera.
0: Ma sono leggende queste, è difficile metterle a paragone, però i ministri a me non dispiacciono.
1: Comunque si chiama Faccio il militare, quella canzone.
0: Faccio il militare,
1: sì,
0: molto carina, molto. Ascolta,
1: vabbè.
0: Ora però.
1: No, ora
0: mentre
1: non
0: fai
1: posso.
0: Trasmissione.
1: No, ora non posso, perché se no non capisco quello che dico. Facciamo così: rompiamo anche gli indugi sugli audio, magari, che ci riportano un attimo al campo, anche se a noi questa alternanza ci garba.
0: Ci piace.
4: Buongiorno da Mare in Mano Viola. Comunque si può sentire il fatto di piccoli segna. E dice che non si sa come ha fatto, non sa nemmeno lui. Ma lui è un giocatore che a Cagliari ha fatto bene, quando ha fatto schifo come tutta la squadra. Ma gli ha detto mica che sia un troiaio di giocatore. Per me è un buon giocatore, piccoli. Deve giocare con forse un modulo che consona a lui. E secondo me è un bel giocatore.
1: Allora, anch'io sono d'accordo, ma perché credo che poi quando ci facciamo prendere anche dalla lingua biforcuta si vada a dire anche cose in eccesso rispetto alle valutazioni sui calciatori, perché per me non è un brocco Piccoli, non è un brocco Gudmundsson, figuriamoci se penso che è un brocco Ken, nonostante qualcuno dica hai visto l'anno scorso il suo vero rendimento. Cioè i brocchi sono altri della recente storia della Fiorentina. Se
0: Cristian ad esempio,
1: Cristian Brocchi è sicuramente un Brocchi, assolutamente. Vedi, sei comunque molto simpatico. Allora Duccio ci manda la versione attuale della Fiorentina, che è un meme, diciamo, che è quel disegno dove
0: cavallo.
1: Si vede il cavallo che è disegnato nella parte posteriore, è disegnato in versione molto realistica, poi via via che si va verso, diciamo, il muso, diventa un disegno per bambini di 2 o 3 anni. Quindi mi ha fatto ridere, quindi mi ha strappato.
0: Situazione della Fiorentina attuale.
1: Situazione della Fiorentina attuale, un cavallo diciamo dalle due facce, va bene. Non abbiamo citato Vecchioni, è vero, e quindi citiamo anche Vecchioni, che il professore, lui lo puoi definire così.
0: Davvero, perché è professore italiano, se
1: lui
0: non
1: lo
0: sbaglio,
1: lo puoi definire, viva. Poi c'è Jack che a 2800 metri sta ascoltando Firenze Viola e noi siamo felici.
0: Ci prende
1: puoi...
0: bene?
1: Primo, se prende bene. Secondo, quindi vuol dire che prende bene internet. Secondo, che temperatura stai, ti stai permettendo? Sì, perché tra l'altro, visto che lo zero termico in Trentino è a 4900 metri, quindi non benissimo, non benissimo. Si può dire non benissimo? Si può dire. Allora,
0: sul tetto d'Italia,
1: sul tetto d'Italia. Ragazzi, su questa cosa dei tantatori si perde la brocca, nel senso che sei veramente tanti. Quindi manteniamoci sul diciamo discorso audio calcistico, via.
5: Buongiorno Pietro, grandissimi. No, la cosa dopo più bella della partita di ieri, e l'ho sentita anche con Radio Firenze Viola, la cosa più bella della partita di ieri, la più eccitante, è stata il finale di partita con Gian D'Attasio messo in mezzo, ma a un certo punto quei bambini dietro gli facevano Giacosin, Giacosin, Giacosin di continuo, pareva veramente un film, non lo so, Monty Python, non lo so, e lui era in nervosia di livelli, è stato simpaticissimo. Vabbè, grazie mille, forse ve la sento.
1: Guarda, ti dico, intanto ciao Tommy, ti dico, io ho ascoltato stamattina prima di entrare in diretta a Buongiorno Firenze, c'era la coda della replica, quindi la parte finale proprio della diretta, e effettivamente mi è rimasto impresso che c'era questa signora che per i figli chiamava Dragusin, ed io non so come ha fatto a mantenere non ha mantenuto la calma, nel senso che poi ha debordato in un paio di occasioni, ma ci fosse stato io, certo, avrei fatto oh signora, e se l'abbracci Dragusin, si infili in campo questo Dragusin, cioè sembrava ci fosse solo lui insomma nel mondo, era tutto un Dragusin, Dragusin, Dragusin, questa voce tra l'altro particolarmente squillante, dopo tutto sono inglesi, cosa vuoi
0: che
1: no, ci devo fare? Cosa? Sei il popolo eletto per te. Cioè,
0: che popolo eletto?
1: Il miglior popolo del mondo.
0: No, okay, poi ora, beh, lasciamo perdere anche no, questo, entra nel terreno.
1: Non volevo farci citazioni diverse. Sono sui 17 gradi, vento e clima spettacolare. Prende tutte le tacche del 5G. Bene, Jack, siamo contenti per te. Anche perché qui dentro, in questi... quanto saranno? 12 metri quadrati, sì, più o meno, dello studio, ci sono in questo momento credo 67 gradi con un indice d'umidità di 200%.
0: Veramente una foresta amazzonica.
1: Siamo veramente in una condizione difficile. Piccolo è tutt'altro che un brocco. Resta il fatto che da quando è in Viola ha fatto vedere pochissimo. Sì, questo non c'è dubbio. Dopo questo lo leggo perché non so se è una presa per il culo o altro. Io adoro e ammiro le canzoni di Battisti e ora che sono in su con gli anni apprezzo molto canzoni dei Bianchi. Stefano, va bene, non so con chi si intendeva. Ciao ragazzi, vi scrivo da una torre da Milano, novità su Pellegrino, Andrea da Milano, appunto bisogna stare attenti sul fronte Icardi, secondo lui Icardi sono quelli che stiamo patendo in questi giorni da un punto di vista climatico, senza dubbio. Su Pellegrino, a parte quelli che vanno in montagna come il nostro amico Jack che è a 17 gradi, allora, Pellegrino, ieri si è diffusa la voce da parte di un collega che non fa parte di questa squadra, ma che insomma posso citare perché lavora anche per Tutto Sport, ovvero Nicolò Schira, e la Fiorentina aveva bloccato Pellegrino, che è un termine un po' forte, nel senso bloccato vuol dire che c'ha già l'accordo col Parma, che ha già l'accordo col calciatore. Allora io sul calciatore non metto in dubbio che ci sia un accordo, perché prende 500.000 euro al Parma,
0: si può fare,
1: credo che con un ingaggio raddoppiato, addirittura quasi triplicato, non ci sia dubbi che l'accordo si possa trovare. Quello col Parma è un accordo invece che va un pochino più sistemato, perché l'idea, nel caso in cui dovessero stringere su Pellegrino e prenderlo con una formula tipo prestito oneroso con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni per una cifra complessiva che va tra i 25 e i 30, quindi sentite te che roba è, e ancora a me non risulta che ci sia questo tipo di accordo, anche perché è vero la Fiorentina stava stringendo su Castro, poi si è fatta fregare dalla Roma, fra virgolette, nel senso che poi chiama Gasperini ed è più complicato magari convincerlo a venire a Firenze, però comunque la Fiorentina a due punte ce l'ha di già, cioè quindi sì. non credo possa stringere in modo così decisivo su un attaccante prima di trovare casa a uno tra i due, quindi insomma bisogna aspettare. Poi Michele da Monte Sassavino ci manda una pappardella, però secondo me le pappardelle non
0: ti piacciono?
1: No, dipende, qui c'è una lista, vediamo che cosa dice.
0: Vai.
1: Buongiorno ragazzi, ce ne fossero oggi di artisti che copiano come De André, la mia top 5 cantautoriale definitiva è De André primo con molto distacco. Guccini, Gaber, Battiato, De Gregori. Menzione per Rino Gaetano, Vinicio Capossela, due grandissimi ma non a livello degli altri giganti. Battisti, gran musicista, interprete ma non un cantautore. Baglioni, Venditti e altri hanno avuto grandi picchi ma non hanno una produzione che li possa avvicinare nemmeno lontanamente ai 5 sopracitati. Quindi il critico.
0: Però c'ha ragione su Battisti, che effettivamente, come si diceva, è un interprete.
1: Comunque ti volevo dare una notizia, è mandata prima Cristiano su De André. Ora se la ritrovo te la do.
0: Da Cristiano su De André, Cristiano, pensa, è il figlio di Fabrizio.
1: Si chiama Cristiano, quindi forse è il figlio che ce l'ha scritto.
0: È proprio lui.
1: No, non credo. No. Cristiano Sarajevo, che dice: ma lo sapevate che le canzoni interamente scritte da De André sono su 114 solo 19?
0: E secondo me la stragrande maggioranza saranno quelle appunto dell'album, quello con Cresa De Ma, però che è un album tutto in ligure.
1: Però ho capito,
0: cioè, l'ha scritto maggiormente lui.
1: Ora non facciamo i sofisti, anche perché i sofisticati soprattutto su questa storia, dai, se no veramente.
0: C'è qualcosa di bello,
1: sì.
0: Vabbè,
1: non lo sciupiamo,
0: come ci siamo arrivati, sì, è sicuramente importante, è bello raccontarlo, però poi alla fine si riconosce la bellezza della canzone, no?
1: Allora sì, certo, sono d'accordo. E Ivan dice: secondo lui il post partita di ieri dovrebbe andare in copertina più della cronaca della partita.
0: Stiamo lavorando. Poi fra l'altro doveva dire we are working,
1: doveva dire
0: shut your mouth.
1: No, dai, cerca di contenerti.
0: Se non la chiudi tu, vengo io a chiudertela.
1: Comunque sei veramente, perché qua te caldeggi uno che ha dei picchi di culturali follia straordinari e poi di imbecillità altrettanto straordinari. Te lo caldeggi quando hai il picco di imbecillità.
0: Shut the fuck up.
1: Vedi, cioè, sei veramente Cherubini, devi stare attento. Non esageriamo, ha fatto un bel gol Piccoli, ma per considerarlo un buon giocatore, anche perché poi ne ha sbagliato uno facile sul passaggio di Atta, speriamo dimostri che è meglio di questo. Questo è Luciano, appunto, che quindi non si fida.
0: Però
1: poi c'è qualcuno che ci chiede se parliamo di Fiorentina o di cantanti, e ti diamo una grande notizia, Marcello: noi parliamo di Fiorentina quando ci va e di cantanti quando ci va.
0: No, vabbè, ieri sono stato a vedere il film di Spider-Man, no?
1: Che c'è un altro film di Spider-Man? Quanti cavoli di film di Spider-Man?
0: Guarda, stai zitto, vatti a vedere l'Odissea, non me rompere le mani.
1: Ma scusami, ma qual è la storia di Spider-Man?
0: A un certo punto la domanda è la seguente:
1: si fa la sega l'acqua all'uomo ragno.
0: La domanda è la seguente: gli fa, ma tu sei Peter Parker o sei Spider-Man? E lui, che
1: ci pensa,
0: di difficoltà,
1: sono
0: lo
1: Peter
0: sguardo,
1: Spider-Man,
0: e gli fa: sono tutti e due.
1: Ah, mamma mia,
0: che
1: ci hanno
0: che
1: studiato
0: fogamento
1: per scrivere questo pezzo.
0: Tra l'altro, volevo fare complimenti a quelli del Luci Cinema, che mi hanno fatto vedere il film Fuori Fuoco. 10 euro per vedere un film tutto fuori fuoco. Poi, se tu vuoi prendere anche un, insomma, bel bicchiere di Coca-Cola calda, ovviamente 6 euro.
1: No.
0: 16 euro per vedere un film
1: fuori fuoco.
0: Sfocato.
1: Bene.
0: Complimenti a Luci Cinema.
1: Bene,
0: soddisfazione.
1: Andrea Scandicci
0: mai lavato, fra l'altro.
1: Dice che lui è cresciuto ascoltando Alberto Fortis, Guccini, De André, Ivan Graziani. Per me alla fine sono questi migliori, ma certo poi.
0: Che Graziani non l'avevamo citato, però Graziani era uno forte, un bel tipo.
1: Allora, poi Francesco da Viale Guidoni manda questo messaggio, mi è uscito
0: da
1: spiegare
0: Guidoni,
1: per cosa.
0: Ci ho preso la sita per tanti anni.
1: Benve, tu sei gobbo, cambia radio, Francesco da Viale Guidoni accanto a Lorenzo CDP. Però la notizia che ti dobbiamo dare, Francesco, è che Benve
0: non c'è oggi.
1: Fabio Ferri qui accanto non gli somiglia nemmeno, né nella voce né nell'estetica né neanche nelle idee, si può dire.
0: No, comunque, no, assolutamente, anzi, spesso litighiamo.
1: Vabbè, comunque, poi Ferri, allora se parliamo di film, basta, no, iniziamo anche con i film.
0: Domani con i film.
1: Domani con i film.
0: Tanto
1: ci siamo anche domani. Andiamo a vedere l'Odissea.
0: 35 mm.
1: Che palle. Madonna, che palle. Ma mi fai vedere un film senza
0: tra l'altro
1: stressarmi?
0: Le sale che possano trasmettere questo famoso IMAX sono pochissime, no?
1: Certo.
0: Quindi quello che andate a vedere è in realtà una proiezione digitale, nella stragrande maggioranza dei casi.
1: Ma certo.
0: Quindi ce lo caghi che sei un artista, come dicevano in Paz.
1: Allora, va bene. E se Pellegrino venisse al posto di Piccoli, ci riporta il nostro amico Lore su altre questioni. Se
0: però...
1: Ken fosse a mezzo servizio e non arrivassero le offerte giuste, avremmo una, un'ottima alternativa giovane e futuribile, forse più di Piccoli, che per me, pagato 25 milioni, non può rimanere a fare la panca. Ti credo ti possa dare un'altra notizia, Lore, che Pellegrino ha la stessa età di Piccoli. Quindi sì, sulla questione della giovane età non ci si può trovare d'accordo, su tutto il resto si può discutere assolutamente senza, senza problemi. Album più venduto in Italia, ci dice Fabio da Scandicci, La vita adesso di Baglioni dell'85, giusto che non piaccia a tutti, forza Viola, appunto da Fabio, grazie per la compagnia.
0: Sì, c'è da dire,
1: abbiamo detto è nazional popolare
0: a
1: Baglioni.
0: Milioni di mosche, sapete cosa piace, no?
1: Dai, ora però non è
0: no, fa per dire, no, fa sì, per dire, cioè non è allora,
1: capisci che stai caldeggiando, cioè stai caldeggiando uno e dice no, cose veramente no,
0: però il concetto
1: dure,
0: che sia molto ascoltato non significa che sia necessariamente qualcosa di artisticamente di valore, cioè voglio dire ci sono 250.000 persone, con tutto il rispetto, che sono andate a vedersi il concetto di Ultimo.
1: Allora ragazzi, ma che vi garba a voi Pellegrino?
0: A me piace, però non sono convinto che sia questo upgrade rispetto a Piccoli, e non lo vedo come attaccante titolare, o comunque non lo vedo come attaccante titolare di una Fiorentina ambiziosa. Del resto
1: Marco da Cisterna, buongiorno, ma se per comprare bisogna fare cassa, se la cassa si riempie vendendo Ken, secondo voi quanto bisognerà aspettare per sistemare l'attacco? E Fagioli non è anche lui a rischio partenza? Mi sembra che Grosso non vede un centrocampo Ulai Fagioli a ta. Allora io credo che la Fiorentina si possa anche permettere il lusso, come ha già fatto vedere, se trova il giocatore giusto, di buttare sopra il piatto i soldi che servono. Mi sembra che l'abbia dimostrato con i centrocampisti fondamentalmente, perché poi sta recuperando un po' di proventi da cessioni minori, come può essere Moreno, come può essere sì, Amacucci, eccetera eccetera.
0: Vicino l'avrai incassato,
1: ma anche di più, forse anche di più, secondo me. Alla fine c'è il piano piano l'MLM, tra i 15 e i 20 ci puoi anche pensare ad averli già messi da una parte, quindi fondamentalmente lo stanno facendo, stanno ricostruendo anche da un punto di vista delle uscite, sia perché non puoi mantenere tutti questi giocatori in rosa, sia perché servono per sistemare i conti. Detto ciò, se la Fiorentina trova il giocatore giusto, io sono convinto che lo prende, che anticipa anche tutte le questioni. Non vedo una Fiorentina che non è pronta a muoversi nell'immediato se trova l'accordo per un calciatore. È che, per esempio, faccio esempio della Ibegovic, se lo prendi prima del mondiale, magari stringi, prendi 20 milioni, glieli metti sul tavolo al Bayer e riesci anche a prenderlo. Dopo il mondiale entra di mezzo il Chelsea, la Juve, il Napoli e chissà quante altre squadre sono pronte a pagare più di 30. La Fiorentina purtroppo esce dal novero delle squadre che lo possono prendere. Questa è la questione. Al telefono però ci ha chiamato Chris da Campi. Ciao grande Chris.
6: Ciao, buongiorno, mi sentite? Buongiorno.
1: Sì, ti sentiamo.
0: Buongiorno.
6: Perché sono, allora, siccome state parlando dei cantanti, allora vi dico la situazione sciogliora. Allora, io sto tornando da Bologna, vabbè, sì, tutte le gallerie, tutte le volte l'applicazione Brescia, diciamo, si interrompe, parte la canzoncina, non so se l'avete sentita, sì, in questo periodo.
0: Sì, sì.
6: Ok, e quindi io sto imparando a memoria tutta questa canzoncina.
0: Vabbè, tra l'altro solo quella parte lì.
6: Esatto, sia l'andata, ora sto tornando, è ritorno, ok? Però io non so chi è la canzone originale, di chi è questa canzone.
1: Io non lo so, te lo dico francamente.
6: Lo sapete voi?
1: No, no.
6: Ma hai presente che
1: sì, ho presente. Sì, ho presente.
6: E sto diventando scemo, ragazzi, io ce la può più, il problema è questo.
1: Cosa ti posso suggerire, Chris? Dimmi, perché
6: non lo so, ditemelo voi che siete che lavorate in questa radio.
1: Allora ti scrivo un consiglio in privato, a parte spengere che può essere un consiglio, però ti do un consiglio in privato.
6: Avrei anche un'esperienza anch'io a Luci Cinema di quest'inverno veramente assurda, poi ce la posso dire.
1: Vabbè, dilla a questo punto, tanto hai detto il peccatore.
0: Metti un po' di musica leggera che ho voglia di niente, che era Di Martino e Colapesce.
1: Sì,
0: Di Martino e Colapesce, secondo me.
6: Quella lì. Allora, praticamente le porti, papo, vuoi andare al cinema, però mi ricordo del film, è vera. Ok, compro il biglietto online, però invece di Lucy Cinema a Campi sbaglio e prendo il biglietto di Lucy Cinema a Firenze, a Ponte Greve, ok?
0: Dove sono andato
6: io? Mi rendo conto solo al momento che vedevo che non aprivano la sala, ok? Quindi vado lì e mi fa: guarda, hai sbagliato cinema, mancava un quarto d'ora all'inizio a Punta Greve, non ce la facevo. Quindi gli ho fatto: che si può fare? E lei mi fa: guarda, l'unica cosa che ti posso fare, vai lì, ti fai fare un buono e poi io credevo con questo buono ricompro i biglietti per Campi e va, entra in cinema. No, non c'è stato verso. Infatti ho detto a mio figlio: fai una cosa, vai laggiù a Favolini e a questi lì, chiaramente io sono un po' di carattere, un po' come Pietro, no? Ho fatto il panico alle asse in cinema, capito? Perché, cioè, nel senso, no, almeno risolvimi, cavolo, sono con mio figlio vicino, c'ho 11 anni, fammi vedere il film, no? Che tu mi fai? No, vai di là, torna la prossima volta e che torno.
1: Finalmente ti hanno liberato dopo l'arresto, quindi, bene.
6: Sì, praticamente dopo aver comprato popcorn, eccetera, eccetera, mi è toccato pigliare il biglietto e tornare a casa.
1: Vabbè, ti sei mangiato il popcorn, l'hai guardato davanti alla televisione. No, lo capisco, vabbè, lo capisco.
6: Sono in viaggio, ho detto vai, telefono.
1: Hai fatto bene, Chris, hai fatto bene. Ti abbracciamo, ciao. Ognuno ha le versioni, purtroppo ogni tanto capita. A me mi è capitato di vedere, non dirò quale sala, un film dove si era rotta l'aria condizionata senza che dicessero che si era rotta. No, non faceva caldo,
0: si moriva.
1: Faceva il confronto, qui dentro si sta freschi.
0: Bene.
1: Quindi alla mezz'ora sono uscito e mi sono fatto rimborsare il biglietto.
0: Vai a Luci, provi la stessa esperienza, fra l'altro in quella sala diceva l'ottimo amico all'ascolto. Imbarazzanti.
1: Bene. Una formazione con 11 stranieri, dice Roberto da Bagnarripoli: De Gea, Jimenez, Vieri, Dragusin, Valdepenia, Sulai, Torsvet, Atta, Zegrova e Noah Lang e una punta. Mettetela voi. Vabbè, mettila te. Pellegrino è straniero, quindi si può mettere Pellegrino, non c'è problema. Va bene, non capisco dove si vuole andare a parare, ma è una cosa che può succedere. Gabriele dice: Pellegrino più Piccoli, per me non è una coppia ben assortita, stessa età, curriculum molto simili, personalità e abitudini alle partite importanti identica. Pellegrino mi piace di più, ma è abbastanza opinabile.
0: Non sono abbastanza d'accordo io con questo messaggio, quello dicevo prima. A me non sembra un... cioè, se la coppia è Pellegrino Piccoli, secondo me non è una coppia per una Fiorentina più ambiziosa. Se Pellegrino è l'alternativa a Piccoli e il grande attaccante che sostituirà Ken, o Ken rimane in rosa, allora si può fare.
1: Buongiorno a tutti, io spero che Paratici abbia un asso nella manica, perché a me Pellegrino mi pare un boccione da 2 litri. Poi se viene speriamo che mi sbagli e che sia buono, ovviamente previa cessione di Ken, come spero che sia. Questo è Max invece da Campi.
0: Mi sempre molto boccione da 2 litri.
1: Sì, che poi è da 2, da 5, dipende da come gli piglia la mattina. Elia Cerina Massa dice: mi parli di Apocalypse Now. Paz, che bel film, te lo ricordi Paz?
0: Mamma mia, fantastico.
1: Apocalypse fantastico. Now, di Friends Francis Ford Coppola. Bello, molto bello.
0: Com'era? L'apparenza si decifra, no, il simbolo si decifra, l'apparenza mai. Poi si dimentica lo spinello, lo chiamerò così, si dimentica lo spinello in casa e rientra dalla finestra. Una scena fantastica.
1: Gran film, pazzo. Bene.
0: L'altro l'ho vista una notte prima di andare all'università, fantastico. Che bei ricordi.
1: Chissà che viaggio ti sei fatto.
0: Sì.
1: Pellegrino 20 gol sicuri con 2 esterni che mettono cross nel mezzo, e noi questo serve. E poi Battisti 2 ottava con Mina, solo tanto per dire,
0: cioè, dice Leonardo. Non con
1: Pietro, Lazzarini. Insomma, certo. Per me ascoltare un pezzo, la prima cosa è una bella voce. Cantastorie che citate voi, escluso Battisti, voci zero. Baglioni top.
0: Questo è, sicuramente può essere vero, devo dire.
1: Beh, De André voci zero, perdonami, ma.
0: Ma poi a me sa che piace molto anche il punk, e quindi
1: anche a me, lo sai, a me della voce mi frega fino a
0: no,
1: un certo,
0: esatto,
1: punto.
0: Cioè, io trovo che ci
1: a me
0: siano
1: piace
0: delle
1: anche
0: belle, brutte
1: Oliver
0: voci.
1: Scardi, lo conosci, Oliver Scardi?
0: Certo.
1: Eppure
0: Io penso ci siano delle brutte ma belle voci, delle belle ma brutte voci.
1: Poi francamente, se la musica fosse fatta solo da belle voci, ci sarebbe un sacco di cantanti in giro, perché io per esempio per strada trovo ragazzi che canta benissimo delle cover di canzoni straordinarie, però poi non fanno i cantanti per mestiere. Invece magari c'è chi, Lucio Battisti è un altro che aveva una voce molto particolare, non aveva una voce straordinaria, però poi ha fatto un po' di carriera. Io non trovo che
0: nel senso classico,
1: più il messaggio e la bellezza delle canzoni e non la voce stessa. Poi certo, se c'è una bella voce a corredo,
0: cioè poi ognuno dà importanza magari,
1: cioè, Celine Dion a me mi sta anche un po' su coglioni, eppure c'ha una voce straordinaria.
0: No, ma, non la conosco.
1: Mariah Carey ha una voce incredibile.
0: Che vuol dire su Mariah Carey?
1: Che non c'ho una canzone, mi ricordo se non quella di Natale.
0: Ma la grande, cioè, della musica, Fabio, ci sei. Come no, fa sono quella, al lavoro.
1: Come fa
0: lavoro,
1: quella, di, so, quella di Natale? All I Want for Christmas is You. Quella, vabbè.
0: Oh, con le royalties ci camperanno i figli dei figli.
1: Ma certo, ma questo non vuol dire niente. Allora, vediamo, vabbè, Andrea Scandicci cita i Bull Brigade, che va benissimo. Non saprei come citare, io ho sempre ascoltati ma non so come
0: chiamare. Che genere sono, dici?
1: No, il genere non è il genere cantautori, però è un bel gruppo. Allora Purple dice: e riesce dalla finestra, quando va a prendere lo spazio,
0: e riesce dalla finestra, certo,
1: non gli basta, esatto, non gli basta.
0: Beh, è vero, lì è il colpo di genio, lui riesce,
1: il colpo di genio
0: finestra
1: è quello. Sì, allora, avevo visto che aveva già mandato un messaggio audio, ma a questo punto direi che Flavione dalla Svezia l'ascoltiamo in diretta. Ciao Flavione.
0: Ciao Flavio.
7: Ciao, buongiorno, come state? Tutto
1: ma
7: bene?
1: Sì, a parte il caldo, dai, ce la abbiamo.
7: Anche qua c'è 32 gradi.
1: Si muore,
0: Come?
7: Si muore.
1: Qui ce n'è 40.
7: Appunto. Sentivo i racconti dei film. Io ne ho uno bello.
1: Vai, a questo punto.
7: L'estate qui nei parchi, dove abito io, ma in tutta la Svezia in generale, fanno il cinema all'aperto.
0: Bello.
7: Due anni fa hanno trasmesso un film che si chiamava Il buio, in svedese Mörkret, ok? Però la scena è questa: immaginate 50 persone sedute con popcorn e la bibita, partono i titoli, poi lo schermo è tutto nero e il film è finito, con 40-50 svedesi lì zitti a mangiare i popcorn a fissare uno schermo nero.
0: Beh, era il cinema di sé, diciamo.
7: Sì. Sì, era. Poi avevo letto sul giornale che era un esperimento sociale, quindi tanto qua fanno. Però mi è piaciuto il fatto che sono stati circa 25-30 minuti zitti senza fiatare a mangiare.
0: Ti immagini la stessa cosa fosse successa, non lo so, nel parco delle Cascine a Firenze con 50 fiorentini, come sarebbe andata a finire?
7: Sarebbe stato molto meglio.
1: Più divertente, forse.
0: L'esperimento avrebbe dato delle reazioni.
1: Ma hanno pagato il biglietto?
7: No, era gratis.
1: Ah, meno male, almeno quello, se la sono cavata.
7: Però mi è piaciuta sta cosa, perché conoscendoli me li immagino tutti zitti di affissare lo schermo buio, dire ma prima o poi
0: qualcosa succederà.
1: Che tra l'altro, per far vedere il cinema all'aperto in Svezia, a che ora devono farlo?
7: Allora, qui da me d'estate c'è il sole tramonta intorno alle 11 di sera e poi sorge intorno alle 3, quindi dalle 11 in poi.
1: Ecco, e quindi un film corto, perché comunque se vai a vedere una saga di Odissea non li puoi vedere. Va bene.
7: Questo film era di circa 2 minuti.
1: Ecco, quindi diciamo che da mezzanotte a mezzanotte e 2 l'hanno visto bene il buio.
7: Esatto.
1: Va bene. Fabione, ti abbracciamo.
7: Ti faccio l'audio in diretta, voglio fare i complimenti a Gianna Taggio per il self control, perché io al suo posto avrei tirato 2 belle testate da rosso diretto alla mamma e al bambino ieri sera.
1: No. Ma te l'hai seguito, l'hai ascoltato quel pezzo?
7: Sì, io ho seguito tutta la partita.
1: Ecco, quindi hai sentito quando hai Dragosin! Dragosin! È stata una cosa veramente sì, non so, io credo che avrei fatto lo stesso tuo e infatti non sarei più rientrato dall'Inghilterra. Va bene.
7: Ma io devo tirare un pugno direttamente alla televisione.
1: Va bene, Flavione, ti abbracciamo.
0: Bravo,
1: grazie.
7: Ciao, un abbraccio.
1: Ora dobbiamo tagliarlo comunque questo pezzo, perché
0: dovrei,
1: no, perché ci sono sono troppe, troppe persone che me lo stanno chiedendo. Dice, ma quando, ma ce lo fate riascoltare? Ora quindi dopo mi adopero affinché si possa tagliare il momento in cui questa signora poco simpatica insieme al figlio, che per l'appunto voleva Dragusin, probabilmente era un tifoso del Tottenham che l'ha visto, è andata a vedere la partita per Dragusin e quindi lo ha seguito fino al campo dove Andrea stava cercando di intervistare Atta. Vuoi mandarlo un audio? Perché non ci stai dicendo nulla, cioè stai veramente facendo, ti sei fatto i capelli come un cretino e in più non hai neanche la voglia. No, ti avevo detto di migliorare questa tenda e invece sei rimasto con la tenda, quindi te lo posso dire, mandaci un audio.
8: Se manca gli esterni, andiamo, sveglia
5: Levante, libero e selvaggia. A scuola ci pigliava per il culo anche il Pirello.
0: Esatto, l'hanno beccata.
1: L'hanno beccata. Vabbè.
0: Levante, grande cantante. Ci piace Levante? Sì, a me piace. Guarda, faccio le domande, mi rispondo, conduco. Sì.
1: Levante è un'altra di quelle cantanti.
0: Tu sei un pezzo di.
1: Tre minuti.
0: Me.
1: I tre minuti di Levante mi garbano.
0: Carino.
1: Un'ora di Levante direi, guarda, no, Levante. Sai che tu devi fare? No, visto è Levante.
0: Levate.
1: Levati. Allora, con i Bull Brigade grandi rischiate di aprire un universo di realtà parallele devastanti, ci dice qualcuno, e va bene. Ora qualcuno invece mi manda. Io ragazzi, però mandatemi una versione un po' più, più larga di questi.
0: Ah, Pietro non ci vede nuova.
1: Non
0: una
1: ci
0: mazza.
1: Vedo più nulla. Ma come
0: vecchio,
1: faccio?
0: Vecchio.
1: Sì, sì. Ma infatti
0: la
1: è così.
0: Sei
1: ma hai trovato chi è nato il 15 agosto o no?
0: No, ma l'ho smesso di cercare.
1: Ma sei veramente
0: ho smesso di cercare, se non è Batistuta, non è Baggio.
1: Ma ho detto non è un ex Viola, ma è un.
0: Però mi ha detto è un tifoso.
1: Un tifoso,
0: Fiorentina.
1: Grande personaggio pubblico.
0: Dammi
1: che tiene
0: indizio.
1: Compagnia di tifosi della Fiorentina tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.
1: Tutti i giorni, è una roba pazzesca. Allora.
0: Ma è un collega?
1: Ora te vuoi sapere troppo.
0: Dimmi se
1: ragazzi,
0: dimmi
1: Pellegrino
0: se è un pubblicista
1: è
0: o un.
1: Se lui è un boccione da 2 litri, piccoli cos'è? Una damigiana? Questa è la giusta reprimenda di Gianni. Poi Battisti numero 1, Massimo da Prato, le canzoni di Lucio non sono facili da cantare, vero, perché sono sempre molto alte. Poi vediamo, perché io vado avanti con le vostre versioni. Siamo un popolo, anzi siamo stati un popolo di cantautori, citiamole tutti e siamo contenti. Questo è Marco, è vero, non c'è dubbio. Bembe infamata anche in contumacia, dice Luca, è vero. A proposito di cantautori, vi ricordate il Generale con la hit Non è un miraggio Roberto Baggio? Ora io non me la ricordo, per...
0: io tutte le volte si parla di Generale, penso alla canzone di De Gregori che non posso più ascoltare.
1: Da quando?
0: Da quando
1: qualcuno si è inserito nel contesto
0: generalesco.
1: Va bene. Vuoi mandare un altro audio? Ha detto di sì.
9: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma note liete, tutti i ragazzi, tutti i giovani, veramente mi hanno colpito. Gudmundsson finalmente un po' più nel vivo del gioco e De Gea che vabbè è stato anche impegnato tanto. Nota stonata alla linea di centrocampo titolare che era la stessa dello scorso anno, Fagioli, Mandragora in due. Per me ad oggi non è presentabile la Fiorentina con questa linea titolare. Atta, vabbè, è stato spostato in avanti per ovvi motivi, però cioè, io mi auguro veramente che il norvegese del Sassuolo arrivi il prima possibile, che Ulai si prenda la titolarità e gli altri mercato.
0: Io spero arrivi il norvegese del City. No, scherzo. Ma che stai facendo, Pietro? Che stai facendo?
1: Tutti mi mandano questo screen di Orazio a comando, che
0: grande
1: è un
0: Orazio.
1: Simpatico collega di Sport Medias che dice che è vicino all'intesa per Pellegrino e quindi ora sono riuscito più o meno a leggere quello che ha scritto. Noi ci stiamo informando, comunque da giorni che si parla di un Pellegrino che è in tra i principali indiziati nella lista della Fiorentina. Io continuo a pensare che cedere Kent e prendere Pellegrino con piccoli riserva, magari piccoli parte anche lui, non sia un grande upgrade, però ognuno la pensa come vuole, ragazzi. Piccoli, in tanti mi state dicendo che è un calciatore, per esempio anche Viviano ieri su Pellegrino era molto positivo, lui dice secondo me è un giocatore in crescita, che in area di rigore mi piace tantissimo, c'ha caratteristiche per andare a segnare con continuità, nel Parma Parma effettivamente ha segnato praticamente un terzo, sì, ma un terzo dei gol totali, perché ha segnati 9 su 28.
0: Capito, ma il Parma non segnava mai,
1: appunto,
0: non segnava mai.
1: Quindi era un buon dato, 9 gol su 28 era un buon dato, però non so se era per deficit della squadra o deficit della punta. Io un po' me lo chiedo questo.
0: Nessun deficit, perché il Parma ha fatto quello che doveva fare, cioè nel senso.
1: Cosa ha fatto?
0: Si è salvato, è stato nel contesto in cui doveva stare, dai.
1: Che fatica. Chi critica Ken fuori di testa è un ignorante di calcio, poi se è fisicamente messo male è un altro discorso. Questo è un discorso che facciamo spesso. Poi vado a ripescare, perché in mezzo ai mille messaggi di musica cerco anche di tornare ai nostri temi, ma non ce la faccio, perché qualcuno, Yuri da Campi, dice: Caparezza lo volete considerare?
0: Caparezza è un grande,
1: ci piace a entrambi. Angela da Firenze dice: numero uno Battisti, senza se e senza ma. Poi altri storici che avete citato, ma degli ultimi nati dopo gli anni 80, non credo per data di nascita, ma come cantautori, Zucchero e Mango i top per me. Ruggero dei Timidi,
0: grande Ruggerone,
1: CDP. Ivan Graziani, cantante musicista più sottovalutato della storia, secondo Francesco da Modena.
0: Sicuramente un sottovalutato,
1: questo sono d'accordo anch'io. Ora il più non saprei. De Andrea era tutto, musicista e poeta, oltre a livello politico e umano, per cui non c'è proprio paragono. Ma che Battisti, questo è un pine che non pretende di aver ragione. Buongiorno, ma secondo voi come caratteristiche ha più bisogno di un Torsvet o di un Frendrup? Grazie mille da Marco.
0: Per me è un Torsvet.
1: Io Torvet ce lo vedo bene in questo contesto, cioè nel senso, se i miei centrocampisti sono Attà, Fagioli, Ulai, Torsvet più un Dur e uno tra Mandragola, Brescianini, Fabian,
0: ci vedrebbe bene anche Frendrup, sì, certo. Sono giocatori che comunque mi piace, forse mi piace anche sono più forti, di Torsvet.
1: Quando sono giocatori forti li prendi volentieri, però ma io Torsvet ce lo vedo bene anche per costi, per operazione, insomma.
0: Come caratteristiche sì, forse è più vicino, più prossimo alla Fiorentina Torsvet. Frendrup non è male, non è per niente male.
1: Poi Massimo da Prato si scorda che la Fiorentina ieri ha preso Valdepenas e dice c'è troppo immobilismo sul mercato. Poi Piccoli è un buon giocatore, lo terrei anche come punta titolare, addirittura questo Ender. Io purtroppo parto prevenuto sugli esterni, spero di non rivedere Cristallo e Solomon. Non so chi sia Cristallo, potrebbe essere tanti giocatori che sono un po' di Cristallo. Andrea un po' ingeneroso con Piccoli, 3 amichevoli, 2 gol, se guardi i numeri poi così Ciofeca non è, poi che non sia un fenomeno lo sapevamo, questo è Giuseppe.
0: Dove lui diceva del tiro, però Ciofeca, ragazzi, del tiro che ha fatto dopo il gol,
1: non il giocatore.
0: Andrea dice sì. Il tiro è stato un po' una Ciofeca, ma
1: Pietrone come fa ad essere così positivo, ad essere stato positivo ieri? A mio parere è stato ridicolo, ha perso 5-6 palloni banalmente e continua con quell'atteggiamento di chi gli pesa il culo, via subitissimo. Mandragora, Endur almeno uno via, calma con Paratici, Pradè a fine luglio non aveva portato nemmeno i palloni, ecco. Questo è Simo Bex. Poi che ciao bella coppia, si sa com'è la situazione di Solomon, c'è la possibilità che torni? La possibilità che torni fino a che resta al Tottenham c'è, nel senso che non mi sembra che abbia tantissimo mercato, lo cerca il West Ham che è retrocesso in Championship, è un giocatore che la Fiorentina secondo me riprenderebbe, ma che sta aspettando di capire se provare a riprenderlo in prestito, se prendere a titolo definitivo, se rimodulare l'offerta, e poi credo che abbia altre priorità ora. È un giocatore che se tra 15 giorni o 10 giorni ancora al Tottenham terrei in considerazione per la Fiorentina. Risposto
0: sì,
1: bene?
0: Sì.
1: Te lo prenderesti?
0: Se alla fine non ho trovato altro, sì. Cioè, nel senso, lo prenderei, ma solamente come alternativa di ripiego, ecco.
1: Allora,
0: come
1: poi
0: terzo, quarto nome per gli esterni, ecco.
1: Altri guru dei social dicono che Mastantuono andrà o alla Fiorentina o alla Roma. A me risulta solo che non andrà al River Plate, cioè River Plate l'ha chiamato e lui tutto sommato non gli disgarbava anche l'idea di tornare in Argentina, dove però è nato e cresciuto, però il Real Madrid gli ha detto: ma dove tu vai al River Plate? Voglio vederti
0: in
1: una stagione dove giochi titolare, in Europa. Insomma, la Fiorentina secondo me c'è nel novero di queste società che possono garantirgli un certo minutaggio. Io penso che la forza che potrebbe avere, se davvero fossero queste due le squadre che stanno stringendo intorno a lui, la Fiorentina rispetto alla Roma, è che la Fiorentina gli può garantire più spazio di quanto glielo possa garantire la Roma, a mio parere. Poi è vero che la Roma c'ha Dybala di cristallo e quindi potrebbe anche qualche partita giocarla senza dubbio, e in un contesto di un livello almeno in partenza superiore. Però credo la Fiorentina, grazie anche ai buoni uffici di Paratici, ha preso Valdepeñas ieri e comunque ora il Madrid ha ottimi rapporti, possa dire la sua. Secondo me è un affare che la Fiorentina può portare a termine. Io sono curioso di capire se la Fiorentina sta cercando di inserire dentro alla proposta un qualcosa che gli permetta, che ne so, un prestito biennale invece che annuale, un prestito con un diritto di riscatto altissimo, però un modo per tenerlo di più di un solo anno credo che stia cercando di trovarlo. Ecco, questo è quello che mi aspetto. Poi a me Gudmundsson non è piaciuto, lento e macchinoso, dice Waccarua. Poi Gianni dice: Pietro, sono d'accordo che Ken sia più forte di Pellegrino, non è un upgrade, ma non riesco a definirlo nemmeno un downgrade, perché ha delle caratteristiche, ad esempio il colpo di testa, che sono punti deboli per l'italiano. Comunque fidiamoci di Viviano. Poi andiamo avanti, di Mastantuono abbiamo detto, ci siamo scordati di Cocciante secondo Roberto. De André è il mandragora della musica, Fagioli, De Gregori, Attà e Vasco Rossi. Questo è quello che dice Gé. Non saprei come leggerla, non benissimo almeno. Poi ragazzi, la Amanda Bardot avanti a tutti, però la Amanda Bardot è un gruppo, non è un cantautore. Poi è vero che Enriquez era il Deus Ex Machina a livello di testi della Amanda Bardot.
0: Non esiste la Amanda Bardot senza Finaz, per dirne una.
1: Sì, certo, quindi, certo.
0: Cioè, nel senso, sono tutti la Amanda Bardot. Devo dire, una giornata uggiosa della Amanda Bardot a me piace di più di quella di Battisti, cioè dell'originale.
1: Bella.
0: Perché c'è un più passo quella della banda, e quindi.
1: Vabbè, sono due cose diverse.
0: Sono due cose diverse.
1: Molto diverse, se non. Sì, però sono due cose diverse. Te stai preparando.
0: Ma non sta preparando niente. Questo guarda.
1: Ma io, ragazzi.
0: È tornato peggiorato.
1: Ma no, non so se lanciare gli audio finali o non lanciarli.
0: Guarda, ti dico io che è nato il 15 agosto.
1: Ma li devo lanciare o no? Non li lancio tra un po', va bene.
0: Allora, il 15 agosto è nato. Sì. Innanzitutto. Lanciotto Ballerini,
1: che
0: mi sembra sempre ricordato,
1: che però mi risulta che parli di Fiorentina tutti i giorni.
0: No, è nata Jennifer Lawrence, che va sempre ricordata,
1: bella ragazza,
0: premio Oscar,
1: bella ragazza,
0: Oscar,
1: ottima attrice,
0: molto simpatica. Sì. Ci farei una serata se avesse voglia, quindi Jennifer, se hai voglia.
1: Per parlare di Spider-Man
0: si becca da Rosso e Mao,
1: va no, bene,
0: lì.
1: Poi?
0: E poi Napoleone Bonaparte,
1: avevo detto bene. Allora
0: segue la Fiorentina tutti i giorni, grande Napoleone, che Napoleone. No.
1: Comunque, se vuoi ti dico chi è nato.
0: 15.
1: È il Lazzarini.
0: Chi è?
1: È un pirla. Molto stupido, però va bene. Comunque, ti avevano risposto in tipo 20 persone. Tu non sei stato capace di cogliere tutti quello che ti avevamo detto.
0: Ma non mi hai dato segnali, però.
1: Ma
0: l'avevi mai detto?
1: Ma te lo sanno anche Muri. Te lo meriti. Grazie. Allora, buongiorno ragazzi. Pellegrino ha fatto esattamente quello che ha fatto Piccoli nel Cagliari. Mi piacciono entrambi. Nicola da Venezia. Poi Giulio Mani da Battisti.
0: Scritto Orazio.
1: Hai scritto Orazio?
0: Mm-hmm.
1: E che ti ha detto? Che è uno strazio. Va
0: che,
1: bene.
0: Che prima c'è da fare il mercato in uscita e poi le entra.
1: No, questo però basta, digli a Orazio.
0: Parafrasato, non ti posso dire cosa mi ha detto
1: Orazio
0: di preciso.
1: Digli, il premio GAC l'hai vinto anche oggi.
0: No, grazie.
1: Gli vogliamo bene, certo. Penso che De André sia un grandissimo, ma Battisti, pensateci, credo che nessuno non conosca almeno 30-40 delle sue canzoni. La 30-40 sono tante, però tante canzoni. Un abbraccio da Paolo Firenze Bologna. Poi il principe De Gregori gli dà le paste a De André, parla di calcio, cioè almeno lì un po' ci capisci. Questo è Massimo da Roma che si volge
0: però
1: a me.
0: Però in realtà ci capisci poco anche di calcio, Pietro, guarda.
1: Io non ci capisco nulla di niente, però capisco una cosa che porta avanti con grande coerenza, ovvero che i gusti musicali, sti cazzi se Massimo pensa che non ci capisca nulla,
0: no.
1: Perché ognuno ce le ha personalissime. Quindi io rispetto i tuoi,
0: cioè, ragazzi,
1: rispetti i miei.
0: Pietro, con questo discorso gli ha detto: fate bene andare ultimo.
1: No, fate bene, fate quello che vi fa piacere. Cioè, io penso che ognuno debba fare ciò che lo rende felice. Ti piace così? Quindi, se a te ti rende felice infamare quelli che vanno a vedere ultimo, lo puoi fare.
0: Nel rispetto dell'educazione, della vita altrui.
1: Esatto. Strepitoso Ferri, comunque un collega che frequenta il paese d'origine di Christensen, e quando è uscita la notizia che si comprava, ci hanno deriso come pochi. Questo
0: mai,
1: è
0: che facessero.
1: Cioè, esatto.
0: Cioè, nel senso, no.
1: Orsolini, Indoi, Solomon, Croci, in altri campionati di 7 anni li fanno giocare in Champions. Ciao Fede da Portotolle.
0: Non ho capito però, Orsolini, Indoi,
1: Solomon e Croci, quattro esterni, quattro giocatori offensivi che lui terrebbe.
0: Beh,
1: sì.
0: Orsolini, Indoi e Bologna dell'anno scorso, di 2 anni fa.
1: Eh sì. Buongiorno Pietro, secondo me la difficoltà a reperire le ali deriva principalmente dai prezzi eccessivi richiesti. Per fare un esempio, come può Indoi costare 40 milioni, 9 gol in 2 anni in Serie A? Voi che ne pensate? Penso che si sia...
0: Quanto ha pagato il Nottingham? Un trentino, un anno fa.
1: Anche.
0: Secondo me, ragazzi, ha fatto anche un ottimo mondiale, per la Svizzera è andata avanti, lui era titolare. Mendoi mi piacerebbe tanto, costo capisco sia alto, ma del resto se si pagano 150 milioni ormai i big, i giocatori di medio livello arrivano a quelle cifre lì.
1: Avanti con gli audio.
0: Evviva!
10: Sono io la morte e porto corona, e son di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia faccia il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare.
0: Sei l'ospite,
10: una delle canzoni
0: d'onore
10: che ricordo con maggior favore della mia adolescenza.
1: Boia.
10: Ave da sesto.
1: C'era positività.
11: Buongiorno ragazzi. Allora, cosa Isola Valentini, Barak, Sottil. Cioè, la somma di questi stipendi ai lordo, quante sono? La decina di milioni?
1: Anche.
11: E pesano. Secondo me lui, Paratici, ce l'ha i soldi per prendere l'esterno. Ma questi quattro, li possono pagare uno stipendio o due stipendi a questi esterni, a quello che c'ha in mano lui. Però se non li dai via...

0: quindi?
1: No, pensavo tu volessi rispondere prima alla prima parte della domanda.
0: Io vorrei sentire l'ultima, perché poi sono tutte valutazioni a cui abbiamo già risposto.
1: La squadra c'è già, quindi non la stiamo allestendo, o almeno il direttore sportivo Paoletti non la sta allestendo. Onieno Vicese al palleggio, Kira Varrick e Vanehe da opposte, Skinner, Dodorico, Bosetti e Bergman in banda, con le centrali sono Graziani e Nuakalor, Alberti e Alexic, i liberi sono Armini e l'ottima Imma Sirresi. Questa è la squadra che stanno da Savino del Bene, è una squadra secondo me per lottare nelle posizioni di vertice del campionato. Poi, come sapete, nella pallavolo femminile ormai da anni vince sempre Conegliano, che nonostante venga dipinta come in crisi, no, vince sempre Conegliano. E quindi il discorso scudetto è un discorso con cui un discorso che devi affrontare sempre tenendo presente c'è una squadra che negli ultimi anni ha stritolato la concorrenza.
0: Bene, con questo punto goal, giusto anche punto sulla Savino,
1: viva, block.
0: Siamo arrivati in fondo, ci sentiamo domani mattina per quanto mi riguarda direttamente in Buongiorno Firenze, ma poi con sempre Fabio Ferri cambieremo tema di spalla, preparatevi, non parleremo di Spider-Man, almeno non vorrei, ma comunque di qualcosa.
1: Ma te sei Peter Parker o Spider-Man?
0: Io sono Peter, sono quindi per forza. Adesso c'è Viola Amore Mio con Lorenzo Morucci e Luciano Magistrato, con gli aggiornamenti riguardo ovviamente il mercato della Fiorentina e non solo, tra poco, e restate con noi. Ciao Fabio, ci sentiamo domani.
1: Viva Ferragosto.
0: Ciao ciao ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: È il 10 febbraio del 2014 e Amna Bawazir, studentessa saudita di 24 anni, sta passeggiando per il polo di scienze sociali dell'Università di King Saud a Riyadh quando viene colpita da un attacco di cuore. Accade tutto intorno alle 11 di mattina. La ragazza viene soccorsa alle 12.45, ma è troppo tardi. Come mai questo ritardo? Secondo alcune ricostruzioni dei media sauditi, Amna non era stata autorizzata a salire sull'ambulanza più vicina poiché con lei non era presente un mahram, un parente stretto maschile della ragazza. C'è poi un'altra versione, secondo cui i primi medici accorsi sul posto non erano potuti entrare nel polo femminile dell'università per un regolamento dell'Ateneo che precludeva a maschi e femmine di frequentare gli stessi spazi. A distanza di 10 anni dalla tragica morte di Amna Bawazir, non è stato ancora chiarito il motivo del ritardo dei soccorsi. Il fatto però che le due versioni portate avanti dai media risultino verosimili ci fa capire molto della società saudita. Proprio in quei giorni, nel febbraio 2014, sempre nel complesso universitario di King Saud, veniva ultimata la costruzione del modernissimo Al Awal Park, stadio universitario che ospiterà la prossima Supercoppa italiana. Ecco quindi che possiamo sfruttare il viaggio in Arabia Saudita di Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter per puntare la lente d'ingrandimento su una parte di mondo lontana anni luce dalla nostra quotidianità. Una parte di mondo però con cui, a causa di legami politici, economici e adesso anche sportivi, dovremo confrontarci sempre più spesso. Con questo speciale vi portiamo a Riyadh, vi parliamo di cause e implicazioni politiche e non solo del viaggio della Fiorentina in Medio Oriente. Riyadh, oltre la Supercoppa, è un podcast di Radio Firenze Viola. Partiamo!

speciale nasce da un dilemma morale che mi sono fatto. Come raccontare la prossima Supercoppa italiana? Oltre alle tre partite che si giocheranno, ai gol, ai cartellini, eccetera, eccetera, c'è molto altro lì intorno. C'è da indagare sul motivo per cui dal 2018, con l'eccezione dei due anni condizionati dal Covid, la Supercoppa si è spostata a Riyadh. E c'è da parlare soprattutto del paese con cui la Lega si è stretto ripetutamente le mani. C'è innanzitutto da inquadrare uno dei protagonisti di questa storia, forse il protagonista, il capo di Stato Mohammed bin Salman, 38 anni, patrimonio stimato di circa 7 miliardi, figlio di re Salman, diretto erede al trono saudita e primo ministro del paese,

0: sì, capiremo poi che in Arabia funziona così. Di Bin Salman ci ha parlato qualche giorno fa Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore.
1: Allora, Bin Salman oggi ha meno di 40 anni, quando ha preso potere ne aveva poco più di 30, e quindi diciamo non fa parte di quella nomenclatura di tra cinquantenni e sessantenni che ruotavano intorno alla monarchia saudita e che erano, traevano la loro legittimità dal clero wahhabita, quindi dalla corrente religiosa ortodossa. Noi dobbiamo immaginare invece un principe che guarda ai giovani, e il 75% della popolazione ha meno di 30 anni in Arabia Saudita, in cui le donne chiaramente rivendicano un proprio spazio,
2: certo.
1: E piuttosto che cedere a situazioni come le primavere arabe, in cui i movimenti islamici integralisti sfruttarono questo malcontento dei giovani per cercare di rovesciare chi era al governo, in una situazione in cui appunto l'iPhone diventa una porta d'accesso all'Occidente, quindi è sempre più difficile chiudere le porte, restringere le libertà, Baba Bin Salman ha fatto questa scelta non senza contraddizioni, soprattutto nei primi anni diciamo in cui governava, ci ricordiamo insomma l'omicidio Khashoggi, tutta una serie di scelte molto in linea invece con una certa visione liberticida invece della tipica appunto degli integralisti, e ha scelto in qualche modo di cambiare, ha capito che intraprendendo una strada diversa può trovare l'appoggio diciamo dei giovani, che chiaramente partire dalle donne oggi hanno sicuramente più diritti e più spazio nella società, anche nell'occupare produzione di lavoro e produzione e posti di lavoro importanti.
0: Quindi Bin Salman è il nuovo volto del capitalismo proveniente dalla penisola araba. È una figura ancora difficile da inquadrare, però due sono le certezze. La prima è che ha tanti, tantissimi soldi a disposizione. La seconda è che vuole cambiare il mondo, o almeno quella parte di mondo. Per farlo ha ideato un piano a breve e medio termine, si chiama appunto Saudi Vision 2030. Ed è un programma strategico di Stato promosso dall'Arabia Saudita per rinnovare completamente il paese. L'obiettivo è soprattutto rendere il secondo paese al mondo per esportazione di petrolio indipendente dal famigerato oro nero. In tal senso Bin Salman ha puntato davvero in grande, visto che ha ribadito nelle ultime COP di Glasgow e Dubai di voler addirittura raggiungere quota zero emissioni di gas serra entro il 2060. Un'impresa gigantesca per un paese nato e fiorito grazie al petrolio. Per farlo, ovviamente, l'Arabia vuol passare attraverso una rivoluzione high-tech, tutta improntata sulle energie rinnovabili, che ha il suo culmine utopico o distopico, poi fate voi, nel progetto NEOM. Che cos'è NEOM? Ecco, è una città, se così la si vuol chiamare, nel sud del paese che dovrebbe prendere forma nei prossimi anni. Ecco, per capire di cosa si tratta, basta andare su Google, digitare NEOM Progetto Arabia Saudita e guardarsi qualche rendering. Su tutti vi consiglio quello di The Line, una città nella città a forma di muraglia, tutta verticale, che si dovrebbe sviluppare per 170 km di lunghezza e 220 metri, sì, metri, di larghezza. Insomma, googolatevelo, perché tutto questo sembra uscito da un romanzo di Philip K. Dick. Questo per darvi un'idea di qual è il sogno saudita, o almeno del principe saudita. Una rivoluzione che non sarà solo strutturale e tecnologica, ma anche una rivoluzione di costume. Già dalla caduta del vecchio regime, l'Arabia strizza l'occhio all'Occidente e adesso, in vista proprio di Saudi 2030, vuole portarsi un pezzo di Occidente a casa per attirare soprattutto il turismo europeo, altro obiettivo di Bin Salman. E nella boutique occidentale l'Arabia ha iniziato ad arraffare prodotti dal mondo dello sport in generale e soprattutto anche del calcio. Ha ristrutturato il campionato saudita, fino a un paio di anni fa una lega privata per le squadre dei principi arabi. E ha iniziato a foraggiare la nuova Saudi Pro League con fondi statali su tutti il famigerato fondo PIF, che possiede, oltre alle due regine saudite Al Nasser e Al Ittihad, anche il Newcastle. Insomma, ha ricoperto di soldi il mercato europeo per strappare le stelle più luminose, su tutte ovviamente Cristiano Ronaldo, diventato l'emblema di questo nuovo movimento calcistico. Ecco, in questo contesto, anche se leggermente prima del boost economico prodotto nell'ultimo anno, si inserisce anche il rapporto tra Saudi Pro League e Serie A, che poi altro non è che un prolungamento del rapporto collaborativo tra Arabia Saudita e Italia, rapporto rinsaldato anche da politici di spicco, su tutti Matteo Renzi. Ma questa è un'altra storia, arriviamo al calcio e allo sport, arriviamo alla prossima Supercoppa italiana, la prima con 4 squadre coinvolte. Non la prima in Arabia, perché l'accordo tra la Serie A e la Saudi Pro League risale al 2018, data della prima Supercoppa a Riyadh. Adesso però l'Arabia ha anche acquisito i diritti della nuova Supercoppa a 4 squadre, almeno per i prossimi 3 anni. La cifra totale è di 120 milioni, il torneo quest'anno farà entrare nelle casse dei club di Serie A circa 23 milioni. Quello tra Italia e Arabia è quindi un accordo economico che si basa su una partnership politica. Per i sauditi ovviamente il prodotto Serie A è al pari di quello della Liga, altra federazione che si trasferisce puntualmente da quelle parti per la Supercoppa, propedeutico per far crescere l'entusiasmo attorno al mondo del calcio. Poi però c'è da dire che a giudicare dai rumors provenienti da quelle latitudini, questo tipo di Supercoppa, con due assenze pesanti, anche in termini di bacino di tifosi come Juventus e Milan, non scalda tantissimo il popolo saudita, che nel frattempo si è spellato le mani per uno scintillante Real Madrid-Atletico Madrid poco fa. Ma questo è un altro paio di maniche e poteva anche andare peggio in termini di immagine a Bin Salman. Pensiamo solo a una Cremonese in visita a Riyadh e, noi lo sappiamo, poi alla fine non è che ci siamo andati così lontani. E quindi insomma la Serie A anche da quelle parti non è più il campionato di riferimento, si guarda alla Premier, alla Liga e altro. E allora come possiamo inquadrare questo asse Arabia Saudita-Italia? Lo abbiamo chiesto a Filippo Maria Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport che si occupa anche di calcio internazionale e che nell'estate 2023 è stato proprio in Arabia Saudita a seguire qualche partita del campionato.
2: Ma io non so se c'è un legame, al momento c'è curiosità, ci sono stati vari giocatori che dalla Serie A sono passati alla Saudi Pro League, però nemmeno in numero esagerato. Io penso che il nostro campionato, come anche tutti gli altri, guardi con un occhio ambivalente alla Saudi Pro League. Da una parte questo campionato garantisce soldi, e i soldi sappiamo che sono importanti, perché purtroppo la Serie A, come anche la Liga, non godono di grande salute economica, e allora il fatto, la possibilità che venga qualcuno ad offrirti dei soldi per dei calciatori che a volte sono anche in esubero, è ovviamente interessante. Dall'altro c'è il timore che poi questo benefattore di oggi poi diventi un vero competitor domani. Al momento non è così, perché comunque la Saudi Pro League stenta a decollare a livello di interesse, no? in un Europa già satura di calcio. Per cui ecco, questo è il quadro attuale. Da una parte c'è l'interesse economico, e dall'altro un minimo di timore per quello che potrà essere il futuro.
0: Tra Italia e Arabia Saudita a livello calcistico e non solo c'è quindi un rapporto di forza economica incredibilmente sbilanciato. Rapporto asimmetrico che troviamo in scala più grande anche con gli altri paesi con cui l'Arabia Saudita sta facendo affari, comprando diciamo materie prime anche per gli altri sport. Quello di importare eccellenze del settore sportivo nel proprio paese è un modello di business che però, secondo Filippo Ricci, deve testare la sua efficacia nel mondo dello sport.
2: Stamattina su AS, che è un quotidiano sportivo madrileno, c'erano due pagine molto interessanti su tutte le sponsorizzazioni dell'Arabia Saudita in giro per il mondo nei vari sport, e sono un numero impressionante. Per cui è chiaro che il titolo era, no, l'Arabia si compra lo sport. Questo è innegabile, basti vedere quello che è successo col golf, no? Che per noi è uno sport, se vogliamo, marginale, però il golf è stato stravolto dall'arrivo, no, dell'elite del campionato arabo, e hanno preso Jon Rahm, no, il campione spagnolo, pagandolo letteralmente ha preso golf. Quindi cosa succede? È chiaro che la Vision 2030 ha un valore politico e un valore commerciale. Loro dicono che adesso iniziano investendo tanti soldi con l'obiettivo che poi, per esempio, il calcio, che è la materia che stiamo trattando di più, poi diventi autosufficiente. Io non faccio l'economista e non posso dire se questa è un'utopia o se è un progetto realizzabile. Al momento siamo lontani, al momento è la spesa è stata enorme, loro praticamente hanno speso quasi 2 miliardi le scorse estate perché partivano da zero. Sicuramente c'è un ambito di sport washing, sicuramente ci sono tantissimi soldi che fanno gola a mercati un pochino impoveriti, perché sarebbe facile dire di no, no? Se noi dovessimo ergerci a così guardiani della morale, basterebbe rifiutare i soldi, lì non ci andrebbe nessuno, no? È così. Però non è così. Io quello che ho visto è un paese molto futbolero, molto calcistico, c'è una passione enorme che è la differenza, se vogliamo, con la Cina, no? O con gli Stati Uniti. Qua in Arabia Saudita il calcio è uno sport popolarissimo, seguitissimo e anche molto praticato, per cui io questa è una sensazione che hai nettamente anche visivamente, vai in giro per la città, per le città, no? A Riyadh, a Jeddah, la gente gioca a calcio nonostante un clima infame, un caldo tremendo, per cui c'è una base forte di stadi comunque, diciamo la gente andava allo stadio, la gente è appassionata, poi è chiaro, la gente era abituata a vedersi la Premier League piuttosto che la Liga o la Serie A e poi a viaggiare verso l'Europa, visto che comunque hanno tanti soldi da spendere, venivano qua a vedersi le partite. Adesso stanno cercando di portare quei campioni che venivano a vedere, no, a portarseli a casa. Su tutti Cristiano Ronaldo, che ha aperto le porte di questa cosa.
0: Sul galattico piano Saudi Vision 2030, in cui rientra ovviamente anche la partnership con la Serie A, ma anche e soprattutto

0: poi nascono anche da una zona che finora non avevamo esplorato, ma che probabilmente è il primo collegamento che anche a voi vi viene in mente quando pensiamo all'Arabia Saudita, ovvero il capitolo diritti umani. Ecco, c'è da chiarire subito una cosa. Nonostante la volontà di guardare al modello occidentale e di modernizzare il paese, l'Arabia Saudita è finora quanto di più lontano da una democrazia occidentale possiamo pensare. Secondo il Democracy Index formulato da The Economist, l'Arabia Saudita è addirittura 157esima su 167 paesi per livello di democrazia e spicca in negativo per il grado di persecuzione delle minoranze etniche, religiose e di orientamento sessuale. Nel regno wahabita è tuttora in uso la pena di morte e le decapitazioni anche per i dissidenti politici sono in vertiginoso aumento. Ad esempio nel 2023 si sono superate le 130 esecuzioni. E anche il progressista sulla carta Bin Salman è finito al centro dell'indignazione occidentale qualche anno fa, a seguito della morte nell'ottobre 2018 di Jamal Khashoggi, giornalista critico proprio contro il suo governo e rapito, torturato e ucciso dopo che era andato in esilio volontario in Turchia. Una morte che, secondo un'indagine della CIA, avrebbe proprio Bin Salman come mandante. In generale possiamo dire che la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è considerata generalmente lontana dagli standard occidentali. Sotto il comando autoritario della dinastia saudita è stata fatta rispettare rigorosamente la legge della dottrina wahabita, un'interpretazione fondamentalista del Corano. E poi c'è soprattutto la condizione delle donne che solamente da una manciata di anni possono guidare e lavorare. E poi ancora l'ateismo e l'omosessualità, quest'ultima non considerata più un reato a Riyadh ma perseguita ancora con punizioni corporali. Insomma, fa strano pensare che nel 2024, nello stesso paese in cui luccica la stella occidentale di Cristiano Ronaldo, nella nazione rappresentata calcisticamente dall'ex CT campione d'Europa Roberto Mancini, gli attivisti che si battono per rivendicare diritti elementari, quasi sempre donne come Nassima Al-Saad o Samar Badawi, vengono sistematicamente torturati e arrestati. Qualcosa però si muove e c'è da dire che anche la conquista di libertà che da noi sono scontate a quelle latitudini lasciano sperare in una rapida escalation di democrazia. Anche se forse più del calcio, il prodotto difficilmente più esportabile secondo i nostri canoni è proprio la democrazia, come ci spiega Filippo Ricci.
1: Il ruolo della donna nella società è cambiato completamente, cioè questo, insomma, quanto possiamo calcolare? 2, 3, 4 anni è stata una rivoluzione. Adesso in generale quando vai in giro, anche nei posti di lavoro, anche allo stadio stesso, è pieno di donne che lavorano. Prima non potevano neanche entrarci, per cui anche a livello giornalistico poi dopo diciamo non hanno più il divieto di coprirsi la testa, poi molte se lo coprono, alcune coprono anche tutto il corpo, insomma quello è lasciato un po' alla, no, al libero arbitrio, però sicuramente è evidente che è una società in movimento. Il problema è che, chiaro, veniva da canoni per noi europei molto molto diversi. Ognuno ha la sua visione, no? Anche la religione è importante, stiamo parlando della nazione che ha la Mecca e la Medina, si sente l'influenza, ecco, lì c'è un'impronta religiosa molto forte, però è chiaro che le cose stanno cambiando e stanno cambiando in maniera molto, molto rapida. Il problema ovviamente è sempre il punto di partenza e bisognerà vedere qual è il punto di arrivo. Certamente non è un paese libero, cioè certamente non è un paese dove uno può fare e dire quello che gli pare, questo sicuramente no. MBS, no, Mohammed Bin Salman sta cercando di traghettare il paese, di operare dei cambiamenti anche radicali, però la base è quella che è, per cui ecco, a livello di libertà di informazione, no, cioè io non è che mi posso spendere per l'Arabia Saudita, perché appunto io mi occupo di calcio e così, però insomma, a livello politico cioè, è chiaro che non sono abituati a quei valori di democrazia nei quali noi cresciamo.
0: Bene, il quadro, anche se piuttosto complesso, più o meno ce l'abbiamo. Un paese che è la culla millenaria dell'Islam, che prova a contaminarsi con una cultura completamente diversa, almeno nell'ambito dello spettacolo, lifestyle e sport. Non senza però, come abbiamo visto, qualche problema soprattutto di stampo morale. E quindi ritorniamo alla domanda da cui siamo partiti. Come affrontare questa Supercoppa italiana da tifoso, da giornalista e anche da calciatore o comunque da protagonista? ne abbiamo parlato con Nicola Sbetti, che è professore di storia dello sport all'Università di Bologna.
2: L'uso che l'Arabia Saudita sta facendo dello sport è sicuramente molto ambizioso, proprio rispetto al caso, a quanto fa, quanto continuano a fare con le loro possibilità gli Emirati Arabi e il Qatar. L'Arabia Saudita lo ha fatto con una scala estremamente diversa. Dopodiché i rischi sono quelli che si sapevano già, cioè quando un paese che è comunque estremamente autoritario, che storicamente era molto chiuso, in cui diciamo il rispetto di certe libertà, soprattutto per parte della popolazione, in particolare appunto quella femminile, ma anche soprattutto poi di chi non ha la cittadinanza, chi non è un privilegiato, insomma ci sono tante difficoltà interne al paese, è evidente che i limiti poi tendono ad emergere, perché al di là del fatto che alcune di queste star magari ci stanno ripensando e per qualcuno che se ne va ce ne saranno altri che arriveranno, ma sembra che la prima vera defiance dell'uso politico dello sport da parte dell'Arabia Saudita sia stata la Supercoppa turca.
0: Sì, esatto, perché ai soldi arabi c'è chi ha detto no. È la Turchia, certo non un esempio di democrazia, sia chiaro. Ma insomma la federazione turca, e in particolare Fenerbahce e Galatasaray, si sono rifiutate di disputare la finale in Arabia, location concordata, poiché le autorità locali avevano vietato alcuni striscioni per Atatürk, storico fondatore del paese turco, e l'esecuzione dell'inno nazionale turco. E quindi la federazione ha smontato tutto ed è tornata a casa. Un rifiuto che fa scuola e storia, anche se si appoggia sulla politica, visto che i rapporti tra Arabia e Turchia sono decisamente più freddi rispetto a quelli tra Arabia e il nostro paese, e quindi il dietro front è stato più facile. Con Nicola Sbetti abbiamo parlato anche del lato più filosofico, diciamo, meno concreto ma forse più interessante. Lo abbiamo fatto partendo da una domanda che si sono fatte in tanti, forse ancora più legittima in tempi in cui sempre più aziende, e come stiamo vedendo anche paesi, cercano di grattar via le parti più controverse del loro operato facendo sport washing. E quindi la domanda è la seguente: un calciatore, un allenatore, un presidente o in generale uno sportivo dovrebbero esprimersi su temi politici?
2: Uno come Bernie Ecclestone, che dice gli sportivi non si devono occupare di politica, lo dice anche perché lui sta facendo politica sportiva, e quindi diciamo l'idea di dire a qualcuno la politica deve stare fuori dallo sport è un'affermazione politica, e diciamo i dirigenti che la dicono o i giornalisti che la dicono, siamo sui dirigenti che lo dicono, stanno in qualche modo difendendo il loro feudo, stanno facendo politica a loro volta. Se si va in Arabia Saudita è anche perché c'è un chiaro interesse economico da parte della Lega, è perché con l'Arabia Saudita l'Italia ha rapporti diplomatici positivi, e quindi diciamo c'è un interesse favorevole. Tanto non bisogna imporre niente a nessuno, i calciatori sono liberi di fare quello che vogliono, perché così come i calciatori vanno in Arabia Saudita, tanti altri liberi professionisti hanno risposto positivamente alle sirene economiche di questo o altri paesi tutt'altro che democratici. Però ecco, se diciamo ci è consentito dare un giudizio, secondo me sarebbe importante informarsi, cioè nel senso essere consapevoli di cosa vuol dire andare a giocare in Arabia Saudita, cioè vuol dire di in qualche modo supportare un paese in cui appunto non solo per una parte della popolazione, soprattutto per chi non ha cittadinanza, le donne eccetera, l'accesso ai diritti è estremamente inferiore rispetto a quello in Europa occidentale, ma anche e soprattutto c'è un tentativo di uso politico dello sport, e quindi in qualche modo andare a giocare lì vuol dire anche legittimare quel paese con cui però appunto il nostro ha ottimi rapporti, quindi non bisogna neanche essere ipocriti e chiedere ai calciatori chissà quale gesto eclatante nel momento in cui il nostro governo e diciamo tutto l'establishment economico italiano fa affari con i sauditi. Insomma, se qualcuno, se qualche calciatore per qualsiasi ragione vorrà vorrà dire la sua, è libero di farlo e va difeso nella sua libertà di farlo, se non vorrà farlo è anche legittimo.
0: Insomma, in un tempo in cui tutto è contaminato e tutto è politica, la chiave rimane comunque informarsi. Andare in Arabia, certo, giocare, tifare, gioire, imprecare, attenzione a quale divinità tirate in ballo però, ma farlo consapevoli di cosa c'è intorno. Consapevoli di cosa vuol dire appoggiare, come dice Nicola Sbetti, il regime wahabita per evitare di diventare anche inconsciamente influencer sauditi come i vari Messi, Ronaldo e Neymar. Bin Salman si è comprato anche i loro sorrisi, i volti delle stelle del mondo del calcio. A noi ci è rimasto un po' di spirito critico da utilizzare anche e soprattutto adesso. Lo dobbiamo, lo possiamo fare per far diventare questa Supercoppa un'occasione di sensibilizzazione sui 300 migranti etiopi uccisi dal regime saudita negli ultimi 12 mesi o sulle condizioni di Salma El-Shebab, attivista condannata a 27 anni di carcere per un tweet a sostegno di altre attiviste arrestate lo scorso anno, o ancora sugli oltre 50 omosessuali uccisi nell'ultimo anno in Arabia da crimini d'odio. Quindi viva il calcio, sì, viva lo sport, ma senza comunque criminalizzare chi giustamente o no non si vuole esprimere, il palcoscenico e la platea, anche social, a disposizione di molti di loro, dei protagonisti in campo, può essere alle volte utile anche per accendere qualche riflettore fuori dal campo, come abbiamo provato a fare noi. Che poi di sicuro le dichiarazioni di Italiano, Lautaro, Di Lorenzo e Immobile non potranno fare una grossa differenza in merito. Il sospetto è però che non avremo mai la riprova fattuale.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua come sempre dalle 14 alle 16 con Palla al Centro su Radio Firenze Viola. Saremo due ore in compagnia anche degli ascoltatori di Lady Radio. Sono Luca Calamaio e oggi ho due corazzate del mercato accanto a me. Qui alla mia destra Andrea Lo Sapio, che ci darà un'informazione molto importante su un giocatore che è nel mirino della Fiorentina, e mentre il nostro Simone Bernabei resterà con me tutta un'ora, ormai lui è uno dei punti di riferimento di questa trasmissione. Vi ricordo, tanto per cominciare, i numeri di telefono per dialogare con noi: 348 7513 933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori Lady Radio 3925 727 7775. Come sempre aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Prima di andare da Andrea, che ci racconterà cose che dovete seguire con grandissima attenzione, non può partire Palla al Centro senza Chi si compra Flash.
3: Chi si compra Flash?
4: Nel nostro appuntamento di oggi con il Chi si compra Flash ripartiamo da Victor Valdepeñas, che nella giornata di oggi ha sostenuto le visite mediche di rito con la Fiorentina e si appresta a diventare un nuovo tesserato viola. Firmerà un contratto di 5 anni sempre che Real Madrid non faccia valere il diritto di ricompra. Infatti ricordiamo la formula dell'operazione: acquisto a titolo definitivo da parte dei viola per 8 milioni di euro. Il Real però mantiene, oltre a una percentuale sulla futura rivendita molto alta, cioè il 50%, anche il diritto di recompra, che varrà per i prossimi 3 anni. Quindi se il prossimo anno o quello dopo ancora i Blancos vorranno ricomprare il giocatore, lo potranno fare, ovviamente corrispondendo una cifra alla Fiorentina che potrà ammontare fino a 10-12 milioni. I Viola inseriranno una clausola rescissoria da 60 milioni precisi nel contratto del giocatore, quindi questa è la formula dell'operazione. Valdepeñas diventa un nuovo calciatore della Fiorentina. Una volta ultimato questo acquisto, occhio sempre alla situazione di Moise Kean. Sono settimane in cui bisognerà, diciamo, tenere le antenne dritte su questo fronte, perché il giocatore, che peraltro è tornato a lavorare regolarmente in gruppo e giocherà verosimilmente l'amichevole di sabato contro il Real, rimane nelle mire del Como, che sta aspettando di avere anche garanzie sulla sua tenuta fisica per poter poi concretizzare eventualmente un'offerta ai Viola. C'è anche il Lipsia, che nelle scorse settimane ha effettuato un sondaggio, e la Fiorentina, nel caso in cui dovesse partire Kean, punta fortemente su Matteo Pellegrino del Parma. Anzi, per quello che ci risulta lo ha addirittura bloccato, però chiaramente prima dovrà uscire Kean. Per quello che riguarda le fasce, occhio sempre a Mastantuono, che è un nome, ripetiamo, molto complicato, perché il Real Madrid ancora non ha nemmeno deciso se lo vorrà cedere, però ha deciso che nel caso vorrà trattenerlo in Europa, vorrà che giochi in Europa, quindi tramonta la pista River Plate. In Europa ci sono tantissime squadre, tra cui però la Fiorentina, che potrebbe far leva sui buoni uffici di Paratici con il Real. Anche Sancho rimane un nome da seguire. Sancho svincolato, è attesa una risposta a breve, nelle prossime ore. Infine ricordiamo le cifre della cessione di Moreno al Venezia: 500.000 euro di prestito oneroso che andranno subito alla Fiorentina, più obbligo di riscatto a 5,5 milioni che si attiverà alla prima presenza dell'argentino con il Venezia nel 2027. Ricordiamo anche che la Fiorentina manterrà il 50% sulla sua futura rivendita. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Perfetto, questa è la fotografia del momento di Niccolò Santi. Vi dico subito che la trasmissione di oggi sarà divisa in due parti. Nella prima ora affronteremo tutte le tematiche di mercato. Niccolò Santi ha gettato tanti temi sul tavolo e non c'è dubbio che Kean è centrale per il presente e per il futuro, di quelle saranno le strategie future. Nella seconda parte torneremo ad analizzare, ma in maniera molto rapida, la partita con il Watford. È stato proprio calcio d'estate, ma soprattutto vi proporremo un'intervista in esclusiva con Ranieri, realizzata da Andrea Giannattasio, e mi raccomando, state con noi perché veramente sono uscite delle cose veramente interessanti. Prima parte dedicata al mercato. Andrea Lo Sapio ha scritto su Tutto Mercato Web di un interesse concreto e reale della Fiorentina per Sancho. Allora ti prego, Andrea, di raccontare ai nostri ascoltatori non solo i termini di questa trattativa, ma anche di entrare un po' nel dettaglio dettaglio di questo giocatore.
5: Sì, ciao Luca, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Innanzitutto bisogna dire che c'è una deadline e dovrebbe essere entro il weekend, forse anche addirittura prima. Il problema forse è che Sancho, offerta triennale ovviamente, giocatore svincolato, prendeva 10 milioni, è evidente che ci debba essere un lungo contratto, altrimenti direbbe di no. Diciamo che però l'anno scorso io parlavo con chi aveva proposto alla Roma, la Roma aveva fatto un'offerta e Sancho l'ha tirata per le lunghe, lunghissime, ed è questo per, poi il motivo per cui la Roma è andata su Bailey e ha cambiato un po' la strategia. Quindi diciamo che Sancho di solito è abbastanza indeciso, non mi sorprenderebbe che si possa prendere ancora un po' di tempo, però dovrebbe dare una risposta entro il weekend, al massimo lunedì.
2: Quindi ci dovrebbe essere, immagino, una spalmatura dell'ingaggio. Comunque, ragionando sui 3 anni, è evidente il giocatore deve anche venire incontro un po' a quelle che sono, perché non hai costo di cartellino, questo ricordiamolo, è un aspetto fondamentale, però ovviamente ci sono anche dei parametri che poi creerebbero poi turbativa all'interno del gruppo. Vi chiedo a tutte e due, entrando poi nell'aspetto tecnico, cosa vi convince di Sancho e quale, che cosa invece non vi appassiona?
6: Ciao Luca, intanto un saluto a tutti gli, ascoltatori. Ti dico, secondo me sarebbe un gran colpo, un grandissimo colpo. Io rimasi abbagliato da questo ragazzo, lo vidi per la prima volta dal vivo nella sua primissima esperienza al Borussia Dortmund contro l'Inter in Champions League. Pazzesco, vedi un giocatore meraviglioso, un giocatore che secondo me era veramente destinato a diventare qualcosa di grande. Poi evidentemente c'è stato,
5: e lo è diventato un pochino.
6: Sì, mi aspettavo qualcosa di più, ecco, mi aspettavo potesse arrivare ai livelli dei vari Dembélé e via dicendo. Negli ultimi anni si è un po' perso, probabilmente per questioni di testa, per questioni un po' più extracampo che altro. Anche al Manchester United ha avuto parecchi problemi, anche con Ruben Amorim, oggi tecnico del Milan. Però ecco, secondo me, se la Fiorentina riuscisse a fare un colpo del genere, avrebbe fatto veramente bingo. Andrebbe a prendere quel giocatore in grado veramente di creare entusiasmo, in grado di accendere lo stadio in momenti giusti della partita. Ecco, quindi per me è un grande sì.
2: Andrea, ricordo ancora il vostro parere su Sancho. Noi abbiamo dei compagni di viaggio che sono preparatissimi, vi ricordo 348 7513933, per gli ascoltatori di Lady Radio 392 5727775. Andrea, quando entrano in scena giocatori di questo livello, perché il livello di Sancho è oggettivo, non è che lo scopriamo noi, no? La prima domanda che ti fa l'amico velenoso è: perché viene alla Fiorentina? Se è libero, mi dici che è forte, perché viene alla Fiorentina che quest'anno non fa nemmeno le coppe?
5: Perché deve rilanciarsi. L'anno scorso è andato alla Aston Villa e non ha avuto un ruolo centralissimo, l'ha avuto un pochino più al Chelsea l'anno prima, ma non ha fatto molto bene, infatti non è stato riscattato. Va detto, 10 milioni di ingaggio è la stessa cosa di quello che è successo con De Gea, che alla fine è vero che ci sono questi giocatori da ingaggi astronomici e che chiedono tantissimo, ma poi rischiano di rimanere fermi un anno, perdono un giro e poi rientrare serve comunque un qualcosa. È evidente, Sancho non può prendere 10 milioni in questo momento, secondo me non ne può prendere nemmeno 5 da nessuna parte. C'è il Borussia Dortmund, se vuole andare a guadagnare tantissimi soldi c'è l'Al Rayyan, sono queste squadre un pochino magari il problema. Sancho, se viene alla Fiorentina, è per proprio rilanciarsi. Ovviamente poi c'è anche da pensare che può essere un trampolino di lancio, quindi a quel punto la Fiorentina deve dire ok, magari me lo godo un anno, forse due, però di più secondo me sarebbe poi difficile se dovesse fare molto bene.
2: Comunque ti garantisco che le prime reazioni tifose sono entusiaste.
6: Addirittura
2: c'è un'amica, ha scritto: Sancho e Mastantuono, lottiamo per lo scudetto, sarebbe un giocatore al di sopra della categoria alla Fiorentina, anche a livello degli acquisti, degli acquisti anche importanti, perché poi Ulai, Tasso, comunque Dragos, sono acquisti importanti. Prima di salutarti e ringraziarti, hai parlato di una deadline, ecco, quale può essere l'ostacolo che può nascere nelle prossime 72 ore, mi sembra di capire, no? Sono i tempi su questo.
5: Magari il Borussia Dortmund che alza offerta, perché Lars Ricken, che è il direttore tecnico del Borussia Dortmund, ha più volte detto che ci avrebbero provato, l'ha detto fino ad aprile. Adesso secondo me c'è il Borussia Dortmund, anche Sancho deve capire cosa vuol fare da grande, se andare al Borussia Dortmund e rimanere lì, perché poi è anche un po' questo il tema: se va al Borussia rimani, fai un passo indietro e stai lì, se vai alla Fiorentina e ti rilanci, è chiaro che è l'anno del centenario, è evidente che la Fiorentina voglia fare un grandissimo colpo, oltre a quelli che ha già fatto, perché obiettivamente la Fiorentina sta facendo molto bene. Ultima cosa che vi posso dire su João Mario, siamo un po' in stallo.
2: Grazie all'amico Lo Sapio, che salutiamo, e Ken Simone è un tormento, no?
6: Cioè,
2: abbiamo la sensazione, anche qui vogliamo il vostro parere, abbiamo la sensazione chiara che non sia un intoccabile e che la Fiorentina stia ovviamente non ha nessun motivo di svenderlo, ma poiché voleva comprare, anzi avrebbe comprato Castro se Castro avesse detto sì, è su Pellegrino e insomma abbiamo la convinzione che lo abbia quasi bloccato, tra l'altro ora mi sembra la Juventus si è allontanata da questo obiettivo. Che ne pensi di Ken? Intanto diamo una notizia, perché la cronaca come sempre comanda, il dato positivo è che Ken oggi si è allenato, quindi sta rispettando quella tabella che la Fiorentina aveva comunicato, cioè un paio di giorni di lavoro differenziato, non all'amichevole con il Watford, poi oggi ripresa gli allenamenti e in campo sabato con Real Madrid. È un giocatore che viene gestito, però c'è questo grande però.
6: Però questo alone del mercato resta lì. E io, guarda, hai fatto una considerazione che è venuta in mente anche a me in questi giorni. Secondo me l'indicazione che la Fiorentina aveva fatto questo tentativo importante per Santiago Castro è importante, è un po' la cartina di tornasole di quella che è la situazione un po' anche dietro le quinte. Se tu Fiorentina vai a fare un'offerta importante per un giocatore come Santiago Castro, è chiaro che nella testa hai di vendere Ken, perché quest'anno la Fiorentina come può avere due centravanti in quel modo, ecco, in rosa. Quindi secondo me quella è stata un po' l'indicazione chiara. La Fiorentina assolutamente non si mette di traverso ad una cessione di Moise Ken. Ovviamente ci devono essere le giuste cifre, e qui si torna a quello che abbiamo sempre detto: servono circa 40 milioni. Quella sì, è la cifra che la Fiorentina vuole per il cartellino di Ken, e secondo me quello è il valore che il mercato gli attribuisce. Vediamo come evolvono i prossimi giorni. Ti dico, secondo me non passerà troppo tempo per avere un aggiornamento importante in questo senso, in un senso o nell'altro. Cioè, secondo me si può arrivare alla partita con Real Madrid, poco dopo
2: entro la prima settimana di agosto si prende un percorso, ma questo non vale solo per la Fiorentina, che non può nemmeno tenere bloccati i giocatori, cioè come non può tenere bloccato Pellegrino, non so come avrebbe fatto avendo già preso Castro, probabilmente avrebbe nascosto l'acquisto di Castro fino all'ultimo minuto, ma è chiaro che una strada va presa e la deve prendere, anche perché l'ulteriore riflessione importante che va fatta e che può anche spiegare, Simone, il perché del rallentamento della Fiorentina sul fronte esterni, perché l'esterno d'attacco poi deve andare a legarsi con il centravanti e ogni centravanti ha le sue caratteristiche, e quindi a ogni centravanti si può accompagnare un esterno d'attacco. Tra l'altro chiedo a Stefano di preparare se ci sono alcuni audio legati a questo inizio di mercato, così li facciamo sentire, perché vogliamo dare più spazio possibile agli ascoltatori. Io credo che questo sia un altro motivo, no?
6: È un tema,
2: un'attesa.
6: È un tema inevitabile. Guarda, mi ricollego a un altro dei nomi che sono emersi, ancora in realtà dal nostro punto di vista poche conferme, però quello di Zirkzee è un nome che è emerso, ecco, sì. Questo giusto per farti...
2: Sì, non abbiamo avuto grandissime conferme su Zirkzee,
6: esatto.
2: però
6: è uno dei nomi emersi.
2: Ma gira anche il nome di Jimenez del Milan, cioè ne gira
6: però,
2: tanti.
6: Ecco, per tornare al tuo ragionamento, un conto è avere Pellegrino, che è il centravanti fisico, di struttura, di stazza messo lì, un conto è avere Zirkzee, che è più un falso 9 che altro.
2: Esatto.
6: Quindi questo ragionamento...
2: Quindi un conto è se hai Pellegrino deve avere anche degli esterni d'attacco che arrivano sul fondo e
6: che arrivano sul fondo
2: cross.
6: E buttano dentro, certo.
2: Se hai Zirkzee deve avere più centrale degli esterni d'attacco che magari sfruttano gli spazi e i corridoi che ti lascia Zirkzee. Lo dico perché la scelta del centravanti è un passaggio importante, certo. E mi sento di dire che insomma queste che sono le indicazioni che arrivano, il problema di Ken è un problema che lui probabilmente si porta dietro per la carriera, è un problema fastidioso questa, la tibia, ma non è limitante calcisticamente, non lo è stato quando ha segnato 30 e passa gol nella passata stagione. Purtroppo il riacutizzarsi per le botte che ha preso, anche la casualità di certi infortuni, certo, lo hanno riacceso. Vorrei, se ci sono, sentire alcuni audio sempre sul tema attaccanti. No, allora ci restiamo ancora sul tema degli attaccanti. Cosa ne pensi di Pellegrino? C'è chi chiede Scamacca, si parla di Jimenez, cioè oggi c'è un centravanti che te vedi più adeguato per la Fiorentina?
6: Ma a me Pellegrino convince, ragazzi, lo dico da un po', perché ha dimostrato in Italia di saperci stare, perché è un giocatore che si è sempre migliorato in carriera. Mi parlano veramente di un ragazzo dedito al lavoro, che ha veramente voglia di crescere, sì. In questo mi ricorda un po' un altro centravanti argentino, no? passato da qua,
2: che nominiamo con quando si dice maneggiare con cura,
6: certo, no, assolutamente,
2: cioè Gabriel Omar Batistuta.
6: Però ecco, la cultura del lavoro, parlavo da questo, sì, punto di vista, no? Mi parlano di uno veramente che resta a collecchio al centro sportivo del Parma anche dopo la fine degli allenamenti, per migliorare la tecnica, per migliorare il controllo palla. Sono cose importanti queste, secondo me, che denotano veramente la voglia di arrivare, la voglia di sfondare, la voglia di crescere. Quindi Pellegrino per me sarebbe un ottimo centravanti per la Fiorentina. Mi convince meno Jimenez, ragazzi, sì. Lo scorso anno non ha fatto neanche un gol, questo col Milan, è vero, in Olanda ha segnato tantissimo.
2: Ti devo dire che due anni fa anche Ken non aveva, se veniva da una stagione senza gol.
6: Vero.
2: Il problema è le valutazioni. Allora c'è, sono straordinari i nostri ascoltatori. Fede da Firenze dice: Ken è come l'anticiclone africano, ci ha già fatto cardo. Su questo io credo che sia ora la battuta, colgo il segno della battuta, sì. Io penso che non si possa aspettare il 20 di agosto a prendere una decisione,
6: assolutamente no, assolutamente.
2: Io penso che la Fiorentina debba fare una scelta netta, e lo deve fare al massimo entro i primi 10 giorni di agosto. Cioè non è che si può, anche perché se poi tieni Ken lo devi rifar sentire protagonista al centro del progetto, anche perché nel comportamento, negli atteggiamenti di chi lo rappresenta, non è un giocatore in guerra con la Fiorentina. Non è che Ken o i suoi procuratori stanno facendo chissà che cosa per andare ad una rottura conclamata, no? Poi ovviamente spiegheranno quelle che sono i loro sensazioni, ma non si può portare a lungo in eterno, no?
6: Non si può portare a lungo, anche perché ti dico, mi sembra che anche la piazza, anche i tifosi non stiano tirando sulle barricate, ecco, per trattenere Ken, nel senso, dovesse partire Ken, pace, andiamo avanti e ce ne facciamo una ragione, ecco, mi sembra un po' questo. Io ti dico, ad ora tutto lascia pensare che ci sarà una separazione. Continuo a vedere il Como, sinceramente.
2: E allora perché
6: avanti,
2: secondo te, non viene fuori il Como in questo momento?
6: Perché lavorano un po' così, perché sanno che è comunque un colpo difficile per loro, perché per un discorso di costi, per un discorso di ambizione. Comunque anche lo stesso Ken, che magari, vero, gioca la Champions, vero, va da un allenatore con un grande hype in questo momento come Fabregas, vero che si avvicina a Milano, però insomma poi alla fine magari lui sperava ancora in una Premier League o qualcosa del genere. Detto questo, a me oggi continua a convincere molto il Como come possibilità per Ken, e le parole di Fabregas l'altro giorno in conferenza stampa, secondo me, sono state un po' un suggerimento che ha detto due giorni fa in conferenza stampa. Ha detto: lo sappiamo, lo sapete tutti, abbiamo dei problemi con le liste e dobbiamo comprare giocatori italiani.
2: Sì, è quello, mi sembra un messaggio molto chiaro. Ieri si parlava anche dei Icardi, che potrebbe interessare il Como. Io credo che l'unico vero problema che riguardi la valutazione di Ken, per me, è la condizione fisica, è come sta. Ecco, se Ken è abile, arruolato, ragazzi, io non avrei dubbi, ma soprattutto coltiverei la grande speranza che lui rimanesse un centravanti della Fiorentina. Stefano 69, che è un grandissimo intenditore, sì, di calcio, te lo dico subito, ti chiede: ciao Simone, chi prenderesti tra Sancho e Mika Gutz?
6: Io prenderei Sancho tutta la vita, ragazzi, ma veramente, cioè io Sancho lo metto davanti a tanti, perché se lo si arriva qua bello, convinto, con la testa, con la voglia, raga, questo è un giocatore di un livello superiore. Io credo che la sua parabola in Premier League sia arrivata agli sgoccioli. Ha fatto troppe squadre, ha fatto United, non ha fatto bene, ha fatto Chelsea, non ha fatto bene, era uscito dall'Academy del City, ha fatto la Aston Villa, non ha fatto bene, quindi lui deve cambiare aria, lui non può più stare in Premier League. Io ci vedo o il Dortmund o la Fiorentina, secondo me può diventare veramente
2: credibile.
6: Con Paratici che riesce ad essere convincente, riesce a spendere bene anche il suo nome, il suo profilo, la sua figura, no, con giocatori del genere. Quindi
2: e il fatto che Sancho ancora non abbia chiuso qualcosa vuol dire che lui aspetta a livello alto,
6: probabilmente
2: anche a costo
6: l'idea
2: di perderlo,
6: esatto.
2: Però meglio aspettare nella speranza di prendere quello che andare a raccogliere i primi giocatori che capitano. C'è una grande spaccatura su Pellegrino, si deve dire, non è che entusiasma. Rama dice che è peggio di Piccoli, Simone ti dice andate a vedere i gol che ha segnato Pellegrino. Allora, Pellegrino non è uno che ti riempie gli occhi, non è elegante, non è, però io credo che, non so che ne pensi, io penso possa essere funzionale.
6: È un giocatore che ha segnato in una squadra che non faceva gol, il Parma lo scorso anno non segnava nemmeno per sbaglio e Pellegrino comunque i suoi gol li ha fatti. Detto questo, poi se ci fossero spiragli per un profilo come Icardi, chiaramente lo preferisco, però Pellegrino secondo me è un ottimo profilo per la Fiorentina, un profilo funzionale. Detto questo, come dicevamo prima, gli devi prendere esterni funzionali al suo gioco, altrimenti rischi di buttarlo via.
2: Non c'è dubbio. C'è l'amico Renzo Santelli che apre, Simone, un altro dibattito, un altro tema importante, un altro filone importante, il portafagioli.
6: Sì.
2: Allora, io ti devo dire la verità che ero convinto di vedere finalmente in campo contro il Watford la coppia Ulai e Fagioli con Attà, cioè vedere il centrocampo, quello che noi pensiamo possa essere il centrocampo titolare. Ragionandoci può anche essere che Grosso abbia stabilito che il centrocampo titolare magari lo metterà in campo sabato contro il Real Madrid, allora nella gestione dei giocatori ha provato a gestirli e poi li vuole vedere, però io credo che in mezzo al campo più giochi, più trovi tempi, la posizione eccetera. L'altra sensazione che abbiamo colto da queste amichevoli è che comunque Grosso fatichi a vedere Fagioli come regista. E chiudo il cerchio con la convinzione che abbiamo un po' tutti che alla fine la Fiorentina prenderà sicuramente anche Torsveld, aspetta le tempistiche di un giocatore che ha il contratto in scadenza fra 11 mesi, aspetta un Sassuolo che chiede 18 milioni ma dovrà prenderne molti meno, aspetta quello che aspettano gli altri con Dodò e la Fiorentina sostanzialmente.
6: Esatto, esattamente.
2: Però se arriva Torsveld, se la sensazione che sarà Ulai regista con Mandragora a fargli da alternativa, che si fa con Fagioli? Fagioli può diventare un uomo mercato, ammesso poi che arrivino offerte, perché almeno per il momento ufficialmente non sono arrivate offerte.
6: Io non lo so, è un po' dall'inizio dell'estate che vedo. Allora, io sono sincero, avevo sempre pensato ad una cessione fra Fagioli e Ken, e su Ken ci siamo espressi in modo abbastanza chiaro, credo, fino adesso. Detto questo, ho avuto la stessa sensazione, nel senso che Grosso in questo momento non veda Fagioli regista ideale del suo centrocampo, per come è costruito ora il centrocampo della Fiorentina e per quelle che sono le sue idee di calcio. Quindi secondo me se arriva un'offerta sensata, bella, la Fiorentina lo può cedere Fagioli, e ti dico, non vedo nemmeno particolari rimpianti da parte dell'attuale management e dell'attuale allenatore, posto che Fagioli è un ottimo giocatore, l'anno scorso ha fatto molto bene, io credo che si possa veramente monetizzare molto dal suo cartellino, a quel punto ci sarebbero soldi buoni, veri, per andare a fare quelle spese sugli esterni d'attacco che evidentemente insomma ancora mancano.
2: E ti sorprende che però almeno pubblicamente offerte su Fagioli non sono arrivate. Allora, se te ragioni su Fagioli deve essere un'operazione tra i 35,
6: sì,
2: più o meno, poi la speranza con dei bonus e compagnia, quindi entriamo già in un mercato internazionale, quindi più un mercato inglese, che magari io avevo ragionato sulla spinta dell'effetto Tonali che è stato esplosivo quel trasferimento, ho detto il Made in Italy può tornare in attualità, puoi trovare un club inglese che va a cercare Fagioli, non è Tonali, ha caratteristiche diverse, però qualità è che io non sono uscito mai offerte, non so se oggi Fagioli ha convinto un certo mercato a certi livelli.
6: Ma sai, da questo punto di vista credo che ovviamente ci riferiamo alla Premier League. Paratici sappia sponsorizzarlo anche bene, un profilo come Fagioli dovesse servire. Io continuo a credere che in Premier ci sia prima di tutto un movimento interno, c'è un po' questa sorta di patto,
2: sì,
6: all'interno della Premier League, che i soldi prima girano fra di loro, prima girano fra i club inglesi e poi si va eventualmente a pescare all'estero. Ci sono delle eccezioni, vedi Palestra al Chelsea, però un po' questo è stato il mercato fino a qui in Premier League. Secondo me da adesso può partire una sorta di fase 2 anche in Premier League, e possano guardare un po' più all'estero, e qui Fagioli secondo me ci può rientrare ancora,
2: sì,
6: ci può rientrare
2: anch'io,
6: con Newcastle, con Aston Villa, con questi club di media fascia, diciamo così, non altissima fascia, non in Manchester United, non in Manchester City, non l'Arsenal, però ecco questi club un po' sotto che vogliono l'Europa, che giocano in Europa, Newcastle, Aston Villa, Bournemouth eccetera eccetera, hanno soldi e secondo me ci possono veramente pensare seriamente a
2: allora
6: Fagioli.
2: Chiuderei la prima mezz'ora che è volata via, lo ripeto, Andrea Lo Sapio vi ha detto che c'è una trattativa aperta per Sancho, giocatore importante in scadenza di contratto, giocatore anche particolare, diciamo con un ingaggio da 10 milioni, quindi ci dovrebbero essere tutti quei paracadute anche economici per poter chiudere questa trattativa, si dovrebbe sapere qualcosa nel giro di due, sì, massimo tre giorni. Lo chiudiamo questa prima mezz'ora con la sentenza di Alessandro: Ken va venduto anche abbassando il prezzo. Arrivederci a Ken. Allora 348 7513 933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925 727 7775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Blocco qui Simone Bernabei per un'altra mezz'ora e voi tornate. Presto.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao, sono Mario Massarosa. Ma se si piglia che Sancho, non è che ci abbiamo gli attroppe teste calde, Ken, Dodò, Jimenez, e chi le gestisce tutte?
3: Allora, la domanda è pertinente, Simone, si somma a chi vuole anche chiarimenti sulla posizione in campo di Sancho, quindi ti consegno sia la valutazione del Sancho fuori dal campo, sia la valutazione del Sancho in campo.
4: Sancho in campo, 4-3-3 perfetto, esterno alto dei tre, a sinistra, piede destro che rientra dentro il campo, ha una tecnica individuale pazzesca. A me, tornerà da giovane, quando l'ho visto per le prime volte, mi ha dato una sensazione di un primissimo Cristiano Ronaldo, se ve lo ricordate, quello dello Sporting Lisbona, dello United, dribbling su dribbling, giochi con le gambe, saltava sempre l'uomo. Poi, come detto, qualcosa è andato storto nella sua carriera, nel senso che si è un po' perso, e qui mi leggo al fuori dal campo. Ha probabilmente una testa un po' non proprio da professionista eccellente, mettiamola così. Mi parlano di un carattere abbastanza fumantino, infatti ha avuto diverse discussioni con Amorim allo United e anche lo scorso anno con Unai Emery all'Aston Villa, quindi questo può essere il limite. Però io anche di Mutu, no? Si diceva un carattere così fuori dal campo, poi ce lo ricordiamo tutti, il Mutu a Firenze, quindi io un
3: poi
4: tentativo.
3: Io ti devo dire la verità, confido molto sulla presenza di Paratici.
4: Esatto.
3: Cioè, oggi la Fiorentina, ragazzi, ha un fuoriclasse nella parte dirigenziale, quindi quando completerà 2 mesi, 3 mesi di grande lavoro che è il mercato, poi andrà a fare l'altro grande lavoro che serve da parte di un direttore, cioè la gestione del gruppo, la gestione dei casi più delicati. È evidente che se Ken resta, ma mia, Ken può sparire, apparire, ricomparire, non andare a vedere compagni perché deve fare la fisioterapia. Cioè, è chiaro che con Paratici, secondo me, cambierà proprio, si tornerà a fare calcio, e uso un termine semplice, però è altrettanto evidente, ragazzi, che qualche margine di rischio sui giocatori vanno preso, va preso, perché se quelli forti non ci toccano, e quindi devi andare a cercare quelli difettati. Ma insomma, io posso dire che delle volte trovi qualcosa che apparentemente ha dei problemi e poi funziona in maniera fantastica. Niccolò fa una riflessione importante, Simone, su Fagioli. Ha detto: ha fatto il regista solo nella Fiorentina, lui il suo ruolo ha sempre fatto la mezzala, e quella è anche la posizione migliore, perché non tenerlo per fare questo?
4: Perché evidentemente no, però ripeto, non lo so, a me è vero che è calcio d'estate, è vero che sono amichevoli, è vero che tutto quello che volete, a me non ha dato proprio la sensazione di essere, non lo so, che Grosso lo vedesse particolarmente o lo ritenesse un punto cardine del suo centrocampo. Ripeto, a vedere la Fiorentina in campo, a me ha dato questa sensazione, e ripeto, è uno dei pochi con cui puoi monetizzare, con cui puoi incassare un po'. Poi c'è chi dice che la Fiorentina non ha bisogno di fare cassa, benissimo, però insomma, nel calcio di oggi ti arrivano offerte importanti, i giocatori li vendi, soprattutto le squadre italiane. Quindi questo per dire che io continuo a non vedere Fagioli intoccabile, anzi, e evidentemente la Fiorentina non vede Fagioli mezzala, perché altrimenti lo avrebbe
3: esatto. Però,
4: lì,
3: però Grosso non lo vede regista. Noi vediamo invece benissimo Fabrizio Lucchesi, che ringrazio, al quale rubiamo qualche minuto. Ciao Fabrizio.
5: Ciao Luca, ben ritrovati.
3: Allora, ci abbiamo due o tre casi, no, casi, leviamo la parola casi, due o tre situazioni, perché problemi, ragazzi, queste problematiche ce l'ha qualsiasi club di Serie A, dai più importanti a quelli meno importanti, quindi non parliamo di casi. E è chiaro che il nodo più delicato è quello di Ken, però ora stavamo affrontando la vicenda Fagioli, e quindi chiedo il tuo parere, perché Fabrizio Lucchesi non è solo un direttore, non è solo un uomo quindi di conti, di numeri, di amministrazione, ma è anche un grande intenditore di calcio. La sensazione è che Grosso non sia entusiasta dell'idea di Fagioli play, ha preferito Ulai quando ha giocato Ulai.

0: sono poi loro a chiedere di andare via, o le squadre stesse si accorgono che lui è in discussione o lui è un altro, insomma, e ti vengano sotto e ti chiedono di andare via. Io l'altra soluzione, che è quella di tenere tutti, no, non la vedo.
1: Ecco, ma è normale che allora siamo appena al 30 di luglio, ragazzi, mamma mia, cioè, la corsa è lunghissima. Ma è normale, Fabrizio, che non sia uscito niente sull'informazione? Questo non vuol dire, ma ci sono state 12 milioni di trattative su Fagioli?
0: Ma io credo che se ci sono state come dovrebbero essere, sono state fatte bene e non è trapelato nulla. Luca, te mi insegni che sei un mago della comunicazione, che 90 volte su 100, quando ci sono le vie di fuga, sono gli attori stessi che li fanno uscire.
1: Esatto,
0: sono
1: esatto.
0: Allora, probabilmente è una trattativa molto riservata, sicuramente in questo momento non è interesse delle parti che esca nulla, se c'è la trattativa, ma io credo sì. E poi probabilmente anche gli attori in causa sono persone di livello alto che sanno bene come fare, quindi nessuno interessa a farlo uscire, se c'è. Io credo che qualcosa ci possa essere.
1: Sì, anch'io penso, anche perché lo ripeto, stiamo parlando di un giocatore la cui qualità è oggettiva. Giro sempre intorno a Kane, ma ci arriviamo con altri due nomi. Andrea Lo Sapio ci ha appena raccontato che la Fiorentina sta monitorando con grande attenzione Sancho, che entro due giorni, massimo tre, ci sarà un passaggio definitivo e una risposta definitiva anche a parte del giocatore. In questo caso parliamo di un giocatore importante che però non ha fatto bene, che è in scadenza di contratto, ma un contratto a 10 milioni. La tua esperienza ti porta a dire, ragionando dalla Fiorentina, perché poi se sei Real Madrid o il City li prendi, se poi vanno bene, arrivederci e grazie. È chiaro che la Fiorentina certe scelte le deve fare con un'attenzione diversa. Un giocatore come Sancho, una scommessa che faresti?
0: Se sta bene fisicamente, dopo averci parlato, aver capito che il giocatore ha voglia, ha entusiasmo, energia, la farei, dopo averci parlato, e perché sicuramente siamo in presenza di un profilo alto. Io credo la Fiorentina in questo momento abbia bisogno di un mix, ma mix vuol dire giocatori anche un po' più pronti e giocatori anche un po' di più di prospettiva, ma il bilancino, me lo chiamo io, deve pendere un po' dalla parte anche della prontezza. La Fiorentina bisogna anche ritrovare uno standing da Fiorentina, un po' di entusiasmo e rialzare un po' la testa. Io non credo che oggi debba passare un mercato di giocatori in prospettiva, un ciclo che si vedrà. La Fiorentina ha anche bisogno di guadagnare un po' di tempo, e il tempo si guadagna con i giocatori fatti, certamente sbagliando poco, questo sì, però sui profili che possono dare molto, se ci sono le condizioni, io lo farei.
1: Anche se qui sono messaggi, Marco ti dice sono 5 anni che non ha più la testa di un calciatore, un altro ti dice se fosse buono non lo portavano in scadenza di contratto,
0: e se le rotte era un chiaro. È chiaro che si sta sempre parlando di giocatori che hanno un profilo di rischio, perché non sono giocatori da 50-60 milioni, guadagnano 12 milioni l'anno e fanno 15 gol. Non tocca oggi la Fiorentina con i
1: giocatori,
0: anche se avesse la possibilità spende 50-60 milioni.
1: No, io faccio in questo senso, faccio spesso l'esempio di Salah, no? Quando abbiamo preso Salah, cioè Mourinho l'ha liquidato, no? È evidente che poi prendi Salah, a me sì, lo confesso, quando Fiorentina ha preso Salah io ho chiesto informazioni, non avevo più pallida idea di chi fosse, poi vedi tre partite e dici ma com'è possibile, ragazzi? È chiaro che Salah ci aveva dei problemi lì al Chelsea, o mi pare fosse al Chelsea, dei margini di rischio come Fiorentina te lo devi prendere in questo momento. Se ti sei salvato a 3 giorni alla fine, non fai le coppe e non è che arrivi te e ti spalanca a tutte le porte, giusto?
0: Ma non ti tocca. Se invece hai la fortuna e l'abilità di beccare il giocatore che è da rimettere in pista, che comunque ha qualità assoluta, probabilmente tra un anno ti batta le mani e dici oh, ma guarda l'operazione,
1: guarda che fenomeno.
0: Hai capito? Esatto.
1: Ecco, hai operazione diversa, situazione diversa, anche qui punti interrogativi e tanti aspetti positivi, è Mastantuono. Allora, le ultime notizie dicono che lui sarebbe tornato volentieri un anno a River Plate. A River Plate no, perché giustamente il River Plate non ha un euro, non ha una lira, sicché non può fare

0: sull'operazione. Poi giustamente ti devo dire, il Real Madrid lo vuole tenere in Europa. Mourinho si è preso ancora qualche giorno di tempo per decidere. Lui ha diverse offerte anche di prestiti, perché il Real non vuole perdere la titolarità. Sono operazioni alla Nico Paz, per capirsi,
1: o alla Valdepeñas.
0: Dico, il problema di Mastantuono è innanzitutto è un giocatore che io fatico ad individuare tatticamente, cioè in un 4-3-3, sì è vero, nel Real lui ha fatto anche un po' l'esterno, Fabrizio, però ti chiedo, funzionano questo tipo di operazioni? E poi però se fai un investimento del genere poi gli deve anche trovare spazio, no?
2: No, lo fai solo se c'è lo spazio, è chiaro, lo fai solo se hai capito, forse anche sbagliando, ma credendo di far bene, che lo spazio ce l'ha e che comunque è nelle linee guida dell'allenatore, se no non lo fai. Il problema di questi giocatori è che non si decide a noi, ma decide lui. Cioè il paradosso è che lui sceglie dove andare, quindi noi siamo qui e giustamente a farsi mille indagini, poi alla fine è lui che sceglie, non siamo noi, non è la Fiorentina che sceglie. E quindi, ritornando al discorso che facevamo prima, su tutti i profili alti o medio alti alti, dove la Fiorentina, già il fatto che sta a quei tavoli, già il fatto che ci prova, vuol dire che ambisce. Poi purtroppo, o meno male, perché sono giocatori importanti, sono giocatori che scelgono loro. E allora se la Fiorentina in quel caso lì viene scelta, anche quello è un momento di soddisfazione, vorrei dire, nel senso che viene riconosciuta a livello internazionale uno standing che la Fiorentina sta recuperando, perché se no non ti sceglie, va da un'altra parte.
0: No, no, e ti devo dire, lo chiedo anche a Simone, che è come, che il fatto che alla fine Attà abbia scelto di venire alla Fiorentina, ma non stiamo parlando di un giocatore che era nelle 4-5 top del mondo, però poteva essere un giocatore aggredito da una fascia altissima, che Ulai alla fine viene alla Fiorentina, questo può essere un aspetto importante, no?
1: Assolutamente.
2: Luca, sono fondamentali anche i rapporti su queste operazioni. La differenza la fanno i rapporti, perché il giocatore si fa anche consigliare, e il giocatore intorno al giocatore, i suoi manager, il suo gruppo di lavoro lo orienta anche verso quei profili programmatici in cui il gruppo di lavoro stesso crede. Quindi l'idea, il fatto dei rapporti tra il management Viola e il mondo del mercato internazionale fanno la differenza.
0: Certo. Il tuo parere, Simone, poi vado a fare un'ultima riflessione a Fabrizio.
1: No, assolutamente. Io ti dico, già il fatto che la Fiorentina, sono d'accordo col direttore, si possa permettere di sedersi al tavolo di questi giocatori per fare queste trattative è importante comunque. Secondo me la presenza anche di profili comunque importanti, tipo De Gea, tipo il fatto che Atta, che era un giocatore voluto dalla Premier League comunque, quindi in questo momento tutti vogliono la Premier League. Okay. Ecco, queste situazioni qua secondo me possono richiamare anche profili del calibro di Mastantuono, che sarebbe un altro colpo meraviglioso. Vediamo se Paratici saprà essere convincente come lo è stato fino a qui. Quello secondo me sposterà molto l'asticella.
0: Sì, tra l'altro,
1: il lavoro di Paratici.
0: Vi ricordo che Paratici ha ottimi rapporti con Real Madrid, quindi quello potrebbe essere un vantaggio. Allora, chiudo con Fabrizio con il tema Ken, perché noi possiamo ragionare per giorni e giorni, ma è un tema, uno snodo cruciale della Fiorentina. Lui oggi è tornato a allenarsi, quindi dopo due giorni di lavoro differenziato e dopo aver saltato l'amichevole col Watford, è evidente c'è questa tibia da gestire, ma non è un problema nuovo, non è un problema che gli impedirà di giocare per esempio sabato contro il Real Madrid, ma la sensazione è che la Fiorentina, insomma, se arriva l'offerta giusta non si farebbe problemi a venderlo, anche perché la Fiorentina aveva e ha cercato in tutti i modi di comprare Castro, al punto che Paratici ha offerto all'argentino un ingaggio superiore a quello che lui prenderà alla Roma, e ha bloccato Pellegrino. Quindi è evidente che la Fiorentina ha un altro centravanti in testa, però se prima non vendi Ken non vai avanti. In questo momento un'offerta per Ken non c'è, probabilmente chi pensa a Ken vuole vedere in che condizioni è. E come si esce da queste storie di mercato di cui te ne avrei vissute mille nella tua carriera?
2: La ricetta, Vincente, non esiste il buon senso. Lì la cosa migliore è non fare niente, stare fermi e aspettare si muova lui, perché se ti muovi ti abbattono il prezzo di 20 milioni. Allora aspettare che si muova lui e che lui in qualche modo sia accattivato da qualche situazione. Quell'operazione io ormai lo dico da tempo, per me, io sono convinto che si interrompe l'avventura di Kenner Fiorentina, e lì è solo un problema di prezzo, non era certamente quello della clausola. Lì ora il primo che si muove perde, e quindi la Fiorentina si afferma, si muove in parallelo molto bene Paratici, cioè poi arriverà qualcuno e mette timidamente la testa fuori dall'acqua, si confrontano su un numero che non è quello della clausola.
0: No, ma guarda, la Fiorentina chiude a 40, anche 35 e 5 di bonus, faccio per dire, no? Ma quindi sì, questo è...
2: E si farà, io sono dell'opinione che si fa.
0: E di Pellegrino che ne pensi? Che quello è sembra in questo momento l'alternativa più probabile.
2: È una buona alternativa, sai, su tutti i profili, ragazzi, Luca, parliamoci chiaro, sì, diventa frasi poi scontate, ma e dipende anche da come li metti, in che contesto li metti, no? E che tipo di caratteristiche hanno i compagni di reparto e talvolta come funziona, talvolta metti insieme 11 buoni giocatori e non fai una squadra, talvolta metti insieme dei giocatori anche meno individualmente capaci ma complementari e funzionali da loro e fai un grande gruppo. Quindi lì è fondamentale la visione tattica dell'allenatore, e che mi sembra un grande pregio sia in grande sintonia con Paratici, perché mi sembra di capire tutte le operazioni non sono così ma sono molto lavorate.
0: No su questo guarda Fabrizio ti posso anche dire, e te ne ha conosciuti tanti allenatori, no? Allora lui non ha un attaccante esterno, cioè lui che ha costruito il suo calcio sugli attaccanti esterni, pensate al Sassuolo, Laurentè, Berardi, Volpato, cioè lui è andato a giocare ieri contro il Watford, non aveva attaccanti esterni e ha fatto il 4-3-2-1, cioè guarda che non ne trovi tanti di allenatori che ti vengono incontro così, ti mettono magari provocatoriamente Bernabei a giocare a fare l'ala per dire ma quando mi prendi un'ala vera, ecco.
2: Bravo, Luca, ma quanti li abbiamo visti per far vedere che non c'è nessuno e far vedere che sei ridicolo in quel ruolo e sei carente, che tutto il pubblico si accorge che ti manca quel ruolo e mette in difficoltà l'azienda? Ma qui si sta parlando veramente di cose viste mille volte, quindi questo riconferma la grande sintonia, la grande fiducia che c'è reciproca tra il manager, tra Paratici e l'allenatore, quindi è la loro visione che ci aiuta e che soprattutto ci orienta. I calciatori presi uno per uno sono tutti buoni giocatori, qualcuno è anche più di un buon giocatore, diciamoci la verità, quindi aspettiamo, ma fino ad oggi sono andati molto bene.
0: Sì, ma infatti ci vuole pazienza, lui ha accelerato quando poteva accelerare, ora purtroppo si può dire che non è più Paratici padrone della sua partita.
2: No,
0: perché...
2: no Luca, bravo, non sei più padrone del solo piede del tuo destino, ora si deve mettere in moto le catene, perché te per prendere un giocatore quella squadra deve sostituire un altro, quindi dietro a un movimento c'è una catena di giocatori che in quel momento là, quando il mercato ancora stagnava un po', lui l'ha aggredito e l'ha anticipato e ha fatto bene. Ora però è da evitare tempi degli altri, non puoi determinare tempi.
0: Esatto. Grazie Fabrizio Lucchese, come sempre un onore e un piacere averlo insieme a noi. Simone, te sei hai speso parole importanti per Sancho, ti devo dire che i messaggi dei nostri ascoltatori sono addirittura, sono però molto più critici, addirittura un amico ci scrive: occhio a non raccattare un altro Jovic, bravi quanto vuoi ma con caratteri particolari, dice Mario da Scandicci. C'è questo aspetto caratteriale che alimenta, dice, sì. sono anni che lui ha dei problemi, non lo so
1: ragazzi, secondo me nel contesto giusto. Allora ti faccio un esempio, senza Dembélé che al Barcellona è stato cacciato via perché sembrava quel giocatore, sembrava quasi lo scemo del villaggio, perché non faceva mai il salto di qualità, era sempre a pensare ad altro. Dal Paris Saint Germain ha vinto il pallone d'oro, cioè insomma vedi che tanto dipende dal contesto, tanto dipende dall'allenatore, da quanto sa farli rimanere sul pezzo. Secondo me Sancho val bene una scommessa in questo senso,
0: anche perché poi ne devi prendere 4,
1: esatto,
0: non è che ne devi prendere uno, no? Cioè, devi trovare anche un equilibrio tra il io sinceramente Solomon lo riprenderei
1: anche io, ma secondo me alla fine lo riprendo,
0: perché lo riprendi, te lo danno in prestito, è un giocatore che se trovo un minimo di condizione fisica è un giocatore da 6 più tranquillo, ma anche 6 e mezzo salta l'uomo, serve assist, non è un fenomeno, ma è quel, cerco magari un altro, ma un margine di rischio su un giocatore un po' diverso può valere la pena di prendere
1: quello, secondo me può essere il profilo giusto, ecco. Volevo soltanto fare una considerazione sulle parole del direttore Lucchesi, che ti fanno capire, no, questi personaggi un po' come funziona il mondo del mercato. Mi è piaciuto molto quel passaggio su Ken, che ha detto il primo che si muove perde, sostanzialmente.
0: È vero, bellissimo.
1: Ti ha fatto una fotografia da dirigente, da uomo di calcio, di quella che è la situazione adesso, perché il Como c'è, la Fiorentina sa che lo deve vendere, Ken sa che può partire, però vedi, sono tutti lì fermi perché chiaramente tutti vogliono massimizzare da questa situazione, quindi
0: ma è stato un errore, perché lo ribadisco, è stata l'operazione Castro ha scoperto le carte, perché quando te vai a trattare direttamente Castro è lì, giochi a carte scoperte. Oggi è in svantaggio Paratici, essendosi scoperto sul fatto che offri un contratto a Castro meglio di quello della Roma, attraverso il tuo amico Cherubini cerchi di bloccare Pellegrino, e quindi il mercato dice allora amico mio, te vuoi vendere Ken?
1: Io non credo, e torno al discorso che abbiamo fatto in apertura, non ci sono casi, non ci sono rotture, non c'è Ken che vuole andare via, non c'è la Fiorentina che lo vuol cacciare. Paratici, serenamente, se qualcuno va a dirgli ma tanto tu vuoi prendere Pellegrino, volevi prendere Castro, vuoi prendere Pellegrino, quindi vuol dire che di Ken te ne vuoi liberare, dici io Ken lo posso vendere, non è che me ne voglio liberare, io lo posso vendere alla giusta cifra, 40 milioni, se mi porti questi io Ken lo vendo, altrimenti io Ken me lo tengo.
0: Certo.
1: Ken è un ottimo centravanti per la mia Fiorentina, se non mi dai queste cifre io Ken me lo tengo e vado avanti con Ken senza nessunissimo problema. Quindi questo per dire che no, secondo me non è in difficoltà in questo momento,
0: anche perché lo ripeti, il male peggiore qual è? Tenere Ken,
1: esatto,
0: e tengo
1: capisci?
0: Centravanti a nazionale, non è che mi butto dal campanile di Giotto, però ti devo dire che anche dai messaggi ascoltatori la fiducia su Ken un po' è calata, c'è la sensazione che non sia più centrale, e ti devo dire che insomma è anche discutibile, perché Ken lo sapevamo, ci andava bene quando faceva 30 gol, non è che ora ci deve andare meno bene, va bene, ma ora c'è un uomo di calcio, chi si muove per primo è perduto anche sul fronte Dodò. Allora ricordiamo la situazione Dodò c'ha il contratto in scadenza fra 11 mesi, lo dico sempre, a febbraio può firmare per un'altra società tranquillamente, è ancora giovane, relativamente giovane, quindi non è un giocatore che è in una grande difficoltà. Si era parlato di un'impossibilità che la Fiorentina, se non riuscisse a venderlo bene, avrebbe potuto allungargli il contratto, ma poi ha preso Jimenez, tratta João Mario, insomma la vedo difficile che poi resti questo. E che succede lì? Anche lì chi si muove per primo è perduto?
1: Io non ho ben capito, mi sembra un po' che la Fiorentina, anche in queste amichevoli, no? Cioè comunque Dodò ha sempre giocato, sempre protagonista, quasi un po' a volerlo mettere in mostra, no? Dice, sì. Guardate, è pronto, è bravo.
0: E tra l'altro non è che sia una bella mostra, perché ieri così ho visto col Queen's Park Ranger molto male. Si vede, allora, Dodò è un giocatore di pancia, no? È un giocatore che si carica giocando la gente. Si vede che in questo momento lui non sa cosa farà per domani, quindi è un po' tra coloro che sono sospesi.
1: Io penso, continuo a credere che la Roma sia un'ottima soluzione, ma la Roma prima ha da sistemare altre questioni. Vedi bene, ha fatto Castro, ha speso un sacco di soldi.
0: Oggi ha preso anche un difensore, ho visto.
1: Adesso chiuso un difensore e poi deve vendere Sulé probabilmente e poi chiudere per un giocatore di lì, un trequartista, un attaccante esterno, Nusa dell'Ipsia probabilmente, e poi si penserà a Dodò, nel senso Dodò non è una priorità, secondo me la Roma ha tutta l'intenzione di prendere Dodò, ma non è la priorità del
0: ma
1: mercato.
0: Ma lo stesso credo per il Napoli, no? Anche il Napoli, aveva,
1: Napoli
0: pensato,
1: deve vendere prima,
0: aveva pensato a Dodò, ma sicuramente non è la prima scelta.
1: Non è la prima e il Napoli deve vendere prima di tutto, perché se no non fa niente.
0: Dopodiché però anche qui il mercato si allunga, e quando c'hai situazione del genere con un giocatore, lascia perdere Fortini l'hai portato alla fine di un percorso, quindi devi solo cercare di rendere meno doloroso possibile l'aspetto economico, no? Quindi, ma con Dodò, ricordiamo l'anno scorso Fentia chiedeva 25 milioni per Dodò, e si è iniziato il mercato valutando Dodò tra i 18 e i 20 milioni. Oggi realisticamente quanto può valere Dodò?
1: Considerando il contratto, 8, 10?
0: Sì, non di più.
1: Non si va più di lì.
0: Allora, ringrazio Simone Bernabei, è stato un grandissimo piacere, ma lo risentirete naturalmente. Come vi ho già detto, la seconda parte torneremo a parlare del campo, vi proporremo l'intervista a Ranieri, parleremo anche dell'amichevole col Watford, del bel gol di Piccoli, e poi chiuderemo quest'ora di trasmissione andando anche a toccare l'entusiasmo dei tifosi della Fiorentina attraverso chi giornalmente ne ha contatto, insomma ci sono dei dati sugli abbonamenti straordinari. Grazie ancora a Simone, noi torniamo tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Scusate, sarò ripetitivo, ma far palleggiare Ken e Fagioli con Dur e Mandragora, mi sa che grosso di calcio ne capisce poco, ma veramente poco. Poi ce lo sapremo ridire, perché tanto i nomi li segno tutti, anche di quello lì che è in studio, me li segno tutti. Se poi Fagioli va da un'altra parte e spacca, poi vi riprendo tutti, tutti, uno per uno, così come per Ken.
6: Ragazzi, buongiorno, qui dalle Isole Canarie, La Palma. Io prenderei il ragazzino del Levante, ma proprio occhi chiusi, e che me lo terrebbe allo stretto. Poi se arriva Sancho, un norvegese, abbiamo una bella squadretta, dai, non possiamo lamentarsi. Però mi ricordo l'anno scorso con Pioli eravamo tutti contenti, io compreso, e poi ero più contento quando se n'è andato.
7: Allora, scusate, io vado un po' controcorrente. Capello diceva, lui non ha bisogno di bravi ragazzi ma di bravi giocatori. Io dico che è anche importante avere dei bravi ragazzi e dei buoni giocatori, penso certe volte.
8: Ora mai, ma non quello di nessuno, ma se ha problema alla fibbia, che la fascia era le visite medie, come fa a passare?
9: Buon pomeriggio. Se Ken non sta bene, non te lo compra nessuno. Se sta bene, deve rimanere qui. Pensare di sostituirlo con Pellegrino è da tafazzismo.
10: Abbiamo scampato il pericolo Fonoruscio grazie ai Parisse, e ora c'è un altro pericolo che si chiama Sancho. Questo l'ha fallito le ultime tre stagioni e si può prendere noi. Non ha bisogno di gente vera, uomini veri, giovani promettenti, no Sancho, bollito e super bollito. Leo.
11: Salve a tutti, volevo esprimere un pensiero sulla partita di ieri. Anche ieri, con due parate di De Gea e la traversa, insomma due miracoli di De Gea, si poteva essere preso due o tre gol anche ieri. Non vi preoccupa un po' la fase difensiva? Grazie.
0: Allora, grazie a tutti voi, lo ripeto, palla al centro della vostra trasmissione, voi ve la siete presa, tra l'altro con riflessioni veramente interessanti, con pareri anche che aprono dibattiti. Aggiungo questa analisi di un amico che scrive: informatevi bene, Pellegrino è vicinissimo alla Fiorentina, potrebbero chiudere a breve anche oggi o domani, proprio perché la Fiorentina rischia di perderlo e non vuole assolutamente perderlo. E queste sono alcune delle, queste sono voci. Noi, io vi dico, il mercato passa da Radio Firenze Viola, quindi state tranquilli che nel preciso momento in cui dovesse arrivare una notizia di mercato, tempi lo avete in tempo reale. Prima di andare a salutare Andrea Giannattasio, che ha realizzato una bellissima intervista, ma ora vi racconterà tutto anche della gara di ieri, vi ricordo 348 7513933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate, le aspetto anch'io allo 055 7711 171. Ci tengo solo a chiarire che Ken oggi si è allenato, ma questo ce lo racconterà Andrea Giannattasio. Penso che quindi giocherà sabato contro il Real. Non è un giocatore che scoppia di salute, questo lo possiamo dire, ma in questo momento non è un giocatore che non è in condizioni di giocare, immagino lo capiremo anche vedendolo contro gli spagnoli. Ma di tutto questo e anche di quella bellissima intervista che vi proporremo ne parliamo con Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, che è a Londra.
12: Ciao Luca, ciao Luca, buon pomeriggio a tutti, eccoci.
0: Allora, vuoi tranquillizzare un po' tutti sulla situazione di Ken da un punto di vista fisico? Sì. Poi c'è tutta la questione di mercato, è tutta un'altra storia. Sì, sì. Io, per me la Fiorentina vuole vendere Ken, cioè se esisterà, arriveranno le condizioni, per me la Fiorentina lo venderà.
12: Sì, è una sensazione condivisibile, sinceramente. Poi magari andiamo su questo argomento. Da un punto di vista del campo ti dico che oggi Ken, come dicevi tu, è tornato a lavorare in gruppo come era previsto. Ci sono anche le foto e i video su Firenze Viola, le abbiamo anche girate alla regia, quindi se vogliono possono mandare le immagini di oggi. E ti dico anche una cosa Luca, ha fatto veramente un grande allenamento Moise Ken, ha fatto un sacco di gol, l'ho visto esultare nell'allenamento con i compagni dopo ogni gol, quindi quasi come fosse una liberazione per lui, quindi sicuramente una gran bella notizia per la Fiorentina, che spera di riaverlo a questo punto, anzi sicuramente lo riavrà per la gara di dopodomani a Cagliari contro il Real Madrid. Fammi dire che sul mercato, se la sensazione che hai tu è anche un po' la mia, la Fiorentina lo sta veramente preservando con cura, perché o se non andrà via rimarrà, sarà il centravanti Viola, oppure se lo venderà è chiaro che lo vuol vendere in forma integra e quindi tranquilla e sicura di poter portare a termine l'affare.
0: Ti devo dire Andrea che nella prima ora che abbiamo dedicato al mercato c'è stata un'ampia parentesi che resterà viva anche nei prossimi giorni, legata a Sancho, perché Andrea Lo Sapio ha proposto un servizio su tutto mercato web dicendo che la Fiorentina è in trattativa, che i prossimi 48 ore, massimo 72, saranno decisive, e naturalmente si è aperto un clamoroso dibattito. Porto quello che è la riflessione di Picasso, così ma chiudo questo argomento Sancho, perché penso ne avremo modo di parlare anche nei prossimi giorni. Un mio amico che lavora per il Manchester racconta che è troppo grullo, e questo è il problema, insomma, dei grulli.
12: Ma questo ce l'ha detto ci ha detto anche Massimo Marianella, sì. Massimo Marianella è uno che conosce benissimo questo calciatore, ci ha detto che ha un extracampo un po' particolare, ora è il momento anche svincolato, quindi io non lo so, vediamo quello che succederà. Io sul fronte del giocatore anche questa mattina dalla Fiorentina ho ricevuto un po' di freddezza, però insomma sappiamo che le smentite spesso contano fino a un certo punto, staremo a vedere.
0: No, ma io trovo Andrea assolutamente normale che se c'è un giocatore svincolato e Sancho è svincolato, se c'è un giocatore di talento e Sancho è un giocatore di talento, trovo normale che se te cerchi attaccanti esterni, ma fai anche una verifica, no? Dopodiché lo ricordo, certo. Sancho ha un ingaggio a 10 milioni. È vero che non avresti costo di cartellino, ma se vuole venire a Firenze deve ovviamente spalmare tutto, ma è positivo, io trovo positivo che Paratici lavori a 360 gradi. Poi ci sarà il momento di tirare le somme, e come ho detto è evidente che la Fiorentina, che in questo momento non fa la Champions, deve anche, se vuole aggredire certi profili, deve assumersi anche i rischi di non avere certezze su quelle che possono essere il loro comportamento. Ma tornerei alla partita di ieri a mente fredda. C'è. Mi dai due o tre flash?
12: Ma guarda, Gudmundsson assolutamente, giocatore che nel modulo provato nel primo tempo, e anche questo è un tema volendo, sì, il 4-3-2-1,
0: ecco, ti chiedo questo modulo è dettato da una necessità, quindi per carità è bene che nel calcio i calciatori professionisti siano in grado a giocare in tanti modi, o è un qualcosa sul quale si potrebbe lavorare?
12: Se, secondo me è dettato dalla necessità, sì. E contestualmente c'è anche un pizzico di segnale alla dirigenza della serie: guardate, io aspetto quanto volete, anche perché Grosso è più che riconoscente di essere sulla panchina della Fiorentina, però fino adesso ha utilizzato Jimenez a fare l'esterno alto, ieri non c'era nemmeno per un attacco febbrile,
0: sì.
12: Per cui oggi sono costretto a cambiare modulo. Tutto sommato ha funzionato bene, nel primo tempo la Fiorentina ha sofferto.
0: Ti devo dire che ho accompagnato la tua radiocronaca nei primi, prima del gol di Piccoli, e, sì. E insomma è inutile negarlo che lì De Gea ci ha tenuto in partita, no? Sì. Perché De Gea, senza De Gea si poteva andare in difficoltà.
12: Due parate formidabili, una traversa colpita da Bolà, quindi tre occasioni chiarissime per il Watford, che stava anche molto meglio della Fiorentina, che mi sembra una squadra più completa rispetto ai Viola. La Fiorentina ha avuto la bravura, la fortuna, ma anche la forza di resistere, sì. E poi dopo una mezz'ora di sofferenza, una mezz'ora abbondante direi, Luca, di sofferenza, ha trovato coraggio, ha conquistato due o tre calci d'angolo e poi su questa percussione Piccoli ha fatto una grandissima rete e da lì secondo me è cambiata un po' l'inerzia della partita. Il Watford si è un po' innervosito e poi la Fiorentina, devo dire che nella ripresa l'ha gestita bene. Le mie fotografie quindi sono Gudmundsson, che ha fatto una buona partita, che in questo schema sicuramente provvisorio di ieri è parso bello dentro, e conferma anche il fatto che sta allenandosi molto bene. E poi secondo me, guarda, ci metto volentieri, oltre al gol di Piccoli, sì. Che però è stato in realtà l'unico lampo del centravanti.
0: Sì, prima aveva fatto un controllo un po' faticoso, si può dire. Sì. Come avevi detto te in cronaca, aveva fatto un buon primo controllo, un brutto controllo, però sì. Ha fatto un bellissimo gol, Fatto un bellissimo.
12: Sì, e nel secondo tempo Luca se ne è mangiato un altro, sì, abbastanza grosso, sì. Quindi insomma, per carità, prendiamo questo gol come un segnale, che peraltro è il secondo consecutivo dopo quello col QPR, ma insomma, resta un giocatore che secondo me ha qualche difficoltà a potersi confermare la Fiorentina. E l'altro segnale che ti do, l'altra fotografia, sono i giovani, perché tutti i giovani, da Cospo a Fortini, che tuttavia giovane non è più, anche se è un 2006, ma insomma già 50 partite tra i professionisti alle spalle, da Perrotti a Deli a Croci, sono tutti entrati molto bene, mi sono tutti piaciuti tantissimo, Mazzeo, e quindi ci metto volentieri loro come seconda fotografia della serata di ieri a Watford.
0: Ecco, e sui giovani al volo ti chiedo se c'è qualcuno che potrebbe aver convinto Grosso ad accelerare dei passaggi. Ora penso, guarda, a Croci, tanto per fare un nome, se potrebbe entrare già nel gruppo della prima squadra. Stiamo parlando di un ragazzino, lo dico francamente.
12: Allora, Croci è nettamente giocatore tra i giovani che mi ha rubato più l'occhio, non tanto ieri un po' meno, ma ha fatto un grande ritiro al Villa Park e ha fatto delle belle prove anche nell'amichevole col QPR, mi è piaciuto, quindi sicuramente è tra i giovani quello che si è distinto di più. Secondo me quello che a Grosso piace di più e che può essere più funzionale al suo gioco è invece il centrocampista Lapodeli, che è un 2006, è un giocatore più esperto, che ha vinto lo scudetto da protagonista con la Primavera pochi mesi fa, e devo dire che io...
0: Centrocampista con quali caratteristiche, Andrea?
12: Lui è una mezzala di inserimento, va al tiro, ha fatto 5-6 reti l'anno scorso in Primavera, giocatore cresciuto tantissimo, perché io ricordo che era in Primavera già l'anno scorso, cioè 2 anni fa, e non mi aveva rubato l'occhio. Invece quest'anno con Galoppo è cresciuto tanto, a sorpresa è stato praticamente l'unico della Primavera del 2006 convocato da Grosso e ha fatto molto bene, e ti dico che seguendo le sedute da vicino dal campo si vede come Grosso lo stimi tanto, perché lo richiama sempre, lo vuole sempre dalla sua parte, quindi potrebbe magari, chissà, ritagliarsi un futuro a Firenze, anche se so che l'Empoli lo ha richiesto.
0: Esatto, io sapevo che l'Empoli lo era interessato e lo prese. Sì. Ci sono alcune domande che ti chiedono della difesa, anche qui ragazzi le valutazioni non è semplice scindere reparto per reparto, in estate quando tutti vanno a 100 all'ora abbiamo affrontato due avversarie che erano 2 settimane avanti di preparazione, che sono un'eternità, però anche te in cronaca avevi sottolineato qualche sbandamento della difesa.
12: Sì, inizialmente sì, ma d'altronde quando hai comunque sia un giocatore nuovo come Dragusin, un adattato come Brescianini, che insomma ieri l'abbiamo visto uscire zoppicando, non dovrebbe essere nulla di grave, ma insomma si è fatto male, ma è un giocatore adattato, e hai fronte una squadra veramente in palla, secondo me anche di livello molto più alto del QPR, ci sta che possa andare in difficoltà, e ieri onestamente non si è registrata bene. Poi devo dire che da quando è entrato Vieri nel secondo tempo Christensen ha fatto giusto un intervento, due, ma abbastanza regolare, quindi secondo me la difesa poi si è composta, sì, bene, sì. È una linea che deve però registrarsi, Luca, dai, ha tanti interpreti nuovi, ha tanti abbattati, ieri non c'era nemmeno Jimenez. Vedremo Valdepeñas.
0: Ecco, su Valdepeñas ci vorrei ricordare, perché ce lo chiedevano, aiutami Andrea se dico cose, sì, corrette. Allora, la Fiorentina lo ha acquistato dal Real Madrid, poi sì, per, esatto, 8 milioni,
12: per 8 milioni, esatto.
0: Poi c'è una, il Real Madrid ha conservato una quota di, sulla rivendita, e è stato, sì, fissato una diciamo una
12: possibilità di acquisto,
0: di cessione ad una determinata, sì, cifra, ma, esatto, il Real Madrid si è tutelato, come nel caso di Nico Paz, quindi, esatto, il prossimo 30 giugno, io non so se è per 10 milioni, 12, non so qual è la cifra, se lo può riprendere, cioè in pratica, esatto, ma, cioè, non è il caso Comuzzo, per intenderci, ecco, il caso, no, Comuzzo, no, è che se il Torino lo vuole lo prende, paga il diritto di riscatto e va. In questo caso, come nel caso di Nico Paz, il Real Madrid, e come farà con Mastantuono se dovesse andare via, il Real Madrid si conserva sempre la gestione del giocatore, è esatto, lui che decide se esatto, tenerlo oppure andare via. Ora arriviamo all'intervista, vorrei leggere il messaggio di Niccolò che dice fortunatamente di mercato non ne prendete nemmeno una, e questo mi rasserena. Ti ho letto, Nico, così penso che sarai contento e sei felice così. Allora andiamo invece all'intervista sì, che abbiamo fatto, che hai fatto in esclusiva. Raccontaci chi, anche se l'abbiamo già spoilerata, raccontaci insomma questo personaggio che si può dire esce da una stagione molto particolare, molto complicata, che poteva piegare il carattere di gente anche molto più grande di lui, e secondo me invece ne è uscita a testa alta e ne è uscito bene. Vai Andrea.
12: Si tratta di Luca Ranieri. Ranieri, che è un'icona degli ultimi anni della Fiorentina, tra fascia da capitano avuta con Palladino, che poi l'anno scorso ha perso le finali, purtroppo perse contro il West Ham e l'Olympiakos, insomma giocatore che veramente ha scritto delle pagine di storia importanti la Fiorentina, un giocatore divisivo sicuramente, perché è apprezzato da tanti ma criticato da molti, che però ci ha messo la faccia. Credo che nell'intervista che abbiamo fatto oggi in esclusiva per Radio Firenze Viola sia la prima volta che tornava a parlare della fascia tolta in maniera così spontanea, e devo dire ci ha raccontato dei bellissimi concetti. Non si è nascosto, lo sentiremo a breve, ci ha fatto capire che quella che si è da poco conclusa è stata la stagione più formativa della sua carriera, ha imparato moltissimo, e poi chiaramente abbiamo parlato della Fiorentina che sta nascendo, di quello che Grosso chiede alla difesa, dei nuovi arrivati, perché la Fiorentina ha fatto due investimenti importantissimi in difesa con Dragusin e Vieri, e poi degli obiettivi futuri, insomma inizia l'anno del centenario a breve, e quindi è chiaro che lui c'è la volontà di fare l'importante da fare.
0: Esatto. Senti Andrea, è evidente che mi interessa anche quale può essere l'utilizzo di Ranieri, no, in questa nuova Fiorentina che sta nascendo, sì. Ti chiedo se così sulla carta, almeno in partenza, ma poi è tutto da verificare sul campo, la coppia difensori centrali titolari dovrebbe essere Dragusin e Vieri, tutto, sì, da verificare chiaramente, anche perché soprattutto per quanto riguarda Vieri parliamo di un talento oggettivo, ma che, come lui stesso ha ammesso, deve poi prendere i tempi del calcio italiano, i tempi delle, insomma, di giocare in Europa in un certo livello, e Ranieri potrebbe anche essere utilizzato da terzino sinistro, sì, uso terminologie, sì, demodé, cioè in realtà si dice da esterno basso di sinistra, per me sono terzini, quindi in questo momento tra l'altro abbiamo Valdepeñas e basta in quel ruolo, se non l'adattato Brescianini, e poi tornerà immagino a novembre Parisi. Ecco, che in ruolo immagini per un Ranieri? Io sono contentissimo che sia rimasto, perché per me Ranieri, Andrea, è stato uno dei grandi protagonisti della salvezza della Fiorentina.
12: Questo, ma guarda, gliel'ho anche chiesto, lui secondo me è stato tenuto e rimarrà per essere la chioccia di tanti, la chioccia anche di Vieri, nel senso che lui deve essere un po' un modello da seguire, e credo che in questo inizio di stagione la coppia inizialmente titolare in difesa potrebbe essere formata da Dragusin e da lui, che peraltro erano stati compagni di squadra alla Salernitana qualche anno fa, e poi ovviamente col passare del tempo Vieri potrà magari prendere il suo posto, però in questo momento lui ha il ruolo di chioccia. Dico che ieri secondo me brucerà le tappe, perché mi sta piacendo veramente,
0: ecco,
12: tanto.
0: Ti è piaciuto questo? Perché su, allora, Dragusin tutto entusiasti, Attà fuochi d'artificio, Ualì un miracolo, su Vieri diciamo che c'è stata più cautela nel raccontarlo, no? Anche perché voglio dire, il giocatore, ecco, te che l'hai visto lavorare, che vedere allenamenti ragazzi è un grande vantaggio, che ti ha colpito, mi dicevi?
12: Ma lo strapotere fisico innanzitutto, e poi diciamo anche la pulizia del pallone. Siamo un giocatore che reagisce bene, che fa bene, e che secondo me può essere un elemento utile per la difesa viola. In questo momento la pedina magari da utilizzare in caso di necessità, però è un giocatore che farà valere il suo, le sue qualità, la sua stazza fisica. Io ripeto, credo che sia più avanti rispetto al previsto. Ecco, noi, io personalmente credevo che avrebbe avuto più difficoltà ad ambientarsi o a portare le tappe, invece mi è parso più avanti del solito.
0: Guarda, lui è di una zona del Brasile, che è poi la zona di Carlos Dunga, dove è la zona un pochino più europea. Come mentalità di calciatori, ecco, e quindi questo può essere un vantaggio, cioè non siamo nella zona di Rio, nella zona del calcio ballato, e quindi
12: più focalizzato,
0: esatto,
12: sul campo.
0: C'è più un'attenzione, un equilibrio per quello che è la crescita anche tattica di un ragazzo giovane e di talento. Allora, siamo arrivati all'intervista di Luca Ranieri. Possiamo anche, se sei d'accordo Andrea, ringraziamo anche la Fiorentina che ci ha permesso di fare questa esclusiva, che lo ripeto sempre, noi siamo solo un mezzo che porta il mondo fiorentina a migliaia e migliaia di ascoltatori, e quindi vi proponiamo l'intervista che Andrea Giannattasio ha realizzato in Inghilterra con Luca Ranieri, dopodiché andremo in pubblicità e poi l'ultima parte di Palla al Centro, ma ora Luca Ranieri.
12: Luca Ranieri, intanto è un piacere ritrovarti, sarà la settima o ottava intervista che ti faccio, insomma ti trovo cresciutissimo dopo che ti ho conosciuto nel vivaio. Intanto come stai e come stai vivendo questo ritiro qua in Inghilterra, l'ennesimo ritiro che stai svolgendo qua in terra inglese?
13: Buongiorno a tutti, sì, ormai sono tanti ritiri che sto facendo con questa grandissima maglia, ci stiamo allenando forte tutti i giorni. Stiamo mettendo condizione fisica che sarà fondamentale per tutta la stagione, c'è un grandissimo spirito, siamo tutti dei ragazzi che hanno voglia di migliorarsi, di ascoltare l'allenatore, e piano piano sono sicuro che prenderemo sempre più forma fisica per affrontare l'inizio del campionato.
12: C'è tanta voglia di parlare di futuro, di presente e di futuro, di guardare avanti, però direi di toglierci subito il dente e di chiudere subito col passato con qualche domanda. Intanto ti chiedo che cosa hai imparato, che cosa avete imparato come gruppo dalla stagione che è appena terminata, difficilissima, e con che spirito vi apprestate a partecipare alla prossima stagione?
13: Sì, l'anno scorso è stata una stagione veramente molto difficile, soprattutto non ci aspettavamo una situazione del genere, è stato un inizio dove ci ha spiazzato un po' tutti, però poi alla fine siamo stati veramente molto bravi a uscire da quel momento, ci siamo uniti veramente tanto come gruppo, dagli errori si impara e sono sicuro che quest'anno non riaccadrà di nuovo.
12: Per te in particolare è stata un'annata un po' particolare, un po' complicata, insomma sei passato da essere il capitano della squadra ad avere anche meno spazio e a perdere la fascia. La domanda è questa, un po' complessa: è stato più complicato da accettare per il calciatore oppure per l'uomo che si sentiva responsabilizzato verso la maglia viola, che è una maglia che hai sempre indossato fin da bambino?
13: Per me l'anno scorso è stata, penso, l'annata più intensa fin quando gioco a calcio, però io già mi posso ritenere molto fiero di aver indossato una grandissima fascia da capitano. Aver rappresentato Firenze per me è stato un sogno che si è avverato, perché io una fiorentina ho iniziato quando avevo 14 anni. Mai avrei immaginato di poter giocare in prima squadra e tantomeno di poter indossare questa grandissima fascia, quindi ho realizzato veramente un sogno, sono felice di quello che ho fatto, magari facendo qualche errore, quello sicuramente, perché nessuno è perfetto nel mondo, però penso di essere cresciuto veramente tanto. Devo ringraziare anche le persone che mi sono state vicine, la mia compagna, i miei compagni, tante persone mi sono state veramente vicine e penso di esserne uscito più forte di prima.
12: Formalmente il capitano lo fa una persona sola, oggi è De Gea, però i leader di uno spogliatoio sono tanti. Ecco, ti senti comunque un leader di questo gruppo che sta nascendo e ancora un po' il capitano di qualcuno, ecco, o di tutta la squadra?
13: No, sicuramente adesso la fascia è in buone mani, perché David è un giocatore incredibile, una persona con un curriculum incredibile, e quello sì. Oltre a lui poi sicuramente in squadra abbiamo anche Rolando, ci sono io, c'è Lezzerini, dove stiamo cercando di compattare un gruppo di tanti ragazzi giovani ma molto forti, e sono sicuro che riusciremo a creare veramente una bella armonia all'interno di questa squadra.
12: Tu sei un giocatore che ti sei anche esposto in passato, hai detto il mio sogno è quello di concludere la carriera qua, cioè finire la mia carriera qua a Firenze. Alla luce dell'annata che hai vissuto, ti senti di poter ribadire ancora questa frase?
13: No, sicuramente io, come ho detto prima, sono qua da quando ho 14 anni, adesso sono 27, sono 13 anni che faccio parte di questa squadra. Io a Firenze sto benissimo, poi ovviamente i matrimoni si fanno in due, se c'è un sì o un no non si può andare avanti, però adesso io sono felice di lavorare col mister, sono felice di lavorare col direttore e sto bene.
12: Poi ci andiamo ovviamente sugli aspetti di squadra e sugli aspetti tecnici, perché insomma stiamo vedendo cose interessanti. Per quello che è il tuo ruolo, c'è un compagno che quando sei arrivato giovane in prima squadra ti aveva aiutato particolarmente e che tu oggi provi ad imitare? Perché ci sono tantissimi ragazzi qua della primavera, poi parleremo anche dei giovani, ecco, però c'è una figura che in passato ti aveva aiutato e che tu provi oggi a imitare?
13: Sicuramente a me mi ha aiutato veramente tanto, dove l'ho detto più volte, è Cristiano Biraghi. Con me è stato veramente un compagno, un amico eccezionale, perché io il primo anno che sono arrivato qua ho trovato veramente poco spazio, i primi 5-6 mesi, ma lui mi è sempre stato vicino, mi ha sempre dato tanti consigli ed è stato veramente per il gruppo e per tutto il resto un grande capitano che ci ha sempre messo la faccia.
12: Oh, parliamo di presente e di futuro, così insomma sorridiamo un po' e speriamo in qualcosa di grande. La prima differenza che hai notato in questo ritiro con Mister Grosso rispetto al passato, la cosa che ti ha più entusiasmato, che ti sta piacendo di più?
13: Sì, il mister sicuramente ha veramente tantissime idee, ci sta spingendo al massimo dal primo all'ultimo. Poi ovviamente abbiamo incominciato da 15 giorni, ancora stiamo cercando di capire tutte le sue idee, tutte le sue intenzioni, però si vede che è un grande mister che ha voglia di migliorare la squadra.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
14: Io lo piglierei uno bollito e super bollito come Sancho. Bollito, ma io la gente lo so davvero se la chiacchiera solo per tappato alla bocca. Potrà anche aver fatto male, ma lo conoscete Sancho, l'avete visto giocare. Io ragazzi, se viene alla Fiorentina, non vi rendete conto che salto è per la Fiorentina. Boh, io ragazzi, a volte mi è da ridere proprio a sentire la gente.
15: Buon pomeriggio da mano in mano Viola, ma possibile che, io non capisco, si deve sentire Moise Kean ha fatto tante reti, esultava perché ha fatto tante reti, sta bene, ma se non è nei piani da Fiorentina, perché nel gioco di Grosso non ritiene giusto, se lui non vuole rimanere? Ma basta che va via, cioè, basta si piglia un'alternativa buona, un'alternativa valida per il gioco, per quello che si deve fare, punto e basta. Tanto se deve fare così come l'anno scorso, che poi ci mette impegno, poi è svogliata, poi recupera fisicamente, poi sale in apparto, poi sale insieme. Ma basta, ma chi è? Basta.
16: Io non voglio nemmeno prendere in considerazione il fatto che Pellegrino venga pagato 30 milioni. Per me, quando, per me ha un valore, può essere 15 milioni. 30 milioni non esiste. Se 30 milioni vale Pellegrino, Ken nel suo anno peggiore ne vale 70, perché se no, cioè, veramente siamo fuori dal mondo.
0: Allora, ultima parte di Palla al Centro. Anch'io penso come l'ascoltatore, se Pellegrino vale 30 milioni, Ken come minimo vale 50. Ma comunque, staremo a vedere. Rispondo al volo, prima di proporvi la seconda parte dell'interessantissima intervista di Andrea Giannattasio a Luca Ranieri, rispondo a Maurizio da Texas, mi dice: ma un giocatore svincolato, quale potere contrattuale ha per poter pretendere l'ingaggio che prendeva prima? Il riferimento immagino sia all'ingaggio ai 10 milioni di Sancho. Damiano, la risposta è abbastanza semplice, nel senso che, essendo svincolato, non ha, chi lo compra non ha costo di cartellino, no? Allora Sancho realisticamente è un giocatore che vale più o meno 20 milioni, quindi sono soldi che la società non dà a un'altra società, ma va ad arricchire il contratto del giocatore. Ecco, non a caso Vlahovic, che è svincolato alla Juve, chiede 12 milioni netti partendo dalla sua valutazione di mercato. Va bene, allora torniamo alla seconda parte dell'intervista con Luca Ranieri, ce la godiamo insieme.
17: Senti, a livello difensivo, mister Grosso che cosa vi sta chiedendo? Che differenze ci sono magari con i tecnici che in passato, insomma, ti hanno allenato? Cosa ravvedi di diverso?
13: Ah, col mister si vede già che lui vuole una squadra molto, molto corta, sia se vai in fase offensiva a pressare, sia se stai nella tua metà campo, lui vuole un blocco molto stretto e ci sta molto... ci sta facendo capire che lavorando in questo modo ci potranno essere più vantaggi.
17: Poi ho una curiosità legata al tuo ruolo. C'è un tecnico che più di altri credi ti sia stato utile nel plasmare la tua fase difensiva? Cioè, tu hai cambiato ruolo, io ti ricordo terzino nel settore giovanile, l'hai fatto anche ieri all'occorrenza, però ora sei un centrale. Ma c'è un tecnico in particolare a cui devi dire grazie perché ti ha veramente plasmato per il giocatore di alto livello di Serie A che sei?
13: Io ho avuto dei grandi allenatori, però sicuramente quelli che mi sono rimasti più a cuore, che mi hanno insegnato tanto, sono il primo Grassadonia, che ho avuto il primo anno a Foggia, che adesso allena la Lazio femminile, se non sbaglio.
17: Annata tosta quella fu, eh?
13: Annata bella intensa, ma mi ha aiutato molto. E poi devo ringraziare tanto sia il mister Vincenzo Italiano che il mister Raffaele Paladino.
17: Bene, bene. Sono arrivati giocatori molto importanti nel tuo reparto, giocatori con esperienza internazionale, mi riferisco in particolar modo a Dragusin, ma anche Vieri, un giocatore, insomma, che la Fiorentina ha pagato tanto. Ci dice che ragazzi sono come compagni nello spogliatoio e per quello che stai vedendo in campo in queste settimane.
13: No, io con Drago già ci ho già giocato insieme 6 anni fa o 5 anni fa a Salerno. L'ho visto cresciuto veramente tanto, ha una forza fisica incredibile, è migliorato in tutti gli aspetti e sono felice di ricondividere di nuovo lo spogliatoio con lui. Con Vieri invece anche lui è un ragazzo giovane, arriva dal Brasile, si sta allenando veramente molto forte e si vede che anche lui darà tante soddisfazioni.
17: Si dice che la concorrenza sia sempre un aspetto stimolante, mi sembra che qua il livello si sia alzato, sarà così anche per te? Cioè, sarà la concorrenza qualcosa che ti stimolerà a dar qualcosa in più?
13: Ah, sicuramente la concorrenza aiuta a migliorare tutti, quindi più concorrenza c'è, più sono sicuro che ogni giocatore può migliorare.
17: Senti, se ne è da poco andato Pietro Comuzzo, insomma un ragazzo che ha fatto un percorso molto simile al tuo, settore giovanile, prima squadra, so se è un messaggio per lui e come l'hai visto in questi giorni. Personalmente l'avevo visto un po' giustamente anche distratto, però ecco, se è un messaggio per lui.
13: Ah, noi a Pietro lo chiamiamo il soldato, perché è un ragazzo veramente incredibile, trovare un ragazzo così al giorno d'oggi è difficile. Gli auguro ogni bene, perché veramente si merita tutto il successo. Ricordiamoci che è un 2005, ancora tutta la carriera davanti a lui, lo seguirò sicuramente ogni partita e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo.
17: Ti dicevo prima che mi sarebbe piaciuto chiederti qualcosa anche del settore giovanile, perché tu ne hai fatto parte, insomma è stata una colonna di tante squadre del vivaio. Ti è piaciuto, ti ha dato soddisfazione vedere la Primavera vincere lo scudetto 2 mesi fa? Ecco, è stato un coronamento di un percorso che è stato cercato per tanti anni.
13: No, vincere un trofeo è sempre bello, sia se vinci con gli allievi, sia se lo vinci con la Primavera. Io purtroppo in Primavera, anche in Primavera, avrò fatto 3-4 finali e non sono mai riuscito a vincerne una: Viareggio, Coppa Italia, campionato. Quindi so cosa vuol dire purtroppo perdere una finale, ad oggi non so cosa vuol dire vincere, come purtroppo anche con la prima squadra. Abbiamo raggiunto tanti traguardi ma non siamo mai riusciti a prenderci la soddisfazione finale, però sicuramente per i ragazzi è un qualcosa di bello che li rimarrà dentro per sempre.
17: Questi ragazzi che sono qua aggregati, come li stai vedendo? Stanno piacendo?
13: Sì, sono tutti ragazzi in gamba, umili, che hanno voglia di migliorarsi. La strada anche per loro sarà lunga, non sarà facile, però hanno tutti la giusta testa.
17: Se tu dovessi scegliere una partita che tu hai giocato con la Fiorentina da far vedere a uno di questi ragazzi della serie, guardate, si cresce in questa maniera, che partita della tua esperienza calcistica gli faresti vedere?
13: Ce ne sono parecchi, però le due che mi sono rimaste più, diciamo, più a cuore è stata il ritorno della semifinale di Conference a Basilea, che secondo me è stata una partita, una gioia immensa, quando il gol di Barak al 120esimo, i festeggiamenti sotto la curva sono stati un qualcosa di unico. E poi una partita importante è stata anche quella di 2 anni fa contro l'Inter, il 3-0, era una partita delicata, però è stata anche una partita di un grande spessore, una partita bellissima.
17: E con anche un grande gol.
13: Con anche un grande gol.
17: Sì, all'inizio.
13: Quindi quella è anche il motivo,
17: sì,
13: in più.
17: Sicuramente. Qual è il Ranieri che vuoi vedere nella prossima stagione? E se si può ancora migliorare sotto l'aspetto mentale, calcistico, personalmente?
13: Sicuramente posso e voglio ancora migliorarmi, perché ho 27 anni, ma penso di avere ancora parecchi anni davanti a me, quindi ho voglia di migliorarmi tanto. E Ranieri di non mollare mai, di crederci sempre, come ho fatto da quando ho cominciato a giocare a calcio.
17: I tuoi mesi scorsi sono stati connotati anche dal tuo esordio in nazionale con Mister Spalletti, c'è stato un caos pazzesco in queste settimane, ora finalmente si è trovato un po' di stabilità. Al netto di quello che è successo, la nazionale, il ritorno in azzurro a Coverciano è per te un obiettivo, oppure in questo momento la priorità è solo la Fiorentina e far meglio dell'anno scorso?
13: Sicuramente la chiamata di l'anno scorso è stata una chiamata inaspettata, anche lì è un sogno che si è avverato, però come ho sempre detto sono consapevole che nel mio ruolo ci sono veramente giocatori forti, quindi per me sarà veramente difficile riuscire a rientrare in nazionale, però io penso adesso alla Fiorentina, a migliorarmi, a cercare di dare tante soddisfazioni a Firenze e a me stesso.
17: Ecco, in parte hai già risposto a una delle ultime cose che volevo chiederti, guardando veramente stavolta al futuro. Tu, Luca, hai vissuto momenti alti nel settore giovanile, finale europee, l'anno scorso il rischio retrocessione, quindi veramente tante emozioni. Ma c'è ancora un sogno personale che senti dover realizzare a Firenze, per dirti finalmente sono arrivato a quel punto lì che volevo, quando da bambino sognavo di vestire quella maglia?
13: Sicuramente da bambino non pensavo manco potessi arrivare in prima squadra a giocare. Come ho detto prima, essere stato per un anno capitano è stato per me un orgoglio. Purtroppo ho fatto con qualche mio compagno tante finali e non siamo mai riusciti a portare una Coppa a Firenze, quindi il sogno sarebbe riuscire a portare a Firenze una Coppa.
17: Che l'anno del centenario non è banale, no? Tu che
13: non
17: sei cresciuto con questa maglia.
13: Per niente banale, purtroppo quest'anno abbiamo possibilità solo in due competizioni, che è Coppa Italia, campionato, ma sappiamo che il campionato è un'impresa.
17: Certo.
13: Però sicuramente in qualche anno speriamo di riuscire a portare un trofeo.
17: Ma ne parlate un po' nello spogliatoio del centenario, cioè sapete, capite che è una stagione un po' particolare anche per i tifosi?
13: No, ne siamo tutti consapevoli, però ancora a metterci obiettivi ancora presto, perché come abbiamo detto prima abbiamo iniziato da 15 giorni e adesso è tempo di prendere forma fisica, di prendere condizioni per affrontare il meglio il campionato.
17: Chiudiamo con un messaggio ai tifosi: la campagna abbonamenti sta andando benissimo, il mercato insomma ha portato grandi soddisfazioni. C'è un messaggio che vuoi dare alla tua gente, perché poi tu sei cresciuto qua, quindi è veramente la tua gente quella di Firenze?
13: Non posso dare un messaggio, perché Firenze non ha bisogno di messaggi, perché ogni volta che entri al Franchi è un qualcosa di spettacolare. Il brutto è vedere ancora lo stadio così, però non spetta a me dire queste cose, quindi noi non vediamo l'ora di tornare al Franchi e di vedere la nostra gente.
0: Grazie a Luca Ranieri, bravissimo Andrea Giannattasio, al quale rubo ancora un paio di minuti. Andrea, sei ancora con noi, giusto?
12: Sì, certo.
0: Allora,
12: certo.
0: Due minuti per dirci che succede ora, la giornata di oggi e l'avvicinamento al Real. Cosa ti aspetti anche di formazione pensando al Real?
12: Ma allora, per quanto riguarda il programma di oggi, pomeriggio libero per la squadra, addirittura ho visto giocatori prima che lasciavano il centro sportivo, penso che tutti siano diretti a Londra, quindi pomeriggio di libertà, potranno fare ciò che vogliono a pranzo, nel pomeriggio, orario di ritorno previsto al centro sportivo per cena, e quindi insomma c'è il coprifuoco per quell'ora.

0: messaggi andando a trovare un amico, una figura che di solito, a me viene da ridere perché gliel'ho detto spesso, lo contattiamo quando ci sono dei problemi. E allora stamani ho detto andiamo a parlare con Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, in un momento in cui invece ci sono solo sorrisi. Quindi ciao Federico e grazie di essere insieme a noi.
1: Ciao, buon pomeriggio. No, i problemi ci sono perché c'è tanta richiesta soprattutto per gli abbonamenti della curva ferrovia, e quindi se vuoi c'è un problema, però questo è un problema positivo.
0: Senti Federico, l'altro giorno un amico mi ha detto: mamma mia, che bello poter parlare di Fiorentina Felici. Questo come dire che è stato un anno pesante quello che ci siamo lasciati alle spalle, ma è evidente che c'era una voglia, c'è sempre una voglia matta di ripartire. Ecco, te che sei a contatto con la gente, con i tifosi, nella quotidianità, cos'è che piace di più? Perché io non credo che sia solo la questione di Attà o di Ulai. Io avverto che c'è un qualcosa che piace, il mondo con cui, il modo complessivo con cui stai ripartita un po' la Fiorentina.
1: Io credo che sia sempre una questione, diciamo così, di identità. Cioè piace comunque essere, sentirsi tifosi della Fiorentina, e questa cosa la si è percepita dopo pochi giorni, la fine della stagione disgraziata dello scorso anno. Se penso che grosso modo 80 giorni fa tanta gente diceva: no, io il prossimo anno non ci vo più, sì, l'abbonamento non lo faccio più, ho strappato l'abbonamento. E poi ci siamo ritrovati nelle settimane di giugno, in queste settimane di luglio, alla ricerca spasmodica di un nuovo posto allo stadio, e devo dire anche con tante richieste da parte di ragazzi giovani.
0: Questo è importantissimo.
1: Giovani sono quelli dei 10 anni, sì, anni, dei 13 anni, quelli del primo abbonamento, e vale anche per tante ragazze, insomma, sì. Però loro possono, al limite, possono seguire i fidanzati, però c'è questa voglia di riprendersi una situazione di normalità. Sicuramente il centenario è un momento importante che poi verrà celebrato a partire dalla fine di agosto, però c'è questa voglia di non rimanere fermi su quelle posizioni tristissime determinate dall'andamento dello scorso campionato.
0: Senti, si può dire che con questo entusiasmo, ma ragazzi, io penso che ne vedremo ancora delle belle prima dell'inizio del campionato sul fronte della campagna acquisti, c'è l'entusiasmo di avere metà franchi? C'è la delusione di avere metà franchi?
1: No, certo, assolutamente, assolutamente sì. Però ecco, tra le tante motivazioni di questo nuovo interesse anche nel rifare l'abbonamento, c'è anche la prospettiva che questo sarà l'ultimo campionato in questo cantiere disgraziato, perché dal prossimo, in teoria, almeno metà del nuovo stadio sarà finalmente fruibile. Quindi è chiaro che verrà tutto vissuto in una prospettiva realmente diciamo così più positiva, anziché continuare a giocare questo cantiere in questo che è sempre un teatro assai provvisorio.
0: Sì,
1: e quindi sicuramente mette un po' di tristezza, però questo è, e quindi però questa prospettiva, questo guardare un po' più in là ha rinforzato ancora l'idea, ripeto, di andare dietro la squadra rifacendo gli abbonamenti e facendoli di nuovi.
0: Senti, ora parlo al Federico De Sinopoli, il tifoso della Fiorentina, no? Che è quello che ha anche un ruolo all'interno di un gruppo del tifo, quindi ti chiedo a te cosa ti piace, la cosa che ti è piaciuto di più di questa prima campagna acquisti, della prima parte della campagna acquisti viola.
1: Direi la varietà di giocatori e soprattutto nomi non scontati. Cioè, quindi non quelli per cui possiamo già dare dei giudizi di un certo tipo.
0: Certo.
1: Ah vabbè, sì, l'ho già visto, no, quello so dove può arrivare.

0: arrivare. Ecco, noi abbiamo dei giocatori dove non sappiamo dove possono arrivare. E l'ultimo può essere il ragazzo spagnolo
1: Valdepeñas,
0: che è arrivato ieri,
1: oggi ha fatto le visite mediche, certo.
0: È vero che non è il nostro in prestito, ma io penso sempre che bisogna andare campionato per campionato.
1: Bravo.
0: Perché ogni campionato poi determina quello successivo, nelle mosse, nelle strutture, nella disponibilità di soldi, eccetera, eccetera. Ecco, è la varietà. Cioè, aver pescato per esempio Jiménez, no? Giocatore di un certo tipo, che era stato abbandonato, insomma, era venuto in Italia, poi era andato via. Io l'ho visto la settimana scorsa contro il Queen's Park Rangers. In quel primo tempo era piaciuto, perché un ragazzo giovane aggredisce la fascia, fa un certo tipo di movimento, e poi è arrivata la sorpresa. E poi è al momento il giocatore più di grido.
1: Sì, anche perché Federico, è l'eleganza del calcio, e diciamo, noi siamo in questo, siamo abituati male.
0: Noi a vedere
1: l'eleganza nei nostri grandi campioni. L'eleganza è sempre stato un aspetto, inutile negarlo, siamo a città del Rinascimento.
0: Questo è il giocatore che conoscevamo meglio tutti,
1: esatto,
0: ed è un giocatore che è piaciuto, era piaciuto con la maglia dell'Udinese, quindi lì ti fa risentire nuovamente una squadra importante, una società importante, ed è quello, ripeto, poi stimola. Questi sono i mesi dei sogni, no? Il mese di luglio soprattutto, anche in parte quello d'agosto, il mese dei sogni, delle prospettive positive. Non difficilmente c'è un tifoso che parte con un pensiero negativo. Quindi questo tipo di mercato, almeno per il momento, ti pone bene nei confronti della squadra.
1: Non c'è dubbio. Che ne pensi di Paratici? Mi è venuto un paragone, io essendo molto vecchio, sul fatto Paratici nasconde tutto. Ma ragazzi, fa parte del, non è il primo e non sarà l'ultimo. Io ho vissuto Claudio Nassi, che aveva fatto mettere nel suo ufficio un tritacarta, perché aveva paura che andasse qualcuno a leggere gli appunti che magari mentre era lì in ufficio, la scrivania, che voglio dire, sono tanti direttori sportivi che lavorano così. Che ne pensi di Paratici?
0: No, detto che il leitmotiv dell'estate, no? Quello che era sulla bocca di tutti: ho fiducia in Paratici, abbiamo fiducia in Paratici, lo hanno detto i tifosi, lo hanno detto i rappresentanti della stampa, quelli che sono gli opinionisti, quelli che vengono definiti addetti ai lavori, quindi tutte persone che hanno la possibilità di giudicare. Al momento è sicuramente un uomo che sta operando bene, poi però parla il campo.
1: Non c'è dubbio. Parla il campo, non c'è dubbio. Anche l'anno scorso,
0: quello che oggi potrebbe diventare da 8, e poi dopo si dovrà scontrare o riscontrare con la realtà del campo, e quindi.
1: Non c'è dubbio.
0: Però piace, perché comunque lo scopriamo giorno per giorno, anche questa modalità di spiazzare, vuoi un po' chi deve provare a informare, però fa parte della normalità, anche perché noi ci siamo già passati, no? Con i Berbatov, con i Milinkovic-Savic, con qualcuno che prende, si inserisce e te li porta via. Quindi spiazzare, poi probabilmente in certi ambienti tutti sanno di tutto.
1: Non c'è dubbio. Prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo, andranno tifosi a vedere l'amichevole con Real? Sicuramente andranno. Io parlo di quelli che partano magari in macchina da Firenze.
0: Sì, direi, ma non solo da Firenze. Sì, è diventata la trasferta, diciamo, gettonata, al di là dei costi alti di questi biglietti messi in vendita. Però è il Real Madrid, lo stadio, e non è Santiago Bernabéu, però è uno stadio bello, accogliente, e quindi sì, ci saranno questi tifosi, però poi dopo, dove contano i tifosi, sarà dal 14 di agosto, perché saremo già un dentro fuori.
1: Esatto, c'è la Coppa Italia,
0: Bento, il Ravenna, però poi sono le famose squadre che non hanno niente da perdere, che avranno voglia di far bella figura, e se la Fiorentina non è a posto,
1: no, lì sì, quelle sono partite trappola. Poi ci potrebbe essere anche Ronaldinho, pensate, non ci faremo mancare niente.
0: Spero per lui che ritorni un pochino in forma, perché mi sembra che sulla pancia sta quasi uguale.
1: grazie ancora a Federico De Sinopoli, lo ringrazio davvero. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Palla al Centro. Saluto e ringrazio gli ascoltatori di Lady Radio. La programmazione continua con tante trasmissioni interessanti di musica, di politica, di cronaca. Poi alle 18 torna come sempre la Fiorentina. Noi vi riproporremo anche nel corso della giornata alcuni passaggi della bellissima intervista di Luca Ranieri in esclusiva a Radio Firenze Viola e a Firenze Viola di Andrea Giannattasio. Ringrazio tutti i registi, e a me non resta che augurare una buona giornata a tutti.

0: fosse viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
2: Buongiorno dalla redazione. Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso. A Messina una palazzina di Pistonina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano sei dispersi sotto le macerie. Due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.5 e una di 2.6, sono state registrate alle 20.09 e alle 20.14 nel Regino, ad una profondità di 11 km. Le scosse sono state chiaramente avvertite dalla popolazione nei comuni della piana di Gioia Tauro. Non vengono segnalati danni a persone o cose. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione, pochi giorni dopo la sentenza della consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli, doveva immediatamente trasmettere le richieste della CP per l'arresto del torturatore libico, che era in Italia. Si impennano i termometri per la quarta intensa ondata di calore che ha iniziato a colpire l'Italia e si colorano di rosso la massima emergenza per la salute della popolazione e le città monitorate dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Sono previste temperature al suolo con picchi fino a 36-38 gradi nelle pianure interne del centro-nord. Ancora peggiore sarà la giornata di domani con ben 19 città da bollino rosso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo andare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
4: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
10: come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
11: Giornali in edicola e non solo.
10: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno Firenze, buongiorno a tutti i tifosi della Fiorentina da Pietro Lazzarini, ultima rassegna stampa della settimana, come sapete, da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, in questo caso dalle 7 alle 8.30, perché alle 8.30 arriva Andrea Giannattasio con l'ultimo appuntamento con Good Morning England, e poi da lunedì tornerà lo stesso Giannattasio a guidare l'inizio, l'avvio della giornata del nostro palinsesto, palinsesto che oggi ovviamente come sempre arriverà alle 21 con tutte le nostre, i nostri appuntamenti quotidiani, con tutto quello che è i nostri modi per seguire la Fiorentina, il suo mercato e tutto quello che è, sono le notizie che, come dicono, prima passano da questa emittente, e quindi siamo contenti di potervi tenere compagnia nel corso delle giornate. Continuano le giornate di calciomercato, ma non solo, perché poi chiaramente domani ci sarà la sfida contro il Real Madrid, la più importante di questo ritiro estivo, perché poi sì, ci sarà quella col Deportivo La Corugna, l'ultima prima della Coppa Italia, ma insomma sappiamo bene quello che vuol dire affrontare, seppur in amichevole, la squadra di Mourinho, una delle più importanti del mondo, a Klagenfurt, appunto da oggi, dove la Fiorentina lascerà appunto il ritiro di Teddington per raggiungere l'Austria, e domani questa amichevole che vedrà impegnata la Fiorentina dalle ore 18 e che seguiremo come sempre assolutamente in diretta insieme poi a tutti quelli che sono i contorni di calciomercato. Ricordiamoci anche dell'arrivo di Valdepeñas, che da ieri sera è in ritiro con la squadra e quindi può essere abile e arruolabile anche per la partita contro il Real Madrid, tra l'altro sua recente ex squadra, nel senso la Fiorentina lo ha rilevato proprio dal Real Madrid. Intanto le immagini delle visite mediche effettuate ieri, immagini realizzate da Ludovico Mauro con il ragazzo sempre sorridente, pronto per partire questa nuova avventura, 19enne, insomma veramente molto giovane, emozionato per partire con la Fiorentina come potenziale titolare della Viola. Speriamo che possa seguire il corso di Nico Passa al Como, quindi di essere un successo per il nostro campionato, ma soprattutto per la Fiorentina. Vedremo se riuscirà a inserirsi subito questo giovane, che finora ha giocato fondamentalmente in Serie C con il Castiglia del Real Madrid, con una presenza in prima squadra, ma considerato da tutti uno dei più fulgidi talenti del calcio iberico, e quindi vedremo se manterrà le promesse. Tutti siamo speranzosi in questo senso. Il passaggio di Valdepeñas alla Fiorentina, 8 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo, con il 50% della futura rivendita in mano al Real Madrid e anche la possibilità da parte del Real di acquistarlo in recompra per le prossime tre sessioni di mercato estive, quindi insomma un rapporto con il Real che si prolungherà, perché il Real Madrid crede in questo giovane, ha monetizzato nell'immediato, ma in futuro potrebbe anche riportarlo alla Casablanca. Vedremo anche qui che cosa sarà del destino di questo giocatore. Ieri è ufficiale anche Moreno al Venezia, operazione che si era conclusa nei giorni precedenti, ma che poi è stata ufficializzata ieri. C'è anche Somm, che potrebbe andare in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni proprio al Venezia, e non si fermano però poi le notizie che riguardano gli altri ruoli, gli altri settori del campo, con Mastantuono, che ieri è stato sottolineato da parte dei grandi guru del calciomercato sui social essere un giocatore che il Real vuole cedere in Europa. I rapporti con la Fiorentina sono ottimi proprio grazie anche all'acquisto di Valdepeñas, Paratici è in contatto con il Real Madrid, quindi la Fiorentina è assolutamente in corsa per questo grande talento argentino, che non ha trovato e non sta trovando grande spazio proprio nel Real Madrid. Che sia sabato il giorno per provare a chiudere, insomma la Fiorentina ci proverà, bisognerà capire anche che tipo di formula proveranno a intavolare le parti, e poi anche se il giocatore darà l'avallo all'arrivo in una squadra come la Fiorentina, oppure se preferirà attendere altre occasioni. C'è la Roma, c'è il Benfica, insomma ci sono sono squadre anche di altissimo livello, la Fiorentina dal canto suo ha sicuramente la possibilità di dargli più spazio nel corso dell'anno, e quindi vedremo se poi la decisione del giocatore sarà quella di dare spazio alle squadre che o comunque di dare ascolto alle squadre che potranno dargli maggiore spazio, oppure se preferirà trovare una squadra che gli permetta di giocare le coppe e di essere un'alternativa comunque in un ambiente che ha una concorrenza diversa rispetto a quella che potrebbe trovare in Viola. Di ieri le notizie legate a Ken, che è tornato ad allenarsi in gruppo con le scarpe da calcio, quindi domani dovrebbe essere regolarmente tra i titolari della sfida contro il Real Madrid, ma lui e Piccoli restano un grande dubbio per quanto riguarda il mercato in uscita, ed è poi di fatto la domanda che vi facciamo stamattina. Ken, Piccoli in partenza, di fatto comunque che fare, cederne uno, entrambi o nessuno? La domanda fondamentalmente è questa, cioè di due attaccanti chi deve partire, uno, entrambi o nessuno? Ditecelo con il 3487513933, come sempre curato nella sua gestione da parte di Sara Mastrosimone, che saluto e ringrazio, sta contando i minuti prima delle ferie, quindi viva Sara. 0557711171 se volete chiamarci in diretta, ma insomma sentitevi pienamente coinvolti nella nostra diretta di questa mattina, anzi fatemi compagnia. Ultima rassegna per questa settimana per il sottoscritto, sta settimana lunga per tutte le ore di diretta, quindi se mi date una mano anche con i vostri spunti, i vostri messaggi audio, quello che vi aspettate dalla partita con Real Madrid, soprattutto quello che vi aspettate dal mercato, io vi ascolto volentieri. Ken, Piccoli, chi deve partire, uno, entrambi o nessuno, e ovviamente si parla anche dei possibili sostituti, con Pellegrino che continua ad essere in cima alla lista della Fiorentina per quanto riguarda l'attacco, anche perché potrebbe essere un'operazione agevole nella gestione della formula, perché comunque la Fiorentina potrebbe prenderlo col prestito, con oneroso, con obbligo di riscatto a determinate condizioni, quindi evitare anche un esborso immediato per quanto riguarda l'argentino del Parma, che comunque pare essere veramente un giocatore che interessa alla Fiorentina, perché lo reputa evidentemente all'altezza della situazione. A me sembra molto simile a Piccoli, ora poi ovviamente vedremo quello che succederà, e soprattutto auguriamo a chi sarà l'attaccante della Fiorentina di essere al top da questo punto di vista, ovviamente per il bene della Fiorentina, però dal mio personalissimo appunto visione del calcio mi sembra un giocatore non così distante come qualità rispetto appunto allo stesso Piccoli. Tra l'altro, nonostante qualcuno lo definisca il giovane Pellegrino ha la stessa età di Piccoli, quindi così almeno togliamo anche questa castagna dal fuoco che qualcuno continua a utilizzare per caldeggiare l'acquisto del ragazzo del Parma. Quindi vedremo, noi stiamo seguendo chiaramente tutte le vicende inerenti all'attacco. Quello che sappiamo è che la Fiorentina vuole fare anche un grande colpo per gli esterni offensivi. Vedremo se è Sancho, come racconta tutto Mercato Web, o se sono altri nomi quelli che sta prendendo in considerazione la Fiorentina. E comunque c'è movimento per l'attacco, perché ci stanno dicendo e la Fiorentina segue con attenzione e con interesse tutto quello che è la questione offensiva, perché evidentemente ha percepito anche il mercato intorno ai suoi attaccanti, è un mercato che può accendersi da un momento all'altro. Quindi 3487513933, la domanda che comunque resta un po' di fondo di oggi è: Ken, Piccoli, chi deve partire, uno, entrambi o nessuno? Nel frattempo però le altre domande sono sugli altri giocatori che stanno arrivando, se siete ancora soddisfatti, se l'entusiasmo degli acquisti di Ulai e Attavi continua a coinvolgervi. Ieri abbiamo raccontato come comunque siano state staccate più di 12.000 tessere per quanto riguarda la campagna abbonamenti, quindi un successo forse anche inatteso per certi versi, visto quello che era successo l'anno scorso, ma evidentemente il mercato di paratici in questo avvio di estate ha spinto comunque tanti tifosi a continuare a credere, anzi a tornare a credere alla Fiorentina, e quindi insomma 12.000 abbonati prima dell'inizio della vendita libera è stato sicuramente un dato che dobbiamo riportare, che sottolinea come evidente come la Fiorentina abbia attratto di nuovo i propri tifosi per quanto concerne quello che sarà anche la stagione allo stadio il prossimo anno, e vedremo anche qui che cosa accadrà. Allora, detto ciò, io inizierei a leggere le prime pagine di questa mattina con gli spunti che arrivano dai quotidiani, poi chiaramente entreremo nel dettaglio e riascolteremo anche l'intervista realizzata ieri da parte di Andrea Giannattaso nel ritiro inglese con l'ex capitano della Fiorentina, comunque attualmente assolutamente tra i potenziali titolari della squadra, ovvero Luca Ranieri, e tutto quello che ci ha raccontato in questa lunga e bella e piacevole intervista inglese ieri appunto con lo stesso Andrea. Allora, iniziamo dalla Gazzetta dello Sport, che in prima pagina dà spazio al Milan perché c'è un'intervista. Pavlovic guida la rinascita del Milan, il diavolo sono io, Amorim ha tante idee e con lui andremo molto più all'attacco, l'anno scorso è mancata la fame. Poi il taglio alto con questa querelle che sta montando tra FIFA e UEFA, mondiale senza Europa, l'UEFA è pronta al clamoroso boicottaggio, Zeferin stop alla vendita ai privati o disertiamo tutti i tornei della FIFA. Questo è quello che ha la polemica che sta comunque crescendo tra le due federazioni, quella europea e quella internazionale, perché sapete che l'idea di Infantino sarebbe quella di cercare di vendere una parte praticamente della FIFA per avere soldi da poter, non si sa se investire o mettersi in tasca, una situazione abbastanza surreale francamente. Poi risposta Jones, Inter è arrivato un vincente in più qui per lottare, quindi nuovo acquisto dei nerazzurri. Juve cambio d'ala, Laibegovic è già pronto, Consensao va sul mercato, e infine anche la nazionale, da Maldini a Mancini diamo i voti alla folle estate italiana. Questa è la versione dei fatti della Gazzetta dello Sport, vedremo poi dopo che cosa diranno. Poi Corriere dello Sport, stadio Viola Real, il titolo di centropagina. Valdepeñas da grosso, Paratici progetta altri due acquisti, Mastantuono, via libera di Mourinho, svolta Torsvet, lo Special One stoppa le mosse del River Plate e apre la strada alla Fiorentina, il talento argentino può essere ceduto in prestito, Brescianini al Sassuolo, ecco la chiave per il norvegese, questo scrive in prima pagina stadio. Poi di spalla Milan, l'ultima tentazione è Naweri, sondaggio per il trequartista dell'Arsenal, 19 anni, Mancino costa 35 milioni, invece Nusa spinge, l'alleato di Gasp, la Roma avanza, Lipsia irremovibile, vuole 55 milioni, aspetta la Premier, raccordo chiuso per Koulakerakis. Poi Napoli prenota Badiashile e Favasuli, prima il difensore del Chelsea in prestito, poi il terzino destro del Catanzaro. Juve Zirkzee si può, presi Colomani e Alaibegovic, intriga l'olandese, Josh in uscita dallo United, c'è l'idea del prestito. Carnevali, Vlahovic, io non rincorro nessuno, oggi alle 18 c'è il test con il alla Continassa. L'UEFA boicotta il mondiale, e questo è quello che stavo raccontandovi prima a proposito dello scontro a distanza tra le federazioni. E poi concludiamo anche con la prima pagina di Tutto Sport. La Juve non si ferma a loro due, Carnevali dopo i colpi Colomoni e Alaibegovic, abbiamo ancora tante cose da fare, l'amministratore delegato aspetta di ufficializzare il francese, siamo ai dettagli, il talento bosniaco lui vuole venire da noi. E poi parlando di Vlahovic, non corro dietro a nessuno, da Spalletti c'è tanto da imparare, Malagò avrebbe potuto muoversi meglio, Martina se per Alaibegovic garantisce Ibra, puntini per la porta, sondaggi anche per Trubin e Kobel, in mezzo idea Reinders. Toro, mica vendi Cacciamani, la Roma sul talento lanciato da Abate nella Juve Stabia, Cairo ora lo valuta 15 milioni, tifosi Granata già in fibrillazione, temono che il progetto giovani sbandierato dalla società venga subito sconfessato dalle offerte giallorosse, Petrachi tratta Fortini con la Fiorentina, nuovi contatti col Frosinone per Kutsupias e Fitzgim sfida il Can. Poi la parte diciamo del taglio basso di Tutto Sport, dell'affondo di Zeferin su Infantino. L'UEFA boicotta questi mondiali, la vendita di quote FIFA fa scandalo in Europa, ma non tutti sono oltranzisti, qualche federazione vuole capire meglio. Poi intervista a Joan Vasquez del Genoa, ho sempre più fame di Genoa, per il messicano carica mondiale, felice e fortunato, i miei si alzavano alle 5 per andare a lavorare, De Rossi prezioso, Gattuso Taylor, già scintille Lazio, teso faccia a faccia con l'olandese, spedito negli spogliatoi e ora anche sul mercato, malgrado la successiva pace. Infine, rigore più lungo, romanzo e verità, e va bene, questo è un approfondimento di Tutto Sport che leggerete nel caso in cui doveste acquistare il quotidiano oggi in edicola. Allora, intanto state iniziando a scrivere con Carmine che sul tema dice piccoli può restare, Ken via subito, meglio Dusan. Capito Carmine, capisco che tu abbia una predilezione per l'uno o l'altro, però Dusan Vlahovic ha dei costi un po' forti per la Fiorentina di oggi. Poi buongiorno Pietro, questa è la Lola di Sieva, avevo voglia di farlo, magari è una vanità, secondo te De Gea ha avuto un ruolo importante per tenere acceso il crano con la Spagna, nel caso specifico col Real, parlando con i giocatori spagnoli, introducendo il discorso, affiancato ovviamente da Paratici, buon lavoro. Ma Ale, non credo che abbiano fatto fare a De Gea il mestiere del dirigente in questo caso. Certo, se ci una telefonata, uno scambio di messaggi con Valdepeñas soprattutto ci può essere stato, anche perché per gli spagnoli De Gea è un grandissimo campione e quindi è attrattiva la sua presenza nella Fiorentina, però credo che Paratici abbia lavorato assolutamente da solo. Poi che all'interno dello spogliatoio possa diventare un punto di riferimento per un giovane spagnolo come Valdepeñas, come può essere Jiménez, insomma sicuramente lo è, però non credo che sia stato lui a determinare poi l'arrivo del, in questo caso, del terzino centrale del Real Madrid. Poi ancora 348 75 1393, questo è Davide che ci dice: ciao Pietro, non so chi caldeggia così tanto Pellegrino, nel caso arrivasse spero ovviamente sia al posto di Piccoli, anche perché non so se avete visto i numeri, Mandragora ha una media gol molto più alta, questo non ha mai segnato neanche nelle giovanili, forse vogliono prenderlo al posto di Dodò. Lo fa con una faccina che ride, quindi con una battuta, però evidentemente non è così convinto, come di fatto non sono convinto nemmeno io, ma questo è chi se ne frega, è bene che siano convinti loro se lo vogliono, se vogliono prendere Pellegrino, e se sarà un giocatore della Fiorentina noi lo sosterremo senza se e senza ma, vedremo che cosa accadrà da questo punto di vista. Allora, prima di addentrarci nei quotidiani di oggi in edicola con tutti gli sportivi e quello che viene raccontato sul mondo della Fiorentina da appunto tutti i quotidiani, vorrei, grazie alla regia di Sara e grazie anche a Gian Attasio che ha realizzato l'intervista, a partire con la prima parte di quella che è stata questa lungo faccia a faccia proprio con Ranieri, per ascoltare quelle che sono anche le sensazioni dell'ex capitano della Fiorentina in questo ritiro inglese e ovviamente nel ritiro in generale, e sull'arrivo di Grosso e dei nuovi giocatori, visto che insomma in difesa si è mosso più di qualcosa. Ascoltiamo la prima parte dell'intervista realizzata in esclusiva per Radio Firenze Viola e Firenze Viola da parte di Andrea Giannattasio a Luca Ranieri.
12: Luca Ranieri, intanto è un piacere ritrovarti, sarà la 7ª o 8ª intervista che ti faccio, insomma ti trovo cresciutissimo da dopo che ti ho conosciuto nel vivaio. Intanto, come stai e come stai vivendo questo ritiro qua in Inghilterra, l'ennesimo ritiro che stai svolgendo qua in terra inglese?
13: Buongiorno a tutti. Sì, ormai sono tanti ritiri che sto facendo con questa grandissima maglia. Ci stiamo allenando forte tutti i giorni, stiamo mettendo condizione fisica che sarà fondamentale per tutta la stagione. C'è un grandissimo spirito, siamo tutti dei ragazzi che hanno voglia di migliorarsi, di ascoltare l'allenatore, e piano piano sono sicuro che prenderemo sempre più forma fisica per affrontare l'inizio del campionato.
12: C'è tanta voglia di parlare di futuro, di presente e di futuro, di guardare avanti, però direi di toglierci subito il dente e di chiudere subito col passato con qualche domanda. Intanto ti chiedo che cosa hai imparato, che cosa avete imparato come gruppo dalla stagione che è appena terminata, difficilissima, e con che spirito vi apprestate a partecipare alla prossima stagione?
13: Sì, l'anno scorso è stata una stagione veramente molto difficile, soprattutto non ci aspettavamo una situazione del genere. È stato un inizio dove ci ha spiazzato un po' tutti, però poi alla fine siamo stati veramente molto bravi a uscire da quel momento. Ci siamo uniti veramente tanto come gruppo. Dagli errori si impara e sono sicuro che quest'anno non riaccadrà di nuovo.
12: Per te in particolare è stata un'annata un po' particolare, un po' complicata. Insomma, sei passato da essere il capitano della squadra ad avere anche meno spazio e a perdere la fascia. La domanda è questa, un po' complessa: è stato più complicato da accettare per il calciatore oppure per l'uomo che si sentiva responsabilizzato verso la maglia viola, che è una maglia che hai sempre indossato fin da bambino?
13: Per me l'anno scorso è stata, penso, l'annata più intensa fin quando gioco a calcio. Però io già mi posso ritenere molto fiero di aver indossato una grandissima fascia da capitano, aver rappresentato Firenze. Per me è stato un sogno che si è avverato, perché io nella Fiorentina ho iniziato quando avevo 14 anni. Mai avrei immaginato di poter giocare in prima squadra e tantomeno di poter indossare questa grandissima fascia. Quindi ho realizzato veramente un sogno, sono felice di quello che ho fatto, magari facendo qualche errore, quello sicuramente, perché nessuno è perfetto nel mondo, però penso di essere cresciuto veramente tanto. Devo ringraziare anche le persone che mi sono state vicine, la mia compagna, i miei compagni, tante persone mi sono state veramente vicine, e penso di esserne uscito più forte di prima.
12: Formalmente il capitano lo fa una persona sola, oggi è De Gea, però i leader di uno spogliatoio sono tanti. Ecco, ti senti comunque un leader di questo gruppo che sta nascendo e ancora un po' il capitano di qualcuno, ecco, o di tutta la squadra?
13: No, sicuramente adesso la fascia è in buone mani, perché David è un giocatore incredibile, una persona con un curriculum incredibile, e quello sì. Oltre a lui, poi sicuramente in squadra abbiamo anche Rolando, ci sono io, c'è Lezzerini, dove stiamo cercando di compattare un gruppo di tanti ragazzi giovani ma molto forti, e sono sicuro che riusciremo a creare veramente una bella armonia all'interno di questa squadra.
12: Tu sei un giocatore che ti sei anche esposto in passato, hai detto: mio sogno è quello di concludere la carriera qua, cioè finire la mia carriera qua a Firenze. Alla luce dell'annata che hai vissuto, ti senti di poter ribadire ancora questa frase?
13: No, sicuramente io, come ho detto prima, sono qua da quando ho 14 anni, adesso ne ho 27, sono 13 anni che faccio parte di questa squadra. Io a Firenze sto benissimo, poi ovviamente i matrimoni si fanno in due, se c'è un sì o un no non si può andare avanti. Però adesso io sono felice di lavorare col mister, sono felice di lavorare col direttore e sto bene.
12: Poi ci andiamo ovviamente sugli aspetti di squadra e sugli aspetti tecnici, perché insomma stiamo vedendo cose interessanti. Per quello che è il tuo ruolo, c'è un compagno che quando sei arrivato giovane in prima squadra ti aveva aiutato particolarmente e che tu oggi provi ad imitare? Perché ci sono tantissimi ragazzi qua della primavera, poi parleremo anche dei giovani, ecco, però c'è una figura che in passato ti aveva aiutato e che tu provi oggi a imitare?
13: Sicuramente a me mi ha aiutato veramente tanto, dove l'ho detto più volte, è Cristiano Biraghi. Con me è stato veramente un compagno, un amico eccezionale, perché io il primo anno che sono arrivato qua ho trovato veramente poco spazio, i primi 5-6 mesi, ma lui mi è sempre stato vicino, mi ha sempre dato tanti consigli ed è stato veramente per il gruppo e per tutto il resto un grande capitano che ci ha sempre messo la faccia.
12: Oh, parliamo di presente e di futuro, così insomma sorridiamo un po' e speriamo in qualcosa di grande. La prima differenza che hai notato in questo ritiro con Mister Grosso rispetto al passato, la cosa che ti ha più entusiasmato, che ti sta piacendo di più?
13: Sì, il mister sicuramente ha veramente tantissime idee, ci sta spingendo al massimo dal primo all'ultimo. Poi ovviamente abbiamo incominciato da 15 giorni, ancora stiamo cercando di capire tutte le sue idee, tutte le sue intenzioni, però si vede che è un grande mister che ha voglia di migliorare la squadra.
12: La vittoria di ieri che segnale è? L'aspettavate forse anche voi, no? Perché qui in Inghilterra è sempre stato difficile fare il risultato, no? E che segnale
13: sì,
12: è?
13: No, stiamo affrontando squadre che hanno, nonostante giochino in Serie B, ma hanno iniziato penso 15 giorni prima di noi, quindi si vede che hanno un'altra intensità rispetto a noi, però possiamo ritenerci soddisfatti della prestazione che abbiamo fatto. Sicuramente possiamo e dobbiamo migliorare, però intanto vincere aiuta a vincere, quindi va bene così.
12: Senti, è cambiato un po' tanto in questa Fiorentina, anche tu sei cambiato nel look, il baffo che avevi prima ora c'è ma è con la barba, come mai? Per la tua compagna oppure una scelta tua?
13: No, ti dico, la mia compagna mi preferisce col baffo, quindi sicuramente il baffo tornerà, solo che a volte sono un po' pigro di prendere il rasoio e di tagliarmi la barba, quindi tornerà, ma adesso non c'ho manco il rasoio qua in ritiro, quindi non posso neanche fare.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
1: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
0: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 39.

0: guardala.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: E torniamo in diretta, questa è Buongiorno Firenze, il buongiorno che va a tutti i tifosi della Fiorentina da parte di Radio Firenze Viola. Avete ascoltato la prima parte dell'intervista realizzata da Andrea Giannattasi a Luca Ranieri, ne sentiremo poi un'altra parte prima del prossimo blocco pubblicitario, ma nel frattempo chiaramente aspettiamo i vostri messaggi al 348-753-933. La domanda che vi abbiamo posto l'avete sentita, insomma la potete leggere. Ken Piccoli, chi deve partire, uno, entrambi o nessuno? Questo per dire che ci sono forti movimenti in quella zona dell'attacco in queste ore, in questi giorni, se ne parla molto all'interno della Fiorentina, anche dei possibili sostituti. Pellegrino in questo momento in cima alla lista, ma c'è chi tra i quotidiani, tra poco poi lo leggeremo, ipotizza il fatto che la Fiorentina stia trattando proprio con il Parma per Pellegrino come sostituto di Piccoli e non come sostituto di Ken. Ecco, se fosse così chiaramente anche questo sarebbe una versione diversa rispetto a ciò che ci stavamo immaginando per quanto riguarda la sostituzione di Ken con il giocatore argentino. Comunque, allora, noi ora inizieremo a leggere quelli che sono tutti gli spunti sulla Fiorentina che arrivano direttamente dai quotidiani con la Gazzetta dello Sport, che in questo caso è un pezzo di approfondimento su un giocatore che riguarda anche la Fiorentina direttamente e indirettamente, ovvero Stregati da Mastantuono, il pezzo del corrispondente da Madrid di Filippo Maria Ricci, appunto della Gazzetta dello Sport, dove si parla di Mastantuono come giocatore di cui sono tutti pazzi in vista di questo mercato che si sta sviluppando e che lo sta vedendo protagonista in uscita. Allora, per i nostalgici del caudillo era solo Frank e questo cantavano al Bernabeu. A madridismo più facilone è stato venduto come un fenomeno con paragoni alti e pericolosi e la cosa ha portato a critiche severissime dalla Spagna che odia il trionfalismo della stampa affine alla Casa Blanca. Pagato troppo caro, pompato troppo forte, lanciato e abbandonato troppo presto. E così Franco Mastantuono, ragazzino argentino sbarcato a Madrid il giorno dopo il compimento della maggiore età, è del 2007, come un tale Lamine Yamal, e ci è rimasto in mezzo. Tra due settimane esatte Mastantuono compirà 19 anni, arrivato 12 mesi fa per far innamorare il Bernabeu, cerca una casa più modesta e sicura, con meno spifferi e impermeabili ai veleni, dove poter rimettere in carreggiata una carriera deragliata per colpo non solo sue. Il talento non gli manca e la lezione brutale probabilmente sarà servita, e dalla sua ovviamente alla tenerissima età. Il Madrid vuole darlo in prestito perché ritrovi il campo e il piacere di giocare senza che qualcuno gli rinfacci continuamente paragoni assurdi con i quali la compiacente stampa madridista ha appesantito il suo zaino di studente all'Interrail. L'Italia sarebbe perfetta, si parla di Fiorentina, Roma, Milan, qualsiasi piazza pur di andare lontano dalla Liga e ripartire riattaccando il magico filo tessuto in Argentina e spezzato a Madrid. Mancino talentuoso, sfacciato, senza paura, Mastantuono è diventato il terzo più giovane a debuttare con il River Plate, aveva 16 anni, ha tolto al Conejo Saviola il titolo di marcatore più giovane della storia del River, è diventato il più precoce del club a vincere un titolo e il più giovane a segnare un gol su punizione in Copa Libertadores. In nazionale è arrivata alla semifinale del mondiale del 17 nel 2023 perdendo i rigori con la Germania che poi ha alzato la coppa. Il 5 giugno del 2025 è diventato il più giovane della storia a vestire la maglia dell'albiceleste. Insomma, un predestinato, un tipo precoce, pieno di carattere e di tecnica, con una testa rafforzata da anni di tennis giovanile a grande livello. Questo, diciamo, è il racconto parziale di quello che è il giocatore Mastantuono che la Fiorentina potrebbe riuscire a prendere e arrivare in prestito dal Real Madrid dopo aver accolto anche Valdepeñas. Se volete leggere l'approfondimento, comunque è su, interamente, integralmente sulla Gazzetta. Mentre poco dopo c'è proprio la pagina dedicata interamente alla Fiorentina. Valdepeñas tutto fare, Fiorentina che colpo, ha due giocatori in uno. Lo spagnolo può giocare terzino sinistro e difensore centrale. Domani subito da ex contro il Real a Londra. No, non è a Londra però. Titolo sbagliato da parte della Gazzetta, perché si giocherà a Klagenfurt. Ieri ha salutato il Real Madrid dopo 7 stagioni che ha definito piene di momenti indimenticabili, e domani pomeriggio si ritroverà più davanti, già davanti al suo passato, perché Víctor Valdepeñas ha bruciato le tappe in tutto, compresa quella di ritrovare da avversario la sua ex squadra dopo appena un giorno. In poco più di 24 ore è partito dalla Spagna, è arrivato a Firenze per le visite mediche e firma prima di ripartire per Londra, dove si è aggregato alla squadra viola ieri sera intorno al 19. Oggi un altro tragitto, perché con i nuovi compagni raggiungerà in aereo Klagenfurt in Austria per affrontare domani alle 18 il suo Real. Ma Valdepeñas è abituato a correre veloce, perché il giovane talento spagnolo classe 2006 è uno dei profili più interessanti del calcio internazionale, prodotto della cantera del Real Madrid de Castiglia. Il 14 dicembre 2025 è esordito però anche con la prima squadra dei Blancos da titolare nella sfida vinta contro l'Alavés, rimanendo in campo per 78 minuti. E proprio il Real Madrid non vuole perderlo di vista per il futuro, e in parte ha mantenuto il controllo sul giocatore. L'operazione si è chiusa infatti per circa 8 milioni di euro con il club spagnolo, che ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita e un diritto di riacquisto nello stile della formula che ha portato Nico Pazza al Como. Un acquisto in linea con le scelte di mercato della Fiorentina in questa sessione, in cui sono arrivati tutti giovani di grande prospettiva. Valdepeñas ha struttura fisica, progressione e soprattutto d'utilità, perché è un difensore centrale mancino che viene utilizzato pure come terzino sinistro, ed è proprio il ruolo in cui è più utile in questo momento alla Fiorentina, dopo le partenze di Gosens e Balbo, in attesa del rientro dell'infortunio, non prima di novembre, di Fabiano Parisi. Del resto, proprio da terzino sinistro lo ha fatto debuttare il tecnico Xavi Alonso in prima squadra nell'unica gara disputata con i grandi. Sarà prezioso pure come centrale, ma in quel reparto ci sono già Dragosin, Vieri e Ranieri, oltre a Pongracic, che fra pochi giorni rientrerà al Viola Park dopo aver avuto dei giorni liberi in più per gli impegni mondiali con la Croazia. La trattativa per portare a Firenze era già conclusa da giorni, ma prima serviva il via libera definitivo da parte di Mourinho, che ha voluto tenerlo con sé per la prima parte della preparazione del Real Madrid. Tutta esperienza per il ragazzo, che compirà 20 anni il prossimo 20 ottobre, e da stamani sarà in campo a Londra ad allenarsi insieme a Fabio Grosso in quello che sarà in assoluto il suo primo allenamento a tinte viola. L'esordio in amichevole è previsto invece per domani pomeriggio in Austria contro il Real Madrid, quando sarà schierato probabilmente subito come terzino sinistro, visto che fino ad ora senza alternative in quel ruolo era stato adattato Brescianini. Questo l'articolo della Gazzetta dello Sport che riguarda la Fiorentina e l'arrivo di appunto del giocatore in viola. Intanto dopo quello che è accaduto nelle scorse ore intorno al nome di Franco Baresi per quanto riguarda il Milan, la sua storia, insomma, adesso pare che purtroppo la notizia della sua scomparsa sia invece da prendere come reale. Ora tra poco vi daremo conto di questa notizia che mi ha appena telegrafato ovviamente Niccolò Righi, che è a curare la redazione di Tutto Mercato Web in questo momento. Però apro Twitter e in effetti è arrivata la notizia, perché leggo dalla pagina ufficiale del Milan: la storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA del cammino di tutto il club. Le condoglianze del Milan, che il Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi, sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a se stesso in un'ora così dura. Messaggio molto bello da parte del Milan per la scomparsa di Franco Baresi, insomma, storica bandiera dei rossoneri, ma del calcio italiano in generale, passato alla storia per i suoi movimenti difensivi e anche preso in giro, se vogliamo, delle altre squadre per il modo in cui riusciva a convincere fra virgolette i guardaline a fischiare fuori gioco all'avversario con una sola alzata di braccio. E nelle scorse ore sapete le polemiche che ci sono state intorno a un annuncio che era stato errato da parte delle principali testate nazionali. Adesso purtroppo la notizia è arrivata e confermata dal Milan, quindi Franco Baresi è morto, e quindi ovviamente non riportiamo la notizia perché, ripetiamo, è stato sicuramente una colonna del calcio italiano, oltre che della comunque del Milan, ovviamente. Se ho già letto il messaggio, scusami, devo aprirlo, perdonami, non ho capito, Sara. Non è facile stare dietro a tutto. Comunque, questo è il messaggio: sei per sempre capitano. Per chi ci sta seguendo in modalità video con Baresi che alza la Coppa dei Campioni, il messaggio appunto che abbiamo letto poco fa. E va bene, cordoglio per chi ama il calcio, francamente. Quindi anche noi ci sentiamo coinvolti e facciamo assolutamente le condoglianze alla famiglia, ma anche ai tifosi del Milan, che chiaramente si sentiranno coinvolti da questa tragica perdita. E va bene, non va bene, ma va bene, dobbiamo andare avanti. Allora, proprio andando avanti con la nostra trasmissione, leggo qualche messaggio anche che rispondono alla nostra domanda su Ken Piccoli: chi deve partire, uno, entrambi o nessuno? Ridicecelo al 3487513933 con i vostri messaggi audio e anche di testo, ma voglio sentire la vostra voce, quindi tra poco inizieremo anche con qualche pensiero via audio. Massimo dice entrambi, prendiamo Davis e Pinamonti. Urbano invece dice: buongiorno Pietro, l'importante è che parta Ken, lo considero un calciatore divisivo all'interno dello spogliatoio per vari motivi, stipendio, permessi, ritardi eccetera, ma non credo che riusciranno a venderlo per 40 milioni. Io non glieli darei. Speriamo in una casa discografica. Piccoli come vice può anche restare. Questo è il messaggio appunto di Urbano. Mentre anche Claudio dice: sono sempre onestamente avevo detto che avevo due numeri e come sempre sto vabbè, questo non ci interessa. Claudio legge, dice: cosa ce ne pensi, se arrivano due esterni buoni può Pellegrino fare la punta centrale e con Piccoli? Se dovessimo giudicare solo dai due gol, mi pare che il suo prezzo fosse giusto. Forse con questa premessa potrebbe andare bene, bisogna vedere. Ken per me può rimanere, ma prenderanno credo decisioni a breve. Questo appunto è Claudio che ci scrive da due numeri e quindi voleva sottolineare. Invece Chimo, abbiamo salvato il numero, il ballerino con la tibia ballerina sicuro non dà garanzie fisiche, la risposta su Ken. E poi Dido dice: buongiorno Petrone, da te da ex bomber di razza, un po' mi prende per il culo, cosa ne pensi di Pellegrino? Detto, io credo che sia un buon giocatore, un giocatore che attacca l'area in modo magari migliore anche di Piccoli, che però ha altre qualità secondo me invece nel raccordo col gioco e soprattutto con la fase, diciamo, del limite dell'area, non strabilianti ma comunque all'altezza di quello che è il suo potenziale competitor del Parma. Mi sembra un ragazzo che di testa sa lavorare molto bene, però ecco, è un 2001, è un giocatore per me che ha molte similitudini con lo stesso Piccoli. Certo, parte Piccoli, prendo Pellegrino, ci possa anche stare, anche per verificarne l'efficacia in una squadra che potrebbe puntare a fare più gol rispetto a quelle che ha fatto il Parma l'anno scorso. Detto questo, io tutto questo entusiasmo per Pellegrino io non ce l'ho. Poi sto anche a quello che mi ha detto l'altro giorno Emiliano Viviano, ha detto: guarda, è forte, giocatore che sa fare gol, è vispo, è cattivo, ha fame, tutte cose che per me una punta deve avere veramente in modo straordinario. Se ti posso dire una cosa che penso degli attaccanti: appena perdono leggermente, non dico la voglia di segnare, ma la cattiveria di voler segnare e l'ambizione di segnare in ogni minuto della partita, quando si arriva a quei livelli, io parlo di livelli infimi, ma a me è successo anche a me personalmente, figuriamoci quando si parla in un ambiente dove la competizione è il tutto fondamentalmente, in cima alla lista delle cose che un attaccante deve avere per arrivare a quei livelli. Quindi vediamo, francamente, se è il cambio Piccoli Pellegrino ci posso anche stare, però ripeto, non si sta parlando di un cambio che veramente fa la differenza totale con quello che c'è attualmente in rosa. Poi ognuno lo valuta come vuole, soprattutto credo che debba dipendere anche dalle cifre del potenziale affare. Così almeno abbiamo risposto anche nel dettaglio a Dido per quanto riguarda Pellegrino, Pellegrino, come lo volete chiamare. Allora, prima di proseguire e di andare anche ad ascoltare i vostri messaggi, leggiamoci oggi, strambiamo un po' con i quotidiani, leggiamo la Repubblica di Firenze, l'articolo a firma di Duccio Mazzoni. Bene a Tandur e Vieri, attacco non giudicabile, il primo bilancio viola. Conclusa la tournée inglese per la Fiorentina, ecco alcune indicazioni da questo inizio di preparazione. Domani c'è la sfida al Real. Poi leggiamo il volo che porterà oggi la Fiorentina all'Inghilterra, all'Austria, per affrontare domani alle 18 su DAZN a Klagenfurt e Real Madrid, e chiuderà ufficialmente la prima parte di ritiro. Tre settimane tra Viola Park e il centro sportivo londinese di Teddington, in cui Grosso ha iniziato a plasmare la sua Fiorentina tra volti nuovi, entusiasmo, ma anche la scritta lavoro in corso che alimenta da sempre i primi giorni di lavoro, specie in attacco,

0: un ruolo che di terzino sinistro non suo, mentre Dragosin e Vieri hanno fatto intravedere il loro potenziale. Sul brasiliano conterà l'adattamento al campionato italiano, mentre Radu porterà quella fisicità in area spesso mancata. Distratto come se fosse rimasto lo scorso anno Dodò, non giudicabili del tutto Gimenez e Fortini, che per necessità non solo hanno fatto i terzini ma anche gli esterni alti. Conferma in porta con De Gea titolare, capitano, leader, e Christensen giusto secondo. Attà è la stella, la coesistenza con Ulai e Fagioli per sognare, il reparto più extra large nei numeri e nelle caratteristiche è sicuramente la mediana. Gli arrivi di Attà e Ulai hanno arricchito la rosa già piena di Indur, Mandragora, Fabiano e Fagioli più Briscianini, di fatto consentendo a Grosso di avere quell'abbondanza necessaria per provare a riprovare gli schemi. Le esercitazioni più importanti hanno riguardato quindi la rotazione dei tre di centrocampo per creare gioco con movimenti ad hoc per liberare uno dei tre, non sempre il regista, e avere allo stesso tempo ampiezza e profondità con gli altri due. Attà ha rubato la scena di tutte le amichevoli per gol, qualità, tocco di palla e strappo. Ulai, sempre in ritardo di condizione post mondiale, si è fatto notare per temperamento e personalità, mentre fra i vecchi palma di migliore Andur, con dietro Mandragora, poco appariscente Fabiani, in ombra Fagioli, provato sempre come play, e qui nasce il grande snodo per il futuro. Se Grosso riuscirà a far coesistere Nicolò con Ulai e Attà mezzali, la Fiorentina si ritroverà un centrocampo da top club. Poi sull'attacco, insomma, i dubbi che sappiamo, perché non essendoci fondamentalmente grandi alternative, è difficile dare un voto all'attacco. Poi Ventre Croci, classe 2010, ha confermato di avere un grande potenziale, da capire se nel corso dell'anno sarà solamente un calciatore da primavera o se sarà promosso in prima squadra. Questo è il dubbio su Croci. Poi chiaramente c'è l'approfondimento, il racconto di chi è Valdepenas, terzino centrale e mezzala, addirittura la duttilità di Valdepenas al servizio di Grosso. Questo è il titolo della Repubblica per quanto riguarda appunto anche Valdepenas, arrivato ieri sera in Inghilterra e che oggi inizierà la propria avventura ufficialmente con la Fiorentina, dopo aver salutato proprio ieri Real Madrid, in cui è stato 7 anni, come ha raccontato lui stesso. Tra le operazioni di mercato, occhio anche a Fortini, che è sempre in uscita, con il Torino che vorrebbe provare a fare il doppio colpo, esattamente come il doppio colpo lo sta provando il Venezia dalla Fiorentina, dopo Moreno anche Zom. Su Fortini ballano le cifre, diciamo che tra ieri e oggi i contatti sono proseguiti proprio per parlare di Fortini tra Torino e Fiorentina. Vedremo se anche Fortini seguirà Pietro Comuzzo in Granata, oppure se la soluzione sarà alternativa. Quello che sappiamo e che vi riportiamo ormai da giorni è che la trattativa per il rinnovo di Fortini fondamentalmente non è mai tornata in auge all'interno del club viola, e quindi difficilmente se ne parlerà nel corso di questa estate, e dunque probabilmente verrà ceduto. Allora, adesso, prima della seconda pausa di questo Buongiorno Firenze, ascoltiamoci la seconda parte di Luca Ranieri ai microfoni di Andrea Giannattasio, questa bella intervista realizzata in Inghilterra, e appunto sentiamo tutta la conclusione dell'intervista all'ex capitano della Fiorentina.
1: Senti, a livello difensivo, mister Grosso che cosa vi sta chiedendo? Che differenze ci sono magari con i tecnici che in passato, insomma, ti hanno allenato? Cosa ravvedi di diverso?
2: Ah, col mister si vede già che lui vuole una squadra molto, molto corta, sia se vai in fase offensiva a pressare, sia se stai nella tua metà campo. Lui vuole un blocco molto stretto e ci sta facendo capire che lavorando in questo modo ci potranno essere più vantaggi.
1: Poi ho una curiosità legata al tuo ruolo. C'è un tecnico che più di altri credi ti sia stato utile nel plasmare la tua fase difensiva? Cioè, tu hai cambiato ruolo, io ti ricordo terzino nel settore giovanile, l'hai fatto anche ieri all'occorrenza, però ora sei un centrale. Ma c'è un tecnico in particolare a cui devi dire grazie perché ti ha veramente plasmato per il giocatore di alto livello di Serie A che sei?
2: Io ho avuto dei grandi allenatori, però sicuramente quelli che mi sono rimasti più a cuore, che mi hanno insegnato tanto, sono il primo Grassadonia, che l'ho avuto il primo anno a Foggia, che adesso allena la Lazio femminile, se non sbaglio.
1: Annata tosta quella fu, eh?
2: Annata bella intensa, ma mi ha aiutato molto. E poi devo ringraziare tanto sia il mister Vincenzo Italiano che il mister Raffaele Paladino.
1: Bene, bene. Sono arrivati giocatori molto importanti nel tuo reparto, giocatori con esperienza internazionale, mi riferisco in particolar modo a Dragosin, ma anche Vieri, un giocatore, insomma, che la Fiorentina ha pagato tanto. ci dice che il ragazzo

0: Ragazzi, sono come compagni nello spogliatoio e per quello che stai vedendo in campo in queste settimane.
1: No, io con Drago già ci ho già giocato insieme 6 anni fa o 5 anni fa a Salerno. L'ho visto cresciuto veramente tanto, ha una forza fisica incredibile, è migliorato in tutti gli aspetti e sono felice di ricondividere di nuovo lo spogliatoio con lui. Con Vieri invece anche lui è un ragazzo giovane, arriva dal Brasile, si sta allenando veramente molto forte e si vede che anche lui darà tante soddisfazioni.
0: Si dice che la concorrenza sia sempre un aspetto stimolante, mi sembra che qua il livello si sia alzato, sarà così anche per te, cioè sarà la concorrenza qualcosa che ti stimolerà a dar qualcosa in più?
1: Sicuramente la concorrenza aiuta a migliorare tutti, quindi più concorrenza c'è più sono sicuro che ogni giocatore può migliorare.
0: Senti, se ne è da poco andato Pietro Comuzzo, insomma un ragazzo che ha fatto un percorso molto simile al tuo, settore giovanile, prima squadra, so se è un messaggio per lui e come l'hai visto in questi giorni, personalmente l'avevo visto un po' giustamente anche distratto, però ecco, se è un messaggio per lui.
1: Noi a Pietro lo chiamiamo il soldato, perché è un ragazzo veramente incredibile, trovare un ragazzo così al giorno d'oggi è difficile, gli auguro ogni bene perché veramente si merita tutto il successo. Ricordiamoci che è un 2005, ancora tutta la carriera davanti a lui, lo seguirò sicuramente ogni partita e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo.
0: Ti dicevo prima che mi sarebbe piaciuto chiederti qualcosa anche del settore giovanile perché tu ne hai fatto parte, insomma è stata una colonna di tante squadre del vivaio. Ti è piaciuto, ti ha dato soddisfazione vedere la Primavera vincere lo scudetto 2 mesi fa, ecco, è stato un coronamento di un percorso che è stato cercato per tanti anni.
1: No, vincere un trofeo è sempre bello, sia se vinci con gli allievi, sia se lo vinci con la Primavera. Io purtroppo in Primavera, anche in Primavera avrò fatto 3-4 finali e non sono mai riuscito a vincerne una, Viareggio, Coppa Italia, campionato, quindi so cosa vuol dire purtroppo perdere una finale, ad oggi non so cosa vuol dire vincere, come purtroppo anche con la prima squadra, abbiamo raggiunto tanti traguardi ma non siamo mai riusciti a prenderci la soddisfazione finale, però sicuramente per i ragazzi è un qualcosa di bello che li rimarrà dentro per sempre.
0: Questi ragazzi che sono qua aggregati come li stai vedendo? Ti stanno piacendo?
1: Sì, sono tutti ragazzi in gamba, umili, che hanno voglia di migliorarsi, la strada anche per loro sarà lunga, non sarà facile, però hanno tutti la giusta testa.
0: Se tu dovessi scegliere una partita che tu hai giocato con la Fiorentina da far vedere a uno di questi ragazzi della serie, guardate, si cresce in questa maniera, che partita della tua esperienza calcistica gli faresti vedere?
1: Ce ne sono parecchi, però le due che mi sono rimaste più, diciamo, più a cuore è stata il ritorno della semifinale di Conference a Basilea, che secondo me è stata una partita, una gioia immensa, quando l'arbitro, il gol di Barak al 120esimo, i festeggiamenti sotto la curva sono stati un qualcosa di unico. E poi una partita importante è stata anche quella di 2 anni fa contro l'Inter, il 3-0, era una partita delicata, però è stata anche una partita di un grande spessore, una partita bellissima.
0: E con anche un grande gol.
1: Con anche un grande gol.
0: Sì, all'inizio.
1: Quindi quello è anche il motivo,
0: sì,
1: in più.
0: Sicuramente. Qual è il Ranieri che vuoi vedere nella prossima stagione? E se si può ancora migliorare sotto l'aspetto mentale, calcistico, personalmente?
1: Sicuramente posso e voglio ancora migliorarmi perché ho 27 anni, ma penso di avere ancora parecchi anni davanti a me, quindi ho voglia di migliorarmi tanto. E Ranieri di non mollare mai, di crederci sempre come ho fatto da quando ho cominciato a giocare a calcio.
0: I tuoi mesi scorsi sono stati connotati anche dal tuo esordio in nazionale con Mister Spalletti, c'è stato un caos pazzesco in queste settimane, ora finalmente si è trovato un po' di stabilità. Al netto di quello che è successo, la nazionale, il ritorno in azzurro a Coverciano è per te un obiettivo oppure in questo momento la priorità è solo la Fiorentina e far meglio dell'anno scorso?
1: Sicuramente la chiamata di l'anno scorso è stata una chiamata inaspettata, anche lì è un sogno che si è avverato, però come ho sempre detto sono consapevole che nel mio ruolo ci sono veramente giocatori forti, quindi per me sarà veramente difficile riuscire a rientrare in nazionale, però io penso adesso alla Fiorentina, a migliorarmi, a cercare di dare tante soddisfazioni a Firenze e a me stesso.
0: Ecco, in parte hai già risposto a una delle ultime cose che volevo chiederti, guardando veramente stavolta al futuro. Tu, Luca, hai vissuto momenti alti nel settore giovanile, finale europee, l'anno scorso il rischio retrocessione, quindi veramente tante emozioni. Ma c'è ancora un sogno personale che senti dover realizzare a Firenze, per dirti finalmente sono arrivato a quel punto lì che volevo, quando da bambino sognavo di vestire quella maglia?
1: Sicuramente da bambino non pensavo manco potessi arrivare in prima squadra a giocare. Come ho detto prima, essere stato per un anno capitano è stato per me un orgoglio. Purtroppo ho fatto con qualche mio compagno tante finali e non siamo mai riusciti a portare una Coppa a Firenze, quindi il sogno sarebbe riuscire a portare a Firenze una Coppa.
0: Che l'anno del centenario non è banale, no? Tu che
1: non
0: sei cresciuto con questa maglia.
1: Per niente banale, purtroppo quest'anno abbiamo possibilità solo in due competizioni, che è Coppa Italia o campionato, ma sappiamo che il campionato è un'impresa.
0: Certo.
1: Però sicuramente in qualche anno speriamo di riuscire a portare un trofeo.
0: Ma ne hai parlato un po' nello spogliatoio del centenario, cioè sapete, capite che è una stagione un po' particolare anche per i tifosi?
1: No, ne siamo tutti consapevoli, però ancora a metterci obiettivi ancora presto, perché come abbiamo detto prima abbiamo iniziato da 15 giorni e adesso è tempo di prendere forma fisica, di prendere condizioni per affrontare meglio il campionato.
0: Chiudiamo con un messaggio ai tifosi: la campagna abbonamenti sta andando benissimo, il mercato insomma ha portato grandi soddisfazioni. C'è un messaggio che vuoi dare alla tua gente, perché poi tu sei cresciuto qua, quindi è veramente la tua gente quella di Firenze?
1: No, guarda, non posso dare un messaggio, perché Firenze non ha bisogno di messaggi, perché ogni volta che entri al Franchi è un qualcosa di spettacolare. Il brutto è vedere ancora lo stadio così, però non spetta a me dire queste cose, quindi noi non vediamo l'ora di tornare al Franchi e di vedere la nostra gente.
0: Grazie Luca.
1: Grazie a voi.
2: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. Se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda. Buongiorno dalla redazione.
4: Il presidente degli Stati Uniti Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. A conferma arriva anche dai vertici di Hamas. Il Cairo si prepara ad ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua nella striscia. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia.
5: Un'esplosione all'interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 18 minatori e ne ha intrappolati altri 24 sottoterra, in condizioni che le autorità ritengono critiche. È successo nella giornata di ieri e le operazioni di soccorso sarebbero ancora in corso.
4: Il governo italiano sta valutando di sospendere Schengen, l'accordo sulla libera circolazione nei paesi dell'Unione Europea che lo hanno sottoscritto, con la Spagna a seguito dell'arrivo in massa di migranti giunti a nuoto nell'enclave di Ceuta in Nord Africa, dove i residenti hanno dichiarato: ci sentiamo abbandonati, senza protezione.
5: A Messina, una palazzina pisturina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono tre, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano invece sei dispersi sotto le macerie.
4: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in diverse città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
5: Il calcio in chiusura: la FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA, Infantino, ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
7: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
6: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Torniamo in diretta.
8: diretta in questa mattinata del 31 luglio, ultimo giorno del mese, ma è anche ultimo giorno della settimana regolare per quanto riguarda il nostro palinsesto, ma vi ricordiamo insomma che domani poi sarà una giornata speciale perché ci saranno anche ci sarà anche l'amichevole contro il Real Madrid a partire alle 18, le nostre trasmissioni che partiranno con tutti in campo alle 14 e poi 100 anni di passione viola e ancora Firenze in campo fino alla partita, quindi alle 18 regolarmente per quanto ci riguarda. Allora andiamo sul Corriere dello Sport. Stadio, promessa viola, mercoledì sera arriva a Firenze di Valdepenas, forse già domani in campo contro Mourinho, ieri le visite e oggi subito in viaggio per raggiungere i nuovi compagni. In realtà è arrivato ieri sera, lo sappiamo, lo abbiamo raccontato anche su firenzeviola.it. Allora andiamo a leggere nel dettaglio soprattutto quella, la parte che riguarda il mercato, dopo leggeremo anche una parte di quello dell'articolo di Di Nardo, ma questo è l'articolo di Niccolò Santi che titola Mastantuono c'è l'assist Real, Torsvet vale uno scambio. Allora continua la ricerca dell'esterno offensivo da parte della Fiorentina, presto andrà regalato a Grosso l'elemento cardine per il suo 4-3-3, ne servirà più di uno a dire il vero. Paratici prepara il grande colpo, il DS vuole portare a Firenze un giocatore di alto livello come fatto per i nuovi acquisti a centrocampo e in difesa. Il nome di Mastrantuono andrebbe in questa direzione pur rimanendo un obiettivo complesso. La novità è che il Real Madrid, nel caso in cui decidesse definitivamente di cederlo, sarebbe favorevole a darlo alla Fiorentina. Di certo non lo restituirebbe al River Plate nemmeno in prestito. La volontà dei Blancos è di tenerlo in Europa. Sul classico 27 si è informato anche il Milan. In tutto questo la Fiorentina resta una grande stimatrice di Torsvet. La trattativa per il centrocampista norvegese vive una fase di stallo legata alle classiche dinamiche del calciomercato. Questo non toglie che i Viola ci stiano provando. Il Sassuolo sarebbe favorevole a fare uno scambio per lasciare partire il classe 99 che ha già chiarita più riprese di volersene andare e di apprezzare in particolar modo la maglia viola. Il preferito dagli emiliani come contropartita sarebbe Brescianini, che Paratici non considera incedibile. Potrebbe rendersi necessario un conguaglio in favore del Sassuolo. Il dato di fatto è che Torsvet piace tanto alla Fiorentina. Nel frattempo Moise Kean è tornato ad allenarsi in gruppo, il centravanti ex Juventus aveva seguito un programma di lavoro personalizzato e concordato con lo staff tecnico, era già tutto previsto, c'è la volontà di gestirlo con cautela ed efficacia. Su di lui c'è il Como di Cesc Fabregas, grande ammiratore del classe 2000, per il quale la Fiorentina chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro. I lariani stanno riflettendo e facendo tutte le considerazioni del caso, ma la sensazione è che nelle prossime settimane potrebbero presentare un'offerta concreta per Ken. La società viola allo stato attuale ha tutto l'interesse a liberarsi del suo ingaggio da 4,5 milioni di euro più bonus, sempre da tenere d'occhio Matteo Pellegrino del Parma, che resta la prima scelta in caso di addio di Ken. I Ducali lo lascerebbero partire per 22 milioni più bonus, una richiesta da non sottovalutare ma nemmeno inarrivabile per la Fiorentina. Oltretutto l'argentino percepisce un ingaggio alla portata circa 500 mila euro. Da parte sua Pellegrino sarebbe più che entusiasta a giocare a Firenze, ma prima di tutto sarà necessario capire cosa succederà con Ken. Si preannuncia un periodo molto intenso sul fronte degli attaccanti, ricordiamo che al suo tempo pure Lipsia ha chiesto informazioni sulla punta viola. Per il momento i tedeschi restano defilati e aspettano di conoscere gli sviluppi della vicenda. E poi ancora Som esce, trattativa con il Venezia, la Fiorentina sta lavorando a un'altra uscita, quella di Simon Som, il centrocampista svizzero ha trascorso gli ultimi 6 mesi della passata stagione in prestito al Bologna, che però non lo ha riscattato e ora è vicino al Venezia. I lagunari hanno appena concluso l'operazione Moreno con il club viola, ma sono pronti a prelevare anche il classe 2001 in prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro. Le parti stanno lavorando per chiudere l'accordo. Il club dei commisso si libererebbe così di un ingaggio da 1,3 milioni di euro al netto dei bonus. Ci siamo quasi. Per quanto riguarda il gruppo di Fabio Grosso, prosegue il ritiro in Inghilterra. Ieri i giocatori viola hanno sostenuto un'unica seduta al mattino dedicata allo scarico, visto che la sera prima c'era stata l'amichevole contro il Watford. Oggi in programma prevede un allenamento mattutino e poi la partenza per l'Austria, direzione Klagenfurt, dove domani Attà e compagni sfideranno il Real Madrid in amichevole. Dopodiché la Fiorentina farà ritorno a Firenze per ultimare la preparazione estiva affrontando il Deportivo La Corugna prima dell'inizio ufficiale della stagione con la gara di Coppa Italia il 14 agosto, con ovviamente la Fiorentina e ancora non conosce il proprio avversario. La partita tra Benevento e Ravenna sarà domenica, quindi 9, e la Fiorentina conoscerà l'avversario proprio a pochi giorni dalla sfida stessa. Prima di proseguire con gli altri quotidiani, direi di ascoltarci un audio che darà un po' il là a quella che sarà l'esplosione finale di tutti gli audio che avete mandato fino ad ora.
9: Pietro, buongiorno. Certo, prendessero Pellegrino, rimanesse Piccoli, andasse via ovviamente Ken, sarebbe un attacco PP. Il resto metticelo se vai. Ma la giornata andrà 61.
8: Attacco PP, va bene, è vero, a livello di letterali, lettere, è proprio quello, ma va bene, non lo so io anche cosa, se alla fine sarà Ken o Piccoli o entrambi, ve l'abbiamo chiesto, chi preferireste vedere partire, se uno, nessuno o tutti e due. Certo è che l'avvicinamento Pellegrino-Piccoli mi tornerebbe anche a livello di caratteristiche, l'avvicinamento Piccoli, scusate, Ken Pellegrino mi tornerebbe molto meno, quindi vediamo poi quello che sarà anche il destino degli attaccanti attualmente in rosa e soprattutto anche di quelli che sono gli obiettivi di mercato per la Fiorentina. Allora, il Corriere Fiorentino, occasione azzurra, il ritorno di Mancini in nazionale aumenta le chance di Fagioli, Grosso però lo alterna con Ulai, in mezzo al campo servono muscoli. Era il 16 novembre 2022 a Tirana, faceva il suo esordio in nazionale maggiore, un ragazzo che convinzione allora comune non ne sarebbe più uscito, giocava in mezzo al campo, non aveva compiuto 22 anni e faceva col pallone cose che noi umani possiamo solo immaginare, in panchina Roberto Mancini, e quel ragazzo si chiamava Nicolò, oggi gioca nella Fiorentina ma 4 anni dopo deve ancora dimostrare quasi tutto, le promesse di allora infatti tali sono rimaste, colpa di una vita che gli ha presentato problemi e difficoltà enormi, di guai che lui stesso è andato a cercarsi ma poi superati, ma anche di un calcio italiano che ha sacrificato classe e talento sull'altare di un tatticismo esasperato e di una malsana convinzione per la quale prima vengono corse e muscoli e poi semmai piedi buoni e cervello, e così quello che per molti era destinato a prendere il volante dell'Italia per non mollarlo più, oggi a 25 anni è fermo a quota 7 presenze in azzurro, l'ultima 2 anni fa, il 14 ottobre del 2024. Certo, lui ci ha messo del suo, ma sarebbe ingeneroso dire o pensare che si è meritato tutto, basta pensare al campionato scorso giocato costantemente su alti livelli nonostante si fosse ritrovato in una Fiorentina in crisi profonda e in un centrocampo nel quale nessuno parlava la sua stessa lingua calcistica, al termine del quale Gattuso pensò bene di ricercare Verratti piuttosto che convocare il regista Viola. Questa mancata convocazione mi deve servire da stimolo per fare ancora meglio, disse dopo aver visto la lista di chi qualche giorno dopo avrebbe mancato la qualificazione al mondiale. Adesso però la ruota potrebbe riprendere a girare per il verso giusto, perché a Coverciano è tornato Mancini e chi conosce bene il tecnico azzurro non ha dubbi sul fatto che abbia in testa un centrocampo che sappia ricalcare quello col doppio regista Verratti-Giorginio che ci regalò il trionfo di Wembley, che abbia in Fagioli uno degli uomini dai quali ripartire davanti alla difesa, mezzala o tutti e due. Nicolò può e sa fare entrambi, l'importante va da sé che Grosso gli dia continuità e riesca a valorizzarlo al massimo. In questa prima fase di preparazione gli ha dedicato tanta attenzione, ma l'ha pure alternato con Ulai. Esperimenti o dubbi sulla consistenza? Saranno le prossime uscite a dirlo, anche se finora Fagioli è stato più da mezzala che da playmaker davanti alla difesa, come faceva Vanoli. Di certo c'è che per l'ex Juventus questa sera un'annata determinante nella quale non può permettersi di non giocare. Sia chiaro, ad oggi insieme a De Gea è tra i pochissimi intoccabili nella rosa viola, ma col mercato aperto in quest'estate in particolare mai dire mai, arrivasse una proposta superiore a 35 milioni infatti tutto potrebbe tornare in discussione. Lui comunque sa benissimo a Firenze e oltre al Viola Park può tornare a varcare pure le porte di Coverciano. A proposito di mercato, ieri Victor Valdepeñas, giovane difensore mancino prodotto del Real Madrid, ha svolto le visite mediche a Villa Donatello in attesa di mettersi a disposizione di Grosso questa mattina, aggiungiamo noi. Dopo Moreno, infine, anche Soma è un passo dal Venezia e l'accordo infatti potrebbe arrivare sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Questo era anche il Corriere Fiorentino con l'approfondimento su Fagioli e su quello che potrebbe essere il suo destino anche in chiave azzurra. Abbiamo ancora da leggere La Nazione e noi corriamo prima di metterci anche a sedere per poter prendere un buon caffè nero bollente, questo tra pochissimo, ma prima leggiamo appunto l'approfondimento sulla Fiorentina delle pagine sportive del quotidiano di Firenze, ovvero La Nazione. Piccolo e Pellegrino che incrocio, doppio scambio sull'asse emiliana, Matteo può arrivare anche con Ken. A Parma potrebbe andare il bomber viola di scorta, operazione da costruire sulla base del prestito oneroso. Paratici sarà in Austria per l'amichevole contro il Real Madrid, si parlerà anche del futuro di Mastantuono. Allora, diciamo, perché è interessante questa idea della Nazione, l'idea che possa nascere uno scambio tra la Fiorentina e il Parma proprio con protagonisti Piccoli e Pellegrino. Da una parte le cessioni, dall'altra la ricerca dei pezzi giusti per completare il mosaico a disposizione di Fabio Grosso. Il lavoro di Paratici e Goretti è racchiuso tutto qui, sembra poco, non lo è. Intanto ieri ha svolto le visite mediche, il sesto colpo dell'estate, Valdepeñas, viene fatto un recap di quello che è la formula con cui il giocatore è arrivato alla Fiorentina, ma io volevo arrivare alla parte che poi ci interessava di più, quella relativa alla punta. La caccia agli esterni in ogni caso continua, anche se a tenere banco comincia a essere il discorso centravanti, con la Fiorentina sempre più vicina a Matteo Pellegrino. Col Parma i contatti vanno avanti e Ducali può anche interessare Piccoli il prestito come parziale contropartita. La situazione è tutta ancora da costruire, ma la riflessione in queste ore è significativa. La Fiorentina potrebbe legare intanto il discorso Pellegrino all'uscita di Piccoli e non a quella di Ken, per il quale ancora servirà tempo. Il Como non ha presentato al momento alcuna offerta, come non ne sono arrivate nemmeno dall'estero. Paratici dovrebbe anticipare l'arrivo del centravanti del Parma, 5 milioni di prestito oneroso e altri 25 la prossima estate per l'obbligo di riscatto, per mettersi poi in una più serena posizione d'attesa. Un'idea al vaglio, perché il tempo comincia a stringere e là davanti c'è tanto da fare. Questo è quello che ha riferito La Nazione a proposito proprio di Pellegrino. Un potenziale scambio, noi abbiamo detto chi vorreste cedere tra Ken e Piccoli, uno, entrambi o nessuno. Aggiungiamo a questo punto l'ipotesi che possa nascere uno scambio su basi diverse, chiaramente, ma che potrebbe vedere Pellegrino in viola e Piccoli al Parma. Cosa ne pensate? La fareste? Fatecelo sapere assolutamente. Poi per me manderei via entrambi e farei accoppiata da sogno, V e P, sogni di fine luglio, Gianni da Firenze, e poi ci dirà chi sono V e P. Ragno ci dice manderebbe via Piccoli, mentre Piero da Monza Brianza nessuno dei due, Bruno Viola solo e soltanto Ken. Insomma, c'è molte differenze di vedute anche tra di voi. Ken cercherà di piazzare dal Como e, dato che hanno bisogno di calciatori italiani, vorrei monetizzare il più possibile. Su Piccoli onestamente adesso non saprei. Questo è il messaggio invece che ci scrive Maurizio. Ma noi, come sempre, intorno a quest'ora siamo pronti per prendersi un ottimo caffè insieme a Luca Calamai.
10: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
8: Benissimo, buongiorno Luca.
11: Ciao Pietro, buongiorno. Allora, l'amichevole di lusso, il signor all'occhiello di questa estate viola contro il Real Madrid, può regalare a Paratici, che mi risulta dovrebbe andare in Austria con la squadra, l'opportunità di incontrare dirigenti del Real Madrid per Mastantuono. Ho letto che anche la Juventus si è tirata fuori da questa sfida e da questa corsa, quindi la Fiorentina è rimasta l'unico club italiano che può proporsi in maniera credibile per avere in prestito Mastantuono, o comunque Mastantuono in uno stile di operazione tipo quella Nico Paz con il Como. È vero che è un giocatore dal ruolo non ben definito, ma è vero che parliamo di un talento straordinario, tra l'altro uno di quei talenti tutta qualità argentini che poi hanno fatto un po' la storia della Fiorentina. E allora mi auguro che sabato, oltre a vedere una bella partita, la Fiorentina riesca a convincere il Real Mastantuono a sposarsi e a iniziare insieme un nuovo percorso.
8: Grazie mille Luca, ci sentiamo come sempre alle 14 all'interno di Palla al Centro. Beh sì, Mastrantuono, giocatore che alla fine piace molto anche ai nostri ascoltatori, e vedremo se poi effettivamente l'amichevole permetterà alla Fiorentina di avvicinarsi a, all'ex River Plate, che sta cercando una nuova esperienza lontano dal da Real Madrid per rilanciarsi. Viene da ridere quando si dice rilanciarsi, considerando che è un ragazzo di classe 2007, quindi veramente molto giovane, come veniva sottolineato in precedenza. Va bene, vedremo se poi la Fiorentina riuscirà a strappare il sì del giocatore e del Real Madrid. Ma prima, siccome siamo nella fase finale della nostra trasmissione di questa mattina, ovviamente solo per poter poi lasciare cuffie e microfoni ad Andrea Giannattasio e a Good Morning England, ascoltiamoci un bel treno di messaggi, poi cercherò velocemente di leggere anche quelli che sono arrivati. 348-7513-933.
12: Buongiorno. Piccoli secondo me di sicuro, perché anche se ha fatto due gol amichevoli, ma in un campionato ha dimostrato essere scarso. E Kane valuteranno in società, comparateci, i collaboratori, lui vedranno un po' la strada migliore per tutti. Gli eventuali sostituti Gizé e Pianamonti.
13: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, io su Kane mi sono espresso tante volte, quindi figurati stamani, io manderei via Kane, terrei Piccoli anche perché un giocatore nella rosa ci può stare, insomma, non per fare il titolare, però insomma un giocatore che ci può stare in questa rosa. E poi un'altra cosa, l'intervista di Giannattasio a Ranieri, quando parla di leader rammenta un po' tutti, Mandragora, lui stesso, De Gea, quando parlano della fascia, e non rammentano Ken. È segno evidente che lui nello spogliatoio è un corpo estraneo nei confronti di tutti, perché lui non è uno che fa gruppo, e l'ha dimostrato, pinza da campi.
14: Ciao Pietro, buongiorno. Due cose, Espi, peccato che non sia arrivato, bastava pagare la clausola, ma abbiamo dovuto temporeggiare per Ken, che come al solito non si sa cosa vuol fare. Seconda cosa, esterni, che tipo di profilo dobbiamo aspettarci? Giovani, affermati, svincolati, con stipendi di lusso? Saluti Jack.
15: Sono Paolo a Firenze. Con Ken sicuramente si rischia di stare senza centravanti troppo tempo. Piccoli lo ritengo all'altezza di Pellegrino, con gli esterni può darsi vada bene anche lui. Buongiorno a tutti, Paolo.
16: Sì, ciao, buongiorno. Penso che dire ci ha lasciato un grande sia un po' riduttivo. Franco Baresi ha fatto una carriera incredibile, sono stato testimone di questo, e quindi mi sembra giusto omaggiare uno dei più grandi difensori della storia del calcio italiano, una gran persona, sicuramente meritava un finale diverso, e che dire, condoglianze alla famiglia, e di lui mi rimarrà sempre un bel ricordo.
8: Condivido assolutamente. Purtroppo a 66 anni è scomparso Franco Baresi, appunto leggenda del calcio italiano, leggenda del Milan, che purtroppo già negli ultimi giorni stava molto male, sapete quello che è successo anche a livello mediatico, e oggi però è arrivata la notizia ufficiale da parte del Milan, e non solo, appunto della sua scomparsa. Allora concludiamo rapidamente con i vostri messaggi scritti. Buongiorno alla lista amichevoli da Zon, non c'è la partita con il Real, siamo sicuri che la diano? Ma io penso di sì, ma ci informeremo. Io manderei via Gudmundsson e prenderei Sule come esterno, Tri argentino, Sule, Pellegrini e Mastantuono. Questa è l'idea invece di Silvio. Marco dice: Pietrone, buongiorno, ok lo scambio Pellegrino Piccoli al Parma, io ci sto. Poi qualcuno ha chiamato Mastantuono l'altro giorno, Mastantuono, e succede, non sempre si può essere. Anch'io prima lo chiamavo Mastrantonio subito, c'è chi è arrivato a fare il poliziotto delle pronunce. Succede purtroppo quando se ne parla tanto delle cose, si dicono tante parole anche di sbagliare qualche pronuncia. Leggo quelli più veloci, ragazzi, perché quelli lunghissimi non riesco a leggere. Pietro mi dice: Lordo, quanto costa Ken alla Viola di un anno? Anche se sono tra i 4 e mezzo e i 5, non sono 10, 10 il costo, diciamo, all'ordo, perché c'è il decreto crescita, è comunque ancora attivo per quanto riguarda il suo accordo, quindi diciamo sui 7-7,5 è il costo all'ordo dell'accordo con Ken. Questo per rispondere a Giuseppe. Avete visto le storie di Instagram di Ken, quello che vogliono mandare via, che gol di tacco che ha fatto in allenamento, poi era a noi. Questo è Bano d'Arezzo. Ken carta pure, ma se Pellegrino ha lo stesso prezzo facciamo due passi indietro, mi ricorda molto l'acquisto di Piccoli. Dario da Volterra. Pietro, io venderei entrambi, assolutamente no Pellegrino come sostituto, andrei su Darwin Núñez titolare, magari rimanendo in tema di Spagnolo una riserva esperta, classe 92, amico di De Gea come Alvaro Morata, che però non è che abbia fatto granché nella sua esperienza al Como, quindi diciamo che spera di avere Morata come attaccante la Fiorentina. Ci dobbiamo fermare, inizia Good Morning England tra pochissimo dopo la pausa e con me ci ritroviamo alle 10 in Chi si compra. Ciao a tutti.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
1: guardala. Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contatta al 339 2606 271. Oh, io conosco i miei polli.
2: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
4: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
5: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature in deciso rialzo, con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 33.

0: Grande Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!

Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati da Teddington alle 7.33 inglesi, le 8.33 italiane. Buongiorno da parte di Andrea Giannattasio in questo ultimo appuntamento con Good Morning England, anche perché con oggi si chiude il ritiro della Fiorentina in Inghilterra. La Fiorentina stamani si allena alle 9.30 inglesi, le 10.30 italiane, e poi dopo un l'autopranzo immagino partirà la volta di Klagenfurt domani. Grande appuntamento a livello internazionale con la sfida contro il Real Madrid di José Mourinho. Tantissimi assenti tra le merengues, insomma, naturalmente giocatori di grande valore e calibro che hanno fatto l'ultimo mondiale, soprattutto sono ancora in debito con le vacanze che devono effettuare, e quindi evidentemente non ci saranno. Sarà quindi un Real Madrid un po' rivoluzionato quello di domani. Sicuramente ci sarà Mastantuono, che è un giocatore su cui la Fiorentina non da oggi ha messo gli occhi, anche se ci sono state delle smentite, ma insomma noi registriamo il fatto che sì, delle smentite ci possono anche stare, è il gioco delle parti, ma realmente poi la Fiorentina sogna di poter disporre di questo calciatore. Parleremo in questa puntata conclusiva di Good Morning England di quelle che sono state le due partite in generale della Fiorentina qui in Inghilterra e del bilancio che è possibile fare dopo questi 7-8 giorni di ritiro a Londra e dintorni. Sono curioso di sapere la vostra, per cui cari amici da casa, oggi mai più che altre volte siete voi i veri protagonisti. Quindi vi invito a mandarmi i vostri WhatsApp scritti o vocali al 348-7513933, oppure a scrivermi, oppure a chiamarmi allo 055 77 111 71. Sentiamoci oggi, poi ci sentiremo ovviamente dal lunedì 3 agosto, perché insomma dopo sabato e domenica mi prenderò un po' di giorni di riposo, staccherò completamente la spina, perché ho fatto i conti, sono credo 17 o 18 giorni consecutivi che lavoro, perché poi nello scorso weekend c'era comunque il ritiro, nel weekend precedente c'era il ritiro al Villa Park, quindi veramente ho lavorato un po' tanto, e quindi domani e dopodomani non mi vedrete nemmeno morto, e ci sentiremo lunedì direttamente alle 8 per quello che è il nuovo orario di Buongiorno Firenze nel mese di agosto, quindi dalle 8 alle 10 per tutto il mese di agosto. Poi dall'inizio di settembre, non so da quando, ora a cazzotto guardo un attimo il calendario, presumo ma forse addirittura dal 31 agosto, che è un lunedì, potremmo riprendere alle 7, chi lo sa, o se no dal primo di settembre, che è un martedì, vedremo, staremo a vedere. Sono molto contento della possibilità di dormire un'ora in più nel mese di agosto, perché insomma anche per noi è un mese un po' di stanca, anche se in realtà poi la Fiorentina deve fare tantissime cose nel corso di queste ultime settimane di calciomercato. Ormai praticamente siamo nell'ottavo mese dell'anno, anche se oggi è il 31 luglio, ma insomma ci avviciniamo all'ultimo mese di calciomercato e la Fiorentina deve fare ancora tantissime cose. Quindi insomma, tema del giorno che chiaramente può anche essere un tema che si ricollega a quello che vi ha chiesto Pietro Lazzarini fino a poco fa, cioè ovviamente la gestione di Piccoli e di Ken, se li vedreste ancora insieme in viola, se vorreste vedere l'uno o l'altro. Io vi ho chiesto una cosa chiaramente un po' diversa, ma naturalmente l'argomento può riguardare anche Ken e Piccoli. Naturalmente vi ho chiesto per esempio se qual è l'aspetto che più vi ha colpito in positivo e negativo di questo ritiro, che cosa vi è piaciuto, chi vi è piaciuto, chi non vi è piaciuto, i vostri più e meno di questo ritiro. Ripeto, stamattina sarà un ultimo allenamento, ma sarà veramente poco indicativo. Notizia di ieri sera: è arrivato Valdepeñas in ritiro viola qui in Inghilterra. Oggi verosimilmente lavorerà in palestra, non lo vedremo con i nuovi compagni. Ecco qua, grazie al lavoro eccellente di Sara Mastrosimoni in regia, stiamo vedendo lo spagnolo classe 2006 arrivato dal Real Madrid, che ieri mattina ha effettuato presso Villa Donatello le visite mediche di rito, accompagnato dai suoi procuratori. Insomma, presumo che questi personaggi con lui siano i suoi agenti. Tra l'altro
complimenti per le immagini, nel senso una qualità video eccellente. Bisogna fare i complimenti all'inviato di turno perché aveva veramente un bel telefono e una bella telecamera, perché insomma sono delle immagini molto molto nitide. Comunque, a parte questa, abbiamo visto Valdepeñas. Non so se riusciremo a vederlo oggi, stamattina, perché, ripeto, ci faceva sapere la Fiorentina che pronti via farà un po' di palestra e quindi magari lo beccherà il buon Giacomo Galassi, che da domani mattina si metterà in cammino verso Klagenfurt. Mi risulta che il buon Giacomino prenderà un treno, farà Firenze-Mestre e poi Mestre-Klagenfurt. Leggevo, perché inizialmente dovevo andare io a Klagenfurt, poi giustamente Giacomino si è proposto ed è stata accettata la sua candidatura, e mi fa anche molto piacere che vada lui, perché non vi nascondo che andare anche in Austria mi avrebbe un po' stancato, anche se si tratta del Real Madrid, ma insomma è un Real Madrid direi abbastanza raffazzonato, quindi insomma è un Madrid e basta, senza Real. Dicevo, guardavo le modalità di raggiungimento di Klagenfurt. Allora, io, se fossi partito da qui, avrei fatto come i miei colleghi che sono qui con me, che oggi prendono l'aereo nel pomeriggio e vanno a Graz e poi vanno a Klagenfurt. In realtà il buon Giacomino parte da Firenze con un treno, penso mattutino, molto presto alle 7 di mattina, arriva a Venezia Mestre e poi da Mestre prende un altro treno, perché ci sono due treni al giorno che da Venezia a Santa Lucia, con prima fermata a Mestre, ovviamente, fanno la tratta da Venezia fino a Klagenfurt e anche oltre, ovviamente. Quindi riprenderà il primo treno che ci sarà la mattina e poi raggiungerà, immagino, attorno all'ora di pranzo, primo pomeriggio, Klagenfurt. Tanto la partita è alle 18, quindi insomma non ci sono problemi di sorta. Detto tutto questo, vedo che stanno arrivando molti messaggi, mi fa molto piacere. Mi farebbe piacere anche sentire una vostra opinione sull'intervista che ho realizzato ieri con Luca Ranieri. Devo dire, bel personaggio, l'avrò intervistato, glielo dico anche in apertura di intervista, l'avrò intervistato tra interviste one to one e sale stampa, primavera, sarà la settima o ottava volta che lo intervisto, insomma ci conosciamo molto bene. E devo dire che è sempre un piacere intervistarlo, perché poi Luca è un ragazzo intelligentissimo. Se è arrivato a fare il capitano, c'erano dei motivi. Secondo me è arrivato a farlo in un momento bello, perché quando c'era Palladino era un momento bello della Fiorentina, e credo che in quel momento lì la scelta di puntare su di lui e non su Biraghi sia stata una scelta corretta da parte di Palladino, che insomma ha tagliato un ramo secco del passato viola, che meritava forse di essere reciso. Purtroppo la sua, comunque sia, età non espertissima, è ancora un po' giovane, perché anche se è un 99, per me è ancora un po' giovane, nel momento di difficoltà dello scorso anno magari l'ha portato a fare qualche errore, questo l'ha detto anche lui, e quindi non si è trovato nelle migliori condizioni di fare il capitano l'anno scorso, e quindi gli è stata tolta la fascia. Ecco, lui ha ammesso tutto questo senza rancore, senza ovviamente voltare le spalle a qualcuno. Ha parlato da grande uomo, grande leader qual è, e devo dire che secondo me ieri ha fatto una bella intervista. Chiedo a voi se l'intervista con Luca Ranieri vi è piaciuta, ha detto concetti che condividete, e se insomma pensate che possa essere anche un leader della prossima stagione. Mi raccomando, oltre ai messaggi che stanno, vedo, arrivando sul tema mattutino, sia di Pietro che mio, quello cioè sul bilancio del ritiro inglese, fatemi sapere anche su Luca Ranieri che cosa ne pensate. Peraltro mi risulta che Pietro abbia rimandato integralmente l'intervista a Ranieri stamani nel corso di Buongiorno Firenze, quindi ovviamente mi fa molto piacere che sia stata rimandata con questa diffusione dalle nostre frequenze web. Bene, detto questo, ecco, sì, volevo dire un'altra cosa, poi cominciamo a leggere i messaggi, anche perché siamo quasi a metà trasmissione, dobbiamo darci una mossa. Fatemi dire un'altra cosa molto importante. Volevo ringraziare, l'ho fatto ieri durante quasi ufficiale con Alessandro Rinaldo, faccio anche adesso,
Volevo ringraziare veramente Fabio Grosso, sicuramente, perché poi se ci è stata data la possibilità di seguire tutti gli allenamenti a porte aperte, praticamente qui in Inghilterra, il grazie va detto al mister, grazie alla società, al direttore generale Ferrari che è arrivato l'altro ieri, all'ufficio stampa, ad Arturo Mastronardi sicuramente perché ci è stato vicino tutti i giorni a tutte le ore, ci ha permesso di realizzare ogni giorno un'intervista, compresa quella bella esclusiva fatta con Luca Ranieri ieri, e quindi grazie davvero alla Fiorentina, perché la collaborazione che c'è stata tra noi e il club e anche le altre testate che erano qui ovviamente è stata buonissima, e quindi quando si lavora così è sempre un piacere. E tra l'altro, come avrete visto e notato, le riprese dell'intervista di ieri a Ranieri erano delle riprese di altissima qualità, perché abbiamo sfruttato le telecamere della Fiorentina, e quindi li ringraziamo. Ringraziamo Lorenzo Cecchini, che è il cameraman, Angelo Venturi, che come sapete è l'anchorman della Fiorentina ormai da tanti anni a livello social e televisivo, e quindi grazie a loro. E quindi insomma, veramente un periodo eccellente passato qui in Inghilterra, grazie davvero alla Fiorentina e alla loro disponibilità. Bene, detto questo, iniziamo a leggere i messaggi e ad ascoltare gli audio, perché vedo che c'è anche qualche messaggio vocale. Allora, ricordo ancora una volta 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per chiamare in diretta, liberi di continuare a rispondere al tema lanciato da Pietro Lazzarini, cioè sul futuro di Kane e di Piccoli, se tenerli entrambi, se tenere uno solo, liberi di rispondere anche al tema del giorno che vi ho proposto, cioè che cosa vi è piaciuto di più di questo ritiro e che cosa no, naturalmente, c'è qualcosa che non vi è piaciuto e che cosa pensate dell'intervista fatta ieri a Ranieri dal sottoscritto. Spero vi sia piaciuta, però insomma, se poi non vi è piaciuta fatemelo sapere. Allora, subito con i messaggi. Ce ne sono moltissimi, moltissimi. Allora, Chris da Campi, grande fatturage questo mese. No, Chris, allora devi sapere che io sì, sono a partita IVA, ma non con Firenze Viola. Io, Firenze Viola, ho la fortuna di avere un contratto, e quindi no, contratto quello è. Certo, ci sono gli straordinari e più altre collaborazioni che ho fatto da qui, come La Nazione, RTV 38, quindi insomma qualche cosa ho portato a casa, ma insomma è un piacere lavorare per Radio Firenze Viola e altre testate quando c'è di mezzo la Fiorentina. I soldi non sono un problema, come avrebbe detto qualcuno. Allora, Fish, dove vai a riposarti Andrea? Al mare? Parlaci di Perrotti. No, Fish, non vado al mare, starò due giorni a Firenze. So che a Firenze ci sono 40 gradi, ma io mi chiudo nella mia casa e metto il condizionatore a palla e sto sabato e domenica a palla a casa con 20 gradi in casa e un po' di più di 20, via, metterò a 23-24, sennò poi fa un po' freddo, e poi da lunedì si riprende, poi da dopo la settimana prossima vado in ferie una settimana e lì andrò tra la campagna della mia Maremma e il mare, Follonica, Torremozza, insomma quelle zone lì, Puntala, quelle zone della mia infanzia. Perrotti è stato nettamente uno dei migliori giovani di questo ritiro, non solo qui ma anche al Viola Park. È un 2008, è un ragazzo toscano tifosissimo della Fiorentina, e lui è nato a Cavriglia, che credo sia in provincia di Arezzo. Bravissimo ragazzo, già lo scorso anno da sotto età esordito in primavera, ha vinto nello stesso anno il Viareggio con la 18 e lo scudetto con la primavera. È veramente un gran talento e ovviamente spero che possa essere un punto di riferimento della primavera di Andrea Zoli, e poi chissà, magari avrà l'opportunità di salire in prima squadra quando insomma lo vorrà Fabio Grosso. Dunque, Mattia da Campi, io manderei via tutti e due, sia che anche Piccoli, mi fanno ridere coloro i quali dicono attaccante della nazionale, vedendo che Brocchi abbia l'Italia. Questo è un ragionamento che non fa una grinza. Io ho detto sempre una cosa e la ribadisco, che se posso io Ken me lo tengo,
perché penso che sia un ottimo centravanti che ci ha già dimostrato di poter fare grandi cose. Vi dico con grande onestà che sono scettico se l'alternativa, come pare, fosse Matteo Pellegrino. Io lo reputo un buon attaccante. Tanti miei colleghi lo reputano un buonissimo attaccante. Io non so se è un nome che farebbe troppo piacere a Firenze, però se ci punta con decisione Fabio Paratici ci fidiamo. Matt, onestamente faccio fatica a vedere ancora alcune facce della scorsa stagione. Spero vengano venduti quanto prima Mandragora, Ranieri, Ken e Dodò. Soddisfatto dei nuovi, curioso di vedere chi arriverà. Allora, Mandragora, Ranieri, Ken e Dodò. Allora, sui primi due ti dico che sicuramente rimarranno. Quindi questo te lo puoi segnare. Ken e Dodò sono francamente in forte bilico, soprattutto l'ultimo. Io penso che Dodò alla fine andrà e Ken bisogna vedere se arriva l'offerta giusta, è poco da dire. Roberto Rabagnaripoli, Ken, piccoli orribili, croci e a tale sorprese.

0: la Fiorentina. Poi Giovanni da Campi, io con i miei amici la facciamo un po' più folle per domani, tenendo conto che sarà bollino nero. Partenza alle 3 di mattina da Campi Bisenzio per non trovare sorprese. Eh sì, è vero, domani 31, giorno di rientro, venerdì, anzi scusami, domani 1 di luglio, scusami, oggi è il 31, anche oggi ci sarebbe bollino nero, volendo. Infatti io il mio aereo non so che cosa troverò, ma tanto sono in aereo, quindi non dovrei avere problemi di traffico, ecco, mettiamola qua, al massimo sarà pienissimo, ma ho preso un posto nelle prime file apposta. Tra l'altro, pagando di tasca mia, non mettono niente in conto spese all'azienda, lo dico subito, ma ho speso di tasca mia per prendere le prime file dell'aereo per evitare confusione. Bene, bella iniziativa quella di Giovanni da Campi. Leggo un altro messaggio e poi vado con gli audio. Leggo quello di Leonardo che mi scrive se mi ha risposto Gianluca Nani. Sì, mi ha risposto scusandosi e dicendo che avrebbe avviato un'indagine interna. Mi ha risposto anche l'ufficio stampa della famiglia Pozzo, quindi dei presidenti sia dell'Udinese che del Watford, scusandosi e promettendomi che avrebbero fatto pervenire la notizia alla famiglia Pozzo. Vediamo, io non voglio che salti qualche testa, non mi dispiacerebbe se venisse licenziato qualcuno, ma una bella lavata di capo, sì, quella la meriterebbero diverse persone del Watford, quello è poco ma sicuro. Sara, andiamo con un po' di audio, grazie.
1: Ciao Andrea, buongiorno. Una domanda, scusami, ho letto ieri che su Mastantuono c'è anche la Roma. È vera questa notizia oppure no? Perché stamani Luca Calamai a Caffè Nero Pollente ha detto che c'era rimasta solo la Fiorentina. Qual è la realtà? Grazie e buona Inghilterra.
2: Buongiorno Andrea, allora complimenti per l'intervista che hai fatto al nostro capitano, per me rimane sempre lui il capitano, e hai fatto un'intervista da grande giornalista, eh? E quindi complimenti. E poi dammi qualche notizia, dimmi che Mastantuono arriva, dimmi che Bakayoko arriva sull'altra fascia, Ken ce lo teniamo stretto e diciamo andiamo verso queste qualificazioni almeno all'Europa League, speriamo, speriamo. Walter da Roma.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno e hai fatto un bellissimo lavoro in Inghilterra. Ti volevo dire, ti ho sempre ascoltato questa settimana. Riposati, è giusto che tu lo faccia ed è umano che tu ne abbia bisogno. Mi fa piacere che tu abbia ringraziato la Fiorentina. So che non l'hai fatto per piaggeria, ma è giusto farlo, è giusto riconoscere i meriti quando serve, anche per stemperare un po' gli animi, perché leggo ancora dei messaggi nei confronti della Fiorentina sui social, dei commenti troppo acidi. Ce l'hanno a morte con questa società, tanti, qualsiasi cosa faccia. Invece si dovrebbe ogni tanto far pace col cervello e riconoscere i giusti meriti. E te hai fatto benissimo a farlo, anche per stemperare l'ambiente. Buon rientro e riposati.
0: Grazie, sì, però non l'ho fatto per stemperare l'ambiente, nel senso che poi se uno vuole avercela con la Fiorentina è libero di avercela. Io non sono certamente un moralizzatore, però ti posso dire che dal mio punto di vista, io sono un giornalista inviato, avere un club che mi permette di lavorare e di avere contenuti tutti i giorni, di vedere gli allenamenti, di far tutto, tranne entrare in campo e palleggiare con Ken o con Goodwin, quello non me lo permettono. Beh, mi alleggerisce il lavoro, me lo facilita, ecco, insomma, quindi bisogna ringraziare tutti. Ora, il presidente commisso non c'era, ma lo ringraziamo idealmente, Giuseppe e Catherine, la mamma, beh, da Ferrari, al direttore generale, che ieri è stato con noi a conversare per qualche minuto, a chiaramente il direttore tecnico Goretti, che è stato gentilissimo, e l'ufficio stampa. Io chiaramente ringrazio soprattutto l'ufficio stampa, perché poi è l'ente preposto a noi, ecco, insomma. La parte della Fiorentina che più si interfaccia con noi. Ultimi messaggi, dobbiamo correre perché siamo in chiusura. Moreno, la tua intervista è stata molto interessante, si sente il cuore di entrambi, complimenti. E poi vorrei associarmi per il lutto del grande Franco Baresi. Ecco, credo che Pietro Lazzarini vi abbia già dato conto della notizia della scomparsa di Franco Baresi, stavolta purtroppo. È vero, dopo la fuga di notizie un po' maldestra di qualche testata giornalistica di 2 giorni fa, stavolta stamattina è arrivata l'ufficialità della scomparsa della straordinaria bandiera del Milan e della nazionale italiana, la Fiorentina

0: Essa, tra l'altro, ha pubblicato sui suoi social un messaggio di cordoglio. La Fiorentina esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, autentica leggenda del calcio italiano. Sto leggendo. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutto il mondo rossonero giungano le più sincere condoglianze. Il suo ricordo resterà indelebile nella storia di questo sport. Insomma, era stato un grandissimo, è stato un grandissimo del calcio e quindi anche da parte nostra, ovviamente, non possiamo fare altrimenti che unirci a queste belle frasi. Pinza Raccampi, ciao Andrea, complimenti per tutto il tuo lavoro e dell'incontro con Ranieri, ci hai fatto sentire in ritiro, grazie, grazie davvero. Salutiamo Max La Gente, si sa già che ci sarà la partita della primavera il 22 agosto a Sassuolo, sì, mi pare alle 4 e un quarto o 4 e mezzo, un orario molto strano, ma te lo so confermare più avanti, ma comunque sia sicuramente nel pomeriggio, o 4 e un quarto o 4 e mezzo. Federico Bollito, come mai, correggimi, forse sbaglio, il figlio di Paratici è ritornato dalla Roma alla Sampdoria con la situazione che sta passando? Non lo so, so che era alla Roma l'anno scorso, non so se è tornato alla Sampdoria, lo stai dicendo tu, ma magari hai ragione, ma non l'ho controllato, quindi non aggiungo altro perché non saprei che dirti. Massimo il Vaianese. Ciao Andrea, buongiorno, ti stimo molto come giornalista, sei una persona seria, grazie. Riguardo la mia opinione su Ranieri, non può essere negativa, un ragazzo che da 14 anni ha sposato la nostra amata Viola merita rispetto, soprattutto dopo aver dichiarato di voler regalare un trofeo a noi tifosi Viola, si merita di finire la carriera a Firenze. Bene, bene, grazie Massimo. Poi Piero non vuole che resti nessuno dei due tra Archen e Piccoli e poi salutiamo e chiudiamo con Pierpaolo Gino. Andavo a Torremozza a fine anni 80. E beh, sì, sono tutte terre della mia infanzia, quelle. Insomma, io sono per metà fiorentino e per metà maremmano, che c'entra il mio cognome è Campano, perché i miei nonni erano di. Mia nonna era di Atripalda, provincia di Avellino, mio nonno era di Salerno, provincia di Salerno, di Ciffoni, dove c'è il famoso Film Festival. Però mio padre e mia madre sono nati qui a Firenze, io sono nato a Firenze e da parte della mamma siamo maremmani, e quindi Massa Marittima, Follonica, quelle zone lì che sono bellissime, soprattutto Massa Marittima è straordinaria, e da bambino andavo sempre a Follonica, Torremozza, Puntala, Cala Violina, insomma posti belli, belli, belli. Allora, signori, dopo questo mini tour Giannattaso, tour operator, io vi saluto e vi ringrazio, anche perché devo fare la valigia, stamattina devo correre perché l'allenamento è prima del solito, alle 9:30 inglesi, le 10:30 italiane, quindi devo fare colazione, andare in bagno, fare la valigia, consegnare la valigia perché poi la devo riprendere dopo, andare al campo, fare i collegamenti e poi dopo tornare qui a prendere tutto e andare a Gatwick perché ho l'aereo alle 7:50 di stasera, quindi è lunga la giornata. Io ringrazio Sara Mastrosimone per tutti i suoi sussidi mattutini, non soltanto oggi, tutti voi che anche stamani siete stati numerosissimi. E mi è piaciuta anche quest'anno questa versione inglese di Buongiorno Firenze che è diventata Good Morning England. Adesso mi prendo un po' di pausa, poi vabbè, ci vediamo comunque tra poco dal campo e poi con Buongiorno Firenze ci aggiorniamo a lunedì 3 agosto, mi raccomando, non più dalle 7 ma dalle 8. Dalle 8 alle 10 per tutto il mese di agosto, mi raccomando. Grazie Sara, adesso c'è l'almanacco del centenario del Museo Viola e poi tutte le altre dirette di Radio Firenze Viola. Buona giornata e a più tardi.
1: Almanacco Viola, piccoli e grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: Il 31 luglio 1983 nasce in Hyundai, città brasiliana dello stato di San Paolo, Reginaldo, attaccante della Fiorentina nella stagione 2006-2007. Il giocatore brasiliano arrivò in Italia nel 2001, acquistato dal Treviso, all'epoca in Serie C1. Con la squadra veneta farà il suo esordio in Serie A nel 2005. Reginaldo era un attaccante con buone doti tecniche e con un bello strappo in corsa, giocando agevolmente sia da seconda punta che da esterno offensivo. Corvino, nell'anno della penalizzazione per la sentenza Calciopoli, lo acquistò a poco prezzo dal retrocesso Treviso. Reginaldo darà il suo contributo alla squadra, che nonostante l'handicap di 15 punti si classificò sesta, conquistando la qualificazione alla Coppa UEFA. Nella fase finale del campionato il giocatore, in perfette condizioni fisico-atletiche, si esaltò dando un contributo anche in fase realizzativa, segnando anche una doppietta nell'ultima partita contro la Sampdoria. La curva Fiesole lo adottò, dedicandogli un coro d'autore: Reginaldo, Reginaldo, non sarai come Ronaldo, ma ti sosterrò cantando. Nel giugno del 2007 il Parma lo volle acquistare in tutti i modi e per la Fiorentina fu l'ennesima occasione per fare una buona plusvalenza. Buon compleanno Reginaldo, 28 presenze e 6 reti in maglia viola.

0: che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno dalla redazione.
1: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Era malato da tempo, lo scorso anno era stato operato per un nodulo ai polmoni. Baresi ha rappresentato il Milan per oltre 20 anni. Dopo il suo ritiro nel 1997, il club rossonero ha infatti deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6.
0: Sarebbero almeno 6 dispersi, di cui 4 dello stesso nucleo familiare, tra le macerie di una palazzina crollata nel quartiere costiero Pistunina, periferia di Messina. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino, dove sono stati richiamati medici da altri ospedali. I vigili del fuoco da ore cercano i dispersi.
1: Un detenuto sardo di 72 anni è morto all'interno del carcere di Bancali a Sassari, in seguito ad un incendio divampato in una cella del reparto ospedaliero dell'istituto penitenziario. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato l'uomo ad appiccare il fuoco. 5 agenti della polizia penitenziaria, intervenuti per domare il rogo e prestare soccorso, sono rimasti lievemente ustionati e intossicati dal fumo. Le loro condizioni non sono gravi.
0: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Il Cairo si prepara a ospitare una riunione dei mediatori internazionali per discutere la seconda fase della tregua nella striscia di Gaza. Al tavolo dei negoziati dovrebbero partecipare Egitto, Stati Uniti, Qatar e Turchia.
1: Sono migliaia i migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri spagnolo annuncia di aver convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta.
0: Lo sport in chiusura al via la 38ª edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio

0: Se viola, leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica. Oggi venerdì 31 luglio 2026, incredibilmente in presenza negli studi di Firenze, perché è l'ultima puntata di C'è Polemica e oggi ci sarà la gente, evviva, è l'ultima puntata, evviva. Infatti siamo qui per questo, per farvi festeggiare, perché almeno per il mese di agosto non ci sarò, almeno quelli che devono per forza criticare a priori possono tornare in questa fascia oraria, e sono contento per loro, ovviamente, principalmente per loro. Però ecco, fatemi dire che di solito si ringrazia più tardi, no? Però io comincio prima con i ringraziamenti, perché questo poi si parla di Fiorentina, si parla di tanti temi della città oggi, perché oggi c'ho anche delle chicchettine qua e là che ci sono, grazie anche ai nostri consiglieri comunali, perché stanno a Firenze, si stanno impegnando, anche all'opposizione devo dire si stanno impegnando molto per farsi prendere per il culo. Ma oltre a questo, partiamo dai ringraziamenti, poi alla fine li farò più lunghi, li farò a voi un po' anche più espliciti. Però questa è l'unica trasmissione che va in onda, e penso nel globo terrapeo, che perde gli ascoltatori, ed è comunque felice che questo succeda. Ma perché? Innanzitutto faccio schifo io a condurre, ma quello lo sapete, ma soprattutto perché io fo di testa mia, ovvero la scaletta la decido io, a volte me la scrivo la sera, a volte non la decido neanche, a volte semplicemente la lascio fare a voi, seguo il flusso di quello che scrivete. Ma vi voglio già ringraziare, poi si farà dopo meglio, perché se scegliete di ascoltare questa trasmissione in diretta o in podcast, difficilmente è perché vi capita in macchina, difficilmente è perché appunto selezionate voi Radio Firenze Viola, l'applicazione, il DAB sulla macchina, la televisione, ma semplicemente la scegliete per un motivo ben preciso, perché siete consapevoli che qui venite a ascoltare qualcosa. Sarebbe molto facile, perché in questo mondo è tutto molto facile quando si va contro a qualcuno, contro a qualcosa, venire qui e dire la Fiorentina fa cagare, Paratici è uno stronzo, Grosso fa schifo, oppure quel giocatore fa cagare. Sarebbe facilissimo, perché in questo mondo se te dici questo vieni preso in considerazione, se te dici invece che una cosa è bella, che una cosa funziona, che una cosa può venire bene, che una cosa ti fa innamorare, non vieni considerato, vieni preso come un poco di buono, uno banale. Cioè, faccio un esempio concreto, pensate, voi ascoltereste uno che dice che è andato al cinema a vedere Nolan, si è emozionato perché Nolan è bello, oppure dice il film di Nolan fa cagare. Voi siete consapevoli di venire qui e sentire uno come me, che è un folle innamorato, un folle che non ha paura di nessun giudizio, e quindi il primo consiglio che mi sento di darvi stamattina è quello: in quest'estate, quando qualcuno vi dirà qualcosa, voi non abbiate paura dei giudizi, non abbiate paura, anche perché quelli che giudicano poi rimangono sempre quelli che sono i primi a farlo, ma perché sono anche invidiosi di voi. Sono come quelli che ti dicono, quando ti dicono io sono ingrassato, ti fanno t'ha preso chili, vabbè, questo che significa? Significa che te c'hai un problema con me, io sto bene con me stesso, quindi fatti cazzi tua. Oppure sei troppo dimagrito, perché significa allora perché in passato insomma ci hanno avuto dei dolori loro. Io quindi vi dico, ragazzi, non ve ne fregate di quello che succede, e soprattutto quello che vi dico io è anche appunto, se siete qui, il primo ringraziamento va a voi, perché non è banale che voi siete qui, perché tanti trasmigrano altrove, ma va bene lo stesso. Allora, un po' di cose qua e là. Io volevo fare la lista dei propositi per l'estate insieme a voi, perché questa trasmissione starà ferma un mese o forse più, chi lo sa, ma in questo mese vorrei sapere che cosa voi volete, perché io inizio da dirvelo subito che cosa io voglio. Io voglio, come bambini, l'erba voglio non cresce nel giardino del re, ma ovviamente l'erba voglio cresce anche nel giardino di Dario Baldi. E quindi l'erba voglio di Dario Baldi, che non è quella da fumare, è Ken, che non deve essere venduto. E lo dico oggi perché ho letto una lettura abbastanza fantasiosa della Nazione, perché penso che sia appunto una lettura fantasiosa, perché se così fosse vuol dire o che ci siamo imbriacati tutti ieri sera e non ce ne siamo resi conto, oppure che appunto Paratici ha rotto un altro salvadanaio. Oggi la Nazione dice che Pellegrino potrebbe arrivare a Firenze in cambio di Piccoli per fare anche la riserva di Ken. Cioè non è detto che Ken vada via, ma che Pellegrino venga comunque. Io, se dovesse essere questo, ne sarei felice, ma siccome so che questa è una possibilità molto remota e molto difficile, io mi sento di dirvi e di dire che appunto il mio primo desiderata dell'estate è la non cessione di Ken, e lo dico subito sapendo di farmi dei nemici e quant'altro, perché io penso che Ken, anche con dei problemi, mi piacerebbe appunto che Ken fosse, come posso dire, trattenuto e rilanciato. Poi il mio secondo desiderata è mettere un punto alle smentite. So che questa è una trasmissione molto seguita negli ambienti del Pian di Ripoli, quindi mi fa molto piacere, saluto anche gli amici che ci seguono dal Pian di Ripoli e soprattutto dalla struttura Viola Park, li saluto per dirgli abbozzatela. Cioè ormai il giochino delle smentite ha rotto coglioni. Ha rotto i coglioni, ma non perché ci hanno rotto i coglioni le smentite, è perché ne perdete voi di credibilità. Cioè, se pensate che smentire una notizia che da un giornalista serva a, prendo un esempio, il primo ascoltatore ha scritto ora Marco D'Assesto. Marco è una persona che la pensa come me spesso su tante cose, quindi difficilmente la pensa come tanti miei colleghi, però per venire in radio e dire ah, visto voi giornalisti, ne prendiamo neanche una, ragazzi, non serve a questo. Cioè la smentita messa in via informale e poi viene pubblicata non serve a niente, se non a, cioè posso capire su affari particolari per non far alzare il prezzo, su così, però su altre cose è una roba che ormai è diventata banale. Ma voi vi immaginate se tutti i nomi vengano affibbiati alla Juventus, all'Inter, al Milan, vengano smentiti tutti? Ragazzi, io vi dico, mi sembra francamente una cosa che, un secondo desiderato dell'estate. Il terzo desiderato dell'estate è ovviamente la cessione di Dodò. Cioè io mi voglio tornare in diretta che Dodò non sia più nella nostra squadra, che non sia più titolare, che non sia più un giocatore di calcio della Fiorentina, perché a me, io lo volevo da via prima, figuratevi ora. Poi ovviamente c'è tutta una serie di adesso posizioni su alcuni giocatori, vedi Ndur, Mandragora e Ranieri, che hanno parlato a radio e a City ieri, tra cui Ranieri al nostro Andrea Giannattasio con parole al miele, romanticismo. Io ragazzi purtroppo oggi potrei fare una puntata su oddio Ranieri può essere il mio capitano e quant'altro. Io sono contento che Ranieri non sia il mio capitano, ma non perché ce l'abbia con Ranieri, quanto perché abbiamo bisogno di una persona con il cervello collegato, perché ogni tanto a lui gli parte ogni tanto la brocchettina, giustamente a tutti parte la brocca, però in campo ci vuole uno solido a terra. Io penso che De Gea non debba essere capitano, ma perché il calcio di oggi è talmente movimentato che il capitano deve essere un giocatore di movimento, e questo è quello che sicuramente penso, credo e immagino e vorrei questo, però ci sta che poi non possa avvenire. Il quarto ovviamente desiderata che ho è quello di avere uno stadio all'altezza. Voi ovviamente direte ah, ma i lavori e quant'altro, Baldi ha cambiato idea. No, Baldi non ha cambiato idea, Baldi semplicemente vede i lavori dello stadio, dice che le polemiche che ci sono adesso sono abbastanza inutili, ve lo dico sinceramente, ovvero quello della curva sotto la curva e quant'altro. Voglio vederlo finito, perché a questo punto se è stata seguita una strada e quindi quella strada va seguita. Oggi è un giorno fondamentale perché vengono presentati i 5 stadi che dovranno ospitare alcune partite dell'Europeo 2032, da qui fino a mezzanotte c'è la possibilità di presentarlo. Quindi quello che mi sento di dirlo, quello che mi sento di dire è che secondo me sullo stadio, anche io che sono il principale dei critici, resto un fido Umarell. Tra l'altro dopo vado a visionarlo con i miei occhi da fuori i lavori, anche quando ritornerò qua a Firenze dopo le vacanze. Però ecco, mi sento di spezzare una lancia anche per i lavori in questo momento, perché non essendo un progettista, non essendo un architetto, se l'hanno pensato di far così ci sarà un motivo. E poi un desiderata che voglio è basta paragonarsi con il cazzo di Como, almeno per lo stadio, perché quel cazzo di stadio, perdonatemi la volgarità stamattina, di Como è, a parte ci siete stati, gli è grosso quanto la curva ferrovia tutto, più o meno, ma è stato fatto in tubi innocenti. Se volete uno stadio in tubi innocenti, si può fare uno stadio in tubi innocenti, però poi non vi lamentate quando fa freddo piove e quando fa caldo brucia, perché io mi ricordo chi c'è stato alla Spezia quando si è preso l'acqua alla Spezia, vi ricordate che è successo? Quando invece siamo andati a La Spezia, il caldo era aprile, marzo, il signor Zola, che segnò Amrabat, no, Cabral segnò con quella sbucciatona sotto il settore all'ultimo secondo, vi ricordate il caldo che si patì? Quindi lo stadio in tubi innocenti non è che poi lo devono ributtare giù, è stato semplicemente fatto per essere all'altezza dei criteri della Serie A, specialmente in questo anno. Quindi non prendiamoci a paragone per forza a tutti i costi. E questa è la seconda, un altro desiderata dei miei. Questi sono quelli che mi sono segnati. Poi sicuramente la desiderata più grande è quello di vedere una squadra pronta, una squadra completa. Io, siccome sento dire Paratici si è impantanato, io non penso che Paratici si sia impantanato, penso che sia un fisiologico, una fisiologica attesa, nell'attesa che si sblocchi qualcosa sia in uscita che in entrata. Sicuramente in entrata c'è da fare del lavoro sugli esterni. Immagino che da qui a 10 giorni, mi do una scadenza il 10 agosto, io il 10 agosto torno a Firenze, penso da qui al 10 agosto almeno uno ne debba arrivare, perché poi 14 si gioca e poi si integra nella squadra per iniziare il campionato e andare a giocare contro la Roma. Questo è quello che penso io, sono i miei desiderata. Cosa voglio dire? Voglio dire, volevo fare un giochino. Infatti tra poco lo faccio. Stamattina ho portato con me questo, per chi ci guarda in visual lo vede. Questo è perché in macchina è questo è un kazoo. E quindi oggi faremo il gioco Mi sono rotto il kazoo. Mi sono rotto il kazoo, e ogni volta ogni kazoo suoneremo insieme. Ho una lunga lista di cose da fare di fine stagione. Ovviamente voi potete aggiungerlo su di cosa vi siete rotti il kazoo. Io suonerò per voi il mio kazoo. Bellissimo, tra l'altro, questo comprato non so quanti anni fa a un mercatino musicale. Piccolo spazio pubblicitario derivato dalle notizie che arrivano dalla città e dall'Italia. Mi prendo 4 minuti, almeno poi arriva l'amico di Verona e dice Baldi l'opinionista. No, queste sono notizie importanti. Allora, la prima notizia che voglio commentare oggi è la polemica che unisce Italia Viva, Fratelli d'Italia a Firenze. E voi direte perché? Perché c'è il mio amico il consigliere Grazzini, che ha posto giustamente di fare opposizione, perché lui la fa molto bene, però è posto di fare opposizione sui temi reali, vuole fare, sta facendo una proposta per, togliere manifesti con donne che vendono il proprio corpo davanti alle nostre scuole. Vi sembra normale? Chiederò il consiglio che il comune vieti questo tipo di affissioni. E sotto gli risponde Draghi dicendo in palese violazione del regolamento comunale sulle esposizioni pubblicitarie. Allora lui si lamenta che davanti a alcune scuole fiorentine ci sia il cartellone di una nota di un noto sexy disco a San Donnino. A parte che non fanno nulla di male, non fanno nulla di male, perché alla fine lì dentro le ragazze sono lì, scelgono anche di fare quel lavoro lì. Ma oltre a quello ci sono tre donne neanche ignude, semplicemente un po' svestite, ma al di là posso aprire davanti a un asilo, ma davanti alle elementari, davanti alle medie, voi pensate che un bambino si impressioni perché vede quattro donne un pochino succinte? Ragazzi, i bambini ormai purtroppo vivono sui cellulari, e voi pensate che dentro queste scatole malefiche non ce l'abbiano la possibilità di andare a vedere una o un seno un pochino prosperoso o un pochino déshabillé? No, anche se è piccolino, perché anche se ci sono dei limiti, ragazzi, le guardano. Quindi io vi dico, tra tutti i problemi che ha Firenze, il problema è seriamente un cazzo di cartellone di una discoteca, sexy discoteca? Poi tra l'altro è una cosa legale, non è che c'è scritto sopra, ci sarà un posto per chi va domani in Austria, welcome o andiamo, che sono due noti bar dove si può andare a avere dei grandi momenti di piacere, tra l'altro a mezz'ora dallo stadio dove andrete domani. Però oltre a quello lì sono sexy disco dove non succede niente, dove ci sono delle ragazze che ballano, quindi in, pieno, in piena regolarità, in pieno pagamento di tutto, quindi che polemica è? È una polemica del Kaiser, è una polemica che secondo me non ha senso, e per me io vi faccio, faccio la controproposta a Grazzini. Per me è molto meglio che ci sia un cartellone delle sexy disco piuttosto che ci siano quelli dei comproro, perché casomai la gente svende tutto per avere dei soldi, ma non perché ci gioco comproro, perché non, sono due attività normali, sono due attività legali, però preferisco, cioè, non mi, a me non mi dà se avessi un figliolo mi darebbe, sono delle signore che fanno il loro lavoro, non è che sono ragazze per strada. Poi oggi apro La Nazione e c'è il pezzo dalle lucciole alle, perché La Nazione ieri aveva fatto il pezzo, quello era ieri, quello su, ok, ieri aveva fatto il pezzo su i club scambisti. Oggi dalle lucciole alle escort, addio strada, l'alcova è un sito, anche il sesso è mordi e fuggi. Devo dire al collega Brogioni, che è bravissimo, secondo me gliel'hanno obbligato a fare questo pezzo, che racconta che a Firenze ci sono bisogna andare sui siti per cercare le escort. Allora, amici della Nazione, io capisco che i pezzi sui sesso d'estate funzionino, ed è giusto che funzionano, perché è giusto, ma non è che l'hanno scoperto, ci sono dei siti pubblici dove uno va a cercare www.it o .com, e dentro ci sono tutte le piattaforme, e tra l'altro molte di queste pagano anche le tasse, quindi non è che è più la lucciola di strada, queste pagano le tasse. Io vorrei una liberalizzazione della prostituzione, una metterli appunto come a regola, abolire la legge Merlin, fare tutto un sistema anche di chi vuole farlo lo fa regolarmente, non con dei papponi o con questa roba qui. E le escort, siccome io ci ho lavorato e lo posso dire, quelle ho conosciuto io, almeno su Firenze no, però sulle altre città, mi sembrano tutte abbastanza coscienti di quello che fanno, ma soprattutto quello che vi dico è che adesso con il codice ateo 96, 99, 92 pagano anche le tasse. Addirittura io ne conosco alcune che hanno partita IVA e quant'altro, quindi non crea neanche più scalpore. Quindi io lo dico qui all'amico Grassini, posso dire, io preferirei in città anche cartelloni dei siti di escort, perché secondo me sono qualcosa in più, salvano le coppie. Quindi questa polemica è una polemica del cazzo, fate polemiche serie secondo me, come fate spesso, tipo su Monte Domini, questa roba qui, non questa roba qui. Altra cosa, poi ovviamente si va su mi sono rotto il casù. Un'altra cosa importante, ieri c'è stata una parla di politica, sì, ora parlo di politica, ma è una cosa seria che riguarda tutti, riguarda anche voi che andate allo stadio. Ieri è successo che il governo a un certo punto ha deciso di mettere nelle commissioni, sia Camera che Senato, in cima a tutte le commissioni, di portare a casa un nuovo DL, dentro il DL sicurezza metterci una roba sui riconoscimenti facciali. E voi direte, che cosa sono i riconoscimenti facciali? Praticamente loro ieri hanno messo in cima a tutti gli ordini questa roba qui, dove non doveva passare né dalla discussione parlamentare, niente, doveva essere approvato con dei pareri in Camera e Senato. Poi a un certo punto una senatrice di Forza Italia dice, ma a me non è che mi vada così tanto bene, quindi avendo fuoco amico, cosa hanno fatto al Senato? Hanno preso del tempo. Cos'è questo nuovo questa richiesta del governo? Praticamente loro vorrebbero fare dei riconoscimenti facciali a campione grazie all'intelligenza artificiale in manifestazioni, agglomerati pubblici, e secondo quello che è passato alla Camera, perché ovviamente lì hanno maggioranza maggiore anche nelle commissioni, i vertici delle forze dell'ordine potrebbero chiederle addirittura al procuratore oppure ai PM con un decreto motivato per 15 giorni. Quindi se per esempio domani succede una cosa allo stadio, no? O succede una cosa come è successo in Montpellier, domani possono prendere una telecamera cittadina che normalmente non la possono utilizzare, perché il riconoscimento facciale della persona non si può utilizzare a meno che non c'è qualcosa tipo per omicidi e questa roba qua. Quindi c'è l'immagine delle persone dove c'è Dario Baldi, per esempio, o uno di voi, tipo c'è Lore CDP, per esempio, con l'intelligenza artificiale ti individuano, per 15 giorni hanno quelle immagini. Ecco, la cosa incredibile è che addirittura in quella che è passata la Camera possono attivarla immediatamente con una comunicazione anche solo verbale al PM. Questo significa che domani, se qualcuno vuol fare qualcosa di questo genere, quindi vogliono prendere a mucchio a macchia di leopardo 200 persone per dargli un daspo, perché voi lo guardate sulle manifestazioni dove ci sono quei coglioni che picchiano la polizia. Io vi faccio degli esempi più concreti: daspo a tappeto. Domani vogliono prendere 300 di voi, tra cui i vostri figli, perché casomai stanno entrando allo stadio mentre c'è un coglione che tira un cazzotto a un poliziotto. Prendono 300 immagini e 300 sono dentro questo affare qui. Per fortuna ci sono dei paletti da parte dell'Unione Europea, non avrei mai pensato di dirlo. Grazie all'Unione Europea in questo momento non fanno passare questa roba qui, perché per l'Unione Europea non si può fare la pesca a strascico delle persone, per fortuna, altrimenti saremo in un regime. Se poi ci garba vivere in un regime, va bene così. Fine della parte politica, poi iniziamo a leggere un po' di messaggi e tra 5 minuti si comincia con il casù, dai. Allora, Andrea dice: un saluto a Franco Baresi, e se n'è andato. Assolutamente, un grande saluto a Franco Baresi. L'altro giorno era stata una notizia poi smentita, e mi dispiace ovviamente per la famiglia, per tutti quelli che l'hanno amato. È stato un gigante del calcio italiano con il suo braccio alzato. Dido mi dice: finalmente va in ferie, come direbbe il grande Dennis, ti levi un po' dai nostri coglioni. Assolutamente, mi levo dai coglioni, ma guarda, faccio come i Baglioni, guarda, io finisco qui, carico la macchina e volo. Tanto sarò in Toscana comunque, quindi vi ascolterò comunque, sentirò le cazzate che dite ai miei colleghi. Marco D'Assesto dice: oh, finalmente 4 settimane senza i Baldi, scherzo ovviamente, ti aspetta il ritorno più incannato che mai. No, io spero di essere contento e di vincere, perché ricordati sempre, come ho detto all'inizio, questa trasmissione ha una forza, che in questa trasmissione, almeno io penso, io mi metto di buon umore da solo, è una roba tipo da onanismo puro, però sono felice di esserci, perché anche nelle giornate più faticose ci si dà forza a vicenda e non ci si butta giù. Quando si era ultimi e si erano incazzati neri, se ti andava a giro c'era la gente che ti avrebbe sputato addosso. Invece qui ci siamo, abbiamo fatto terapia di gruppo e terapia di coppia, anche importante, importantissimo. Grazie Marco, ovviamente. E poi mi dice: il campionato 25-26 è stato il mio primo vissuto da pensionato e mi sono di grazie mille perché ti sei divertito con me. Quando capita gli Arcimboldi scrivimi dopo alle 8, assolutamente, se la Sara mi sveglia. Poi ovviamente ci saranno i ringraziamenti, questo passaggio dove racconterò cosa fa Sara Mastro Simone ogni mattina oltre a fare la regia. Quindi mi svegli prima, ti do il mio numero, mi svegli e andiamo a prendere un caffè corretto Sambuca sotto a casa mia. Assolutamente, finalmente ci siamo arrivati. Ferie, eh sì ragazzi, non potevo più, posso dirlo. Ah, grande, si vedi Simo Bex, che è uno di quelli che lui, Simo Bex è uno di quelli che non la pensa come me, però Simo Bex è uno di quelli che io ringrazio di più, ma non perché voi siate inferiori a Simo Bex, perché Simo Bex è uno di quelli che la pensa con me, contro di me su quasi tutto, però rimane qui a combattere, ho le idee, a combattere, a dire la sua, e non perché Ibaldi dice che Paratici è un grande, vada altrove. Bravo Simo Bex. E su questo dice infatti: il vostro Ken non lo vuole neanche il cane, peggior professionista della Serie A, trattenuta e rilanciata. Ma che siamo una Ollus? Non siamo una Ollus, però io penso ci si possa fare un lavoro su Ken, quello sicuramente. È chiaro poi che ci sia appunto su Ken una fatica nel venderlo, perché costa, perché probabilmente c'ha dei problemi fisici, però ragazzi, io vi dico, cioè io ripartirei da Ken, cioè ripartirei da Ken senza appunto dover stare lì a cercare una riserva. Bisogna avere un qualcosa a qualcosa di forte dietro, a qualcosa di forte dietro, cioè di dietro a lui, che può essere piccoli, assolutamente. Dario Ov, no, in realtà ha ragione Alessio, non è in tubi innocenti, l'hanno fatto in cemento, però comunque sia praticamente è uno stadio mignon, cioè si sta parlando di una roba piccolissima, si sta parlando in proporzione una cosa molto piccola, e di un intervento dove si è potuto buttare giù e rialzare. Io, lo sapete ragazzi, io mi ricordo quando c'erano i comitati degli esperti qui che volevano, che commisso quando disse: ah, si butta giù, e partì i filosofi, quelli di Bar di Coverciano, e dicevano: no, non si può buttare giù, è casa nostra. Poi gente, quelli hanno fatto questo, non entrano allo stadio da 10 anni, e che casomai non prendono l'acqua, non prendono il freddo, non prendono il vento, non prendono il sole, e soprattutto forse un biglietto non se lo sono nemmeno pagato. Questa è anche questa, è anche questa roba. In proporzione a Firenze, 3 anni per una curva incompleta, e progetto orrendo, non difendiamo, non difendibile. Io progetto orrendo non sono un progettista, non te lo so dire. Lo faceva Rocco, era già finito il Moderno, quello ci può stare, ma anche Rock avrebbe avuto sicuramente più tempi di lunghezza, perché l'abbiamo visto sui Viola Park, dei ritardi ci sono stati perché i materiali fanno fatica, hanno fatto fatica a arrivare con il post-Covid, quello sicuramente. David, che i tempi di un privato siano superiori a quelli del pubblico mi sembra ovvio e lapalissiano. Poi io ti ripeto, lo sai, sono sempre io, ero a favore dell'abbattimento dei franchi, ero a favore dello stadio a campi, ero a favore di tutti gli stadi del mondo, quindi figurati se non ti do ragione. Però ti dico, a sto punto, cioè, dato che siamo in disfacimento e che si sta ricostruendo, vediamo come l'hai ricostruito. Sicuramente sui tempi delle colpe il comune ce l'ha. Qui in questa trasmissione mi arrogo il diritto di dire che la battaglia sui cazzo di cronoprogramma l'abbiamo portata avanti qua insieme a alcuni consiglieri comunali, tra cui Sabatini, tra cui Dimitri Palaci, che si diceva il cronoprogramma non è giusto, dateci quello giusto. Per un anno intero ci è stato detto che non è vero, era giusto, poi alla fine ci aveva ragione noi. Quindi sono contento che questa sia una trasmissione dove si sia fatta informazione, dove si sia raccontata la verità. Qui, perché il comune ha sbagliato su certe cose, ha voluto fare delle bugie bianche, e la Fiorentina ha sbagliato su altre. Sicuramente la prima è quella di rigiocarci dentro, poi è una sua scelta, è giusto così. Mi sono rotto il caso di sentire mi sono rotto il casù, quindi questo si fa dopo. Buongiorno caro Dario, ti ringrazio per la tua preziosa e sagace compagnia, grande rondellino. Tra l'altro ieri sono andato a pigliare una birra al campo, ho visto un po' d'amici. Oh, non ci credo, tutti stamattina vogliono che in Real, City, Barcellona. Ma vi rendete conto che volete un giocatore che in 10 anni ha fatto uno bene? Ma fate la finita se non volete il bene della Fiorentina. Ecco, questo è un altro casù che metto. Aspetta, ora poi te lo fa anche a te, Leonardo. Aspetta, il bene che non volete il bene della Fiorentina, perché il bene della Fiorentina si misura se c'è Ken oppure non c'è Ken. A me mi fai ridere, Leonardo, posso dire, ma ridere in maniera simpatica, non ridere che tu mi fai di te. Io non ho un'opinione, però è una tua opinione legittima. Per la mia opinione personale è che Ken non sia venduto, anche se l'anno scorso non è stata all'altezza delle sue doti. Ricordiamoci che abbiamo un nuovo tecnico che conosce benissimo il talento di Ken. Pellegrino non vale Ken, sono d'accordo con te. Sono convinto che Piccoli quest'anno farà benissimo. Sarebbe un peccato darlo in prestito e vederlo segnare con un'altra squadra. Sono d'accordo con te, Massimo, al 100%. Stelvio dice: sulle signorine concordo. Stelvio, sono d'accordo. Ma è chiaro, ma le persone normali sono d'accordo con me, ragazzi. Diciamocelo chiaramente. Soprattutto le escort sono un salvacoppie da tanti motivi, da tanti litigi, e alla fine secondo me non è nemmeno tradimento, e lo dico anche alla mia ragazza che sta ascoltando, ma io non ci vado, però lo dico per quelli un pochino più age di me, cioè è inutile nascondersi. Buongiorno, dopo la difesa e metà centrocampo rivoluzionare anche l'attacco, via N Piccoli. Aldo invece così vuole fare tranchant, si fa fatica a vendere un centrocampista, figurati a vendere N Piccoli, ci vuole veramente qualcuno che ci creda. Questi politici fanno leader a livello locale, gli danno i cartelloni pubblicitari tipo quello di Ettore, allora i centri massaggi cinesi dove al 90% sulle ragazze si prostituiscono e la percentuale va alla cosiddetta mamma san, lo sanno tutti. Sono curioso che li chiudano a macchia di leopardo, perché qui a Montecatini quando arrivai 6 anni fa c'erano 12, ora solo 2, perché messi sotto sequestro? A Prato e Firenze ne chiudono quasi mai, sarà che a Pistoia la procura lavora diversamente? Ora io sono esperto di escort, lei è esperto di escort? No, C'era qui una presenza dalla porta. vogliono colpire il dissenso, sono fascisti, questo lo dici te, io penso che vogliono colpire il dissenso la manifestazione sindacale e mettere paura a chi vuole protestare. Su quello sono d'accordo con te, Andrea, sono d'accordo al 100%. Per me fascismo è morto e sepolto. Diciamo che la cosa che mi fa paura è appunto voler colpire il dissenso, voler colpire a Maccadolo, perché significa andare a prendere cose a caso e questa roba non mi piace. Baldi, digli ai tuoi miei consiglieri, il 50% delle mamme portano i figli alla scuola, sono più svestiti. No, ora questa Alessio, sono più svestite delle signorine, ognuno si veste come gli pare. Cioè, se io ad esempio ora voglio condurre così, no? Voglio condurre un po' alla Mykonos. Voglio condurre un po' alla Mykonos. Manca un catena. Ce l'ha una catena, Sara? Ora me la metto. No, non ce l'abbiamo. Vabbè, se voglio condurre un po' così, oppure voglio condurre di spalle, cioè potrei fare condurlo di spalle così, oppure condurlo scureggiando nel microfono. Poi qualcuno si arrabbia, però insomma, comunque sia. Potrei farlo, perché comunque è un mio, se a uno gli piace essere svestito perché si sente bello, qual è il problema? Ma va bene così, cioè io ora fare il costume su questo moralizzare gli altri è un gravissimo errore, moralizzare gli altri è una cazzata gigante, cioè dire quelli sono svestiti, ma che cazzo se ne frega se uno va a giro svestito, ragazzi, dai, l'importante è che non sia nudo. Cioè io posso dire una cosa che mi fa incazzare tantissimo, in quelle città che non ti fanno andare non ti fanno andare in costume senza la maglia, no? Oppure la donna si deve mettere per forza il pareo. Ma siamo in mare, perché non posso andare in costume, basta? A chi do noia? Sì, lo so, io c'ho la buzza, ma perché non mi alleno, cioè, preferisco la birra all'allenamento. Ken, parcheggiami in terrazza. Ken, chiavi della città. Ken, vattene. Ken, rapper scarso. Ken, resto e lo voglio capitano. Ken, da 25 reti. Su Ken, sei più volubile di Barbie. Grande Dario. No, vabbè, Gianluca. Io, su Ken, su quello che ha fatto. Le mie critiche durante questo. Chiudiamoci, sta amici. Sembra veramente a Mykonos. Su Ken, ho chiuso. Ho detto delle cose durante l'anno perché mi facevi incazzare. Però, dato che siamo ripartiti, è restart. Ripartiamo. Sullo stadio ci stanno pigliando per il culo tutte le principali delle tifoserie. Ora posso dire a me degli altri tifosi me ne frega un cazzo, proprio zero. Ringraziamo Franceschini che ha deciso di non buttare sulle curve. Vabbè, non è solo Franceschini, anche la sovrintendenza. Cioè, ma quello ci sta assolutamente. Sono pienamente d'accordo con te. Pretendo la scuriaggia di Baldi in diretta. Volete sapere, intanto è l'ultima puntata, si può dire. Allora, io ogni tanto quando sono a casa, siccome mi sveglio praticamente a ridosso della trasmissione, a volte mi scappa da scureggiare, quindi mi chiudo il microfono tipo quando ci sono i messaggi. Ogni tanto qualche perettina la tiro, potrebbe succedere, a volte non la faccio, però ragazzi non la metto. Lore mi manda quel cartellone in questione, ho scritto io metterei un contributo per andare a escort, comunque stasera c'è la serata al sexy. Sì, il contributo di Hop per le coppie in crisi. Andrea, ma quando il regime di sinistra toglieva lavoro a noi Robux su basi inesistenti, di dove cazzo eri? Sempre dalla stessa parte, Andrea, sempre dalla stessa parte ero, perché se tu sai che lavoro faccio, sai da che parte ero quando ti veniva tolto il lavoro. Io sono per le libertà più totali di tutti, quindi Super Dario, viva l'escort, perché in un mondo di merda dove è normale bombardarsi, andare con qualche bella ciala a pago è anche una bella gioia. Questo lo dice Ale. Io, ragazzi, mi fa piacere che ci sia una, cioè, sono contento che almeno vengono fuori. Cioè, la verità è questa qui, che oggi abbiamo tirato fuori, che sappiamo che, cioè, lo dico anche ai consiglieri Grassini e ai consiglieri Draghi, capito? Cioè, vedete gli ascoltatori cosa dicono? Per quale motivo? Perché o ci vanno, si interessano, l'hanno frequentato, stasera sono esperti perché ce l'hanno. Quindi, ragazzi, è alla base della vita, anche alla base della anche dopo lo stadio. Sono a Mossumano, ora via ragazze, Bomber Viola mi dice che ci sono delle signorine a mostrare le proprie grazie a Mossumano, ora ecco, non lo so. Chiudi tutto, dai, se rimane Henty vogliamo a vedere a Ferragosto un bomber arancione in spiaggia. Allora, bomber arancione gli si lascia all'Ultras del Milan, però posso dire un segreto, potrei fare un, se rimane Henty potrei fare un qualcosa anno nuovo si può fare qualcosa. Se l'alternativa è Pellegrino, terrei Ken. Se è Zirkzee, venderei Ken. Dipende da chi viene al suo posto. È quello, Babbo Viola. Cioè, vendere Ken significa innanzitutto prendere una cifra. Se mi devo accontentare di Pellegrino, io non... io sento tutti, l'hanno visto. Questo è Nehazu, perché questo Nehazu me lo son messo. Quando dici Aldo, specifica assolutamente. Aldo da Piombino, ragazzi, sei un gigante. Stelvio, no, vabbè, stavale sei troppo libertino. Quando non siamo sulla spiaggia, maglietto obbligatorio. Vabbè, un po' di decenza, dai. Dario, ho da uscire, mannaggia. Grande Stelvio, esci, ma c'è i podcast. Perché questa trasmissione, dovete sapere, in diretta non è troppo ascoltata, ma in podcast quando la ascoltano, ragazzi, via, si fa volare. La Poviola mi dice, a proposito di non poter girare in costume, a me a Rosignano non mi hanno venduto le sigarette per questo motivo, roba da pazzi, mai più tornato da quel tabaccaio. Assolutamente, ha fatto bene secondo me, però purtroppo siamo pochi. Allora, apriamo la nostra rubrica di fine anno, con che si chiama Mi sono rotto il casù. Quindi potete scrivere mi sono rotto il casù e io vi leggo il perché. Allora, io mi sono rotto il casù dei critici di professione, mi sono rotto il casù di tutti quelli che per forza deve andare tutto male, tipo adesso, no, che abbiamo giocato 3 amichevoli, manca 3 giocatori in questa squadra, la Fiorentina è incompleta, grosso ricordo agli Achini. Io mi sono rotto il casù dei critici di professione, perché io capisco di essere troppo morbido, specialmente nei confronti della Fiorentina, ma perché forse la amo tanto. È come quando si ama una persona, si soffre insieme a quella persona. Io mi sono rotto il casù dei tristi di professione, perché i critici li posso anche capire, perché si vanno a informare, ma c'è una parte di questa città che secondo me, a parte avrebbe bisogno di andare dallo psicologo, perché lo consiglio a tutti, la terapia, ragazzi, vi aiuta da morire, vi fa uscire da delle situazioni incredibili, quindi andateci e non siate pazzi. Oltre a questo, gli ci vorrebbe, perché nella vita non si può vedere tutto nero. Tutto nero, tutto nero, tutto nero. C'è tante sfumature di grigio, di bianco, di beciolino, e non si vede neanche. E quindi i tristi di professione, tipo: no, non si vende Ken, come si farà a fare questa stagione? I tristi di professione, basta! Mi sono rotto il casù di tutti quelli che per forza c'è qualcosa sotto. Perché mi sono rotto il casù di tutti questi qui che per forza c'è... la Fiorentina non ce lo dice. Non ce lo dice la Fiorentina. Che cosa ha quel giocatore lì? Che cosa ha? Raccontacelo. Perché... ma ragazzi, ti ha detto c'ha la febbre, che cosa ci deve avere? No, perché c'è sicuramente qualcosa sotto. Sicuramente ieri sera è andata a mangiare il sushi in piazza Ferrucci e non è uscito bene. Dai, raccontiamoci quello che c'è. C'è un mio amico tassista che mi ha detto che lì sotto c'è praticamente... lui l'ha visto mentre piangeva. Quindi io... mi sono rotto il casù di quelli e per forza c'è qualcosa sotto. Poi io, questo lo faccio bello grosso, mi sono rotto il casù di tutti di quelli che sanno tutto di tutti. Perché in questa città c'è una, in ambito sportivo, c'è gli esperti di tutto. Allora tutti sanno tutto, perché ieri sera c'è il mio amico che fa il magazziniere all'Esselunga e c'ha un cugino che però lavora dentro il Viola Park, che ha visto Parisi zoppicare. Ragazzi, ma Parisi si è fatto male in riabilitazione, ci sta che zoppichi? No, ma lui l'ha visto, gli era più incrinato. Poi c'è quelli che sanno tutto di tutti perché loro c'hanno le fonti. Ecco, mi sono rotto il cazzo anche delle fonti. Perché le mie fonti, che le fonti panna, la fonte guizza, la fonte lete, queste sono le fonti che qualcuno c'ha in questa città. Però va bene. Poi mi sono rotto il casù degli esperti di calcio giovanile, perché a me quelli che dicono ripartire dalle scuole calcio, perché non si fa più la forca non la facevo nemmeno io quando giocavo a pallone nel 2006, non si faceva più. Non si fa più la forca, non si gioca più per strada, i bambini non si divertono più per le strade. Ma ci avete rotto il casù, dai. Poi mi sono rotto il casù di quelli che chiamano gli allenatori e i calciatori per nome. Cioè, siamo... qui non faccio giornalista, faccio altro. Però sinceramente di sentire... perché io sento anche tanto e vedo tanto, di sentire colleghi sempre fare e Silvio e Lucio e Stefano e Fabio. Grosso ancora non lo chiama Fabio perché non lo conoscono bene, ma tra un po' lo chiameranno Fabio. Come se ci fossero andati tutti i giorni ai mari con le palle in acqua. A me sta roba qui mi fa veramente... senso, posso dire, mi fa veramente, mi annoia, cioè è proprio un decadimento della città, veramente un posso dire. Poi mi sono rotto il casù di chi dice di sapere di calcio quando al massimo, dicendo che noi non sappiamo niente, devo andare al massimo nella loro carriera, perché parlano di schemi 4-3-3, 4-3-2-1, gli interni, gli esterni, la mezzala, il movimento, e PTP, e PTP, e CPP, PTP, di qua, di là, di sotto e di sopra. Poi in realtà hanno allenato ai Monculi sopra Empoli gli Under 62 e quindi hanno... cioè, ragazzi, non scherziamo veramente, cioè non scherziamo, perché se ci mettiamo veramente in competizione anche nel dire no, perché sai bisogna andare a guardare il 3-5-2, bisognerebbe passare così. La realtà dei fatti è che forse c'hanno qualche amico e di calcio ne sa e gliel'ha insegnato, però di questi mi sono proprio rotti il casù. Poi questa è tipo la nave che parte. Mi sono rotto il casù di quelli che appunto vogliono non volete bene di Firenze. Non volete bene di Firenze, ragazzi, è veramente una cosa che mi fa scendere i coglioni sottoterra. No, perché voi non volete il bene di Firenze. Perché no, tu lo vuoi te il bene di Firenze. Lo vuoi te che scrivi che voi non volete il bene. Ma poi voi chi? Cioè a me quando fa... perché voi? Perché loro? Perché essi? Voi non volete bene di Firenze. Dai ragazzi, non scherziamo. Allora, poi partiamo con i vostri, perché ne stanno arrivando alcuni. Potete scrivere ovviamente 3487513933 in questi 10 minuti di Mi sono rotto il casù. Allora, cioè, il primo era Mattia da Campi che dice: mi sono rotto il casù di sentire Ken attaccante della nazionale, come se fosse un lusso, con i brocchi che ha la nazionale è il meno peggio. È vero, è vero, verissimo. In questo momento Ken è l'unico attaccante della nazionale insieme a Retegui. E quindi, insomma, sicuramente può avere un senso questa polemica qui. Sicuramente sono pienamente d'accordo con te. Sono pienamente d'accordo con te. Poi c'è. Mi sono dato il caso di ogni giorno quando accendo la radio sento un sacco di tuoi colleghi che ogni giorno devono trovare un modo per criticare. Se non compriamo siamo penosi, se compriamo sarà perché vendono la società, se non compriamo un giocatore era fortissimo, se lo compriamo ed era forte mica ce lo vendevano. Quelli che se compri a Taiolai devi comprare le ali, quelli che criticano tutto l'anno Comuzzo, se lo vendi fai una cazzata. Tifosi e giornalisti in perenne guerra senza mai un motivo per esultare. Bello, mi è piaciuto questo messaggio, sono pienamente d'accordo con te su tutta la linea. Però dico anche mi sono dato il casù di quelli che la Fiorentina è sempre in vendita, però poi arriva l'acquisto, arrivano notizie, arrivano cose, però sai, mi sono rotto, non si può dire, non si può dire. Mi sono rotto il casù di vedere la curva Fiesole tutta nera, teniamo il colore viola tanto bello. A me invece piace anche nera, devo dire la verità, perché è uno stile ultras che negli ultimi mesi, negli ultimi anni, in questa maniera liberissimo, io suono il casù per tutti. Ma invece di parlare vedi, ora possiamo continuare, che mi sono rotto, ecco. Mi sono rotto il casù di tutti quelli che mi dicono: Baldi, ma dai, parla di calcio. No, questa è una mia trasmissione che giustamente l'azienda manda in onda. Probabilmente ci sono delle polemiche, qualcuno preferisco che me le dica a me se non vuole, però in questa trasmissione si parla di tutto ed è bello così, perché tanto di cosa mi, anzi, cosa mi devo mettere a fare? Ma non abbassare, mi metto io così. Cosa mi devo mettere a fare? Allora, mettiamoci a guardare l'amichevole contro il Watford. Allora amici, mettiamoci a guardare l'amichevole contro il Watford. La posizione di attacco svaria dietro Ken, poi però hanno detto piccoli, Ken non c'era, e Bresciannini sì, come terzino non va bene. Devo fare questo tutte le mattine, oppure devo venire qui la mattina e dirvi: la Fiorentina è su Rashford, e voi dite: ma come cazzo fa a dirlo? Posso dire questo? Potrei dire: ah, allora, c'è un prospetto giovane, mi piace molto, l'ho visto ora recentemente ai mondiali, gioca nella Spagna, si chiama Lamine Yamal, secondo me potrebbe essere un prospetto perfetto per la Fiorentina. Poi c'è anche uno vecchio, dovrebbe svincolarsi il prossimo anno, gioca nell'Argentina, Leo Messi, non so se lo conoscete, secondo me è perfetto per la... Potrei fare questo, se volete tutti i giorni io parli sempre della stessa cosa, specialmente ora non c'è veramente grandi temi, ragazzi. Mi sono rotto veramente il casù di questa roba qua. Vabbè, questa la suono, la dico, però non la posso dire. Mi sono rotto il casù di sentire le cazzate di quella fava di Parenzo. Vabbè, digliela a lui, ma io glielo posso dire. Ma tanto Davide gli scivolano addosso. Tra l'altro veniremo a Firenze al Mandela Forum, ovviamente ci sono anche io per la parte autorale con lo spettacolo della Zanzara, quindi venite a divertirvi. Leggiamo un po' di messaggini. Ciao Dario, vai a fare tranquillo, Paratici ci completa la squadra e quando torni ci divertiamo alla fascia dei disfattisti. Ah, ecco, posso ne aggiungo una. Mi sono rotto il casù di quelli che quest'anno inizieranno a elemosinare i biglietti. Io sono contento che la ferrovia sia andata sold out, perché la gente che ha rotto il cazzo per tutto l'anno, perché di qua e di là, soprattutto i critici di professione allo stadio, non dovrebbero venirci. Io spero che finiscano gli abbonamenti, che ci siano tipo solo 3.000 posti da comprare, li comprano quelli che possono. Mi sono rotto il casù può essere la versione fiorentina di Mamma Roma di Remo Remotti, raccogli tutto e poi fai un brano. Io mi sono rotto il casù di quelli con la sindrome di Gubbio e dei commercialisti della domenica. Allora, la sindrome di Gubbio è bellissima, ha fatto un post Rutto Sport l'altro giorno, ma spezzato. Allora, tutti c'erano a Gubbio, però non c'era nessuno, cioè sembra ci sia stato tipo l'esodo di tutta la città veramente. Vabbè Ale, io questo te lo suono, però non lo posso leggere perché riferisce a un collega diretto, si capisce, quindi non lo posso. Ti dico che sono d'accordo con te, però non lo posso leggere. Se tu metti le pubblicità delle escort in strada, le assicurazioni schizzano alle stelle. Gli incidenti ogni 3 secondi, secca tassa di macchine sotto i cartelloni. Questo significa, Fede, che c'è un problema strutturale in questa città. molto strutturale. Allora, c'era un messaggio, regia, uno solo, di Gianlu, se lo fosse, cioè, allora sentiamolo, almeno poi si va in chiusura.
2: Buongiorno Darione, ed ora eccoci qua, Samuele Spinelli morto a Barcellona per le percosse della polizia, Bianco, fiorentino di razza ariana. Chissà se quelli che ti hanno infamato per la solidarietà espressa nei confronti di Fakir adesso diranno che stanno sempre dalla parte delle forze dell'ordine, diranno che era solo un drogato, diranno che meritava quello che ha subito. Vediamo, eh?
1: No, no Giallo, assolutamente no. Il ragazzo che ci ha lasciato, tra l'altro mi sembra sia oggi che facesse 28 anni, ovviamente un grande abbraccio alla famiglia, stanno venendo fuori particolari agghiaccianti. E lì c'è una grande differenza, che sicuramente chi ha fatto questo, immagino la giustizia spagnola la faccia pagare. Ho lodato la Spagna perché ci avevano i numeri di divisa sulle divise della polizia. Quello che è successo sicuramente è un disastro, e sicuramente io spero che vadano in carcere chi ha menato sto ragazzo, e sicuramente non ci sarà questioni razzismo e quant'altro, anzi saremo spero tutti dalla parte di trovare la verità, però appunto devi essere anche di un certo status sociale. Cioè, hai detto mille volte a puntata a cazzo e ora ci devi limare i timpani con sto cazzo di Gesù, certo. Posso cantare e suonare tutto, con questo posso fare qualsiasi cosa, amico cioccolataio, si può fare qualsiasi cosa con

0: WhatsApp, Instagram, Facebook, mi scrivete, lo sapete, sono sempre a vostra disposizione. Soprattutto per chi lo vuole comprare, c'è il mio ancora libro Vincere non è l'unica cosa che conta, lo ripresentiamo a Firenze, Scandicci, dove volete. Se qualcuno vuole fare delle presentazioni me lo scrive, si organizza, anche a settembre torno volentieri. Lo comprate su Amazon, lo trovate, Vincere non è l'unica cosa che conta, cercatelo, 19 euro. Ovviamente a me mi arriva poco, però è un libro per l'estate, per chi l'ha letto sono sicuro gli sia piaciuto, quindi ve lo consiglio perché l'ho scritto io. Ci sono 4 grandi errori di cui uno l'ha trovato Stefano Cecchi e nessuno l'aveva ancora trovato, perché 3 li avete trovati, uno l'ha trovato lui e è stato infatti un gigante. Per quando torni a settembre vedi di cambiare connessione, sì, vedo anche di cambiare casa, penso, quindi ci sta che la connessione vada anche meglio, quello sicuramente. Allora, sicuramente che voi passiate una bellissima estate, tranquilla, serena, che la Fiorentina possa completare la squadra e che sia una stagione la prossima che ci faccia togliere tante soddisfazioni. Ieri ho sentito un critico di professione dire che la Fiorentina è nella lotta delle prime 4. Io lo penso, credo che come Manfredi si stia creando un ciclo triennale di grandissima specie, di grandissima fattura, e quindi ragazzi crediamoci, e io spero anche che arrivi Mastantuono, lì sarebbe veramente un sogno assoluto. Allora iniziamo ovviamente con i ringraziamenti. Primo ringraziamento va a voi, come ho detto prima, per un motivo ben preciso, ovvero che chi ascolta C'è Polemica in diretta o in podcast lo fa per scelta personale, cioè sa che questa non è una trasmissione che va contro, ma una trasmissione che va a favore dell'amore del nostro amore, che è la Fiorentina. Questa è una trasmissione, chi sceglie di ascoltarla, chi sceglie di commentare, chi sceglie di essere qui, lo fa coscientemente, perché sa che qui è uno spazio libero dove si può insultare il conduttore e si può anche prendere un vaffanculo da parte del conduttore quando risponde al messaggio, però siate consapevoli. Quindi il fatto che in 3 anni, perché C'è Polemica è nata a gennaio del 24, in 3 anni, 2 anni e mezzo, questa trasmissione abbia creato una fan base, un movimento suo, perché so che c'è qualcuno di voi che ascolta solo questa roba qui e se la riascolta in podcast, quindi quando arriva qua sono contento che senta questa parte, sono felice, perché chi è qui sa che non c'è per caso e sa perché c'è un motivo che ci unisce, è l'amore per la Fiorentina, perché è il mio amore più grande, il mio primo pensiero al mattino, e chi è qui è idem, lo ha alla stessa maniera. Ovviamente il ringraziamento va all'azienda, all'editore, a tutti quelli che hanno deciso che questa trasmissione potesse continuare anche quest'anno. Voglio ringraziare tutti i colleghi che hanno sopportato i miei collegamenti inutili, a chi fa anche la spia, perché ovviamente c'è anche tanti di voi e poi fanno la spia delle cose che dico, c'è tanti colleghi non di questa radio che l'ascoltano e dicono altri, Baldi ha detto questo, e Mariano cazziate da parte di altre persone, ma va bene così. Io saluto anche le spie stamattina, ma va benissimo tutto. Ovviamente devo ringraziare la nostra Sara Mastro Simone, la regia e tutti quelli che lavorano al comparto tecnico, ma specialmente Sara, perché Sara ha un compito, dovete sapere, importantissimo, ha una sveglia alle 8:45 e se non le ho scritto sa che mi deve chiamare, quindi senza di lei questa trasmissione non esisterebbe, perché probabilmente non mi sveglierei. Purtroppo l'orario delle 9 compatibile con il mio orario dell'altro lavoro è un disastro. Ancora un ringraziamento a tutti voi che scegliete questa trasmissione con consapevolezza. Questa è l'unica trasmissione, penso, del globo Fiorentina che ammette di venire a caso, di essere appunto scritta e detta e parlata un po' come siamo ai bar, perché questo è il mio bar sport, e anche se spesso siete un computer mi fa molto piacere parlare con voi, con 1000 problemi tecnici per colpa mia, con 1000 cazzate che dico, con 1000 momenti anche emozionali. Quindi questa è l'unica trasmissione che non è preparata, nasce in base a come mi sento e a come mi sveglio, e anche grazie a tanti spunti che voi mi mandate, cose su Instagram, cazzate che abbiamo fatto durante l'anno, ne faremo tante altre successivamente. Ecco, se io fossi qui a tirare valigie di merda addosso alla Fiorentina, addosso ai giocatori, forse avrei il doppio di ascoltatori, avrei anche forse più persone che sarebbero disposte a seguirmi, ma io preferisco il bene, preferisco l'amore e preferisco amare la nostra squadra e amare la Fiorentina. E quindi adesso vi saluto, vi auguro una buona estate, C'è Polemica per il momento finisce qui, per il futuro chissà, speriamo di rincontrarci presto, e soprattutto che ragazzi tifiamo la nostra squadra e facciamo sì che questa sia un'annata dove ci togliamo diverse soddisfazioni. Buona estate, ciao!
1: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: La passione viola non si ferma mai.

0: shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: nella notte è morto Franco Baresi. L'annuncio è stato dato dal Milan, che scrive: la nostra storia è in lacrime. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiadi di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio.
1: A Messina, una palazzina pistolina nella zona sud della città è crollata nel primo pomeriggio di ieri. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico. I feriti sono 3, uno dei quali è stato dimesso dopo poche ore. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano invece 6 dispersi sotto le macerie.
2: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate da bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
1: È una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle acque che bagnano Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da circa 2.000 migranti, prevalentemente marocchini e algerini. Sono almeno 18 i corpi rinvenuti dei migranti morti nel tentativo di attraversare il confine. La fiumana di migranti giunta sulle coste sotto controllo di Madrid ha messo in difficoltà la Guardia Civile e i servizi di emergenza, che sono riusciti a prestare soccorso solo ai feriti. Sale così a 44 il numero degli stranieri ritrovati morti nelle acque di Ceuta da inizio anno.
2: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durative, scrive il Tycoon. Poi Trump fa sapere di non avere ancora deciso se consentire all'Ucraina di produrre missili intercettori terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington di accogliere una delle principali richieste di Kiev.
1: Il tennis in chiusura: a vincere per continuare a sognare e a scalare il ranking per riconquistare il terreno perduto. Nell'incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA di Washington, Elisabetta Cocciaretto oggi affronta la giapponese Naomi Osaka. Il match sarà il secondo sul campo John Harris e non inizierà prima delle 20.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Aspettala, guardala.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Fiorentina,

0: Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta belva, facciamone a moderare, vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: S'apre il dibattito.
5: Uno.
4: Contro tutti!
6: Quello che è accanto a lei è matto.
7: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
8: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
9: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
8: Che giornata.
7: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
8: Luciana Magistrato
9: e Tommaso Borghini.
10: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Chi si compra?
13: Se uno paragona in questo momento Mastrantonio.
14: Bella goccia.
15: Levante, libero e selvaggia.
13: Mastrantuono a chiesa nemmeno le macchine, gli è bene vado a vendere le biciclette.
16: Le chiacchiere porta via il vento e le biciclette livornesi.
17: Senti, il mondo è proprio strano, ragazzi.
18: Sì.
17: Coloscio.
18: Chi è?
15: A scuola ci pigliava per il culo anche il birello.
17: Coloscio preferiva fare la riserva ai coni.
19: A spazio Sorco che si accerca i coni. Dentro la rigore. Iconè, non tira mai Iconè, ora mi unisco a tutto il Franchi. Mamma mia, perché non tira mai Iconè, non tira mai.
20: Come mi criticate, te in primis come capopopolo, ma poi dietro di te c'è una schiera di persone pronte a criticarmi.
19: Ci sta mandando fuori di testa a tutti al Franchi.
20: Caparezza classe 73 non potrà giocare nella nazionale under 21.
19: Ci vuole tanta pazienza, ragazzi, portatemi nel cuore.
13: Non ero lucido. Roba da pazzi.
21: Oh, chi si compra?
22: Roba da pazzi, e questo è il titolo della copertina di oggi, anche perché c'è stato un Iconè nominato 177 volte e poi gli sproloqui del dottor Ferri.
23: Buongiorno! Ciao Pietro!
22: Evviva! Che grande!
23: Si è fatto la doppietta!
22: Beh,
23: ancora
22: bisogna finire.
23: Completarla.
22: Senza ora.
23: Sta partendo l'assist per completare la doppietta.
22: E sei contento?
23: Sono molto contento.
22: Vedi, allora, se sei contento te, sono contento anch'io. Stefano Cherubini di là dal vetro a curare la parte tecnica. Siamo insieme per parlare ovviamente del calciomercato della Fiorentina. Siamo a chi si compra, se ne parla anche, che ne so, il 3 di ottobre, quindi figuriamoci se non se ne parla il 31 di luglio, quindi a un mese e pochi spiccioli dalla fine delle trattative con la Fiorentina, e domani affronterà il Real Madrid in questa amichevole di extra lusso. Poi vedremo che il Real Madrid sarà, chiaramente con tante assenze dovute alle ferie, quello al mercato, eccetera, ma dopo tutto, se ha le assenze il Real Madrid, mi sembra che ne abbia anche la Fiorentina, perché fondamentalmente l'attacco è lo stesso degli ultimi 30 giorni, quindi ancora tanto da fare per quanto riguarda il mercato viola, e oggi parleremo in lungo e largo di questo, perché comunque degli aggiornamenti ci sono. Già stamattina vi ho chiesto tra Ken e Piccoli se volete farli partire entrambi, solo uno o nessuno dei due, tante sono state le risposte, vi continuiamo a chiedere anche questo tema. Nel frattempo si scalda appunto questa pista Pellegrino ormai da qualche giorno, vedremo se poi davvero la Fiorentina proverà a stringere con una formula un po' particolare del prestito oneroso con diritto / obbligo di riscatto. Da ieri si parla anche si intensificano le voci su Mastantuono, che comunque è calciatore che domani sera in teoria dovrebbe essere un avversario della Fiorentina, mentre Valdepeñas ha anticipato il suo arrivo alla Fiorentina Fiorentina e quindi domani dovrebbe essere tra coloro che affronteranno proprio il Real Madrid, quindi subito da ex la sua presenza nell'amichevole di Klagenfurt, dove ovviamente noi saremo in diretta con Giacomo Galassi a curare, diciamo, la radiocronaca della partita, il sottoscritto in studio. Quindi vedremo se con Mastantuono si scalderà davvero la trattativa, anche perché, allora, secondo le fonti di Fabrizio Romano, Roma e Fiorentina si contendono il giocatore, poi ci sarebbe, da qualcuno parla di Milan, ho sentito stamani Alfredone Nostro che invece parla di una Fiorentina unica destinazione plausibile per il mercato italiano, e ha dato anche una notizia, quindi Sport Italia, sul fatto che pare il Real Madrid anche pronto ad aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto, che secondo me è anche una di quelle situazioni della trattativa che può effettivamente cambiare un po' l'inerzia della stessa, perché è chiaro, la Fiorentina pare pronta comunque a trattarne il futuro anche in prestito secco, ma secondo me, anche avendo capito un po' come lavora Paratici, la sensazione è che avere la possibilità o di monetizzare o di riscattare il giocatore nel corso della prossima estate sia una di quelle situazioni che interessano allo stesso direttore sportivo della Fiorentina. Stavamo prima facendo una valutazione, diciamo, fuori dai microfoni, anche se mettessero un diritto di riscatto a 40 milioni, che è un diritto di riscatto per la Fiorentina molto oneroso, almeno però ti darebbe la sensazione che nel caso in cui Mastantuono dovesse fare una stagione straordinaria, da classe 2007 qual è, la Fiorentina potrebbe pensare anche di metterceli questi soldi per poi, che ne so, monetizzare verso un altro club, oppure con il diritto di recompra che si manterrebbe magari il Real Madrid, come ha fatto con Nico Pass, comunque di monetizzare in qualche modo la valorizzazione del giocatore. Quindi questo è il punto su Mastantuono. Continuano anche le trattative chiaramente in uscita. Ieri Moreno ufficialmente del Venezia, in queste ore si potrebbe anche concludere la trattativa per Somm al Venezia, col prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni. Poi c'è Fortini che continua a essere un giocatore in uscita, le voci da Torino sulla Juve hanno abbastanza smentite, mentre è molto pressante la volontà del Torino di fare doppietta dopo Comuzzo, prendere anche lo stesso Fortini, una cessione che purtroppo per la Fiorentina non vorrà dire grandi introiti, perché comunque sapete che il contratto del ragazzo è in scadenza nel 2027. Poi le cessioni d'alto livello ancora tutte ferme, Dodò che cerca una squadra dove poter andare a giocare, Ken idem, anche se da ieri comunque è tornato ad allenarsi in gruppo, quindi con le scarpe da calcio, e domani dovrebbe essere protagonista della partita al Real Madrid. Piccoli, che potrebbe valere la stessa cosa anche per lui in chiave di potenziale cessione. Gudmundsson, che zitto zitto, l'MLM chiatto chiatto prende e va avanti per la sua strada, prova a conquistarsi un posticino nella Fiorentina della prossima stagione. In tutto questo ieri ha parlato anche Ranieri ai nostri microfoni, di mercato non si è parlato, la sensazione è che lui e Mandragora, Ndur, siano quei giocatori che si porteranno in dote dalla passata stagione il club, quindi la Fiorentina. Sono curioso di vedere se succederà qualcosa intorno a Pongracic, che nel frattempo postava delle foto dalle sue vacanze goderecce in Grecia. Bene, credo di aver detto un po' tutto, caro Fabio, e c'è da aspettarsi che si entra un po' nel vivo qui, perché con la fine di luglio e l'inizio d'agosto poi arrivano i nodi al pettine con la Fiorentina, e domani sera come giocherà? Giocherà con Gudmundsson, perché Gudmundsson credo sia inamovibile in un momento in cui non ha esterni offensivi. Se sta bene Gimenez, come pensiamo, giocherà Gimenez dall'altra parte, uno tra Ken e Piccoli davanti. Valdepeñas ce lo aspettiamo titolare, io mi aspetto titolare anche Ulai, sono curioso di vedere se giocherà con Fagioli. Certo è che domani è il primo vero test, come si può dire, di un certo livello che la Fiorentina farà in questa estate, perché è vero che il passaggio tra il Gubbio e la Championship è comunque un gran passaggio, il passaggio tra la Championship e il Real Madrid, pur anche se fosse inzeppato di riserve,
23: sì, anche insomma, Real Madrid rimane il Real Madrid,
22: no, le riserve del Real Madrid sono i titolarissimi, sì, di qualsiasi squadra della metà
23: classifica. Hanno una rosa molto corta in questo momento, segna insomma anche il Real Madrid normalmente, come tutte le squadre in questa fase, sta un po' mettendo a posto la rosa in funzione anche di un allenatore nuovo come Mourinho, quindi insomma sta cambiando anche un po' il Real Madrid, quindi chissà poi quali saranno gli 11 titolari dei Blancos. Ci interessa molto di più però l'11 titolare della Fiorentina, e la mia principale curiosità è proprio quella che citavi tu, quella di vedere se Fagioli e Ulai condivideranno il campo, perché insomma è un po' uno dei grandi enigmi tattici che ci portiamo dietro da questa prima parte di preparazione, da queste prime amichevoli, quale sarà il centrocampo titolare della Fiorentina e che caratteristiche avrà, perché è chiaro che se giochi con Fagioli e Ulai hai un certo tipo di caratteristiche, se giochi con altri interpreti e scegli magari solo uno dei due gestori di palla, così sono stati dipinti almeno fino a oggi i due sopracitati, magari scegli anche qualità più fisiche, no? Quindi non lo so, questa è una cosa che mi interessa molto. A proposito di Gudmundsson e del suo tentativo di ritagliarsi un posto all'interno della Fiorentina, cioè, se Gudmundsson dovesse rimanere alla Fiorentina in questa stagione, immagino vorrebbe dire che questa ricerca per gli esterni non è andata a buon fine. Cioè, nel senso, dovesse rimanere Gudmundsson, immagino sia perché non è arrivato un giocatore che possa sostituirlo sull'esterno.
22: No, per domani o in generale?
23: No, in generale.
22: Beh, però in generale, sai, se devi avere quattro giocatori offensivi che si alternino, considerando che Jimenez...
23: Tu ci pensi?
22: Ma io ci penso, sì.
23: Cioè, che Gudmundsson possa rimanere, tu la ritieni una possibilità più che concreta?
22: Per me no, non più che concreta vorrebbe dire penserei a più del 50%,
23: okay.
22: Io ora
23: meno del 50%,
22: secondo me siamo al 20-25%, una possibilità su 4 che alla fine resti, anche perché la mia sensazione è quella che abbiamo anche dato il là poi fondamentalmente alla stagione di mercato con quest'idea, che Paratici davanti a offerte concrete per i giocatori della passata stagione dà via tutti, cioè Ranieri che ieri parla a Giannattasio da leader, da giocatore che resterà, da giocatore che vuole regalare qualcosa a Firenze, tutto ciò che ci ha raccontato, andate a leggere su Firenze Viola o sui nostri canali social per ascoltare le sue parole. Beh, se arrivano 10 milioni per me lo vendono, non so se mi spiego, cioè non è che mi aspetto perché ha parlato ieri che allora è inamovibile. Se per Mandragora arrivano 10 milioni e Mandragora è d'accordo con la cessione, anche Mandragora, che adesso sembra comunque una delle alternative plausibili del centrocampo che è cresciuto in qualità della Fiorentina, potrebbe partire. E quindi Gudmundsson, che in questo momento la Fiorentina valuta una cifra magari alta, quindi che ne so, 18 milioni, sapendo di poterne trattare per 15, se domani arriva il Bournemouth e ti dice voglio Gudmundsson per 15 milioni, io non credo che nessuno della Fiorentina farebbe ostracismo verso la sua cessione, proprio perché abbiamo capito che dei giocatori presenti attualmente in rosa dalla scorsa stagione di incedibili non ce n'è. Anche stamani il Corriere Fiorentino ha fatto un bel pezzo d'approfondimento sulla situazione di Fagioli, per dire. Cosa dice? Dice Fagioli è un inamovibile della Fiorentina, ma se arriva un'offerta, lì si citano 35 milioni, per me anche, figurati se non glielo danno via a 30, anche Fagioli è destinato a partire. Quindi ecco, è una situazione che va via via evolvendosi, quella di Gudmundsson. Certo è che se non arriva nessuna offerta di quel tipo e la Fiorentina trova magari difficoltà a aggiornare gli esterni offensivi con quattro acquisti, uno potrebbe dirsi perché no, perché non tenersi Gudmundsson come quarto esterno offensivo, cioè se la Fiorentina ha Gudmundsson, Mastantuono, poi Solomon che riprende con la formula e poi
23: Mister X,
22: il grande acquisto dell'estate, io non ci vedrei niente di male. A parte, sai, io sono sempre stato critico di pancia nel momento in cui vedevo le partite della Fiorentina e dicevo basta, andatevene via tutti. Poi nel ragionamento di mercato ho sempre detto la Fiorentina non si potrà
23: privare di tutti, fare quindi tabula rasa, come si dice a volte,
22: perché comunque già sta facendo tantissime operazioni,
23: sì,
22: però
23: no, certo,
22: soprattutto in quella in uscita sta facendo un po' di fatica, quindi perché no? Cioè io capisco anche la rabbia del tifoso medio giusta dopo quello che è successo l'anno scorso nei confronti di Gudmundsson, di Dodò, di Kennedy o di Piccoli, però poi la Fiorentina dovrà fare delle scelte. Io non so quali possono essere le scelte migliori, so che le detterà il mercato, ripeto, anche su Ken c'è questo, tanti, ora per esempio Rino ci ha risposto secco che per lui va ceduto Ken, cioè tra Piccoli, Ken, chi rimane, lui cederebbe solo Ken, ma in tanti rispondono così. Io credo che anche lì bisogna avere un po' di calma e gesso, perché la Fiorentina non può pensare di dare via Ken a 20 milioni, cioè Ken è un asset della Fiorentina che ha costi elevatissimi di gestione proprio per la questione del suo ingaggio, Però ragazzi, se non trovo una squadra che gli dà almeno 35 più bonus, io credo che Ken se lo tenga. Certo è che trovarla ora, quella squadra, anche complici le situazioni fisiche e atletiche che lo hanno accompagnato anche in questo ritiro, il dubbio che ci sia qualcuno pronto a bussare per quelle cifre io ce l'ho. Quindi per lui, per Gudmundsson, per Dodò, cioè Dodò la Fiorentina lo valuta 15 milioni, alla scadenza un anno di contratto l'ha pagato 18, è difficile pensare che ci sia una squadra pronta a prenderla a quelle cifre. Quindi anche lì andrà fatta una scelta prima o poi, perché te nel frattempo Jimenez l'hai preso, vorresti prendere Joao Mario, ancora no, quello non l'hai preso perché vogliono al titolo definitivo e la Fiorentina non mi sembra interessata a fare quel tipo di operazione. Per ora c'è ancora Fortini, mi sembra che sia più a sinistra anche il problema, cioè finché c'è Dodò, Dodò resterà, e se resta con il contratto in scadenza, a parte che Niccolò Ceccarini ci ha detto che comunque la Fiorentina avrebbe un mezzo accordo che nel caso in cui non dovesse arrivare niente di buono entro il primo di settembre rinnoverebbe almeno di un anno il contratto. Però anche lì perché no? Cioè io Dodò credo che ora stia facendo una preparazione da nocchini, si direbbe dalle mie parti, perché mi sembra distratto, poca voglia e tutto. Però anche lui poi sa benissimo che nel momento in cui il mercato si ferma lo può tornare a giocare, non è che può fare musino per tutto l'anno, altrimenti la squadra non la troverà mai.
23: Sì,
22: fatto un quadro un po' no, della situazione, guarda, io... a me un po' preoccupa quella di un'uscita, parola grossa, però cioè è un mercato che stenta a decollare perché siamo tutti in attesa, anche il mondiale ha rallentato, no, questo mercato.
23: Ma infatti io anche questa cosa di Gudmundsson te la chiedevo non a caso, perché ho come la sensazione di fronte a questo rallentamento che qualcosa come piano per l'attacco possa cambiare. E allora se qualcosa può cambiare anche in virtù della difficoltà di fare operazione in uscita, tra tutti forse Gudmundsson è uno di quelli che potrebbe rilanciarsi, potrebbe rilanciare ancora una volta la sua avventura a Firenze con più credibilità, perché comunque, come dici tu, è un giocatore che ci ha fatto anche arrabbiare tante volte, però è un giocatore a cui riconosciamo poi delle qualità mai espresse. Ma allora a maggior ragione per questo, magari non trovando, ripeto, chi ti dà 15, 20, 25 milioni per Gudmundsson, l'idea di riprovarci ora, riprovaci ancora Albert, ti potrebbe pure venire. Chiaro è, e in quel caso la mia speculazione diventa ancora più profonda, che dovesse rimanere Gudmundsson magari e dovesse diventare sostanza del tuo 11 titolare, non sarà proprio 4-3-3, o sarà una formula simile ma non uguale al 4-3-3.
22: Vabbè, però se parte da alternativa.
23: Sì, però ad oggi devi trovare ad oggi di esterni titolari ne devi trovare due. Non ti dico che sono scettico perché Paratici ci ha dimostrato che, insomma, in un momento anche di apparente piatta, di apparente bonaccia, lui può arrivare con la sua nave dei colpi di mercato col vento in poppa. Però tempo passa.
22: Beh, la cronaca quella che stai riportando.
23: E ovviamente uno comincia anche a pensare a quello che potrebbe essere se due non dovessero arrivare.
22: Comunque, quali provaci ancora tu caldeggeresti?
23: Io provaci ancora
22: all'interno di appunto un contesto dove si fa difficoltà a cedere anche pezzi grossi. E quindi ti cito:
23: Pongracic,
22: Dodò. Ken. Gudmundsson, piccoli.
23: Allora io ti dico: se la Fiorentina è ambiziosa e vuole arrivare in Europa, hai bisogno di un attaccante da 15-20 gol, non diciamo
22: da 15,
23: l'attaccante
22: perché
23: da
22: 20 non le fa più
23: 20
22: nessuno.
23: Non le fa più nessuno, bravissimo, mi sono fermato lì proprio per quello. Quindi Ken o un eventuale sostituto di Ken.
22: No, provaci ancora, quindi se dici Ken è Ken, cioè... No,
23: aspetta, fammi argomentare.
22: Vabbè.
23: Perché io in realtà sto parlando dell'altro attaccante della Fiorentina, che è Roberto Piccoli, che non ci dà la fiducia per i 15-20 gol, ma che potrebbe essere l'alternativa a un attaccante titolare, quello da 15-20 gol. Sia Hen o sia qualcun altro dipenderà dalle offerte che arrivano, perché
22: quindi gli altri non gli daresti un provaci ancora?
23: No, provaci ancora Piccoli sì, sicuramente provaci ancora Roberto sì, anche perché mi pare, prima parlavamo d'atteggiamento nel corso del ritiro, Piccoli comunque a livello d'atteggiamento, a livello di prestazione, i gol vanno pesati, come dice sempre il mio sodale Benve, però vanno pesate anche le situazioni, no? Va pesato anche il contesto, calciatore che arriva da una stagione difficile e che ricomincia la stagione segnando, è sempre qualcosa di incoraggiante, secondo me, al di là del livello, al di là della partita, al di là di tutto. Ma quando uno segna, poi magari trova anche maggiore fiducia in se stesso. Quindi provaci ancora Roberto, sicuro. Dietro, sai, a me mi verrebbe da dirti anche, nonostante io non abbia una grande predilezione per lui come calciatore, io ti direi anche provaci ancora Marin, Pongracic. Perché comunque si parla di un giocatore che ha fatto il mondiale da protagonista, poi non da assoluto protagonista, ma da giocatore titolare della Croazia. Comunque, insomma, è una delle nazionali più forti che ci sono state all'ultimo mondiale, al netto del traguardo raggiunto. Quindi io da Pongracic ci ripartirei, anche perché dubito arrivi un'offerta per Pongracic che ti fa pensare, ma sì, dai, lo facciamo.
22: Vabbè,
23: partire.
22: Poi? Cioè, da chi non provarci ancora, quindi per te sono Gudmundsson, Dodò e Ken.
23: No, io ti direi Dodò in primis. Gudmundsson mi lascio ancora un po'
22: in Real Madrid.
23: Di...
22: Ti lascio ancora in Real Madrid per vedere, sì, banda a lei. Va bene. Ora, anche con voi, questo gioco. 3487513933. Provaci ancora. Marco, che aveva chiamato, richiamaci se è caduta la linea. Non ti preoccupare, che stavamo finendo un discorso. Noi ti ascoltiamo volentieri. Quindi, se vuoi chiamare, 0557711171. Dicevo, però, al 3487513933, con i vostri audio e i vostri messaggi di testo, quali sono i provaci ancora? Cioè, quali sono i provaci ancora di quest'estate? A chi affideresti questo titolo di giornale, se vogliamo? Io ho fatto quei nomi, poi ce ne possono anche essere altri, libera scelta vostra, ma quelli che sono anche coloro che possono portare effettivamente dei milioni in dote sono questi. Ho escluso Mandragora, ho escluso Ranieri, ho escluso Fagioli, perché secondo me sono una versione diversa rispetto a quella che è il mercato in uscita. Però Pongracic, Dodò, Gudmundsson, Piccoli, Ken, qual è il vostro provaci ancora? Chi è che terreste dopo comunque i patimenti che ci sono stati la passata stagione? Ditecelo, perché secondo me è interessante capire anche davanti a questo tipo di calciatori qual è la vostra versione dei fatti, la versione di chi ci ascolta. Per esempio, c'è chi già ci dice provaci ancora Piccoli, questo è Sanzio, poi ascolteremo anche il suo audio. Poi Giuseppe giustamente dice: ma parliamo di un esubero, ma Sottil dov'è? Chi lo compra?
23: Bella domanda. Dov'è Sottil? Dov'è Riccardo Sottil?
22: È a casa a farsi i cavoli suoi, sarà a allenarsi da parte.
23: Guardiamo se c'è qualche stories sul suo Instagram.
22: Ma che io credo che sia chissà dove. Nel frattempo cerca dove, prova a fare il cerca persone con Sottil e vediamo dov'è. Nel frattempo abbiamo Marco in linea. Grazie, Marco, di aver richiamato. Ciao.
5: Buongiorno Pietro, ciao ragazzi, buongiorno.
23: Buongiorno.
5: Mi sembra avete fatto una esamina che continua nella linea editoriale di Radio Firenze Viola, cioè è cambiato un po' il mondo di valutazione, perché noi chiaramente sui quattro esterni all'inizio siamo tutti convinti, i 4-3-3, poi le difficoltà dalla facendo come canta Baglioni si possono notare. E quindi ora, al di là della situazione dell'anno scorso, che è veramente stata drammatica, però insomma, pensare che si consideri un pacco da mandare via per forza se non c'è offerte Gudmundsson e valutare altre situazioni, io penso che cominci anche ad avere un piano B, cosa che Grosso ha già fatto con lo schieramento con i due rifinitori alle spalle di Piccoli contro il Watford. Quindi a me Gudmundsson, io sono come Pietro e come il grandissimo Ferri, a me è uno dei più grandi magoni e dubbi, però l'atteggiamento di Gudmundsson in questo inizio di cooperazione non si è mai visto, collaborativo, rientra, quindi potrebbe essere quello a cui dare una chance. Poi ha comprato Mastrantuono Gudmundsson, noi come uno che critica dopo aver mangiato la cimenta, magari non compra la scottona ma compra una bella bistecca, cioè già qui e si passa da essere contenti o scontenti. E poi l'unica cosa che poi vi lascio nel passaggio, chiaramente da una gestione del tuo sportivo, c'è anche il passaggio che ha fatto correttamente Pietro, che in tempi non sospetti, no, al di là di tutto, se non parte, io sarei il primo che manderei via per tanti motivi, però con l'impegno che fece Milenkovic di negoziare il contratto, ti eviterebbe, dice, nuovamente una perdita dolorosa, quanto andare a scadenza con una perdita quantomeno più ridondante di quella che potrebbe essere. Poi la domanda che faccio a Pietro è questa: Pietro, ma su Fortini, nonostante il rapporto d'amicizia tra il padre e Paratici e nessuno lo può obbligare, ma non c'è speranza, o c'è proprio una certezza che il muro fatto non sia più invalicabile. Buon lavoro, ragazzi.
22: Ciao Marco.
23: Ciao Marco.
22: Ma, allora, su Fortini io sono molto, molto chiaro. Allora, le cose sono due. O la Fiorentina è arrivata fino a un certo punto, che però non è sufficiente per il ragazzo e il suo entourage. Quindi faccio un esempio: guadagnava 50.000 euro, gli hanno offerto 500.000 euro a salire, e lui, a lui o a chi diciamo cura i suoi interessi sportivi, non bastano. E l'alternativa è che il giocatore e anche la Fiorentina abbia valutato che alla fine non valga la pena rimettersi a un tavolo per trattare. Cioè, perché quello che noi sappiamo è che la riapertura della trattativa non c'è stata, ed è abbastanza singolare se si pensa a un classe 2006, almeno dal mio punto di vista, no? Cioè, è un classe 2006, hai bisogno di un terzino, hai fondamentalmente comprato quello che per te potrebbe essere il titolare, che è Jimenez, vuoi dare via Dodò? Io prenderei e andrei a sentire l'entourage di Fortini, dice: guarda, ecco, la situazione dell'anno scorso è cancellata, siamo una nuova dirigenza fondamentalmente, ci sono stati degli errori in passato, pensiamo che tu possa essere un ottimo prospetto, magari parti dietro perché sei giovane, perché puntiamo su un ragazzo di gamba come Jimenez e tutte quelle, però vogliamo che tu rimanga in rosa con noi. E questo discorso non l'ha fatto la Fiorentina, e Fortini quindi dal canto suo farà i suoi interessi a cercare una nuova squadra. Poi noi ci si può anche mettere qui e dire che peccato, però la Fiorentina probabilmente sta giocando un rischio di veder partire Fortini a una cifra bassa, perché forse non ci crede nemmeno fino in fondo. Ma ragazzi, faccio un esempio molto più banale e secondo me meno di livello di Fortini, però Balbo due mesi fa per molti di voi doveva essere uno dei componenti della rosa della Fiorentina. La Fiorentina appena ha potuto l'ha ceduto per 1,5 milioni, più va bene 50% del futuro dei vendi, ma per 1,5 milioni allo Stuttgart, l'ha venduto a Liverpool, non l'ha tenuto in rosa come alternativa. Quindi le valutazioni di questa Fiorentina sono diverse di quella precedente, e probabilmente Paratici su Fortini o si tiene qualche dubbio o pensa di poter arrivare dal mercato su giocatori migliori. Cioè, ma penso che sia lecito questo. Poi ognuno, no, la vede come vuole, caro Fabio. Non so te come sei schierato su Fortini.
23: No, io su Fortini, io devo dire la verità, io Fortini che giocatore è non l'ho capito ancora. Quindi cioè, nel senso, faccio fatica a dare una valutazione su quello che andrebbe fatto con Fortini, perché mi pare che venga da una stagione di B interessante, da una stagione di A dove invece non ha cambiato niente rispetto alla sua traiettoria, anzi forse la traiettoria si è solo inclinata, è andata solo verso il basso. Gli elementi per valutarlo secondo me sono pochi, perché appunto il minutaggio è stato piuttosto scarso nella scorsa stagione. Quello che dico è che a me dà fastidio, perché penso che comunque abbia un valore l'identità, dà fastidio che tutti quelli delle strutture giovanili per un motivo o per un altro non li ritroviamo mai validi, abili e arruolabili, perché questa è una storia che si ripete. Fortini oggi ci sembra non adatto, Comuzzo se ne è andato in prestito dopo che sembrava dovesse diventare Franz Beckenbauer, Kayode non poteva giocare come alternativa di Dodò ed oggi è una delle più importanti giovani stelle della Premier League. Cioè, benissimo, ci mancherebbe, è un modo di fare mercato, è un modo di scegliere la propria strada, è un modo di fare comunque calcio, quello di cedere i giovani nel settore giovanile, fa parte sicuramente di un modo di operare sul mercato che alcune società hanno. Sembra strano che nemmeno uno di questi, visto che poi qualche qualità, ad esempio Kayode l'ha messa in mostra, non sia fatto per rimanere, anche perché credo che, ripeto, questo discorso dell'identità, del senso d'appartenenza, non è un discorso solamente vuoto, altrimenti il Bilbao, che io guardo con venerazione, non riuscirebbe a stare nel massimo campionato spagnolo per anni e anni e anni. Lo fa sicuramente con le qualità dei calciatori, lo fa anche con un senso d'appartenenza che è forte in quel territorio. Siccome noi toscani e noi fiorentini in particolar modo siamo particolarmente identitari, particolarmente avvelenati sulla questione della fiorentinità, della toscanità, a me fa strano che la Fiorentina, che ha intrapreso un percorso di italianizzazione almeno fino all'anno scorso, non riesca mai a tenere, a sfruttare, a valorizzare, a far diventare parte della sua formazione titolare dei grandi un ragazzo delle giovanili. Cioè, questo mi dispiace. Alla fine, se ci pensi, ha fatto più carriera uno come Ranieri, che di considerazione ne aveva pochissima, rispetto a tanti altri. Se partiamo dalla considerazione Sottil aveva un'uscita dal settore giovanile, Sutil, che probabilmente non era da Fiorentino, ma Sutil era molto più considerato dei Ranieri.
22: Ma non c'è dubbio.
23: E alla fine quello che ha fatto carriera tra tutti all'interno della Fiorentina
22: di quell'anno soprattutto
23: è Luca Ranieri.
22: Sì, sì,
23: non Claudio, il pensionato, quello delle panchine. Claudio.
22: Donna, ce l'hai proprio tra i denti, no, questo discorso. Va bene, poi se ne parlerà. Allora, prima però abbiamo Giorgio che ci chiama da Roma. Buongiorno.
23: Ciao Giorgio.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Intanto
23: buongiorno
2: per la trasmissione, voi siete grandi. Volevo chiedere, cioè vabbè, diciamo che mi sono svegliato un po' tutto sudato stamattina. Beh. E ho pensato a una storiella.
22: Ah, pensavo perché faceva caldo, ma
2: voi chiaramente state sempre sul pezzo, io così. Un piccolo quesito che mi sono fatto ieri sera. La squadra spagnola, io non dico squadra perché sono un po' scaramantico, però allora, la squadra spagnola ieri sera fa un blitz su un attaccante, mm-hmm, dove praticamente il mago c'era già sopra, il nostro mago, mm-hmm, parlo, no? Mm-hmm. Ora, che succede? Che praticamente lui è abituato ai blitz, no? Mm-hmm. Comunque la squadra spagnola fa un blitz su questo attaccante. Non vorrei che magari ci fosse stata la mano sua su questo blitz che ha fatto, diciamo, e a quel punto, sai, come diciamo tornaconto ci potrebbe essere anche, diciamo, ecco, questo prendere, diciamo, l'esterno, che non sarebbe male. Non so, ditemi voi, può darsi pure, ripeto, che devo andare al mare perché fa caldo.
22: Eh vabbè, okay? Comunque vacci lo stesso, Giorgio, proprio perché fa caldo, lascia perdere il mercato a quel punto di vista. Vai, ti rispondiamo subito, Giorgio, grazie mille per la tua domanda.
2: Grazie a voi, ciao bello.
22: Allora, no, la questione è, io non credo che il Real Madrid abbia bisogno dell'intervento di Paratici per prendere Spi dal Levante. Io penso che il discorso Mastantuono adesso sia semplicemente in mano a due situazioni, a due realtà. Una, che è quella del Real Madrid, che deve decidere a chi indirizzare il prestito di Mastantuono. Due, Mastantuono che deve decidere cosa fare, perché io credo che lui abbia, ma come minimo, 3-4 proposte di un livello che può essere paritario o superiore a quello della Fiorentina, e dovrà essere lui a dire: voglio andare al Benfica perché gioco le coppe, o mi posso giocare le coppe, voglio andare alla Roma perché trovo Gasperini, voglio andare alla Fiorentina perché ho più possibilità di giocare titolare. Insomma, prendere un'idea su tutte le società che sono interessate e poi farla propria e decidere definitivamente cosa fare. Io credo siamo arrivati a questo, perché che il Real Madrid lo voglia cedere si è capito. Addirittura l'apertura di Pedulla è che può partire anche in diritto con il diritto di riscatto, quindi si supera anche quell'idea che il prestito secco non piaccia a tante società. Secondo me, se aprono al diritto di riscatto, la Fiorentina purtroppo ne subisce un po' la scelta, semplicemente perché, ripeto, se il Benfica si muove, il Benfica si muove in modo più forte rispetto alla Fiorentina, se si muove la Roma si muove in modo più forte, almeno in senso generale, della Fiorentina, anche solo per quello che è il percorso della prossima stagione di queste squadre. Poi però, se la Fiorentina lavora a questo tipo di operazione da giorni e Paratici si è inserito in un contesto come quello dei rapporti con Real Madrid in modo migliore rispetto ad altri, magari Real Madrid spinge il giocatore a scegliere a fare una scelta come quella della Fiorentina. Però ripeto, credo che quello che poi sia il mercato in entrata del Real non tenga sicuramente in considerazione quello che in realtà vorrebbe Paratici, perché altrimenti Paratici farebbe il mercato di mezze squadre d'Europa. Ti torna?
23: Che, perché è talmente bravo, potrebbe,
22: sì,
23: farlo, però
22: no, qui davvero.
23: Ha già fatto da dirigente un'altra società, il mercato di un'altra società.
22: Eh sì, l'ho già fatto. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Fabio: noi fiorentini siamo effettivamente molto identitari, ma abbiamo un talento naturale per diventare intolleranti verso proprio i nostri concittadini, sì, specialmente infatti, se diventano ricchi e famosi.
23: Lo sapeva anche il signor Alighieri.
22: Bene, quindi una scelta meravigliosa come quella del Bilbao non sarebbe auspicabile, anche se pure io sono un grande ammiratore della squadra basca.
23: Non integrale come quella del Bilbao, però mi sembra strano che nessun giovane poi sia adatto a giocare nella Fiorentina, mi sembra strano.
22: Poi Francesco dice: l'anno scorso e il giorno dopo ogni sconfitta da questa radio molti conduttori urlavano vergognosi, devono andare via tutti. Ora ci sono critiche sulle troppe cessioni, però non da parte nostra le critiche sulle cessioni. Io ho fatto un altro discorso, ho detto che già l'anno tanti, anch'io, nel momento in cui la Fiorentina perdeva di pancia, la reazione è basta, andatevene. Poi quando si metteva i puntini sulle i, si diceva sì, certo, sarà auspicabile che la Fiorentina faccia una rivoluzione, ma è difficile immaginarsi che sia una rivoluzione che cambia 20 effettivi su 20.
23: Bisogna essere pratici.
22: E quindi il provaci ancora passa da lì. Tra l'altro qualcuno ci ha risposto, per esempio Ale D'Assesto: provaci ancora Pongracic, e poi secondo voi è davvero sul mercato? Pensavo di no, uscito Comuzzo è uno dei quattro centrali, no? Ma infatti anch'io credo che non sia prettamente sul mercato. Credo però che i suoi agenti si stiano un po' muovendo per capire se qualche occasione in uscita c'è, perché comunque il fatto di Dragusin, Vieri, Valdepenas che può giocare centrale, Ranieri che comunque per ora resta una realtà, ti spinge magari da giocatore a pensare e se poi perdo il posto da titolare anche nella Fiorentina, quindi per quello dico che bisogna
23: pronti
22: comunque...
23: via l'ha perso
22: ora pronti via,
23: cioè,
22: l'ha
23: così
22: perso.
23: A gerarchia, se guardi semplicemente i nomi, lui non è uno dei due centrali titolari, perché immagino sia un mezzo sinistro, sarà o Ranieri o Vieri, il mezzo destro immagino
22: c'è Dragusin, certo. Allora Tommaso dice: i miei provaci ancora nessuno, via tutti. Roberto invece: provaci ancora Ken. Davide: provaci ancora Piccolo e Pongracic. Ken non si sa se è rotto o meno, non si capisce. Gudmundsson ectoplasma, no grazie. Frittatina Dodò, no. Questo è Davide.
23: Frittatina
22: che
23: è mai per
22: i capelli, penso. Sì, certo. Chissà come potrebbe definire Davide i capelli del nostro direttore Tommaso Loreto. Sarei curioso se lui è un frittatina. Tommaso Loreto.
23: No, guarda, ieri nel gruppo della squadra di calcio a 7 è esploso veramente un delirio di onnipotenza di Loreto, insopportabile.
22: Poi che onnipotenza?
23: No, ora ti faccio vedere poi dopo, appena siamo in pausa.
22: Allora, a Enrico da Bilbao che sta provando a chiamare tramite il numero dei messaggi, dico che c'è un numero ad hoc che è lo 055 77 11 171.
23: Sì,
22: non
23: vabbè,
22: possiamo rispondere.
23: Bilbao, fai,
22: ma non possiamo rispondere
23: un sacco di soldi.
22: Perché c'è il roaming, ma che dici? Ma da ormai i minuti gratis valgono per tutti. Ma che dici? Ma che botta c'hai?
23: Ma stai buono.
22: Comunque, vabbè. Però leggo i suoi messaggi, magari, Enrico, ti leggo quello che hai scritto. Buongiorno, ma non si era detto che Paratici era amico della famiglia Fortini e avrebbe rinnovato? Il Toro 10 milioni non li paga, perché non gioca dal terzino sinistro come nella Juve Stabia, visto che non c'è nessuno? Questa è anche un'altra bella domanda. Poi l'Athletic Bilbao ogni anno fa salire tre giocatori in prima squadra della primavera. È vero, hanno un altro tipo di progetto rispetto...
23: Sì, poi ripeto, dubito sia fatto a livello integrale come lo fa il Bilbao da anni e anni e anni. Io guardo a quella squadra come punto di riferimento in un'idea di maggior capacità del, appunto, traslare quello che è una qualità messa in mostra in primavera in prima squadra. Però è chiaro che non si può pensare di fare una squadra dei 20 toscani, magari non oggi, almeno forse in un futuro.
22: Sono d'accordo.
23: Però sarebbe bello, questo io. Una 20 squadra, toscani.
22: Sì, però di un livello alto.
23: Poi dopo quando c'è il pallone in mezzo. Oh, arbitro Maremma.
22: Che però di fatto il progetto Primavera è nato sotto quel da quel punto di vista. Perché Martinelli di Bagnarripoli, Conte di Bagnarripoli, Trapani, tutti questi ragazzi sono tutti che vengono da Firenze, fondamentalmente.
23: Fortini l'è di Maiore, se non sbaglio.
22: Sì, sì, certo.
23: L'è. L'apostrofo è.
22: Va bene.
23: Io sono di Mugello, si sente.
22: Di, quindi di accentata o di apostrofo?
23: Secondo
22: perché
23: me...
22: in realtà sarebbe di apostrofo. Perché lo tronchi, no?
23: Sì, di apostrofo direi.
22: No, sennò,
23: e come lo diresti?
22: Io metterei come i che, metterei i apostrofo che.
23: Secondo me il che si scrive tutto attaccato.
22: Sì, quella è una versione più popolare, ma se
23: il
22: dovessi...
23: che.
22: Però i apostrofo, la tronchi, no,
23: Non lo so, non sono un esperto di grammatica, ma no, gli amici della Crusca all'ascolto sicuramente ci
22: no,
23: faranno.
22: Ora vedrai, arriverà.
23: Certo.
22: Però, ecco, sono curioso di sapere
23: dal
22: chi
23: toscano,
22: è che scriverebbe di Mugello, inteso di I accentata, o di Mugello di I apostrofo. Io lo scriverei di I apostrofo, perché è del Mugello troncato di I apostrofo. Vabbè, questo è il mio personale.
23: E invece sì.
22: E invece sì, e quindi andiamo avanti. Tra l'altro, so te stai facendo qualcosa per noi o stai aspettando?
23: Sto
22: bene. Allora facciamo una cosa, manda un messaggio audio per dare il là alla giornata anche degli audio 348 75 13 933, e nel frattempo chiami colui che deve risponderci.
3: Buongiorno Pietro e Fabio, due domande. Allora, la prima E se mai dovesse arrivare Mastantuono, cosa difficilissima, ma se mai dovesse arrivare, secondo voi, essendo un prestito, sarà lui l'investimento importante sulle fasce oppure arriverà Mastantuono che è un prestito e poi un investimento importante? Seconda cosa, secondo voi esiste la possibilità, a me Gudmundsson non mi fa impazzire soprattutto per quello che ha dimostrato l'anno scorso, ma mettiamo che in questo precampionato convinca grosso e quindi gli sia data una chance, è possibile che gli esterni a quel punto da comprare non siano più neanche tre se Gudmundsson rimane e se Croci convince grosso ad aggregarlo alla prima squadra?
22: Beh, sono tante valutazioni da fare. Io credo che Mastantuono ho preso in prestito, comunque non sarà poi il non sarebbe il, l'acquisto quello principale per l'esterno offensivo. Cioè, almeno quello che ho capito è che la, la versione della Fiorentina è che ci sia della, della carne al fuoco anche per altro, insomma, per un acquisto magari a titolo definitivo e di un acquisto importante. Di Gudmundsson, Croce e compagnia cantante, io continuo a pensare che a Croce gli vada dato il tempo di capire fisicamente cosa può e non può fare per evitare i rischi di trovarsi in difficoltà atletica nel momento in cui sarà maturo. Però sono anche dell'idea che per me Croci, che ho visto per ora con piacere in queste ispezioni d'amichevole e nelle partite della nazionale Under 17, sia un talento da sfruttare, cioè che se la Fiorentina ha bisogno, intanto lo, che lo porti in modo abbastanza assiduo con i grandi per quanto riguarda gli allenamenti, sicuramente anche a costo di fargli fare i doppi allenamenti, cioè fargli fare sia con la primavera che con la prima squadra, e poi nel momento in cui si deve fare delle convocazioni di tenerlo spesso in considerazione, perché mi sembra uno che è pronto a cambiare l'inizio della partita anche da 2010, cioè quello che io ho visto fare, l'ho visto non passeggiare per il campo, l'ho visto uno che sa il fatto suo, che ha talento e che sa anche come fare a determinare. Quindi siccome nel resto del mondo questo limite di età è un limite che si può superare davanti al talento, magari non subito ma col tempo, anche con la consapevolezza atletica che può incontrare nel corso di questa stagione, avanti con l'idea di poterlo fare anche giocare. Questo è il mio pensiero. Ma abbiamo la possibilità di rivolare in Inghilterra, dove Andrea Giannattasio è all'allenamento della Fiorentina di questa mattina, spero con un po' di curiosità, sicuramente con il nostro buongiorno. Ciao Andrea.
14: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ma la curiosità è che ci hanno dovuti spostare in fretta e furia perché potevamo essere travolti dal getto di un idrante, di quelli che
22: ti vengono a cercare.
14: Sì,
22: Andrea.
14: Sì. Ci vengono a cercare, sì, no, anche perché l'allenamento non è ancora iniziato e giustamente si bagna il campo prima dell'inizio delle operazioni della squadra di Fabio Grosso, che oggi svolge la ultima seduta in Inghilterra prima della partenza per l'Austria. Programma ben scandito per la formazione viola, con l'aereo fissato da Heathrow, aeroporto molto vicino a Teddington, nel corso del primo pomeriggio attorno alle 15:30. L'arrivo è previsto in Austria a Klagenfurt attorno alle 6 del pomeriggio, e ci sarà anche Valdepeñas, poi magari ne parleremo dello spagnolo che è arrivato ieri in ritiro, e poi insomma oggi concentreremo la nostra attenzione anche su Moise Kean. Ieri abbiamo detto la buona notizia del ritorno alle operazioni di lavoro in campo del calciatore, e quindi la possibilità magari anche concreta di vederlo titolare domani contro il Real Madrid in questa sfida di superlusso che chiude i test internazionali fuori Italia. Non sarà l'ultimo test internazionale, perché poi la Fiorentina giovedì 6 agosto a Viola Park affronta il Depor La Corugna, e sarà l'ultima veramente amichevole in assoluto ma anche a livello internazionale per la Fiorentina, e speriamo che le gare internazionali tornino il prima possibile a cadenza regolare, vorrebbe dire che la Fiorentina è tornata in Europa.
22: Ecco, ovviamente abbiamo ancora la possibilità di vedere Valdepeñas, che ieri hai raccontato sul sito essere arrivato in Inghilterra,
14: sì.
22: Quindi ci immaginiamo, visto anche che Brescianini è uscito un po' così acciaccato dalla partita dell'altro giorno contro il Watford, che questo acquisto sia anche un acquisto pronto ad essere sfruttato fin da subito contro gli ex insomma del Real Madrid.
14: Allora, questo sì, ma prima dovrà arrivare l'ufficialità, quindi ti posso dire che per esempio questa mattina Valdepeñas non lavorerà con la squadra, quindi finché non c'è l'ufficialità e non c'è il transfer che chiuderà definitivamente l'operazione, da un punto di vista contrattuale e anche insomma, per quelle che sono le norme UEFA, il giocatore non può lavorare nemmeno con la nuova squadra, quindi lui penso che resterà in camera stamani, o comunque sia, se vorrà fare qualcosa lo farà qui in separata sede, lontano da occhi indiscreti, ma non può lavorare con la squadra, e quindi anche difficilmente domani, a meno che non arrivi last minute il transfer, l'ufficialità oggi, potrà essere disponibile per la partita contro il Real di domani. Di sicuro, insomma, è questione veramente di 2-3 giorni. Anche Jimenez, se ti ricordi, ha una gestione del genere, si dovette aspettare l'ufficialità da parte del Bournemouth e poi il giocatore ha iniziato regolarmente a lavorare con i compagni. A proposito di Jimenez, vediamo se oggi lo rivediamo in gruppo, perché ieri ha di fatto continuato la sua assenza per l'attacco febbrile che l'aveva messo KO per la partita con il Watford. Oggi vedremo se l'ex Milan sarà a disposizione di Fabio Grosso per quest'ultima seduta, che peraltro è anche la rifinitura della gara con il Real, per cui insomma, ecco, ci sta che possano essere provati anche aspetti tattici in vista della gara contro la squadra di Mourinho.
23: Ecco, a proposito di questo, è vero che è un amichevole, però insomma il Real Madrid è sempre il Real Madrid, c'è un'atmosfera particolare per questo incontro, ripeto, un amichevole ma contro una delle squadre più prestigiose del mondo, la squadra più prestigiosa al mondo.
14: Sì, indubbiamente, ma allora io ti posso dire, Fabio, che la vittoria su Watford ha dato veramente grande spinta alla Fiorentina, perché poi uscire con un'altra sconfitta, magari senza una vittoria, da questa tournée, insomma, poteva anche creare un'immagine diversa alla Fiorentina, e allo stesso tempo, al di là dell'immagine, che questo conta il giusto, non è che la Fiorentina dia peso a quello che tutti scrivono o dicono, però insomma anche all'interno della squadra, insomma, non era bello tornare a Firenze senza un successo. Questo successo è arrivato, peraltro secondo me anche alla fine meritato, perché costruito con sacrificio, fatica e cinismo, e quindi ti ripeto, la Fiorentina ora vuole provare il colpo grosso contro il Real, ben consapevole che pur essendo una squadra mutilata dei suoi principali calciatori, perché sono quasi tutti ancora in ferie dopo il mondiale, però può dare secondo me ancora qualcosa e quindi sarà comunque sia una sfida di altissimo profilo. Ci vuol provare la Fiorentina, recupererà Ken dal primo minuto presumo, poi oggi lo seguiremo come detto, avrà Ulai a centrocampo nel ruolo di play che è stato risparmiato l'altro ieri con il Watford, e se la vuol giocare. Da un lato, parlando ieri con la società, c'è la voglia di magari provare a fare uno scherzetto a Mourinho, proprio perché il Real ha tanti assenti, da Mbappé a, non lo so, Vinicius, Cucurella che ha appena vinto il mondiale, altri. Dall'altro un po' dispiace non affrontare questi campioni, perché insomma alla fine il Real è il Real perché ha quei calciatori, senza quelli non è un Real classico. Che c'entra, c'è Mastantuono, poi lo vedremo.
22: Ma magari gli scambiano la maglia prima di scendere in campo a Mastantuono, gli danno la maglia della Fiorentina, e tanto è un amichevole, si può anche fare, no, visto sì, come sì. Si faceva ai Campini, no? A un certo punto uno, se era troppo forte da una parte o dall'altra, prendeva e cambiava maglia. Che dici, Fabio, si fa fare un tempo a testa? Si fa fare
23: un tempo lo trovo sempre molto simpatico, non credo si possa fare, però.
22: Ma dai, è amichevole.
23: Così è, dici. Ma dai.
22: Klagenfurt poi, ora va bene. Meno giocano ai Bernabeu, nemmeno al Franchi.
23: Se c'è un tifoso vuole entrare, si fa entrare anche un tifoso.
22: Si fa giocare anche lui. Beh. Si manda Galassi in campo. In qualche modo si.
23: No, evitiamo,
22: si,
23: dai.
22: La evitiamo,
23: vabbè. No, povero Galassi.
14: Al Bernabò, come direbbe qualcuno. Bernabò.
23: Sei sibillino.
22: Sei un po' birbante. Ma
14: è stata una delle pagine più belle che abbia mai sentito, radiofonicamente parlando.
22: Bene. Allora, dicevo, ci confermi la voce con qualche certezza in più rispetto agli ultimi giorni, che dovrebbe esserci anche Paratici a Klagenfurt?
14: Sì. Devo dire, società viola molto vicina alla squadra fin dai primi giorni, perché al Viola Park e anche nei primi giorni qua in Inghilterra c'è sempre stato Roberto Goretti, che è ripartito per l'Italia ieri mattina, è arrivato Alessandro Ferrari l'altro ieri per la partita con il Watford e rimarrà qui con la squadra. L'ho visto anche prima, stavo leggendo i giornali qua nella sede del ritiro della Fiorentina a Teddington, e rimarrà col gruppo Viola fino alla fine della tournée, compresa quindi la trasferta di domani in Austria, e domani dovremmo aspettarci il buon Giacomo Galassi, dovrebbe intercettare anche Fabio Paratici, perché insomma è un amichevole di grandissimo prestigio e di lusso. Ci sono di mezzo delle evidenti questioni di mercato, perché a me non, nessuno toglie dalla testa che Mastantuono interessi realmente la Fiorentina, nonostante le smentite. Anzi, io ho avuto direttamente da fonti vicine al direttore sportivo Viola altre informazioni, cioè che davvero se il Real apre, la Fiorentina prova a buttarsi sul 2007 argentino, e quindi quale migliore occasione per incrociare magari qualche dirigente del Real direttamente vis-à-vis nella giornata di domani. Sappiamo che Paratici ha dei rapporti straordinari con il Real, nati negli anni, consolidati con il clamoroso affare Ronaldo del 2017, portati avanti nel corso di questa stagione con l'affare Valdepeñas, con l'organizzazione di questa amichevole sulla quale penso abbia avuto una parola fondamentale proprio Paratici, e poi vedremo quello che succederà, se davvero ci sarà la possibilità di avere Mastantuono in maglia viola. Ripeto, è molto difficile, perché poi anche le persone che conoscono bene il DS Viola confermano che Paratici ha grande stima di Mastantuono, ma sanno perfettamente che la Fiorentina non è la prima squadra alla quale può pensare il 2007. Ci sono altre realtà, una di queste è il Benfica, ci sono squadre che fanno le coppe europee, e quindi la Fiorentina dovrà essere brava a convincerlo, chissà come, non lo so. Di sicuro, se c'è una carta che la Fiorentina può giocarsi, è l'esperienza e l'empatia con il Real di Fabio Paratici.
22: Eh sì, su quello i rapporti sono ottimi, ottimi uffici da Cristiano Ronaldo in poi, ma insomma la Fiorentina ha preso Valdepeñas cioè ieri praticamente con le visite mediche. È evidente che in queste settimane si siano sentiti spesso e volentieri i dirigenti delle due squadre, quindi immagino che almeno con Real la problematica sia un po' minore rispetto a quella che invece può avere la

0: Fortini, si è parlato negli ultime settimane anche di un'amicizia tra il padre di Fortini e Paratici, e qualcuno questa amicizia la sottolineava come una possibile nuova apertura per la permanenza del ragazzo. Invece ci puoi spiegare come, almeno come l'ho capita io, la situazione sia assolutamente senza passi né in avanti né indietro, ma che sia sempre la stessa, e con il ragazzo che comunque fondamentalmente ha già in qualche modo, tramite il suo entourage, trattato la propria cessione con alcune squadre che potrebbero, in caso di accordo con la Fiorentina, accoglierlo nei prossimi giorni?
1: Ma l'amicizia non nasce oggi, l'amicizia è di tanti anni fa. Io vi posso raccontare che quando Fabio Paratici era il direttore sportivo del Tottenham, Nicolò Fortini con suo padre e suo fratello sono stati invitati a visitare quello che, prima che nascesse il Viola Park, era il miglior centro sportivo d'Europa. Sto scherzando, penso lo sia ancora, anche se insomma il Viola Park ci arriva molto vicino, ma comunque per dire che l'amicizia nasce da lontano. Non penso che allora Fabio Paratici, da dirigente degli Spurs, pensasse che un giorno avrebbe mai avuto come giocatore Fortini, e quindi l'amicizia, senso è quello, nasce da lontano. Se si voleva veramente trovare un punto d'accordo e magari procedere a un rinnovo di contratto, lo si sarebbe fatto per tempo. Evidentemente la famiglia, l'entourage del giocatore e alla fine anche il giocatore stesso hanno capito che, giocando la Fiorentina col 4-3-3 e avendo la Fiorentina altri obiettivi, o magari reputando banalmente Fabio Paratici Fortini un giocatore non da Fiorentina, perché questo me l'ha sempre detto la famiglia del ragazzo, Paratici non guarda in faccia nessuno, è amico di famiglia da anni, sì, ma poi quando c'è da fare il dirigente fa il dirigente, punto e basta, i rapporti contano fino a un certo punto in questo caso. E
2: verrebbe da dire anche meno male, Andrea.
1: Sì,
2: no, perché
1: sì,
2: cioè, esatto, come qualità essere amico del direttore sportivo, esatto, non è una grande qualità per un calciatore.
1: No, è vero, è vero. Quindi detto questo, è probabile che si proceda a un addio. So che dopo il Watford, quindi da ieri in poi, ogni giorno è buono, era previsto un altro contatto tra il Torino e la Fiorentina per Fortini. Tra l'altro, insomma, c'è già un canale aperto dopo l'accordo con Comuzzo, e insomma il passaggio di Comuzzo in Granata, e quindi secondo me c'è la possibilità davvero di concretizzare questo affare. La Fiorentina chiede un sacco di soldi, chiede 10 milioni, il Toro si è spinto sui 6,5, al massimo 7 pochi giorni fa, offerta non congrua per la Fiorentina, per cui si continuerà a trattare. È probabile che sarà un giocatore che verrà ceduto nella seconda metà d'agosto, ecco, che è poi la fase in cui la Fiorentina, secondo me, veramente stravolgerà la rosa nel modo più completo, perché sarà quella dal 16 domenica, dal 17 agosto fino al 1 di settembre, i giorni del Condor, ma non Galliani, il Condor Paratici, l'avvoltoio Paratici, insomma, date pure un uccello più nobile, un'aquila, uno sparviero, insomma qualcosa, ecco. Intanto arriva la Fiorentina, sta arrivando al campo.
2: Andrea, ti riporto sul campo per una curiosità, che è quella che poi secondo me è più grande in vista della partita con il Real, ovvero che pacchetto di centrocampo ti aspetti, e se secondo te vedremo un centrocampo con due gestori del pallone come Ulai e Fagioli.
1: Ma guarda, era la mia speranza molto pia, tra virgolette, nel senso che prima della gara con il Watford avevo visto tanti allenamenti dei due insieme, e quindi ero convinto, certo, che i due avrebbero giocato insieme a Vicareggio Road. In realtà poi la formazione di partenza ci ha confermato che Grosso ha preferito far giocare uno con il Watford e l'altro domani con il Real, e l'altro chiaramente è Ulai, che sarà titolare sicuramente domani con il Real Madrid. Io penso che l'idea sia ancora in piedi, però quello che dicevo con Luca Calamai l'altro giorno, non ricordo se al salotto dello sport o in radio da noi, è che la Fiorentina, secondo me, che è un flusso di idee continuo, nel senso che un giocatore può entrare e uscire dalla lista dei desideri in qualsiasi momento, dicevo, è che la Fiorentina si stia forse rendendo conto che serva in questo momento un giocatore che fa legna a centrocampo, e io per questo sto dicendo che Tosvet non va in nessun modo escluso. Non so quindi se la convivenza Fagioli-Ulai a questo punto sia possibile. Me lo auguro, perché sono stati provati tante volte insieme, però non so se sia possibile, perché evidentemente se non li mette mai in partita insieme, se non quei 15 minuti finali col Gubbio, boh, forse altri pensieri per la testa,
0: ecco. Anche perché se uno passa in rassegna centrocampisti attualmente a disposizione, quello che ha nelle caratteristiche forse il ruolo di quello più, come si può dire, fisico,

0: manca, anche se Attà è fisicato, esatto, anche se Ulai è un recuperatore di palloni, Ndur anche lui certo è un bel nottolone, però un giocatore alla Torsbert forse manca ancora la Fiorentina, e quindi è per quello che si parla tutt'oggi della possibilità che la Fiorentina acquisti Torsbert. Allora, a parte quello che rientra nel microfono di Andrea che ci fa un po' perdere il filo, ma stanno entrando in campo immagino la squadra, se ci puoi raccontare chi vedi, se che cosa scorgi?
1: Per ora tutti. Per ora vedo tutti, c'è anche Moise Ken, quindi regolarmente con i compagni, è l'ultimo della ditta, salutiamo Attà che ci fa l'occhiolino. Con Attà abbiamo instaurato un rapporto simpatico, perché nella disastrosa serata di
0: ha fatto una faccia
1: di
0: divertente, quando ti sei incavolato nel
1: esatto, perché poi nemmeno lui, perché ieri ci abbiamo parlato 20 secondi, nemmeno lui capiva le nostre domande, perché c'era talmente tanta ressa e confusione, per cui ieri quando l'abbiamo visto qui all'allenamento di scarico gli abbiamo detto: ma che casino c'era ieri, Arturo? E lui: mamma mia, non sentivo nemmeno le vostre domande. E quindi d'ora in poi lui si ricorderà di noi, penso, per questo marasma che c'è stato a bordo campo di Vicarage Road. E quindi insomma, comunque c'è tutto il gruppo a disposizione, non c'è chiaramente Valdepeñas, che vi dicevo per motivi contrattuali non può chiaramente lavorare con la squadra. C'è Ken, ci sono i ragazzi, non c'è Brescianini, che chiaramente è infortunato, ma non dovrebbe essere niente di particolarmente pesante. Per il resto insomma nulla da segnalare di particolarmente nuovo rispetto al passato. Si comincia con una fase di attivazione con un po' di corsette e ostacoli, poi ci si genuflette verso il basso per far lavorare anche i muscoli lombari, e qui insomma inizia così l'allenamento. Sarà, come vi dicevo, anche un po' la rifinitura verso la gara con Real, nel campo sussidiario a quello da dove vi sto parlando, quindi a veramente pochi metri da me c'è anche Claudio Filippi e il suo vice, insieme ai quattro portieri viola, quindi De Gea, Lezzerini, Christensen e Fei, che stanno lavorando. Insomma, immagino che domani De Gea, in una sfida così prestigiosa contro una squadra spagnola, dovrà essere titolare e capitano in mezzo ai pali, ci mancherebbe altro.
0: Allora, prima di salutarti, di ringraziarti e di lasciarti comunque le linee aperte, essendo comunque l'allenamento in corso a Teddington, per l'ultimo allenamento prima della partenza per Klagenfurt, dove domani si giocherà la partita del Real, ti volevo chiedere se poi quella signora fastidiosissima che cercava Dragusin l'ha trovata nel post partita.
1: Sì, ma in realtà era un bambino, perché c'era anche
0: chi urlava era la signora, dai.
1: No, era un bambino.
0: Il bambino che faceva Dragusin!
1: Sì,
0: era lui?
1: Sì. Ah. Lui, sì.
2: Quindi
1: sì,
2: ti
1: lui
2: sei scagliato contro un bambino, vergognati, Pietro.
1: Sì, ma guarda, mi sono scagliato anch'io contro un bambino.
2: No, ma io provo, Pietro.
1: Perché rompeva i coglioni, e quindi giustamente gli ho detto.
0: Cioè, non è che sono solo io, evidentemente, averla vissuta un po' di fastidio quella presenza post-partita. Mi ricorda molto quella bambina che avevo alle spalle nella radiocronaca di RFS Riga Fiorentina, che continuava a vociare nonostante il Riga non avesse mai palla tra i piedi. Va bene, succede anche questo. Ma ti hanno fatto una secchiata d'acqua? Che è successo?
1: No, è arrivata una palla vicino alla rete dove sono, da parte dei portieri.
0: Pensavo
1: se
0: avessero tirato una secchiata d'acqua. Va bene, no. Allora, nel caso in cui ci fossero qualsiasi tipo di notizie, cioè nel mentre arriva Valdepeñas perché è arrivato l'ok, oppure si ferma qualcuno, speriamo di no, insomma, o se c'è qualche curiosità, linee aperte, chiamaci quando vuoi, Andrea.
1: Assolutamente, a più tardi.
0: Allora, sono le 11 in punto, quindi siccome Stefanino se no si addormenta perché non fa nulla da diverso tempo, fermiamo il flusso di coscienza di chi si compra, che rinizierà tra pochissimo dopo la pausa.
3: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese. Perché il tuo pollice verde merita più di un "speriamo cresca". A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Alfa Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata a Messina. La notte scorsa, parlando con i giornalisti, il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio, sull'edificio crollato nel rione Pistunina, ha sottolineato che si stanno cercando persone in vita. In questo momento, dice, ci sono 5 dispersi e dalle testimonianze acquisite possiamo escludere la presenza di altre persone.
4: Nella notte è morto Franco Baresi, l'annuncio è stato dato dal Milan, la nostra storia in lacrime, aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro, da Tedoforo assieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio.
5: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è a livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate da bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani 19.
4: In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Almeno 18 i morti nella traversata finora. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile e chiude il valico di frontiera Melilla, l'altra città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna.
5: È di 3 morti e 31 feriti il bilancio temporaneo dell'attacco russo notturno sull'Ucraina. Secondo quanto riporta Ukrinform, a Leopoli è morta una persona e 38 sono rimaste ferite. Le forze armate russe hanno poi attaccato anche 4 distretti della regione di Dnipropetrovsk utilizzando droni, artiglieria e bombardamenti aerei. 2 persone sono rimaste uccise e altre 3 ferite.
4: Il tennis, oggi 2 italiani in campo nella 500 di Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che intorno a mezzanotte se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il Carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Nel femminile invece, non prima delle 20, tocca a Elisabetta Cocciaretto, che affronterà per un posto in semifinale Naomi Osaka.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
8: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. dalle 14 alle 17 in compagnia di
9: Fabio Ferri.
8: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
10: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
11: Giusto, parliamo di mercato.
10: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
11: Mercato!
10: Ma poi ci arriviamo, con calma.
11: Chi si compra? Flash!
10: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
11: Bravo!
10: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
11: e Luca Calamai.

0: possibile.
1: Radio Firenze Viola.
2: Molto bene, seconda parte di Chi si compra, quest'oggi come sempre dedicata ampiamente al calciomercato della Fiorentina. Abbiamo avuto però in collegamento Andrea Giannattasio da Teddington, che ci ha spiegato un po' come stava iniziando. Che è successo?
3: No, perché mi hanno mandato un audio. Senti?
2: Devo sentirlo davvero?
4: Boom.
3: Sentito?
2: Sì.
3: Perché si pronuncia così, mi hanno detto.
2: Chi è?
3: Che ho sbagliato. No, hai sbagliato te prima a pronunciarlo.
2: Ma che ho pronunciato male, scusa, dimmi chi è.
3: Quello è Bournemouth.
4: Boom.
2: Sì, vabbè, dai. Non so chi te l'ha mandato, saluto caramente. Io, francamente, cioè io devo interrompere una diretta. Perché cioè, giustamente con tutta la tua anglofonia familiare
3: mi
2: devi
3: detto,
2: colpire.
3: Guarda, digli che si pronuncia
2: quindi
3: così.
2: Sei un poliziotto delle pronunce anche te.
3: Ma no, regola, qualcuno ti ha sentito.
2: Ma te lo sai dire come lo ha detto lei?
3: No, io
2: quindi
3: no.
2: Stai zitto.
3: Ma io posso
2: devi
3: sempre
2: stare
3: tenere
2: zitto.
3: Il cellulare vicino e
2: no,
3: quando lo devo dire.
2: No, devi solo stare zitto. Devi stare zitto.
3: Allora, che io ho dicevo nel esatto,
2: sei vergognoso, devi stare zitto. Perché non, siccome tu non lo sai nominare, quindi devi stare zitto. Dice, sai, io lo so dire meglio di te, quindi lo posso dire. No,
3: Bournemouth.
2: Non lo puoi dire, non lo puoi dire.
3: Ok.
2: No, a me hanno detto che si dice Bournemouth, cioè con la mut, non Bournemouth, come si diceva in precedenza. Noi italiani, brava gente, dell'inglese non conosciamo niente. Bene, buongiorno signori, mi unisca la domanda sull'esubero di Sottil. Ci aggiungo anche l'esubero di Nzola. Ma possibile non si possa prendere uno o due milioncini da loro? Non li vuole proprio nessuno?
3: No,
2: no, cioè, la secondo
3: me
2: è no.
3: Allora, secondo me,
2: però il cerca telefono dove si è portato?
3: No,
2: di Sottile.
3: Allora, devo dire, su Instagram non ci sono grandi aggiornamenti del buon Riccardo Sottile.
2: C'è ancora la maglia rossonera?
3: No, vabbè, c'è stata anche la parentesi giallo rossa.
2: Lui ha detto che qui a quel punto per lui.
3: No, la foto profilo è una foto profilo
2: anonima,
3: non calcistica. Quello un po' più seriamente da dire, secondo me, magari andando più avanti nel mercato, ultimi giorni di mercato, questi sono giocatori che magari te ne puoi liberare con i famosi prestitoni, con diritto di riscatto o formule simili. Cioè, dubito che ci sia un mercato di prima battuta per Sottil e Nzola. Sono quelle alternative che poi spuntano fuori quando qualche squadra, verosimilmente non di primissima fascia, cerca di completare la rosa, no? Quindi aspettiamo per loro.
2: Sì, però ragazzi, allora, cioè, loro sono la schiera degli invendibili, perché tra l'altro Nzola, che nemmeno aveva fatto troppo male col Sassuolo,
3: ma infatti secondo me Nzola può avere qualcosa poi più avanti.
2: Sì, magari va a tornare in Francia, non lo so, però tutto sommato aveva, cioè, per un milione e mezzo
3: si può fare.
2: Una squadra credo la possa anche provare a prendere una punta che nella sua carriera è andata anche a doppia cifra in Serie A. Su Sottile io ragazzi faccio veramente fatica. Se lui non dà l'ok per magari scendere di categoria per restare in Italia, voi mi dovete spiegare dove trovano un club pronto a prendere, l'altro nell'ultimo anno di contratto, quindi che andrà regalato magari con una percentuale su una futura rivendita, che si sa bene cosa aspettarsi, ma ci siamo ancora qui, cioè siamo senza sbocchi da questo punto di vista.
3: Sì. Mi verrebbe da dire, ti ripeto, per Nzola forse un'occasione anche in Serie A ci potrebbe essere, magari come attaccante dei serva di qualche squadra non di primissimo ordine. Sottil, credo anche le sue prestazioni con il Lecce non è che hanno fatto cambiare troppo l'idea che c'era su di lui. Non so, magari può ricominciare anche da un campionato, non necessariamente la Serie B, ma un campionato estero di non grandissimo livello. Cioè, non lo so, magari può avere qualche occasione in Grecia, questi campionati comunque europei, ma non di primissimo rango.
2: Beh, magari la Turchia, la Grecia, Turchia, cioè, Grecia, certo, però lui deve accettarla questa.
3: La Francia stessa, anche se non mi sembra un mercato che guarda tanto all'Italia,
2: no, per
3: usualmente.
2: Niente, zero.
3: Esatto.
2: Cioè, l'ultimo Viti ha fatto una
3: sì,
2: fine,
3: tra l'altro
2: torna alla Sampdoria.
3: Sì, esatto.
2: E quindi vuole dire questo?
3: No, quello di questo. Torna a Sampdoria.
2: No, magari andava al Bournemouth.
3: O al Borgo. San Lorenzo.
2: C'è ancora?
3: Non esiste più.
2: Hai visto?
3: No, ci siamo forti su Juventus.
2: Esatto.
3: Borgo San Lorenzo.
2: Lorenzo, parafrasando, dice quanto manca per levarsi definitivamente da
3: i tre passi.
2: Questi. E un'altra offesa. Scusate se vi mando il secondo messaggio stamattina, ma sento spesso fare il discorso Fagioli e Ulai non possono giocare insieme perché troppo simili, o non c'è nessuno che fa legna. Secondo me vi state sbagliando, perché Ulai è veramente forte nel recuperare i palloni a metà campo, lo vedrete già da domani. E ora smetto di rompere. Francesco, a parte che non rompi, e abbiamo detto prima che non è che Ulai ma anche Attà non abbiano caratteristiche di recuperatore di palloni, e secondo me non è nemmeno, non si è detto che non possono giocare insieme. Diceva prima Andrea che, a quanto gli risulta, la Fiorentina stia cercando qualcosa anche da aggiungere per avere maggiore fisicità, sì,
3: caratteristiche diverse, dai.
2: E Torsvet resta uno di questi giocatori, anche perché stanno trattando da un mese.
3: Comunque io sono convinto che in stagione lo vedremo come tipo di centrocampo, se rimangono, cioè se rimane Fagioli in particolar modo, mi verrebbe da dire. Secondo me il centrocampo Fagioli, Ulai, Attà qualche volta lo vediamo.
2: Comunque Fede ci manda la notizia che Real Madrid apre il prestito con diritto di riscatto, ma l'abbiamo già detto, quindi lo sappiamo, grazie Fede. Chris ci saluta dal fiume, Bisenzio alto dopo Carmignanello, bene, molto bene, sicuramente fresche rispetto a noi,
3: meglio che
2: ma qua. Si può fare il bagno? Racconta.
3: Sì, certo si può fare il bagno.
2: Non è che si può fare il bagno dappertutto,
3: ma nei fiumi, no?
2: Non in tutti i fiumi, non in tutti i punti dei fiumi, se no sarebbe tutta la gente a buttarsi in Arno anche da Ponte Vecchio.
3: Ma te ti butteresti in Arno?
2: No, appunto. Quindi da te hai detto in fiume ci si può buttare, no?
3: Ho capito, in fiume se è una situazione in quel modo, se tu sei in una situazione bucolica di campagna.
2: Al Vipiteno ho messo i piedi e facevo
3: freddo,
2: fuori c'era 30 gradi, nell'acqua il piede viola,
3: l'acqua molto del fiume bene. È sempre molto fredda. Facevo il bagno al Maricino. Ciao.
2: Al?
3: Al Maricino, un posto c'è, cioè lì in Mugello, Barberino.
2: Poi Luciano da Empoli dice: mai prima di entrare in campo Ken, voglia di lavorare saltami addosso e fammi lavorare meno che posso. Per fare nel dettaglio chi entra primo in campo, ultimo, poi c'è chi ha questa smania di essere il primo a fare gli allenamenti nella corsetta che apre magari la stessa seduta. Ora, a me interessa faccia gol, poi se entra per ultimo, dai. Te che no, un attaccante pretendo che entri per fare gol in campo.
3: No, ma poi comunque, cioè,
2: poi sì, che abbia un atteggiamento diverso rispetto ad altri, comunque
3: c'è, che ci sia.
2: Esatto. Certo che sì, si fa il bagno, dice Chris.
3: Certo,
2: viva, bravo. Una domanda, voi li spendereste 35 milioni per Fagioli?
3: Il discorso secondo me è sempre legato alle valutazioni di mercato che ci sono in giro. Cioè, se Tonali vale 150 milioni, direi che Fagioli meno di 35 è difficile pensare possa.
2: Quanto
3: valere.
2: Ne vale Tonali?
3: 150.
2: Non ha pagato così?
3: Quanto l'ha pagato il Tottenham?
2: 50 mi sembrava forse troppo, cioè, sicuramente tanto. Però sì, cioè, se la proporzione è 150 Tonali, 35 Fagioli, ci sta tutto. Ma li paghereste? Però è una domanda un po' fuorviante, nel senso.
3: Scusami, che 116 milioni.
2: Ecco, perché sono comunque tanti. Insomma. Che tipo di società ha bisogno di un Fagioli? Partiamo da questo presupposto, perché Fagioli è qualità, è palleggio, è lancio. In Italia quella cifra non te la dà nessuno.
3: No, soprattutto per un giocatore che ancora oggi non è certo, secondo me, di essere un titolare.
2: E in Inghilterra, per esempio, che quelle cifre le spendono, non so se, perché certo, cioè, il Manchester City gioca in un certo modo, l'Arsenal gioca in un certo modo, il Tottenham gioca in un certo modo perché c'è De Zerbi, cioè, usciti da questi, le altre squadre non hanno tutta questa filosofia del palleggio, della qualità a centrocampo, mi sembrano molto ancorate a... Certo, una qualità diversa rispetto a 30 anni fa.
3: Secondo
2: in Inghilterra.
3: Secondo me un team inglese non può prendere Fagioli se non come alternativa.
2: E dice uno magari non ci va nemmeno.
3: Cioè, secondo me nessun top team inglese prenderebbe Fagioli dandogli la garanzia, detto che la garanzia di giocare titolare poi non ce l'ha nessuno, però nessun club di alta classifica in Inghilterra può prendere Fagioli e dire ti do la maglia da titolare, ti affido le chiavi del centrocampo. Cioè, forse... Non so nemmeno come si sta muovendo il mercato del Newcastle, però forse il Newcastle potrebbe aver bisogno di un centrocampista.
2: Però c'ha caratteristiche molto particolari. Boh, non lo so, vediamo. Beh, io comunque me lo tengo, volentieri, francamente. Sì, cioè, io ripeto, se il centrocampo al primo di settembre alle 20.01 è Attà, Ulai, Fagioli, Torsvet, Mandragora, Endur,
3: Tutto bene.
2: Beh, io sono
3: tutto bene.
2: Sono a posto, francamente. Poi volevo chiedere a Jack, e lo sfrutto per chiedere anche ad altri, visto che prima Chris ci ha mandato la foto del fiume, lui ci manda la foto degli alberi. Anche ieri ci ha detto sono in montagna, oggi 22 gradi, ieri erano 17, quindi già c'è un'escursione diversa da un punto di vista del meteo. Di dirci dove sei, perché cioè ci ha detto tutto, ci ha mandato le foto, sono a 2900 metri e vive, però non ci ha detto dov'è.
3: No, quindi, ce l'aveva detto.
2: No, sono andato a vedere. Dice 2800 metri, sto andando a Firenze Viola.
3: Vai,
2: sono su, 17 gradi, vento e clima spettacolare, prende 5C di tutte le tacche.
3: Era in Trentino.
2: Va bene, allora dici dove sei in Trentino. E volevo dire, se c'è qualcun altro che è così appassionato di Radio Firenze Viola, che in questo momento si trova in vacanza, al mare, in montagna, in una città d'arte, dove vuole, e sta ascoltando la radio, se ci manda una foto, si fa poi una carrellata.
3: Vai, bello.
2: Che mi garba, bello, il fatto bello, di pensare bello. Che ci sia tante persone che giustamente nella loro estate ora si possono godere il meritato riposo e nel frattempo però continuano a tenerci alla nostra compagnia. Quindi mandateci le vostre foto come volete se state ascoltando Radio Firenze Viola in vacanza, anche da casa, perché c'è chi fa le vacanze in casa, lo sai, vero? Condizionatore a palla, e i tempi sono questi, e uno dice
3: i costi dell'energia è come mandare in vacanza.
2: Esatto. Allora a quel punto un bel ventilatore piazzato in faccia, comunque anche leggere un bel libro a casa è un momento di vacanza fondamentalmente. Te stai pronto a leggere un libro in vacanza?
3: Sì, c'ho due libri pronti. Uno l'ho già iniziato, però me lo sto tenendo un po' da parte. L'altro è il terzo di una trilogia che devo finire, però ho quella sensazione di tristezza che si ha sempre quando si finisce un'opera letteraria, no? Che perdi il contatto con quei protagonisti a cui ti sei così tanto affezionato. Vai verso l'ultimo libro, quindi lo voglio leggere, però allo stesso tempo ho paura di leggerlo, perché poi dopo non avrò più niente di quel filone narrativo da seguire, quindi sono un po' triste.
2: Lo capisco, è una cosa.
3: China Meville, sto leggendo una trilogia di China Meville.
2: China Meville.
3: Uno scrittore inglese, molto bravo.
2: Va bene.
3: Ti piacerebbe, fra l'altro.
2: Mi piacerebbe?
3: Sì, secondo me sì, cioè come tipo ti piacerebbe.
2: E allora ci sta anche che ti chieda
3: dopo ne parliamo,
2: di poterne usufruire. Allora, poi nel frattempo leggiamo ancora, vedi io sono a casa tutto nudo sotto il condizionatore,
3: bella roba.
2: Non ci mandare le foto, grazie Simo. Marzio ci dice che a Peccioli o Peccioli, non mi ricordo,
3: Peccioli.
2: A Peccioli, ma per lavoro, una bella foto della statua. Stamattina ore 6:11 mentre andavo a lavorare, vi ascolto sempre, mi fate un enorme compagnia, grazie ragazzi. Andrea da Milano che ci manda il Duomo di Milano, chiaramente. Normandia in bus verso San Malo, Marco si sente benissimo. Benissimo, quando arrivi poi a San Malo mandaci una foto, così si fa veramente una bella carrellata. Io la foto ve la mando domani sera da Klagenfurt, dice Fede da Firenze.
3: Grande Fede,
2: che tra l'altro ho letto che in diversi, cioè dovrebbero essere 700 tifosi della Fiorentina presenti a vedere l'amichevole. Ora mi sembrano tanti, francamente, però mi fido delle fonti di Gianna Tasi e di Luciana Magistrato.
3: Voglio l'occasione, fai un po' di giorni in montagna e ti vai a vedere anche la partita, no?
2: Poi Luca ci manda la foto dall'ufficio. Federico, che ci dà di Bucaioli, giustamente ci dice 3 giorni a Puntale passa la paura, quindi un ottimo mare. Vedi, però vi piace questo giochino. Va bene, la foto appunto di San Malo. Ciao grandi. Superiori, Venezia per lavoro, e ci manda una foto di un canale. Madonna ragazzi, siete veramente tanti. Barcellona all'aeroporto, bene. Buongiorno, le mie vacanze, condizionatore, il mio cane, un libro e ovviamente Radio Firenze Viola, grazie della compagnia. Questa è Elisabetta, ti vogliamo bene anche noi. Alessandro da Mezzana dice una casa a Barberino di Mugello dove sono cresciuto e ho fatto tanti bagni al Maritino, grande Maritino.
3: Maricino.
2: Lui dice Maricino.
3: Sbaglia, Maricino.
2: Va bene, diglielo te che sbaglia, povero ragazzo. Cioè, lui dice,
3: vai verso la Ruzza,
2: accorato, tutto
3: vai
2: così.
3: Verso la Ruzza, giri, andando verso la Ruzza, giri a destra in mezzo a un campo e poi a un certo punto c'è questo spiazzo.
2: Comunque Maricino,
3: questo
2: bene.
3: Toro, come si dice dalle nostre parti, perché non si dice cascata.
2: Guarda, Marco da Firenze ci manda la foto che è a Follonica, Sanzio è in montagna. Ragazzi, ora
3: ma qualcuno
2: prendi un po' di queste foto, mi raccomando, perché poi le mandiamo in rassegna, perché veramente sono belle. Ciao da Monaco, sempre Forza Viola, questo è il Principato, ovviamente.
3: Non Baviera, non Monaco di Baviera.
2: non credo che ci sia la spiaggia Monaco di Baviera.
3: Tra l'altro domani c'è il signor Monaco di Baviera, Monaco di Tibet, Gran Premio di Monaco.
2: Isole Svalbard, ragazzi, ma,
3: no,
2: sì, ma siete veramente
3: no,
2: dappertutto.
3: Ma che spettacolo!
2: Tra l'altro una pelliccia per terra, che è successo?
3: Beh, bello, bello, bellissimo.
2: E poi Tommy ci riporta al nostro. Ma di Sancho che ne dite?
3: Che Sancho ha un nome assolutamente entusiasmante. Un calciatore che secondo me non ha proprio centrato gli obiettivi che aveva quando veniva descritto come uno dei più promettenti giovani del calcio europeo, tanto che mi pare abbia perso anche la nazionale, insomma ormai mi sembra sia un po' ai margini, anzi più che ai margini, con Tuchel la vedo male, e... però c'è un aspetto di tutto il discorso legato a Sancho che mi perplime, che è quanto vorrà di ingaggio il calciatore. È un calciatore che sì, ha mancato gli appuntamenti con il grande calcio, con la grande affermazione, ma che prendeva comunque una cifra che secondo me non è gestibile.
2: Allora, Manchester United prendeva 10 milioni circa,
3: esatto.
2: Poi all'Aston Villa credo ne prendesse un po' meno e comunque era compartecipato lo stipendio, cioè l'80% lo pagava ancora il Manchester United e il resto lo pagava, anzi no, il contrario, l'Aston Villa pagava l'80% e il 20% rimaneva al Manchester. Adesso è svincolato. Però vuoi che un giocatore di quel livello che ha guadagnato l'anno scorso, ne so, 8 milioni invece che 10, quest'anno non te ne chieda 5?
3: Almeno.
2: Diciamo 5. 5 sono tanti, tantissimi, troppi per la Fiorentina. Poi, se si va avanti e non c'è nessuno tipo d'offerta veramente che fa la differenza e gliene basta 3, allora piglierà 3 e magari viene anche alla Fiorentina.
3: Te lo prenderesti?
2: Non lo so, perché la mia fonte primaria non mi ha molto convinto sul fatto di prendere Sancho, perché mi è stato detto che è molto affezionato in questo caso, in questo momento, a una compagna che vive molto lontano, diciamo oltreoceano, quindi spesso e volentieri prende l'aereo anche nei giorni liberi dall'Inghilterra in quel caso per volare verso gli Stati Uniti, che sappiamo non è che sia come fare Firenze-Ronta, cioè nel senso c'è una bella distanza anche di fuso orario, quindi tosta questa idea. E poi anche caratterialmente me l'hanno parlato con un ragazzo che in questo periodo non è stato così completamente votato alla propria causa e quindi un po' in ritardo agli allenamenti, un po' insomma il rendimento dell'anno scorso zero gol è sotto gli occhi di tutti, quindi non so. Certo, quello che dico e che diciamo tutti è che il pensiero della Fiorentina si possa permettere, se se ne potrà permettere, un giocatore come Sancho, che fino a una manciata di mesi fa era considerato un astro nascente del calcio mondiale, insomma, fa fatica a dire no, non lo voglio. Io almeno fa fatica.
3: No, io sto guardando la fidanzata di Jadon Sancho, che è la rapper Sawiti, 33enne, quindi anche più grande di lui.
2: Poi Andrea, ci dispiace veramente, ha fatto un incidente, ha battuto una bella ronciata, ci ha mandato la rimettiti presto, caro Andrea.
3: Ma ti piace Sawiti?
2: Chi?
3: Diamante Quiava Valentina Harper.
2: Quello dell'Arsenal?
3: No, in arte Sawiti. È la fidanzata
2: è la
3: fidanzata.
2: Pensavo fosse un centravanti dell'Arsenal, come direbbe Niccolò Ceccarini. Non è che Sancho non ha centrato gli obiettivi che aveva. Sancho è decentrato. Mi sa che fa coppia con Zaniolo. Detto questo, un Sancho al 50-60% fa la differenza in Serie A. È quello che dicevo poc'anzi, in effetti. La testa di Sancho è un mix tra Zaniolo e Sgarbi, ci dice Gabriele. Poi... un lungo messaggio di Max da Monza, ma prima apro altre foto perché sono straordinarie. Cioè, uno ci dice che è in direzione Croci di Calenzano, quindi con un tiro
3: Croci della Fiorentina.
2: Saluti da Saturno da Gabriele Cinefilo, ci manda una foto di Saturno, molto bene. Saluti da Grottamare, ultimo giorno di spiaggia, Vimi in foto è triste, cagnolino di Pierluigi. Poi Antonio da Incisa e famiglia da Folgarita di Maro, ritiro del Napoli, la differenza la palla se non per non mischiarsi. Buongiorno a San Gimignano, questa è Andrea. Alto Adige, Lorenzo. Comunque veramente ne facciamo compagnia dappertutto, che bello. Stedda, Punta Marina, Ravenna, che tristezza. Il problema è che ci abito, vabbè dai, non è che è così malissimo, non è che mi sembra un bel posto per vivere. Ciao da Marcianalta, Isola d'Elba, in partenza per il bosco del Monte Capanne, questo è Giovanni. Sono a Novoli, in Viale Guidoni, questo è Max. Sei vicino, vuoi venire a bere un caffè? Vieni. da Gaeta, maglie viste a giro soltanto Roma e Napoli. Vabbè, abbastanza normale, Samuele, diciamo da quella da quelle parti. Si corregge Alessandro, ci mandava il messaggio su Maricino, è vero, Maricino lo dice anche lui.
3: Certo, ma chiaro, era un errore di battitura.
2: Poi io la scommessa Sancho la farei, è uno che se becca l'anno giusto è totalmente fuori parametro, non per la Fiorentina, ma per l'intera Serie A. Questo è Edoardo.
3: Però io guardavo, guarda, un po' di statistiche anche del calciatore, cioè l'anno giusto per Sancho è stato il 19-20 col Dortmund, 32 presenze e 17 gol. Da allora non ha mai più replicato una stagione in doppia cifra per gol e negli ultimi anni comunque ha segnato praticamente 3 gol tra United, Chelsea e Aston Villa. Cioè,
2: beh.
3: Dal 2024 al 2026 3 gol.
2: Un po' pochini, dici, eh?
3: È vero che è uno che se gli
2: azzecca
3: gira,
2: azzecca l'anno, è fuori parametro.
3: Però mi sembra che non l'azzecchi da diverso tempo l'anno.
2: Alessio d'Avventurina.
3: Grande Alessio, tanto che aspetta.
0: Pronto?
2: Ciao Alessio. Buongiorno, scusaci per
0: l'attesa. Ciao a tutti ragazzi, siete dei grandi perché continuate nonostante tutti sfuggano ferie e voi imperterriti a tenerci compagnia. Allora, così per fare il gioco dell'estate da piccolo allenatore come si fa in Italia, ma vedendo tutti i problemi, insomma, vedendo che ancora di esterni non è arrivati, no? Invece di fare come ha fatto la prova l'altro giorno, mettendo due davanti alla difesa che mi sembrano fatte apposta, Online e Fagioli, e poi ne mette tre dietro la unica punta, se rimane Henne o chi per lui, con Good a quel punto che ritorna a fare il ruolo che faceva a Genova, cioè fai quello che ti pare in zona offensiva, poi mi sembra automatico Atta da una parte, e parte se non altri mille centrocampista, può essere Indur, Brescianini o non so un altro se arriva. E gli esterni tipo Jimenez, tutta fascia a quel modo lì mi sembra che possa anche funzionare. Boh, la butto lì certo, così, certo. Però mi sembra che ci avrebbe un senso, ecco, perché ora vedere parte sta mettendo Brescianini terzino, Good si continua a metterlo sulla fascia come si volesse fargli fare all'esterno e non ce l'ha quella gamba lì, cioè non mi sembra proprio
2: il passo,
0: di deprimilo ancora di più, cosa che io in quei giocatori era da tempi del mondo che non ci sentivo per un giocatore come per lui, e per ora è stata un'eterna delusione. Però ecco, riconoscendogli delle dosi ce l'ha, io proverei un attimino quantomeno a metterla a suo agio, e non mi sembra che esterno possa fare tutta questa aiuto. Vi saluto e vi ringrazio.
2: Ciao Alessio, grazie anche per la pazienza. Va bene, certo, le idee tecniche e tattiche ci possono essere, però ragazzi, quello che si evince è che alla Fiorentina manchi proprio dei passaggi a livello di mercato, di uomini, cioè con quelli che c'ha ora sì, quello che dici tu si può fare, ma io credo che l'idea di Grosso e della Fiorentina sia evolvere in un'altra direzione, quindi Gudmundsson potrebbe adattarsi a un ruolo diverso, oppure la Fiorentina potrebbe adattarsi a Gudmundsson in determinate situazioni, però credo che la direzione tecnica, tattica che la Fiorentina vuole prendere sia un'altra. Allora, poi Mausi ci saluta da Tossa de Mar, mentre Neri da Pistoia, da Avignone, anche se stavo meglio a Pistoia.
3: Avignone c'è il ponte non finito, lo sai, vero?
2: Avignone io sono stato,
3: grande attrazione,
2: due volte, e non è che è
3: no,
2: bello,
3: è carina
2: ma sopravvalutata.
3: Scusami, ma questi stanno vendendo da sempre il fatto, veniva a vedere il ponte, ancora non l'hanno finito, non è mai stato finito.
2: Beh, anche se tu già
3: la curiosità,
2: scusami, appesa vendono una,
3: ma almeno non è finita, cioè. Dai, va bene la casca, però ci hanno provato, l'hanno provato a raddrizzare tante volte, poi hanno detto meglio non toccare perché qui prima alla fine penso viene giù, ma è in piedi, c'è, Francesi ti pubblicizzano un ponte che non è stato finito e sei papi, sei, sette, tanti sono
2: stati,
3: sei,
2: otto. Vabbè, c'è chi pubblicizza un ponte e non verrà mai costruito, quindi alla fine, soprattutto, può essere anche un ponte almeno...
3: Ma è lo stesso almeno... che poi dà anche... Vabbè, lasciamo...
2: No, non lo puoi dire. No. Silvana, ciao a tutti da voi, da Marina di Pereto, la polverosa, di umidificatore a palla, un buon libro, il mio eroe come compagno d'avventure. Ciao Silvana, bene, siamo contenti di farti compagnia. Poi, vi ascolto mentre corro tra le montagne abruzzesi. Pensavo fosse Niccolò Ceccarini e invece è un altro Francesco che salutiamo e ringraziamo. Poi ovviamente ci sono anche tanti messaggi che parlano di Fiorentina, incredibilmente, però se non può farlo Good l'esterno, allora non poteva farlo nemmeno l'ultimo Berardi, ci dice un altro Francesco. Buongiorno a tutti, non per Good ma in uno sport di squadra non puoi fare quello che vuoi, altrimenti è nuoto o tennis e non il doppio. Questo è, lo pensa un altro amico. Te dimmi poi quando c'hai in rassegna un po' di immagini da voler mandare, capito Stefanino? No, perché io capisco che tu stia
3: facendo
2: lì.
3: Il collage,
2: sta facendo il collage, va bene. Poi Sanchez simpaticamente pazzo, invece Sancho. Di presentarsi alla partenza di alcune trasferte l'hanno trovato in aeroporto all'imbarco per un volo verso gli Stati Uniti, a me diverte molto, non so se sia il profilo giusto, però ci sarebbe da divertirsi, sì, insomma magari l'allenatore si diverte meno. Ken, Leao e Sancho li vedo bene in Arabia a prendere i soldi, questo lo dice Davide. Poi Alberto cederebbe sia Ken che Piccoli. Una domanda, questa è per te, eh?
3: Per me.
2: I giocatori, una domanda, quindi la rivolgo a te. I giocatori fuori rosa possono, per indisponibilità dei titolari, esempio Sottillo, Onzola, essere utilizzati in prima squadra? Però in che contesto?
3: Cioè, in
2: amichevole, sì.
3: In campionato,
2: il campionato dipende dalla lista. Cioè, se sono
3: in
2: inseriti in lista, sì, se non sono inseriti in lista, non possono. Ti abbiamo risposto, Roberto?
3: Ovviamente Sottillo e Onzola non saranno in lista.
2: Io me lo auguro.
3: Che se no veramente.
2: No, siamo se no sarebbe un guaio. Ciao Marco da Cantù, direttamente da casa mia a Cucciago, allenamento in palestra. Molto
3: bella,
2: bene,
3: no?
2: Ciao Marco. Poi ci mandano una foto che è invecchiata male, si potrebbe dire, del giornale. In questo caso credo sia una pagina della Nazione. Giorgio e Tonino, jolly preziosi. Va bene, questo è in passato. Il grande Flavione dalla Svezia al lavoro dal remoto con Radio Firenze Viola.
3: Un grande
2: spettacolo, ti vogliamo un gran bene. Ma comunque sono arrivate veramente decine
3: Flavione
2: di
3: Flavione oggi stanotte sta al cinema
2: a vedere
3: due
2: Buio,
3: minuti durare il film.
2: A vedere Buio, sta con quello sta con grandissimo
3: gran
2: intervento,
3: racconto, gran racconto.
2: Poi c'è chi ci continua gli ultimi messaggi di questo ascoltatore. No, questo ascoltatore non si firma a chiedere di Solomon, tipo Solomon qual è la situazione, Solomon che si aspetta a pigliarlo, Solomon quando torna. Solomon è del Tottenham, giocatore del Tottenham, tornato al Tottenham, una possibilità di mercato che teniamo aperta perché diciamo i contorni dell'operazione secondo noi potrebbero essere facili da mettere in pratica per la Fiorentina, però ad oggi il fatto che la Fiorentina davvero andrà a riprendersi Solomon non c'è notizia vera e propria. Poi per quanto tanti fiorentini abbiano sperato a lungo che cascasse la Torre di Pisa, è stata raddrizzata negli anni 90, portata da 5.2 a 4 ed è stato fatto un lavoro di fondazione per far sì che non si muova più, ce lo dice Ale. Benissimo, continuo a pensare che se non fosse torta non ci sarebbe tutto questo.
3: Basta buono, la Piazza dei Miracoli è
2: bellissimo,
3: un capolavoro.
2: Straordinaria, ma non Dio, ci sarebbe tutto questo movimento intorno a Pisa.
3: E sostenere Avignone il loro punto non concluso.
2: Perché comunque cambi? Cioè, potevi dire tutto un'altra cosa,
3: no.
2: Ho detto Avignone, non mi fa impazzire, sono stato già
3: città,
2: due o tre volte.
3: Meglio di Pisa.
2: Ma ben bene.
3: Dai, sei veramente idioso.
2: No, guarda, prima io dica che una città francese
3: è
2: non sia Parigi,
3: toscana.
2: Che sia meglio una città toscana, beh, bisogna proprio che abbia bevuto tanto.
3: Beh, se lo dicevi, se dicevi, ora con tutto il rispetto per gli amici...
2: Di dove?
3: No, se dicessi Avignone è meglio di Prato.
2: Ci può stare,
3: poteva anche stare,
2: però di città francese io guardo proprio, cioè
3: perché
2: Papa c'è tutto.
3: Una Avignone a Prato non penso,
2: dici non c'è nessuno nato a Prato, cioè, no. C'è chi è nato a Pienza è diventato
3: penso
2: Papa.
3: Il secondo Papa della storia fosse
2: Piccolomini
3: toscano.
2: Se non sbaglio era di Pienza.
3: Papalino sì, secondo Papa della storia Papalino era toscano credo.
2: E quindi?
3: Però non era
2: no,
3: di
2: pensavo
3: Prato.
2: Tu volessi andare avanti.
3: Non era di Prato.
2: Non era di Prato. Due audio, dai.
5: Ciao cari ragazzi, ascolto sempre volentieri. Sono Mario da Massarosa. Ma se si facesse uno scambio Ken Mastantoni a Pari e poi andiamo a prendere Pellegrino con apprezzo e diritto di riscatto l'anno prossimo, o obbligo anche, non sarebbe un bel colpo?
6: Buongiorno, Stanzio da Campi. Una domanda per Pietro. Volevo sapere se lui ritiene attendibile l'eventuale sondaggio che si sente dire del Como su Ken. Io ho una mia teoria che potrebbe essere anche una cosa, diciamo, seria, in quanto sembra lo voglia Fabregas come centravanti, diciamo, una disponibilità economica che Como ce l'ha. Penso siano forse più dubbiosi sulle reali condizioni fisiche, però poi facendo la Champions League nella lista UEFA devono avere anche un minimo di italiani, quindi penso che le varie componenti messe insieme possano creare anche un qualcosa di credibile.
2: Allora, rispondendo sullo scambio per Mastantuono, non credo. Per rispondere invece sul Como, noi sappiamo che i contatti tra entourage di Ken e Como ci sono stati, non sarebbe legale fra virgolette fare una cosa del genere, ma lo fanno tutti, compresa la Fiorentina, quindi non facciamo tanto i ganzi su questa cosa, ma che per ora dal sondaggio non si è mai passati alla reale trattativa tra Como e Fiorentina. Quello che dice Sanzio è vero, cioè che il Como ha bisogno anche di inserire giocatori che sono cresciuti in Italia e...
3: Sì, però non è cioè nel senso,
2: no,
3: non è che non gioca in Champions, no, se non c'ha gli italiani.
2: Però Fabregas l'altro giorno ha detto si rischia di andare in Champions con 16-17
3: sì,
2: giocatori.
3: Esatto.
2: Questo era un grido, diciamo, d'allarme che ha lanciato, perché effettivamente...
3: Ma lo disse anche Artono un po' di tempo fa, parlando della squadra. Signor Artono.
2: Chi?
3: Il presidente.
2: Ah, ok.
3: Il patrono, il proprietario.
2: Il proprietario.
3: Uno dei due fratelli Artono, quello rimasto ancora in vita.
2: E ha detto?
3: No, parlava del Como, del fatto
2: che... Ha
3: detto
2: che... sti cazzi!
3: No. Diceva, noi avevamo solamente due italiani in rosa l'anno scorso, è un qualcosa a cui dobbiamo pensare proprio per via della partecipazione alla Champions, in particolar modo per avere una rosa un pochino più completa, no?
2: Sì, sono d'accordo.
3: Sei d'accordo?
2: Molto, molto.
3: Beh, anch'io sarei d'accordo con il signor Artono.
2: Anto, ma se avessi i suoi soldi sarei d'accordo con tutti.
3: Ma infatti io con lui sarei d'accordo.
2: Sì, certamente. Antonio da Firenze, buongiorno. Penso che se non hanno riscattato Solomon, che almeno lui riusciva a saltare uno o due uomini, hanno intenzione di prenderne uno o due più forti di lui. Quindi da qui alla chiusura, che manca un mese, mi aspetto ancora grandissime sorprese dal signor Paratici. Bene, ce le aspettiamo anche noi, caro Antonio.
3: Obiettivamente.
2: Vero che le città toscane sono favolose, ma meglio di Fonsacco, ci sono diverse città francesi, sì, però diciamo meglio città di altri posti, proprio della Francia. Sono di Prato, voglio essere rispettato. In zona di Vernese dicono così, sì, lo dicono tutti. Una battuta come la famosa Coca-Cola, l'annuncio certo, volta che ci è venuto, c'era solo un motivo per cui lo dicevamo. Io almeno, perché al mare c'era tutti
3: quelli a rimorchiare,
2: esatto, sì. Qualche volta tutto sommato
3: sei simpatico.
2: No, io l'accento toscano, quando sento parlare toscano, quando vedo questi reel sui social dove c'è queste ragazze spesso del nord che dicono quando sento parlare toscano mi sciolgo, poi dice ma quando mai dopo mai c'è sta c'è fino a oggi, perché poi lo dicono tutti sui social e poi quando si arriva al dunque non c'è nessuno te lo dice.
3: Va
2: bene. Sancho sarebbe la nostra rovina economica e sportiva, tra l'altro non sono neppure per Mastantuono, ci dice Alessio, ma devo riconoscere che su calcio evidentemente non ci capisco niente, e può darsi, Alessio, sei in buona compagnia, anche col sottoscritto. Sull'acquisto di Pellegrino nessuno ha pensato che sia grosso e lo vuole fortemente per le sue caratteristiche. L'anno scorso Parma-Sassuolo un gol del Falco e Sassuolo-Parma 1-1 al vantaggio del Sassuolo, pareggio del Falco. Guardate i due gol fatti e pensate che in entrambi i casi i suoi movimenti possono rappresentare l'ideale per il suo modulo. Questo è il punto di vista di Leonardo. Roberto dice che palle con sto Solomon, poi Sancho è forte ma è di fuori come Pontevecchio, ma il Pontevecchio è di fuori in che senso?
3: Non so.
2: No, è divertente questa cosa, cioè è di fuori come Pontevecchio, perché il Pontevecchio è di fuori?
3: Perché le case sul Pontevecchio sono... fuori.
2: Bravo,
3: dal ponte,
2: potrebbe,
3: no?
2: Essere, potrebbe, sì,
3: so, sono sospese fuori dal ponte.
2: Io di solito si dice di fuori come un balcone.
3: Però le case del Ponte Vecchio sono un po'
2: dei balconi, un po' dei balconi, va bene. Ma poi di che si ragiona? Ulai va alla Coppa d'Africa e poi noi senza Fagioli chi si mette? C'è la Coppa d'Africa sempre, tutti gli anni?
3: Fra l'altro non so nemmeno come funziona.
2: Ma
3: perché...
2: è a controllare, però ci sta assolutamente, essendo lui rappresentante della Costa d'Avorio.
3: Questa cosa della Coppa d'Africa.
2: Poi, dopo che avrai trovato questo, mi dovrai rispondere anche a Matteo, che è di Firenze, ma tifoso del Como, che ci ascolta tutti i giorni, evidentemente perché mancano radio che parlano di Como, e dice ma perché uno come Mastantuono dovrebbe venire a Firenze invece che a Como, dove gioca la Champions, dove giocherebbe la Champions? Matteo, io ti rispondo facilmente, cioè non è che per forza Mastantuono deve venire alla Fiorentina, però forse a Como c'è un altro tipo di giocatori che hanno già preso in quel ruolo, liberali, Nico Pass, sono tutti giocatori che giocano un po' ibridi tra il centrocampo e l'attacco, ma ce n'hanno tanti altri. Non capisco perché dovrebbero andare ad aggiungere un altro calciatore come Mastantuono rischiando di doverne tenere fuori qualcuno. Una squadra molto forte, Como, e che farà senza Mastantuono, prenderà qualcun altro. Poi lo so che tu, perché tifi Como e sei di Firenze, speri di fare sempre lo sgambetto ai tuoi conterranei che calcisticamente schifi, però purtroppo in questo caso credo non andrà così.
3: Sulla Coppa d'Africa l'ultima è stata Marocco 2025, quindi la prossima è 2027.
2: Allora,
3: e avevo visto appunto che era la particolarità è che è ospitata da tre stati: Kenya, Tanzania e Uganda.
2: Madonna,
3: quindi sarà
2: meno banale come
3: sicuramente
2: come spostamenti,
3: spostamenti non semplicissimi. La fase finale del torneo è in programma dal 19 di giugno al 18 di luglio, infatti, 2027.
2: Infatti Pinza da Campi ci dice la Coppa d'Africa non è più d'inverno.
3: Esatto.
2: Perché
3: esatto.
2: Hanno in questo modo spostato all'estate in anni dispari, cioè dove non ci sono competizioni come la come la Coppa del Mondo, per evitare anche ai calciatori dovessi tutte le volte a trovare in queste condizioni. Quindi abbiamo dato poi il dato finale: la Coppa d'Africa 2027 si gioca a giugno, e quindi
3: giugno e luglio 2026
2: non deve andare da nessuna parte. Al massimo salterà, purtroppo, salterà una parte di preparazione dell'anno
3: prossimo.
2: Volevo
3: vedere dove si giocava la finale, però allora dopo te lo dico, dai.
2: Allora, su vari siti del Como parlano di Icardi, come è fatto con conferma da giornale argentino. Notizie per disorientare? Disorientare, ragazzi, magari prendono anche Icardi, magari. O prendono solo Icardi, cioè non prendono Ken, ma ci sta.
3: Piacerebbe tanto.
2: No, ma dico, il Como, ti piacerebbe andasse a Como, Icardi?
3: No, mi piacerebbe vedere Icardi in Italia.
2: Va bene, Matteo dice te vai con i maschi, noi si va con le femmine, per dire uno striscione del passato. Molto lontano. Allora direi mandiamo altri audio, Stefano, perché anche qui se ci aggiorni noi sappiamo cosa fare, se non ci aggiorni noi stiamo dietro al caldo di questa stanza. Vai.
7: Sì, ciao.
2: Ciao.
7: Ma per me il grande acquisto dell'estate l'è già stato fatto, l'è stato preso a TA, che si sa chi è, ed è un giocatore che sta dimostrando quello che era Udine, e siamo ancora solo in fase di preparazione. Poi, per carità, se ne arriva un altro buono, le ben accetto, però se dobbiamo dare la medaglina, le peatà.
8: Vabbè. A te tu prendi Thorsvild dai Sassuolo, che è in scadenza di contratto a 15 milioni. Perché la Fiorentina la non deve vendere Dodò a 15 milioni? Non capivo, se no che quegli altri sì e noi no.
2: No, rispondo facilmente a questa domanda, perché dipende da chi te li compra. Cioè, se Thorsvild alla Fiorentina lo vuole acquistare, lo paga, per me 15 no, lo paga 10 o gli dà Brescianini più un conguaglio, è perché la Fiorentina vuole Thorsvild. Ma su Dodò, dopo si era parlato di Roma, di Napoli, di Juve, di Milan, di Inter, di tutte le squadre più importanti del nostro campionato e qualcosa anche dall'estero, non mi sembra ci sia la fila. Quindi la mia idea è che per ora difficilmente si sia trovata una squadra che è pronta a investire quella cifra. Poi se domani arriva che ne so, quello che volete voi, il Newcastle dice voglio un terzino destro e voglio Dodò e te lo pago 15 e glielo danno a 15, ma al momento la fila per Dodò non c'è, mentre per Thorsvild la trattativa è avviata ormai da tempo. Io penso la differenza sia quella, banalmente, no?
3: Sì. No, sto guardando le temperature in Kenya, Uganda e Tanzania a luglio-giugno.
2: Sarà fresco?
3: Fa fresco, sì. Tra
2: sì? Perché sono sotto, no?
3: Tra i 16 e i 28 gradi, sì, sono un po' sotto le... Cioè, sono, diciamo, all'altezza equatore.
2: E quindi stanno discretamente.
3: Sì, tra i 16 e i 28 gradi. Che, vabbè, pittosi oggi, quando si dice un caldo africano, magari...
2: Magari.
3: Magari.
2: Magari.
3: Magari.
2: Buongiorno, ma come mai Paratici non affonda per gli esterni d'attacco? Starà trattando di nascosto nomi che ad oggi non sono ancora usciti. Ma il Cecca non ha news? Sta perdendo colpi? No, il Cecca sta lavorando. Quando ce l'ha, ci chiama subito. Ora, non è questo il caso. L'altro giorno, bello Missola Sky. Sì, non so se bellissimo. L'hai visto.
3: Eravamo insieme.
2: Ma già, era ieri, quindi l'abbiamo visto sulla serata di mercoledì.
3: Cioè, mi rattrista un po'.
2: No, io perdo colpi.
3: No, mi rattrista un po'.
2: No, no, perdo colpi.
3: Eravamo insieme ieri, te lo ricordi?
2: Poi
3: Stefano.
2: Francesco ci dice si scrive Di Mugello tutto attaccato, mentre Marco, il mio caro Marco, allenatore di rugby, dice confermo invece Di I apostrofo Mugello, Di Mugello per Davide. Poi c'era qualcuno che mi aveva dato una spiegazione molto migliore, cioè molto più, molto migliore non si dice, però più puntuale, diciamo, nella
3: più meglio,
2: ma non lo ritrovo, quindi ora lo ritroverò e vi darò conto di questo. Salutiamo anche Claudia che con il suo cagnolino Mina è fuori Firenze, molto bene, tante foto, molto bello.
3: Mina
2: l'agnolina.
3: Ha detto agnolino. Ha detto agnolino.
2: Però ho sbagliato, io mi sembrava agnolino.
3: So che è
2: però...
3: gender fluid, ormai è tutto gender fluid.
2: Esatto,
3: però...
2: allora bisognerebbe mettere cagnoline. Prova, c'è ancora Dodò e Gudmundsson, secondo me possono ancora darci tanto. Abbiamo visto tutti cosa possono fare se trovano costanza. Un saluto a tutti voi, Forza Viola. Tra poco arriva anche il momento delle foto, le sta
3: questo
2: preparando.
3: Uno dei pochi
2: ci
3: messaggi?
2: Sei? Ci sei.
3: Allora... provaci ancora, che ha detto Dodò. Uno dei pochissimi, almeno.
2: Luca si erge da paladino di Dodò. Alessandro Ken è un Balotelli 2. Poi nessuno, se si vuole costruire una grande squadra tra Ken e Piccoli, quindi non confermerebbe nessuno dei due. Giuseppe, provaci ancora Gudmundsson. Riflessione di Marco il moviolista. La tifoseria fiorentina è poco identitaria e l'andare allo stadio va spesso di pari passo con l'umore della piazza. Spero che il nuovo Franchi diventi un tutto esaurito con chiunque si affronti, che non cada uno spillo sempre e che cambi la cultura di questa città. Belle speranze, vedremo dove andremo. Allora, vuoi vedere un po' di foto?
3: Assolutamente.
2: Te che non hai potuto. Allora, la carrellata, la carrellè, sei pronto?
3: Okay.
2: Io non so da dove vengo.
3: Da dove partiamo?
2: Dove vediamo? Facci vedere da dove... Ah, ma però cerca anche
3: questo è un mosaico.
2: Cerca di dargli un pochino di spazio, perché c'è Milano, c'è il mare, c'è l'autostrada, come vedete per chi ci segue sul canale 92 e in formato video, c'è il fiume, cerchi di dargli un pochino di zoom, ci si fa?
3: Oh,
2: no, questa è la nostra amica, questo è
3: il fiume,
2: la montagna, questo è il Peccioli, questo è il Duomo, insomma c'è veramente di tutto, il mare, questo
3: che
2: è Federico, questo è l'aeroporto, credo, un aeroporto forse di Barcellona.
3: Di Barcellona.
2: Questa è Venezia. Vedi, molto bene, molto bello. Questa è Follonica, straordinaria, con gli ombrelloni. Questa non credo che sia Follonica,
3: però,
2: si sta bene. Qui si sta peggio, perché questa è una foto invece della figura l'autostrada con un tir davanti, insomma
3: una strada. Sì, sì.
2: Qui si sta molto bene, montagna, per chi sta seguendo via audio,
3: scarpettine
2: a trekking, molto bene. Comunque, ragazzi, cioè, questo è casa di quel nostro amico che si dice non è tanto bello, mi sembra la provincia di Ravenna, però tutto sommato dai, un balcone, poi credo che faccia meno caldo di qui. Qui vedi, questo è Gran Premio di Monaco. Monaco di Tibete, questo è il Principato.
3: Sono mai stato in spiaggia a Monaco, l'ho girata, sono stato
2: io penso
3: di
2: essere stato verso Cannes in spiaggia e non nel Principato di Monaco, anche perché quando entri in spiaggia credo che ti facciano pagare. Queste sono le isole che ci dicevano
3: Svanberg.
2: Qui
3: questa è la cosa più
2: come
3: bella.
2: Si fa?
3: Questa è la cosa più bella.
2: Bella questa.
3: A questo non gli si è rotto il Bluetooth.
2: Non gli si è rotto il Bluetooth perché riesce a vederci in video sullo schermo centrale della macchina. Molto bene. Qui c'è una bistecca, che comunque non fa mai male.
3: Sì, ma non ora.
2: Non ora.
3: No, all'11:50. Almeno una mezz'ora.
2: No, no,
3: tirare
2: fuori dal frigo perché deve prendere. Guarda, ma che bellezza, i vostri sorrisi sono aria pura, ragazzi. Grazie, guarda lì che bel mosaico. Grazie per questa carrellata veramente bella in chiusura di questa trasmissione. Ora, io credo che tu abbia anche un sacco di messaggi da mandare, se li vuoi mandare. Jack ci dice: chi è l'esterno più vicino ad oggi?
3: Il più vicino? il più vicino esterno alla Fiorentina in questo momento.
2: Non lo puoi chiedere a ChatGPT.
3: È Croci, perché gioca nella Fiorentina.
2: No, dai, via. Secondo me, vicino è una parola sbagliata, ma quello su cui stanno lavorando in modo molto, insomma, forte è come resta Mastantuono. Poi che lo prendano, non lo so, però domani per me è una giornata centrale, anche questi contatti ci possono essere a margine amichevole, sono interessanti.
3: Ma è un esterno a tutti gli effetti.
2: Quindi scusa, Dodò vale

0: da mare in mano viola. Ma se,
1: promemoria.
0: Su Fortini, su queste e Balbo, questi ragazzi lì, come si fa a dare una valutazione? Alla fine hanno poche partite in Serie A, non hanno dimostrato di essere né fenomeni né forti, fortissimi come si deve. Perciò, voglio dire, la Fiorentina questa è tutta un'altra dirigenza, punta su giocatori forti per vincere subito, o almeno provarci a vincere subito. E Fortini e Balbo non so da vincere subito, dai, via.
2: A parte io, con il mio modo di vedere personale, perché finché non voglio usare, ma se piglia un tablet è chiaro che Mandragola va via, che ne fa?
3: Buongiorno, ma secondo voi quando nella conferenza
4: continua per un chilometro
3: Parati diceva calma, lui si riferiva a questa calma, cioè i giocatori è difficile acquistarli, come è difficile anche vendere i vari Kento, Do, Fagioli, se non arriva offerte i giocatori forti davanti è difficile farli arrivare, comunque ha già fatto un grande sforzo dietro, ora deve completare l'opera. Fede, buongiorno, scusate, navigatore.
5: E prosegue
6: ragazzi,
5: un chilometro.
6: Io volevo dirvi che a me risulta che Pellegrino dovrebbe rientrare al posto di Piccoli, quindi verrebbe acquistato per prendere il posto di Piccoli e non, come sento dire, di Ken. E tra l'altro Piccoli sembra essere anche in orbita Parma.
5: Penso che la nazione di stamattina non è che risulta, comunque, risulta la nazione.
6: Detto ciò, occhio al nome di Zirkzee se parte Ken.
5: Vabbè, la pensavo fosse una schitarrata del nostro ascoltatore, no. Invece era qua. No, dicevo che ti risulta, non so chi era la mia ascoltatore, l'articolo che ha scritto stamattina la Nazione, noi abbiamo riportato stamani in Buongiorno Firenze, ma me che ci sia questa sicurezza che facciano un prestito di Piccoli al Parma e Pellegrino a venire a fare fondamentalmente la riserva alla punta che sarà Ken o un'altra, io ci starei, però non so quanto sia fattibile una cosa del genere, soprattutto per le cifre delle eventuali operazioni.
7: Invece sul discorso Fortini e Balbo, velocissimo, in chiusura, cioè io capisco che, come dice l'ascoltatore, non sono pronti per vincere oggi e quindi la Fiorentina oggi sta facendo altro tipo di discorsi, però ricordo anche che la Fiorentina quest'anno affronta due competizioni, una peraltro molto breve come la Coppa Italia e non sai neanche quanto può essere realmente breve, quindi non ha tutto sto bisogno di avere 100 milioni di alternative in ogni ruolo, di conseguenza forse alcuni ragazzi
5: li potevi anche tenere. Senso, certo.
7: Poi in generale io penso, in generale la devi fare sempre un po' la scommessa, anche se sei in conference, anzi a maggior ragione, sei in conference gli dai spazio lì.
5: Vaccarua ci manda una foto che non riesco a... se è un dinosauro, un Godzilla.
7: Sembra più un Godzilla.
5: È qualcosa di strano, va bene, molto interessante. Andrea da Milano ci mette...
7: Ma un rugbista lui.
5: Ci dà una notizia brutta, perché pare che sia scomparso il padre di Adrian Mutu e quindi nel caso verificheremo e noi ovviamente ci stringiamo intorno al grande campione, ex campione della Fiorentina, che quindi purtroppo saluta il padre, nel caso comunque ne daremo conto Don Amore Mio, che inizia tra poco. Grazie caro Fabio Ferri,
7: a voi,
5: a domani in orario astruso 16:18 prima dell'amichevole, poi ci sono io, quindi ci diamo il 5 per raccontare Real Madrid Fiorentina o Fiorentina Real Madrid, non so chi gioca in casa a Klagenfurt, per chilometraggio forse la Fiorentina, detto questo poi chi si compra torna chiaramente lunedì puntuale alle 10, da quando tra l'altro inizierà la programmazione agostana che prevede l'inizio delle trasmissioni alle 8
7: e le ferie del Ferri, grandi ferie del Ferri,
5: ancora non ci sono
7: le ferie, ciao, è stato un piacere stare con voi, grazie Radio Firenze Viola,
5: partono lunedì, no. Quindi ma che vuoi, ma veramente
7: ciao
5: ragazzi, ciao, ce la fo più
8: Radio Firenze Viola,
9: una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
1: Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità!

0: potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
4: Radio Firenze Viola.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime, il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere di Ceuta e Melilla. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo le parole della premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen con la Spagna. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
5: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
6: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rosso-nera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia d'apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
5: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta.
6: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
5: Il calcio in chiusura: dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Oh, grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
10: Veloce che inizia la diretta.
11: Allora è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
12: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
13: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
10: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
14: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
10: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
15: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola,
1: la storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati, siamo alla vigilia del grande appuntamento, della grande amichevole della Fiorentina domani contro il Real Madrid. Non sarà una squadra stellare quella spagnola di domani, visto che molti big saranno ancora impegnati nelle loro ferie, e quindi sarà un Real Madrid magari un po' più rimaneggiato, un po' più alla portata della Fiorentina, ma resta il valore assolutamente suggestivo. Sarà una partita comunque attendibile, assolutamente attendibile per la Fiorentina, per verificare i progressi della squadra di Grosso, in attesa anche delle ulteriori amichevoli che ci saranno poi nei prossimi giorni, a partire da quella del 6 agosto contro il Deportivo. Per il mercato si continua ad attendere gli esterni, ma oltre alla questione attaccante, che va assolutamente tenuta monitorata di ora in ora, con Ken che, dovesse arrivare l'offerta giusta, partirebbe, c'è Pellegrino che è la prima scelta per la Fiorentina, il giocatore scelto ormai dalla Fiorentina in caso di sostituzione di Ken, ma domani, tornando alla partita con il Real Madrid, ci sarà probabilmente anche la possibilità di approfondire il discorso relativo a Mastantuono, perché comunque c'è il sogno Mastantuono. Il Real Madrid ha deciso di cedere questo giocatore in prestito, meglio se in Europa, anzi l'intenzione del Real è proprio quella di cederlo in Europa. Non c'è solo la Fiorentina in corsa, naturalmente per quanto riguarda le squadre italiane ci sono anche il Milan e la Roma, che naturalmente potrebbero offrire al giocatore anche una vetrina internazionale, però comunque la Fiorentina è in corsa, vedremo se avrà gli argomenti giusti per convincere sia il Real che il giocatore. Ricordo intanto i numeri come sempre per intervenire, per mettersi in contatto con noi: 348 753 933, il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali, 055 77 111 171, invece il numero per entrare in diretta con noi. Nel frattempo stanno scorrendo davanti al nostro monitor le immagini di Franco Baresi, che oggi ci ha lasciato all'età di 66 anni, una vera e propria leggenda del calcio italiano, un difensore che ha fatto la storia del nostro calcio, ha fatto parte di quel Milan stellare di cui è stato capitano, trascinatore, leader assoluto, non soltanto del Milan ma poi anche della nostra nazionale. Luciana Magistrato accanto a me, ciao Luciana.
3: Ciao, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: So se vuoi aggiungere qualcosa su Franco Baresi, poi iniziamo naturalmente a parlare della Fiorentina.
3: Credo che chi ha vissuto, magari non i giovanissimi, ma insomma quelli della nostra età, piangono un grande campione, non solo del Milan ovviamente, una bandiera del Milan, ma anche della nazionale, insomma chi ha vissuto l'82, anche insomma, il calcio successivo dell'Italia, un'Italia ovviamente importante, non può non piangere oggi Franco Baresi, insomma, al di là dell'età, che comunque era ancora molto molto giovani, sì. Quindi è sempre una perdita drammatica, però ecco, anche il calciatore, la persona che è stata, un leader silenzioso, no? Lui credo che fosse un capitano che bastava l'esempio, bastava lo sguardo, non aveva bisogno di tante parole, non ricordo, guarda, neanche la voce, per dire, proprio perché è un leader silenzioso, e quindi è una grande perdita, ecco, per il calcio italiano a mio avviso.
2: E allora parliamo adesso della Fiorentina, dicevo, di questa amichevole, sì, che è alle porte con il Real Madrid, ma soprattutto parlando di mercato, perché comanda sempre il mercato, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, c'è grande curiosità di sapere cosa potrà succedere, se domani potrà esserci magari un'apertura ulteriore da parte del Real Madrid nei confronti della Fiorentina.
3: Ma io credo che comunque questa amichevole, ma sai che le amichevoli poi le fanno soprattutto, no, altri reparti, non necessariamente i direttori tecnici, i direttori sportivi, scusate, però questa, quell'arrivo di Valdepeñas, l'amichevole, sono tutte magari corsie preferenziali, no? Strade già aperte dalla Fiorentina per parlare anche di Mastantuono. Certo è che è forte anche il Milan, mi sembra, anche leggendo i giornali ho visto che anche insomma da Milano sono abbastanza sicuri di questa di questo giocatore. Certo è che il Milan, oltre alla piazza che è, ma anche una vetrina internazionale che può fare la differenza per un giocatore. credo che negli ultimi minuti abbiamo letto, no, di un discorso sul riscatto, che c'è,
2: sì,
3: l'apertura
2: sul diritto di riscatto,
3: ecco,
2: sì.
3: Allora a quel punto un diritto di riscatto può anche essere utile, essere a favore della Fiorentina, perché propone al giocatore un percorso, no?
2: Sì, poi bisogna vedere a quanto viene fissato,
3: sì,
2: questo,
3: certo,
2: diritto di riscatto.
3: Però al giocatore tu proponi un progetto, ecco, anche a più lunga scadenza. Se invece tu lo prendi in prestito, deve arrivare in prestito secco, cioè chi gliene frega il giocatore se tu hai un progetto importante, magari guarda solo al fatto che tu non sei in Europa. Poi invece, sempre a favore della Fiorentina, può esserci però il fatto che qui magari ha la sicurezza di giocare, la certezza di giocare, che al Milan, alla Roma per esempio, cioè magari c'è più concorrenza e allora sarebbe più difficile ritagliarsi uno spazio importante, e questo può invece andare a favore della Fiorentina.
2: Sì, sì, certo, anche questo è un discorso assolutamente da prendere in considerazione.
3: L'importante è che allora il Real, no, lo manda in prestito, è pronto a cederlo addirittura, sì, con il riscatto, se sono vere, sì, poi approfondiremo in seguito. Che significa? Che forse quel ruolo, lui nasce trequartista, quindi quel ruolo da esterno forse non riesce a esprimersi al meglio, cioè va anche capito questo.
2: Può darsi, però insomma, di fronte
3: bravo
2: ad un talento del genere, certo, non mi starei a fossilizzare sul,
3: sì,
2: ruolo. È vero che deve essere funzionale, ci mancherebbe, però insomma, poi
3: ma
2: magari vedo di trovarglielo,
3: ma...
2: ecco, se è,
3: certo,
2: veramente un fenomeno, vedo di trovarglielo il ruolo. Vedo
3: magari
2: di...
3: abbiamo cambiato, Grosso ha cambiato modulo anche in questa prospettiva.
2: Vediamo. Intanto andiamo da Andrea Giannattasio,
3: certo,
2: che è ancora in Inghilterra,
3: lui,
2: il nostro inviato. Ciao Andrea.
4: Ciao, buongiorno a tutti, eccoci.
2: Ben ritrovato, sei sempre in Inghilterra, ma sei ormai...
3: Le ultime ore, eh?
2: Eh sì, sei ormai sul piede di partenza, per ritornare.
4: Sì, ho consegnato la valigia all'hotel, che me la conserverà
2: le chiavi,
4: per qualche ora. Sì, come sempre, sì, ho fatto il check-out, tutto a posto, ora poi terminerò questa mattinata... qui a Dell'Esbury, andando a mangiarmi qualcosa, e poi attorno alle 17 voglio essere all'aeroporto, quindi voglio partire un po' prima.
2: Non sbagliare, il ristorante o quello che devi mangiare, non fare come l'altro giorno.
4: No,
2: anche se non è colpa tua, perché lì te l'hanno proposto quel piatto, e quindi c'era.
4: Ma guarda,
2: fare.
4: Ma lì dovevamo capire subito, Lorenzo, che stavamo incappando in qualcosa di gravissimo.
2: Sì.
4: Cioè, già a cominciare dal mangiare, il trattamento successivo maleducato del Watford è stata soltanto una logica conseguenza.
2: Sì, sì. Tra l'altro oggi ho letto anche un pezzo durissimo della Nazione, tu lo avevi già fatto ieri su firenzeviola.it, ce l'avevi raccontato come stavano le cose, come stavano andando le cose, il trattamento che avete ricevuto, e oggi anche sulla Nazione è stato ribadito il concetto.
3: Sì, ma ci vogliono le spalle grosse, Andrea, per fare il nostro mestiere, quindi abituati a non è sempre rose e fiori.
2: Però non è che si può far passare tutto sotto silenzio.
3: No, certamente, ma infatti lo abbiamo denunciato, no?
2: Sì. Che cosa è successo questa mattina per quanto riguarda l'allenamento della Fiorentina, Andrea?
4: Ma guarda, rifinitura della squadra in vista del Real Madrid. La Fiorentina oggi ha concluso con questa seduta mattutina, che è terminata veramente da un quarto d'ora al massimo le sue giornate di lavoro qui in Inghilterra. Nel pomeriggio è prevista la partenza grazie, tra l'altro ringrazio un ascoltatore perché mi ha mandato tramite la regia una correzione su quello che sarà l'aeroporto di partenza della squadra, nonostante il posto dove mi trovo, Teddington, sia veramente vicino all'aeroporto di Heathrow. La Fiorentina non partirà da lì, ma partirà dall'aeroporto di Biggin Hill, che è uno dei numerosi aeroporti presenti nell'immensa Greater London, cioè la Grande Londra, ed è un aeroporto da cui partono i voli charter privati. Partirà alle 15.30 ora locale, quindi alle 4.30 italiane, e poi è previsto l'arrivo a Klagenfurt alle 18, chiaramente ora locale, che è anche la stessa ora di Firenze.
3: Pensa che noi ne abbiamo presenza... solo uno, Andrea, di aeroporto, e e chiuderà,
4: sì,
3: e di notte è anche chiuso, tra l'altro, pensa.
4: Esatto. Sì, infatti
3: Firenze.
4: Io stasera sono un po' preoccupato, perché il mio volo arriva a Firenze, se tutto va bene, alle 23.10.
2: Sì.
4: Quindi se ci fosse un minimo
3: ritardi,
4: ritardo,
3: sì, forse
4: mi sa che mi fanno fare
3: pizza.
4: Scalo Speriamo Pisa, se no Bologna, sì, quindi sì, insomma, potrebbe cambiare le cose. Comunque staremo
2: a vedere. Staremo la certezza, vedere, Andrea, è che sabato e domenica ti chiudi in casa, aria condizionata a palla, e guai a chi ti disturba,
4: giusto? Ah, questo è poco ma sicuro. Mi guarderò naturalmente la gara di domani, certo, con il Real Madrid, certo, questo è poco ma sicuro. Ma guai a chi mi disturba, non rispondo a nessuno, o se rispondo a qualcuno lo tratto male.
2: Ecco, quindi state attenti. E per quanto riguarda invece il mercato, ecco, che cosa si respira intorno a Ken, se ci sono delle ultimissime novità, se hai captato qualcosa di nuovo intorno a lui, o se invece insomma si continua a navigare a vista?
4: Ma allora, non ci sono rilevanti novità sul conto del calciatore. Io veramente ho la sensazione che quando Fabio Paratici e quelle persone a lui vicine ha indicato l'ultima quindicina di agosto come il momento in cui può accadere di tutto, e beh, insomma, secondo me alludeva anche al futuro del centravanti viola, nel senso che se davvero il Como è interessato a questo calciatore, se davvero vuole iniziare una trattativa di compravendita per lui, lo farà, ma soltanto a periodo di mercato in conclusione, perché è lì che si fanno anche ormai grandi affari. Quindi lui comunque lavora, sta bene, ti dico la verità, l'ho rivisto tra ieri e oggi molto bene, molto più sicuro di sé, dei suoi mezzi, l'ho visto proprio esultare. Cioè, abbiamo fatto un pezzo stanotte su Firenze Viola, proprio sul centravanti della Fiorentina. Non lo vedo pensieroso, ecco, mentre vedevo per esempio totalmente con la testa da un'altra parte Comuzzo, l'abbiamo detto, e infatti poi si è consumato il suo passaggio al Torino in questi giorni. Sul conto di Ken, ti devo dire che lo sto vedendo assolutamente concentrato e coinvolto nella squadra, quindi senza particolari scossoni o cose che lo possano riguardare. Certo, naturalmente si tratta di un giocatore che prima o poi potrebbe vedersi, non dico crollare la terra sotto i piedi, però insomma dovesse trovare a fare una scelta importante, lasciare la città che lo ha rilanciato nel grande calcio e affrontare un'avventura nuova, magari sicuramente più bella e più affascinante perché porta la Champions in dote, però lasciare una città dove ha messo le radici e alla quale è molto legato. Però al momento grosse novità non ce ne sono sotto l'aspetto del campo. Ti ripeto che ha lavorato molto bene oggi con i compagni, ha sempre questa fasciatura nera alla tibia destra, questo ormai non lo lascerà penso mai più, c'è sempre lo staff tecnico di Grosso che lo monitora, però a livello di condizione e di risposta sul campo lui è al pari dei compagni, e domani, concludo, sarà penso senza grossi problemi titolare contro il Real Madrid.
2: Poi lascio la parola a Luciano Magistrato. Prima però un messaggio curioso da parte del Bomber Viola al 348-7513-933, in riferimento al discorso che facevamo prima sul rientro di Andrea Giannattasio dall'Inghilterra. Dice Bomber Viola: basta che Andrea non faccia come Paolo Villaggio nel film Banzai, che sbaglia aereo e invece di arrivare in Canada vestito da inverno si trova in Thailandia al caldo, dove ha un sacco di problemi e lo rincorre pure la mafia thailandese.
4: Sì, oddio, io passerò dai 26-27 gradi, sì, di qua ai 40 di Firenze. No, direi che mi può andare soltanto meglio se sbaglio destinazione, ecco, perché sì, non so cosa c'è di peggio dei 40 gradi di Firenze in questo momento.
2: Infatti sì, è proprio così. Luciana, vai con le tue considerazioni con Andrea Giannattasio.
3: Sì, volevo capire invece come stanno Chimenez e Brescianini, che aveva preso una botta, no? Quindi diamo anche un aggiornamento, se sì, domani giocheranno secondo te, se insomma sono a disposizione, se si stanno allenando.
4: Guarda, Brescianini l'ho visto perché si è allenato in maniera individuale con il preparatore Mazza per tutto il tempo della mattinata di oggi, però ha fatto lavoro di corsa, prima con le scarpe da ginnastica, poi con quelle da calcio, quindi diciamo che non ha forzato più di tanto, soprattutto non ha mai ripreso a lavorare con il pallone e con i compagni. Non è una cosa grave, così come avevamo inteso già l'altro ieri dopo la partita con il Watford quando si è fatto male, però per domani è sicuramente fuori causa.
3: E quindi chi gioca? Scusami, finisci.
4: Io penso giocherà Ranieri, sinceramente.
3: Perché comunque Valdepeñas non ha ancora transfer, non c'è l'ufficialità, quindi non è che si può rischiare proprio contro i suoi ex. Poi se dovesse arrivare in tempo magari lo fanno giocare, sì, sì, lo fanno debuttare.
4: Sì, sì, mi diceva la Fiorentina che l'ufficialità in teoria può arrivare anche oggi, perché insomma è questione veramente di...
3: Sì, era atteso già ieri sera, quindi...
4: Ecco, quindi da domani, volendo, lui può, se la Fiorentina, a parte domani la Fiorentina non fa niente, perché non si allena, la Fiorentina arriva in albergo di Klagenfurt stasera, domani sta un po' in camera, risveglio muscolare, e poi alle 18 si gioca, quindi trasferimento allo stadio alle 4:30, quindi non è che abbia grosse cose da fare. Di sicuro dopo i giorni di riposo credo che la Fiorentina gliene concederà uno se non due, prima di riprendere a lavorare al Viola Park. Dal 3 di agosto la società, scusatemi, il giocatore a quel punto potrà lavorare con i compagni, ecco, non ci saranno più problemi ostativi di nessun tipo. Per quanto riguarda invece Jimenez, non l'ho visto perché ha questa sindrome influenzale, in realtà è un fortissimo raffreddore, io penso che sia tutta colpa di queste aree condizionate, poi qui il tempo cambia rapidamente, fa fresco, fa caldo, oggi si sta benissimo per esempio anche al sole, perché non è un sole fortissimo, quindi si sta bene, però ecco, penso che abbia preso una frescata,
2: aria,
4: e quindi non
2: quell'aria condizionata a cui però tu non rinuncerai
4: mai, assolutamente no, anche perché la gestirò con attenzione e con parsimonia. Mi preoccupa il fatto che quando questa sera metterò piedi in casa attorno a mezzanotte e troverò una casa che è rimasta chiusa per 9 giorni e quindi sarà un forno crematorio probabilmente.
2: Sì,
3: no,
2: però...
3: magari se hai tenuto tutto tappato, comunque un po' di fresco, cioè...
2: insomma, no, fresco, ora parlare di fresco,
4: fresco.
3: No, lo dico perché ieri poi rientrando a Firenze ho trovato caldo, ma insomma avendo tenuto tutto chiuso un po' di freschino c'era, dai.
2: Vabbè, bisogna vedere qual è, cosa intendi per fresco. Comunque, tornando al mercato, c'è Fede da Scandicci che ti chiede, ci chiede: ma Mastantuono e Noah Lang arrivano, grande Gian Attasio, non fare risse se no ti daspano.
4: Allora, Mastantuono io credo che sia un giocatore che, di cui domani il direttore sportivo Paratici, che è atteso a Klagenfurt, parlerà con, sì, i dirigenti del Real. Io ho pochi dubbi sul fatto che quella sia un'occasione buona per confrontarsi, per approfondire la situazione del calciatore. Gli uffici tra la Fiorentina e il Real sono ottimi, lo erano già anche in passato, perché mi ricordo altre amichevoli fatte con il Real Madrid ai tempi dei Della Valle, ma sì, lo sono a maggior ragione adesso.
3: 16 agosto credo, 14 agosto, era un Ferragosto insomma.
4: Allora si giocò il 16 agosto a Varsavia,
3: sì,
4: poi mi ricordo anche il trofeo Bernabeu a fine agosto con la Fiorentina che era andata in vantaggio, poi perse 2-1 con un gol di Cristiano Ronaldo, forse addirittura fece gol Davide Astori, o Veretout o Davide Astori, non ricordo,
3: no,
4: era il 2017,
3: non la ricordo.
4: Sì, sì, era il 2017, la Fiorentina perse, ci fu la polemica che non c'era nessun dirigente viola tranne Sandro Mencucci, insomma mi ricordo ci furono delle polemiche molto accese.
3: Strano.
4: Per quella partita era fine agosto 2017, sì, sì, la Fiorentina andò in vantaggio quasi subito e poi perse 2-1, fece un grandissimo gol CR7 e poi appunto l'episodio di domani pomeriggio e che sarà appunto, stavo dicendo, l'occasione per Paratici per approfondire Mastantuono. Io
2: Veretout, Andrea, Veretout. Sono andato a controllare, ecco, gli altri gol furono segnati da Borja Mayoral e Cristiano Ronaldo.
4: Vedi, mi ricordavo, c'era sicuramente però Davide Astori in campo, tra l'altro purtroppo sarebbe stata la stagione che avrebbe portato alla sua scomparsa,
2: sì,
4: il 4 marzo
2: del 24 agosto del 2017.
4: Esatto, sì, mi ricordavo. Io ero
3: ritiro
4: ancora...
3: con i Viola, insomma, che
4: sì,
3: ha potuto
4: ero
3: fare.
4: La Gazzetta dello Sport, stavo facendo uno stage in quei mesi a Milano e me la vedi in redazione, mi ricordo quella partita. Comunque, a parte questo, sarà l'occasione per Paratici per parlare di Mastantuono. Io non credo che ci sia da convincere il Real Madrid, perché il Real Madrid, ripeto, si fida della Fiorentina, si fida di Paratici e non avrebbe problemi a dare anche questo calciatore, chissà con quale formula, magari stavolta in prestito secco e basta, un giocatore del genere. Va convinto il calciatore perché c'è una lunga lista di pretendenti su di lui, al di là delle smentite della Fiorentina, perché anche la Fiorentina su Mastantuono aveva fatto pervenire un pizzino di smentita, però io so che la Fiorentina, se davvero il Real apre, ci si butta nella mischia. Ci si butta a testa fitta, a capofitto con Paratici, però a quel punto lì deve essere bravo il direttore sportivo a convincere il calciatore o il Real Madrid, forte dell'amicizia con Paratici, a toccare le corde giuste del 2007 per convincerlo a venire a Firenze. Io non vedo altre soluzioni, sinceramente, a questo scenario. È molto difficile, ma secondo me non è impossibile.
2: Ecco, poi naturalmente sarà oggetto di discussione, ma stantuono di approfondimenti nel corso della nostra trasmissione, con una serie anche di ulteriori collegamenti, visto che il nostro ascoltatore Federico Scandicci citava anche Noah Lang. Hai degli aggiornamenti particolari sul calciatore del Napoli?
4: Ma leggevo un articolo della Gazzetta dello Sport su di lui l'altro giorno, in cui si parlava di un Noah Lang che poteva essere rivitalizzato dalla cura Allegri. Quindi io credo che in questo momento Noah Lang sia molto più indietro rispetto ad altre soluzioni offensive, ripeto, in questa fase. Poi ne parlavo prima con Pietro e Fabio durante Chi si compra, la lista della spesa, chiamiamola così, della Fiorentina si aggiorna continuamente. Esatto. con anche profili che escono e poi rientrano, perché quando ci spiegava il direttore Goretti l'altro giorno, quando abbiamo preso un caffè con lui qua, quando la Fiorentina inizialmente ha smentito Ulai, era veramente uscito dai radar della, certo, Fiorentina, non è che smentivano perché volevano smentire.
2: In quel momento era uscito, fine, salvo poi tornare ad essere un obiettivo.
4: Esatto, esatto, e poi è arrivato, lo stesso Goretti ci ha raccontato con sommo stupore gli acquisti di Ulai e di Attà, cioè io non avrei mai creduto che Fabio potesse fare questi capolavori, cioè comprare questi giocatori qua, perché sono giocatori clamorosi, ecco, in particolar modo mi è parso di capire che il direttore Goretti sia un grande fan di Attà in modo particolare, dice un giocatore straordinario per quelle che, sì, sono le sue doti e insomma per quello che è il nostro status in questo momento. Quindi insomma, per dire, se questa è la considerazione che Goretti ha del suo riferimento nell'area tecnica, e se la Fiorentina nell'ottica di Goretti è riuscita a fare questi colpi, perché non credere che possano arrivarne altri di questo tipo? Magari un altro solo, perché la Fiorentina ha speso tanti di soldi fin qui, però sì, un grande nome là davanti può arrivare sicuramente.
2: Comunque, anche magari a proposito di Ulai, possiamo aspettarci lo titolare domani contro il Real, secondo,
4: sì,
2: te?
4: Sì,
2: anche
4: sì, sì,
2: il fatto,
4: sì,
2: che è rimasto a riposo praticamente contro, esatto, contro il Watford.
4: Esatto, sì, sì, la Fiorentina ci ha detto che è rimasto fuori per gestione, e quindi noi abbiamo fatto 1+1 e pensiamo che sarà Fagioli magari a riposare. Fagioli che tra l'altro è passato proprio adesso accanto a me, la squadra sta ultimando veramente le ultime cose, ora farà la doccia, mangerà e poi partirà, sarà magari Fagioli a riposare e ci sarà Ulai a fare il play, anche se in realtà contro i Watford il play aveva fatto Mandragora, eh? Sì. Però l'idea che abbiamo noi qui da Teddington è che la formazione di domani prevede un centrocampo a 3. Io penso che si giocherà ancora 4-3-2-1 per forza di cose, perché non ci sono esterni e Jimenez è ancora fuori, quindi secondo me la mediana sarà con Fabian, Ulai e Ndur, che tra i centrocampisti quello che ha giocato un po' di meno, quindi dovrebbe essere composto da questo terzetto.
3: Quindi per la gioia di Fagioli che arriva all'amichevole con il Real e lo fa sedere,
4: no, magari lo fa entrare nel secondo tempo,
3: ecco, esatto.
2: Senti, invece in difesa, visto che stiamo parlando di formazione, chi giocherà secondo te dal primo minuto?
4: Ma prima Luciana chiedeva del terzino sinistro, io ribadisco il nome di Ranieri, sì, a meno che non decida di far giocare il giovane Perrotti, che ha fatto per carità un bellissimo ritiro tra figli dalla Parca e qua, ma partire con Perrotti contro il Real magari è un po' così azzardato, quindi direi Ranieri a sinistra, uno tra Fortini e Dodò a destra, perché se dobbiamo valutare la formazione sulla base del minutaggio, penso che potrebbe veramente giocare Fortini subito, anche se ieri faceva capire di avere dei problemini al flessore, però ha comunque lavorato benissimo oggi con la squadra, facendo anche le prove tattiche, quindi vuol dire che sta bene. E centrali direi Dragusin e Vieri, non ci sono alternative, a meno che non si voglia provare il giovane Cospo, ma il giocatore è fuori completamente dai progetti della società, quindi direi che non rientra secondo me. Per il resto davanti, come detto, Attà e Gudmundsson, che sono stati gestiti a Watford, e davanti Ken, sì, se non ci sono sorprese toccherà molto Ken.
2: Luciana?
3: No, stavo riflettendo appunto, cioè è già indicativa, no? Cioè la squadra che tu fai giocare con il Real magari è quella più in questo momento, quello dei titolari, se di titolari si può parlare quando manca ancora mezza squadra dal centrocampo in su, insomma, o comunque tutto l'attacco, le fasce non sono ancora ben chiare, e, altrimenti non si può pensare a un Fortini esterno, come lo, esterno alto, come è stato proposto già durante qualche amichevole?
4: Può darsi, è tutto in divenire, però io, se devo seguire la logica di Grosso, che contro i Watford aveva le stesse problematiche di domani, anzi ne ha una in più perché ha un ricambio in meno sulla fascia sinistra in difesa, secondo me Fortini se lo tiene per fare il terzino, sinceramente. Certo. Ecco, Valdepeñas non può giocare, lo sapete, quando anche arrivasse entro oggi ufficialità mi sembrerebbe un po' strano vederlo in campo,
3: certo,
4: sicuramente
3: non subito pronti e via, certo.
4: Brescianini
3: è out, certo, sì.
4: Comunque lui ora è qui a Teddington, è rimasto in camera anche perché, insomma, non può stare con la squadra legalmente da un punto di vista burocratico finché non c'è l'ufficialità, e poi appena sarà tutto ok potrà ovviamente stare con il gruppo, lavorare e giocare e rendersi disponibile per Fabio Grosso, che, insomma, credo sia molto molto contento di avere finalmente un ricambio sulla fascia sinistra di un certo spessore.
3: Comunque, quando hai l'autorizzazione del club cedente, non è che c'ha la rogna, il giocatore, nel senso, ci può stare con il gruppo. È ovvio che poi non puoi giocare, credo, neanche le amichevoli ufficiali, insomma.
2: Comunque,
4: sì, è vero.
2: A proposito di Valdepeñas, stavo controllando
4: Lorenzo e Luciana. Mi date 30 secondi che saluto i colleghi Sardelli e Zecchi,
2: certo,
4: che
2: certo.
4: stanno andando, perché loro devono
3: salutali anche
4: devono andare in Austria, certo. E quindi
2: no, dico, a proposito di Valdepeñas, poi torniamo tra 30 secondi, tra un minuto, quando sarà con Andrea Giannattasio per le conclusioni con lui. Valdepeñas è il quinto giocatore che arriva alla Fiorentina dal Real dopo Mijatović, Portillo,
3: Odriozola
2: e Jovic.
3: Ah già, Jovic l'abbiamo rimosso ovviamente perché non ha lasciato un grande ricordo, anche se, insomma, ci abbiamo
2: qual
3: sperato tanto.
2: Qual è il giocatore che ti ha lasciato il miglior ricordo?
3: Odriozola, anche se poi non ha avuto quel futuro.
2: Sembrava che potesse avere una carriera più importante e più lunga alla Fiorentina, sì.
3: No, ma non solo nella Fiorentina, anche come sua carriera,
2: sì,
3: sua,
2: certo,
3: insomma,
2: però so, per quello che aveva fatto la Fiorentina, poi quando è andato via lo si rimpiangeva, no? Perché comunque era riuscito, non immediatamente ma col passare del tempo, a imporsi, a diventare quel giocatore anche decisivo,
3: diciamo, anche per la personalità che ha dimostrato, per l'attaccamento subito, questo feeling che c'è stato, solo dal punto di vista tecnico, e lì forse qualcosa avranno intravisto anche i nostri dirigenti, che non era proprio Roma, però insomma era un buon giocatore, almeno così sembrava quel periodo.
4: Ricordiamoci dal dove nulla. Eravamo
3: dal nulla riappare.
2: Sì, è tornato, dal nulla, ha salutato chi doveva salutare, poi di nuovo qui con noi.
4: Ricordiamoci dove eravamo la prima sera fiorentina di
2: Odriozola. Infatti, guarda, stavo per dirlo, sì.
3: Era il 27 agosto, quindi?
2: Sì.
3: Voi sapete, ve lo dico io, il 27 agosto è il mio compleanno, per cui in genere li porto a cena, diciamo così.
2: Eravamo in un noto ristorante di Firenze,
3: proprio del centro,
2: sì.
3: Gol,
4: e lì ci trovammo in una situazione molto particolare, perché c'era Odriozola con la sua famiglia, poi arrivò, mi sembra, Gio Barone con altri dirigenti, e forse arrivò anche Nico Gonzalez
2: con Alessandro Moggi.
3: Comunque c'erano Alessandro Moggi e un altro suo collaboratore che erano lì, cioè una serata che doveva essere per il mio compleanno si trasformò in una serata di lavoro,
2: la serata di Odriozola
3: e abbiamo anche fatto la foto con Odriozola, c'era Michela, Sara, insomma eravamo
4: e la scena fu offerta, ricordiamo che la cena fu offerta gentilmente
3: non sì. da me.
4: No.
3: Comunque, diciamo, andiamo,
2: comunque, no, andiamo avanti. No, dicevo di questi giocatori che hanno preceduto Valdepeñas e sono arrivati dal Real Madrid: Mijatovic, Portillo, Odriozola, Jovic. Io sono legato di più a Mijatovic, francamente, perché in quel momento arrivò come giocatore che doveva davvero alzare il livello della squadra, squadra che aveva partecipato in Champions con Trapattoni allenatore, e soprattutto arrivava dopo che aveva segnato un gol decisivo nella finale di Champions contro la Juventus, e quindi arrivava già come un idolo, perché addirittura ricordo, magari qualche ascoltatore non se lo è dimenticato, che dopo quel gol, non mi ricordo se di Mijatovic, non mi ricordo se nel momento in cui arrivò alla Fiorentina o subito dopo il gol che segnò contro la Juventus, furono fatte proprio delle maglie celebrative per esaltare, insomma, questo momento particolarmente significativo per i tifosi della Fiorentina, quel gol di Mijatovic contro l'evento della finale Champions. Tornando per le conclusioni di Andrea Giannattasio, Andrea, adesso quindi la Fiorentina è in partenza.
4: Sì, è in partenza, il programma prevede che adesso i Viola facciano la doccia e facciano le valigie banalmente, poi pranzo, e ripeto, alle 15.30 hanno il volo da questo aeroporto abbastanza vicino, quindi ancora c'è del tempo. Credo che attorno alle 2 la squadra possa partire da qui. Io dico che rimarrò qua a Delesbury, che è questo meraviglioso centro sportivo, questo circolo dello sport alle porte di Teddington. Rimarrò qui quando posso, poi andrò a mangiare e poi con calma mi sposterò all'aeroporto di Gatwick, e io arriverò a Firenze alle 11, la Fiorentina, come detto, arriverà a Klagenfurt, sì, in Austria, credo che atterrerà a Graz e poi si sposterà in pullman a Klagenfurt. Attorno alle 6 dovrebbe essere in albergo, il programma prevede questo, quindi viaggerà con la squadra Alessandro Ferrari, che vedo peraltro qui vicino a me parlare con altri membri dello staff di Grosso, e ritroverà domani, presumo, appunto Fabio Paratici, come dicevamo, che sarà uno degli osservati speciali insieme alla squadra, insieme a Camastantuono, che credo qualche minuto con la maglia del Real la giocherà.
2: Meno male che non c'era il VAR, dice Pinza da Campi, perché quel gol di Mijatovic contro la Juve era in fuorigioco, ricorda anche Chris da Campi, e quindi comunque è una soddisfazione doppia, no? Dice, gol decisivo, una finale di Champions contro la Juve, in fuorigioco. E poi c'è sempre Pinza da Campi che dice: ma se non ci fosse Andrea, tutte le radio e le TV come potrebbero fare le trasmissioni? Grande Andrea, questo ce lo scrive appunto Pinza da Campi. Come si farebbe senza?
4: Lo ringrazio.
3: Sì, l'ho sentito più volte stamattina e sì, mi fermo qui, l'ho sentito più volte.
2: Quindi... Poi ti chiedo.
4: Chissà cosa poteva aggiungere Luciano dopo questa frase sibillina, ecco, sono un po' preoccupato.
3: No, intendevo una testata amica, ecco, l'ho sentito radio amica, ecco.
2: Va bene. Quindi... E poi ti salutiamo con questo messaggio, Andrea, il messaggio di Andrea 61 a Milano, che ti chiede: ma hai sempre accanto dei figlioli urlanti? Che sottofondo si sente, in effetti.
3: Ma era un cigolio o era... erano un... mi sembrava più un cigolio, forse portavano via.
4: Io sto vagando in questi minuti nel bellissimo giardino di Delesbury, e sono avvicinato anche prima al Tamigi. Ora in questo momento sono solo, ci sono tanti bambini qua.
2: Ti può capitare ovviamente di incontrare dei bambini, certo, che giocano e che urlano, sì, certamente. Va bene Andrea, allora ti lasciamo la tua passeggiata sul Tamigi.
4: Va bene, vi ringrazio, ci sentiamo più avanti, tardi, anche sì, perché interverrò a Parla al Centro. Guarda, c'è uno scoiattolo che passa in questo momento, molto carino, sì, perché questo è un posto veramente in mezzo nel verde, ci sono questi alberi direi secolari, e ci sono tanti scoiattoli, e ce n'è uno molto simpatico che adesso è sceso dall'albero per cercare da mangiare.
2: E allora ti ringraziamo e ti salutiamo dopo questa bella immagine, buon lavoro, buon proseguimento.
4: A voi,
2: grazie.
4: Sentiamo dopo.
3: Quando si
2: grazie,
3: dice, no?
2: Grazie,
3: carino, che animaletto carino, e poi ti azzanna il dito, per
2: sì,
3: quello
2: sì, è vero, sì,
3: mi
2: sì,
3: veniva
2: sì,
3: da sorridere. Io invece sono alle prese con i caprioli che mi girano intorno a casa.
2: Che cosa è successo? Ecco.
3: Ieri mattina, infatti, io sono arrivata molto presto perché avevo rimesso la sveglia quasi alle 7, quindi sì, non tardissimo. Ma alle 6 già sentivo
2: dei bramiti.
3: No, delle urla terrificanti, perché tali sono, e era questo capriolo vicino casa che faceva questi versi, quindi ad ognuno i suoi animali, ma io insomma sono molto carini, poi gli animali selvatici non vanno
2: Sì, si fanno tenuti vanno, a debita distanza
3: debita
2: spesso.
3: A distanza,
2: sì,
3: non
2: sì,
3: devono.
2: Bob e Vioci scrive: a proposito di Mijatovic, ha lasciato poco il segno, solo 4 gol in 42 partite disputate, costò ben 17 miliardi di lire, ma solo per avere fatto il gol decisivo in Coppa Campione contro la Juventus sarà sempre un idolo per me. Gabriele D'Amestri invece ci scrive: Andrea è il mio idolo della Defensa Viola per competenza e passione, ma aspettiamo il ciuffetto viola, aspettiamo il ciuffetto viola di Andrea. Bene, poi Sergio Dall'Elba, che in realtà è Sergio Dall'Impruneta, perché come abbiamo spiegato ieri si trasferisce soltanto nei mesi estivi all'Elba, dice che ha una richiesta
3: benestante, quindi insomma questa casa all'Elba.
2: Sì, ma ci va anche per lavoro. E scherzo, ha una richiesta ovviamente particolare per te, Luciana. È una domanda molto molto
3: Sergio?
2: Particolare, sì, sì. Una domanda che forse non ti aspetti,
3: Ma io poi mi riservo anche il diritto di non rispondere, non è che poi
2: ti chiede se gli fai una gag. Che giornata, ormai è storia, dice. Guarda, non è che me lo sto inventando, guarda.
3: Che giornata.
2: Eccolo, io così abbiamo soddisfatto.
3: Cioè, mi costringo tutte le volte, per me era molto naturale, no? Sì. Era il mio cavallo di battaglia sempre, che giornata, quando, no? Quando le cose si mettono un po', diventano pesanti, sì, eccetera. Sì. E, ora invece mi costringono proprio, comprese le sigle di questo di questa trasmissione, lo spot di questa sì, trasmissione, no? Sono stata costretta a dire che giornata, e quindi è un po' mi viene un po' meno spontaneo e naturale, ecco.
2: Sì. Però dice Sergio, ormai è storia.
3: Sì, ormai sì, è un po' un Perugino aretino, no? quella gilli un po' strisciata, sì.
2: E poi voglio tornare a parlare anche di Pellegrino adesso, perché comunque ne parlavamo anche ieri.
3: Basta,
2: ma insomma,
3: parlare
2: questo giocatore,
3: i caprioli,
2: no, insomma, questo giocatore ormai la scelta mi sembra sia stata fatta da parte della Fiorentina, è il prescelto in caso di sostituzione di Ken. Poi si può discutere sul valore di questo giocatore, si può discutere se sia pronto, se sia in grado di diventare un vero e proprio bomber, perché comunque ha segnato 9 gol con il Parma. Bisogna vedere se magari in un'altra squadra che può creare più occasioni, che gioca un po' più all'attacco, ammesso che la Fiorentina giochi in maniera così forte all'attacco, possa diventare un bomber, possa diventare un giocatore affidabile dal punto di vista della continuità delle reti. Questo è un punto interrogativo.
3: Questo è un punto interrogativo, non è insomma un grande goleador. Io ad esempio la Nazione propone questo scambio, no? Piccoli
2: che potrebbe andare in prestito come parziale contropartita,
3: quindi,
2: al Parma,
3: e quindi Pellegrino sarebbe contemporaneamente a Ken. Allora,
2: sì, perché
3: sai,
2: magari dice, sai, Ken non so ancora, non ho la certezza,
3: certo,
2: possa rimanere come possa partire, magari può partire tra un anno, allora intanto
3: mi
2: preparo.
3: dicevo che già questo scambio già mi convince di più, cioè prenderlo uno che non fa dei gol, il suo cavallo di battaglia, al posto di Ken, anche se Ken sappiamo, e c'è un Ken prima e un Ken dopo, questo va chiarito, però insomma noi il sostituto di Ken ce lo immaginiamo come uno che possa segnare molto, e allora un po' mi lascia perplesso. Se invece dovesse arrivare al posto dei piccoli, arriva al posto di uno che ha avuto una stagione a disposizione, soprattutto quando si è fatto male Ken, e ha dimostrato anche lui di avere qualche limite, no?
2: Sì.
3: Lasciamo stare che l'anno scorso è stata una stagione tremenda, però nel momento in cui lui ha avuto più spazio forse si era anche superato il momento più difficile, sì. Ecco, questo mi sento di dirlo, e ha comunque fatto i suoi gol, però io mi aspettavo di più.
2: Vorrei vedere,
3: quest'anno ha iniziato molto dimostrando molta voglia di esserci, eccetera, però insomma.
2: Però ancora presto per dire che si è già rilanciato, ci vogliono assolutamente altre riprove. Però per parlare di Pellegrino abbiamo la persona giusta in collegamento con noi, un grande ex attaccante del Parma, un simbolo del Parma. Sandro Melli, benvenuto.
5: Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Ben ritrovato, insomma ti ascoltiamo spesso anche con Alberto Di Chiara, con le trasmissioni con Alberto. Adesso ti vogliamo chiedere tutto su Pellegrino, perché la Fiorentina sembra aver fatto la sua scelta anche in caso di sostituzione di Ken, dovesse essere ceduto Ken, punterebbe su Pellegrino. E allora ti chiedo intanto se è già pronto per questo tipo di salto di qualità, se lo vedi come attaccante della Fiorentina pronto per diventare un bomber vero e proprio.
5: Ma Pellegrino è sicuramente un giocatore che ha, che la porta la vede, ecco, è un vero attaccante, uno che comunque è finalizzatore di testa, credo forse che sia nel panorama, diciamo, del calcio italiano il più forte in assoluto di testa, concordo, perché di testa o la colpisce o la spizza o la devia in qualche maniera, comunque lui la palla la prende in aria, è molto bravo nel difendere il pallone, diciamo che non ha una grande corsa, non è e tecnicamente deve migliorare tanto, però è un argentino che questo è, a me personalmente credo sia una qualità, perché gli argentini hanno uno spirito di loro proprio di natura, di voler crescere, migliorarsi e di cercare di diventare sempre più giocatori completi. Tutte queste caratteristiche ce li ha Pellegrino. È logico che deve trovare una squadra che proponga anche un tipo di calcio,
2: certo,
5: che dove si va molto sugli esterni e si corsi molto, perché se si fa un calcio, diciamo, più di fraseggio con attacco alla profondità, lui obiettivamente non ha quelle caratteristiche lì, ecco. Dunque, certo, dipende che tipo di calcio viene proposto.
2: Ecco, ma è più un vero e proprio attaccante d'area di rigore o è capace anche di uscire dall'area, dialogare con i compagni, giocare con la squadra?
5: No, quello fa più fatica a farlo, nel senso che non ha una grande tecnica. Anche se sono convinto che anche col tempo la potrà anche migliorare, però non è proprio bravissimo nell'uscire, nel dialogare, è bravo a coprire la palla e a, diciamo, far salire la squadra, non tanto a farla ripartire, a farla salire è molto bravo, perché nel senso che si fa far fallo, protegge il pallone, però diciamo che nel dialogo ha ancora qualche limite, dunque lui deve migliorare. Se vuol diventare un giocatore di un certo tipo, sono la velocità e la tecnica, sono due aspetti che deve migliorare. Magari sulla velocità ormai forse è troppo tardi, sulla tecnica invece ha, secondo me, possibilità di migliorare tanto.
2: Ecco, c'è un nostro ascoltatore Paolo che dice: Pellegrino ha fatto 9 gol in una squadra che non passava la metà campo, insomma, comunque insomma, una squadra che non era super offensiva, se in grana da noi fa 20 reti, sei d'accordo? E poi proprio in virtù del discorso che facevo in precedenza, bisognerà capire quali saranno le caratteristiche degli esterni offensivi della Fiorentina. La Fiorentina ancora li deve acquistare, gli esterni, perché insomma, serviranno degli esterni che arrivano sul fondo e mettano dei cross per la testa di Pellegrino, più che degli esterni che si accentrino per cercare la conclusione o cerchino il dialogo con Pellegrino.
5: Ma è il discorso che ho fatto prima, cioè lui sicuramente qui a Parma ha ottimizzato tantissimo un lavoro, diciamo, offensivo, non proprio non c'è stata nel Parma l'anno scorso una mole offensiva importante. Lui comunque, nonostante questo, ha ottimizzato molto i pochi palloni che gli sono arrivati. Questo dunque va dato merito al ragazzo, perché è attento, concentrato, è sempre sul pezzo, magari anche nelle partite in cui non tocca molti palloni, comunque lui c'è, può essere determinante anche toccando pochi palloni. Questo l'ha dimostrato l'anno scorso e l'ha dimostrato anche in quei 6 mesi l'anno prima. Sotto questo aspetto qua, sì. Però ripeto, lui ha bisogno di una squadra che butti dentro il pallone dagli esterni. Lì diventa, secondo me, un giocatore veramente importante. Altrimenti è un giocatore obiettivamente che può essere una prima scelta per una piazza come Firenze, ecco. Certo. Se fai un calcio di un altro tipo non lo vedo, ecco. Certo. Non è uno che dialoga, non attacca la profondità, perché non ha quella corsa importante, e dunque farebbe fatica alla Fiorentina ad andare in gol con dell'attacco a profondità di Pellegrino, per dire.
3: Quindi certo, non è il sostituto ideale per
5: Ken è tutto un altro uomo, ecco. Ecco, è proprio completamente un altro giocatore. C'è da fare un tipo di calcio per le sue caratteristiche. Dopo si può adattare, potrà cercare anche lui di migliorare, perché ripeto, io sono un grande amante degli argentini, perché credo che abbiano una mentalità, un modo di dentro di loro di volersi di voler crescere, l'ho visto.
2: Certo, noi abbiamo l'esempio di Batistuta a Firenze, arrivò che veramente grezzo tecnicamente.
5: Io sono Crespo.
2: Certo.
5: Dunque, sono così, hanno uno spirito.
3: Due nomi a caso, avete detto, appunto.
5: Quando sono arrivati, obiettivamente non erano proprio dei talenti puri. Però poi hanno fatto capire quello che sono diventati, ecco. Vedete, lui però secondo me mette sulla corsa, secondo me sulla velocità, io non credo che abbia più margini, perché non è più un ragazzino, non è vecchio, ma neanche più un ragazzino. Sulla velocità secondo me non ha grandi margini di crescita, sulla tecnica invece secondo me può fare molto meglio.
2: Ecco, a Sandro Melli, che è collegamento con noi, voglio chiedere anche se c'è un paragone che possiamo fare magari con un giocatore del passato, del recente passato, anche tu, del passato un po' più lontano, per quanto riguarda Pellegrino. Ti ricorda qualcuno in particolare?
5: Ti direi un Oliver Bierhoff.
2: Ah, certo.
5: Oliver Bierhoff, anche lui è arrivato qua, diciamo, non proprio come un talento puro, anzi, per certi versi anche un pochettino bistrattato all'inizio, che è cresciuto, che è migliorato, di testa aveva una grandissima qualità, sì. E poi anche lui si è un po' raffinato coi piedi, perché poi alla fine comunque non era quello sprovveduto di quando è arrivato in Italia, mi sembra fosse all'Ascoli, forse il primo anno.
2: Sì, poi Udinese, poi è andato anche al Milan dove ha vinto lo scudetto.
5: È andato al Milan, ha vinto lo scudetto, anche da protagonista, non è che l'ha vinto da gregario.
2: Sì.
5: Così mi viene in mente un giocatore del genere.
2: Certo. Luciana?
3: Si parla, alcuni giornali parlano anche di un possibile approdo di Piccoli al Parma, no? Tu come lo vedresti?
5: Ma è logico che, se devo essere sincero, io sono tifoso del Parma, mi tengo Pellegrino.
3: Quindi ci guadagna la Fiorentina in un ipotetico.
5: Ma penso che la Fiorentina ci metta. Io parlo da tifoso, dunque non devo tirare fuori i soldi, non devo. Da tifoso mi tengo Pellegrino. Da società, se poi mi entrano anche dei soldi, fanno le loro valutazioni, ecco. È un punto di vista molto diverso con il tifoso e quello dell'amministratore delegato.
2: Certo. Senti, invece, facendo un passo indietro, sei rimasto sorpreso dal mancato apporto positivo da parte di Somma per la Fiorentina, tanto che poi è stato ceduto in prestito a gennaio al Bologna.
3: E ora potrebbe finire a Venezia, tra l'altro.
5: Ma io qua l'avevo detto, perché qualche altra volta emettenti, diciamo, vostra e forse anche voi mi avete chiesto un po' su Somma. Insomma, è stato un giocatore, a mio avviso, sopravvalutato. Perché a Parma non aveva mostrato tutto quel valore lì, a livello proprio di... È un giocatore che ha corsa, ha forza, ma qualità poche, poco inserimento in ambito, diciamo, dentro l'area di rigore, di testa non colpisce mai la palla. Cioè, era un giocatore che da noi ha fatto anche abbastanza bene, non dico anche dei buoni periodi. Cioè, ha fatto dei discreti periodi veramente con forza gamba, ce n'era tanta a campo aperto, però poi aveva parecchi detto questo, non che fosse un giocatore, diciamo, scarso, però non da quel valore lì, ecco, mi ha un po' sorpreso il valore dato al ragazzo.
2: 15 milioni, sì, valore economico,
5: sì,
2: anche
5: mi dà il valore economico, sì. Mi ha dato un po', mi ha sorpreso obiettivamente. Poi sai, quando tu arrivi con un valore economico così e devi dimostrare qualcosa che non hai,
2: certo, diventa ancora più difficile. Sì.
5: Difficile.
2: Anche da un punto di vista psicologico ti senti addosso.
5: Lui ha anche sofferto questo, eh.
2: Sì.
5: Poi ha beccato anche un'annata un po' sfortunata, Firenze, diciamo, difficile che faccia una stagione, cioè difficile, farà una ogni 40 anni di stagioni di quel tipo lì la Fiorentina, dunque obiettivamente è stato anche sfortunato.

0: cioè questo ve lo garantisco, di testa è fortissimo. Cioè io ieri ero a Pinzolo a vedere l'amichevole del Parma, sì. Parma-Arezzo, non che lui abbia fatto comunque il ritiro, obiettivamente poi ci sono i carichi, poi quelli che sono pesanti ci mettono un po' di tempo a entrare in forma, però 3-4 palloni in aria di testa li ha colpiti, li ha spezzati, li ha girati, cioè di testa è fortissimo.
1: Avete giocato anche voi, no? Ho visto.
0: No, abbiamo fatto una comparsata, siccome Parma devo dire che sta facendo un progetto abbastanza bello, dove ha portato a Pinzolo la prima squadra, l'Under 20, una squadra diciamo di special che sono ragazzi diciamo che sì, hanno qualche problematica, e poi ha portato noi, che abbiamo altro tipo di problematica che la vecchiaia, noi delle e dunque sta facendo questo tipo di progetto bello, dunque ci hanno presentato sul palco, eravamo io, Fausto Pizzi, Gigi Apolloni e il mister Nevio Scala.
2: Non c'era Alberto Di Chiara?
0: Alberto Di Chiara è in vacanza a fare il figo ad orso nudo, con l'occhiale, con il cappellino, con la scarpetta giusta. Adesso gli abbiamo fatto la videochiamata stamattina insieme al ministro, l'abbiamo salutato ed era Forte dei Marmi, perché ogni tanto anche Alberto deve riposare.
2: Sì, sì, l'ho incontrato a Forte dei Marmi, sì, di recente. Sì, sì, l'ho incontrato.
0: Comunque, come Alberto, nessuno.
2: Come Alberto, nessuno, sì, questo lo posso confermare. Nessuno.
0: Era unico.
2: Ecco, ma Alberto adesso ti chiederebbe una barzelletta prima di salutarci, quindi non ti puoi esimere dal raccontarci una barzelletta. Ne hai tante, e quindi tirane fuori una ora.
0: Allora, perché mi mettete in difficoltà che non sono mica pronto?
2: Vai, ne hai tante. No. Vai.
0: Comunque, non so, faccio una figura del cavolo.
2: No, vai. Comunque,
0: sai perché il carabiniere quando va a letto si mette di fianco al tavolino un bicchiere pieno e uno vuoto? Perché metti in caso che si alza e non ha sete.
1: questa è una freddura,
2: queste sono le freddure. Sì.
0: Questa è una freddura, perché la barzetta sarebbe troppo lunga, sarebbe una freddura che a me e al Bertuccio piacciono.
2: Sì, beh, insomma, ve ne raccontate tantissime durante le giornate. Va bene, Sandro, grazie allora.
1: Grazie.
0: Un abbraccio,
2: presto, grazie a Sandro Melli.
1: Salutiamo anche tutti i carabinieri.
2: Sì, certo, sì, assolutamente. Allora, torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori, 348-7513-933. Ti è piaciuta questa descrizione di Pellegrino? Insomma, mi è stato molto chiaro.
1: Sì, nel senso, mi è piaciuta, ma...
2: bisogna avere le idee chiare nel momento in cui si va a prendere Pellegrino sul tipo di gioco che dovrà essere impostato.
1: Cioè, deve stare lì a buttarla dentro di testa, mi sembra di capire. Cioè, gli devono arrivare cross, no?
2: Certo.
1: Non è adatto alla profondità, non è adatto a giocare con i compagni, insomma. Ecco, non ha questi scambi. L'importante è che la butti dentro, ecco.
2: C'è dubbio.
1: Però, sì, quindi va capito, ecco.
2: Stefano 69 dice: Pellegrino perfetto per giocare in un 4-4-2 o un 3-5-2 con i cross degli esterni, io lo lascerei a Parma. Franculino ha le caratteristiche da 4-3-3. Franculino, che è un giocatore sponsorizzato, Stefano 69, insomma, sì, è uno dei suoi cavalli di battaglia, ma è comunque un giocatore interessantissimo. Però la Fiorentina non mi sembra che ci abbia fatto un pensierino, anzi direi proprio che non l'ha preso in considerazione fino a questo momento, salvo poi stupirci magari e annunciarcelo. Poi sempre per quanto riguarda Ken, dice: non vorrei, Silvio che ce lo scrive questo messaggio, non vorrei mai che fosse mandato via, però vorrei che facesse l'atleta. Piccolo è un giocatore più statico in area di rigore rispetto a Ken, più mobile, bisogna vedere chi saranno gli esterni. Piccolo è un giocatore più statico in area di rigore rispetto a Ken, infatti, che è più mobile, bisogna vedere chi saranno gli esterni. Sì.
1: Cioè l'atleta, faccio l'atleta
2: nel senso, faccio l'atleta a 360 gradi, sì, e però magari dimostri un maggior attaccamento alla maglia.
1: Allora ecco, nel senso che a me quello che fa fuori, poi io a volte l'ho anche criticato su questo, però lo critico nel momento in cui le cose non vanno bene, ma se lui fa 25 gol si può anche permettere qualche licenza, no? Altrimenti non te le puoi permettere, è tutto lì. Cioè quello dell'anno scorso non se le poteva permettere, certo. Poi quello dell'anno scorso va capito se ha un problema fisico, e io penso

0: ce l'abbia, se no non sarebbe rimasto fuori così a lungo. Oppure, cioè, era anche un fatto di non tenerci, ecco, lì quando c'è stata l'Italia lui forse ha stretto i denti per andarci.
1: Sì.
0: Ha segnato, purtroppo non gli è riuscito di segnare il gol che sarebbe stato determinante per, certo, i mondiali, quello è un suo grande rimpianto. Poi abbiamo anche visto come è andata la vicenda, no, con i Penguin, come si chiamava,
1: sì,
0: come si chiama, ecco.
1: Sì, sì, Penguin, sì.
0: E tutta quella storia lì. Forse lo stesso attaccamento dai tifosi non è stato percepito per la Fiorentina, però lui ci tiene, anche quando ha avuto il problema alla caviglia ha giocato con le infiltrazioni, insomma, comunque l'attaccamento sicuramente c'è. Certo, ha dimostrato di avere dei permessi, anche, no, era anche per contratto, aveva diritto a queste cose, sembra. E quindi devi accettare con tutta la sua, no, con tutte le sue problematiche,
1: tutto
0: il pacchetto. L'importante,
1: sì,
0: è che nel pacchetto ci sia, sì, però anche la capacità di essere determinante, sì, per la squadra, sì, perché, sì, poi, sì, il resto è contorno, come si usa dire. L'importante però è che lui sia utile alla Fiorentina, perché poi non mi sembra che abbiamo preso stinchi di santo, no?
1: No.
0: In questa campagna acquisti, ecco.
1: Marco fa una considerazione che facevamo anche noi in precedenza, dice: anche se rimanesse Ken, nei momenti di stop fisico probabilmente vedono in Pellegrino un'alternativa più adatta,
0: esatto,
1: certo,
0: perché...
1: però non è l'alter ego di Ken, come dicevamo anche con Sandro Melli, dovesse arrivare Pellegrino, non
0: però
1: è che
0: quante volte
1: può,
0: Lorenzo,
1: si può
0: abbiamo
1: pensare
0: detto...
1: che sia la fotocopia,
0: no, però quante volte abbiamo detto che Ken non è proprio adattissimo al gioco di,
1: sì, però non è neanche
0: grosso.
1: Rispetto a Pellegrino non è questo giocatore così forte nel gioco aereo che gli arrivano questi cross e con il colpo di testa è decisivo, no, no.
0: Ken dice,
1: sì,
0: no appunto, no, nel senso che cioè Ken comunque non è il prototipo dell'attaccante cercato da grosso, allora l'alternativa può essere Pellegrino e ci sta, insomma, ecco, come alternativa, visto che Ken non è proprio adatto, poi lui in un modo o nell'altro segna e va, certo, benissimo, però se non è proprio il prototipo, magari Pellegrino può esserlo il prototipo, no? Però se Melli dice che non fraseggia neanche compagni, allora che fa? Cioè, questo io mi chiedo.
1: Il giocatore d'area di rigore
0: sta lì e aspetta il cross.
1: Certo, aspetta il cross.
0: Però in un 4-3-3 come quello di Grosso, il cross ci dovrebbe essere.
1: Sì, ci deve,
0: no,
1: essere, però ci deve essere degli esterni che riescono ad arrivare sul fondo, che hanno come caratteristica quello di arrivare sul fondo, e non che,
0: sì,
1: tendono invece ad accentrarsi.
0: Noi al momento non possiamo, non sappiamo se questi esterni ce l'hanno, queste caratteristiche, purtroppo, perché non ci sono ancora. Io, se devo fare trovare dei difetti a questa Fiorentina, a questa dirigenza, forse è questo, cioè che per quello che era la nostra considerazione di priorità, ovviamente, quindi non sto dicendo che è quella corretta, noi pensavamo gli esterni fossero una priorità per il gioco di Grosso, perché a mia domanda lui ha confermato di voler fare il 4-3-3. Ora, il fatto che abbia provato un altro modulo può voler dire che, non arrivando questi esterni, inizia un po' a preoccuparsi, magari per il 14, quando inizierà la stagione in maniera ufficiale. Questa sta anche la mia coperta l'articolo su Firenze Viola di ieri sera. Magari può essere anche un modo per farsi trovare pronto se questi esterni dovessero tardare ad arrivare, perché poi si devono inserire, dipende se li prendi italiani, se, certo, li prendi stranieri, un calcio diverso. Quindi mancano 15 giorni al via ufficiale,
1: sì,
0: probabilmente Grosso si fida ciecamente, immagino, di dobbiamo andare in pausa,
1: sì,
0: immagino,
1: sì, no,
0: ecco,
1: sì,
0: e dicevo, si fida ciecamente di Paratici, quindi non è un campanello allarme all'esterno, però è un suo scrupolo di dire: io mi voglio comunque far trovare pronto.
1: Riprendiamo il discorso tra poco,
0: sì,
1: perché dobbiamo assolutamente fermarci,
0: sì,
1: andiamo alla regia, piccola pausa e poi riprendiamo anche con i vostri messaggi al 348-7513-933, a tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
5: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
6: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Almeno 19 i morti nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile e chiude il valico di frontiera a Melilla, l'altra città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco. Si è intanto aperta la crisi tra Spagna e Italia dopo che la presidente del Consiglio Meloni ha pubblicato un post in cui avvisa di valutare la sospensione dello spazio di Schengen con il paese iberico.
7: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
8: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia d'apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
7: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo.
8: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
7: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo. Si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11. Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. E domani si alzeranno addirittura a 19.
8: Ed è tutto, a più tardi.
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
10: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
11: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
10: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
14: Buongiorno, ma più che gli animali selvatici sono gli esseri umani a tenere a distanza. Che giornata!
15: Sì, ciao ragazzi, Riccardo da Pisa. Ma mi dice una cosa, ma Pellegrino, ma quanti gol ha fatto senza rigori in Serie A l'anno scorso? Perché 9-10 gol li fece anche in Zola quando l'abbiamo preso dallo Spezia. Io secondo me non ha molti gol nei piedi quel giocatore lì. A me non fa impazzire. Poi per 30 milioni. Secondo me siamo un po' sulla falsa riga di piccoli Lucca. Il livello è quello lì. Io Pellegrino, no, grazie.
16: Sì, buongiorno, ciao. Al di là del fatto che a me Pellegrino mi possa pure piacere, però chiaramente magari può essere una scommessa una piazza come Firenze, però mi può piacere, ma non riesco a capire perché tutti quanti stanno spingendo verso la cessione di Ken. Ma Ken 2 anni fa ha segnato 25 gol, però sì, può avere dei problemi fisici, è vero, ma Ken in forma nel nostro campionato è devastante e l'ha dimostrato. Poi darlo ad una diretta concorrente come il Como, insomma, io ci penserei. Forza Viola.
17: Lei e dei difetti di Pellegrino ha parlato bene Melli, e io dico solo una cosa. Beh, cioè, è raro umano per l'acquisto di Somme, ma per Serrare diabolico. Pellegrino non è certo all'altezza di Sosisi, che è oltretutto, se vogliono 30 milioni, ma siamo di fuori. Cioè, Paratici, vedo, spero che non sia vero, perché se no mi casca di molto anche Paratici, perché l'affare lo fa solo il Parma, ragazzi, perché Pellegrino se chiaramente è scadente, molto scadente, se è bravo di testa, vabbè, ma è un po' pochino, quindi no, Pellegrino no, non, è meglio che non venga il bombe viola.
1: Pellegrino insomma non entusiasma, pronti a ripartire per questa seconda parte della nostra trasmissione. Oltretutto ci sarebbero anche dei costi abbastanza elevati, perché si parla di un'operazione complessiva intorno ai 30 milioni, tra i 22 del costo del cartellino più i bonus facilmente raggiungibili, si arriverebbe a 30 milioni, insomma. Beh, non è una cifra da poco.
0: Io voglio fidarmi di Paratici, certo. Non è che perché non mi piace Pellegrino, cioè si vede che a lui piace, si vede che ha una visione di Pellegrino, no, proiettata nel futuro, che immagina una crescita del giocatore, che lo vede comunque più funzionale anche di Ken evidentemente. Poi ripeto, bisogna anche capire se è alternativo a Ken, magari può essere anche un altro tipo di giocatore, no? Perché giocare sempre nello stesso modo ti può andar bene, ma ti può anche andar male. Cioè, se tu non hai Ken, come dicevi tu prima Lorenzo, per qualche motivo, perché magari non riesci a garantire tutta una stagione giocata ad alti livelli, e, cioè magari c'è un'alternativa anche di gioco, non solo di centravanti, ma proprio anche di modalità, di caratteristiche, no? Che può sfruttare Grosso. E poi staremo a vedere. Poi nessuno spinge Ken, in realtà non è che c'è una piazza che spinge via Ken,
1: no,
0: in realtà è la Fiorentina che non ha mai detto Ken è il nostro futuro, cioè è Paratici che ha detto che se gli arrivano le offerte, questi giocatori tutti sono cedibili, no? E lui è ovvio che è quello che può portare più soldi, quindi magari si sfregano anche le mani.
1: Sì. Non, scusa, nessuno... interrompo, perché c'è Luca che scrive tra i vari messaggi che anch'io sarei pronto a cedere Ken perché le trecce, il rap, la moda, e allora si preferisce gli zombie come piccolo. No, non è che lo spingerei, semplicemente faccio riferimento a una situazione che in questo momento vede Ken sul mercato, perché bisogna essere chiari, insomma, la Fiorentina, sì, ma arriva questa offerta e lo cede.
0: Cioè, io credo che non, ecco, no, nessuno di noi spinge via Ken, anzi, ma neanche la piazza. Cioè la piazza si affida a quello che sta facendo questa dirigenza, che per ora ha quella credibilità che abbiamo cercato tante volte, no, nella dirigenza, e che purtroppo non riuscivamo più ad avere, perché poi abbiamo sempre avuto Corvino Pradè, ovviamente ne conoscevi i pregi e i difetti nei momenti soprattutto di difficoltà, no? E quindi non c'era più neanche credibilità in Pradè, io questo mi sento di dirlo, è stato cacciato apposta, insomma se n'è andato da solo, però se n'è andato perché aveva capito che non era più il dirigente in cui la piazza credeva e quindi anche la società credeva. E quindi è arrivato Paratici, pensa che Pellegrino sia il giocatore adatto, diamogli fiducia, cioè io dico all'ascoltatore che ha chiamato che capisco, no, che Pellegrino magari non scalda eccetera, ma dice mi cadrebbe anche, no, Paratici facesse una cosa del genere. Io credo che noi dobbiamo dargli nei limiti ovviamente dobbiamo dargli fiducia e poi provare a giudicare, però abbiamo resettato la dirigenza, quindi questa è la sua prima vera campagna e diamogli tempo e credibilità in questo momento.
1: Le notizie: il Real Madrid ha diramato i convocati per la sfida contro la Fiorentina, non c'è Mastantuono, dunque nella
0: quindi non lo vedremo,
1: non
0: contro
1: di vederlo.
0: Questo non si sa se è una buona notizia, nel senso che magari il giocatore è in uscita e quindi non vogliono rischiarlo, o ci sono altre motivazioni, al momento non conosciamo, insomma.
1: Stavo scorrendo la lista dei convocati del Real Madrid.
0: Sì, noi ci atteniamo a quella per ora.
1: Lunin, Sergio Mestre, Avi Navarro per quanto riguarda i portieri, i difensori. Aspettate che ecco. Dumfries, Trent, Carreras, Lamine Fati, Juan Martinez, Forte, Mario Rivas, Aymar Garcia, poi a centrocampo Camavinga, Valverde, Arda Güler, Sestero, Lacosta, Alexis Ciria e in avanti per quanto riguarda l'attacco Hendrik, Carlos Espi, Yagnez e Jacobo. Questa è la lista diramata da José Mourinho, quindi insomma, ci sono anche alcuni nomi altisonanti per questo.
0: Ovviamente non ci sono quelli
1: non ci sono i big
0: mondiali, i big veri e propri,
1: certo.
0: Ecco, quindi però, sarebbe stato un piacere vederli.
1: Certo, però insomma ci sarà la possibilità magari di vedere in campo Camavinga, Valverde, Arda Güler,
0: sì,
1: Hendrik,
0: certo.
1: giocatori di grandissimo valore.
0: Hendrik era più in uscita di...
1: Hendrik è stato girato in prestito quest'anno, se non sbaglio.
0: Anche ora credo, no?
1: Se non sbaglio il Reddit c'era prestito al Lione, ma voglio controllare, non voglio sbagliarmi. Sì, è stato al Lione.
0: Sì, ma credo che ora, dico, fosse più in uscita, lo immaginavo più in uscita lui di Mastantuono. Quindi poi cercheremo anche di capire perché non è nella lista, se per motivi di mercato o altro.
1: Sì, certo è che insomma... Un po' di delusione c'è.
0: Perché speravamo di vederlo.
1: Sì, però comunque voglio soffermarmi adesso su Mastantuono. Siamo pronti anche per approntare il prossimo collegamento,
0: certo.
1: Perché voglio capire qualcosa in più anche sulle caratteristiche di questo giocatore, perché si dice che sia un trequartista che possa adattarsi da esterno, quindi voglio capire effettivamente anche da chi l'ha visto giocare dal vivo se ci sono le possibilità per adattarlo bene da esterno. Mastantuono, che è un mancino, grande talento naturalmente, ricordiamo che il Real lo ha pagato l'anno scorso una cifra monstro per un 2007.
0: No, non me la ricordo, però no, mi ricordo
1: 63
0: che era,
1: milioni.
0: Mi ricordo che era una grande, non la dico per non sbagliare.
1: No, 63 milioni, insomma, per un talento certamente una bella cifra e soprattutto per un classe 2007. E tra i vari giornalisti spagnoli c'è anche chi ha voluto spingersi in paragoni straordinari, perché qualcuno lo ha definito più forte di Yamal. Insomma, ora questo è tutto da verificare. Francamente. Per adesso non è così, però magari potenzialmente potrebbe anche diventare più forte di Yamal. Speriamo, dovesse arrivare alla Fiorentina, dovesse iniziare anche un percorso lungo.
0: Se va al Milan, non ce ne frega nulla.
1: No, anche se va alla Roma, ovviamente, sì, certo. Però insomma, ecco, è chiaro che il biglietto da visita è di quelli speciali per Mastantuono, che aveva iniziato anche abbastanza bene con il Real, aveva giocato anche un numero di partite consecutive, poi però è stato progressivamente messo un po' ai margini e ha finito giocando veramente poco. Però abbiamo con noi Antonio Buongiorni, grande talent scout. Ciao Antonio.
18: Lorenzo, buongiorno a te e a tutti i tuoi ospiti.
1: Ben ritrovato, c'è anche Luciana Magistrato accanto a me.
18: Ciao.
1: Con te naturalmente voglio capire qualcosa in più su Mastantuono, sulle sue caratteristiche, su quanto magari possa essere adattato ad un altro ruolo, perché secondo te è un trequartista?
18: Allora Lorenzo, hai avuto la fortuna di dire, perché l'anno scorso io andai a vedere una partita, ero a Madrid a vedere, e mi capitò di vedere in Champions proprio Mastantuono. Entrò il secondo tempo, perché mi ricordo, almeno così io non vorrei sbagliare, che all'inizio la prima parte vincesse 2-3-0 mi sembra contro il Monaco, sì, e il Real Madrid, e entrò questo ragazzo, mi ricordo, tutto sembrava tutto ossigenato, biondo e tutto, e fece delle cose notevoli, un ragazzo che ha una fisicità abbastanza marcata, pur non essendo un grande, un longilineo, era 1,75-1,76 a quello quali sono i miei parametri di certo, visione dall'alto,
0: certo,
18: e giocatore che tra l'altro fece un gol, e fece un gol di destro, che tra l'altro lui è un
1: mancino, sì, sì,
18: perché lui fa tutte le giocate di mancino,
1: sì. 1,77 secondo quanto riportano i siti specializzati,
18: ho fatto un'idea,
1: vabbè, certo, sì, sì.
18: Mi ricordo che arrivò questa palla dalla parte opposta, da sinistra se non sbaglio, sì, era sotto la parte della tribuna di là, se mi ricordo, e lui arrivò, ho detto ora arriva la palla, gli arriva col destro, ho detto la carezza, probabilmente rientra sul sinistro e tira il pallone a girare sul secondo palo, come oggi fanno e dicono i tiri alla Del Piero. Sì. Invece arrivò questa palla qui e rubò il tempo a tutti, di piatto, mezzo collo piatto, la infilò al palo opposto di destro e fece un gran gol. Però quello che mi colpì era la facilità in cui lui si muoveva nelle varie parti del campo, e qui è il mio lavoro di osservatore, valutare attentamente quelle che sono le capacità di impiego, anche sia può giocare a destra o a sinistra, dava l'impressione di essere un centrocampista avanzato. Mi sono fatto una mia idea, perché nelle mie valutazioni facevo sempre il discorso di trovare quei giocatori che in passato hanno fatto un certo tipo di
1: percorso carriera, tattico anche, sì.
18: Lui è un giocatore tipo Schneider, ricordate Schneider dell'Inter?
1: Certo, sì, sì.
18: È un giocatore con quelle caratteristiche, trequartista, uno che caracolla a destra e a sinistra, gioca meglio a destra, perché poi lui rientra sul sinistro e va alla conclusione, oppure il pallone filtrante. È un giocatore, è lì che bisogna capire, perché il Real Madrid giocava in una certa maniera. A volte un giocatore viene abbastanza bloccato dalle questioni tattiche.
1: Sì.
18: Lui è un giocatore, per me, se trova una squadra che gioca con 4-2-3-1, è un giocatore che può agire sia a sinistra, sia a destra che dietro la prima punta.
1: Ecco, certo,
18: quel classico argentino, sì, sì, famoso giocatore imprevedibile che ti può... E poi è un giocatore che sa anche rientrare. Caratterialmente è uno abbastanza forte, perché c'ha la garra. È un giocatore che per me ha delle potenzialità enormi. Poi si
1: parla però Antonio, nelle intenzioni della Fiorentina c'è quella di giocare con il 4-3-3, al di là del fatto che poi contro il Watford è stato provato un altro tipo di modulo, però ecco.
18: Ho premesso, per me le sue caratteristiche principali sono quelle, dove in un 4-2-3-1 può fare tutti e tre i ruoli dietro, sì, la prima punta,
1: sì.
18: Però se tu lo vuoi fare un 4-3-3 lo metti all'esterno, e lui è un giocatore che sa fare, oggi gli esterni o sono puri oppure sono quelli adattati, lui è uno che si adatta sicuramente, non avendo le caratteristiche dell'esterno di ruolo, come può essere un Dodò, come può essere un Politano, come sono quei giocatori, Lang, quei giocatori lì che hanno queste caratteristiche. Però lui, essendo in Argentina il trequartista, io mi ricordo nei primi anni quando andavo in Argentina a vedere i giocatori, vedevo che in Argentina usavano molto il trequartista, in Italia invece c'era il 4-4-2, il 4-3-3, sì, e poi piano piano sono venuti fuori anche i trequartisti. Lui è un giocatore, si può anche adattare.
1: Si può anche adattare. E allora ti chiedo, Antonio, anche se potrebbe non rappresentare il giocatore funzionale al 100% per l'idea di gioco di Grosso, lo prenderesti comunque?
18: Beh sì, questi sono giocatori che ti possono inventare il colpo da un metà all'altro, bisogna che a volte il ruolo lo fanno da loro, sono quei giocatori che hanno fantasia, cioè è un giocatore che nell'uno contro uno si salta, lui non è uno di quelli che ha paura, sono quei classici argentini, i Tevez, questa gente qua, quando ti puntano ti fanno fuori, il sulle della situazione, ha un po' di sulle e nello stesso tempo ha un po' di Dybala, è un misto fra loro.
0: Ah, però.
18: Alle qualità veramente tecniche, perché a me mi impressionò, disse: ma chi è questo ragazzino? Lo vedi entrare, fece mezz'ora, ti dico, di livello assoluto, tra l'altro condito dal gol, che è quello che è.
1: Certo.
18: E io feci anche una relazione a chi di dovere, questo giocatore fantasioso, che
1: però non ti hanno ascoltato fino in fondo.
18: Mi hanno ascoltato,
1: però evidentemente era troppo.
18: Non ti posso dire chi, dove, chi, ma sono andato a vederlo. Però chiaramente ho fatto la mia relazione, ho detto: questo giocatore mi fa piacere, perché è un giocatore che ha mostrato anche poi nel Real Madrid, dove lì comandano le bande, e la banda Mbappé probabilmente lo hanno un po' messo là, perché c'è Arda Güler, ci sono altri tanti giocatori giovani della cantera. Magari questo Mastantuono l'hanno messo un pochino da parte.
1: Però sì, sì, però chiaramente il Real Madrid, prima di darlo via, ci pensa, esatto, bene, è chiaro, vuol mandarlo in prestito, magari può aprire anche al diritto di riscatto, però bisogna vedere qual è questo diritto di riscatto.
18: Nico Paz del Como,
1: sì, appunto,
18: no?
1: appunto.
18: E hanno tanti giocatori, Mourinho sì, si può fidare di quello lì, però se te gli dici c'ho Arda Güler che gioca, o c'ho, che ti so dire, e Rodri, e gioca Rodri, non gioca,
1: certo,
18: quell'altro, ecco.
1: Certo.
18: Sì, giocatore giovane,
1: dicevi di Nico Paz, sicuramente in questa operazione poi il Real Madrid potrebbe anche mantenersi il diritto di recupero.
18: Ma io, scusa Lorenzo, non ho capito, ma c'è la Fiorentina su questo
1: c'è
18: giocatore?
1: La Fiorentina, certo, c'è la Fiorentina, così come sembra
0: Milan,
1: poter esserci la Roma, il Milan, quindi anche perché allora, vorrebbe tenerlo in Europa il Real Madrid questo giocatore.
18: Però vedi, allora probabilmente lo sanno anche gli altri giocatori. Io ho avuto questa fortuna di vederlo in questa partita, perché ero andato a vedere un altro tipo di giocatore del Monaco, e mi vede questo ragazzo che mi fece una buona impressione, ecco.
0: 6-1 se non sbaglio, no? Quella partita
18: non me lo ricordo,
0: stavo guardando.
18: Io mi ricordo che andai via 5 minuti prima della partita, come facevo sempre. Non so se era 5-1 o 6-1, non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo.
0: Comunque,
18: ma mi ricordo proprio questo ragazzo biondo, ho detto: chi è questo biondino? E poi vedi, Mastantuono. Poi dice: ma è italiano. Poi sono venuto a sapere che c'ha addirittura il passaporto italo argentino.
0: Sì, sì.
1: Sì, sì, sì,
0: Fiorentina
1: sì.
0: Non potrebbe infatti altrimenti prendere un extracomunitario, il passaporto anche italiano, sì.
1: Luciana, quali sono le tue considerazioni con Antonio Buongiorni? Poi approntiamo anche un collegamento speciale che è nato proprio adesso, sempre su Mastantuono.
0: Ah, ok.
1: Vai.
0: Allora rimaniamo su Mastantuono.
1: Sì, sì, certo.
0: Sì, si parlava del suo ruolo grosso. Nell'ultima amichevole ha provato un 4-2, no, un 4-3-2-1, no?
1: Sì.
0: Potrebbe essere esatto, magari funzionale, più funzionale in quel ruolo?
18: Brava, è funzionale dietro una prima punta, perché è un giocatore che agisce, cerca l'uno contro uno, l'1-2, perché il giocatore viene a rete e c'è anche un tiro, c'è un buonissimo tiro. E questo è proprio il giocatore, non si può confinare sull'esterno, dove magari deve rientrare, deve ripartire da lontano. Lui è un giocatore che deve giocare negli ultimi 30-40 metri di campo. Giocatori con queste caratteristiche qui, classici trequartisti, hanno bisogno di... ecco, cioè mi ricordo un po' il Dybala prima maniera, ecco, quando arrivò in Italia Dybala.
1: Però Antonio, guarda, abbiamo in collegamento con noi, per continuare a parlare di Mastantuono, anche un grande ex della Fiorentina, direttamente dall'Argentina, lo sentite?
19: Argentina,
1: Daniel Bertoni.
19: Sono Napoli.
1: Dove sei? Dove sei?
19: Napoli.
1: Ah, sei a Napoli? Io pensavo tu fossi in Argentina. Daniel Bertoni.
19: Sono invitato del Napoli allo 100 anni.
1: Ah, al centenario del Napoli, ma poi ci sarà anche quello della Fiorentina.
19: Dopo la Fiorentina, sì.
18: Daniel.
1: C'è anche Antonio Buongiorni collegato con
18: Daniel.
1: Noi.
19: Antonio, buongiorno.
18: Ciao.
19: Madonna mia.
18: Pensa che Daniel mi ha portato lui a casa di Agüero, quando era lui che mi disse.
1: Vedi che vengono fuori adesso le notizie.
18: Con Daniel, mi ricordo che quando lo vidi, dici: come è ingrassato così, Daniel? Quando era a Montecatini.
19: Non mi mancare il rispetto. Mi attacco.
18: Come stai
1: Daniel?
18: Tutto bene.
19: Molto bene, molto bene. Che le succede a voi fiorentini?
1: Insomma, adesso c'è una squadra che potrebbe dare delle soddisfazioni, però l'attacco è ancora un punto interrogativo. E stiamo parlando di Mastantuono, caro Daniel, questo argentino di grande talento. E io voglio sentire che cosa pensi di lui e se, insomma, la Fiorentina potrebbe essere la squadra ideale per lui, per ritrovarsi, per essere magari un trampolino di lancio per lui. Cosa ne pensi?
19: Guarda, io, per me ha delle qualità. Lui crede che giocare al calcio è soltanto dribblare, non è così. Capito?
1: Certo.
19: E lui deve
1: più pallone,
19: calcio...
1: insomma.
19: No, lui deve sapere che il calcio di oggi può dribblare vicino come fa Paz, e veramente lo fa bene, capito?
1: Sì.
19: Però deve giocare più in squadra. Dopo non è che ha giocato molto in Argentina, ha fatto un gol al Boca e il Real Madrid lo andava dietro di lui e lo ha portato 50 milioni di euro.
1: Sì. Però diceva, parlando delle caratteristiche tecnico-tattiche di Mastantuono, diceva Antonio Buongiorni che secondo lui potrebbe
19: essere... Antonio Buongiorni?
1: Antonio Buongiorni è sempre collegato con noi, sì.
19: Chi lo conosce? Non lo conosce nessuno.
1: Diceva che può giocare in tutti i ruoli nel 4-2-3-1 dietro all'attaccante. Insomma, in un 4-2-3-1 per lui potrebbe essere il modulo giusto per esaltarlo. Cosa ne pensi?
19: No, lui è sinistro,
1: sì.
19: Gioca molto sulla destra,
18: sì.
19: E di lì è dove va al centro e calcia bene in porta. No, veramente è un calciatore che hai che farlo imparare tante cose. E credo che in Europa va a imparare tante cose che non le ha fatto imparare sicuramente nello settore giovanile, capito?
1: Sì.
18: Certo.
19: Ha fatto un gol straordinario al Boca e lì tutto il mondo ha parlato, i giornalisti argentini, Mastantuono, è andato al Real Madrid, si è trovato in una squadra di Champions,
1: squadra di supercampioni,
19: di primo livello, chiaro.
1: C'è Antonio Buongiorno e vuole intervenire, vai Antonio.
19: No, io non voglio parlare con lui.
1: Sentiamo Antonio, dai.
18: Daniel, lui è venuto per imparare in Europa perché le qualità sono enormi a livello tecnico, capito? Lui ha bisogno di imparare, ha 19 anni. Lui
19: però hai capito lo che ho voluto dire?
1: Sì.
19: Hai capito lo che ho voluto dire,
1: certo,
19: io?
1: Sì, certo.
19: La qualità ce l'ha, però dopo... Senti, non ci sono tanti calciatori in giro, eh? Lui prima di tutto è uno che gioca sulla destra e lì quando va sinistro va por fuori o por dentro, capito? È un calciatore che dovrebbe imparare tante cose.
1: Certo. Sei d'accordo, insomma, Antonio, anche sulla base di quello che avevi visto tu di Mastantuono?
18: Te l'ho detto, lui è un giocatore, è un po' un misto tra Sulé e Dybala, quei giocatori così, capito? Però hanno bisogno di formarsi. È chiaro che all'inizio troverà un po' difficoltà, però in Italia se lui viene sicuramente può far bene perché tatticamente può crescere, però le qualità sono enormi, come ti ha detto Daniel, quello sicuramente.
19: Ecco. No, qualità sono un calciatore che ha tanta qualità.
18: È bravo.
19: Il problema è che deve imparare a sapere leggere il gioco, capito?
1: Certo, insomma, non è cosa da poco.
19: No, è una cosa importante, però io credo che può crescere in una Fiorentina che non so se va a giocare 4-4-2, non so come va a giocare la Fiorentina.
1: La Fiorentina vorrebbe giocare il 4-3-3, quindi dovrebbe adattarsi a fare l'esterno Mastantuono.
19: Sì, lui ritorna molto al centrocampo anche.
1: Sì, è vero, lo diceva.
19: Si muove molto dietro le punte.
1: Sì. Sì, lo diceva anche Antonio. In effetti questo lo diceva anche Antonio, quindi
19: voi non parla con Antonio, per che mi chiami? Se vuoi parlare con Antonio, parla con Antonio. Ciao, me ne vado.
1: No, fermo lì.
19: Senti, mi fai incassare.
1: No, però insomma, è chiaro che poi il tuo parere rafforza ulteriormente quello che stavo dicendo.
19: No. Io, perché ho giocato al calcio, non è che so più che voi, che Antonio, che nessuno. Per me è un calciatore che ancora non era all'altezza di venire subito in Europa. Io lo avessi lasciato un anno in più al River.
1: infatti io, si era parlato anche di Tottenham River, si era parlato anche
19: però non lo dai
1: il Real
19: Madrino, credo che
1: infatti
19: il Real Madrino lo va a dare,
1: lo vuol tenere in Europa il Real, vuol dare,
19: voglio tenere in Europa perché deve crescere come ha cresciuto Pass. Pass nel Real Madrid ha sofferto, però oggi prendete conto dell'affare che ha fatto il Real Madrid. Lo ha ricattato in 12 milioni di euro e lo ha venduto in 60 di nuovo al Como.
1: Vero.
19: Ha fatto un affare molto grosso, no?
1: Sì, è vero.
19: Io non so, il rispetto a tutto il mondo. Io credo che lui va a crescere se viene in Italia. Vamos a vedere la Fiorentina si sta all'altezza di conformare una squadra para il gioco suo.
1: Certo. Sì. C'è una domanda di Antonio. Vai Antonio con la tua domanda per Daniele Bertoni. Vai.
19: Basta le domande, Antonio, sono stanco.
1: Vai, l'altra domanda. Vai.
20: Daniel, il calcio italiano non è più il calcio italiano di Daniele Bertoni quando eri in
19: passarelle. Ah, lo so, io l'ho detto hace due minuti.
20: Ecco perché ti dico, un giovane come lui non troverebbe il top, troverebbe una media dove lui le sue qualità le potrebbe esprimere, perché sono d'accordo, il giocatore che deve giocare in un certo ruolo è importante, in una certa zona di calcio.
19: Sono d'accordo con te, il calcio italiano non è il calcio di una volta, oggi il calcio mondiale è fisico.
20: Sì, è vero, la ragione è bene.
19: Capito? Più però, fisico però che come Daniel, con quello lui.
20: Uno come sì. Daniel Bertoni, se c'era il calcio fisico, avrebbe avuto la qualità di poter giocare anche nel calcio fisico, perché aveva una capacità a livello muscolare diversa da Mastantone è ancora fisicamente un ragazzino.
19: Ma io credo che se la Fiorentina lo porta lo deve lavorare bene l'allenatore.
20: Bravo.
19: No, dopo che il Real Madrid te lo va a dare,
1: certo, te lo dà in prestito e poi il diritto di compra, con diritto di riscatto.
19: Un diritto del riscatto e dopo te dice 12 milioni di euro e te lo vende in 60, capito?
1: Sì. Ma tu a chi lo paragoni, Daniel Mastantuono?
19: No. Ha delle cose, però l'altro a cui ha dimostrato essere un calciatore molto importante, che è Paz nel Como, capito?
20: Sì.
19: Diverso. E ha dato molto, capito? E bueno, hay que vedere. Non è facile, il calcio italiano è stato sempre difficile, però oggi il calcio italiano, se te vai a prendere dei calciatori che sono supplenti del Real Madrid in qualsiasi squadra, troverai seguramente che possono giocare di titolare, capito?
1: Sì.
19: Non so se mi capisci.
1: No, sei molto chiaro. Parli un italiano molto molto comprensibile, ci mancherebbe altro.
19: Il mio italiano è il migliore di tutto.
1: Appunto, per cui.
19: No, io ce l'ho qualcosa importante. Io vedo bene il calcio. Qui voglio importare anche, come si chiama questo ragazzino che gioca nel Boca, Ceballos. Io credo che ancora no.
1: Non è pronto.
19: Non è per giocare, capito? No, non è pronto. Per me non è pronto, che sei io. Può essere.
1: Sì, certo.
19: Che io mi sbaglio, capito?
1: No, ma noi ci fidiamo di te, Sì. Va bene, Daniel.
19: Non è così.
1: Ma quando verrai a Firenze, d'accordo. Visto che sei ora a Napoli? Quando verrai a Firenze?
19: Voglio passare per Roma, camminare un pochettino.
1: Capito.
19: A vedere Roma.
20: Daniel. Se vieni a Firenze con Lorenzo in faccia al numero di telefono, ti voglio venire a trovare, mi farebbe piacere di incontrarti.
19: Nessun problema, per me è lo stesso.
20: Senti, il Ligno come sta il bimbo? Il ragazzo, ora ora sarà grande.
19: Mio figlio?
20: Sì.
19: Mio figlio viene a Firenze il giorno di, come si dice?
1: Giorno del centenario?
19: il giorno del centenario viene con la famiglia, perché loro devono fare una documentazione.
1: Ah, bene.
19: Devono fare a Firenze, capito?
1: Certo.
9: Daniel, naturalmente ci sono tantissimi messaggi per te, te ne leggo soltanto qualcuno. Bertoni numero uno, calciatore fantastico, che nostalgia. E poi ancora qualcuno vorrebbe chiederti come nascono tanti talenti sudamericani e invece in Italia sono tanti anni che non ce ne sono più.
19: No, guarda,
9: devi
19: dire una cosa. Sì. Devi dire una cosa.
1: Sì.
19: La squadra italiana dovrebbe avere gente di fiducia, come siamo noi, perché io vedo settore giovanile, vedo tutto, capito?
1: Sì.
19: No. Se noi sappiamo che figlio di italiani. Io le había dicho a Corvino de Lautaro, de Milito y de González, que dopo han andado al Inter.
1: Capito? Sì, no, certo, no. Certo. Avere degli uomini di fiducia e soprattutto competenti.
19: Però che poi, no, senti, dopo il problema com'è?
1: Cosa dicevi, Antonio? Si fidano?
20: Si fidano dei procuratori ora, Lorenzo. Vanno a vedere come andavamo noi in giro per il mondo.
1: Sì, certo. Però
20: no,
1: poi
20: la gente lo deve dire, non deve avere paura a dire queste cose.
1: No, certo.
19: Io lo dico, io.
1: Lo dice Daniel, non ha paura, sì.
19: Io lo dico, non ce l'ho paura di niente.
20: Vabbè, ma senti, Daniel, sono anni che lo dico io. Perché
19: senti, io
20: andavo in Argentina, arrivavo giù e arrivava Daniel Bertoni, mi portava lì. Era una soddisfazione.
1: Certo.
19: Ti ricordi che siamo andati a vedere il Racing e abbiamo segnalato quelli tre calciatori. Senti, noi te vede bene il calcio. Io credo sinceramente, ma tanto no, gioca nel Real Madrid, però ancora no, per me le manca qualcosa ancora di fare esperienza.
20: Sono d'accordo.
19: Dopo può essere che mi sbagli io. Capito?
1: No, ma sicuramente gli manca qualcosa per fare esperienza. Magari alla Fiorentina può essere la tappa giusta per lui. Le conclusioni, vai Antonio, perché poi dobbiamo.
20: Tu pensa che quando sono andato giù ho portato a vedere una partita dove giocava Lisandro Lopez, giocava il Milito.
1: Sì.
20: Giocava
19: González,
20: Maxi Lopez.
1: Giocava, sì.
19: Però Maxi Lopez a me non mi piaceva molto.
20: Sì. E mi ha portato a vedere Agüero, ragazzino.
1: Certo.
19: No.
1: Agüero, grande Agüero, sì.
20: Era una
19: però le
20: dire... non era in dire.
19: Sì, amico, le ho detto chiaramente alla Fiorentina quando io. E poteva darle una mano, le ho detto Zanetti, Cambiasso, Samuel, Riquelme.
1: Se ti avessero ascoltato,
19: No, va bene.
1: Va bene, Daniel, allora ti aspetto a Firenze.
19: E come è, Antonio?
20: Sì.
19: Senti, non parlare male del procuratore, che lui
20: è
19: amico del procuratore, lui
1: Lorenzo prende soldi del procuratore, magari poi potrei dare un po' di notizie.
20: Poi ti mando il numero,
1: vai,
19: nessun problema. Passaselo, senti.
1: Daniel, allora ti aspetto a Firenze, mi raccomando.
19: A ver se mi invita a mangiare, perché sempre pago io.
1: No,
20: sì. Pago io.
1: Paga Antonio, vai, paga Antonio.
19: No, che Antonio, deve pagare Lorenzo.
1: Va bene, dai, pago io, va bene, vai, mi prendo questo.
19: Che
1: tempo.
19: Lorenzo.
20: Il biffe dell'uomo, il biffe non si mangia quel biffe dell'uomo.
19: Senti, Antonio.
1: Sì.
19: È meglio togliere un dente a un orso senza anestesia che soldi a Lorenzo.
20: È vero. Daniel, ti mando un grandissimo abbraccio, mi ha fatto piacere.
19: Ci vediamo, Daniel, grazie. A mangiare qualcosina tutti e tre.
1: Daniel, grazie, ciao. A presto. Grazie naturalmente anche a Antonio. Ciao. Grazie ad entrambi, a presto.
0: Grazie.
20: Lorenzo, ciao, grazie di tutto.
1: Grazie Antonio e grazie a Daniel Bertoni. Abbiamo fatto questo collegamento estemporaneo perché gli avevo mandato un messaggio qualche ora fa, ma insomma non contavo di farlo adesso perché c'è naturalmente una differenza notevole di orario con l'Argentina. Invece lui si trova a Napoli, quindi è stato possibile. Ha detto chiamami subito. Allora ho preso l'occasione al volo abbiamo fatto questo collegamento. Ma
0: se non spoileravi sembrava fatto ad hoc, quindi avresti fatto più bella
1: no, figura.
0: Io sono rimasto in religioso silenzio perché era già difficile tenere a bada gestire, Daniel, gestire ecco Antonio.
1: E naturalmente ci sono tanti altri messaggi su Daniel Bertoni. Mi ricordo di Daniel, si diceva che gli piaceva giocare largo all'ombra. Sì, è vero, insomma, a volte andava a cercarsi l'ombra, però è stato un grande calciatore, il primo straniero della Fiorentina dopo la riapertura delle frontiere. C'è stato fino alla stagione 83-84, arrivò nell'80-81 e insomma ci ricordiamo tanti gol, tante belle cavalcate verso la porta avversaria. In particolare ci ricordiamo la stagione dell'81-82, ma anche 83-84 della doppietta con la Juventus. Insomma, tanti tanti bei ricordi. Andiamo avanti con i messaggi anche da parte dei nostri ascoltatori. C'era qualcuno che voleva sapere perché nascono più talenti sudamericani e non nascono più in Italia, e questo è una domanda
0: Italia,
1: che dovrà
0: risolvere. L'Italia è anche più piccina ora, sì. Sud America prendiamo una zona vasta, ragazzi, quindi tante...
1: Sì, sì, non c'è dubbio. Poi insomma adesso magari Ranieri, Zola dovranno cercare di rispondere positivamente a questa domanda, nel senso dovranno fare qualcosa per poter far arrivare un po' di giovani in Serie A, perché poi insomma questi giovani quando giocano nelle varie rappresentative giovanili italiane i successi li colgono, però poi il salto in prima squadra non è così semplice.
0: Sì, diciamo che di questo si dovrebbe occupare anche la Lega, no? La
1: sì,
0: Lega Serie
1: certo.
0: A, perché è inutile che facciano dei progetti a livello di nazionale dove appunto, come dicevi te, le nazionali giovanili già stanno facendo bene, al di là di che qualcuno ha steccato quest'anno, ma insomma una o due riesce sempre a vincere, no? Qualcosa, quindi probabilmente un po' come alla Fiorentina, cioè non conta tanto vincere ma conta farli crescere in un certo modo e poi soprattutto insegnare loro a inserirsi. Ma qui se poi ci sono le squadre di Serie A non li fanno giocare, i discorsi servono a poco.
1: Assolutamente, assolutamente. E si avvicina anche, come detto, l'appuntamento di domani con questa amichevole della Fiorentina con il Real Madrid. Abbiamo detto non ci sarà Mastantuono, però in ogni caso insomma ci sarà molto probabilmente il DS Paratici, probabilmente ci sarà l'occasione per parlare di questo giocatore, per capire la fattibilità di questa operazione. Nel frattempo abbiamo con noi anche Luigi Caroppo, caporedattore della Nazione. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao, buongiorno. A tutti.
1: Fino a
2: è
1: questo...
2: un onore venire dopo Daniel Bertoni.
0: Davvero è complicato.
2: È un mito.
1: Sì. Che cosa ti viene in mente pensando a Daniel Bertoni?
2: Tantissime cose. Pensiamo che a Firenze si iniziò a dire di Bertoni, che ora amiamo, lo amato da subito, si iniziò a dire che stava dalla parte dove c'era l'ombra, poi che lui è stato dove c'era il sole, dove c'era l'ombra, dove c'era mezzo e mezzo, ci ha regalato delle grandissime giocate quando c'aveva la palla al piede e si involava sulla fascia e poi ci ricorda, lui venne prima, poi ci fu la campagna acquisti dell'81 esplosiva e lui formò quella, fece parte della formazione incredibile dell'82-81-82 che ricordiamo tutti, le quali scudetti, e quindi una grande campagna acquisti rivoluzionaria, e a tratti l'inizio di questa campagna acquisti mi ricordava un po' quella di quegli anni lì dell'81-82 un po' rivoluzionaria, di cambiare un po' tutti quegli anni lì, quell'anno lì si prese Monelli Massaro, si prese Graziani Pecci, Cucureddu, Bertoni c'era di già, insomma si rivoluzionò tutta la squadra e si fece un campionato incredibile, bellissimo, ce lo ricordiamo tutti, con uno scudetto avremmo meritato quantomeno uno spareggio.
1: Sì, assolutamente.
2: E quest'anno l'inizio di questa campagna qui mi sembrava un po' di ricordare un po' quei tempi lì di rivoluzione, poi insomma questa rivoluzione di quest'anno si è un po' rallentata, vediamo un po' come prosegue.
1: Fino a questo momento che sensazioni hai avuto vedendo anche magari qualcuna delle amichevoli della Fiorentina? Arrivata la vittoria con il Watford, non è stata una Fiorentina trascendentale, ci sono stati anche una serie di esperimenti forzati vista la mancanza degli esterni.
2: Sì, la Fiorentina è in fase di rodaggio, secondo me è meglio giocare comunque con squadre già
20: in fase avanzata di preparazione, gli inglesi lo sono già perché il campionato inizia prima di quello italiano e quindi è meglio giocare con squadre già in fase avanzata appunto di rodaggio, e così ci possiamo mettere un po' anche a confronto. Certo è che è una Fiorentina ancora un po' monca, mancano un po' di pezzi per completare la rosa e completare anche l'11 titolare e venire incontro anche alle esigenze di mister Grosso, però credo che anche sul mercato in qualche maniera la Fiorentina all'inizio poteva essere tra virgolette una sorpresa, insomma è partita a pronti via con De Colpi, ora insomma c'è anche altre squadre che si stanno muovendo anche su obiettivi della Fiorentina, quindi è diventato tutto un po' più articolato e difficile.
1: Luciana, siamo magistrato.
0: Sì, Luigi, stamattina si discuteva anche molto di Pellegrino, anche la Nazione, no, lo ha messo in apertura come possibile arrivo Viola. E che ne pensi di questo giocatore, Matteo Pellegrino, appunto? Può essere alternativo o complementare a Ken, secondo te? Cioè può essere l'alternativa quando serve un altro tipo di gioco, ecco.
20: Non ci ha mai riempito gli occhi in questa sua annata a Parma. È un giocatore però solido, ora l'abbiamo conosciuto maggiormente ora in questa fine di campionato e calcio mercato, perché appunto è diventato anche un obiettivo Viola. È un giocatore solido, alto, i suoi gol li fa, le ha fatti anche a Parma in una situazione non particolarmente agevole, però insomma è sempre stato il riferimento finale dell'attacco, di testa si muove bene, potrebbe essere appunto complementare, come dice Luciana, io lo vedrei più come una figura complementare e vorrei rimanere Ken, non so quanto effettivamente il nostro attaccante possa rimanere nelle file Viola, perché insomma mi sembra che la trattativa è un po' sotto traccia, non esplode in maniera incredibile, però insomma si stia lavorando a questo possibile passaggio al Como, perché il Como ce n'è anche bisogno di un attaccante di questo tipo. Io lo ripeto, privarsi di Ken sarebbe particolarmente doloroso, però vediamo un po' le dinamiche di mercato.
1: E con Piccoli, ecco, che faresti?
0: Ti ha convinto, ha segnato due gol consecutivamente, sì. Può essere che si è risvegliato questa voglia di mettersi in mostra con un nuovo allenatore?
20: E chissà, forse sappiamo bene che anche gli aspetti psicologici in uno spogliatoio di fiducia, di rapporto nuovo con il mister, con i compagni, senza troppo peso sulle spalle, può essere anche, possono essere tutti elementi di conforto per far giocare in maniera più libera il giocatore. Piccoli secondo me ha delle potenzialità, forse all'inizio mercato abbiamo tutti pensato che potesse essere una pedina o di scambio, una pedina che potesse andare a farsi un'esperienza in un'altra società con una formula del prestito, visto che insomma è stato comprato a un prezzo particolarmente oneroso, però insomma ora sta dimostrando che un po' più libero di mente, in buona forma fisica, ha fatto vedere insomma anche il gol che ha fatto contro il Watford, è un gol da attaccante, perché prendi palla, alzi lo sguardo e ti rimporta, insomma le potenzialità ce l'ha. Secondo me potrebbe anche rivedere la posizione su Piccoli, vedendo un po' il mercato come va, eventualmente se Ken dovesse andare via.
0: Sì, quindi ci ritroviamo Piccoli e Pellegrino che non ci convince. Vedremo che attacco sarà Luigi.
20: Sì, sono un po' simili loro due, insomma, non sono proprio Graziano e Pulisic, tanto per ritornare agli anni addietro.
1: Ecco, ma invece come esterni che cosa ti aspetti? Perché si è parlato tanto delle varie possibilità, tanti nomi, tante ipotesi. Adesso ecco, il campo dei nomi si sta restringendo probabilmente insomma ci dovremmo aspettare delle sorprese anche.
20: Sì, forse qualche sorpresa ci potrebbe essere, anche il nome nuovo, che si tratta di Don Real Madrid per il Mastantuono, mi sembra che possa portare a buoni frutti, mi sembra che sia creato un feeling tra le due società, e questo avere un feeling con il Real Madrid è sempre un ottimo segnale, insomma, sì. Che, insomma, anche per contare un po' a livello oltre i nostri confini. Quindi Mastantuono è un 2007, sì. Ce lo descrivono di talento, non ha trovato ancora grande continuità, però il Real Madrid ci vede eventualmente, come è stato sottolineato anche da Firenze Viola anche oggi, ci potrebbe essere la formula del prestito, proprio perché loro ci credono in questo talento argentino, e quindi insomma potrebbe fare il caso nostro, potrebbe essere una formula tipo Neopat, sperando di una

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento informativo con la nostra redazione. È tutto pronto per il primo vero weekend vacanziero. Due corsie garantite tra Calenzano e Barberino e tra Firenze Sud e Incisa. Una batteria di oltre 80 persone a vigilare sullo scorrimento del traffico. 12 container refrigerati dislocati lungo 322 chilometri, come riporta la Nazione, da Sasso Marconi a Chiusi, dove attingere acqua per gli automobilisti in coda se si presentasse la necessità. E questo è il piano straordinario con cui il tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia si prepara ad affrontare il primo fine settimana del grande esodo vacanziero, quando nella penisola si conta che 16 milioni di italiani si metteranno in macchina per raggiungere le loro mete. Per il fine settimana del 1 agosto e per quello successivo dell'8 agosto stimiamo oltre 1 milione di transiti nel tratto di nostra competenza, spiega Federico Bazzan, responsabile dell'esercizio direzione quarto tronco di Autostrade per l'Italia. Il sabato, il giorno più trafficato, prevediamo punte di 350.000 veicoli. Da Firenze i flussi di maggiore traffico sono quelli in A1 direzione sud e sulla A11 in direzione mare, spostamenti che si intensificheranno già a partire da oggi pomeriggio, anche se la giornata di domani fino al tramonto è indubbiamente la più temuta. Grave incidente la notte scorsa sulla A11 tra Lucca e Pisa Nord in direzione mare. Una donna di 27 anni è deceduta grave, un uomo di 53 anni. Secondo quanto ricostruito, i due viaggiavano su uno scooter che si è scontrato con un'auto con a bordo due persone, un 28enne e una 22enne, che hanno rifiutato il trasporto in ospedale. In seguito all'urto, la cui dinamica è da chiarire, la vittima e il 53enne sono stati sbalzati dallo scooter. L'incidente è avvenuto intorno alle 2:20. All'arrivo dei soccorritori, la 27enne era già deceduta, il 53enne è stato portato all'ospedale di Cisanello di Pisa in codice rosso per politrauma. Sul posto intervenuti polizia, automedica di Pisa e due ambulanze della Misericordia di Pisa, oltre ad automedica e ambulanza della Misericordia di Lucca. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Quattro ragazzi di età tra i 15 e i 17 anni sono stati denunciati dalla polizia per lesioni aggravate in concorso in relazione a un'aggressione con calci e pugni subita da un loro coetaneo a Empoli. Un video relativo a quanto accaduto sarebbe stato diffuso anche sul web. Le indagini condotte dai poliziotti del commissariato di Empoli e coordinate dalla procura presso il Tribunale dei Minori di Firenze sono scattate dopo una relazione redatta dai docenti di un istituto scolastico del comune empolese relativa a presunti episodi di bullismo verificatisi tra studenti minori nei pressi della stessa scuola. Si è concluso ieri il secondo stop alla circolazione ferroviaria previsto per i lavori di sostituzione della cavalca ferrovia di Ponte Alpino, durante il quale è stato completato il varo del nuovo impalcato. Con la ripresa dei transiti sono terminati i provvedimenti di mobilità nelle zone di Campo di Marte e Montelungo, i servizi sostitutivi per i passeggeri dell'alta velocità con la scorta della Polizia Municipale, le navette per gli altri viaggiatori. Palazzo Vecchio ha fatto sapere che da lunedì a questa mattina non si sono registrate particolari criticità a livello di traffico e nessuna problematica neanche dal punto di vista del servizio della Polizia Municipale. In 3 giorni e mezzo sono stati impiegati 170 tra agenti e ufficiali, sia per garantire le scorte ai pullman sostitutivi, sia per l'attuazione dei provvedimenti di mobilità. Concluso anche il piano straordinario di assistenza coordinato dalla Protezione Civile Comunale con il supporto delle associazioni di volontariato convenzionate, dedicato ai passeggeri dei treni regionali e dell'alta velocità nelle stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte. E adesso occupiamoci della Fiorentina con il caffè nero bollente di Luca Calamai durante Buongiorno Firenze.
2: È vero che è un giocatore dal ruolo non ben definito, ma è vero che parliamo di un talento straordinario, tra l'altro uno di quei talenti tutta qualità che poi hanno fatto un po' la storia della Fiorentina. E allora mi auguro che sabato, oltre a vedere una bella partita, la Fiorentina riesca a convincere il Real Mastantuono a sposarsi e a iniziare insieme un nuovo percorso.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questo appuntamento informativo.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola,

0: guardala.
1: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Radio Firenze Viola.
2: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
3: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
4: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
3: Che giornata.
2: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
3: Luciana Magistrato
4: e Tommaso Borghini.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, buongiorno da Palla al Centro, buongiorno da Luca Calamai, buongiorno subito e grazie di cuore ad Andrea Bruno Savelli, che vedete, chi ci segue sul 92 del digitale terrestre, modalità visual, mi accompagnerà e vi regalerà due ore fantastiche. Buongiorno agli amici di Lady Radio che saranno con noi anche loro per queste due ore. Buongiorno a chi sta per prepararsi per andare in Austria a vedere Fiorentina Real Madrid. Saranno quasi un migliaio tifosi della Fiorentina. Buongiorno a chi coltiva la speranza che un gioiello dalla classe cristallina, qui stiamo parlando di un diamante grezzo ma formidabile come un bastantuono, esiste una possibilità concreta. Non vogliamo raccontare fantasie, non c'è niente di definito, non c'è niente di concreto, non riesco nemmeno in questo momento a dire che esiste il 51% di possibilità, ma esiste la possibilità, che questo talento possa indossare l'anno prossimo la maglia viola. E poiché nel calcio ci sono dei messaggi che sono chiari ed espliciti, il fatto che Mastantuono non sia inserito nella lista dei convocati per la partita di domani contro la Fiorentina da parte del Real testimonia di una cosa, che il ragazzo è in uscita. José Mourinho si era preso un periodo di tempo per valutarne il valore, lo stesso percorso che lo Special One ha fatto per Valdepeñas, ma se non lo ha convocato per l'amichevole contro la Fiorentina, amichevole nella quale il 30% dei titolari del Real Madrid, della squadra del Real Madrid, non sarà disponibile perché tornano tutti dai mondiali, vuol dire che lui è in partenza. Allora, prima di tutto, prima di darvi qualsiasi cosa, prima anche di chi si compra Flash, Andrea, un tuo parere su Mastantuono.
3: Un mio parere è che ci siano delle ottime possibilità che arrivi, e già questa è una notizia che cambia completamente il modo di ragionare sulla Fiorentina. La Fiorentina punta un giocatore del Real Madrid col diritto di acquisto, poi si sa il Real Madrid si tutela, un calciatore che il Real ha pagato 60
2: sì,
3: un
2: anche
3: anno
2: di più.
3: Fa
2: forse anche qualcosa più.
3: E al di là degli sforzi economici dimostra la PIL che ha riconquistato anche molto velocemente la Fiorentina. La differenza è tutta in Fabio Paratici.
2: Certo.
3: Non è per ruffianeria, però oggettivamente cosa è cambiato dall'anno scorso? È arrivato Paratici e ha portato giocatori già di un livello un po' superiore a Mastrantuono, perché Ulai ha fatto un mondiale che Mastrantuono non ha fatto. Poi lui è Real Madrid, è un altro percorso. Ulai lo voleva mezza Europa, il Napoli ha provato a strapparcelo nello scatto finale, e anche lì il valore del direttore sportivo ha avuto più peso la parola data, perché hai paura a infrangere, certo, la parola, certo, con uno importante, certo. A noi ci è capitato anche un ragazzo che poi ha fatto la differenza per 10 anni quasi in Italia, è venuto dentro lo stadio e non ha firmato il contratto.
2: Esatto.
3: E quindi Milinkovic Savic, e quindi è cambiato abbastanza la musica, siamo tutti felici che venga o non venga, poi noi vogliamo che venga.
2: Che venga, naturalmente. E ripeto, in questo momento la Fiorentina non fa le coppe, quindi questo è il grande vulnus che ha la Fiorentina in questa trattativa. Se la Fiorentina facesse l'Europa League, nemmeno la Champions, allora io vi direi che veramente siamo vicini. Non fa le coppe, quindi la concorrenza, per esempio, del Benfica di Rui è una concorrenza temibile. Ma come diceva Andrea Bruno Savelli, la Fiorentina pensa a Ruggeri dell'Atletico Madrid, cioè ha alzato il suo livello, ha convinto Dragusin, che giocava nel Tottenham, a venire. Non facciamo le coppe, cioè qui è un'investitura che i giocatori importanti fanno su un uomo, Paratici, che avrà detto loro: datemi fiducia, noi fra 2-3 anni siamo su un certo livello, e questo è importantissimo. Allora, 348-7513-933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Aspettiamo io, Andrea Bruno Savelli, le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Riprendendo il corso naturale di Palla al Centro, ripartiamo da chi si compra Flash.
4: Chi si compra? Flash.
5: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Ripartiamo dagli esterni offensivi e in particolare da Franco Mastantuono del Real Madrid, che più passa il tempo e meno è un'ipotesi remota per la Fiorentina, nel senso che il Real si sta facendo i suoi conti, le sue considerazioni e senz'altro non lo vuole rispedire in Argentina, non a River Plate, tra l'altro club da dove l'ha acquistato un anno fa. Al giocatore sarebbe piaciuta come ipotesi, però i Blancos preferiscono tenerlo in Europa e sarebbero favorevoli, in caso di partenza, di cessione del giocatore, a darlo alla Fiorentina. Questo è un elemento importante secondo quello che ci risulta, però prima ovviamente servirà capire se il Real si vuole privare dell'attaccante e chiaramente sarà determinante. Nel caso lo potrebbe fare in prestito con diritto, comunque diciamo con delle formule di controllo sul percorso di crescita del giocatore. Quindi la Fiorentina non è totalmente stromessa dalla corsa, ci sarà mezza Europa nel caso in cui parta, però i Viola hanno delle buone possibilità. Stiamo a vedere, l'operazione comunque non sarebbe immediata. Sempre per quello che riguarda le fasce, occhio a Cancellieri della Lazio, che può essere un'occasione a buon prezzo visto che il suo contratto scade nel 2027, no a Langa del Napoli e Bakayoko dell'Ipsa, che comunque rimane un giocatore nella lista della Fiorentina. Per quello che riguarda Ken, situazione da monitorare molto molto attentamente. Già la prossima settimana potrebbero esserci delle novità, il Como rimane in pressing sul giocatore e riflette sulla eventuale offensiva. Chiaramente la Fiorentina continua a chiedere 40 milioni, anche raggiungibili magari con i bonus. Vedremo se il Como spingerà sull'acceleratore, ricordiamo che anche il Lipsia aveva fatto dei sondaggi nelle scorse settimane. Il primo indiziato a sostituirlo, nel caso, sarebbe Pellegrino del Parma, che piace molto ai Viola, costa 22 milioni più bonus, si potrebbe fare ovviamente solo però nell'eventualità in cui Ken partisse. Per il centrocampo Torsved piace sempre e anche tanto alla dirigenza Viola. La trattativa sta, diciamo, vivendo una fase di stallo legata alle normali dinamiche del calciomercato. Il Sassuolo vorrebbe nel caso fare uno scambio, il giocatore che piace di più è Brescianini dei Viola, da capire se Brescianini invece vorrebbe andare al Sassuolo. Comunque diciamo un affare che si potrebbe fare più avanti, però per il centrocampo Torsved rimane e piace. Concludiamo con il capitolo cessioni. Il Venezia, dopo l'operazione Moreno, potrebbe farne un'altra con la Fiorentina. Somme sempre più vicino al prestito con diritto di riscatto ai Lagunari. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Eccoci qua, perfetto Andrea. Ancora su Mastantuono, oggi pochi minuti fa è intervenuto Daniel Bertoni, il puntero, lui ovviamente vive in Argentina, ora lui è qui a Napoli per il centro, eccolo, ce l'hai nella maglia, bellissimo, insieme a chi c'è? Quello è Edmundo
6: Socrates e Dunga,
3: educazione sudamericana.
2: Mamma mia,
3: c'è l'edoca, capitano della nazionale argentina e capitano della nazionale brasiliana nella Fiorentina, sì. In uno stesso campionato, esatto. Tanto per parlare dei livelli che aveva.
2: Campioni del mondo poi, tra l'altro, alcuni di loro. Io dico sempre, lo dico da vecchio, che chi ha una certa età, e io ne ho una grande età, ha il dovere, il dovere di trasmettere ai giovani la nostra storia, perché purtroppo in questi anni, quanto è 25 anni, non diciamo niente, in questi anni i giovani hanno smarrito la memoria perché noi non siamo stati in grado di proporgliela. Noi abbiamo avuto portieri straordinari, i più forti del calcio italiano, centravanti fantastici, numeri 10 da sogno, di tutto e di più, ecco, e questi sono solo alcuni. E quindi se noi ci accontentiamo della mediocrità, quando mi dicono e cosa vuoi, più della conference, cosa vuoi, ma cosa vuoi, va bene.
3: Io e te siamo sempre stati in linea, sì. A me prendono per pazzo quando dico che dobbiamo tornare sopra a Napoli e Roma, che sono sempre state sotto di noi,
2: sempre, l'Atalanta veniva, va bene, nemmeno, facevamo le amichevoli per allenarci. Allora, Daniel Bertone è intervenuto e lui ha detto questo ragazzo è straordinario, però deve capire che il calcio non è solo dribbling, B, capire che in Europa l'aspetto tattico è importante, C, può essere un giocatore che però ha un talento straordinario. Dove lo vedresti nella Fiorentina, anche tatticamente?
3: Dovrebbe poi prendere esattamente il ruolo che sta facendo adesso Gudmundsson, cioè l'esterno che però taglia verso il centro, apre alle sovrapposizioni della mezzala o del terzino, dialoga col centravanti, giocherebbe in quel ruolo lì, a meno che poi Grosso non si decida e non si pieghi. Però la vedo dura, perché la Fiorentina ha fatto degli investimenti importanti per giocare a tre, con Attà a passare a due,
2: certo,
3: a giocare.
2: Ma no, io non ci credo.
3: No, non
2: ci
3: è possibile, credo. Perché dovresti lasciar fuori Attà, sarebbe
2: sì,
3: una follia.
2: No, ma sarebbe. Ma poi io credo che l'idea del tridente centrocampo sia un punto di partenza dove c'hai qualità, organizzazione di, certo, gioco, recupero. No, ma Stantuono lo devi vivere per il talento che ha.
3: Certo.
2: Cioè non lo devi, gli devi dare un punto di partenza, ma non lo devi ingabbiare,
3: certo,
2: dentro un'idea di calcio assoluta. Riprende quello che dicevi te su come è cambiato l'approccio alla Fiorentina. Dice: prima compravamo Empoli, ora si va a cercare di trattare con Real Madrid.
3: Io sono contento anche di prendere a Empoli, perché poi quando ci sfuggono i grandi calciatori di Natale,
2: sì,
3: cioè, è un rimpianto, ma di Natale come altri. Bisogna prendere la Fiorentina deve prendere i migliori dappertutto. Un tempo si andava anche a prendere i titolari del Manchester United, Kanchelskis, no? Che poi non risultò nulla. Però o dell'Arsenal, noi dobbiamo ricominciare ad essere ambiziosi. È stata una parola che poi ci si è ritorta contro l'anno scorso.
2: Nico da Roma è innamorato della tua maglietta e ti chiede dove l'hai trovata.
3: C'è un negozio specializzato a Firenze, non so neanche se ora c'è il microfono in mezzo, lo sposto,
2: sì,
3: così si vede meglio. Non so neanche se è ancora aperto, però se ci scrive quando poi, anche quando sono il mercoledì o se torno col mitico Luca Calamai, lo faccio sapere. Certo, ho spostato il microfono e ho continuato a parlare. Il cervello è fritto da mo'.
2: Comunque, questo è Andrea Bruno Savelli, sempre geniale e sempre straordinario. Cioè, guarda, questa maglia è piaciuta tanto, te lo dico. Siamo più di un messaggio. Allora, poi andremo, ve lo dico subito, da Andrea Giannattasio, perché lui è ancora oggi in Inghilterra, ha seguito l'ultimo allenamento in terra inglese, quindi andremo da Andrea per farci raccontare ovviamente le condizioni di Ken. Prima fatemi mandare un bacio al cielo a Franco Baresi, è stato un grande campione. Una persona che poi nel dopo calcio non ha avuto la stessa fortuna che ha avuto da calciatore, ma una persona per bene. Andrea è una persona pulita, e quindi veramente, tra l'altro oggi io ero a Pasadena, questa tragedia mi ha spinto ad andare a rivedere quei rigori di Pasadena, la sua disperazione, anche l'abbraccio di Enrico Sacchi dopo, nell'andare a consolare Baresi che aveva sbagliato un rigore, come Baggio, come l'aveva sbagliato Massaro, quindi un bacio al cielo e un grande abbraccio anche a Adrian Mutu. Purtroppo abbiamo saputo che Adrian ha perso il papà, il babbo, diciamo, in fiorentino.
3: Guarda, incredibile, mentre parlavi, noi abbiamo davanti lo schermo di Sky, che ha fatto vedere esattamente le immagini che raccontavi, mi è venuta la pelle d'oca, perché sentirti realmente addolorato, perché poi un uomo di 66 anni è un pezzo della nostra vita che si stacca, no? E che va via, anche se è stato in una squadra avversaria, poi finito. Diventa una bandiera del calcio e basta. Lui è stato uno dei difensori più forti di tutti i tempi. Probabilmente il suo dopo calcio l'ha fatto anche un po' dimenticare, non dai milanisti, ma sicuramente, no? È stato un po' oscurato, ma lui è stato un giocatore di un livello stratosferico.
2: Allora, prima di andare da Giannattasio, non so se l'abbiamo già in linea, ciao Andrea. Allora lo salutiamo subito.
4: Ciao, buonasera.
2: Ciao Andrea, buonasera a tutti. Ciao, ripeto, Andrea, ancora complimenti. Andrea Giannattasio ha fatto un lavoro fantastico e sta completando questo lavoro fantastico in questa tournée inglese. Resto ancora un secondo da Andrea, perché ti dicono, riconoscendoti una competenza calcista, ormai l'hanno capito tutti, è te il vero competente, sei di calcio, sei te, non solo tifoso, ti dicono: ma non sarebbe, se arriva Mastantuono, ideale passare al 4-3-2-1 con Gudmundsson e Mastantuono dietro Ken?
3: A parte, secondo me non resta Ken. Quindi,
2: e ora ci arriviamo.
3: E quindi dobbiamo cambiare. Però per il 4-3-2-1 Ken fa ancora più fatica. Ken è quel centravanti, mi veniva un termine che poi potrebbe essere frainteso, ma è un animale dal punto di vista fisico, perché è esplosivo e fortissimo, che ha bisogno di spazio e meno di dialogo. Probabilmente se viene Mastrantuono e resta Gudmundsson, ce lo farà un pensiero anche grosso. Però
2: potrebbe essere anche a Tà Mastrantuono. Però giustamente ci scrivono immediatamente i nostri ascoltatori, e vi ringrazio, perché ve lo ripeto, questa non è la trasmissione di noi due, che siamo, è la trasmissione di tutti voi, delle migliaia e migliaia di persone che seguono questa trasmissione, che dicono: allora non prendi Grosso, cioè il calcio di Grosso è previsto con i due esterni d'attacco, è costruito
3: vero.
2: Su due esterni d'attacco.
3: Ha anche cambiato in carriera, sì. Non ha fatto sempre solo quello, però soprattutto non fai questo centrocampo, non fai quella difesa,
2: esatto.
3: Cioè e la squadra oramai tornare indietro, tutto si può fare, ma perché appunto hai ragione te, dovresti giocare con Attà, perché poi sennò sei sbilanciato
2: troppo, sei tutto. Allora Andrea, raccontaci tutto di queste ultime ore inglesi.
4: Ma guarda, la squadra sta per ripartire. Io sono ancora all'interno del centro sportivo della Fiorentina, perché sto ingannando il tempo in attesa poi di andare alla stazione tra un'oretta e prendere il treno. E la Fiorentina sta per partire alla volta dell'Austria. È previsto un volo alle 15:30 in aeroporto a sud di Londra, dove hanno girare parecchio Viola prima di arrivare all'aeroporto, perché c'è molto traffico, vedevo in città oggi. Previsto l'arrivo a Klagenfurt alle 18, tra una cosa e un'altra. Stamattina allenamento di rifinitura con direi buone notizie, Luca e Andrea, perché Ken ha continuato a lavorare con i compagni. Non si è visto ancora Jimenez, che ha le prese con l'attacco febbrile, sì. Si è rivisto Brescianini, ma ha lavorato soltanto a parte, perché si è fatto male durante la gara contro il Watford, ma non dovrebbe essere nulla di che, perché ho visto che ha già iniziato a indossare le scarpe da calcio. Valdepeñas è qui in ritiro, però ancora non può stare con la squadra, perché finché non sono completati tutti i procedimenti del suo tesseramento con la Fiorentina e non arriva soprattutto il transfer, non può essere nemmeno aggregato per gli allenamenti. Credo che forse già oggi possa arrivare, comunque sia, la fumata bianca. Per il resto Fiorentina ha rinfrancato dopo la vittoria con il Watford, buonissimo livello di allenamento, ho visto ancora una volta molto bene Moise Kean, che sarà chiaramente il titolare in attacco domani contro il Real Madrid.
2: Andrea, è arrivato qualche eco anche in ritiro su Mastrantuono, perché la non convocazione di Mourinho per l'amichevole con la Fiorentina, diciamo che ha dato un'ulteriore spinta sul fatto che il Real voglia mandarlo a giocare. Questo non vuol dire che non manchi a Firenze, perché ecco, sulla Fiorentina c'è, diciamo, nel passaparola societario molta cautela, però poi nelle verifiche che facciamo questa cautela è un po' meno molta.
4: Ma allora io ribadisco quelle che sono le mie informazioni, poi è chiaro che la Fiorentina fa il suo gioco e smentisce, detto che, come ho spiegato nei giorni scorsi, la famosa short list, ormai si usa questo termine su tanti concetti, cioè la lista della spesa, no? Con gli obiettivi di mercato, non è che è sempre fissa, si aggiorna di nuovi nomi che escono e rientrano, perché come mi spiegava Roberto Goretti l'altro giorno, quando la Fiorentina inizialmente aveva smentito Ulai, l'aveva fatto perché era uscito dopo un paio di settimane in cui era stato seguito, era uscito dagli obiettivi di mercato Viola perché sembrava irraggiungibile, poi è tornato ed è stato preso. Su Mastrantuono non so se c'è la stessa strategia. Io quello che posso dirvi è che a Fabio Paratici ci piace tantissimo, a prescindere dal fatto che lui è un trequartista e non un esterno, è un giocatore che a lui piace e che se noterà, e domani certamente quando affronterà il Reale e saluterà i dirigenti delle Merengues lo farà, e se noterà un'apertura del Real per questo calciatore, lui so per certo che ci si getterà a capofitto. La problematica non è convincere il Real a dare Mastrantuono alla Fiorentina,
2: è il giocatore.
4: Convincere il calciatore, perché esatto. Su di sé non avrà solo la Fiorentina, avrà tante altre società che gli possono garantire e più soldi e il palcoscenico europeo.
2: Io faccio riferimento al Benfica, no Andrea?
3: Certo.
2: Cioè
3: esatto,
2: il Benfica esatto. Che è scoperto che è interessato a questo giocatore, Benfica gli può mettere sul piatto la Champions, una visibilità importantissima anche a livello internazionale, poi si sa che Portogallo chiama Sud America anche geograficamente, quindi anche un'attenzione, è lì che devi andare. Noi abbiamo un'arma, dottor Savelli, che ne parlava anche prima con Daniel Bertoni, la Fiorentina per gli argentini è un valore per Batistuta, è un valore per Daniel Passarella, è un valore per Daniel Bertoni, è un valore. Cioè, io quando ho seguito la nazionale argentina con chiunque andavo a parlare di giocatori e parlavo di Fiorentina c'era una risposta immediata. Questo può essere un piccolo vantaggio, Andrea?
3: Sì, la Fiorentina ha una serie di vantaggi, compreso quello di non giocare le coppe, se ci riflette bene, perché il calciatore deve fare un percorso di crescita che può avvenire anche giocando al Benfica in Coppa Campioni o giocando con la Roma in Coppa Campioni, ma se si tutela venendo alla Fiorentina e poi l'anno prossimo gioca la Coppa Campioni con noi, fa il percorso alla Nico Paz, se fa un ragionamento in prospettiva e non sull'immediato, cosa che purtroppo ai calciatori spesso sfugge, e secondo me ci sono ottime possibilità che scelga il Viola, assolutamente. Sì. In più magari gli faranno fare a Valdepeñas una chiamatina, visto che è stato in ritiro con lui fino a ieri d'altro, cioè un po' di spinte ci saranno.
2: No, ma non ci sa qualcuno per chiamarlo, degli argentini. Esatto. Allora Andrea, resterei ancora su questo tema. Ci abbiamo un sacco di ascoltatori, vi ringrazio, siamo invasi, letteralmente invasi di messaggi al 348-7513-933. Ringrazio anche gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925-727775. Siamo invasi, c'è addirittura che più di uno che disegnano un tridente d'attacco con Mastantuono a destra, Ken al centro e Sancho a sinistra. Che ne pensi?
3: Ragazzi, mi levo le cuffie e parto a piedi, e so che non vorrebbero venire con me né a piedi né in macchina, però sono disponibile anche a lavare la macchina, che non la lavo da 6 anni, per andarli a prendere, a portargli le valigie, qualsiasi cosa. Di che si parla? Cioè, sarebbe una roba senza senso, un sogno a occhi aperti. Ma guardate che Fabio Paratici questo sta disegnando, poi i nomi,
2: poi magari non arriveranno, come hai detto te, cioè disegnando. Magari poi non arrivano, dottor Giannattasi, magari non arrivano, ma ecco, quando ci chiedono, anche facendo prevalere il tono di preoccupazione al tono di curiosità, perché ancora non arrivano gli esterni, io ve lo ribadisco, cioè se c'è la possibilità di agganciare dei profili importanti, aspettiamo un attimo, cioè il campionato è vero inizia, quando inizia? Il 23?
4: Per la Fiorentina il 24, perché gioca di lunedì.
2: Il 24 agosto, ma poi c'è da giocare tutta la stagione, cioè non è l'ansia da dover prendere un giocatore, questo lo dico al di là del fatto che arrivino Mastantuono, che è un'ipotesi addirittura più credibile secondo me rispetto a quella di Sancho, no?
3: Certo, tutti e due
2: andiamo a cercare livelli alti, ma è una battaglia bellissima questa.
3: Sì, aggiungo, sì, se posso.
2: Finisci te, Gian.
4: No, io allora devo dire che i social sono un mondo meraviglioso, perché per esempio in questi giorni magari chi bazzica veramente spesso, soprattutto Instagram, avrà visto che sta girando un reel con un'espressione di un ascoltatore che in pieno vernacolo fiorentino dice: Paratici sei impantanato, cioè sei impantanato nel fango, no? Nel fare mercato. E fa molto ridere come espressione, però secondo me non è così, cioè sicuramente Grosso si aspettava magari qualcosa in più prima, ma per me questo temporeggiare di Paratici è figlio secondo me di una attenta valutazione di molti profili. Io credo che lui ne abbia serenamente tra le mani moltissimi, lui avrebbe potuto chiudere per Coleosce e per altri molto prima, poi li ha lasciati andare, cioè nel senso non è che è impantanato, sta ponderando secondo me le scelte più opportune da fare. Per esempio l'investimento eventuale su Mastantuono va ponderato, sì, perché non è un esterno, è un giocatore della tre quarti, quindi
2: no, ci devi fare un ragionamento. Tra l'altro permettimi di fare una correzione, anche in questo ringrazio sempre i nostri ascoltatori, che il Benfica non fa la Champions quest'anno, e quindi questo è un altro vantaggio che può essere, perché io, ragazzi, io non vedo realtà italiane, anche se ho sentito parlare del Napoli, ho sentito parlare del Milan, io non credo, cioè se Mastantuono, se viene in Italia viene per giocare,
3: certo,
2: e queste realtà non gli va, rischia di finire all'interno di un circolo vizioso. Quindi noi dobbiamo temere qualche soluzione straniera che gli garantisca la possibilità di giocare. Ecco, io credo che poche di livello. La Fiorentina naturalmente non fa le coppe, e questo è un aspetto. Stavi dicendo, Andrea?
3: No, volevo dire lo stesso. Questa cosa di Andrea.
4: Andrea Bruno Savelli.
3: Non c'è nessuna preoccupazione nel non aver chiuso con le Osho, non c'è sfuggito. L'abbiamo lasciato andare, sì, perché puntiamo a dei profili più alti, sì, più sì, pronti, più forti, che possano far sognare di più la piazza. Coleosh è un calciatore che comunque va costruito, sarebbe venuto a Firenze per fare l'alternativa,
2: E comunque resta al Parigi a fare il vice di Coné, cioè voglio dire, che non è che tutto dire, ce ne facciamo una ragione. Allora facciamo così, per non fare confusione, chiamerò Andrea Bruno Savelli e chiamo Andrea solo Giannattasio. Allora, senti, ci spieghi meglio, Valdepeñas quindi sei arrivato ma non può giocare.
4: Sì, sì, sì, guarda, io l'ho anche intravisto un attimo, però lui formalmente, per quelle che sono le norme UEFA FIFA, non può nemmeno stare a contatto con la squadra, sicuramente non allenarsi. In effetti oggi non l'ho visto allenarsi, sono sincero, la squadra ha lavorato nel campo principale e lui non c'era. Poi chiaramente l'ho visto perché prenderà anche lui lo stesso pullman nello stesso aereo per andare a Klagenfurt. Tra l'altro, ripeto, l'ufficialità può serenamente arrivare oggi, doveva già arrivare ieri, ma insomma arriverà presumibilmente tra oggi e domani. E non appena arriva lui può serenamente lavorare con la squadra, la Fiorentina avrà un giorno di stacco perché poi dal 3 riprende a lavorare già la Park. Tra l'altro ritroverà Pongracic e Fabio Grosso dal
2: Così finisce di postare tutte le foto delle vacanze, cioè per carità ne ha tutto il diritto, sì, e fa anche bene.
4: Tra l'altro lui mi spiegava Goretti, lui aveva in teoria il suo periodo di vacanza finiva a cavallo di questo ritiro inglese, quindi lui volendo sarebbe stato chiamato qua durante il ritiro, però la società gli ha concesso di fare vacanze in più e lo comunque lo ritroverà il 3 di agosto e mi dicono che sarà un giocatore su cui Fiorentina comunque lavorerà tanto, ecco, non è un giocatore in uscita, quindi
2: no, ma
4: Grosso immagino lo allenerà con attenzione,
2: che secondo me dovrà anche faticare molto per trovare una maglia a titolare, perché ricordatevi, senza le coppe, quindi molte settimane, purtroppo la stragrande settimana effettiva giocherà una partita solo. La logica del calcio vuole che la linea difensiva la cambi il meno possibile.
3: Ovviamente.
2: E se funziona Dragusin, e io faccio il tifo perché se Dragusin funziona noi troviamo personalità oltre che valore tecnico, Pongracic ci fa di molta panchina, oppure bravissimo, è meglio di Dragusin, e quindi pensate voi che livello abbiamo. Allora ci prendiamo la prima pausa, è volata prima mezz'ora a 100 all'ora, e poi ripartiamo da Ken, perché Mastantuono è un sogno, una speranza, un obiettivo. Ken è un gigantesco punto interrogativo. Quindi ne parliamo con Andrea Bruno Savelli, ragionando anche su quelli che possono essere i giocatori che gli potrebbero piacere. Ne parliamo con Andrea Giannattasio, che ha visto l'allenamento di stamani e che quindi ci dirà anche cosa ci dobbiamo aspettare secondo lui da Ken nella partitissima amichevole di domani contro il Real. Torniamo subito.
7: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso, rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime e rialzo previste tra 32 e 37 gradi.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila. Ascoltala. Guardala.
3: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
3: Per vostra fortuna, avete un domatore.
5: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
3: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: S'apri il dibattito.
7: Uno.
6: Contro tutti!
8: Quello che è accanto a lei è matto.
0: Fiorentina.

0: Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Allora, eccoci qua, c'è una notizia flash che arriva da Romano, che è uno dei più preparati e soprattutto più importanti colleghi di mercato. Il Real Madrid da oggi, Mastantuono è fuori dal gruppo squadra perché deve partire in prestito. Decisione presa da Mourinho. Fiorentina all'assalto da settimane, la Roma si è mossa, ci sono anche club francesi e spagnoli. Insomma, una partita che giochiamo, che certo, giochiamo veramente, e che vedete che tutte le notizie che arrivano, giochiamo e la vogliamo giocare, ci vogliamo provare. E come diceva Andrea Bruno Savelli, già il fatto di provarci per questo tipo di livelli vuol dire che la Fiorentina finalmente non sta al ricasco di quello che ti offrono procuratori, ma va dritto a cercare potenziali top player. Ken, Andrea, come partiamo? Andrea Bruno Savelli, come partiamo nella lettura della vicenda di Ken, che devo dire la verità, per come la percepiamo da noi, è un giocatore che, come suona il telefono, uno offre 40 milioni, arrivederci e grazie. Però non è detto che questo telefono suoni.
3: Esattamente, la Fiorentina l'ha messo in uscita, non c'è discussione, ha anche già fermato il possibile sostituto, forse avrebbe puntato anche Santiago Castro se i tempi l'avessero permesso, ma secondo me Pellegrino sarà una grandiosa sorpresa per tutti i tifosi della Fiorentina, che sono un po' scettici su questo calciatore. Io mi sento di farla questa scommessa, e al tempo stesso Ken è in uscita, non ci vedo grosse discussioni, non solo e non certo per un problema di stipendio oppure di comportamenti, ma soprattutto perché probabilmente Fabio Grosso ama più un tipo di centravanti in grado di legare gioco. Come dicevamo prima, lui è un centravanti fortissimo, si sta parlando di uno forte con un però grosso come una casa in carriera, una stagione buona,
2: certo,
3: lo dico in Fiorentino, una stagione buona,
2: diciamo. Mettiamoci anche il Paris Saint Germain, dai.
3: Sì, però era una squadra che vinceva tutte le partite, sì, 5-0, entri, fare 12-13 gol vuol dire che sei bravo e che vai alla loro velocità, ma questi non sono problemi che Ken abbia mai avuto, ma è un dato un po' gonfiato dai risultati loro. Cioè, è come quando parlandone dissi Pellegrino ha fatto solo 9 gol, ma il Parma ne ha fatti 28,
2: sì,
3: 30,
2: sì, sì,
3: e lo stesso, loro ne hanno fatti 120, 10 li calcoli un pochino più in percentuale, però il giocatore non si discute a prescindere da quello, manca la continuità e la capacità di legare il gioco.
2: Sì, e c'è un aspetto che però ci deve far riflettere, poi torno da Andrea Giannattasio, ci deve far riflettere, che noi stiamo parlando del centravanti della nazionale, del centravanti che per poco portava praticamente da solo l'Italia ai mondiali, di un giocatore che insomma, quando gioca dà la sensazione di poter fare la differenza, ma offerte non arriva. Cioè, quindi vuol dire che purtroppo sulla bilancia della valutazione di Ken c'è un elemento che riguarda non solo il Ken calciatore, ma probabilmente le sue condizioni fisiche. Vi ricordo che 2 anni fa lui non passò le visite mediche con l'Atletico Madrid, poi però 7 mesi dopo ha cominciato a segnare, ha fatti 33, che non parliamo di qualcosa che è oggettivamente lo limita in maniera assoluta. Anche a livello estero non ci sono club nemmeno in questo momento di una fascia medio-alta che potrebbero addirittura andare a mettere la clausola da 62 milioni. Andrea Giannattasio, vorrei sapere come l'hai visto in queste sedute di allenamento, cosa ti aspetti da lui domani contro il Real, e anche in questo caso, come su Mastantuono, qual è il pissi pissi bau bau che arriva dal ritiro sul futuro di Ken?
4: Ma guarda, allora, se la domanda me la fai ora e me la stai facendo in effetti adesso, ti devo rispondere sulla base delle ultime 2 sedute e ti dico, l'ho visto veramente bene, cioè fisicamente a posto, ben inserito nella squadra con i compagni, e questo te l'avevo già detto se me ricordi anche al Viola Park, sì, quando c'erano, sì, le sedute di allenamento a Bagno a Ripoli. Su questo aspetto Ken veramente non ha mai dato il segnale di avere la testa tra le nuvole, a differenza magari di altri suoi compagni. Mi viene in mente di Comuzzo, che non ho mai visto per un istante concentrato.
2: Sì, lui non ci credeva più, dai, non ci credeva più.
4: No, Comuzzo, esatto. Mentre Ken è veramente uno dentro il gruppo, ha già subito fatto grande amicizia con Ulai, l'ho visto veramente scherzare a lungo con Livoriano. La domanda, se tu me l'avessi fatto qualche giorno fa, beh, si era acceso questo piccolo giallo sulle sue condizioni, che però la Fiorentina, devo dire con grande onestà e trasparenza, e colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare la Fiorentina perché ci ha fatto lavorare veramente molto bene in questi giorni in Inghilterra, ci aveva fatto capire con, ripeto, chiarezza e trasparenza che il giocatore veniva gestito perché volevano evitargli altri problemi alla famosa tibia. Quindi lui si era fermato martedì e mercoledì, giovedì, cioè ieri, ci avevano promesso che sarebbe tornato in gruppo e così è stato. Ha lavorato bene e ha lavorato bene oggi, quindi è un giocatore, Luca e Andrea, da maneggiare con cura. Ha questo problema la tibia, anche oggi guardavo la parte famosa dove spesso senti dolore, ha sempre comunque questa fasciatura nera,
2: ha sempre la fasciatura, continua a lavorare, sì, con, sì, la fasciatura,
4: sì, sì. Per questo,
2: e te avevi
4: protezione...
2: visto che lui aveva fatto ghiaccio dopo la partita, giusto? Su quel,
4: sì,
2: su quella parte.
4: Dopo la partita con il QPR, sì, QPR. Sì, sì. Però ripeto, poi era tornato ad allenarsi subito dopo, aveva forse spinto un po', e allora gli era stato consigliato di fermarsi 48 ore, ha fatto fisioterapia, ha fatto palestra. E poi da ieri, come, ripeto, ci aveva fatto intendere la Fiorentina, uno poteva pensare, ma chissà, magari si è fatto male. Invece no, devo dire, la società è stata molto trasparente.
2: No, è la gestione del giocatore. La gestione del giocatore.
4: L'abbiamo visto anche dalle immagini, foto e video. E domani, ecco, mi aspetto che giochi al primo minuto. E poi mi ha chiesto, cosa ti aspetta da Ken? Mi aspetto un gol, perché poi alla fine Roberto Piccoli, che secondo me non ha fatto un grandissimo ritiro, però Roberto Piccoli ha fatto gol sia col QPR che uno bellissimo l'altro ieri con il Watford. Quindi io credo che lo palcoscenico, anche se sarà un Real veramente fortemente ristrutturato, perché a parte il centrocampo con Camavinga, con Valverde, con Güler, ma poi una squadra veramente raffazzonata, però mi aspetto che faccia un gol, perché i centravanti vivono per questo.
2: No, c'è un altro aspetto che vorrei mettere sul piatto, ragionando su Ken, fermo restando Andrea, su Pellegrino non li convinci, Allora c'è un amico che dice, se Grosso preferisce Pellegrino a Ken, siamo veramente messi male. Ken lo vogliono vendere solo perché guadagna troppo. No. Certo, facevo un riferimento.
4: Ma io penso,
2: Ken,
4: scusate,
2: guadagna più di 5. Sì, arrivo subito. Ken guadagna più di 5 milioni. Sì, sì. Ho letto, Pellegrino guadagna 500.000 euro. Cioè, solo lì ballerebbero 8 milioni, Andrea.
3: Andrea, sì.
4: No, no, dico una cosa rapidissima. Secondo me a lui piace, perché è un giocatore per il calcio di Grosso, poi che c'entra, ci sono molti giocatori migliori di Pellegrino, ma forse per fare il centravanti come vuole Grosso, Pellegrino è più indicato. Poi non sto anch'io ho mostrato scetticismo stamattina su questo eventuale avvicendamento, non è che ho cambiato idea, però me lo spiegherei in questa maniera. Ecco, lascio la parola a voi.
2: Dottor Savelli, Daniele Dallucca dice Pellegrino è lento come la Quaresima.
3: Non è vero, no. Non è vero, di testa è un mostro, protegge molto bene la palla, è potente, ha progressione, non è veloce ma è potente, e io sono d'accordo con il dottor Giannattasio che sicuramente per caratteristiche è più, se hai gli esterni che entrano dentro e al campo e vanno a tirare in porta, hai bisogno di uno che chiuda i triangoli, che dialoghi. Ken tendenzialmente, tutto si può cambiare nella vita, Ken tendenzialmente è uno che quando c'ha la palla si gira e punta,
2: sì.
3: Quindi c'è un problema. Pellegrino è uno che è arrivato, che non era perfetto da quel punto di vista, ed è migliorato e cresciuto tanto. Quindi non si parla del valore assoluto del calciatore, ma del modo con cui si gioca. Dopodiché del valore assoluto se ne va a riparlare tra un anno con tutti.
2: Sì. Io credo che questo è veramente un grande dibattito. Credo che bisognerà stabilire anche una deadline,
3: certo,
2: nella vicenda Ken, perché Ken non ti mette pressione per andare via. Cioè Ken non butta i suoi procuratori all'attacco con i messaggi che arrivano attraverso i canali comunicativi, che lo vuole quello, lo vuole quell'altro, vuole andare via, cioè no. Quindi anzi, come dice Federico, dicevi, io mi aspetto una dichiarazione di Ken in tempi rapidi che dirà: io voglio vincere con la Fiorentina, voglio far bene con la Fiorentina. Cioè non avverti, Andrea Giannattasio ci parlava di questa immediata empatia con l'ultimo arrivato. Ecco, e quindi deve veramente arrivare un'offerta, perché se arriva l'offerta, quella vera, quello importante, allora tutto diventa giù. Ma io, ragazzi, guardate, è questione di 10 giorni, quando si parla di giocatori come Ken, quindi 40 milioni come tetto, si limita il parco di pretendenti, cioè si taglia del 50% le squadre che possono prendere Ken, e chi vuole prendere Ken, chi vuole prendere, lo considera il centravanti titolare, lo deve avere entro il 10 d'agosto una squadra importante. Quindi credo che stiamo arrivando a quel punto di arrivo. Altro grande tema è Fagioli e Ulahi. Te li aspetti insieme, Andrea?
4: Credo di no, perché
2: ma
4: se
2: allora però c'è un problema. Certo. Allora, ragazzi, allora avvisa naviganti.
4: No, ma no, secondo me no, perché è una gestione fisica, Luca. Cioè, nel senso, per esempio, non mi aspetto nemmeno altri titolari della Fiorentina in campo domani. Potrebbe avere un turno di riposo anche Mandragora, per dire. E potremmo vedere Fabiano, oppure Ndur potrebbe riposare. È tutta una gestione. È il motivo per il quale Ulahi non ha giocato contro il Watford. Cioè, io mi aspetto Ulahi sicuramente a fare il play, e Fagioli magari subentrerà nel corso del secondo tempo, perché ha giocato 75 minuti mi sembra contro il Watford. Ma è tutto, per il momento sono una gestione.
2: Però, Andrea,
4: poi,
2: se non li fai mai partire insieme, d'accordo. Allora guarda, non è stato fatto in Inghilterra, lo capisco, perché innanzitutto trovavi già, ora c'hai la Fiorentina, c'ha 10 giorni in più di preparazione, trovavi squadre molto più avanti, c'è il rischio infortuni e bla bla bla bla bla bla. Ma se l'amichevole simbolo, che a questo punto arriva il primo di agosto, non il 20 di luglio, il primo di agosto, non abitui questi due giocatori, non nell'allenamento, nella partita, a trovarsi le posizioni, e io comincio a pensare che probabilmente su qualche piccolissimo interrogativo su Fagioli forse è il caso di porcelo. Prima Andrea e poi vado da Savelli.
4: Ma io ti dico, effettivamente in partita l'abbiamo visti soltanto insieme col Gubbio, però io tante volte in allenamento li ho visti provare insieme. Poi l'allenamento magari ha un valore molto limitato, può valere fino a un certo punto, però io praticamente tutte le volte li ho visti insieme, anche oggi per esempio. Però non credo che sia indicativo questo, perché secondo me lui adesso li sta facendo ruotare per normale gestione fisica. La Fiorentina, ve l'ho raccontato fin dall'inizio, è molto attenta, almeno la gestione Grosso e i suoi collaboratori sono molto attenti a rispettare i parametri fisici di tutti i calciatori. Per ogni calciatore, fin dall'inizio del ritiro al Viola Park, è stato predisposto un percorso di recupero per l'ottenimento della miglior forma fisica. Quindi, se verrà ritenuto opportuno schierarlo dopo i 75 minuti di mercoledì, bene, altrimenti magari subentra la ripresa e fa gli ultimi 25-30 minuti. Ecco.
2: Che ne pensi?
3: Ma io la penso esattamente come te, prima di tutto perché non ho visto bene Fagioli in queste partite, non l'ho visto bene, e poi perché Attà ne ha giocate tante. Ora io vado a memoria e mi sbaglio, Ndur ha giocato più minuti, c'è bisogno, oltre che voglia e curiosità, di vederli giocare insieme. E poi la Fiorentina, che fa troppo turnover in un amichevole con Real Madrid, va tutto bene, ma non esagererei, ecco, per carità di Dio. Loro non saranno i titolari, sono sempre Real Madrid, noi non possiamo permetterci in questo momento nessuna brutta figura, anche per questione di mercato. Sì. Cioè è bene che Mastrantuono veda quanto è forte e quanto è bellina la Fiorentina, bellino detto alla Fiorentina. E quindi io invece la penso esattamente come Luca, domani è l'occasione per vederli giocare insieme e capire chi va a fare la mezzala, se vanno a turno, perché secondo me è questa l'idea. Io Ulahi ha fatto tutto il mondiale da mezzala sinistra, sì. Attà è stato preso e stato detto va a fare la mezzala sinistra. E certo. Allora di là ci ha sempre ficcato o di Raffandur, o uno fa la panchina o uno esce, no, o bisogna vederli insieme.
2: No, io faccio proprio un discorso e poi faccio un'ultima domanda a Andrea Giannattasio e ringrazio, perché poi deve prepararsi per tornare anche a Firenze. No, io faccio solo una riflessione di numeri, no? Allora, noi sappiamo che la Fiorentina prenderà Torsvelt, cioè lì è solo una questione di tempi, ogni giorno che aspetti metti più pressione al Sassuolo. Ragazzi, è capovolto quello che sta subendo la Fiorentina su Dodò, certo. Ogni giorno che passa Dodò lo vendi a un euro in meno,
3: no,
2: e il ragionamento è dall'altra parte. Allora, se la logica che mi ha riferito anche più volte Andrea Giannattasio, lui immagina più Ulai come play che non Fagioli, quindi immaginando quindi Ulai play, Mandragora che può fare il vice di Ulai, dopodiché c'hai Torsvet, c'hai Attà, ma vi dico di più, c'hai anche Fabian, perché secondo me non lo vendono Fabian, perché no. Se devi cercare un giocatore, una mezzala con determinate caratteristiche, su Fabian ci puoi provare a lavorare in questa direzione.
4: Certo.
2: Allora, per carità, c'ho anche Fagioli e sono felice, ma ragazzi, tutti li possono tenere, c'è un momento su qualcuno devono anche provare a fare cassa, ecco. Allora ecco perché io vedrei volentieri questi tre ragazzi insieme. Io vorrei vedere contro il Real Madrid, vorrei vedere Ulai, Attà e Fagioli, vorrei innamorarmi di questi tre come mi innamorai la prima volta e vidi Pizarro, Borca Valero e Aquilani, e poi dopodiché questi tre restano, il resto fate quello che volete, ma questi tre resto, dimenticavo anche indurre tra centrocampisti e Fiorentina, cioè diventano troppi, sapendo che su Tosvet non c'è nessunissimo passo indietro, e quindi quanti sono? Chi è che
3: sono
2: va
3: sette,
2: via?
3: Quelli che hai detto te, se resta anche Fabian, sono sette.
2: Poi
3: sono
2: Brescianini probabilmente entrerà in qualche operazione, ma sono troppi, ve lo ripeto, purtroppo la Fiorentina non fa le coppe, quindi se non ci sono poi problemati, le rotazioni sono molto limitate, quando hai tre titolari e hai un paio di opzioni alternative, la logica è tre titolari, un paio di alternative e un giovane. Questo è il gruppo dei sei di un reparto, no? Sono troppi.
3: Infatti,
2: ecco,
3: Mandragora, io finché.
2: No, ma Mandragora resta come vice play.
3: Sicuro?
2: Andrea, che ne pensi?
4: Io penso che Mandragora sia stato battezzato in quel ruolo lì, sinceramente. Sì. Anch'io l'ho visto, anche col Watford mi è parso palese, ecco, perché non c'era la I, c'erano sia Fagioli e Mandragora, e il Predo faceva Mandragora. Quindi, secondo me, l'idea è questa qui.
2: Bene. Senti, prima di salutarti, quindi la Fiorentina parte, poi c'è un giorno di riposo, e quindi poi aspettando la prima amichevole, che se non sbaglio si giocherà al Franchi, no? Contro il Deportivo.
4: No, dove se si ricordo gioca? Male, è sempre al Viola Park.
2: Sempre al Viola Park. Ecco, io credo che ci sia un entusiasmo, guarda, straordinario, perché testimoniato gli abbonamenti.
4: Esatto, 12.000, sto per dire adesso, 12.000 abbonamenti superati, ci diceva la Fiorentina oggi, e sì, la gara del 6 di giovedì 6 di agosto è l'ultimo test internazionale della Fiorentina, stavolta sarà in Italia e non all'estero, contro una squadra sicuramente interessante, e lì francamente, oltre a Valdepeñas, che sarà certamente ormai rodato, mi aspetto che ci sia, cioè spererei ci fosse qualcun altro, ecco, in attacco per dare alternative a Faglio Grosso. D'altronde poi il 14 d'agosto c'è la Coppa Italia, ora va bene che o il Benevento e il Ravenna non sono esattamente,
2: c'è Ronaldinho, vediamo contro Ronaldinho,
4: potrebbe esserci se il Ravenna passa il turno, se
2: va
4: sì,
2: a due allora Ronaldinho.
4: Però vabbè, infatti sì, però ecco, sarebbe anche, cioè, poi dipende, magari improvvisamente l'allenatore si innamora del 4-3-2-1 e decide di giocare in quest'altra maniera, ma la vedo difficile, ecco, infatti anch'io sono scettico.
2: No, io questo ci credo poco, quindi
4: anch'io.
2: Niente, ancora un grande saluto ad
3: Posso
2: Andrea.
3: Posso fare una domanda
2: vai,
3: al
2: vai.
3: Dottor Giannattasio?
2: No, devi farlo.
3: Perché hai detto che Piccoli non l'hai visto bene in ritiro?
4: Allora, ti dico la verità, allora, se ci dobbiamo basare sui due gol che ha fatto, effettivamente uno va a vedere i numeri e dice viva, ha fatto gol
3: Andrea,
4: in
3: però,
4: le gare,
3: però ha sbagliato anche un gol clamoroso nel secondo tempo,
4: esatto,
3: cioè, Piccoli è
4: e
3: questo.
4: Perché vogliamo parlare dei gol sbagliati col Gubbio?
3: Sì,
4: ecco, io ti dico che in allenamento ti dico che in allenamento, e io sotto questo aspetto ancora una volta ringrazio Grosso e la Fiorentina, perché ci hanno permesso di vedere sempre tutto, anche la parte tattica. Dico che anche in allenamento non è che abbia fatto dei numeri. Per esempio, ieri, primo allenamento di Ken dopo due giorni di stop, ieri ha spaccato la porta. Ieri c'era il povero Fei, il classe 2008 in porta, sì. È stato impallinato letteralmente di testa, di destro, di sinistro. Cioè, veramente è stato ridotto nero, l'ha fatto nero Ken. Quindi, insomma, in Piccoli questa cosa non questa fame, questa cattiveria sotto porta non mi pare l'abbia mai avuta. suo ritiro non mi ha incantato. Detto questo, devo vedere i numeri, ha fatto due reti e quindi bravo Piccoli, soprattutto quello col Watford è stato bellissimo.
2: Grazie, grazie Andrea Giannattasio. Allora ripartiremo fra qualche secondo dagli audio, però grazie anche agli amici di Lady Radio che sono un occhio sulla città straordinario, segnalano un incidente statuto angolo 20 settembre e quindi per chi in questo momento passa o è in procinto di passare da questa zona, un'attenzione, un occhio di riguardo. Ragazzi, Lady Radio è la storia di ogni angolo della città di Firenze, tutto quello che riguarda non solo il calcio naturalmente, ma anche tutte le altre tematiche. Allora ripartirei dagli audio ricordando 348 7513 933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925 727 7775. Ricordo se volete aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Stefanino, vai.
5: Savelli, a voler essere scaramantici, ma io non sono scaramantico, però sono un po' le partite, le vedo, i giocatori li vedo, ma tanto uno penso sia meglio, ma comunque era meglio se il Real Madrid l'aveva pagato 59, ma tanto uno, perché 60 aveva pagato anche Jovic. Io un vorrei pensare male, ma ti ripeto, non sono scaramantico.
6: Scusate, ma secondo voi un potrebbe essere proprio Ken a giocare come esterno d'attacco? Tu l'hai appena detto, no? Uno che ha bisogno di spazi, strapotere fisico, lui è uno che salta l'uomo, che voglio dire, c'ha... secondo me sarebbe proprio perfetto per giocare come esterno d'attacco,
7: Caro Luca, invece di rivali in Champions ce n'è una, si chiama Roma. Io so per certo che la Roma sta cercando a tutti i costi di prendere Mastantuono ed è l'unica rivale seria in questo momento. Comunque, ritornando al discorso dell'impantanamento, l'unico che ha bloccato tutto secondo me è Ken, perché forse se riuscivano a piazzarlo prima a quest'ora tante operazioni sarebbero sbloccate e quindi tutto quanto sarebbe già a puntino e messo a posto. Nicola Lapra.
8: Io sono d'accordo che non esistono più bandiere. Tutti quelli che amano la Fiorentina, vanno allo stadio, seguono la Fiorentina da tutta la sua vita, insomma, sono tutte bandiere, non è che il tifoso conta meno del calciatore, anzi, a lei parecchia.
2: Allora, questa è solo la prima parte dei tanti messaggi che continuate a mandarci al 348 7513 933, 3925 727 7775. Dottor Savelli, ti chiamano in causa su Ken se può fare l'esterno attacco. E qui mi dicono vorrebbero addirittura Piccoli, cioè c'è chi ha preso fiducia su Piccoli e chi vorrebbe Icardi. Allora io vi dico, per quello che sappiamo, ricordatevi che qui apro la porta e c'è la redazione di Tutto Mercato Web, che è il vero riferimento di mercato in Italia. Mi dicono che anche Fabregas in realtà un'idea a Icardi la sta facendo, fermo restando che, come ha detto lui, cioè Fabregas, è in difficoltà sugli italiani e quindi Icardi ovviamente non fa parte di questa categoria.
3: Va bene, in ordine, Icardi è un fenomeno, è a fine carriera, ma arriverebbe e farebbe bene. I numeri degli anni

0: Lui invece salta quando vede la palla. Però si parla di un giocatore fortissimo e dovrebbe perfezionarsi come centravanti, non come esterno. L'ultima, che non mi ricordo che cos'era,
1: Icardi,
0: sì, l'ho detto, Icardi è un sogno.
1: Il problema è che Icardi io credo che guadagni più di 10 milioni,
0: certo,
1: e poi siamo sempre agli stessi punti, ragazzi. Icardi prendi tutto, cioè prendi
0: Icardi, prendi tutta la carovana,
1: il centravanti, ma prendi anche l'uomo mediatico, non c'è bisogno, ve lo ripeto, cioè lo sapete benissimo, cioè sono, è come il discorso di Sancho, io non so che ne pensi di Sancho, cioè Sancho prendi tutto, a parte mi continuano a dire Sancho vuole andare a giocare agli Stati Uniti, che c'ha una fidanzata e vuole andare là a vivere, e prendi tutto,
0: compreso il cervello,
1: esatto.
0: Che è un po' un,
1: mentre Mastantuono è diverso, Mastantuono è una storia diversa, è un ragazzo e hai ancora margini. Il vero problema di Mastantuono secondo me è abituarsi al nostro calcio, dico il calcio europeo, ma non è che è un ragazzo strano, e questi sono strani, cioè Icardi, Sancho,
0: sono persone, uomini, sì, particolari, cioè hanno avuto dei percorsi strani, e può succedere una volta, può succedere anche due volte, però è come affronti i percorsi strani, e loro son particolari, e quindi fai una scommessa come fu un anno fa per Zaniolo, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Se lo rimetti in riga, che poi si è rimesso in riga quasi da solo a Udine.
1: Però vedi, ha già fatto quest'estate, sì, ha fatto di nuovo Sarabanda.
0: Sai,
1: no?
0: Sono quegli equilibri che basta un niente perché risalti tutto in aria. Ma quanti ne abbiamo visti di calciatori così, che sono in grado anche per un periodo medio-lungo di rimettersi in riga? Ma per assurdo anche il nostro meraviglioso Adrian Mutu a un certo punto,
1: sì, sì,
0: riebbe,
1: sì,
0: qualche problemino. Ora
1: andava un po' lungo, sì.
0: Oggi è un giorno in cui gli mandiamo certo solo un grande abbraccio.
1: Di questo.
0: Stavo riflettendo, no? Tutte le amichevoli, quando è stato l'anno scorso, si è giocato e pareggiato con gli universitari giapponesi.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: a livello di amichevoli, la Fiorentina ha lavorato per riprendersi un
1: posto.
0: Dico,
1: e lì ti racconto un aneddoto, l'ho già raccontato ieri. Allora, il Real Madrid doveva giocare l'amichevole di domani contro il Lecce, perché il Lecce è in ritiro a pochi chilometri da lì. Poi è intervenuto Paratici e il Real Madrid fa l'amichevole con la Fiorentina. Ragazzi, questo
0: è importante, non solo per il prestigio, ma anche per i rapporti, e poi per portare Mastrantuono, se lo facilita, no? E l'anno scorso si giocò contro gli universitari giapponesi e si pareggiò pure, mi pare.
1: Sì, no, per dire, è il livello. Va bene, prima ora volata via, fra poco torniamo. 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: E ora via al treno di vocali, avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi, e poi spazio al caffè nero bollente tutti i giorni dalle 7 alle 9. Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo.

0: e su tuttomercatoweb.com.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Salve, sono Maurizio. Allora, Mastantuono a destra perché è mancino e Sancho a sinistra perché è destro. E io ai manicomio.
4: Per me vendere Ken è un errore, però se lo dice Paratici, piena fiducia.
5: Ragazzi, ma non è che il problema di Ken in realtà sia la tibia, e questo è un problema per la Fiorentina e per chi lo vorrebbe comprare. In questo modo si spiegherebbe anche la scarsa appetibilità che ha sul mercato. E se è un giocatore su cui non ci si può fare affidamento, è un casino, ragazzi. Un casino grosso. Ci vogliono giocatori.
6: Non sono d'accordo. Dove sta scritto che un giocatore come Ken da 40-50 milioni debba essere acquistato da una squadra entro il 10 d'agosto? Si è visto partenze eccellenti anche da 60-70 milioni l'ultimo giorno di mercato, a campionato già iniziato. È esattamente il contrario. È la Fiorentina che ha l'obbligo semmai di vendilo entro il 10-15 agosto per poter reinvestire quei soldi e non trovarsi scoperta. E allora inizierebbe a essere un problema.
7: Buonasera a tutti. Io ce l'avrei il nome di un giocatore da prendere subito e immediatamente. Aristoteles, prima che ce lo porti via Alonso, Ana, prendiamolo noi, Aristoteles.
8: Scusate, ma Osimhen invece? Cioè, so che è in rotta con il Galatasaray, ma di brutto, ci sono anche offesi sui social. Quindi volevo dire, ma lui non è prendibile? È anche giovane, 27 anni ho visto, cioè. Magari perché c'ha degli ingaggi ormai a dei livelli che non ci possiamo permettere, però boh, io un pensierino, visto anche l'arguzia di Paratici, io ci proverei, no? Che ne pensate?
9: Io mi vorrei sbagliare, ma secondo me si fa il giapponese, Daniele.
10: Allora, grazie, vero? 100.000 volte grazie, lo ripeto, questa trasmissione ha un senso perché la facciamo insieme a voi, prendendo i vostri spunti, portando la vostra allegria, la vostra ironia. Aristoteles straordinaria, ma anche molti altri messaggi, quindi grazie davvero, continuate a essere insieme a noi. Ora continuo a cogliere altre vostre indicazioni. È chiaro che il tema attaccanti è un tema stringente e mi permetto di rilevare, ovviamente, l'amico che ha detto sì, i giocatori importanti si possono vendere anche l'ultimo giorno di mercato, ha ragione, anche il penultimo, anche gli ultimi tre giorni, ma è evidente che la Fiorentina che ha una forza in questo momento, che ha un progetto in questo momento, che ha voglia di aprire a un nuovo percorso importante, questo non se lo può permettere, non solo per Ken. Guardate, questa è un'operazione che puoi fare se cambi il portiere, ecco, l'ultimo giorno cambi un portiere, prendi un altro portiere, sì, magari può avere delle caratteristiche diverse, anche lì oggi un allenatore ti direbbe: un conto se ho un portiere bravo a giocare coi piedi, un conto se ho un portiere che non è bravo a giocare coi piedi, ma non lo puoi mai fare per un centravanti, perché la scelta del centravanti condiziona poi gli esterni d'attacco che vai a prendere, perché per ogni tipo di attaccante c'è la necessità di affiancargli un attaccante esterno che ne esalti le caratteristiche o che tragga lui stesso i benefici dai movimenti dell'attaccante. Allora, caro Andrea, Bruno Savelli, guarda, c'ho una raffica di domande sugli attaccanti. Allora, c'è chi dice: ma Osimhen no, visto che è in rotta totale, ragazzi, è un ingaggio da paura. C'è chi spinge per uno scambio, Roberto per esempio, tra Piccoli e Pellegrino, tenendo anche Ken, ma io non so se Pellegrino viene a fare la riserva di Ken, si rischierebbe di fare un po' di confusione. Un altro che dice, Simone dice: sì, io Icardi l'avrei preso, ma quando c'aveva Vandanara, ora non me ne importa più niente. E
11: invece era il momento di inquistarne alla larga, perché ha fatto un casino e la metà basta.
10: E c'è anche che dice: ma Vlahovic, vai, te le metto tutte sul piatto.
11: Allora, partiamo da quella che secondo me è più interessante e più verosimile, cioè il fatto che ne arrivi due perché poi la Fiorentina manderà in prestito Piccoli. Secondo me Piccoli non ha convinto la Fiorentina, ha convinto noi tifosi, ha fatto quel gol bellissimo a Londra l'altro giorno, però a me quel gol di Piccoli ce l'ha nelle corde. L'anno scorso è stato un anno sfortunato e disgraziato, non l'ha mai trovato, ma io mi innervosisco quando Piccoli sbaglia il gol davanti alla porta anche con il Watford, ve lo ricordate?
12: Sì, sì.
11: Che l'appoggia al portiere, lì non ha quella che diceva, quello che diceva Andrea Giannattasio prima, quella voglia di fare l'ultimo scalino, quella rabbia, quella cattiveria di imporsi, perché lì tiri un missile e se sei allenato a tirare tiri un missile e lo metti sotto l'incrocio, aggiungo io, invece l'appoggia piano piano perché ha un po' paura di sbagliare, ho già fatto gol, per non parlare di quelli che aveva sbagliato col Gubbio, di cui non facciamo menzione perché diciamo che aveva le gambe pese. Quindi detto ciò, a mio avviso esce anche Piccoli e gli Osimhen vanno presi quando l'ha preso, esatto, il Napoli,
12: esatto.
11: Ed era quel ragazzo del Levante che ha preso però il Real Madrid per l'appunto, era quello, no, che potevi far la coppia. Pellegrino è quel ragazzo lì, è un 2006-2007 promettentissimo, arriva al Real Madrid e gli fai poco. Osimhen no, non è raggiungibile, come non è più raggiungibile Vandanara. E Vlahovic sinceramente avrebbe tante complessità da affrontare che non me la sentirei, pur essendo vedova di Vlahovic.
12: Allora, guarda, allora dico subito, perché c'è un amico che ha chiesto anche di Chiesa, hanno già dato, per me è gente che ha già dato, e tra l'altro Vlahovic non lo so, ma secondo me Chiesa non tornerà più ai livelli.
11: Chiesa non torna di sicuro, ecco, a quei
12: perché
11: livelli.
12: Le problematiche fisiche che ha avuto,
11: certo,
12: gli hanno tolto quella che era la sua grande arma, l'esplosività. Se prima era esplosiva al 100% e mandava al manicomio, io parlavo di terzini e giocava contro Chiesa, diceva ma lui ti punta 100 volte e se lo fermi una volta ripiglia palla e ti ripunta un'altra volta. Oggi questa sua esplosività non c'è più. Allora inseriamo nel dibattito, tornando su Mastantuono, ma anche Valdepeñas, ma anche su Real Madrid, con Alain Valnegri di Movistar, collega tifoso della Fiorentina ma che sa tutto del mondo spagnolo. Ciao Alain.
13: Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti.
11: Ciao.
12: Allora qui stiamo impazziti su Mastantuono, te lo dico subito, anche perché il fatto, apro e chiudo una parentesi, con i giapponesi abbiamo perso 2-1
11: mi sembrava, addirittura
12: per Andrea Bruno Savelli già il pareggio giapponese era come una sconfitta, sai bene. Alain, il fatto che non sia l'elenco dei convocati fa capire che Mourinho ha scelto, ecco, c'era il dubbio che cosa avrebbe fatto, che cosa avrebbe deciso Mourinho su Mastantuono. Ti chiedo se te vedi la Fiorentina come una candidata credibile, ti chiedo anche, te che conosci benissimo la Fiorentina, dove lo mettiamo poi?
13: Ma allora, prima di tutto speriamo che possa arrivare, perché comunque è un giocatore che ha una qualità per a livello proprio della sua generazione, è un giocatore ultra dominante, è arrivato forse un po' troppo presto a Madrid. Il diario AS,
12: sì,
13: che comunque sul punto sta lasciando Madrid, non dà indizi della destinazione, parla della Fiorentina, parlano pure del Fulham, perché il Fulham ha preso Arbeloa come allenatore e sarebbe tra le squadre interessate, e si parla soprattutto di River Plate. Però secondo alcune
12: River Plate sembrerebbe, per quello che abbiamo capito, Alain,
13: sì,
12: diciamo il Real non sarebbe contento, e secondo me ha ragione, cioè non lo devi rimandare nel suo mondo, se no non cresce,
13: No, lo devi far crescere. Adesso bisogna vedere la concorrenza. Si parla pure di Roma e Milan.
12: Sì.
13: Non ho sentito nessun sondaggio. A livello tattico, secondo me, farebbe proprio l'esterno a destra per giocatore da corsia intermedia, per aprire proprio la fascia al terzino. A destra abbiamo Jimenez, abbiamo Dodò nel caso in cui rimanesse, abbiamo Fortini, dunque tutti i terzini molto offensivi che vanno sul sì, fondo. Lui per me è un numero 10, il numero 10 antico, però è sparito un po' nel calcio moderno, sono diventati le false ali, no? Che giocano nella corsia intermedia, un po' come Baena nella Spagna campione del mondo. Sì, speriamo, perché comunque è chiaro che il livello tecnico con il potenziale arrivo di Mastantuono si alzerebbe tanto.
12: Allora ti fermo un secondo, Alain, perché grazie a Simone mi ha detto vai a guardare su Wikipedia.
10: Io sono andato su Wikipedia e c'è scritto: Franco Mastantuono è un calciatore argentino con cittadinanza italiana, centrocampista della Fiorentina in prestito dal Real Madrid, e quindi per Wikipedia Mastantuono è già della Fiorentina.
11: Però lo sapete che su Wikipedia può entrare chiunque e cambiare. Io avevo segnato l'età di Napoleone sul mio profilo, me l'hanno corretto, quindi non ci credevano. E quindi
10: quello che dimmi, vai Alain.
13: Sì, ma Wikipedia comunque, secondo me, la sorgente più seria di Wikipedia è quella in inglese. Quella in inglese non c'è, meno fantamercato, diciamo, per profili calcistici.
10: Sì, no, ma infatti no, lo diciamo perché, ragazzi, la Fiorentina ci sta provando. Ecco, questo
11: è
10: lo possiamo dire.
11: Un buon tempone fiorentino ha mandato avanti Wikipedia nel futuro. Gli ha fatto
10: e
11: fare
10: quindi
11: un salto.
10: Questo è già importante, però, come diceva Andrea Bruno Savelli, insomma, mi pare che Alain Valnegri sia sulla stessa linea. Alla fine deciderà molto il giocatore, Alain.
13: Sì, perché comunque il Real prenderà comunque una parte dello stipendio, non lo vuol perdere. Il Real è vero che quest'anno comunque hanno cassato quasi 200 milioni di euro con i giocatori che ha formato, oppure i giovani che hanno preso come Mastantuono. Mastantuono ha avuto un costo comunque importante, non penso che sia un'operazione alla Nico Paz. È proprio un prestito secco di un anno per farlo crescere.
10: Sì. Quindi niente cioè non è Valdepeña, ecco, per capirsi.
13: Sarei molto sorpreso, perché comunque l'ha pagato 60 milioni, mi sembra, l'anno scorso.
10: Sì.
13: Mastantuono, non sono calciatori che ha formato come Nico Paz, come Valdepeñas, come Gonzalo Ramos, come calciatori che gli ha permesso di fare comunque delle plusvalenze importantissime in questo mercato.
10: Non c'è dubbio. Staremo a vedere. Io credo che, ripeto, l'accelerazione che ha fatto Mourinho e di conseguenza l'accelerazione che ha fatto il Real, non convocandolo per la partita, per l'amichevole di domani contro la Fiorentina, io credo che porta ad un'accelerazione anche di quella che sarà la scelta del giocatore. Io penso nel giro di massimo una settimana, sotto questo punto di vista, andremo.
11: Ma io vado oltre, Luca. Nel fine settimana si decide, perché il calciatore non può stare.
10: No, anche
11: senza
10: perché ha
11: una
10: bisogno,
11: scelta.
10: Poi, soprattutto, esatto, un giocatore giovane ha bisogno di entrare velocemente all'interno di un gruppo di lavoro. E chi lo sa, se è chiaro che se avesse il via libera dal giocatore, già domani Paratici con i dirigenti del Real, prima l'amichevole, dopo l'amichevole, potrebbe anche andare a perfezionare il ragionamento, come ci ha spiegato Alain Valnegri, che è collegato con noi. Lui dubita che sia un'operazione alla Nico Paz, cioè con tutte queste te lo do, però ce la ricompra, poi se lo cediamo, cioè potrebbe essere trattarsi solo di un prestito, di un semplice prestito. E vorrei chiudere l'argomento Mastantuono, Alain. Oggi abbiamo sentito Daniel Bertoni, lui ci ha invitato alla cautela, non sul talento che è cristallino, ma sui tempi di adattabilità di questo giocatore al calcio europeo. E l'Italia è ancora più complicata, secondo lui, la Spagna, nel senso che lui, almeno in Argentina, per lui il calcio era solo dribbling. Se viene in Italia, lui ha qualche dubbio che sia già pronto per un calcio molto più tattico, molto più riflessivo, come quello italiano. Che ne pensi te, che l'hai visto?
13: Ma è un 2007. È un 2007, non bisogna dimenticarlo. È un calciatore con i pari età, comunque è stato stradominante.
10: Sì.
13: In nazionale argentina, con l'Under 17, con l'Under 20, quasi 20 presenze tra le due nazionali. È ancora arruolabile, potrebbe ancora giocare con l'Under 20.
10: Pensa,
13: è
10: stato
13: con il talento non si discute. Adesso sul calciatore, sulla capacità di adattarsi, ci sono tanti fattori comunque che entrano in conto, che noi non possiamo comunque anticipare, perché alla fine è grosso dove lo metterà, che spazio avrà, lui come si sentirà a Firenze. Ha avuto il primo anno a Madrid, ha avuto comunque un anno difficile, iniziato giocando, poi comunque da ottobre via molto meno, e comunque c'erano tante voci su di lui, perché pesa molto il prezzo del cartellino.
10: Certo.
13: Deve andare in un posto dove può giocare con la mente libera.
10: Esatto.
13: E quello penso che Firenze comunque sia la piazza adatta, perché se dovesse andare a Milano per esempio, o a Roma, oppure ma anche in Premier nel Fulham, comunque avrebbe delle pressioni che certi ragazzi non ancora ventenni non riescono a gestire.
10: Allora Alen, è invece arrivato Valdepeñas, è già in ritiro con la Fiorentina, anche se non potrà giocare contro il Real perché ancora ci sono degli aspetti, diciamo, burocratici, diciamo così, da completare. Ci racconti un po' questo gioiellino del Real?
13: Sì, terzino, può fare anche il centrale, è mancino, giocatore molto fisico, verticale, che punta la porta, ha una bella personalità, secondo me si adatterà subito alla sua nuova realtà. Adesso con l'impatto fisico, perché lui gioca molto di fisico, non è un terzino molto tecnico, è molto offensivo.
10: Ecco, è molto offensivo, perché ecco, ti dico la verità, nel racconto tecnico della Fiorentina noi abbiamo sempre sottolineato il fatto, riprendendo un po' anche quello che era il calcio di Grosso nel Sassuolo, che uno dei due terzini stava un po' più, tanto che in fase di possesso palla si poteva quasi immaginare una difesa a tre, l'altro terzino attaccava molto. In questo caso è chiaro che la Fiorentina, per esempio, a destra ha preso Gimenez è quasi più un attaccante che un terzino, ecco, mentre Valdepeñas veniva raccontato più come quello che stava lì, il più difensore.
13: Sì, perché ha anche fatto il centrale comunque nella era del Real. Io quando l'ho visto giocare sia con la Primavera in Champions Under 20 oppure col Castilla, ho sempre visto un giocatore molto offensivo, giocatore comunque con una fisicità importante, sì, e che punta la porta, fa la diagonale benissimo, va alla conclusione. Adesso vedremo l'impatto che avrà con la Serie A, vedremo il modello di gioco, cosa gli chiede pure Grosso. Non scarterei di vedere Valdepeñas forse giocare anche da ala, da esterno, come abbiamo visto
10: addirittura Jimenez. Addirittura ala
13: potrebbe essere, perché comunque lui offensivamente
10: sì, no, guarda, viene raccontato, ti dico,
11: ha scardinato, cioè, in un attimo tutte le nostre idee tattiche.
10: No, non le nostre, no, cioè noi ragionavamo sulla necessità di avere una fase difensiva, perché poi ha già un centrocampo, Olai, Attà, Fagioli, cioè uno dei due, è vero che hai due centrali che saranno bloccati, due difensori centrali almeno quelli, però sì, sì, c'è anche questa lettura. Ti devo dire che mi raccomando, prendete tutto questo con una cautela, un milione di cautele, ma c'è stato anche chi ha un po' avvicinato strapotere fisico, con questa potenza, quindi ecco, immaginarmelo lì bloccato mi sembra una limitazione, certo, delle caratteristiche del giocatore.
11: Ma in queste prime partite ho visto scendere più il centrale di centrocampo a fare, sì, la linea 3, sì, e a dare un po' di copertura preventiva. Era Mandragora, che è uno che poi in emergenza l'hanno messo anche a fare il centrale di difesa l'anno scorso, però anche un con altre caratteristiche di testa non la prende mai Ulai, sì, però è un motorino che ti va a dar noia dappertutto, potrà scalare a per palla, far ripartire l'azione e rimanere con un occhio dietro se partono, sì, sì, poi dovranno gestirsi come si faceva in terza categoria, se parte quello di destra e quello di sinistra sta un po' sì, più fermi.
10: Questo è ovvio, però insomma,
13: ma alla fine bisogna guardare anche come si attacca. Secondo me Grosso vuol giocare o col 2-3-5 o col 3-2-5 in attacco.
11: Sì, sì, sì, sì, certo, certo, certo.
13: Questo tanta comunque roba, tanta roba. Sono giocatori che danno ampiezza, sì.
10: Senti Alain, mi allontano per un secondo dalla Spagna, poi ovviamente ti chiederò che Real ci dobbiamo aspettare domani, e sfrutto invece la tua competenza assoluta. Sai che nei giorni scorsi è venuta fuori la storia di Sancho, sì, anche in questo caso noi abbiamo l'indicazione che la Fiorentina è andata a capire, a bussare, che una risposta è attesa entro questo fine settimana. Ci sono tante risposte, caro dottor Savelli, per questo fine settimana, te lo dico. E ovviamente si è spaccata la platea tifosi fiorentini tra chi dice mamma mia un giocatore da sogno, c'è chi dice ci sono 5 anni e non fa più calciatore, c'è chi dice avete avuto Sottil, come fate a contestare questo tipo Sancho. Ecco, la tua competenza dove ci porta?
13: Ma Sancho è stato un po' sindrome della vittima del sindrome Manchester United, che ha comprato tanti calciatori strapagandoli e che non hanno reso e che si sono persi. E fa parte di quell'insieme di calciatori. Si è rilanciato tra Dortmund e Aston Villa. Comunque abbiamo rivisto in alcuni frangenti il miglior Sancho che avevamo visto a Dortmund, giocatore diabolico. Andare a Manchester nel dribbling, nell'uno contro uno, quanto vedeva la porta, aveva l'assist, sempre dinamico, ma anche nei movimenti senza palla molto intelligente nel liberarsi per poter ricevere e andare in porta. Nella Aston Villa ho rivisto il miglior Sancho. A sprazzi, però l'ho rivisto, ha alzato una Europa League. Secondo me sarebbe un gran colpo.
10: Sarebbe un gran colpo,
13: però ha dei costi, secondo me, un po' fuori parametri per la Fiorentina.
10: Sì, certo.
11: Alan, poi quando si fa tutte queste considerazioni, si considera il livello del campionato italiano, che purtroppo è sceso tanto. Sancho in Italia fa le buche in terra, è immarcabile. Poi magari lo devi marcare, gli devi fare un po'. Sì. Un cordone di sicurezza, ma lo stesso vale per Mastantuono. Certo che si deve adattare alla difficoltà tattica italiana, però il livello è un altro livello.
10: Sì, sì, poi come mi dicono sempre, non ti dimenticare poi che gli allenatori bravi aiutano anche a sviluppare certi ragionamenti. Certo. Ecco, cioè, qui fortunatamente c'è anche un dirigente bravo, cioè stavolta c'è un dirigente come Paratici che può anche gestire le problematiche.
11: Sancho a Dortmund era insensato da quanto era forte, cioè una roba che dicevi, ma com'è possibile?
10: Poi... Però mi interessa molto anche la riflessione che ha fatto Alain sul fatto che lui ha rivisto qualcosa del vero Sancho anche pochi mesi fa.
11: Ma quanti talenti si sono
10: persi?
11: Non
10: è che si parla solo
11: Manchester. Alain diceva una cosa sacrosanta: Højlund si stava perdendo, Zirze si è perso, si è perso da tutti i punti di vista, e sono talenti veri, eh?
10: Sì, sì. Senti Alain, un amico mi scrive, chiedi al vostro collega, quello da prendere dal Real Madrid è Pitarš del 2007.
13: Pitarš è regista puro che sa gestire comunque i tempi di una gara. L'abbiamo visto giocare contro il Manchester City l'anno scorso in Champions. Poi ha avuto un po' di difficoltà, è comunque sparito con Arbeloa, però è un 2007 mi sembra pure.
10: Sì, 2007, 2008. Ci dicono 2007, 2007. Sì.
13: Sì, è regista puro con gran visione di gioco, un regista leggero, non è un regista con un certo grado di fisicità, molto spagnolo come regista, mobile.
11: Molto Amatucci, Alain.
13: Sì, molto Amatucci, esatto, molto
11: Che non ha paura, non avrei venduto mai Alain.
10: Anche Alain ci ha parlato sempre bene di
13: Ma se l'ha preso il Deportivo La Corugna, significa comunque il Deportivo La Corugna. Adesso il proprietario è uno dei proprietari della Banesto, che è una
10: grande. Ma scherzi,
13: la squadra di ciclismo famosa con Durain. È proprietario del Deport. Il Deport è tornato in Serie A e sta costruendo un progetto con dei giovani di talento, e non è un caso che sono venuti a prendere Amatucci. L'hanno visto in Serie B spagnola, ci hanno giocato contro l'anno scorso e l'hanno preso a un prezzo stracciatissimo.
10: Infatti è
13: un regalo.
10: È un regalo. Anch'io penso che Amatucci, dopo quello che aveva fatto vedere, ragazzi, è veramente. Poi sì, so che ha conservato un coso la rivendita, ma intanto loro gioca lì, poi se è un accidente
11: cosa era
10: succede?
11: Ottimo conservare la ricompra come fa il Real Madrid a un prezzo stabilito.
10: Tra l'altro, guarda, nella Fiorentina non c'è un regista, perché noi adatteremo uno a fare un regista. C'è un ragazzo che nasce con determinate caratteristiche. Vabbè, lasciamo perdere. Alain, che Real troviamo domani? Ovviamente tanti campioni non ci sono, ma io dico sempre, anche la seconda squadra del Real Madrid farebbe le coppe in Italia.
13: Sì, è un Real in costruzione, non ha ancora finito il suo mercato galattico, possiamo dire che è la terza generazione di un Real galattico.
10: Sì.
13: Che Florentino, se guardiamo, se porta pure Rodri a questa squadra, è difficile far meglio come mercato. Cioè, è andato a rafforzare tutte le linee con dei giocatori dominanti nei loro ruoli. adesso Mourinho è tornato per lottare contro il Barça un'altra volta. Stiamo vedendo un altro Mourinho, da quando è arrivato Mourinho.
14: Era la mia domanda, Len. Come è stato l'approccio di Mourinho? Perché sai che a Roma lo adorano, però c'è una parte di critica che l'ha visto un po' controverso, il gioco latitava, poi hanno vinto la Conference e finale d'Europa League, quindi roba mai raggiunta a Roma, però c'è anche una parte di critica. Com'è stato l'approccio di Mourinho al Madrid?
13: Ha sorpreso tanta gente comunque, e comunque c'era così tanto casino in quello spogliatoio che tanta gente, tanti socios chiedevano un sergente di ferro, e quello più disponibile era Mourinho. Certo. Da quando è arrivato sto vedendo un Mourinho molto più sorridente, molto più leggero rispetto al primo ciclo che ha avuto a Madrid. L'altro giorno chiedeva acqua per i giornalisti, mai era
10: qualche bastonatina l'ha presa nel suo percorso, cioè non è che ora anche lui.
13: Poi si umanizza comunque con gli anni,
14: esatto, sì, ma poi si parla di una persona di un'intelligenza raffinata, sa anche lui di aver fatto.
10: Ora lui doveva arrivare con un tono diverso, perché non è più quello di una volta. Certo. Lo deve ridiventare. Certo. Poi magari se lo ridiventerà ritroveremo il vecchio Mourinho.
14: E prima... poi mi verrebbe a dire sorride con tutti quelli che gli hanno preso. Barça.
10: Senti Alen, prima di salutarti ci sono tante domande per te, ne prendo una a caso. Domandata da Alen di Jeremy Hernandez
13: del Deport.
10: Sì.
13: Inarrivabile. Lui ha scelto già l'anno scorso, comunque c'erano tante squadre di Premier e di Premier di Liga che lo volevano, lui ha scelto di giocare per il Deport, e comunque con il muscolo economico che ha il Deport, lui ha scelto di rimanere, gli hanno fatto il contratto per far diventare uomo squadra, il simbolo di questo nuovo Depor. È fortissimo, è classica ala spagnola, con uno contro uno, con grandi valori tecnici, eppure molto dinamico, è molto esplosivo. Dunque, tra l'esplosività e la tecnica, il giocatore completissimo, però inarrivabile.
10: Purtroppo. Inarrivabile. Grazie come sempre ad Alen Valnegre, è sempre un grandissimo piacere averlo con noi. Allora, ci stiamo avviando alla fine di una puntata scoppiettante, ancora mezz'ora insieme a voi, insieme anche con gli ascoltatori di Lady Radio. Ancora spazio agli ultimi messaggi al 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925 72 7775, le vostre telefonate allo 055 7711 171. Ripartiremo, caro dottor Savelli, con almeno 4-5 amici che hanno una domanda maliziosa per te, quindi te la preparati, e anche con alcune indicazioni di mercato. E poi ieri abbiamo sentito il presidente dell'ATF che ci ha raccontato come oggi il problema potrebbe essere trovare posto allo stadio, per quanto lo entusiasmo, soprattutto per quanto riguarda i settori popolari, perché ragazzi c'è la caccia all'abbonamento, e andremo a parlare con chi ha già acceso i motori e sarà a vedere l'amichevole domani in Austria insieme a un gruppo di amici. Guarda, io l'altro giorno un amico mi ha detto: ma che bello tornare a essere felici parlando di Fiorentina. Ecco, è una battuta, mi ha fatto riflettere, perché è la verità. C'eravamo così assuefatti alla preoccupazione, al dispiacere, all'amarezza, al fatto non ci vo più allo stadio, non guardo più le partite. Ora siamo tornati felici e quindi noi vogliamo raccontarvi anche questa felicità. Torniamo subito.
15: Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
16: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
1: Radio Firenze Viola.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37.

0: Buonasera. Secondo me, se si prendesse Lang, David e Sule, secondo me si farebbe un bel attacco, e anche senza Ken, perché secondo me un nome David, che è in uscita dalla Juve, è un bel giocatore e che ha fatto un Montego anche in Francia, quindi secondo me sarebbe un bel trio. Lorenzo,
1: ma io sento dire che Ken aveva questo problema alla tibia già dai tempi della Juventus, e mi chiedo, mica sarà, perché nessuno lo dice, una necrosi ossea? Perché se fosse quella, siccome l'ho avuta anch'io, e non passa mica mai, riaffiora, hai dei periodi che stai bene, ma poi ci ricaschi e c'è bisogno, nel mio caso faccio il cortisone, loro faranno altre terapie, ma chi volete che lo compri, uno che non può assicurare continuità? Ciao Fabio.
2: La stagione che si è conclusa, Ken, lo abbiamo avuto a mezzo servizio. Non vorrei che si ripetesse la stessa cosa anche quest'anno, mi dispiacerebbe molto. Massimo da Prato.
3: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa. Ma a me, fantasticando, piacerebbe che Ken facesse breccia in Mourinho, magari con una bella offerta sui 50 milioni se lo assicurasse. Nel frattempo ci danno anche in prestito SP, la punta che tra l'altro seguivamo. E poi ovviamente trattativa per Mastantuono da portare a termine, e ovviamente quei soldi si va su Pellegrino, si dà via Piccoli in prestito, quindi ci ritroveremo con due belle punte strutturate come SP e Pellegrino e Mastantuono.
4: Allora, ci stiamo lanciando allo sprint verso questo finale di Palla al Centro. Per gli ultimi messaggi, 348 753 933, saremo fino alle 16 anche con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Allora Andrea, partirei dalle domande degli ascoltatori, anche perché David, di andare a provare a prendere David della Juve, te lo chiedeva anche prima un altro ascoltatore. Lui, l'amico, aggiunge anche Lang e Sule.
5: Sule è l'unico che mi fa strappare i capelli e sognare questo arrivo. David è fortissimo, però è un giocatore che non occupa l'area, è quasi più un trequartista, è un trequartista strutturato, un giocatore particolare, strano. I gol in Francia, ragazzi, hanno un valore
6: diverso.
5: Lì c'è le praterie, la profondità, ci sono delle squadre che fanno una fase difensiva discutibile. In Italia non lo trovi. Come riserva lo prendo, certo, perché noi dobbiamo iniziare a ragionare, si levano i giocatori a quella squadra lì per farci fare la riserva. però del trio
6: Sule anch'io.
5: Sule è quello.
4: Dopodiché è evidente che anche Sule è un giocatore con, è un esterno atipico,
5: su
4: tutti i tre quarti che nel calcio di oggi, poi non esiste più il tre quarti, affidi a giocatori di grande qualità e di grande talento la capacità di partire larghi, ma poi i giocatori vengono dentro poi a giocare, e questo può essere Mastantuono, Sancho, cioè non è che ne possiamo prendere tutti così, poi ci dovrà essere anche qualcuno che magari va a determinare, magari anche per fare qualche cross. Vorrei la tua chiosa, perché come vedi continuiamo a essere bombardati di messaggi su Ken. C'è un dato che è oggettivo: non c'è una difesa a spada tratta di Ken da parte della stragrande maggioranza, non è che c'è la rivolta e dice ma smettetela, giù le mani da Ken, c'è più la convinzione che se portano i soldi giusti andiamo a prendere l'alternativa forte come Ken. Poi c'è anche chi dice se resta sono contento, e io ti dico la verità, io appartengo al partito e se resta Ken io non mi strappo i capelli.
5: Tutti siamo contenti se resta e ripete una stagione a livello di numeri di partite e di presenze, perché poi non ho dubbi che faccia i gol come la prima, non c'è dubbio, però sono convinto che venga valutata come la possibile partenza. L'idea che il Real Madrid se ne innamori domani Può essere, ma secondo me l'anno scorso era arrivata l'offerta all'Arabia, no? Sì. E lui giustamente l'ha lasciata perdere. Non so se arriva, se arrivasse anche quest'anno, forse ci penserebbe un po' anche lui e per la Fiorentina.
6: Io non vedo in lui questa gran voglia di andare via da Firenze.
5: No,
6: io ti devo dire la verità.
5: Benissimo.
6: Io
5: non, sta benissimo.
6: Io mi sbaglierò, ovviamente non sono amico di Ken, non sono nemmeno, non ho tra i miei amici più di lavoro, più gente del gruppo che tutela gli interessi di Ken, però conosco un certo modo di comunicazione e non c'è la comunicazione di chi vuole andare via.
5: Ma sarebbe un pazzo, perché sta vedendo anche lui che stanno costruendo una Fiorentina più che importante.
6: Sì.
5: E chi è che vuole andare via da una squadra in cui si aprono tante prospettive? Quindi è lì che ragiona. Il Como è un'altra squadra che purtroppo in questo momento è importante quanto noi e un po' di più perché va in Champions. Se arriva il Como, se arriva l'Arabia, bisogna che gli offrano 20 milioni l'anno per farlo vaccinare.
6: Esatto, perché... esatto. Poi credetemi, lui è molto legato anche alla nazionale.
5: Certo.
6: Quindi non è questo
5: il ragionamento sull'Arabia, è che se uno ha dei problemi fisici lì si può preservare con più facilità.
6: Sì. E sparire, perché Berezeghi è sparito, cioè sparisci ricco,
5: Berezeghi non aveva, anzi è il contrario, è esploso, perché è ingrassato,
6: è diventato,
5: come ci ha raccontato Pioli, si allenano 40-50 minuti al giorno e è difficile.
6: Poi c'è Alessandro che dice che il calcio va verso i tre quarti. Allora, qui io, guardate, io impazzisco sulle terminologie. Allora, il calcio secondo me dovrà ritrovare la qualità, questo certo. È inevitabile. Il concetto del numero 10 nel calcio di oggi non è previsto, il mio vecchio numero 10, parlo dei Mancini, degli Zola, di Baggio, Baggio era un pochino un 9,5, un 10 meno, dei Platini, non esiste, il numero 10 non c'è, oggi devi rimettere al centro la qualità e, come dico sempre Andrea, poi la qualità, il giocatore di qualità, la posizione in campo la trova automaticamente. Smettiamo di chiedere agli esterni di fare terzini, e mi pare che questo sia l'idea anche di Grosso, cioè, perché prima si cerca l'esterno deve coprire la fascia, no, l'esterno deve fare gol, per me l'esterno d'attacco, ecco. Quindi però Alessandro, il 10, il concetto bisognerebbe fare una disquisizione su che cosa intendi te per trequartista,
5: esatto,
6: e che cosa propone oggi il calcio italiano alla parola trequartista.
5: Ma il calcio mondiale non succederà mai più che davi la maglia a Maradona, a Antognoni, e gli dicevi fai quello che ti pare,
6: certo.
5: Tanto va sempre bene, ma anche a Platini, con tutto l'odio sportivo che gli abbiamo portato, perché ci segnava spesso, era un giocatore incredibile. Ci sono stati calciatori a cui non davi indicazioni, poi siamo passati sotto il trattore, se volete, del 4-4-2, del 3-5-2, ma anche quello di Scala, del 5-3-2, cioè quando gli schemi hanno cercato di superare il talento, no? Con le sovrapposizioni, giocatori di corsa. Adesso siamo tornati, perché tutti sono arrivati a quel livello di corsa, di attenzione alle sovrapposizioni, alla necessità del giocatore che salta l'uomo, che crea la superiorità numerica con la fantasia, con la classe. La Spagna ce l'ha fatto vedere, possesso palla, isolamento uno contro uno,
6: certo.
5: Se c'hai gli uno contro uno buoni, vinci,
6: questo
5: è tutto lì.
6: Comunque è molto divertente anche lo scambio. Alessandro dice il Como ne ha 4 di 3, è vero, ma il Como è una squadra, non è una squadra italiana, è una squadra che infatti mette in difficoltà il calcio italiano, perché è un'anomalia. Ora poi verrà studiata, come
5: certo.
6: Dice il mio amico Spalletti,
5: però si studia male, perché lui cambia
6: perché
5: tutte le domeniche,
6: ma non è il calcio italiano, è il Como,
5: certo.
6: Ecco, il Como
5: ed è siamo davanti,
6: ma comunque, è un dibattito molto
5: sì.
6: Bello, perché parlare di calcio è molto bello e fa sempre piacere. Ti ho annunciato
5: la polemica.
6: Domande. No, ti dicono, Andrea Savelli è ancora convinto che Commisso non sia la figura giusta per la Fiorentina?
5: Ma guardate, io non sono né contro né a favore di nessuna proprietà della Fiorentina, io sono per la Fiorentina, e quello che è stato fatto negli ultimi anni alla Fiorentina mi faceva soffrire, come credo facesse soffrire la maggior parte dei tifosi della Fiorentina. Io non voglio neanche discutere la Conference League. Quando la gioco voglio arrivare in fondo e voglio vincerla, però non lo posso portare come una medaglia al petto, quella di aver fatto due finali, peraltro perse tutte e due consecutive di Conference League, o una finale di Coppa Italia dopo che ho giocato contro Cremonese, Sampdoria e Torino in casa. Cioè, ci sono stati degli anni in cui gli astri ci avrebbero portato a tirar su qualcosa e non si è fatto perché ci siamo sentiti il frigorifero pieno. Me lo ricordo, ci ricordiamo di tante cose. Quindi la proprietà ha fatto delle cose straordinarie, uno dei centri sportivi più belli che ci sono in Europa. Adesso ha iniziato a investire sulla squadra, perché poi l'asset principale di una squadra, di una società che ha una squadra di calcio, è la squadra di calcio.
7: Certo.
5: E adesso siamo felici di questa proprietà. Vediamo anche a livello di proprietà cosa succederà.
7: Comunque io credo che il grande merito, uno dei grandi meriti di Paratici, sia stato quello di convincere la signora Catherine e Giuseppe Commisso che bisognava tirare fuori da ancora dei soldi, e loro ne hanno tirati fuori tanti, perché se non fai un salto di qualità non c'è spazio.
5: Doppiamente difficile, perché li avevano già tirati fuori l'anno scorso, visto quello scempio. Detto, ma allora, quindi il lavoro è stato doppiamente difficile. Ma quanto tempo era che dicevamo che stavamo perdendo il treno che aveva preso l'Atalanta, che ha preso il Como? Siamo partiti in ritardo, però abbiamo preso un dirigente super preparato e ci sta facendo recuperare il ritardo. E chiaramente quando parti in ritardo spesso sei costretto a metterne anche qualcuno in più.
7: Nel calcio, e poi andiamo dall'ultimo ospite, nel calcio è bravo chi sbaglia meno, non chi non sbaglia mai. Però il solo fatto che ora, grazie a Paratici, non siamo al ricasco di quello che ti vengano a portare il procuratore, ma andiamo ad aggredire profili di altissimo livello, magari ne prenderemo uno, un paio secondo me ne abbiamo già quasi presi, cioè Attae e Olei, però è già l'idea, è la dimensione. Cioè questo Paratici ci ha portato nella nostra dimensione, quella che forse stavamo dimenticando di avere,
5: e che secondo me ha capito anche la proprietà. Comunque io sono per la Fiorentina, non per le proprietà.
7: Esatto, anche perché noi lo prestiamo, la Fiorentina,
5: assolutamente,
7: non la
5: è una grande responsabilità essere il proprietario della Fiorentina.
7: Allora, così come è una grande responsabilità essere Baratti, nonché Baratti
5: grande,
7: scusa.
5: Marco Baratti,
7: ciao Marco.
8: Ciao a tutti.
7: Perché lui ha creato questa anima fiorentina, non a Firenze, tra mille difficoltà, tra mille problemi. Chi gestisce, guarda, l'altro giorno ho incontrato a Moena il presidente degli Scoglionati Viola, un altro carissimo amico. Grazie. Che mi diceva quante difficoltà lui sta vivendo in un anno in cui non sono arrivati risultati, non avvicini giovani, tanta gente. Chi come questi amici che poi tengono in piedi un qualcosa di straordinario tra grandi fatiche, so cosa si sono lasciati alle spalle, però ecco, la bellezza è che ora c'è un mondo che è pronto anche ad andare a vedere l'amichevole con il Real Madrid. Anzi, avvertiamo attraverso Radio Firenze Viola, che arriva in ogni angolo d'Italia, che ora Marco vi dirà che c'è ancora qualche posto per andare a vedere Fiorentina Real.
8: Io ho ancora due posti. Comunque il calo non c'è stato alla fine, perché alla fine della nostra campagna abbonamenti abbiamo 80 abbonati per lo più in cura ferrovia, tutti del nostro gruppo, e abbiamo ancora 3 persone in lista d'attesa di un posto in ferrovia, quindi
5: fantastico.
8: Direi che siamo esattamente in linea con lo scorso anno.
7: No, dicevo che in passato c'era questi problemi, ora mi pare le ultime, cioè, si è riacceso, tanto è così, ragazzi, la Fiorentina, la passione per la Fiorentina, anche nei momenti più, è tutta cenere sotto che basta mettere un fiammifero e riparte tutto, no?
8: Certo. Sono reduce, ieri mattina sono rientrato da Londra, dove ho fatto le due amichevoli, ho trovato tanti amici di Ola, c'erano veramente in tanti, non mi aspettavo.
7: Riflessioni, indicazioni, cosa ti porti dietro dopo queste cose che hai visto?
8: Mi porto dietro la tristezza di non poter mangiare e bere mentre sto guardando la partita, perché mi si sono ingurgitare tutto in fretta al volo dentro nei bar, perché gli spazi non fa portare niente. Il caldo, gran caldo, perché c'è un po' più di vento, ma siamo ai livelli purtroppo della nostra pianura padana. Si dorme meglio la notte, con una cosa di questo senso c'è. Però ho visto che anche in Austria.
7: Ma dal punto di vista calcistico, cosa ti è piaciuto e che cosa ancora hai visto in ritardo? Problemi, mi rifiuto di parlare di problemi oggi, di cose in ritardo preferisco dire.
8: Come diceva Massimino, manca l'amalgama. In realtà ho visto una squadra abbastanza imballata, perché i carichi di lavoro sono stati notevoli e quindi direi che era abbastanza impensabile pensare di arrivare là e dominare, anche se queste erano due formazioni comunque di serie minori, ma stiamo parlando dell'Inghilterra che comunque in questo momento è più avanti d'Italia, e questo è anche proprio in termini di preparazione hanno qualche settimana in più rispetto a noi. Quindi, però diciamo che ho rivisto un buon Piccoli, questo mi fa ben sperare, perché se quella è la punta di riserva.
7: Allora, te hai visto un buon Piccoli come tanti, però ti chiedo che quello che sta diventando oggetto di un dibattito, poi lo chiedo anche a Andrea Bruno Savelli, quello che sta diventando oggetto di un dibattito quest'estate è Gudmundsson, nel senso che abbiamo finito il campionato e credo il 99% di fosse la Fiorentina era arrivederci, levati di torno, e su un matrimonio e non ha funzionato, poi si è ricominciato qualcosina, vedi Andrea Giannattaso dice in allenamento ci mette un impegno straordinario, prestazioni anche interessanti, che te gli daresti ancora un'opportunità? Poi voglio sentire anche Andrea Gudmundsson, Marco.
8: Sì, il conto è anche capire che cosa prendi cedendolo, questo concetto, sia lui che vale un po' il discorso di Ken, cioè abbiamo di meglio da recuperare sul mercato, sappiamo che sia Gudmundsson che Ken hanno fatto due campionati sottotono, un campionato sottotono quest'anno, ma bisogna anche ragionare sul fatto che li abbiamo già visti giocare bene in altri momenti, quindi secondo me una squadra attorno, costruita attorno a loro, potrebbero anche essere il nostro colpo in più. È un po' il discorso che diceva di Piccoli, anche lui non ha convinto lo scorso anno, però quest'anno due partite, due gol, e quindi anche questo fa capire che
7: io su Piccoli vi confesso, vi dico proprio la verità, sono molto cauto. Ecco, sono molto cauto.
8: Sì, tutti
7: Io credo che poi però torna Gudmundsson, Andrea. Io credo che invece queste sue prestazioni, dove come sempre non manca mai di impegnarsi, di lottare, di metterci l'anima, il cuore, lui ha fatto un, per esempio contro il nell'ultima partita ha fatto un bellissimo gol, se ne è mangiato uno clamoroso, ha fatto qualche stop un po' con la palla ubriaca tra piedi, come diceva il mio vecchio allenatore. Io credo che siano importanti questi gol perché possono tenere vivi i riflettori su Piccoli, perché Piccoli merita di andare a fare una stagione da titolare in Serie A per vedere una volta per tutte quale può essere il suo valore. Però sinceramente non lo vedo come il titolare della Fiorentina, ma proprio no, e credo che non possiamo nemmeno chiedergli, ve lo ripeto per la centesima volta, l'anno prossimo non ci sono le coppe, noi dobbiamo augurarci che gli 11, 12, 13, 14 titolari siano più o meno in salute, non è che ci sono rotazioni continue perché giochi la partita domenica, poi giovedì vai in qualche posto in giro per l'Europa dove lì fai giocare, quindi il titolare viene, io mi auguro che i titolari sono titolari e non so, io Piccoli gli auguro di trovare una bella sistemazione. Che ne pensi di Gudmundsson, Andrea?
5: Che purtroppo non ho visto un cambio, ma in campo io lo dico con dolore, perché quando arrivò Gudmundsson pensai a un colpo stratosferico della Fiorentina a livello di, per intendersi, di attà, per quello che aveva fatto vedere al Genoa, tant'è che lo voleva l'Inter e l'Inter non riuscì a comprarlo perché non aveva la possibilità economica in quel momento. Però poi l'ho visto sempre non accendersi a Genova, lo ripeto sempre, progressione, saltava l'uomo, tirava le punizioni, non le tira più a Firenze, metteva le punizioni all'incrocio dei pali, fisso da fuori. E questo è un ragazzo introverso che si è un po' perso, se riesce l'allenatore a riaccenderlo è ottimo. Non so se ci si fa a Firenze, ma non credo che nessuno arrivi a dare i 20 milioni. E questo è il vero problema.
7: No. In questo momento no. Te puoi sperare in questi famosi prestiti con onerosi, allunghi il brodo, abbassi il valore del giocatore, aumenti l'ammortizzamento del giocatore. Ma...
5: Però Luca, su piccoli ci vedo un senso. Alla Lazio, per un milione più 20 milioni di riscatto, il problema lì è il milione. Lo Tito vuole gratis e tanto no, te lo riscatta.
7: Fai, prendi un milione.
5: Però, e 20 di riscatto, è perfetto.
7: Allora, ammortizzi un altro anno di un ingaggio di un costo folle
5: e lo vedi su in una squadra di un livello importante e lo misuri. Se fa 20 gol e loro lo riscattano, ti mangi le mani, ma lo misuri e molto probabilmente lo ritrovi come ritrovi Comuzzo, perché è difficile che paghino poi queste squadre per le cifre. Gudmundsson all'età che ha, che va per i 28 se non l'ha già compiuti, il prestito è più complesso. Gudmundsson dovresti riuscire a monetizzare anche 15-18, però dovresti riuscire a monetizzare, oppure da domani inizia a saltare l'uomo e non a saltarlo, a fare due tocchi in più sempre, a rallentare il gioco, a aspettare che gli facciano fallo, ritorna determinante come è stato in parte in un ruolo diverso anche nel primo anno, come diceva Marco giustamente, certo. E allora Gudmundsson è ancora lì nelle rotazioni, vorrei un altro forte insieme, vorrei.
7: Marco, stiamo arrivando alla chiusura, ti chiedo quanti sarete del tuo gruppo a domani a vedere il Real?
8: Allora, saremo 15, di cui 7 sul nostro da 9, abbiamo quindi ancora due posti. Tra l'altro,
7: quindi andate, chiamate Baratti Stusa e tutto
5: Facebook, lo trovate,
7: ragazzi, lo trovate, prenotatevi, saltate al volo, vale la pena, saltate al volo e poi
8: la sveglia presto alle 6, poi si va in a recuperare il furgone, poi raggiungiamo una casa nel bosco che abbiamo recuperato lì in Austria, dove dormiremo al fresco, e poi invece scenderemo a Klagenfurt, dove invece le temperature saranno simili alle nostre, purtroppo.
5: Marco, l'ultimo Real Madrid-Fiorentina 1-2, gol decisivo di Mario Gomez, quindi
7: era in Polonia se non sbaglio,
5: ed era il 2014 o 2013,
8: sì.
7: Lì si sognava, ti garantisco,
8: è un'altra squadra, ho visto giusto oggi i riflessi filmati di quella partita, ma diciamo che anche questa che abbiamo adesso è fatta di scommesse, come lo era anche quella di quell'anno lì, ecco. Poi c'erano anche tanti bravi che si sono confermati.
7: Lì si era provata a vincere, ragazzi, provata a vincere, ma purtroppo lì c'è la fortuna, ci ha girato le spalle. Un grande abbraccio.
8: Si infortuna sempre il bomber quando dobbiamo
7: Ora speriamo basta.
5: Quell'anno lì tutte e due,
7: noi si partì con quel tridente che era
5: Quadrado, Pepito Rossi,
7: prima partita credo si fece 4-5 gol a Genova, poi si giocò in casa col Cagliari, si ribatté il Cagliari, e da quel momento non hanno mai giocato tutti e tre insieme, mai più, e quella era stata fatta per vincere. Grazie a Marco Baratti, un grande abbraccio,
8: grazie
7: soprattutto
8: a voi,
7: complimenti, grazie. Grazie, due posti, dai,
5: andiamo su, scrivete,
7: montate al volo. Che devo dire, grazie ad Andrea Bruno Savelli, per me è un onore, un piacere straordinario, tra l'altro quando c'è lui continua ad arrivare i messaggi, quindi grazie a tutti voi, saluto gli amici di Lady Radio, la programmazione continua con tutto ciò che è Firenze, ma anche musica, cronaca, e dalle 18 torna la Fiorentina con le bombe di Leonardo Petri.

0: colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
1: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez arrivato a Ceuta. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, detto dall'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti, 60.000 nelle ultime ore. Nel tentativo di raggiungere la costa, 34 sono morti. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, le immagini da Ceuta sono inaccettabili e auspica rimpatri rapidi.
3: Il ministro dell'interno Piantedosi convoca una riunione al Viminale sulla crisi a Ceuta. Allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto alla Spagna. Madrid precisa, replicando al governo italiano, che la crisi non è legata alla decisione di regolarizzare 500.000 migranti, ma ad una recente sentenza della Corte Suprema, usata dalle mafie, che vieta i respingimenti dei migranti che entrano a nuoto. Fonti del governo spagnolo poi precisano che oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco, 150 al minuto, e per la crisi migratoria scatta l'allarme sicurezza. 30 persone sono state arrestate per scontri alla frontiera.
4: La cronaca: fino all'ultimo pensato di morire, queste le parole di Davide Lambiate, 26 anni, uno dei tre feriti sopravvissuti al crollo di un palazzo a Messina, avvenuto ieri durante il suo terzo giorno di lavoro come commesso nel bazar cinese che si trovava all'interno dello stabile. Il giovane ha riportato un trauma cranico minore e diverse contusioni. Intanto proseguono le ricerche dei dispersi, che con ogni probabilità si trovano ancora sotto le macerie. Al momento sono 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. Complessivamente mancano all'appello ancora 6 persone.
3: Le banche europee sono diventate più attente ai rischi geopolitici e ai loro effetti negativi. È quanto emerge dallo stress test inverso condotto dalla BCE, dove sono gli stessi istituti di credito a produrre scenari delle loro vulnerabilità e non quindi Francoforte. Dall'analisi dei risultati è emerso come sia migliorata la loro comprensione delle conseguenze che conflitti armati e interruzioni delle catene di approvvigionamento potrebbero avere sulla loro attività. Tuttavia ci sono ambiti in cui sono necessari ulteriori miglioramenti.
4: Il suo Milan, impegnato nella tournée in Australia, non ci potrà essere, ma calciatori, ex campioni, tifosi non mancheranno per l'ultimo saluto al leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. La cerimonia funebre si svolgerà alle 11 di martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per quanto riguarda la camera ardente, invece, dovrebbe essere allestita o alla sede della società in via Aldo Rossi, oppure presso il museo a San Siro.
3: Il nuoto è già Super Italia a Parigi. Gli azzurri vincono la medaglia d'oro nella prima gara degli europei. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin, Di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le sei prove da trampolino e piattaforma con 410.60, precedendo la Russia, gli atleti neutrali e l'Ucraina.
4: È tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
8: Radio Firenze Viola è anche

0: TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la scelgi, tu vai alla F e tu clicchi.
0: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
0: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: Nick & Nick, notizie, analisi, curiosità.
1: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per
0: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
2: Per

0: tutti, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, 16 e 3 minuti, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini per parlare squisitamente di calciomercato per un'ora, dunque fino alle 17. Ciao Cecca!
1: Buon pomeriggio a tutti, a quelli che allucchettano gli scooter agli altri, sì. Un saluto soprattutto a queste persone che comunque sono un pericolo pubblico, e tra l'altro te ce l'hai una accanto, mi sa, Niccolò,
0: cioè,
1: Ceccarini,
0: tu.
1: Sì. Domani grande giorno, ragazzi, domani è il grande giorno, voi penserete in questo momento
0: in che
1: io
0: senso?
1: Sto per parlare di quello che è la partita di Klagenfurt tra Fiorentina e Real Madrid. Voi pensate a questo, no? Sapete benissimo che Galassi non arriverà mai a Klagenfurt. Questo lo sapete bene? Che la farete da studio
0: alla
1: Radio Cronaca,
0: sì.
1: Oppure no?
0: Ah, così,
1: no,
0: come
1: perché
0: si
1: lui
0: dice,
1: va a Vienna pieno.
0: Da tubo, vero? Si dice
1: da
0: così.
1: Da tubo. Lui andrà sicuramente, sbaglierà.
0: No.
1: Non scenderà a Klagenfurt, lo ritroveranno in Giappone.
0: Oh, vabbè, insomma, è un po' lontano, cioè,
1: sì.
0: Ci vorrebbe un po' di più per arrivarci.
1: Ma perché lui non ha il dono, diciamo così, delle dimensioni dei posti dove va. Quindi attenzione, perché domani la sorpresa ce la potrebbe regalare Galassi. Ma non era questo di quello di cui volevo parlarvi.
0: Io ho una sorpresa per te, invece. Abbiamo appena iniziato e siamo già 50 su YouTube.
1: Siamo forti, cioè, siamo grandi.
0: Sì, ti ho sentito un po' stonare,
1: Qui un po' stonato.
0: Non mi è piaciuto. Vabbè, comunque, allora 348-75-13933, messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta 055-77-111-71.
1: C'è già un ascoltatore che vuole sapere le ultimissime per quanto riguarda il viaggio verso Marina di Cecina, che è la prossima destinazione del nostro grandissimo Nicco Santi.
0: Sì, aspettiamo.
1: Sentite,
0: che ci faccia sapere chi è. Arriva il messaggio, sta per... eccolo qua, Lorenzo D'Agliana, ciao Lorenzo.
1: No, Lorenzo D'Agliana a casa
0: è
1: del mio amico Soffi.
0: È incontenibile, Cecca, non c'è verso neanche di farselo dire dal regista.
1: No, Lorenzo sei grande.
2: Sì, grandi, grandi ragazzi.
1: Ma lo vedi mai il mio amico Giuntoli o il mio amico Soffi in quelle zone?
2: Io lo conosco bene.
1: Chi, Giuntoli o Soffi?
2: A 600 metri da casa mia.
1: Ma Giuntoli o Soffi?
2: Tutte e due.
1: Ah, tutte e due. Quindi scusami,
2: Che Cristiano.
1: Allora Lorenzo, io ti do oggi ufficialmente un incarico. Quando, non Gabriele, quando vedi Giuntolone nostro, cerca di tirar fuori qualche notizia del mercato dell'Atalanta e poi richiama qui e me lo dice, va bene? Così tanto a te te lo dice, perché
2: ci sta poco a Liana,
1: Lo so. Vabbè,
0: cioè, insomma,
2: alla compagna, mi pare sia di Genova. E lui
1: sì,
2: va parecchio a Genova.
1: Ho capito. Va bene. E niente, dai, poi tanto sulle questioni familiari poi se ne riparerà più avanti. Dici tutto, mentre tra l'altro la Fiorentina sta chiamando me e anche il buon Niccolò Santi. Forse devono smentire che questa è una trasmissione di calcio, o no? Che dici, Nico?
0: Glielo sto facendo sapere che siamo in diretta insieme come ogni giorno, d'altra parte, perché è inutile che chiami uno all'altro, che siamo entrambi.
1: Ma che si riparla di Massantuono ancora?
0: Sì.
1: Allora può essere un'idea? Sì, Lore, dimmi tutto.
2: Comunque c'è anche Tonelli e Dagliana,
1: Allora, però, ecco, io francamente sta pagina su Tonelli la volevo proprio cancellare, l'hai voluto dire a tutti i costi.
0: Marco Tonelli?
1: Marco Tonelli, il nostro regista, è Dagliana, però dei tre forse è quello più importante, no? Tra Giuntoli, Scioffi, Tonelli, forse Marco è più importante, possiamo dirlo, no, allora?
2: È quello che vi porta avanti.
1: Sì.
0: Va bene, allora, Lorenzo,
1: però
0: dici tutto,
1: esatto,
0: dai.
1: Esatto, perché sicuramente
2: allora,
1: ci vogliono dire...
2: Io vorrei fare una proposta, un tridente...
1: Sì.
2: David della Juve, Lang del Napoli e Sulé della Roma.
0: Benissimo Lorenzo, grazie per l'intervento. Allora, quindi questo è il tridente che ci ha proposto e ovviamente riguarda gli esterni. Noi però abbiamo in realtà un altro esterno di cui parlare in questa trasmissione, tant'è vero che su YouTube il nome della puntata è Mastantuono più vicino, e poi abbiamo messo anche del tentativo per Forbes, poi ne parliamo, però ecco, la notizia è che Mastantuono è un obiettivo concreto, più di quanto noi pensassimo, vero Cecca?
1: Che bello però, il fantastico mondo della Fiorentina. Io devo dire la verità, io da questa sessione di mercato ne uscirò vincitore.
0: Di sicuro non le smentite,
1: no,
0: continue.
1: Voglio dire, ne uscirò vincitore perché ho inventato il gioco dello smentisci tu.
0: Ah, certo.
1: Quindi io naturalmente ho già vinto. Cioè, io, la verità è che io ho già vinto questa sessione di mercato per distacco, perché ho inventato lo smentisci tu. Che naturalmente a volte diventa te lo smentisco, ma poi in realtà lo tratto. Quindi ci sarà la versione del nuovo. Quindi la verità, per quanto qui tanto messaggio.
0: Ecco, bravo,
1: cose.
0: Togli il volume. Che almeno.
1: Comunque, la verità è che su Mastantuono la Fiorentina magicamente ha cambiato la sua prospettiva, mentre fino a qualche ora fa sembrava no, ma Mastantuono è un obiettivo difficile, impossibile da prendere, tutto quanto eccetera,
0: da smentire.
1: Si segue questa situazione, si fa capire che la situazione viene seguita, continuano a mandare messaggi.
0: Senti, ma sai come si toglie il volume?
1: Sì,
0: perché
1: una volta me lo ricordavo.
0: No, ecco, posso farti
1: fatto,
0: una versione? Ah, perfetto,
1: ce l'ho fatta.
0: Vabbè, quindi dicevamo, ha cambiato prospettiva su Mastantuono il club. che è una cosa molto interessante. Questo deriva dal fatto che il Real non lo vuol dare in Argentina, vuole tenerlo in Europa.
1: Sì.
0: E la Fiorentina è una destinazione che il Real considera possibile.
1: Possibile anche perché si è aperto il canale con Valdepeñas e quindi a maggior ragione questa potrebbe essere una situazione un po' particolare. Però attenzione, apriamo subito il dibattito su Mastantuono, qui lo dobbiamo aprire tutti insieme, perché Mastantuono è un trequartista di piede mancino, nel 4-3-3 si dovrebbe adattare a fare il ruolo di esterno e quindi occhio, perché comunque il giocatore è fortissimo ma non è un esterno d'attacco, questo va chiarito. Quindi i casi sono due: Mastantuono lo facciamo giocare alla Gudmundsson, poi i giocatori forti si prendono sempre perché in qualche maniera si trova la soluzione. Però ci siamo già passati da una strada del genere, ci siamo già passati, come dire, no, lui è bravo trequartista, però una mezzala, non è quello, non è quell'altro, non è quell'altro ancora. Cioè noi, se vogliamo fare il 4-3-3 con Mastantuono, Mastantuono potrebbe essere leggermente penalizzato a livello tattico, a meno che non si faccia il 4-2-3-1. E allora però tira baralla che ce ne facciamo di tutti i centrocampisti che abbiamo preso. Che poi c'è circa un plotone di centrocampisti, cioè, perché io ho capito questo. Io ho capito questo. La Fiorentina vuole cambiare il centravanti, secondo me. Okay. Nel senso che se c'è l'opportunità dell'offerta per Ken, Ken può partire. Può arrivare un nuovo centravanti. Arriveranno due esterni d'attacco. Uno di questi, Mastantuono, non si sa, più Solomon, secondo me è un'altra ipotesi, cioè due esterni più, secondo me deve tenere anche campanello d'allarme anche su Solomon, un esterno altro a un altro esterno basso a sinistra e il nostro amico Torsved. Quindi tecnicamente 5-6 giocatori ancora devono arrivare, abbiamo già speso abbastanza. Però te non sei il commercialista della Fiorentina, quindi non ti deve interessare questo.
0: Però è interessante per il fatto che lui di ruolo è veramente un trequartista, quindi sarebbe adattato a fare l'esterno. La Fiorentina o l'esterno lo sta cercando e qui, come dire, entro nel discorso,
1: no, ma
0: di Forbes
1: lo prenderei volentieri, per l'amor del cielo, però che si sappia in giro che è un trequartista di piede mancino.
0: Guarda, la Fiorentina ha fatto un tentativo per
1: Carlo, lo dico anche a beneficio di Cherubini che ci guarda con questo taglio di capelli da cocoricò di riccione, però questo va detto,
0: Per Carlos Forbes ha fatto un tentativo per Carlos Forbes del Club Brugge nelle ultime ore, però il giocatore esterno d'attacco 22enne ha escluso l'Italia come sua destinazione papabile, quindi vuol dire che la Fiorentina comunque è alla ricerca di esterni. Mastantuono non lo è, come dicevi, propriamente di ruolo, però è un giocatore che la Fiorentina segue da vicino e ce lo sta confermando, stiamo avendo delle conferme in queste ore, la smentita iniziale si è rivelata essere un'altra castroneria come è stata per Ulai e va bene.
1: Ma quindi, credo l'aver scatenato tutto io, sai?
0: Però è arrivato dopo, lo smentisci tu?
1: No, perché appena sono entrato qui ho mandato un messaggio.
0: Davvero? A chi?
1: A chi di dovere. E guarda caso è arrivato dopo 2 minuti una telefonata in risposta a questo messaggio da parte di qualcun altro. Come per dire, è inutile girarci intorno, basta dire stare attenti. Io, nessuno pensa.
0: Sì, ma era
1: che...
0: meglio non averle informazioni, tanto poi si rivelano sempre informazioni
1: ma
0: sbagliate.
1: Ma sì, ma tanto poi voglio dire, alla fine ognuno farà quello che crede, ci mancherebbe altro. Però ecco, Mastantuono fortissimo, è però un trequartista di piede mancino. Lo dico, l'ho detto già 7 volte, perché è bene che sia chiaro che comunque sia questo un giocatore che ha delle caratteristiche un po' diverse. Cioè, Noah Lang, Forbes, come dici te, sono esterni. Lui è un Gudmundsson, tra virgolette, cioè non sto dicendo che Gudmundsson è forte quanto Mastantuono.
0: Dice di ruolo, sì.
1: Sì, però volevo dire semplicemente che come caratteristiche si dovrebbe adattare al ruolo di esterno. Questo va bene. Poi chiaramente se ce lo danno in prestito con diritto di riscatto, lui vuol venire a tutti i costi alla Fiorentina, non si dice di no a nessuno.
0: Certo.
1: Però è chiaro che questo ragazzo, se deve giocare in un 4-3-3, dovrà partire largo per poi accentrarsi.
0: Poi approfondiamo il tema della formula, però accogliamo con noi Chiara da Scandicci. Ciao Chiara.
1: Grande Chiara, prima donna che chiama qua, è incredibile,
0: È vero.
3: Ora ma riattacca. Io mi seguo anche tutti i giorni.
1: Puoi anche riattaccare, visto che ora hai già chiamato. Sì. Non ho detto stia tanto il telefono. Sì.
3: Oh, sì. Aspetta. Voi mi avete tenuto 3 quarti d'ora prima di passare
0: questo
1: Chiara,
0: è un attacco frontale.
1: Questo è un problema di Stefano Cherubini. Che è, allora, come Mastantuono è un trequartista, si può adattare a fare l'esterno. Cherubini sarebbe, diciamo, un lavoratore di altro tipo prestato a fare regista. Questo è il nostro problema.
0: Un batterista,
1: ecco,
0: sarebbe.
1: Batterista,
3: ho capito.
1: Sì. L'ho trovata alla sagra anche delle ficatole. Diciamo,
0: invece sì.
1: Prego, prego Chiara, dici tutto.
3: No, allora, la mia riflessione va sul Venezia perché la figlia larga per poi andare su tifosi.
1: Sì.
3: Allora, i hobby fatti dai Venezia? Moreno? Somma? Poi?
1: Sì, ok.
3: maggio, giugno, cioè sì, da maggio dicevano occhio e la, in Venezia l'ha comprato una grande proprietà che poi vedrete anche loro faranno mi como e quindi sorpasseranno anche la Fiorentina. Cioè, si vuole tutti per forza mettere qualcuno che faccia meglio della Fiorentina venendo da basso. E questo mi dà fastidio. Però nessuno ora poi dice che erano tutte, come si dice a Firenze, bischerate, perché se fanno i volti, cioè, se c'hai una grossa proprietà dietro, non pigli insomma un moreno. Magari vai a fare, come cerca di fare la Fiorentina, sei volto un pochino meglio, oppure non mi ha fatti come il primo anno. Voi ne pensate?
0: Ok, grazie, Chiara, grazie per l'intervento.
1: Ma certo. Che ti devo dire? Non lo so, sai, il fatto come primo anno, non lo so, io sinceramente, sai, ognuno ha la sua idea, e qualsiasi cosa, il Venezia, giustamente lei faceva questo riferimento, come si fa a dare una risposta? Non è che c'è una verità assoluta su queste cose, secondo me, per cui, che ti devo dire?
0: Cioè intendi che serve un periodo di rodaggio prima magari?
1: Secondo me servirebbe, secondo me servirebbe, però non c'è... Chi lo dice? Magari uno prende, parte a razzo e fa le cose veloci, no? Oppure, cioè, a me per esempio piacciono le cose fatte per gradi.
0: Certo.
1: Sì, però voglio dire, questo non significa che si debba fare anche più veloce, ci mancherebbe.
0: No, dopodiché il Como ci è arrivato a fare quel tipo di percorso.
1: Il Como c'ha un progetto che è partito da lontano, cioè il Como, ricordiamolo, è partito dalla Serie D dei dilettanti ed è arrivato addirittura ora ad andare in Champions League. Chiaramente con una proprietà italiana forse non ci sarebbe mai riuscito ad arrivare, non solo a ritornare tra professionisti, sì, magari arrivare in Serie A anche, però avere queste potenzialità economiche ci voleva una proprietà straniera.
0: Certo.
1: E quindi su quello ha dovuto anche aspettare, però poi alla fine, cioè, il fatto stesso, no, di puntare su Cesc, che comunque mi sembra abbia fatto veramente molto bene. Io tutte le volte che vedo un'intervista di Fabregas francamente rimango incollato, perché a parte le cose interessanti che dice, ma lui si vede proprio che è calato all'interno di questa realtà, si sente
0: anche
1: proprio...
0: perché è un socio azionista, insomma.
1: Sì, però al di là di questo, cioè, vuol dire, potrebbe avere anche l'ambizione di dire vabbè, io ho fatto il Como bene, adesso sai, prendo e vado a Barcellona, rimango socio azionista, arrivederci, grazie. E invece cioè si vede proprio che gli piace il posto dov'è, e come dire, questa creatura se la vuole plasmare a sua immagine e somiglianza e renderla ancora di più migliore.
0: Sì, diciamo che hanno anche saputo contornarsi di dirigenti capaci, perché la proprietà commissa non è mai stata la proprietà povera e comunque i suoi investimenti li ha fatti. Il problema erano i dirigenti, no? E il Como evidentemente con l'Udi ha trovato una persona, non
1: Udi,
0: soltanto
1: anche lui parte da lontano, da tanto che c'è l'Udi al Como, quindi comunque sia è un dirigente che comunque è cresciuto all'interno di questo club e di questa società. Però ragazzi,
0: ma anche lo stesso Fabregas ci mette bocca negli acquisti,
1: però diciamo il Como ha fatto più, diciamo nella ripartenza il Como paradossalmente ha fatto molto più veloce rispetto alla Fiorentina arrivare a un certo livello, perché comunque torni in C, poi vai in B, vai in A, ti confermi in A e poi addirittura vai in Champions in Serie A, quindi vuol dire che veramente ha fatto dei passi da gigante. Ma perché? Perché hanno trovato sicuramente un ambiente giusto, giocatori giusti e investimenti calibrati. Ora vediamo che cosa faranno.
0: Ma anche su Arso, insomma, ha saputo fare il suo lavoro con
1: assolutamente
0: serietà,
1: sì,
0: con visione.
1: Invece sì.
0: Allora va bene, andiamo sui messaggi. Prima volevo sapere, quindi
1: quanti eravamo su YouTube?
0: 118.
1: Incredibile.
0: È perché ancora dobbiamo entrare nel vivo della trasmissione. E allora la domanda che ti faccio è: la formula per Mastantuono sarebbe?
1: Ma credo la formula la faccia il Real Madrid: prestito, massimo un prestito con diritto di riscatto. Considerato che questo ragazzo l'hanno pagato l'anno scorso 45 milioni di euro, se li conosco un po', loro potrebbero fare un'operazione stile Valdepeñas, se volessero, cioè potrebbero fare un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, ma a quel punto la Fiorentina non si può impegnare, perché la Fiorentina secondo me non gli darà mai 40 milioni, perché con l'ammortamento si parla tra 35 e 40 milioni di Mastantuono.
0: Cioè, per il diritto di riscatto.
1: Per
0: si
1: il diritto
0: intende.
1: Di riscatto. Quindi loro non potranno fare un'operazione a titolo definitivo, come invece magari come ha fatto con Nico Paz. Per cui potrebbero mettere. È un'operazione stile Comuzzo. Potrebbero fare un prestito con un diritto di riscatto altissimo.
0: Però la recompra comunque rimarrebbe a Real?
1: Ma secondo me ce la potrebbero mettere in caso di riscatto.
0: Quindi sostanzialmente la Fiorentina avrebbe un giocatore, sai, se lo prendi in prestito secco non hai alcun beneficio economico.
1: No,
0: se
1: però
0: lo prendi con recompra magari in futuro te lo riprendono e te fai quei 10 milioni, 12, quanti sì, possono essere.
1: Sì, sul diritto di riscatto ci puoi aggiungere che nel caso di riscatto scatta una recompra, che ne so, magari a 45. Cioè se il diritto è a 35 fanno una recompra a 45 e quindi comunque si esce, cioè, è come se pagassero un prestito oneroso da 10 milioni, cioè come se ricevessero 10 milioni di euro in più, capito?
0: Quindi l'ultima
1: la
0: analisi
1: pagherebbe insomma sostanzialmente una cifra importante, ma poi loro, il Real Madrid, con un versamento di altri 10 milioni si riprende il giocatore.
0: Ok, quindi diciamo per fare il punto della situazione, domani c'è Real Madrid-Fiorentina amichevole.
1: Non si parleranno mai, saranno uno di là, uno di qua.
0: Suppongo che un
1: con la bandierina
0: ci possa essere.
1: Prima dell'inizio della partita c'è la bandierina, i dirigenti del Real Madrid da una parte, i dirigenti della Fiorentina da quell'altra. A metà campo però uno rimane lì e nessuno può prendere la bandierina, e poi finita la partita nessuno prende la bandierina, tutti vanno a casina loro e nessuno si parla.
0: Smentisci quello che hai appena detto?
1: Sempre.
0: Ok, quindi potrebbe essere che si parlino.
1: Per la logica lo smentisci tu.
0: Esatto. E vabbè, quindi la Fiorentina sta aspettando
1: ce
0: di capire.
1: Ce lo potrebbe dire Galassi.
0: Così come tutte, tra l'altro, le pretendenti stanno aspettando di capire la volontà del giocatore.
1: Ce lo potrebbe dire Galassone, se arriverà mai, ma non arriverà mai, quindi non lo potremo sapere.
0: Perché, e qui vengo ai messaggi, il Real Madrid è disposto a darlo alla Fiorentina. Quindi la Fiorentina è il club più quotato in Italia.
1: In Italia forse la Fiorentina è la squadra che è più di ogni altra in questo momento in pole position, se si parla di un utilizzo del giocatore. Però è chiaro che si sta parlando di Europa, e quando si parla di Europa naturalmente non c'è solo la Fiorentina, ci sono anche altri club a livello internazionale. Dipende da lui. Secondo me la Fiorentina non vuole mettere pressione al giocatore, è chiaro, lo prenderebbe volentieri. Il Real Madrid glielo dà volentieri in virtù anche dei buoni rapporti che si sono creati, e quindi dobbiamo aspettare e vedere se effettivamente questa operazione si può fare oppure no. Comunque bisogna riconoscere che questo giocatore è molto bravo, di grande prospettiva e ha le caratteristiche, però più da fantasista che da esterno.
0: Ci scrive Alessandro, dice: per me il Como fa un botto clamoroso, appena non gli fanno fare al ragazzo, appena non gli fanno fare al ragazzo, punti di puntini, le edilizie che vogliono.
1: Ah, dici l'investimento alla proprietà, boh, non lo so.
0: Come è successo alla Fiorentina praticamente.
1: Questa è una grande esclusiva andata a segno.
0: Sì. Dice, si ride, vabbè.
1: Vavro.
0: Simo scrive: ma Sant'Antonio guardando i video parte sempre largo per poi accentrarsi, non sembra proprio un Gudmundsson. Su Transfermarkt è dato come ala destra come primo ruolo e trequartista secondo ruolo, però Transfermarkt
1: sì, però ragazzi, ora sinceramente, al di là di quello che è Transfermarkt, allora lui è un giocatore atipico che gioca bene tra le due linee, quindi naturalmente in quel caso gli va trovata la collocazione, perché è inutile prenderlo se poi dopo si deve mettere in difficoltà. Non vorrei che questo comportasse, nel caso di Sidi Mastantuono, a un cambiamento di modulo. Però dico, se la Fiorentina dovesse fare 4-2-3-1 per esempio, che se ne fa di tutti i centrocampisti che ha comprato finora? Cioè ora, se si fa il conto dei centrocampisti attualmente in rosa, cioè siamo a 5, quanti siamo? 6 centrocampisti almeno c'ha la Fiorentina.
0: È ingolfata, sì.
1: È ingolfata,
0: sì.
1: Poi quelli che giocano davanti, insomma, sono due mezzali. Poi Torsved nel 4-2-3-1 dove lo metti? A fare la mezzala, dovresti fargli fare una mezzala a sinistra, ma nel 4-2-3-1 poi diventa quasi più un esterno che un...
0: A meno che non vendano Fagioli ad agosto, perché nel caso Ulai va a fare il vertice basso e Torsved la mezzala.
1: Sì, può succedere di tutto.
0: Se
1: però,
0: succede.
1: Però secondo me la logica dell'impostazione del mercato era per il 4-3-3. Adesso vediamo se la Fiorentina deciderà di cambiare qualcosa in base anche all'eventuale arrivo di Mastantuono. Nel frattempo ti segnalo Merendina, spazio Merendina, solito Kerub.
0: Ah, peraltro non è 4-20
1: stato e via.
0: Non è stato convocato Mastantuono per l'amichevole di domani. Real, che comunque è ancora diciamo orfano dei giocatori che hanno fatto il mondiale, per cui in realtà poteva starci Mastantuono in questa lista. Quindi il concetto è che secondo me il giocatore sta valutando
1: sul mercato,
0: di andarsene.
1: Certo, sul mercato, quindi naturalmente lo faranno uscire. Sicuramente vediamo se uscirà verso Firenze oppure no.
0: Ci chiede Max Viola: ma se il modulo fosse 4-3-2-1? Per me non cambierebbe niente, perché sempre 4-3-3.
1: Sì, però allora non ci sono bisogno degli esterni.
0: Casomai potrebbe essere divertente 4-2-3-1, che in quel caso Mastantuono va a fare il trequartista dietro la punta.
1: Sì. Dietro 4-3
0: 4-2-3-1
1: 4-2-3-1
0: due mediani e 3-3-1 trequartista.
1: I due centrocampisti del 4-2-3-1 che giocano sugli esterni devono avere la gamba per andare a prendere anche l'area di rigore. Cioè non lo so, mi sembra che le caratteristiche, cioè Indur dove gioca lì?
0: Anche lì Indur è mezzala, per cui
1: cioè Indur è così comincia a mettere defila, cioè perché poi alla fine c'hai un trequartista dietro una punta centrale e fin qui va bene, ma i due che giocano davanti a quei due alla difesa, è tutta gente deve avere una certa gamba e deve adattarsi a giocare più, cioè sia sul laterale ma anche sul centrale. Io non so se questi centrocampisti che ha la Fiorentina possano essere adatti per fare il 4-2-3-1. Ora vediamo, poi alla fine sarà un problema di grosso, non è certo che dobbiamo pensarci noi,
0: no,
1: tatticamente,
0: vabbè,
1: ci mancherebbe altro.
0: Poi
1: ma...
0: Alessandro ci scrive, sì, su YouTube, dice: ma Forbes sarebbe un'alternativa se salta Mastantuono?
1: E qui c'è il retroscena del Santi.
0: No, ma Forbes ha già escluso l'Italia come destinazione,
1: brutto,
0: per cui
1: episodio,
0: questa è una beffa, perché c'è stato un tentativo della Fiorentina, però lui ha escluso l'Italia, per cui a questo punto
1: però
0: è difficile.
1: Non Grassina.
0: Grassina non è Italia? È
1: no,
0: tipo San Marino?
1: Esatto.
0: O il Vaticano, insomma.
1: Potrebbe venire da noi.
0: Fa stato a sé, ok.
1: Se siamo in Serie D potrebbe venire da noi.
0: Quindi
1: sì,
0: tu mi stai dicendo che sei venuto dall'estero. In questo momento, cioè,
1: sì,
0: sei in Italia.
1: Tra l'altro noi non abbiamo bisogno di passaporto.
0: No?
1: Siamo cittadini del mondo a Grassina.
0: Ma basta la carta d'identità?
1: No, non ci vuole nemmeno quello. Un fogliettino di carta con scritto il nome e cognome. Anche in Inghilterra si entra col fogliettino di carta.
0: E quindi, insomma, la risolvi. Ma perché, la moneta com'è?
1: No, perché quando, voglio dire, entri in Inghilterra, Grassina?
0: Sì,
1: Welcome! Welcome! Gli ciccolò, ciccorini!
0: Certo, certo.
1: Esatto, fanno così.
0: La moneta invece come siamo
1: la moneta
0: messi?
1: È Grassina e noi siamo ancora alla lira. La lira grassinese, famosa in tutto il mondo.
0: Sì, so che è buono lo scambio.
1: Sì, lo scambio. Noi abbiamo più del contiamo più del dollaro.
0: Bene, cioè, bene.
1: Ho un barilotto anche di petrolio, se lo vuoi.
0: Certo.
1: Ce l'abbiamo.
0: Siamo 144 su YouTube, che ascoltano le nostre fesserie.
1: Oggi c'è la bischerata della moneta di Grassina.
0: Poi, so che c'è in uso questa cosa di allucchettare i motorini altrui a Grassina.
1: No, questo succede solo a Piazzale Montelungo.
0: Ah, ok.
1: Quando
0: okay.
1: Io naturalmente, perché a casa, naturalmente, cioè, essendoci solo il mio scooter, non riesco a allucchettare che è il mio.
0: Bene.
1: Il pericolo è quando sono in compagnia di altri scooter. Quindi, okay, naturalmente, okay, in questo caso, stazione o posti frequentati, state in campana. Se vedete un Liberty, è del
0: cieco. State attenti perché c'è il rischio che lo troviate a allucchettare.
1: Sì.
0: Andiamo con un vocale, vai. Sentiamo,
1: vai,
0: sentiamo,
1: vai,
0: sentiamo. Ecco.
4: Io vi rimando l'audio. Stai a vedere che si gioca senza gli attaccanti laterali e si fa il doppio trequartista dietro a Ken, stai a vedere, anche con Mastantuono, Gudmundsson e compagnia cantante, stai a vedere che il buon
1: 4-3-2-1.
4: Fabio Grosso fa spingere i due terzini,
1: famoso albero di Natale, nel frattempo bella la canzone,
0: quindi stringe praticamente le ali e gli fai fare il 4-3-2-1,
1: sì,
0: il trequartista,
1: il famoso albero di Natale di ancelottiana memoria.
0: A me sembra tutto molto simile, eh? Poi io non capisco niente, figuriamoci, però mi sembra tutto
1: molto
0: simile.
1: Ti stai parlando per...
0: No, voi mi state chiamando per...
1: E io sto dicendo qualcosa per...
0: Per Mastantuono?
1: No, per allucchettare il tuo scooter. Andiamo
0: no,
1: avanti.
0: No, non lo facciamo mai quello.
1: Quello di Cherubini l'ho già allucchettato, ho fatto l'upgrade, ho preso il catenaccio, sai quello che si usa anche per i cancelli quando ci sono nei cantieri? Gliel'ho proprio allucchettato in quella
0: catenaccio,
1: maniera lì.
0: Sì, sì, sì.
1: Catenaccione nostro.
0: Senti, c'è una purtroppata, qui Marco l'ha detto.
1: Cioè?
0: Forse Antella l'ha detto.
1: No, vabbè, però non è possibile.
0: Che oggi è successo? Che devo
1: fare?
0: Ma
1: su YouTube l'ha detto, l'ha messo.
0: No, su YouTube, sì, posso bloccarlo se
1: no,
0: vuoi.
1: No, no, bloccare, vabbè, blocchiamo. Voglio dire, d'altra parte non è colpa sua, cioè.
0: Ah, dice.
1: Ma è colpa sua. Cioè.
0: Succedono le cose, vabbè.
1: Cioè, vuol dire, uno può sempre cambiare, nella vita non è necessario. 055 77 111 71, se vi servono consigli e anche acquisti per la Fiorentina, voi chiamate qui dentro e noi li smentiremo opportunamente.
0: Certo.
1: Allora, diciamo, i due smentiti sono stati Ulai e Mastantuono, hanno un percorso simile.
0: Ulai è fatto, Mastantuono non ancora, ma è vicino.
1: Però hanno un percorso simile, cioè nel senso che Ulai, no, ma che non ci interessa, ma figurati, ma che vuoi che ci importi. Poi da un certo punto, ma vediamo, un po' difficile che arrivi, e poi è arrivato. Mastantuono all'inizio, no,
0: però,
1: è impossibile, è un'idea, tutto quanto, eccetera. Ora dice, lo stiamo seguendo da vicino la situazione perché ci piace, ci garba Mastantuono.
0: Vabbè, Andrea scrive 4-3-2-1, così Atta, alla francese, Mastantuono, ma anche Fabiano e Good nei due. Però Fabiano io penso che non sia proprio al centro del progetto, anzi c'è la Lazio, potrebbero prenderlo nelle prossime settimane, penso che Fabiana non sia esattamente nella testa di Grosso, starà aspettando altri profili, credo. Come, soprattutto per gli esterni.
1: Ma penso di sì, però io ragazzi, cioè, abbiamo preso dei giocatori che secondo me sono anche adatti a fare il 4-3-3 più che fare un cambio di modulo, cioè giustamente dice il nostro ascoltatore, magari fanno il 4-3-2-1, esce Ken, mettono una punta centrale e mettono tutti i tre quarti. Se poi fa la Juve, no, che comunque sia con Seisao e Idiz può fare i tre davanti, ma può fare anche il 4-3-2-1, cioè nel senso che comunque Ildiz con Seisao, un po' più adattandolo con Seisao, potrebbe giocare magari alle spalle della prima punta centrale. Però lo scopriremo solo vivendo, quando eventualmente Mastantuono arriverà in viola oppure no. Questo lo scopriremo grazie al grande lavoro di Stefano Cherubini.
0: Poi c'è Diego da Massa che ci scrive: Nick e Nick, qualche giorno fa avevo letto di interessamento per Mohamed Ali Cho, attaccante esterno destro del Nizza. C'è qualcosa di vero? Io, per quello che so, anni fa piaceva a Paratici, quando giocava negli Angels. L'ultimo anno non ha fatto molto bene, in realtà, di riscontri per adesso non ne abbiamo.
1: No,
0: quindi
1: per ora non sappiamo cosa dire di più, insomma, ecco, dire. Mi sembra che oggi l'argomento sia soprattutto di stare dietro a Mastantuono. Cioè, Mastantuono arriverà alla Fiorentina? Se anche dalla Fiorentina cominciano ad arrivare delle conferme dicendo che la situazione va seguita da vicino senza però mettere pressione al giocatore, vuol dire che la Fiorentina c'è, è insieme a altre squadre e la decisione finale spetta esclusivamente al giocatore. Se tu fossi Mastantuono, Grassina o Fiorentina?
0: Dura scelta, forse Antella. No, Antella. Stiamo scherzando col fuoco, vero?
1: Grassina o Fiorentina?
0: No, vabbè, Fiorentina per un discorso di cuore, ma Grassina sarebbe un'ottima destinazione.
1: Guarda, noi siamo affiliati al Boca, quindi sarebbe,
0: sì,
1: sarebbe area dei derby per lui, visto che comunque.
0: Appunto, quindi non ci verrebbe per questo, scusa, lui è River Plateiano.
1: Capito, però lì vorrebbe dimostrare che anche essendo un ex River Plate può giocare in una squadra che è affiliata al Boca.
0: Ci scrive invece Stefano, diceva: Mastantuono sarebbe un colpo da aeroporto? Tu come lo valuti? Cioè, è un giocatore
1: perché
0: forte,
1: da aeroporto?
0: Nel senso, è un giocatore, è veramente un colpo nel senso del termine?
1: Ma secondo me sì. Il problema è che la Fiorentina non lo comprerà, ecco, quindi è un colpo per poterlo far giocare un anno in Italia, vederlo in Italia e capire naturalmente se la Fiorentina ci può fare veramente un bel lavoro sopra dal punto di vista anche delle conoscenze del nostro campionato. Quello sì, chiaramente il colpo totale sarebbe averlo acquistato, no? Prima ancora del Real Madrid, ma non, l'anno scorso era impensabile che la Fiorentina potesse pensare a un giocatore come Mastantuono.
0: Però allora ti faccio questa domanda: tu sei per prendere un giocatore forte, forte come Mastantuono, anche solo per un anno, sapendo che il prossimo te lo riprende Real?
1: Tanto un esterno lo devo prendere.
0: Oppure dici, essendo un ruolo chiave, voglio avere la certezza che sia un giocatore comprato?
1: Ma io allora, comprato a quelle cifre è impossibile, per cui io, se anche me lo danno in prestito per un anno, posso anche vedere quello che mi può fare, considerato che comunque io ho preso dei giocatori che sono di mia proprietà, che mi rappresentano una prospettiva. Certo, mi dessero anche un diritto di riscatto, poi con una ricompra fissata a loro, io ci potrei fare anche una valutazione. Ora vediamo, Paratici mi sa che questo giocatore lo vuole, come ne vuole altri. Però sui giovani, insomma, si è messo e si è focalizzato. Ora vediamo che cosa succede con il Real Madrid.
0: Va bene, allora ci prendiamo una pausa, poi torniamo con tutti i vostri vocali. State con noi.
1: Gol.
5: Radio Firenze Viola.
6: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina.

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Musica. Musica.
7: Bene, bene, siamo noi, eccoci qua, Nick e Nick. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, fino alle 17, lo avete sentito, questo è il buon direttore che se la canta. 348-75-13933, i vostri messaggi scritti e vocali, tra poco ne ascoltiamo una valanga.
8: Addirittura,
7: poi,
8: ce n'è una valanga?
7: Sì, la valanga di Grassi.
8: No.
7: Cosa?
8: Noi il nostro ghiacciaio tiene benissimo.
7: Nessun problema,
8: non
7: neanche
8: ci sono
7: a luglio,
8: problemi. Tra l'altro, se Mastantuono sceglierà Grassina invece la Fiorentina, potrà anche provare l'ebbrezza di sciare sul ghiacciaio al 20 di luglio.
7: So che c'è il caso in Pasa, però è tutto in segreto.
8: A proposito, notizie di Rodrigo?
7: Ah, Becao, dici?
8: Sì.
7: Non lo so.
8: L'ha fatto la prima partita amichevole il povero Rodrigo? No, non lo considera nessuno, tra l'altro.
7: Lo so.
8: Vedi, nessuno si accorge nemmeno che lui fa le partite amichevoli. Questo è un brutto gesto, per Becao. Tra l'altro c'è un grande Cherub, pronto per le ferie.
9: Questa è una grande esclusiva,
8: Davvero.
7: T'ha la preso di sorpresa.
8: La prossima settimana
7: non
8: Stefano Cherubini sarà in ferie e naturalmente come non raccontare dove andrà, ovviamente. Ha scelto il mare di Grassina.
7: Sì, c'è pure questo. Va bene, va bene. Senti, che ti dico? Allora, Cecca, andiamo con un messaggio vocale. Vai, sentiamo.
8: Kerub.
7: Pronti via.
10: Ragazzi, sono Guido. Con la vostra simpatia e la vostra semplicità avete allucchettato il mio cuore come un lucchettato un motorino rimosso da un carro attrezzi. Vero, Cecca? Ciao, Guido.
7: Ma alla fine è come se tu avessi messo una ganascia su un motorino altrui. Questo è incredibile.
8: Incredibile,
7: guarda.
8: Come io cerchi di mantenere la sicurezza in questa città. E
7: ma
8: tra l'altro,
7: sicurezza?
8: Gente non capisca mio gesto incredibile. Cioè, quando io vedo un motorino che magari potrebbe essere a rischio di furto, oppure perché mi metto il mantello e divento lucchetto man.
7: Ma senti, ci chiedono, peraltro, una collega: avete già parlato dei lucchetti?
8: Ora, in questo momento stiamo parlando.
7: Detto fatto.
8: Tra l'altro, la sicurezza, diciamo che in questa città di cui c'è molto bisogno in questa città, la potremmo garantire anche io e Nicco Santi.
7: Perché?
8: Perché se io naturalmente ti do un lucchetto anche a te.
7: No, io non ho lucchetto ai motorini degli altri.
8: Se si vede un motorino che potrebbe essere a rischio, zac, lo allucchettiamo e voliamo.
7: Senti, ascoltiamo un altro vocale.
8: Vai,
7: per
8: sarà
7: piacere.
8: Meglio, vai.
7: Sentiamo, vai.
11: Ciao Nick e Nick, ma potrebbe darsi che Mastantuono possa svolgere quel ruolo da esterno destro alla destra, tipo stile Beraldi del Sassuolo, cioè un pochino più decentrato, magari usando appunto il fatto di avere a destra uno che spinge di più come Menez. Grazie mille, un abbraccione e siete grandissimi.
7: Aspetta, ma tu ci stai chiamando da Fuerteventura? Perché senti là.
8: Oppure ci sta chiamando da
7: Trieste?
8: Sì.
7: C'è Labora.
8: La vecchia Bora?
7: Laboretta, sì.
8: Ma non lo so, potrebbe anche farlo, perché no? È una soluzione. Ora, a parte le battute e gli scherzi, potrebbe anche farlo, ma io non credo che questa possa essere solo una soluzione. Certo, lui è bravo a rientrare, va a concludere, però si adatterebbe, ecco, in quella posizione lì. Quindi bisognerà, cioè è chiaro che quando un giocatore arriva bisogna metterlo nelle condizioni migliori di potersi esprimere, perché se poi dopo arriva e te magari segui una filosofia diversa, lo metti anche un po' in difficoltà. Quindi Mastantuono, parliamoci a rettondo, se domani Mastantuono arriva alla Fiorentina deve giocare, cioè è inutile lo prendi per tenere lì, viene a fare il titolare, altrimenti lo può restare al Madrid, oppure può andare al Fulham, può andare da ovunque vada.
2: Ci mancherebbe.
8: Questo è il discorso, per cui se la Fiorentina, se lui sceglie la Fiorentina è perché magari Grosso lo chiama e gli dice guarda io ti faccio giocare così, perché non vieni da noi, allora a quel punto nel momento in cui lo chiami gli devi dare la maglia da titolare,
2: certo,
8: o quantomeno quasi titolare, perché non è che puoi portare un giocatore del genere e poi schiantarlo in panchina.
2: No, una garanzia che la Fiorentina deve dare anche al Real Madrid.
8: Assolutamente.
2: Ciao Alessandro, sì. Ciao.
8: Chi sei? Di Nardo?
9: Buonasera, no. Buonasera a voi.
8: Ciao Ale.
9: No, io facevo un'ipotesi. Dico, questo Mastantuono, se viene messo dietro la prima punta,
8: sì,
9: Pellegrino, che può servire per segnare qualche gol, ammettiamo anche di prendere Sancho lì all'ala. Ma noi abbiamo i due terzini, sia Jimenez che Vade Penas, che sono detti da tutti dei terzini molto offensivi, per cui in qualche maniera potrebbe essere costruito un 4-3-3 anche, oltre che l'albero di Natale. Ecco, vorrei se mi potete dire la vostra opinione, grazie.
2: Okay, sì, grazie Alessandro.
8: Ho tirato per i capelli questo 4-3-3, però sicuramente può essere un modulo che ci sta in questo contesto, però un po' tirato per i capelli, ragazzi.
2: Senti, se Mastantuono viene a fare all'esterno, difficile,
8: non può fare diversamente, sì.
2: Per forza è un classe 2007 comunque, quindi credo che è un giocatore che ancora può dare, può adattarsi, può capire anche lui se si trovi bene in quel tipo di contesto.
8: Lui naturalmente ha doppio passaporto, ricordiamolo, ovviamente
2: italiano, anche se per le origini della famiglia è terza della Basilicata, lui è originario, è lucano di origini, di origine paterna.
8: Di dove, di preciso?
2: Ripa Candida, che è in provincia di Potenza, che tu sai essere il capoluogo della Basilicata, no?
8: Quindi poi a Matera invece ci sono?
2: I Sassi.
8: Molto bene.
2: Ci sono anche stato, sì. La domanda è...
8: La zia?
2: Non c'era.
8: Non c'era la zia.
2: No, non c'era. Ti ho sorpreso,
8: Allora ti faccio una domanda di geografia, vediamo se tu sei forte,
2: Sì.
8: La Lucania... Potrebbe partire una base, perché questa è una domanda importante. Vediamo se.
2: Ma anche uno sfondone, soprattutto da parte mia.
8: Ecco, la Lucania,
2: sì,
8: detta anche Basilicata, si affaccia su Mar Tirreno e sul Mar Adriatico Ionio. Ora non so se è Adriatico Ionio, oppure si affaccia solo su un mare dei due?
2: Solo sullo Ionio.
8: Risposta sbagliata.
2: Come?
8: C'è un lembo di terra.
2: Ah, forse sulla Tirreno,
8: sul Tirreno che va da Sapri fino, mi sembra, diciamo, a poco prima di Praia Mare, in cui loro praticamente possono usufruire, credo siano 25 km, e la località turistica.
2: Sì, ma è una strisciolina.
8: Sì, è una strisciolina, ma la località turistica più importante di quella striscia di terra si chiama Maratea.
2: Perché la Campania e la Calabria non confinano, in quanto di mezzo c'è la Basilicata.
8: C'è un pezzettino di Basilicata che si affaccia sul Tirreno.
2: È vero.
12: Scossa?
2: Va bene, insomma.
8: Però vedi, ti avevo dato un po' un indizio, te sei stato un po' alla Mastantuono, un po' precipitoso.
2: Si scrivono Tropea.
8: No, Tropea, ragazzi, è Calabria tutta la vita.
2: È un'altra cosa, Tropea.
8: No, Tropea è Calabria.
2: La cipolla.
8: Sì, appunto, famosissima, eccetera. Ma Tropea è Calabria.
2: Sì.
8: Invece la località che io ho detto prima è Maratea. Tra l'altro Maratea, che mi sembra sia circondata a sinistra e a destra, adesso non mi ricordo com'è, oppure sono tutte e due a sinistra o tutte e due a destra di Maratea, Fiumicello e Acqua Fredda, che sono due posti meravigliosi.
2: Dove l'acqua è notoriamente
8: fantastica,
2: calda.
8: Cioè che Cristo è Maratea, o se uno vuole salire, andare a vedere, cioè c'è un paesaggio meraviglioso, la Basilicata è una regione splendida.
2: Famosi per i famosi, per i ghiacciai, insomma, di Maratea.
8: No, ghiacciai
2: di
8: Maratea non ci sono, il ghiacciaio c'è solo a Grassi.
2: Smentiamo.
8: Quanti siamo su YouTube?
2: Sì, pochini, 130. Stiamo regalando poche gioie. Vai con un vocale.
8: Vai.
2: In velocità.
13: Non è che sotto sotto, in segreto, banda non si trova, banda lì, banda non c'è.
8: Il vecchio colpo.
13: Banda è in ritiro segreto a San Polo in Chianti.
2: No, vabbè, comunque quella è una storia incredibile.
8: Lecce, sì, è vero.
2: Quella è incredibile.
8: Sì, quella è una storia, intanto, anche una cosa... Io non ci ho capito nulla in questa storia. Io spero solo che lui stia bene e che possa sistemare le questioni. Se c'è un problema con il Lecce, lo possa sistemare, perché francamente è un episodio abbastanza strano, ecco, questo sì.
2: Sì, poi ci ricordano un noto film, Basilicata Coast to Coast.
8: È vero, c'è anche un film, questo va detto.
2: È sì. giusto ricordarlo. Buon pomeriggio, la Basilicata ha qualcosa della Toscana. Questo si scrive Simone 099.
8: Ma non lo so.
2: Non saprei.
8: Onestamente, la Toscana comunque sia bagnata solo dal Tirreno, questo va detto.
2: Sì. Poi Paolo Dammas, speriamo in Mastantuono, non ha ancora 19 anni, sarebbe un colpo eccezionale, ma non è facile. Magari lui preferisce fare la Champions League con il Villarreal, che in effetti io sapevo che lui voleva fare le coppe. Farà 19 anni il 14 agosto.
8: Quindi gli faremo gli auguri in diretta.
2: Se giocherà l'amichevole di Coppa Italia, lo farà nel giorno del suo compleanno. Sempre che venga la Fiorentina, perché sennò qui si esagera. La Fiorentina sì. è attenta su Mastantuono.
8: Ricordiamo Coppa Italia, nella quale la Fiorentina affronterà la vincente tra Ravenna e Benevento.
2: Sì, forza Ravenna, perché speriamo che...
8: Il buon Ronaldinho.
2: Magari Ronaldinho. Beh,
8: però di là c'è Marcellone, nostro Carli.
2: È vero, però Ronaldinho è il sogno dell'infanzia.
8: Verdi, siamo forti.
2: Io comunque, ci scrive Stefano, sogno una puntata di Nick e Neck.
8: Assolutamente, la faremo quando naturalmente Sassuolo alzerà al cielo la Champions. Sarà naturalmente nostra cura avere in diretta Neck.
2: Che non è inteso come collo, Neck.
8: No, assolutamente. No. Tanto che Rubini ha finito, la merenda.
2: Vai, allora possiamo andare con un vocale.
8: Può andare anche, sì, esatto. Oppure con
12: la sorpresa non è Galassi, la sorpresa è Luis La Seppe, che è in volo per Londra a sostenere le visite mediche per l'Arsenal.
2: In effetti Luis è andato via recentemente, però allo Sturm in Graz, ed era Balbo. Non era la Serpe. Che c'è?
8: Che la Fiorentina ha provato a metterlo nell'operazione Real.
2: Luis La Serpe
8: non ha voluto Mourinho.
2: No,
8: se no si può fare uno scambio alla pari, ma stanto Luis La Serpe, che nel frattempo è in volo per fare le visite a Londra. Ma questa bischerata veramente, come si fa a dire La Serpe?
2: No, è colpa nostra, non è certo, alla fine per osmosi anche loro stanno cominciando.
8: Sai cos'è che non abbiamo mai detto? Ma ecco, la Serpe nell'Arsa, che ruolo si giocherebbe?
2: Cos'è, tre quarti?
8: No,
2: l'uomo naturale che cos'è lui?
8: Non sa, non lo so, mi sembra più un centrocampista di costruzione, ecco.
2: Ma andrebbe per il 70% del cartellino?
8: Sì, più 30% sulla futura rivendita. Sì. Okay, occhio al messaggio, perché c'è una telefonata in corso.
2: Michele da Massa, che meraviglia Massa. Mi manca tantissimo. Ciao Michele.
14: Sì, potete venirmi a trovare al mare quando volete.
2: Ma
14: sì.
2: Volentieri, allora, guarda.
8: Quindi non si verrà mai, perché non c'è mai spazio, no, non c'è mai tempo. Quindi vabbè.
2: Zero.
8: Peccato.
14: Io volevo dire due cose, se è possibile. Una, se prendi due giocatori dal Real Madrid, giustamente devono giocare titolari.
8: Per forza.
14: Non si cerchi nemmeno. E poi, se mi fate divertire voi con tutti questi acquisti o possibili acquisti, se mi dite la formazione che secondo voi ci può far sognare per vincere qualcosa, perché se dovesse arrivare anche Mastrantuono e Sancho lì, qualcuno comincia a tremare in Serie A. Vorrei sapere cosa ne pensate.
2: Va bene,
14: perché
2: Michele, grazie.
14: Informazioni che fate voi, giustamente.
8: Certo.
2: Grazie Michele, grazie.
8: Ciao Michele.
2: Allora, la formazione attuale della Fiorentina con i giocatori che ci sono. Piazziamoci anche Mastantuono, anche se ovviamente è una suggestione.
8: De Gea in porta, facciamo che sia il 4-3-3.
2: Sì, va destra bene. Chi ci metti?
8: Destra mettiamo Jimenez.
2: Centrali
8: ci mettiamo... adesso dobbiamo metterci sicuramente
2: Dragusin
8: e poi Pongracic potrebbe partire.
2: Però sta provando sempre Vieri o Ranieri.
8: Perché Pongracic non c'è mai stato per ora.
2: Ah, dice non è che...
8: No, non lo so, perché è stato al Mondiale, è arrivato dopo, quindi credo che ancora... Cioè, ci sia. Però l'idea può essere questa: a sinistra Ruggeri per sognare, con Valde Peñas alternativa. Sì.
2: Valde Peñas alternativa. Ma come fanno?
8: Cioè, no, non lo so, se si sta parlando dei sogni, io ho cominciato a sognare. Poi a centrocampo io giocherei con Atta, Torsved, Ulai.
2: Niente Fagioli.
8: Oppure uno alternativo, Endura alternativa, eccetera. Mastantuono a destra. A sinistra
2: Mister X, perché Gudmundsson,
8: Bakayoko, che però non lo so se può essere buono anche a sinistra, e poi la punta centrale punta centrale lì io vorrei un bomber, per cui non lo so chi potrebbe essere in questo momento.
2: Però ripetiamo quello che abbiamo detto ieri: la Fiorentina sta cercando un profilo molto alto, cioè, quindi
8: sì.
2: Pellegrino è quello che noi sappiamo,
8: sì, che hanno cercato. È alto ma non altissimo, mi verrebbe a dire.
2: Quanto è alto? Un metro?
8: Non lo so, sicuramente più di me di Tonelli. Aspetta, però questo andiamo a vedere, ora siamo andati, si rifà a vedere quanto è alto. A vederlo secondo me è
2: 1,92, più alto di lui che cosa ci deve essere?
8: Se sei alto?
2: 1,90.
8: Allora prendiamo te.
2: No, io sono più basso di Pellegrino.
8: Capito, ma te costi meno, quindi
2: quello non c'è dubbio.
8: E poi soprattutto potresti fare 20 ore di diretta, quindi.
2: Tra l'altro Cavoli, è come me, è molto magro. Nel senso, io sono alto 1,90 m per 80 kg. Lui è 1,92 m per 80 kg. Siamo
8: te, te sei un po' più vecchio?
2: Io sono 98, lui è 2001, sì.
8: Vabbè.
2: Io sono nel pieno della mia maturità.
8: Ecco, sì. Ci accontenteremo di te, di 3 anni più vecchi.
2: Appena
8: che
2: compiuti 28
8: che
2: anni.
8: Che lo mi distorce il naso, è come dire, io non lo prenderei mai Nico Santi al posto di Pellegrino. Però questo è un po' indecoroso, ingiusto, perché cioè, non sapendo il valore dei principi morali, comunque sia a Nico Santi, cioè, secondo me è veramente una cosa inaccettabile. Quando lo devo
15: e
8: dire
15: Costa
8: che...
15: ci va.
8: Sempre, sì, a sempre, Parma sempre. A fare cosa non so. Può partire un altro vocale?
2: Vai, vai, meglio, andiamo con un vocale.
16: A me come fai rabbia? Ando con dare la colpa dei ricetti. Ma loro che dovevano controllare il povero Rocco Barone, eccetera. Sì. Ma dove erano, ragazzi? Dove erano?
8: Non c'è da colpa a nessuno.
16: E poi le possibilità di stare in cima e l'avevano, ma se tu compri come me. Come fai?
2: Ho capito, io capisco cosa stai dicendo. Noi si riferiva a quando abbiamo detto del Como, no? Che comunque la proprietà si è affidata a una buona dirigenza, una dirigenza capace. Quello che la Fiorentina ha dimostrato negli anni è che la dirigenza tanto capace non è stata. È stata più capace nelle cessioni che negli acquisti.
8: Sì, la squadra non è venuta fuori forte, questo va detto.
2: Capito, quindi che discorso è? Io penso a Duncan a 18-15 milioni, quanto è stato? Un'assurdità. Amrabat 20 milioni, qua a me gli davano 1,7 milioni, cioè sono Kokorin, sono state fatte delle cose fuori da ogni logica.
8: Errori ne sono stati fatti tanti, Nico, questo va detto.
2: Capito, quindi sono date di fatto, al di là delle simpatie o antipatie, noi stiamo parlando delle date di fatto. Che è successo?
8: No, sto guardando se potremmo fare anche noi una sorta di gara così.
2: Quel go-kart. Quelli sono go-kart, vero?
8: Vedrebbe bene anche lo sappio in questa gara di go-kart.
2: Bello, perché sì. Poi nessuno, specialmente chi ci ascolta, nessuno sa cosa sta accadendo davanti a noi.
8: No, però c'è una gara di go-kart.
2: Su Sky abbiamo davanti una gara di go-kart.
8: Vabbè,
2: sì.
8: Vabbè. Ok.
2: Andiamo con un altro vocale, fatto bene, Bellino Bellino. Eccolo
8: vai,
2: qua.
8: Vai, vai, vai, vai,
2: per
8: vai.
2: Cecca.
17: Buongiorno, ma se veniva Castro...
8: Gol.
17: Se lui accettava...
2: Pausa di riflessione.
8: Sì.
17: Che andava via subito oppure... Castro aspettava.
8: No, ora aspettare no, secondo me se aveva l'opportunità di prendere Castro a quel punto lo prendevano e poi magari valutavano come piazzare dopo eventualmente Ken, perché credo che non è che puoi stare e tenere lì il Bologna un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, un giorno, una settimana, cioè guarda, noi ti si prende però con calma, perché poi il Bologna doveva trovare anche l'alternativa. Queste sono operazioni in cui non puoi certo bloccare uno per tanto tempo, gli potevi dire guarda, bloccamelo per 2-3 giorni, poi trovo una soluzione, perché nel caso, ecco, l'avrebbero bloccato ma concluso in tempi rapidissimi.
2: E lì a Jeremy Dammassa, tanto si sa che alla fine Luis La Serpe finisce a casa in Pasa.
8: Anche lui con Rodrigo? No, perché comunque Rodrigo è tornato al Fenerbahce.
2: E noi tra l'altro continueremo a darlo all'Arsenal mentre va a casa in Pasa.
8: Potresti scrivere un pezzo però, Becao, nuova idea per il calcio italiano.
2: Senti, allora, Tommaso dice, ragazzi, scusatemi, ma la Toscana è bagnata dal Mar Ligure e il Tirreno. Io il Mar Ligure non l'ho mai sentito.
8: No, Mar Ligure lui dice probabilmente forse Carrara, che è la punta diciamo più alta.
2: Ma non esiste, io so che...
8: Cioè, no, ora il Mar Ligure che non esista lo stai dicendo
2: il Mar
8: te.
2: Tirreno, quello è il Tirreno.
8: Ho capito, ma uno dice Mar Ligure.
2: C'è il Mar Toscano.
8: Quando,
2: il
8: dice quando si dice no, che in quel preciso, mettiamolo così, lembo di terra o in quella zona geografica, le correnti partono dal Mar Ligure, vogliono dire fondamentalmente che nella zona diciamo della Liguria.
2: Vabbè, quindi, comunque potremmo
8: cioè
2: dire
8: te hai
2: qualsiasi...
8: bucciato, ah, ho capito, ma vabbè, non così è, cioè.
2: È un sottomare diciamo, cioè, c'è il Mar Tirreno e cioè che ti devo dire
8: sottomare.
2: Ma allora c'è il Mar Toscano, il Mar Laziale, che così, scusami, che...
8: No, però beh, guarda, vai a vedere, scusami, tanto se no ora se ne siamo entrati in un altro cinepraio, vai a vedere Mar Ligure cosa dice.
2: Allora Mar Ligure, Mar Ligure. Anticamente Mar Ligure,
8: il Mar Ligure che non esiste, è un po' me le smentite alla Fiorentina, insomma.
2: Sì, però cioè, sarebbe
8: nel golfo lì, cioè, tra Genova, poi va fino praticamente a Savona, io penso sia a 20 miglia, cioè
2: questo qui,
8: vedrai, cioè la Liguria, se no si chiama Mar di qualcos'altro.
2: Ma, però è Tirreno, voglio dire.
8: Sì, fa parte del Mar Tirreno. Cioè, non è che.
2: Però è un sottomare.
8: Non è mica una partita, voglio dire. Diciamo, c'è mica una semifinale andata e ritorno.
2: È una branca del Mar Tirreno.
8: Passa il eliminato Tirreno. Si fa la finale con lo Ionio.
2: Andiamo con un vocale, per favore. Andiamo.
18: Sì. Panchinaro destro, Luis La Serpe, all'Arsenal.
2: Poi, aspetta, perché. Qui stiamo. Allora.
8: La finale Ionio, canale di Sicilia, però.
2: Cosa?
8: La finale Ionio, Marionio, Canale di Sicilia, la trasmettiamo su Radio Firenze Viola in esclusiva.
2: Oddio, sto sudando. Jack 77. Secondo voi, se prendessimo Sancho, partito?
8: Sancho, no, si è partito. Sancho si è proposto 100 volte ormai alla Fiorentina. Non hanno mai risposto.
2: Mica l'abbiamo proposto noi.
8: No, non io, però dico Sancho è stato proposto 100 volte. Da quello che si scrive, è stato proposto 100 volte e non ha mai risposto.
2: Dice: sono più i rischi per la testa o il buono che darà in campo della serie giochi? Il gioco vale la candela, sì o no?
8: Per Mastantuono?
2: Sancho.
8: No, Sancho, francamente, io non lo prenderei perché mi sembra sia un ragazzo un po' con qualche difficoltà di comportamento caratteriale, che fa fatica a stare in un gruppo. Se poi magari non gioca, ti crea un problema e sarà un motivo per cui è rimasto svincolato, e sarà un motivo perché ha cambiato mille squadre. Cioè, voglio
2: si
8: dire,
2: può dire che è un sotto obiettivo?
8: Anche questo.
2: Ci sono gli obiettivi e poi i sotto obiettivi.
8: Mar Ligure e Mar Tirreno è la prima semifinale.
2: Andiamo con. Finiamo i vocali, vai, tanto siamo alla fine della
15: dottor
2: trasmissione.
15: Dottor Ceccarini, vi volevo chiedere una cosa: possibile, ecco, che la frenata su Gio Mario porti al rinnovo di Dodò?
19: Sì, ragazzi, ma chi lo compra? Che ormai lui fra un po' si deve operare, reggerà tre partite e poi viene in infermeria. Ma chi lo compra? Magari lo comprassero. Magari glielo porto io. Ciao, saluti al Gabbia.
20: Buonasera, il Mar Ligure finisce a Piombino.
2: È quello, eh? Vabbè, ve l'ho detto, con sottomare, sì, è piccolino.
8: No,
2: per cui...
8: però scusate, ora io non voglio entrare. Ma perché dovrebbe finire a Piombino e Mar Ligure? Che siamo in piena Toscana.
2: Non so che dirti.
8: Boh, io non lo so, ora non voglio entrare in questo cinepraio. Comunque
2: tanto
8: sia,
2: ci siamo già entrati.
8: Sì,
2: per
8: no,
2: cui...
8: dico, però questa cosa mi sembra un po' particolare. Che finisca a Piombino. Piombino siamo davanti, senti, all'isola d'Elba. Per quale motivo ci dovrebbe essere ancora in Mar Ligure?
2: In teoria finisce in Liguria. Quindi,
8: non lo so, io boh.
2: Con Massa finisce lì. Visto che...
8: bisognerebbe fare un approfondimento anche sulla geografia, questo va detto.
2: Non lo so, con Massa inizi la Toscana, per cui lì inizia il Mar Toscano.
8: Comunque,
2: per...
8: quando fanno le previsioni del tempo, dice comunque... sono correnti forti sul Mar Ligure. Quindi Mar Ligure esiste, c'è la semifinale Ligure contro Tirreno, l'altra semifinale Ionio Adriatico. Chi vince tra le due fa un girone a tre con i Canali di Sicilia.
2: Perché qualcuno sostiene che non esista nemmeno la Basilicata, oltre al Molise.
8: Davvero,
2: per cui...
8: incredibile. Comunque noi la trasmetteremo su Radio Firenze Viola col centenario della Fiorentina.
2: In conclusione, ti sembra...
8: Sì, cerchiamo di essere almeno seri un minuto, sì.
2: Sì, no, dico, ti sembra plausibile lo scenario che faceva l'ascoltatore, che prefigurava, no, João Mario, che rimane alla Juventus.
8: Allora, il rinnovo di Dodò...
2: E che Dodò rinnova, invece.
8: Allora, c'è un gentleman agreement tra la Fiorentina, Dodò e il suo agente, che se non si trova la sistemazione giusta per Dodò, da qui alla fine del mercato, il giocatore resta e allunga il contratto, credo, di un anno, proprio per impedire che vada a scadenza. Io so questo.
2: Quindi la possibilità c'è, è concreta.
8: Sì, poi bisogna vedere se naturalmente questo accade o meno. Io sono convinto che qualcosa potrebbe succedere. Però da quello che doveva essere, siamo arrivati a non è stato. Il Napoli, prima ancora la Roma, nessuno ha fatto un'offerta per Dodò. Questa è la verità.
2: È che tu hai Menez, quindi Menez è titolare, Dodò non rimane. Se
8: Fortini,
2: se
8: valutazione 12 milioni di euro. Ti segnalo anche questa. La Fiorentina considera il valore di Fortini pari a 12 milioni di euro, per scrivere su Firenze Viola.
2: Quindi considera di non dico Fortini, no, di non cederlo, perché a quelle cifre non te lo prende nemmeno il
8: Magari
2: Torino.
8: Magari gli metti un cinquantino sulla futura rivendita e abbassa un po' la cifra iniziale.
2: Però devono trattare, perché a queste cifre abbiamo detto Cairo non affonda,
8: no,
2: il colpo.
8: No, tant'è okay. Che anche su Comuzzo non hanno minimamente provato nemmeno a acquistarlo. Cioè, lo hanno preso con la formula del prestito con diritto di riscatto. Oneroso con diritto di riscatto.
2: E secondo te, poi chiudiamo, lo riscattano Comuzzo a 20 milioni?
8: Per me no. Per me no, ma nel caso dovessero fare, la Fiorentina si porta a casa 20 milioni di euro. Tra l'altro è arrivato il terzo uomo di Agliana.
2: Peraltro ci sta osservando, probabilmente, perché insomma più vicino è...
8: Cioffi, giunto lì,
2: Osmosi riesce a prendere anche di più. Vabbè,
8: tra l'altro lo conosceva bene quel ragazzo, chi ha chiamato?
2: Lorenzo D'Agliana?
8: Lorenzo D'Agliana conosce benissimo Marco Tonelli, no, ha detto anche Tonelli è D'Agliana. Perché lui è di Pistoia Ovest.
2: Vabbè, c'è che rischia il vento adesso, quindi noi cediamo la linea. Ringraziamo Stefano Cherubini, Marco Tonelli, tutta la regia. Grazie anche a Nicolò Ceccarini.
8: Grazie anche a voi, ci sentiamo al telefono tra 2 anni.
2: Però, lo so, 2 anni sono un po' tanti.

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
1: È salito a 43 il numero di migranti morti nelle ultime ore nel tentativo di raggiungere Ceuta e quei cadaveri sono stati recuperati dalle forze di polizia a largo dell'enclave spagnola in Marocco. I 60.000 sono arrivati a Ceuta nelle ultime ore, ma come conferma Madrid, in 25.000 sono già stati rimpatriati. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna. La situazione a Ceuta resta inaccettabile, fanno sapere da Bruxelles, precisando che non risultano flussi verso il continente europeo o altri stati membri e che i controlli Schengen sono operativi. Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto a Sanchez.
0: In Medio Oriente ora, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta aerea militare statunitense. Non seguivano la rotta designata dall'Iran nella strategica via d'acqua. Intanto Donald Trump dice a Fox: la guerra in Iran sta andando bene, non resta che continuare a vincere, prima o poi succederà qualcosa, li stiamo colpendo duramente mandandoli completamente in tilt. Il tycoon riunisce il governo a Camp David, in agenda ci saranno le prossime mosse sull'Iran guardando alle elezioni di metà mandato.
1: Si terrà il prossimo 4 settembre al porto di Bari la festa nazionale di Fratelli d'Italia, organizzata per celebrare il record del governo più longevo. Lo ha reso noto il sottosegretario alla salute e coordinatore regionale del partito Marcello Gemmato. Momento clou della giornata, alle 19 sarà la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dai ministri parlamentari e da tutta la classe dirigente del partito.
0: L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore. Domenica saranno 23 le città col bollino rosso su 27 monitorate. È invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. L'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri fino a settembre e ha rafforzato i presidi. Per le alte temperature il Po ai minimi a Cremona.
1: Il premier britannico Andy Burnham torna ad attaccare il numero uno del calcio mondiale. Infantino è l'uomo sbagliato per la presidenza della FIFA. Nel mirino il progetto contestato con forza dall'UEFA e dalle maggiori federazioni europee, in primis quelle britanniche, della privatizzazione, magari in mani americane, della Coppa del Mondo di football. Ma la FIFA ha detto che andrà avanti nonostante le critiche. Intanto il mondo del calcio piange uno dei più grandi difensori di tutti i tempi, Franco Baresi, leggenda del Milan e della nazionale. Se n'è andato a 66 anni. I funerali a Milano il 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
0: Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia di tuffi agli Europei 2026. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra conquista una splendida vittoria nel team event all'Olympic Aquatic Center di Parigi, dove gli azzurri sono autori di una prova eccellente che vale il gradino più alto del podio con il punteggio finale di 410.60. Nemmeno la Russia, in gara come atleti indipendenti, riesce a reggere il passo ed è costretta ad accontentarsi dell'argento. Il bronzo è invece dell'Ucraina.
1: È tutto, a più tardi.

0: guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti.

0: Del nostro palinsesto, ti aspettiamo.
1: Radio Firenze Viola è anche TV, canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre, canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio, le 17.02, il 31 luglio del 2026, l'ultimo appuntamento settimanale con Garrisca al Vento e anche l'ultimo appuntamento di Garrisca al Vento senza il padrone di casa, Giacomo Galassi, che in queste ore sta rientrando in modo tale da poter raggiungere l'Austria per tutti voi e raccontarvi la gara di domani con il Real Madrid. Io ritrovo con grande piacere, lo ringrazio anche pubblicamente, Angelo Giorgetti, starà con noi fino alle 18, quindi tutte le domande rivolte ad Angelo 348-7513-933, messaggi di testo, note audio 055-77-111-71 invece per intervenire in diretta. Salutiamo anche i registi che sono due in attesa di capire, poi no, uno ci saluta, quindi salutiamo Stefano Cherubini che immagino vada a casa dopo una lunga giornata e salutiamo anche Marco Tonelli di cui abbiamo bisogno, per cui nei suoi confronti dovremmo essere buonissimi da qui alle 19. Ha già preparato anche un contributo per noi che dopo ascolteremo insieme. Angelo, purtroppo oggi è un giorno brutto per il mondo del calcio, visto che hai voluto dedicare alla scomparsa, alla memoria soprattutto di Franco Baresi un posto. Ti chiedo magari se hai voglia di raccontarci anche quella che è la tua esperienza diretta con una bandiera che rappresenta quel calcio che tanto ci manca e che purtroppo in giornate come queste ci sembra ancora più lontano.
2: Ma sai, ho avuto l'opportunità, cioè per lavoro, per la nazione, di seguire diverse partite del Milan degli Invincibili e quindi c'era anche Franco Baresi. Qualcuno l'ha ricordato anche con il giocatore, con il braccio sempre alzato, no? Perché quando lui alzava il braccio, allora diciamo che veniva fischiato, perché viene fischiato per, cioè anche per rispetto, no? Sempre fuori gioco, non c'era il VAR, per cui ecco gli arbitri erano inclini, diciamo, mettiamola così, a dargli retta. Ma a parte questo, Franco Baresi io ce l'ho ricordato come un grandissimo campione che ha avuto il senso di appartenenza e soprattutto ha creato il mito grazie alla sua riservatezza. Questo mi ha colpito, no? Perché lui è sempre stato un passo indietro rispetto al fatto di essere un campione e quindi mi ha fatto piacere anche che in tanti lo abbiano ricordato in questo modo, proprio per la sua timidezza quasi, e quindi insomma anche io ho voluto ricordarlo per quel pochissimo davvero tempo per il quale l'ho incrociato.
1: Guarda, per l'appunto Antonio subito al 348-7513-933 ci scrive: ho letto il post di Angelo, molto bello il ricordo di Baresi che ha voluto fare e quindi ti ringrazia anche per condiviso con lui. Ti faccio subito rosicare, Claudia ci manda una foto pazzesca, un abbraccio viola a voi due da Castellabate. Io un mare così non so da quanto tempo.
2: No, ma io non rosico, io sono contento se le persone stanno bene.
1: No, ma è una sana invidia, però no. Mi chiedo, un mare del genere...
2: Mare bellissimo.
1: Devo dire che è una chicca. E Claudia poi è esperta a utilizzare il drone. Io che sono sua amica su Facebook, sì, ogni tanto mi godo anche tutto quello che riesce a creare e produrre. Mi si sono aperti gli orizzonti.
2: Chiara, non ti manca di usare il drone qui dentro. Poi alla fine siamo a posto, ne saresti a fascia.
1: Come abbiamo detto, la Fiorentina oggi si è allenata nella mattinata per poi raggiungere l'Austria nel corso della giornata in attesa della partita di domani. Noi, Angelo, abbiamo detto che le amichevoli estive vanno prese con le pinze perché ci sono tante attenuanti dal punto di vista della condizione, ci sono attenuanti anche per quanto riguarda le idee dell'allenatore che non vediamo l'ora di valutare, ma che necessitano di innesti che ancora non sono stati portati a termine. Quindi ti chiedo semplicemente, a tuo avviso, se possiamo concentrarci sui singoli dal punto di vista anche solo della motivazione, magari per cercare di trarre qualche indicazione. L'esempio che ti faccio è Gudmundsson, Piccoli e Ken, nel senso che Ken, l'abbiamo detto, è tornato in gruppo, mancava Brescianini perché poi ha avuto un piccolo infortunio all'inizio del secondo tempo nella gara col Watford, non sembra nulla di grave, però porta avanti un lavoro personalizzato, mentre Moise Ken stamattina era in gruppo. Di Gudmundsson qualcuno ha apprezzato la voglia e viene da dire chissà come eravamo abituati male in un certo senso, se dopo due anni dobbiamo aggrapparci a questo nel cercare di dare un futuro in maglia viola a Gudmundsson. E Piccoli comunque ha segnato, ha fatto anche delle belle reti e ci si chiede se come seconda punta in questa rosa ci possa stare.
2: Chiara, partiamo da piccoli, perché ne abbiamo parlato anche mercoledì scorso, no? Appunto, ricordi, io sono fra quelli che sarebbe curioso di rivederlo in un contesto diverso, quindi per fare il centravanti innescato nel modo giusto in area. Quindi ora lui ha segnato due reti in queste partite che anche per me contano davvero poco, perché gli amichevoli ormai sono un banco di prova, come dicevi bene te, soprattutto a livello individuale. C'è chi si vuol mettere in mostra, c'è chi vuol dimostrare magari di poter ambire anche altri palcoscenici, perché ci possono essere delle trattative in ponte. Quindi a livello collettivo, francamente, io credo che queste partite debbano essere guardate con un occhio particolare, molto indulgente, perché le motivazioni anche dei giocatori sono quelle che sono, no? Quindi poi dopo, se guardiamo, e ne parlavamo prima, se guardiamo anche i convocati del Real Madrid, ce ne sono ancora tantissimi in vacanza perché hanno giocato
1: il mondiale,
2: un torneo abbastanza importante poco tempo fa. Per cui, insomma, dai, sì, sarà una partita che comunque il suo fascino ce n'ha. Ricordiamoci che abbiamo visto insieme, diciamo senza sapere che eravamo nello stesso stadio, qualche anno fa, un Fiorentina Real Madrid.
1: Davvero, 2014.
2: Sì, appunto, in Polonia, quando vinse la Fiorentina con un gol di Marcos Alonso, mi ricordo, diciamo, fra l'altro. Per cui, dai, è una partita estiva che comunque si porta dietro un surplus di attenzione perché c'è Real Madrid, ma non prendiamo quello che vedremo come un'indicazione certa e neanche un'indicazione che ci possa dare una spinta, diciamo, sicura verso quello che vedremo, anche perché senza esterni di attacco è un 4-3-3 o un 4-2-3-1, come abbiamo visto un po' contro il Watford, si misura male.
1: Complimenti ad Angelo per il suo posto, ti scrive Luca, e ti chiede anche: ma se arrivassero Mastantuono e Torsved, che voto daresti al mercato finora? Noi però l'abbiamo detto, il mercato si compone di tante trattative, Paratici ci andrà valutato proprio per la sua efficienza in ognuna di essi. Io non so se ad oggi tu sei in grado di sbilanciarti.
2: No, io faccio fatica anche a dare un voto al mercato quando è completato. Ora c'è questa perché ora c'è questa moda, tutti devono dare il voto, viene fatto lo screenshot, poi te avevi dato quest'altro voto. Io, diciamo, per fortuna, la scorsa stagione ero stato fra i più bassi nel dare un voto al mercato della Fiorentina, perché avevo dato 6,5. Ma detto questo, poi bisogna vedere anche come vengono gestiti i giocatori, ragazzi. Bisogna vedere anche che ambiente trovano intorno per poter dare il meglio. E purtroppo nella scorsa stagione io sono stato cattivo con il mio voto, poi abbiamo visto che c'è stato un deragliamento collettivo, per cui si può dare un voto, ma veramente lascia il tempo che trova.
1: E soprattutto il voto, mi permetto di sottolinearlo, a volte è riferito alle intenzioni da parte della società, sia per quanto riguarda la programmazione, sia per quanto riguarda gli investimenti. Poi c'è il campo, che parla una lingua a sé, che purtroppo la storia, ma non solo della Fiorentina, ci ha insegnato che può stupire in positivo e in negativo, quindi è sempre azzardato sbilanciarsi in tal senso, anche perché poi le stagioni sono fatte di tantissime incognite, possono regalare delle sorprese, possono anche fare delle docce gelate. Allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Fabio. Ciao Fabio.
3: Ciao Chiara, ciao Angelo.
2: Ciao Fabio.
3: Ciao. Dunque, io personalmente sono sincero, non conosco Mastantuono, non conosco Vieri, conosco a malapena Jimenez, quindi io il mercato di Paratici lo giudicherò verso gennaio. Perché sono onesto, anche Mastantuono, bravo, io non l'ho mai visto giocare e non posso dare un giudizio, e quindi sarà così. Per il resto volevo rispondere un attimo alla trasmissione dell'ora prima, quella di Dick e Nick, che parlavano del Como. Sarò velocissimo. Il Como non si può giudicare, soprattutto i tifosi, perché per loro il Como è una situazione nuovissima, è come io da bambino quando andai la prima volta a Gardaland, per adesso per loro è tutto nuovo, non c'hanno la storia nostra, certo. Quindi qualsiasi cosa che il Como fa, anche se fa male, i tifosi sono contenti lo stesso, perché per loro è tutto nuovo. Io casomai sto vedendo l'Atalanta, cioè mi spiego, l'Atalanta era come il Como, ora dopo 10 anni che si è fatto un po' le ossa con le coppe, se sbaglia un anno o se c'è qualche acquisto non valido, cominciano a criticare anche loro. Quindi chi parla male, chi parla dice del Como fa bene, in questo momento aspettiamo tra 10 anni, poi anche i comaschi potranno giudicare tranquillamente senza la gioia della prima volta.
1: Grazie mille Fabio.
3: Ciao, grazie.
2: Ciao, ciao. No, diciamo questo è vero, ma sai, il calcio vive di emozioni temporanee, no? Diciamo sempre più temporanee. Diciamo, quante volte abbiamo visto passare da grandi entusiasmi, diciamo, alla rabbia, ma dopo poche settimane soltanto. C'è anche da dire che i tifosi del Como, insomma, c'è stato un bel vedere per loro, perché passare dalla Serie D alla Champions in così poco tempo, devo dire che è un'avventura che nel mondo del calcio è riuscita a pochissimi. Poi è vero, come diceva Fabio, in questo momento tutto quello che fanno lì a Como sembra oro, però dietro c'è anche un'idea che è stata più volte declinata e che è stata anche poi spalmata sulle giovanili. Cioè, se no torniamo a parlare di cose che in questo momento hanno poco a che fare con la Fiorentina, io spero che ce l'abbiano molto di più in futuro. Però quando si parla di proprio di rivoluzionare il modo di stare in campo anche delle giovanili, puntando più sulla tecnica individuale, sull'uno contro uno, su tanti modi di stare in campo che purtroppo, diciamo, si sono persi nel corso del tempo. Lo stesso Ranieri ha denunciato che ormai gli allenatori pensano soprattutto alla tattica partendo dalle giovanili proprio, e se non vincono vengono licenziati. Quindi io penso che si debba prendere dal Como tutti questo senso, diciamo, della novità che viene introdotta anche partendo dai più piccoli, no? Insomma, perché mi sembra che anche a livello di nazionali un po' di risultati li abbia portati, no?
1: Assolutamente sì. Fabio faceva riferimento anche alle caratteristiche di Mastantuono, questo giocatore che accende l'entusiasmo. L'abbiamo detto, non è stato convocato dal Real Madrid per la gara di domani, si lavora al prestito con diritto di riscatto sui 35-40 milioni. Il Real Madrid vorrebbe una formula alla Nico Pass, la stessa formula che poi ha portato Valdepeñas alla Fiorentina. C'è da convincere in primis il giocatore, ma oggi ospite di Luciana Magistrato e Lorenzo Marucci, un ex viola come Daniel Bertoni ha parlato di lui, e quindi ci ascoltiamo insieme un piccolo estratto del suo intervento.
4: L'attacco è ancora un punto interrogativo e stiamo parlando di Mastantuono, caro Daniel, questo argentino di grande talento, e io voglio sentire che cosa pensi di lui e se, insomma, la Fiorentina potrebbe essere la squadra ideale per lui, per ritrovarsi, per essere magari un trampolino di lancio per lui. Cosa ne pensi?
5: Guarda, io, per me ha delle qualità. Lui crede che giocare al calcio è soltanto dribblare, non è così. Capito?
4: Certo.
5: E lui deve
4: più pallone,
5: calcio...
4: insomma.
5: No, lui deve sapere che il calcio di oggi può dribblare vicino come fa Paz, e veramente lo fa bene, capito?
4: Sì.
5: Però deve giocare più in squadra. Dopo non è che ha giocato molto in Argentina, ha fatto un gol al Boca e il Real Madrid andava dietro di lui e lo ha portato 50 milioni di euro.
4: Sì. Però diceva, parlando delle caratteristiche tecnico-tattiche di Mastantuono, diceva Antonio Buongiorni che secondo lui potrebbe
5: essere... Antonio Buongiorni?
4: Antonio Buongiorni è sempre collegato con noi, sì.
5: Chi lo conosce? Non lo conosce nessuno.
4: Diceva che può giocare in tutti i ruoli nel 4-2-3-1 dietro all'attaccante. Insomma, in un 4-2-3-1 per lui potrebbe essere il modulo giusto per esaltarlo. Cosa ne pensi?
5: No, lui è sinistro,
4: sì.
5: Gioca molto sulla destra,
3: sì.
5: E di lì è dove va al centro e calcia bene in porta, no? Veramente è un calciatore che ha che farlo imparare tante cose, e credo che in Europa va a imparare tante cose che non le ha fatto imparare sicuramente nello settore giovanile, capito?
4: Sì.
5: Ha fatto un gol straordinario al Boca e lì tutto il mondo ha parlato, il giornalista argentino, Mastantuono, è andato al Real Madrid e si è trovato in una squadra di Champions,
4: una squadra di supercampioni,
5: di primo livello, chiaro.
4: C'è Antonio Buongiorno, vuole intervenire, vai Antonio.
5: No, io non voglio parlare con lui.
4: Sentiamo Antonio, dai.
6: Daniel, lui è venuto per imparare in Europa, perché le qualità sono enormi a livello tecnico, capito? Lui ha bisogno di imparare, ha 19 anni. Lui
5: hai capito lo che ho voluto dire? Sì. Hai capito quello che ho voluto dire,
4: certo,
5: io?
4: Sì, sì, certo, certo.
5: La qualità ce l'ha, però dopo... Senti, non ci sono tanti calciatori in giro, eh? Esatto. Lui prima di tutto è uno che gioca sulla destra, e lì quando va sinistro va fuori o por dentro, capito? È un calciatore che dovrebbe imparare tante cose.
1: E capiremo insieme se poi sarà Firenze, la Fiorentina, soprattutto il contesto all'interno del quale Mastantuono imparerà tutte queste cose. L'avete sentito, Daniel Bertoni, c'era anche Antonio Buongiorno collegato. Oltre che interessante, è stato divertente. Sì. Poi il siparietto tra i due, perché hanno ricordato anche aneddoti passati e soprattutto situazioni nelle quali si capisce come il calcio diventa il collante per creare anche dei ricordi di vita che ti leghino indissolubilmente alle persone. C'è proprio un interrogativo anche dal punto di vista tattico, perché l'abbiamo detto, è un giocatore che entusiasma, è un giocatore che comunque ti dà la sensazione di una Fiorentina in grado di anticipare magari altre big per portarsi a casa e godersi, magari per un periodo limitato, ma comunque godersi un giocatore di grande talento. Ci si chiede però, al netto degli acquisti fatti per quanto riguarda il centrocampo, considerando quelle che sono le idee che stiamo caldeggiando del tecnico, se la Fiorentina possa offrirgli anche la collocazione in campo che gli consenta poi di portare avanti questo percorso di crescita.
2: Ma intanto siamo di fronte a un 2007 che, come ricordava anche Bertoni, ha pagato tantissimo, 50 sì. milioni. Quindi io guardavo però i numeri, voglio dire, lui comunque 23 presenze le ha messe insieme nella Liga, poi sono mille minuti, quindi magari è subentrato diverse volte, eccetera. Poi c'è anche 8 presenze in Champions, 2 in Coppa del Re, e non è che sia rimasto proprio ai margini, quindi diciamo, ha mostrato di avere delle qualità, perché nel Real Madrid non è che ti diano tutto questo spazio se arrivi a 19 anni da un altro paese. Credo che come Nico Paz sia giusto dargli continuità. Allora, diciamo, se un giocatore viene qui deve essere convinto, quindi questo sia, credo sia un aspetto. L'ho visto giocare pochissimo e mi ricordo questo bel mancino e questa voglia di puntare l'uomo. Come dicevamo anche mercoledì, Chiara, se lui si dovesse adattare a fare l'esterno di attacco, certamente io sono convinto che fra 4 esterni d'attacco, come detto mercoledì, ci debbano essere anche delle caratteristiche diverse. Quindi se uno di questi poi dopo, attraverso meccanismi, va anche al centro e vede la porta e tira in porta o trova l'assist, cioè, ma ben venga. Quindi tutto sta a trovare in questo caso una quadra tra la volontà del giocatore e quella del Real Madrid. Io credo che sarebbe un prospetto interessante, perché certamente non manca un numero a questo ragazzo.
1: Guarda, ci scrive Stefano Taxi al 348-7513-933. È indubbiamente valido tecnicamente Mastantuono, ma è un dribblomane anarchico, e questo in un certo senso ricalca anche quello che ci ha detto di lui Daniel Bertoni. Aggiunge, a suo avviso segna anche poco, cioè non è comunque un giocatore che incide, quindi dobbiamo rivalutare poi.
2: A 19 anni, ragazzi, cioè io penso che un allenatore bravo in un contesto giusto, io sono anche convinto che se Nico Paz non l'avesse trovato Fabregas, e il Com non sarebbe stato protagonista di quel salto di qualità, perché lui l'hanno proposto, ma diciamo, da quanto sappiamo e da quanto è uscito anche alla Fiorentina, Nico Paz è stato proposto, no? Bene, perché il suo procuratore, proprio nel quadro di una possibile, diciamo, crescita, stava cercando. Allora, per me, ragazzi, la fortuna di Nico Paz è stata quella anche di trovare un ambiente veramente virtuoso per poter crescere, un allenatore che è stato senz'altro protagonista di questo suo, diciamo, salto in avanti, per cui certe volte a quell'età si può anche migliorare, ma ci mancherebbe altro. Per cui se Mastantuono, che come diceva Stefano, è un po' troppo diplomane, insomma, te mettilo in un contesto che gli permetta anche di togliersi di dosso certi vizi e magari di migliorare e fare altre cose, perché mi sembra che ce l'abbia i numeri. Poi certamente se mi domandi, ma te che preferiresti, diciamo, Mastantuono a queste condizioni o Lang, io prenderei Lang, ti dico. Perché siamo di fronte ad un giocatore che comunque ha già dimostrato anche in ambito della nazionale di poter fare la differenza. Poi anche lui non avrà tutte le caratteristiche del grandissimo campione, però comunque nel Napoli, quando c'è stato, ha fatto bene, anche nel Galatasaray È uno che ha giocato sempre e ha fatto bene, quindi poi se dovessero arrivare tutte e due meglio ancora. Sul tema esterni di attacco mi sembra che ci sia ancora un libro abbastanza bianco da scrivere.
1: Più che altro Stefano sottolinea anche due aspetti che non sono stati presi troppo in considerazione. Intanto le sue pretese dal punto di vista dell'ingaggio, considerando poi la politica che Parati ci sta portando avanti, l'abbiamo detto, investimenti anche importanti sui cartellini, ma un livellamento del monte ingaggi che poi è stato un problema per la Fiorentina nelle ultime stagioni, considerando anche i risultati sportivi. Ma più che altro ti chiede, al netto anche della tua esperienza, lo spogliatoio oggi, considerando come è stato allestito anche e come Parati ci sta continuando ad allestirlo, accetterebbe un profilo come lui?
2: Guarda, io ti dico questo, che i giocatori dopo un secondo e mezzo, forse due, riescono a sapere quanto guadagnano i compagni, per cui quello degli stipendi è sempre un argomento che comunque viene trattato dentro lo spogliatoio, sì. Però c'è anche il rispetto che è dovuto a chi questo stipendio se lo merita, perché fa la differenza. Quindi anche qui, se si dice che Mastantuono ha delle pretese, cioè uno che è stato pagato 50 milioni e c'ha un ingaggio alto a Real Madrid, non vedo perché dovrebbe abbassarselo, con tutto l'affetto possibile, no? Perché c'è il cupolone, ma io forse direi di no. Per cui queste non sono pretese, ma è il rispetto dei contratti che sono stati firmati. Poi se sarebbe accettato, certamente i giocatori, come dicevo prima, lo vengono a sapere subito quanto guadagna un compagno. Se poi questo compagno fa la differenza, sì che viene accettato, se no, come abbiamo visto nella scorsa stagione, e parliamo di Ken, ecco, insomma, può essere all'origine magari di alcuni malumori.
1: Quando parla Agio, ascoltare e imparare, uno dei pochissimi che sa di calcio, questo te lo scrive Ale dal Casentino.
2: No, deve essere mio parente, siamo parenti forse.
1: Che arrivi o non arrivi, grazie. Un altro Alessandro, in questo caso dal Valdarno, ci scrive: è una gioia vedere la Fiorentina fare certe trattative e tornare a sedersi a certi tavoli. Se non arriverà Mastantuono, sicuramente ne arriverà un altro di valore. Questa è la cosa più bella, lo dicevamo prima. Comunque la Fiorentina ha lavorato anche sul suo appeal in un certo senso. Noi eravamo preoccupati dall'idea che una stagione di rifondazione, una stagione senza Europa, potesse comunque complicare ulteriormente il lavoro. Ci siamo accorti della famosa diplomazia che magari negli anni passati tante volte abbiamo analizzato, chiedendoci in che maniera potesse essere migliorata. Ecco, la diplomazia e i contatti di quello che è il nuovo direttore sportivo portano la Fiorentina a essere vista diversamente.
2: Sì, più che altro, Chiara, secondo me, lo sai cosa è cambiato davvero? Vero, parlo per me, ma credo che sia un'opinione che possa essere condivisa, cioè non sappiamo che cosa aspettarci, no? E questo è bello, nel senso, stai a vedere che stanotte uno accende il telefonino e c'è la notizia che ti è arrivato Mister X, che magari neanche sapevamo potesse essere
1: Maurito.
2: Sì. No, comunque sia, ecco, c'è questa novità anche che secondo me contribuisce a rendere più frizzante l'aria. Ora, stiamo parlando di Paratici, come avevo detto altre volte, quasi al limite della santificazione, e questo è sbagliato. Io perlomeno cerco sempre, anche in quello che scrivo su Firenze Viola, insomma, di mettere dei parametri e anche degli steccati, no? Perché poi per me il più difficile deve cominciare. Nel senso, sì, c'è una rosa comunque da snellire, ci sono dei casi da risolvere, ci sono tutti gli esterni di attacco da prendere, però è indubbio che sia cambiata l'aria, che ci sia anche questa voglia di divertirsi. Non voglio usare il verbo sognare perché è un po' diciamo abusato ed anche eccessivo secondo me, ecco, ma pensare in modo diverso, no? Ecco, c'è questa volontà di pensare in modo diverso dopo tanta malinconia, mettiamola così.
1: Poi tante volte abbiamo sottolineato come le dichiarazioni dei nuovi tesserati, non solo in sede di preparazione ma anche quando regalano qualche spunto ai canali ufficiali, sicuramente non sono in grado di spostare gli equilibri, ma il fatto che tutti sottolineino come il progetto che poi la dirigenza ha presentato loro, progetto sportivo di crescita, sia stato uno dei motivi che poi li ha convinti a scegliere Firenze, è un qualcosa, sì, che in un certo senso consolida ancora di più questa fiducia, non tanto per risultati immediati ma per una rifondazione consapevole, fatta comunque con l'intenzione di creare delle basi solide che possano aiutare la Fiorentina a crescere gradualmente nel tempo, sì, e non, chiaro, a portare a termine la prossima stagione vedendo come va consapevoli che poi si rifaccia tutto ex novo.
2: Sì, io devo dire chiaro, ora siamo nell'estate del calcio, è tutto bello, per me, visto che tutti dicono la stessa cosa, mi viene anche il sospetto che finalmente ci sia una comunicazione che ha dato una linea e quella deve essere, ma come giusto, no? Perché deve passare lo stesso messaggio. Quindi poi ora siamo a livello delle parole, è stato scelto Firenze per il progetto che è stato presentato e siamo veramente contenti di questo, poi vediamolo in campo, no? Io devo dire che un'altra cosa che mi è piaciuta di questo mercato, senza dare voti, sarò costretto molto probabilmente a farlo alla fine del mercato.
1: Lo farà Giacomo, non sarà colpa mia probabilmente a chiedertelo, dico.
2: Di sicuro io cercherò 1000 scappatoie per non dare un voto, anche però dopo alla fine credo che dovrò rinunciarci. Una cosa che è cambiata rispetto al passato, questo possiamo dirle, sono i tempi e i valori dei giocatori che sono arrivati, no? Quindi anche questo contribuisce a farci diciamo avvicinare alle operazioni che verranno con più fiducia.
1: Abbiamo parlato di Mastantuono. Marzio ad esempio ci scrive: ha solo 18 anni, ci penserà l'allenatore a farlo crescere, le doti sono indiscutibili, e quindi anche lui sottolinea poi l'apporto del giusto allenatore, non solo del giusto contesto, come facevi tu con l'esempio di Nico Pass e di Fabregas. Fabio aveva chiamato all'inizio la trasmissione in realtà per commentare quanto detto nella trasmissione precedente, noi però facciamo da tramite, quindi gli hanno anche risposto per quanto riguarda la percezione che abbiamo noi da Firenze della piazza Como. E ci scrive ad esempio Gabriele da Mestre: tutto quello che hanno fatto a Como è bello perché non c'è improvvisazione, anzi noi veniamo da 7 anni non in Tibet ma al Viola Park, se improvvisi non vinci nemmeno la Conference League, ed è semplicemente questo il motivo per cui siamo spinti anche a guardare, a trovare, a detta di Gabriele, degli esempi che ci dimostrino che puoi sfruttare anche dei momenti in cui magari le altre latitano per inserirti, perché tante volte la sensazione è che fossero comunque irraggiungibili. Noi dobbiamo guardare, credo, la buona volontà della proprietà e la competenza di Parati, ci stanno cercando di riportarci su, anche questo credo sia indiscutibile. Cordiali saluti, ciao da Claudio. Ancora un paio di messaggi, Angelo, poi sono già le 17:29, ci prendiamo la prima pausa. Arriva Stefano 69, ci scrive: Mastantuono nasce come trequartista, poi spostato e adattato sulla fascia destra. Tra Mastantuono e Bakayoko meglio il belga, lui ha le caratteristiche per fare l'ala vera. Quando analizzato un potenziale giocatore in acquisto, capire le caratteristiche che ha per inserirlo nell'idea di gioco di Grosso, che è quello, altrimenti si rischia un secondo Gudmundsson,
2: no,
1: che è esattamente poi quello che abbiamo detto noi, proprio per chiederci se al di là della suggestione, al di là anche di quello che comporterebbe per la Fiorentina riuscire ad accaparrarsi un simile talento, c'è da chiedersi poi se Firenze e la Fiorentina di Fabio Grosso siano il contesto ideale per farlo sbocciare questo talento.
2: Allora, adattare un giocatore può sempre presentare dei motivi di complicazione, poi visto che siamo di fronte ad un 19enne e che il 4-3-3 non credo non sarà inchiodato diciamo sul campo come sulla lavagna, potrà diventare un 4-2-3-1, è chiaro che ci potranno essere degli aggiustamenti, se uno è bravo e quindi può fare anche un altro mestiere diciamo non soltanto sull'ala. Poi vedremo anche cosa farà Gudmundsson, perché non è affatto detto che resti.
1: Per l'appunto ce lo scriveva anche Christian: potremmo valutare di giocare con un 4-3-1-2 come ai vecchi tempi, ovviamente cita Abati, Rui Costa, Baiano. Come detto, 17:30, è l'ora della prima piccola pausa di questo Garrisca al Vento, ma noi torniamo subito dopo.

0: Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
0: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'Alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud è generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Di nuovo in diretta con Gary Scalvento e con Angelo Giorgetti fino alle 18 in nostra compagnia, quindi vi ricordo il 348-7513-933 per fare come Claudio, che per l'appunto ci manda un messaggio rivolgendosi direttamente a te, Angelo. Ne abbiamo un po' parlato nella chiusura della prima mezz'ora, ma ti chiede: a tuo avviso, se a Grosso venisse consegnato un giocatore come Mastantuono, considerando il potenziale di cui si parla, l'allenatore sarebbe disposto anche a rivoluzionare un po' la sua idea di calcio, virando, come si era detto anche col messaggio dell'ascoltatore di prima, magari con un centrocampo diverso che poi lo supporti? Noi abbiamo detto la Fiorentina comunque ha fatto grandi investimenti per quanto riguarda il centrocampo, non solo dal punto di vista economico, ma portandosi in casa delle qualità non indifferenti, che non faticherebbero a trovare posto comunque in squadre abituate ad arrivarci sopra. L'idea che poi possano magari essere in un certo senso messe in secondo piano rispetto alla necessità di posizionare al meglio un giocatore che verrebbe da te in prestito con una formula che esclusivamente tende a valorizzarlo per il Real Madrid, ti sembra un qualcosa di concreto nel calcio di oggi?
10: Guarda, intanto faccio una premessa. A me Grosso sta simpatico perché per quell'aneddoto che ha rivelato in conferenza stampa quando ha detto di aver mandato un messaggio a Paratici, ma siamo sicuri davvero che venga attacco da noi? A me già lì mi stavo simpatico. Detto questo, per me lui è talmente disponibile che potrebbe anche provare a far giocare Dodò centravanti, cioè uno che viene scelto da Paratici per essere a capo di una rifondazione come quella che sta avvenendo con un investimento così alto della Fiorentina, è disposto a tutto, secondo me. Quindi se ti arriva uno come Mastantuono, che comunque ha talento, ma certamente troverebbe il modo di trovargli una collocazione. Poi come esterno che taglia il campo e va a fare il trequartista nel 4-2-3-1, come non so come, ma certamente sarebbe disposto ad adattare. Io credo che una novità rispetto agli anni precedenti è che c'è veramente sintonia. C'è sintonia e speriamo che duri, perché poi sappiamo che i risultati sono quelli che da un momento all'altro fanno cambiare anche i rapporti. Mi auguro che non sia così, perché tutto è nato veramente con una scelta, con una scommessa, chiamiamola così, che però per ora sta andando avanti nel senso giusto.
9: Emiliano aveva un po' le stesse perplessità che poi ho inserito io nella domanda che ti ho fatto, perché ci scrive: ma vi sembra ragionevole cambiare la squadra per un ragazzo in prestito secco? A me non tanto. Abbiamo detto, ovviamente, io credo più che altro considerando gli investimenti, come detto prima, che sono stati fatti per consentire alla Fiorentina di sfruttare un centrocampo a tre. Ecco, l'idea che poi l'inserimento di Mastantuono possa in un certo senso mettere in discussione quanto fatto e soprattutto quanto elogiato nella prima parte di mercato, magari in maniera così drastica. Poi l'abbiamo detto, la Fiorentina, e ce l'ha dimostrato anche nelle amichevoli in Inghilterra, potrà cambiare volto a seconda della situazione, certo, del momento della partita, del tipo di impegno, del tipo di avversario. Quindi la duttilità tattica non potrà essere che un valore aggiunto per Grosso. L'abbiamo imparato a nostre spese quando sostanzialmente per un anno si giocava cercando Moise Kean, quando l'anno scorso Fagioli dava un'identità alla Fiorentina. Il piano B è fondamentale.
10: Ma io credo che Mastantuono debba essere eventualmente inquadrato come un attaccante. Quindi Grosso ha detto: lui vuole giocare con tre attaccanti, quindi potrebbe fare o l'esterno alto puro, o potrebbe fare magari in un 1-2, potrebbe fare il trequartista. Non credo la seconda punta e neanche il centravanti, però sarebbe un problema di abbondanza. Non credo che la prospettiva perché deve cambiare la squadra con Mastantuono sia quella giusta, nel senso, se dovesse arrivare certamente ci sarebbe un'idea per collocarlo in un posto che possa essere funzionale, no? Che possa entrare, come dicevo prima, a far parte del pacchetto dei quattro esterni offensivi che dovranno avere, secondo me, anche delle caratteristiche diverse.
9: Rispondo anche a Simone 099, leggo i suoi messaggi sperando che capisca come funziona la messaggistica di WhatsApp e di Radio Firenze Viola, perché come ho già provato a spiegargli, ogni volta che lui manda un nuovo messaggio perde sostanzialmente la priorità, torna in alto e quindi è più difficile che venga letto. Non è assolutamente una congiura o una censura nei suoi confronti. Buon pomeriggio, io rispetto il giudizio dell'ascoltatore che è intervenuto, ma il Como fa la Champions, quale giocatore non ci andrebbe a giocare? Però sembrerebbe che anche noi stiamo tornando dove merita la Fiorentina. Aggiunge: un 19enne non è anarchico, è un piccino in giro per il mondo che deve trovare il suo ruolo. E aggiunge: non dovremmo cercare di rifarci al passato citando nomi antichi. Manca una mezzala destra con visione di gioco e grinta, quattro esterni offensivi moderni e poi in attacco non ho capito. Immagino si riferisca alla situazione di Moise Kean, sì, perché certo, poi sostanzialmente l'abbiamo detto, è quella che permetterà di muovere tutte le altre pedine del mercato.
10: L'attacco deve essere modellato ancora, cioè non dico che debba essere costruito del tutto, ma quasi forse, perché su Kean c'è un grosso punto interrogativo. Piccoli credo che sia più portato a restare, è la mia impressione, proprio per quanto è costato, quindi a trovare una collocazione che possa anche render giustizia all'investimento finanziario fatto, insomma, ci vorrebbe un'impalcatura che sia poi favorevole alla Fiorentina. Gli esterni d'attacco sappiamo che mancano, per cui la Fiorentina dalla cintura in su è tutta da vedere.
9: Buonasera, ci scrive Francesco. Chi si preoccupa di dover inserire giocatori forti tecnicamente e abili nell'uno contro uno, ancora non ha capito nulla del perché l'Italia continua a non qualificarsi ai mondiali. Più giocatori forti hai, meglio stai. Loro trovano il modo di giocare
10: con una postilla questo è vero, io sono d'accordissimo e sottoscrivo, però ci deve essere un club forte nella gestione. Sì. Questo è un aspetto importante, perché te non puoi avere 9 giocatori di talento che sperano di giocare tutti, cioè ce le puoi avere, poi però li devi gestire, se no lì nascono i problemi proprio anche di equilibrio dentro lo spogliatoio. Sì. E questo, e anche questo è, diciamo, un altro dei motivi che mi fa essere più ottimista, perché credo che rispetto al passato qualcosa, anzi molto, sia cambiato sotto il profilo della gestione.
9: Emanuele da Grosseto ci dice: Mastantuono un po' alla Berardi.
10: Insomma, Berardi io mi accontenterei se il primo anno facesse in Italia e nella Fiorentina facesse quello che ha fatto Berardi, perché Berardi è un killer, eh? Berardi è uno che vede la porta quando sta bene.
9: L'abbiamo sognato parecchio per diverse finestre di mercato.
10: Anche Berardi credo il primo anno, credo si sentisse già quasi a Firenze.
9: E sono quelle un po' come il Nuova Aventura con il cuoricino viola di De Paul, che in un certo senso passano, ce lo portiamo dietro. Antonio da Firenze, buonasera, si arriva anche il secondo talento del Real Madrid, speriamo che succeda come quando Mourinho diede il via libera per cedere Salah a buon intenditore. Puntini.
10: Che colpo fu quello, eh? nella quasi completa mancanza di certezze sul fatto che potesse essere un crack di quella dimensione. Crack vero lui,
9: A Torino con la Juve vinse una partita da solo, io mi ricordo, ho fatto un casino nel settore ospiti
10: in diretta, guarda, eppure io ho visto anche in diretta anche gol di Baggio segnati, quello a Napoli e quello a Milano, ma il gol di Torino nella partita di Coppa Italia contro la Juve fatto da Salah è stato strepitoso. Credo di essermi alzato per la terza volta in piedi dopo due gol di Baggio, quello è stato il terzo gol della Fiorentina che mi ha fatto alzare in piedi.
9: Penso un po' detto, anch'io ho fatto un discreto casino nel settore
10: no,
9: ospiti, tanto comunque ci avrebbero fatto uscire più tardi lo stesso.
10: Ah, te eri nel settore ospiti?
9: Certo. Io sono d'accordo con voi, ci scrive Marco dal Valdarno, l'aria è sicuramente cambiata, io ho sempre sostenuto che solo con uomini di calcio si potesse avere un progetto, poi da qui a sognare la strada è lunga, ma almeno abbiamo imboccato la via e questo è il giusto entusiasmo consapevole ma cauto che proviamo a predicare, non certo per tarpare le ali ai sogni viola, l'abbiamo detto, superata la soglia dei 12.000 abbonamenti e questa è una grande risposta, non solo nell'anno del centenario ma a poche settimane dalla fine della peggior stagione della Fiorentina, però i piedi per terra aiutano. Bomber Viola invece ci aiuta a tornare su un nome che poi ha occupato parte della trasmissione ieri quando c'era Stefano Prizio collegato con noi, perché siamo andati a disturbare un collega che da Parma c'ha un po' aggiornato, ci scrive: errare umano, e in questo caso l'esempio è l'acquisto di Simon Somme, che l'abbiamo detto dovrebbe andare al Venezia, ma perseverare è diabolico e in questo caso ci metto l'acquisto di Pellegrino. Appello a Paratici, non fare tale bischerata, è un profilo di cui si è parlato dopo che Dovbyk ovviamente è sfumato e notizia delle ultime ore, Lazio, Fiorentina e Bologna erano interessate a Carlos Espi, l'abbiamo annunciato noi se non erro mercoledì, solo citando nel nome, anche perché io personalmente non sono così esperta del giocatore, ufficializzato dal Real Madrid, quindi anche lui lo depegniamo. Matteo Pellegrino ti dà la sensazione, anche solo per caratteristiche, perché molti si focalizzano sulla valutazione che il Parma ne fa, ma per caratteristiche si dice di lui che sia in grado di legare il gioco più di Moise Kean, quindi forse all'interno delle idee che gravitano nella testa di Grosso possa rappresentare meglio di Moise Kean il prototipo dell'attaccante.
10: Allora, intanto non sappiamo mai cosa passa nella testa di un giocatore quando appunto si trasferisce da una città, con tutto rispetto per Parma che ha certe dimensioni anche calcistiche, in un'altra come Firenze in cui le pressioni sono diverse, quindi questa è la premessa. Però io su Pellegrino sarei molto più ottimista, nel senso, come dicevamo anche mercoledì, se ti ricordi Chiara, siamo di fronte ad un giocatore che ha giocato 37 partite nel Parma, ha segnato 9 gol, fatto un assist, ha giocato sempre e con caratteristiche che devo dire mi sono piaciute molto e sono piaciute anche a questa e sono piaciute anche a tanti osservatori del mondo del calcio. Poi se paragoniamo Pellegrino al Kent di 2 anni fa, vabbè, allora di cosa stiamo parlando? Però il calcio cambiano anche gli equilibri Per me è uno che ci potrebbe stare, soprattutto inserito in un contesto calcistico in cui lui veramente riesce a unire una squadra che parte alta, che pressa alta e che cerca anche di poter avere degli inserimenti che negli ultimi anni francamente non abbiamo visto, proprio anche gli inserimenti delle mezze ali, degli esterni.
9: C'è un dato che tanti sottolineano e indicano per in un certo senso giustificare anche quelle che sono le sue caratteristiche al netto della necessità della Fiorentina: 14 gol segnati nella stagione 2024-2025, 10 di testa.
10: Infatti lui, ecco, questo qui va senz'altro detto, senza che si possa offendere chi è, lui di testa è uno che ci arriva e diciamo e la colpisce forte, è uno insomma è che fa gol da centravanti di testa, questo sì. Poi è chiaro, ci sono quelle incognite di cui parlavamo prima, però mi sembra che abbia già dimostrato di saperci stare a certi livelli.
9: Andrea è un po' severo nei confronti di Matteo Pellegrino, ci scrive: buono per il rugby, state buoni.
10: Vabbè, io rispetto tutte le idee, io non sono diciamo molto d'accordo, nel senso, per quello che ci ha fatto vedere è sì un giocatore fisicamente molto ben strutturato, mi sembra che anche i piedi non ce l'abbia diciamo proprio da rugbista, mi sembra che uno sappia, cioè che sa difendere il pallone, sa dialogare. Poi ora io sembra sia il procuratore di Pellegrino, poi non so se verrà mai, però visto stiamo parlando di un prospetto che francamente non credo meriti di essere valutato con questa severità, e poi se va via Ken e arriva Haaland meglio ancora, però io credo che possa succedere questo, ci potrebbe stare. Secondo me è un profilo che piace molto anche a Paratici.
9: Io ho assoluta fiducia in Paratici, ci scrive Gino, non lo scopriamo oggi e sono convinto che metterà a disposizione di Grosso una squadra all'altezza della situazione. Saluta tutti e si firma però il Salentino Viola, quindi poi dovremo chiedere alla regia di modificare il nome con cui è salvato. Ciao Chiara, ciao Angelo, questo invece è il messaggio di Romolo. Io spero che parta Ken, perché dopo si innescherà un effetto domino. Per fortuna abbiamo Paratici, il fuoriclasse dei direttori sportivi. Ecco, volevo chiederti, a tuo avviso, la gestione e la situazione relativa al futuro di Moise Kean, la Fiorentina quanto potrà permettersi di portarla avanti, considerando, abbiamo detto, magari non il 14 di agosto, che poi è la data in cui inizia la stagione della Fiorentina se si considera la Coppa Italia, ma il 24, se vogliamo farla coincidere con l'inizio del campionato e la chiusura del mercato nelle prime ore di settembre. Tu hai la sensazione che poi su Kean una decisione vada presa?
10: Chiara, potrà permettersi di portarla avanti fino a quando resisteranno in mano di Paratici le alternative? Quindi, cioè, se queste alternative resteranno in mano fino al 29 di agosto, potrà permettersi di andare avanti fino al 29 di agosto. Se poi invece sfumeranno, perché poi un direttore sportivo è chiaro che abbia diversi contatti, tante trattative in ponte, però dopo è anche l'unico a saperlo, e quest'anno più che mai, perché Paratici non parla neanche con se stesso, quindi è anche l'unico a saperlo. Forse con Goretti.
9: Si
10: autosmentisce, ma se lo fa forse con Goretti a volte, e neanche tutto, è una battuta ovviamente.
9: Assolutamente.
10: Ma quindi lui sa se certe piste possono ancora restare in piedi, per quanto tempo, quindi ecco, la mia risposta è questa: si potrà permettere di aspettare fino a quando le eventuali alternative resteranno percorribili.
9: A parte che ne approfitto per tranquillizzare Lorenzo dalla Casa del Popolo di Ugnano, che mi augura buone ferie, oggi ultimo giorno di lavoro. No, semplicemente torna Giacomo Galassi, padrone di casa, al suo posto, quindi io sarò presente al fianco di Giacomo e in sostituzione di chi mancherà la prossima settimana. Lorenzo, non ti preoccupare, che siamo ancora qui a soffrire senza l'aria condizionata, salvati dal ventilatore alle nostre spalle. Ma secondo voi, ci scrive Maurizio, separati ci prende Mastantuono, non avrà parlato con Grosso di come impiegarlo?
10: Certo, ma infatti io questi problemi di abbondanza, francamente,
9: averceli.
10: No, li capisco, il giusto, ma poi torniamo a quello che ho detto prima. L'unico problema può essere quello di gestione, e io francamente voglio sperare che uno come Paratici questo ce l'abbia ben presente, ce l'ha sicuramente presente, avendo gestito anche degli spogliatoi in cui c'erano dei giocatori insomma di spessore, senza togliere niente a quelli della Fiorentina, un po' più elevato anche in termini di cartellini e di stipendi, no? Per cui quando ti confronti a quei livelli è chiaro che hai presente tutte le dinamiche e anche le sfumature.
9: Abbiamo parlato anche di un cambiamento che si respira nell'aria, ci scrive David dal gruppo Baraonda. Rispetto al passato non è cambiato molto, è cambiato tutto. Adesso siamo una società di calcio, il che non garantisce i risultati, nemmeno a livello di tempistiche, ma è comunque un passo avanti.
10: Sì, tutto questo è verissimo e diciamo tutti stiamo respirando un'aria diversa e ricordiamoci sempre, diciamo per onestà, che poi il calcio ci può mettere di fronte e sicuramente succederà, ci saranno anche dei momenti difficili, no? Perché succede a tutte le squadre, per cui ecco lì allora dopo questo bell'impatto potremo valutare davvero come sarà cambiato il club, no? Perché poi devono essere gestite anche a livello di comunicazione tante cose, certe situazioni che in passato abbiamo definito, volendo bene alla Fiorentina, diciamo originali, speriamo che non si ripresentino e che vengano poi, come dicevo prima, gestite da un club che sa come ci si comporta, soprattutto a livello di impatto esterno.
9: Visto che hai confessato il tuo amore per i voti al mercato, ti leggo i messaggi nei quali gli ascoltatori si sbilanciano. Paolo da Montesperto: li separati ci riuscisse a vendere sia Moise Kean che Dodò, si meriterebbe un 9 dal mercato.
10: Vedi, cioè riuscisse a vendere, ma cioè, stiamo parlando di due giocatori indubbiamente forti, quindi intanto a quanto e in cambio di chi? Poi anche io sono d'accordo che se dovessi pensare a uno che se ne vuole andare, il primo nome mi viene in testa è quello di Dodò. Riuscissi a vendere, ma per cosa, per quanto e per ottenere chi? Poi si misura lì davvero la bravura di un direttore sportivo.
9: Carlo invece ci scrive: arriveranno due giocatori da 7 più e un giocatore da 7 meno. Grazie Joseph, finalmente. Però nello specifico,
10: in quale ruolo?
9: Noi abbiamo detto i ruoli che vanno coperti.
10: Io mi auguro che per gli esterni d'attacco ne arrivino due forti e gli altri due poi ce li giochiamo, nel senso che insomma ci saranno possibilità di vederli, ma due devono essere forti e appunto insisto, con caratteristiche diverse anche.
9: Daniele ci scrive: dato che sognare non costa niente, io sogno questo tridente Mastantuono, Ndoye e Kean. Ti intrigherebbe?
10: Insomma, voglio dire, sarebbe con tutto quello che abbiamo detto su Mastantuono, nel senso dovrebbe essere adattato, dovremmo vedere, cioè sulla carta è un bel tridente. Anche qui Kean nel 4-3-3 sarebbe opportuno, sarebbe giusto, sarebbe un giocatore che si adatta. E sulla carta tutto è bello, ragazzi, ve lo dico io, sono appassionato di fantacalcio, poi però il campo ci dirà o ci direbbe se questo insomma, diciamo, la validità di questo tridente disegnato sulla carta.
9: Claudia ti chiede: bene quello che hai detto finora, ma preferiresti Pellegrino o Zirkzee?
10: Ma senza dubbio Zirkzee. Vabbè, Zirkzee è uno dei miei preferiti, ci mancherebbe altro. Mi ricordo che il Bologna, in tanti andavano a vedere il Bologna perché c'era Zirkzee, uno per il quale valeva la pena pagare il biglietto, poi in Premier ha trovato, insomma, quando si alza così tanto. Perché ridi, Yara? Mi fa
9: sorrido,
10: paura.
9: Scusami, perché ci scrive il Mana, il grande Mana, un'istituzione del tifo viola. Quando incontro il direttore Tommaso Loreto, come mi capita ogni tanto, gli dico di frugarsi e di mettere il condizionatore nello studio.
10: No, ma c'è, lo so, si vede anche lui.
9: In realtà c'è, abbiamo
10: è
9: solo
10: stressato.
9: È un po' provato dalla stagione anche,
10: sì,
9: il condizionatore. Quindi noi lo capiamo che oggettivamente è stata insostenibile la temperatura a Firenze negli ultimi due mesi.
10: Come farebbe Grosso, diciamo con Mastantuono, abbiamo adattato un ventilatore a fare da condizionatore, per cui siamo ottimi allenatori, anzi Chiara è una ottima allenatrice.
9: Ragazzi, se mi trovate un allenatore della Serie A, dalla Serie A agli amatori, che avendo a disposizione a tavola i Fagioli, Mastantuono, non farebbe di tutto per farli coesistere, vi do 10.000 euro sull'unghia, non scherziamo, la qualità va secondata, senza se e senza
10: non
9: ma, questo è.
10: Non saprei aggiungere niente di più, se non quello detto prima, poi vanno anche gestiti.
9: Però il messaggio di Luca,
10: certo,
9: dall'isolotto, no, in un certo senso fa capire che quando si dice ai giocatori buoni il posto lo trovano, il posto glielo
10: sì,
9: trovi.
10: Sì, appunto, basta che poi non si creino, sì, diciamo, dei malumori se uno poi dopo non trova spazio. Insomma, ricordiamoci anche che quest'anno la Fiorentina, purtroppo, per quanto mi riguarda, visto si parla di conference di 4 anni, è un parziale purtroppo, perché un altro anno diciamo di conference io non l'avrei letto personalmente, però purtroppo ha soltanto 2 diciamo competizioni, per cui anche questa sarà una valutazione da fare. Ok, tanti giocatori di talento va benissimo, pensiamo anche che poi se uno ha talento e non gioca, o non gioca spesso quanto magari è stato prospettato, ecco, poi c'è anche da gestire questo fuori dal campo.
9: Il malcontento. Ci scrive anche Paolo da Signa a proposito di Mastantuono e delle riflessioni che abbiamo fatto insieme. A me sembra di sognare, leggo gente che critica Mastantuono, non è un esterno, bisogna cambiare modulo, ma stiamo scherzando? Negli ultimi anni abbiamo comprato una quantità di giocatori mediocri, quasi nessuno diceva nulla. Adesso che si sta cercando di prendere un talento vero, un giocatore di livello, partono le critiche ancora prima di vederlo in campo. Io una domanda me la faccio, ma in tutti questi anni, quando arrivava certi acquisti di

0: magari conoscendolo il giusto, però è il bello del calcio perché ci possiamo confrontare, possiamo dire cose anche magari che possono avere per un allenatore un senso molto limitato, però è così il calcio, è il bello della diretta, è il bello di potersi esprimere senza rete, ecco. Poi io sono d'accordissimo sul fatto che, come dicevo prima, Firenze negli anni scorsi abbia veramente fatto un passo indietro dal punto di vista delle aspettative.
1: E sostanzialmente mi permetto di aggiungere solo questo alla tua perfetta replica alle perplessità di Paolo: non si è parlato di calcio per 7 anni a Firenze, quindi forse no, era stato... anche complesso fare argomentazioni di questo tipo, perché io penso a Beltrán, ma non solo a lui, sono state tante le situazioni in cui si faceva fatica a capire all'interno di quale contesto portare avanti una qualsivoglia riflessione.
0: Purtroppo qui veramente rischio di malinconirmi, quindi ci voglio stare su questo argomento per 30 secondi.
1: No, non ti malinconire. Già fa caldo.
0: No, ma se te parli non si parlava di calcio, ma è vero, anche perché si era creato un clima di ultradivisione.
1: Ed erano più le idee a occupare gli spazi, non certo i contenuti, quindi era veramente impossibile andare...
0: Quindi tutti nel mirino, tutti, Mattia ha detto questo perché, te sei legato a quello perché, voglio dire, è chiaro che si parlava poco di calcio perché diciamo che l'impegno era soprattutto dedicato a cercare un motivo per attaccare altri.
1: Io ti sfrutto fino al termine di questa ora insieme, quindi chiedo a Marco Tonelli se ci fa ascoltare un vocale, così rispondi e poi ti libero, promesso.
2: Il mio tridente d'attacco sarebbe Bardai, Mastrantuono, Ken. Bardai in uscita dal Barcellona, fenomeno svedese che ancora non si è espresso appieno.
0: Beh, uno dei tanti tridenti possibili, e capisco che tanti nomi facciano sognare. Io onestamente non lo conosco abbastanza Bardai per poter dire quanto valga, però è bello perché tutti finalmente ci possiamo spingere anche oltre, no? Spingere oltre, addio, ora sono delle ore decisive per Longo, che fra l'altro è venuto a fare il vice per l'appunto di Grosso.
1: Tra l'altro ha parlato durante questa tournée inglese su Firenze Viola, trovate la sua intervista raccolta come sempre da Andrea Giannattasi.
0: Di questi tormentoni che negli anni scorsi, molti anni fa insomma, ci hanno portato ad aspettare il mercato sempre, ma oddio, ma arriverà questo giocatore di cui si è parlato per 20 giorni, poi dopo magari non arrivava, e allora, ecco, invece ora i giocatori arrivano e neanche ce ne accorgiamo.
1: E vediamo se quando ti ritroviamo al fianco di Giacomo Galassi settimana prossima sarà arrivato qualche nuovo giocatore. Angelo, io ti ringrazio per questa ora insieme, e come detto Garry Scalvento rimane in diretta fino alle 19, ora una piccola pausa, poi andremo a disturbare anche Mario Tenerani, faremo insieme un bilancio di questa tournée, ci parlerà anche di un appuntamento di domenica e poi altre riflessioni insieme a tra poco. Vai.
0: Devi chiedere a Mario da parte mia se è abbastanza abbronzato, questa è la cosa, è la prima domanda che devi fare da parte mia, per favore, e magari ti ascolterò in macchina, vai.
1: Vediamo.
0: Vai.
1: Non prometto ma ci provo.
0: Ciao
1: Angelo, a tra poco.
3: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli!

0: stanco di bollette salate? Con Just4You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
4: Leggila, ascoltala,
5: guardala.
6: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
7: Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal presidente dell'enclave spagnola Vivas. Delle 60.000 persone, che equivalgono al 70% della popolazione di Ceuta, almeno 7.000 sarebbero minori di età. Il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto è salito ad almeno 57. Più di 37.000 migranti sarebbero già rientrati in Marocco. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, ha detto il premier Pedro Sanchez, attribuendo alle mafie l'entrata in massa dei migranti.
6: Lo sbarco dei migranti a Ceuta alimenta la stretta del governo di Giorgia Meloni. La premier italiana è intenzionata a chiudere lo spazio Schengen con la Spagna, generando la reazione di Madrid, che per indignazione convoca il nostro ambasciatore. L'ex alto rappresentante all'Unione Europea per gli Affari Esteri, Josep Borrell, gela la proposta italiana appoggiata dalla Finlandia. Semplicemente dice non possono. Il neo premier britannico Nico Burnham tende invece la mano a Sanchez, dicendosi pronto ad aiutare la Spagna.
7: Tensione tra Polonia e Mosca. Oggi il ministero degli esteri polacco ha convocato l'ambasciatore russo in relazione al missile che ieri ha colpito il territorio polacco, ha scritto su X il premier Donald Tusk. Gli attacchi russi intanto hanno causato anche oggi la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina.
6: La cronaca: è stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave, residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Le operazioni di recupero sono state eseguite dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo è stato affidato al medico legale per gli accertamenti.
7: Dopo i roghi registrati nei giorni scorsi, continua a bruciare la Puglia. Nella giornata di oggi è scoppiato un incendio nella pineta di Vieste, in zona Caravella, proprio nei pressi di alcune strutture ricettive. Le fiamme, come segnala Foggia Today sui social con alcune immagini, sono state piuttosto evidenti e visibili anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile del posto e gli operatori ARIF, oltre che i vigili del fuoco. Nelle zone interessate dalle fiamme è arrivato anche il sindaco di Vieste, Giuseppe Nubiletti, mentre due Canadair hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme.
6: Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato TIM per 9.516.000 euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente dell'autorità è finito l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società, avvalendosi di numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale per raccogliere illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato TIM.
7: È tutto, a più tardi.

0: Canale Firenze aveva anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Per l'ultimo appuntamento settimanale con Garrisca al Vento, vi ricordo il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, 055-77-11171 per intervenire in diretta. Tanti temi nella prima ora insieme ad Angelo Giorgetti, e come detto a breve avremo anche Mario Tenerani, e quindi se avete domande per lui il numero ve l'ho già ripetuto. Nel frattempo, attraverso un comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Firenze, è stato annunciato l'invio alla FIGC di tutta la documentazione richiesta per questa fase in merito alla candidatura dello stadio Artemio Franchi. Per quanto riguarda Euro 2032, trovate su Firenze Viola la nota e tutte le notizie di riferimento. Anche in merito al centenario, la Fiorentina ha reso noti attraverso un comunicato ufficiale alcuni dettagli relativi alle iniziative in programma nel corso della stagione per celebrare un traguardo storico, i 100 anni di vita del club Viola. Un secolo di storia, passione, appartenenza, la Fiorentina si prepara a celebrare il proprio anniversario del centenario con una stagione ricca di iniziative, eventi e appuntamenti dedicati alla storia del club e a tutti coloro che in questi 100 anni hanno contribuito a rendere la maglia viola un simbolo conosciuto e amato in tutto il mondo. Sabato 29 agosto, al termine della gara di Serie A tra Fiorentina e Frosinone in programma alle 18:30, lo stadio Artemio Franchi si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per uno spettacolo celebrativo che attraverso emozionanti coreografie, giochi di luce, immagini, musica e numerose sorprese ripercorrerà i 100 anni della storia viola insieme ai protagonisti che hanno indossato questa maglia e scritto pagine indelebili del club. Un'altra data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 2 settembre, quando alle ore 20 lo stadio Franchi ospiterà una sfida dal fascino unico. Una formazione composta da Fiorentina Legends scenderà in campo per affrontare una selezione di Operazione Nostalgia All Star in una serata speciale che celebrerà il calcio e i suoi campioni. E come detto appunto, tenete sott'occhio Firenze Viola ma anche il sito della Fiorentina per tutti gli aggiornamenti relativi alle iniziative e agli eventi per celebrare questo storico traguardo. Vedo un pollice di là dal vetro, quindi Marco Tonelli ci fa sapere che ce l'abbiamo. Mario Tenerani, buon pomeriggio, ben trovato. Ciao Mario.
1: Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti voi, bentrovati.
0: Io avevo intenzione di chiederti subito di fare insieme un piccolo bilancio di questa tournée inglese, ma sappi che nella prima ora con Angelo Giorgetti al mio fianco Mastantuono ha sostanzialmente occupato tutte le riflessioni dei tifosi, e quindi ti accolgo con il messaggio di Paolo che ci scrive: se arriva Mastantuono vola tutto, tutti a Peretola a prenderlo. Hai la sensazione che qualora dovesse concretizzarsi possa essere quello il colpo d'aeroporto di cui tante volte abbiamo parlato?
1: Vorrei che non fosse solo quello, vorrei che fosse quello uno dei colpi dell'aeroporto, ma è chiaro che insomma siamo di fronte a un giovane, però siamo di fronte a un giocatore che insomma ha un nome, cognome, una provenienza chiara, quindi per me è un'operazione molto difficile. Non so quali notizie tu abbia sotto mano. Io lo confesso, sono da qualche giorno diciamo quasi in pausa, perché poi in realtà lavoricchio sempre, ma insomma in questi giorni sarebbero come dire delle ferie temperate, per cui non sono sempre sul pezzo ora per ora, però per quello che so, per le telefonate che ho fatto, è che Paratici ha dei rapporti fortissimi con il Real Madrid, Chiara, fortissimi, che potrebbero garantire un vantaggio. Sappi, ci sono 20 squadre che vogliono Mastantuono, e chiaramente molte di queste hanno qualcosa in più della Fiorentina, penso a quelle della Premier, no?
0: Sì.
1: E la Fiorentina purtroppo in questo momento può offrire poco, però i buoni uffici di Paratici e la possibilità di offrire a Mastantuono un piano di crescita che magari un'altra squadra potrebbe negargli, faccio un esempio, lo vuole il Chelsea. Non so se al Chelsea può fare quello che può fare la Fiorentina. È vero che il Chelsea fa le coppe e gioca in Premier per vincere, la Fiorentina non fa le coppe e non giocherà per vincere il campionato in Serie A, tanto per fare un paragone anche abbastanza terra terra, Chiara, ma che comunque ci fa capire. Ma il percorso di crescita è altra cosa. Faccio un altro esempio: questa sarà la terza stagione di Nico Paz a Como, e 2 anni fa Nico Paz doveva esplodere, però era del Real Madrid e Como era neopromossa in Serie A. Sicuramente ci saranno state altre squadre su Nico Paz 2 anni fa, però il Como, soprattutto Fabregas, hanno come dire enunciato un modello, un progetto di crescita a Nico Paz che poi si è verificato positivo per lui, addirittura per il Como, che mai credo avrebbe preconizzato, no? Di finire in Champions dopo due anni, cioè finire. Quindi il blasone delle squadre conta, i soldi contano, conta il campionato, ma nel caso di Mastantuono conta anche la possibilità di crescere, e Firenze e Paratici potrebbero essere un grande detonatore.
0: Mario, come hai detto, sono giorni di ferie, per modo di dire, perché io ti porterei subito ad anticipare quello che accadrà domenica 2 agosto e che tra l'altro verrà trasmesso in diretta anche su Radio Firenze Viola a partire dalle 18.30.
1: Ma intanto lasciami ringraziare i colleghi di Radio Firenze Viola e gli amici, voi tutti, perché insomma sono molto contento che ci sia Radio Firenze Viola a trasmettere il talk. Ti faccio una brevissima, pochi secondi, cronistoria. Siamo a Castagneto Carducci, a Mani Castagneto Carducci, provincia di Livorno, quindi zona Castagneto Borghi per essere chiari, e l'uscita, lo dico per chi viene da Firenze, è la di Doloratico sulla superstrada. E noi facciamo alla Tana del Pirata, grazie, ci tengo a sottolinearlo, a due amici che sono gli imprenditori di questo bagno, Mauro e Alberto Olmi. Facciamo questi incontri, da, tu lo sai, da molti anni. Al 2013 ho avuto l'onore e il piacere di ospitare davvero grandissimi addetti ai lavori, protagonisti del calcio italiano e della comunicazione, e lo facciamo tutti gli anni. Quest'anno facciamo domenica 2 agosto alle 18.30, quindi più o meno tra 48 ore, e saranno presenti, diciamo, per la parte tecnica Giovanni Galli, Cesare Prandelli e Leonardo Semplici. Per la parte, come dire, media, comunicazione, ci saranno due grandissime firme di Sky, che sono Maurizio Campagnoni, che è un telecronista, direi monumento, no? Di Sky, e Vanessa Leonardi, che è un'inviata di Sky, una dei volti più riconosciuti, riuscibili e famose di Sky. Tra l'altro, cioè, Vanessa ha seguito da vicino anche le vicende della Fiorentina in questi ultimi quattro anni come inviata, tu lo sai, di Sky in Conference League. Abbiamo condiviso tantissime trasferte della Fiorentina, sono due amici, mi vengono a trovare anche loro, e ci tengo a sottolineare che l'ingresso è libero, quindi non c'è da pagare un biglietto. Si tratta di stare un'oretta, poco più, in riva al mare a parlare con dei grandissimi protagonisti del nostro calcio nelle varie declinazioni delle loro professionalità, e fare delle domande, ascoltare. Tra l'altro, gli argomenti non mancano, perché il calcio italiano sta passando un'estate tremenda. Oggi purtroppo c'è stata anche la notizia della morte di una leggenda, no? Come Franco Baresi, e quindi sicuramente lo ricorderemo. E poi si parlerà molto anche di Fiorentina con quest'estate, insomma, che devo dire è interessante. Per cui chi può partire da Firenze, per carità, è benvenuto, deve fare un'oretta, un quarto di viaggio, ma soprattutto chi è in zona, quindi dalle parti della costa degli Etruschi in provincia di Livorno, lo ripeto, domenica alle 18.30 bagno la Tana del Pirata, Marina Castagneto Carducci. E poi chi non riuscisse invece a venire, per fortuna c'è Radio Firenze Viola che ci dà una mano. E poi fammi ricordare che alle 20 in diretta ci sarà la nostra trasmissione, quella che curiamo insieme a Luca Calamai, che è il salotto dello sport su RTV38, e faremo la diretta alle 20 proprio qui dalla Tana del Pirata, magari con qualche protagonista del talk e le ultimissime notizie di calciomercato che ci darà Nicolò Ceccarini.
0: Quindi una domenica da non perdere. Hai fatto bene a riassumere tutti gli appuntamenti che possono occupare il tempo dei tifosi impazienti che questa stagione riparta. Mi permetti quindi, Mario, di portarti un attimo su quello che gli ultimi giorni ci hanno raccontato. Mi riferisco non solo alle due amichevoli che poi la Fiorentina ha sostenuto in Inghilterra con il QPR e con il Watford, ma anche a tutte le indicazioni che sono emerse dagli allenamenti e dagli esperimenti che poi Grosso ha voluto fare. Non so se vuoi fare un bilancio insieme a noi.
1: Chiara, senti, ci sono delle cose buone e delle cose meno buone, ma non, quelle meno buone, ci tengo a dirlo, non sono difetti, sono caratteristiche, nel senso che in questo momento la Fiorentina è ancora incompleta, no? Mancano gli esterni, mancano dei giocatori, alcuni che hanno giocato partiranno, però all'interno di questo inizio di lavoro si sono viste delle cose, un blocco basso, Fiorentina che va in verticale, le ripartenze, e insomma tante piccole cose sommate tra loro, secondo me formano un mosaico sicuramente interessante sul quale c'è ancora molto da lavorare. A me la cosa che intriga di più, Chiara, ora al di là di chi arriverà a fare l'esterno, Mastantuono, non so chi, ora Bakayoko mi sembra tramontato, con le Osho idem, ma ci sono anche altri nomi, no? Lang, insomma sono diversi i nomi che girano. Ma al di là di questo vorrei restare su quello che abbiamo già in casa, e quindi a me intriga molto il rebus del centrocampo. Non vorrei diventasse come il cubo di Rubik, però insomma bisogna capire se giocheranno davvero insieme o Olai e Fagioli, bisogna anche capire se Fagioli resterà, però se dovessero giocare insieme, come giocheranno insieme? Dobbiamo parlare di una mediana con delle codifiche ben precise, cioè stabiliamo chi gioca davanti alla difesa e chi sono l'interno e le mezze ali, o dobbiamo parlare di un centrocampo rotante per cui in alcuni momenti ci sarà Olai davanti alla difesa, Nanti, Fagioli e magari qualche volta Atta così di passaggio, non lo so. Certo, e questa è la cosa che mi intriga di più rispetto naturalmente poi al tema degli esterni, che è decisivo nella Fiorentina.
0: Devo dire che Fagioli ha portato i tifosi a interrogarsi sia sulle necessità di mercato in uscita per quanto riguarda la dirigenza, sia sulla visione che di lui ha il tecnico all'interno di un centrocampo che, come giustamente hai sottolineato, ha portato comunque forze nuove e caratteristiche nuove a disposizione del mister. C'è Massimo da Sesto Fiorentino che mi chiede di girarti un messaggio. Mario, cerchiamo di spingere il presidente Joseph perché manca veramente poco a completare la squadra. Ci sarebbe da fare un solo grande investimento per l'esterno sinistro, poi si prende Mastantuono in prestito, si vende Ken, prendiamo anche alla pari altri giocatori. A suo avviso Pellegrino non è all'altezza, quindi ti chiedo, visto che poi Massimo ci mette sul piatto il tema, Matteo Pellegrino è un nome che comunque ti scalda, o sei d'accordo con chi sulla carta percepisce comunque una sensazione di downgrade rispetto a Moise Ken in termini realizzativi più che altro, non di caratteristiche?
1: Senti,
0: perché sono diverse.
1: Allora, se Moise Ken è quello due anni fa, e non ce n'è per nessuno, via, siamo onesti, insomma credo che in Italia ci sia poco di paragonabile. Se è quello due anni fa, chi era quello due anni fa? Era uno che voleva morire in campo, che lottava da solo contro la difesa a tre avversaria, che faceva gol, che trovava i calci di punizione, calci di rigore, che forse esagerava anche nell'esposizione, nell'esibizione muscolare, davvero dal punto di vista morfologico, sì. No? Con quei gesti che potevano anche dar fastidio a qualcuno, ma che risultavano positivi agli occhi di tifosi fiorentina, perché era anche un po' un inno alla battaglia sportiva, si intende.
0: Sì.
1: Quello dell'anno scorso è stato stonato per la tibia, ma è stato anche uno come atteggiamenti, a me è piaciuto poco, chiaro, io l'ho detto tante volte a te e ai colleghi di Radio Firenze Viola, e se è quello io ne faccio anche a meno. Quindi qual è il vero Ken? Quello che abbiamo visto due anni fa o quello che certe volte ha ciondolato nei campionati precedenti? Questa è la grande domanda. Io ho la sensazione che Paratici ce lo voglia vendere, non da ora ma da tempo, ma non lo voglia svendere. Quindi se arrivasse un'offerta da 30-40 milioni, secondo me si mettono a sedere. Se arriva inferiore ai 30 milioni non si mettono neanche a sedere, e resta i sostituti. Il tema è sempre quello, no? Non conta chi parte, è vero, Chiara, ma conta chi arriva. Qui si va sulle sensibilità personali, no? Tu hai le tue, io ho le mie e gli ascoltatori hanno le loro. Io francamente sono molto in minoranza su Matteo Pellegrino, perché a me è sempre piaciuto, però ho sentito definirlo un pezzo di legno,
0: urca,
1: piedi di pietra, grezzo. Non partecipa alla manovra offensiva, cioè non lo so, esiste un...
0: Sembra che non si sia avuto Jovic come terminale offensivo per diverse, no, per diverse partite quasi.
1: Io invece devo dirti, fin dalle primi vagiti del suo esordio, lui ha giocato un anno e mezzo ora in Serie A se non ricordo male, a me ha sempre lasciato qualcosa. Poi sono d'accordo che sia un po' grezzo, nel senso che sia un diamante da lavorare, però di testa è molto forte, va al combattimento, io ci vedo qualcosa, poi magari mi sbaglio, ma ci vedo qualcosa. È chiaro che presentato così, va via Ken, arriva Pellegrino, il tifoso ti dice no, ma se dici quale Ken va via, questa è la prima domanda che ci dobbiamo fare. Quale?
0: E soprattutto quale tu Ken? Fai riferimento all'arrivo di Moise Ken. Moise Ken è arrivato a Firenze al termine di una delle peggiori stagioni, non solo per il mancato passaggio nella sessione invernale all'Atletico per via dell'impossibilità di superare le visite mediche, ma anche perché in termini realizzativi per un attaccante una stagione del genere è un qualcosa che non aiuta in termini di curriculum. C'è chi sottolinea come ad esempio a livello di caratteristiche rispetto a Moise forse Ken sia più abile nell'inserirsi all'interno di dinamiche di gruppo e quindi sulla carta abbia comunque caratteristiche che già in un Parma che ha fatto estremamente fatica a segnare gli hanno permesso di mettersi in mostra e emergere, in una realtà come Firenze possa farlo addirittura meglio.
1: Poi c'è un altro piccolo indizio, o grande se vuoi, non lo cerca solo la Fiorentina, lo cerca anche la Juventus, lo cerca altre squadre. Ora, che sia questo brocco e molti, alcuni ascoltatori di Radio Firenze Viola, delle di radio, perché poi io questa discussione l'ho fatto praticamente alle di radio, no, ma io, se 10 telefonate, 9 bocciano Pellegrino, io queste certezze, queste sicurezze chiara non le ho. E devo essere onesto, può darsi mi sbagli, non ho sbagliato tanto, posso sbagliare anche questa, ma se io ti venissi a dire che a me Pellegrino è un giocatore che mi lascia insensibile, ti direi una bugia, cioè mentirei a me stesso. È un giocatore che mi ispira perché sarà che gli argentini a me danno sempre sensazioni forti, soprattutto quando sono all'attacco, e poi perché lui è un po' un camion. Ora non voglio far paragoni con il celeberrimo camion Batistuta, che quando arrivò in Italia, tu sei troppo giovane, ma per lui venivano spese più o meno le stesse parole. Certo, lui arrivava come capocannoniere della Coppa America, non era un Carnea del Sud America, no, però insomma non sa giocare a calcio, ha i piedi di marmo, è un camion perché corre davanti a testa bassa, travolge tutto, ha i piedi, insomma è greggio, mi dicevano di tutti i colori Batistuta,
0: sì.
1: Poi dopo ti ha dimostrato, ora diventare come Batistuta Pellegrino no, però io ho visto anche quest'estate un amichevole, ha fatto un gol di testa non banale. Se devo andare via Ken, io un pensierino a lui lo farei, ecco, te lo dico sinceramente, sapendo che certamente sulla carta potrei anche andare, dico a peggiorare, ma a partire in posizione di svantaggio, ma bisogna vedere. Poi c'è da capire cosa vogliamo fare con Piccoli, Chiara, se resta o non resta, e Piccoli è uno che secondo me è vittima anche di un'operazione, ed è un calciatore che a me ha deluso molto l'anno scorso, ma ti dico anche con chiarezza che secondo me non è un bidone, cioè non può essere quello dell'anno scorso, Chiara. Certamente non è un campionista, ma può essere quello dell'anno scorso, cioè, sulla carta. Se tu mi dicessi chi butti giù dalla torre, ma probabilmente fra Pellegrino e Piccoli butto Piccoli, cioè, Pellegrino mi ispira qualcosa in più, poi magari non c'è tanta differenza, ecco.
0: Arriva una domanda, Mario, alla luce anche delle tue riflessioni di poco fa. Ti chiede Stefano, ma quello che tu definisci blocco basso, lo intendi con un'accezione positiva? Perché io temo molto una stagione da Palladino 2 in ritorno.
1: Allora, io non gli do un'accezione negativa, tutt'altro. Intanto forse mi sono espresso male, hai ragione ascoltatore. Perché ti spiego, Chiara, oggi nel calcio che viviamo non conta tanto l'alto o il basso, conta come si muove il blocco, cioè il blocco deve essere ristretto, deve essere corto. Tu puoi decidere di mettere un blocco molto basso davanti alla difesa, lo puoi alzare 10 metri, lo puoi addirittura alzare fino al centrocampo, ma sempre quello spazio di 20-25 metri ci deve essere tra la prima linea e la terza, non so se mi sono spiegato bene, e si deve muovere come una fisarmonica il blocco, quindi io ho notato che partono abbastanza bassi, però vanno veloci con le ripartenze, per cui sicuramente sulla carta non è un gioco che può entusiasmare tutti, no? Cioè non è italiano che ne porta magari 9 nell'area di rigore avversaria, queste cose qui, no, però può essere un gioco molto efficace, perché se te tieni la squadra un po' più bassa, ma la tieni comunque ristretta in un blocco di 20-25 metri e poi ti riallunghi seguendo le distanze e cominci a avere gli esterni che vanno, parlo quelli offensivi, una delle due mezze ali, se non le due mezze ali che si buttano dentro, il centravanti che cuce e eventualmente va a raccogliere, no, l'assist dalle fasce, poi comunque i tifosi si ripetono lo stesso, non è che c'è bisogno per forza di fare un calcio particolarmente offensivo, quindi non gli vorrei dare un'accezione negativa.
0: Guarda, un'ultima battuta, Mario, poi ti ringrazio e ti saluto. Hai fatto riferimento alla non chiusura da parte della Fiorentina di fronte alla cessione di Moise Kean, ma alla volontà di non svenderlo, considerando anche i tempi stretti, a detta di alcuni, per completare l'allestimento della rosa. Ti chiedo quello che poi ho chiesto ad Angelo poco fa. Hai la sensazione che ci siano delle tempistiche che la Fiorentina dovrà rispettare per prendere una decisione su Moise Kean, qualsiasi essa sia, proprio per far sì che poi la restante parte di mercato possa essere portata avanti?
1: Allora, le tempistiche si fanno e non si fanno, mi spiego. Tu puoi decidere, dunque il campionato, c'è la Coppa Italia il 14 agosto, no? D'accordo, il campionato inizia il 24.
0: Il 24, sì.
1: Tu puoi decidere che entro il 14 agosto puoi vendere Kean, se il 14 agosto è ancora qui lo tieni. Bene. Arriva una squadra europea, ti danno 40 minuti, 35 più 5 di bonus il 20 di agosto o il 23 di agosto, che fa la Fiorentina? Lo tiene o lo vende? Allora io farei un altro ragionamento, lascerei perdere tempistiche e parlerei di alternative. Allora, Fabio Paratici è uno dei migliori DS in circolazione, mi dicono che abbia una lista chiara di 30 obiettivi per gli esterni, 30, dai quali ne dovranno uscire 3 o 4, no? Poi sì. 30 ne ha. Quindi secondo te ce l'ha un'alternativa a Moise Kean? Ce l'ha una rosa di 3 o 4 attaccanti che potrebbe prendere oppure no? Io credo di sì. Allora, se vendesse anche Kean alla prima di campionato, io credo che lui sarebbe in grado di impiazzarlo, ma tutto questo deve nascere da un'offerta alla quale non si può dire di no. Se ti vengono il 18 d'agosto a dire allora noi vi diamo 18 milioni più 5 di bonus, la Fiorentina dice grazie, non fumo, come diceva il famoso allenatore, nel senso, cioè ragazzi, state a casa perché non se ne parla nemmeno. Quindi le tempistiche ci sono, ma sono strettamente legate al tipo di offerta che può presentare il mercato, e siccome il mercato è pazzo, è imprevedibile, quello che è certo oggi potrebbe diventare incerto domani. Basta un infortunio, Chiara, un attaccante importante nel precampionato o all'inizio del campionato, anche all'estero, una defiance, una squadra ha bisogno di buttare dentro un'altra punta pesante, crede in Kean, in quel caso lì il prezzo lo fanno coloro che comprano, non chi vende. Cioè, lì ti dice bene, io lo voglio subito, vi do 40 milioni e via andare, secondo te Paratici non glielo dà. Guarda, fammi dire una cosa e poi vi saluto. Paratici, se potesse, li venderebbe tutti, secondo me. Vuoi perché l'anno scorso hanno fallito, vuoi perché è un mercato che non può mettere incedibili. In questo momento quello che è un pochino più sicuro, e credevo fino a qualche giorno fa di no, è Fagioli. Fagioli credo che sia un pochino più fermo, ma Kean, Gudmundsson, ma lo stesso Piccoli, sono tutti calciatori che possono partire. Ti do un particolare in più, però, e questo potrebbe avere un peso. Grosso, che è aziendalista, che va d'accordo con Paratici, non creerà mezzo problema alla società e tutte cose che sappiamo, su Kean un po' si è esposto, non pubblicamente ma privatamente. Mi risulta che abbia chiesto se è possibile di non darlo via, perché lui, vuoi perché l'ha allenato da ragazzo, no? Nelle giovanili della Juventus, vuoi perché credo tra i due ci sia una certa empatia, lui è convinto di rimettere in campo il Kean di 2 anni fa, quello di Palladino. Grosso ne è certo di questo, e allora credo che Paratici la parola di Grosso l'ascolti, e come ti ho detto all'inizio del collegamento, non va in giro a offrire Kean al migliore offerente. Ha fatto sapere che Kean può essere venduto, ma si parte da una cifra di 40 milioni sulla quale, intorno alla quale si può allargarsi o restringersi, non so se sono stato chiaro, si può discutere, ma se arrivano a fine 30 non lo dà, secondo me non si mette neanche a sedere.
0: Mario, grazie mille, buona serata, e come detto l'appuntamento per domenica 2 agosto alle ore 18:30, ingresso libero presso lo stabilimento balneare La Tana del Pirata di Marina di Castagneto Carducci, un talk show, ci saranno ovviamente Mario Tenerani in veste di moderatore con protagonisti Giovanni Galli, Cesare Prandelli, Leonardo Semplici, ma anche Maurizio Compagnoni e Vanessa Leonardi, quindi un grande appuntamento per vivere in riva al mare un'ora di calcio. Per chi non potrà essere presente, ci sarà la diretta anche su Radio Firenze Viola, e poi l'appuntamento insieme anche a Luca Calamai per chiudere in bellezza la giornata. Mario, grazie mille, a presto.
1: Grazie Chiara, grazie, un saluto a tutti voi, buon venerdì. Ciao,
0: a te Mario. Sono le 18:32, quindi se Marco Tonelli è d'accordo ci prendiamo l'ultima pausa di questa puntata e poi Garrisca il Vento torna per l'ultima mezz'ora, un ospite e tutti i vostri messaggi.
2: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud è generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
6: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!

0: parte dell'appuntamento di oggi con Garry Scalvento, sempre il 348 753 933, messaggi di testo, note audio. Riparto con un messaggio di Ale in relazione anche a quello che ci ha raccontato Mario Tenerani in collegamento con noi poco fa. E si parlava di una tempistica eventualmente che la Fiorentina deve mettersi per prendere una decisione sul futuro di Moise Kean, dal momento che c'è la sensazione che proprio Moise Kean sia quel tassello che tiene bloccato tutto il mercato per quanto riguarda l'attacco. Ci scrive Ale: ciao ragazzi, Mario dice una cosa giusta riguardo alla cifra irrinunciabile e sicuramente Paratici sa come sostituire Moise Kean. Il problema è che 30 milioni oggi sono esattamente come 45 milioni il 30 di agosto, perché il 30 di agosto compri il sostituto pagandolo 15 milioni in più, quindi la deadline ci deve essere, secondo me, non guadagni di più andando più avanti nel tempo. E questa è una delle tante riflessioni che accompagnano il tema caldo del mercato viola quando si parla di attaccanti. Io vedo un pollice di Marco Zanelli e quindi ce l'abbiamo. Io lo ringrazio per la disponibilità e lo saluto. Michele Tossani, Match Analyst, ciao Michele.
1: Ciao, ciao, grazie, un saluto a tutti.
0: Io, come sai, ho chiesto il tuo aiuto perché sapevo che nel corso di queste due ore Mastantuono, io parto subito così, metto subito l'asso sul tavolo, avrebbe scaldato i nostri ascoltatori. Come sai, Firenze tradizionalmente si divide, c'è chi non si fa scrupoli a definirlo il colpo d'aeroporto qualora dovesse andare a buon fine la trattativa tra la Fiorentina e Real Madrid per far indossare al giocatore la maglia viola, e chi storce un po' il naso perché, considerando quelle che sono le linee guida dal punto di vista tattico di Fabio Grosso e quelle che sono le caratteristiche del giocatore, si chiede se poi Firenze rappresenti per lui il contesto giusto nel quale provare a ripercorrere il cammino in Italia di Nico Pass.
1: Ma infatti io credo che ci possano essere dei buoni presupposti. Comunque parliamo di, intanto è un giocatore giovane, quindi ha tanto da imparare, però le qualità tecniche ci sono, non a caso insomma il Real Madrid l'ha prelevato dall'Argentina appunto giovanissimo, sì, pagandolo tantissimo, sì, quindi a riprova del fatto che comunque il Real Madrid in questo giocatore ci crede. Ed è un sì, è vero che è un giocatore definito un trequartista, però o un giocatore che magari può dare il meglio di sé in spazi larghi, però è un giocatore che può giocare benissimo sugli esterni, si può adattare a giocare sugli esterni, ed è un giocatore soprattutto che salta all'uomo, cosa fondamentale per una squadra come la Fiorentina che verosimilmente in quasi tutte le partite, almeno quelle in casa, si troverà davanti forse non quasi tutte, ma insomma tante partite in casa si troverà davanti a un avversario, si chiuderanno e quindi creeranno questo famoso blocco basso che si è visto così spesso ai mondiali. Quindi un giocatore del genere salta l'uomo e merce rara.
0: C'è ad esempio chi, come Silvio, fa riferimento ai 5 cambi che il calcio moderno mettono a disposizione del tecnico, sottolineando come poi alcuni giocatori, quando duttili, permettono all'allenatore di considerarli proprio nell'ottica anche di cambiare inerzia alla partita o cambiare volto alla squadra in momenti specifici, sia della stagione che della gara stessa.
1: Sì, ma infatti ha ragione, perché comunque sia ormai con i 5 cambi le squadre vengono completamente stravolte nel corso della partita. Questo ci ha permesso anche di capire l'ulteriore importanza dell'allenatore, cioè quanto sia importante l'allenatore, perché comunque ora con 5 cambi tu puoi cambiare il 50% dei giocatori di movimento, e quindi questo ti fa capire l'allenatore e il suo nutrito staff, che ora in panchina va oltre l'allenatore c'è altre 10 persone che lo aiutano, fra panchina e spalti possa incidere sull'andamento della partita. Questo è un giocatore che dal primo minuto o a partita in corso può, secondo me, in un campionato come quello italiano crescere facendo la differenza, però non crescere solo senza che i tifosi della Fiorentina ne traggano divertimento. Certo, è un giocatore che deve limare alcuni aspetti del suo gioco, come per esempio il fatto di portare un po' troppo la palla, di amare un po' troppo il dribbling, Però insomma ci lamentiamo tutte le volte la nazionale non partecipa al mondiale, ci lamentiamo che in Italia non dribbla più nessuno, se è un giocatore che dribbla tanto meglio.
0: Guarda, in un certo senso hai riassunto un messaggio che nel corso della prima ora ha trovato d'accordo anche Angelo Giorgetti, che era al mio fianco, messaggio nel quale si sottolineava come certi giocatori poi il posto in campo lo trovino anche solo in virtù delle loro capacità, e forse è anche questa ossessione per la tattica che ci porta anche a perdere il gusto e a perdere quello che poi il calcio dovrebbe rappresentare, il calcio per come l'abbiamo imparato a conoscere. Prima di addentrarci sulla Fiorentina che già esiste al 31 di luglio, resto sulle suggestioni di mercato, perché un altro nome che fa discutere è quello di Matteo Pellegrino. Ovviamente si parla dell'eventuale sostituto di Moise Kean qualora partisse, o di Roberto Piccoli qualora la Fiorentina decidesse di trovare per lui una destinazione alternativa, ma è un giocatore che a tuo avviso incarna quelle caratteristiche necessarie per il centravanti di Fabio Grosso?
1: A me piace molto, fatte le dovute proporzioni, anche perché siamo in un calcio completamente diverso, ma è un piccolo Batistuta, cioè un giocatore che tecnicamente deve migliorare come migliorò Batistuta, perché la gente magari non se lo ricorda o era troppo piccolo, ma Batistuta quando arrivò alla Fiorentina era un giocatore piuttosto grezzo tecnicamente, sì. Migliorò con tanto impegno, tanto lavoro, e comunque evidentemente aveva quelle qualità nelle sue corde, però doveva allenarle, le allenò e diventò un giocatore che a un certo punto batteva benissimo anche le punizioni, cosa che nessuno avrebbe mai detto dopo le prime partite giocate in Italia. E Pellegrino è un giocatore di quel tipo, è un giocatore sì che al Parma ha segnato non tantissimo, ma il Parma è una squadra che ha giocato prevalentemente nella sua metà campo, sì, facendo difesa e ripartenza, tant'è vero che ci sono state anche forti discussioni, se vi ricordate, qualche settimana fa, qualche mese fa a fine campionato, sulla conferma o meno dell'allenatore Questa, perché non aveva sviluppato a sufficienza il materiale umano. Pellegrino è un giocatore che fa salire la squadra, è forte di testa, è seguito anche dalla Juventus fra l'altro, sì. E quindi si parla di un giocatore secondo me dalle grandi potenzialità, maturo per provare il salto di qualità. Insomma, ecco, io se dovesse rimanere a Parma sarei un po' deluso, perché comunque mi sembra un giocatore che sia pronto per provare il salto di qualità. Secondo me a Firenze ci starebbe benissimo.
0: Proprio per quel passaggio intermedio che a volte è fondamentale per consolidarsi prima di consacrarsi, quando si hanno determinate caratteristiche, quando si ha un determinato potenziale. Davide da Signa ci manda un messaggio su Moise Kean, ci scrive: è egoista, non la passa mai, quest'anno come tocca il pallone lo manda in curva, io vado controcorrente, a me ad esempio piace Piccoli perché è vero, è umile, dialoga coi compagni vicini, si gioca meglio infatti quando c'è lui in campo. A tal proposito, Davide si dice in un certo senso predisposto anche a rinunciare a Moise Kean. Ti chiedo, ma quanto ha bisogno di Moise Kean la Fiorentina?
1: Se dovesse arrivare Pellegrino, nulla. Cioè, io farei subito questo cambio fra Moise Kean e Pellegrino, diciamo così. Se invece l'alternativa deve essere Piccoli, allora io farei attenzione, perché Piccoli ha sicuramente tutte quelle qualità di generosità, di dialogo con i compagni in campo, di sacrificio di cui parlava l'ascoltatore.
0: Però servono i gol.
1: Quanti gol fa Piccoli? Cioè, Piccoli va bene se tu hai accanto un giocatore che però, non so, un esterno. Piccoli dialoga con l'esterno e l'esterno ti fa 18 gol, cioè quelli che dovrebbe fare Piccoli, che Piccoli gol non li fa.
0: E quindi staremo a vedere anche le mosse di Paratici per quanto riguarda l'attacco della Fiorentina. Michele, io sono curiosa di capire tu che idea ti sei fatto del centrocampo, perché abbiamo raccontato una prima parte di mercato spumeggiante per quanto riguarda Paratici e la Fiorentina, abbiamo visto arrivare e abbiamo accolto al Viola Park giocatori dal potenziale notevole ma anche con caratteristiche in grado di mettere in difficoltà il tecnico, e quindi ti chiedo, restando su un'idea di 4-3-3, tu chi ti immagini tra i titolari centrocampisti?
1: Beh, Fagioli e altri due. L'importante è ripartire da Fagioli, che è un giocatore nettamente superiore, e lo si è visto anche nella scorsa disgraziata stagione, perché comunque sì. Vedendo tutte le partite, insomma, lui faceva tre ruoli in campo.
2: andava davanti alla difesa a prendere la palla per aiutare l'uscita, la costruzione da dietro, che non sempre riusciva, e stava in mezzo a favorire lo sviluppo distribuendo il gioco. A volte la squadra davanti aveva pochissime idee e l'unica era quella di affidarsi a lui, e comunque un giocatore che metteva tanti cross, ma anche un giocatore sulla tre quarti può giocare da trequartista, quindi ti può mettere la palla filtrante. Quindi l'importante secondo me è trovargli due pretoriani che siano in grado di sostenerne il gioco nell'idea di calcio di Grosso. Quindi direi un mediano, un interno box to box, come si dice, e quindi in grado di difendere, recuperare palloni, ma anche di proporsi, di andare dentro sì. l'area avversaria, magari portando 5, 6, 7 gol a fine anno, e un'altra mezzala di possesso di palleggio con la quale Fagioli possa dialogare, e soprattutto con la quale Fagioli possa scambiarsi di posizione quando verosimilmente le altre squadre decideranno di prenderla uomo, anche perché in Italia ormai diciamo tutti uomo su uomo, quindi mi stupirei di vedere qualcuno lasciare libero Fagioli di giocare.
0: E siamo in attesa di capire anche il futuro di Fagioli, l'abbiamo detto, la sensazione che poi agli occhi di Paratici, incedibili tra coloro che hanno indossato la maglia nella passata stagione, non ce ne sono. Poi devono ovviamente arrivare delle offerte che mettano la Fiorentina nella condizione di valutarle, perché non c'è la necessità di cedere questa prima parte di ritiro tra i primi giorni nei quali la Fiorentina si è allenata e ha disputato delle amichevoli al Viola Park, e poi la seconda parte, quindi la tournée inglese, l'amichevole con il QPR e col Watford. Non ci hanno tolto tutti i dubbi che abbiamo in merito a Fagioli, la sua titolarità, ma soprattutto il peso specifico che avranno alcuni giocatori come Ulahi e Attà, e quindi in tal senso siamo curiosi di capire un po' che forma prenderà questa squadra. Abbiamo parlato del centravanti, tu Michele hai giustamente fatto riferimento anche agli esterni, che in un 4-3-3 hanno quasi la stessa importanza, e ti chiedo se secondo te c'è un giocatore che può rappresentare l'innesto ideale per la Fiorentina in quel ruolo.
2: Allora, serve un giocatore, si torna al punto di partenza, cioè serve un giocatore che abbia qualche gol nei piedi.
0: Sì.
2: Cioè un esterno, giochi 4-3-3, gli esterni devono fare gol. Questo è un gioco dove la merce più rara ovviamente è il gol, e i giocatori che ne fanno tanti costano più degli altri, perché è uno sport, come si dice in gergo, a basso punteggio, quindi non è facile fare il punto, non è il basket, non è altri sport dove i punteggi sono più alti. L'esterno ideale non è solo uno che è in grado di cucire il gioco, di tagliare centralmente, di venire a ricevere palla nel mezzo al campo, ma è uno che soprattutto abbia i gol nei piedi, come li avevano Lorientè e Berardi. Quindi servono giocatori di quel tipo, come Grosso aveva a Sassuolo.
0: Devo dire che poi sono nomi che spesso vengono citati proprio quando si parla magari non del giocatore specifico, ma delle caratteristiche, perché poi non solo sulla nostra pelle, ma in generale abbiamo visto la differenza. Noi siamo portati quasi inesorabilmente a fare il confronto quando sulla panchina della Fiorentina sedeva Vincenzo Italiano, che poi ha sempre dichiarato la necessità di avere esterni di un certo tipo a disposizione, e purtroppo non ne ha mai avuti che gli consentissero anche di dimostrare quelle che erano le sue idee. Ci scrive però Andrea, se sei d'accordo Michele ti giro il messaggio, perché lo scrive anche in seguito alle riflessioni che abbiamo fatto insieme. Ci scrive: la Roma Colomoni, il Milan Ramos, l'Inter Turam, la Roma Malen, il Napoli Allen, noi si dà via Ken per Pellegrino. Lui non è proprio convinto da Pellegrino, lo definisce addirittura un tronco.
2: Ma oddio, mi sembra un po' ingeneroso. Poi è chiaro, si tratta di opinioni. Io
0: sì.
2: ripeto, e in quello che ho visto un giocatore di grande potenzialità. Poi è chiaro che indovinare non è mai facile, poi alla fine noi giudichiamo sempre dai risultati, però se dovesse arrivare Pellegrino, ecco, io mi aspetterei più delle buone prestazioni e diversi gol che delle prestazioni negative. In caso di prestazioni negative non imputerei a Paratici di averlo preso, perché mi sembra, ripeto, un giocatore con delle qualità. È chiaro che l'ascoltatore lo vede nel Parma, però il Parma, come gioca il Parma? Cioè, il Parma l'anno scorso, io non so, però faccio una battuta, ma non credo di tirare troppo di fuori, insomma, non so quante volte abbia superato la metà campo,
0: Sì, ce lo raccontava anche ieri un collega, un corrispondente proprio in diretta mentre seguiva l'amichevole che ieri il Parma ha svolto con l'Arezzo, sottolineava come i numeri di Pellegrino siano quasi numeri da valutare in positivo proprio al netto di quella che è stata la mole offensiva creata dal Parma nella passata stagione, quindi è un doppio merito per lui essere riuscito a trovare la rete in una squadra che poi la rete ha fatto veramente fatica a trovarla. Guarda Michele, prima di salutarti un'ultima domanda alla luce anche di quello che abbiamo detto. Noah Lang è un nome che scalda la piazza, dà la sensazione di poter completare un mercato iniziato nel nome dell'ambizione in un certo senso. Pensi che possa fare al caso della Fiorentina?
2: Ecco, Noah Lang sì, mi sembra un giocatore adatto, è un giocatore di strappo, ha bisogno di campo. Però secondo me è un giocatore sul quale ti puoi appoggiare per creare superiorità anche contro blocchi più bassi, è un giocatore secondo me abbastanza associativo, quindi si può legare bene con il centravanti e con il resto della catena, quindi mezzala e terzino. Ecco, su di lui se ci fosse la possibilità un pensierino lo farei.
0: Michele, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, buona estate come sempre e a presto, in attesa di commentare anche una rosa un pochino più completa che ci possa dare un'idea di quella che sarà l'identità offensiva della Fiorentina. Grazie mille Michele, buona serata.
2: Grazie a te, un saluto a tutti.
0: Come detto, mancano ancora pochi minuti, poi lascerò il posto ad Alessandro Di Nardo, al suo quasi ufficiale, quindi voi restate su Radio Firenze Viola perché le dirette non terminano con la puntata di Garrisca al Vento. Chiedo a Marco Tonelli in regia se ci fa ascoltare i messaggi audio che ancora non abbiamo ascoltato.
3: Chiara, Angelo, ma io tutte le partite che ho visto giocare a Mastantuono nel Real, guardate che gioca esterno a destra, perché lui prende la palla e mira al centro col sinistro, va alla conclusione o partono dei cross. Allora, oggigiorno gli esterni giocano tutti a piede invertito e questo è un esterno, ruolo trequartista non c'è più. Magari arrivasse, quando arrivano i giocatori dal Real non si sbaglia mai. Ciao Fabio.
4: Voglio vedere il curriculum di Pellegrino, quello del Parma, e ho visto che ha fatto 0 gol in varie stagioni nel Vélez Sarsfield e nelle Studenti, 10 gol in Platense in Stato partite e ne parla 12,50, quindi come curriculum ce l'ha abbastanza modesto e non mi pare neanche più giovanissimo, quindi io ho i miei dubbi se venisse al posto di Ken. Io Ken tra l'altro non mi piace tanto il centramento eccetera, però francamente Pellegrino non vale neanche forse Ken dell'anno scorso secondo me, quindi se va via Ken dobbiamo prendere gente di livello superiore a uguale a Ken Bombiglione.
0: E queste le vostre riflessioni, parto da Bomber Viola, cita il curriculum di Pellegrino, poi l'abbiamo detto, avessimo preso quello di Moise Kean nei giorni in cui è arrivato a Firenze, probabilmente lo scetticismo sarebbe stato simile. Io poi comprendo le perplessità, lo definisce non giovanissimo, è comunque un classe 2001 e non solo con Michele Tossani, ma anche nelle ultime ore abbiamo analizzato quelle che sono state le criticità per quanto riguarda la capacità di trovare la rete del Parma, e quindi comunque tutti i numeri vanno inseriti all'interno di quel contesto. Mi permette però di suggerire a chiunque avesse curiosità ulteriori sul centravanti che tanto fa discutere, su Firenze Viola trovate una bella copertina di Alessandro Di Nardo in cui viene spiegata un po' quella che è la caratteristica principale del giocatore, ma anche quella che è la sua storia e soprattutto in che modo eventualmente potrebbe arrivare a Firenze qualora dovesse essere la scelta lui del direttore sportivo Paratici. Mastantuono va fatto scaldare, va fatto arrabbiare anche per quello che è il suo ruolo naturale. Ci sono un po' di messaggi da recuperare in tal senso, c'era anche quello di Damiano, Mastantuono non va bene, è adattato, quanti sommelier per colpa dei circolini chiusi, sommelier della tre quarti li definisce, e quindi questa è la sensazione, che poi si sia forse anche talmente tanto disabituati ad accogliere certi profili che poi siamo portati a cercare il pelo nell'uovo. Sempre in merito ai messaggi che ancora dobbiamo finire di leggere, Pietro da Napoli: 2 anni fa deve esserci stata una congiunzione astrale, tutti si sono espressi al meglio ma nessuno nomina Raffaele Palladino. Noi abbiamo parlato della miglior stagione di Moise Kean, sicuramente Palladino ha avuto un apporto, poi però come detto la Fiorentina, anche in virtù di quella che era l'idea portata avanti dal tecnico Palladino, giocava sostanzialmente lanciando palloni a Moise Kean, rendendo Moise Kean il vertice, il fulcro, e quindi sono tanti gli elementi che hanno portato Moise Kean a ritrovarsi, per fortuna per la Fiorentina, mi viene da dire. Pellegrino segna di testa e gli esterni li fa viaggiare, ci scrive Marco da Vinci. Kean è una punta che gioca da solo e gli esterni con lui rischiano di stare a guardare. Pellegrino

0: si fa in un giorno, una settimana o un anno una grande squadra. Questo per dire che comincerà qualche mugugno. Io sono più che convinto, se non arriveranno quattro esterni fenomeni, noi dobbiamo fidarci del direttore sportivo. Quello che non viene adesso verrà magari a gennaio o il prossimo luglio, ma ricordiamoci che è un percorso più lungo. Sono già le 18:58, quindi se Marco Tonelli è d'accordo, noi ci fermiamo in modo tale che poi possa arrivare Alessandro Di Nardo con il suo quasi ufficiale. Come detto, l'appuntamento con Garrisca al Vento torna a partire da lunedì dalle 17 con Giacomo Galassi, che sarà saldamente al suo posto. Giacomo che domani vi racconterà la sfida tra Fiorentina e Real Madrid. Vi ricordo, su Radio Firenze Viola potrete sentire la cronaca in diretta. Da Chiara Bevilacqua è tutto e buona serata.
1: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: K Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
3: Buonasera ad Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Apriamo con la cronaca: tragico incidente nella notte sull'autostrada A11 tra Lucca e Pisa Nord in direzione mare. Una donna di 28 anni ha perso la vita mentre un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ferito dopo che lo scooter su cui viaggiavano è stato tamponato da un'auto. Il conducente della vettura, un 28enne di Pistoia, è stato arrestato dalla polizia stradale perché risultato positivo al test per l'alcol. Successivamente è stato rimesso in libertà su disposizione della procura. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti. Da domani, 1° agosto, scattano le nuove tariffe di Autolinee Toscana per bus e tranvia in tutta la regione. Il biglietto urbano nei capoluoghi passa da 1,70 euro a 2 euro, mentre aumentano anche carnet, abbonamenti e ticket via SMS. Ritocchi al rialzo anche per i titoli extraurbani. I biglietti acquistati entro oggi resteranno comunque validi fino al 31 gennaio 2027, mentre gli abbonamenti già sottoscritti manterranno la loro scadenza naturale. Restano invece invariati gli abbonamenti annuali, quelli per studenti e le agevolazioni ISEE. In Toscana fuma quasi una persona su quattro, il 23% della popolazione. Il tabagismo è più diffuso tra gli uomini, tra i giovani adulti e nelle fasce economicamente più fragili. Questo è il risultato di uno studio fatto dalla regione. Per contrastare un fenomeno in crescita, alimentato anche da sigarette elettriche e tabacco riscaldato, la stessa regione ha approvato un nuovo percorso di cura per chi vuole smettere. Previsti il coinvolgimento di medici e operatori sanitari, il potenziamento dei centri antifumo con servizi gratuiti e un maggiore utilizzo della telemedicina. L'obiettivo è rendere più efficace la presa in carico dei fumatori e rafforzare la prevenzione su tutto il territorio regionale. E per il meteo scatta l'allerta codice rosso per il caldo a Firenze. Attenzione massima in vigore già da oggi e l'allerta resterà attiva anche domani e domenica.

Le temperature potrebbero raggiungere i 39 gradi, ben oltre le medie stagionali, nella quarta ondata di calore dell'estate. Il comune ricorda che il caldo prolungato per anziani e persone fragili rischia di essere nocivo e invita a seguire le raccomandazioni di protezione civile. Rinnovato anche l'appello ai medici di famiglia per segnalare i casi più vulnerabili attraverso il servizio di sorveglianza attiva. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
0: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
0: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
0: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
5: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
6: Dai, su, dai.
7: Grazie Chiara per la linea. Siamo pronti per cominciare con Quasi Ufficiale, le 19 e 6 minuti.
6: Bravo, bravo.
5: Radio Firenze Viola.
8: Quasi Ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
6: Mi chiedevo, caro Nicolò Santi, ben ritrovato. Buonasera. Come sempre attentissimo. Non ti sembra che manchi qualcosa? Ovviamente Quasi Ufficiale Radio Firenze Viola riparte la diretta con voi fino alle ore 20. Alessandro Rinaro che vi stava parlando e che ha un dubbio. Ok. Non ti sembra che manchi qualcosa tra il claim che ovviamente hai fatto te, Quasi Ufficiale, e poi solo su Radio Firenze Viola? Sì. Di solito c'è un sottotitolo della trasmissione, stavolta non abbiamo nemmeno fatto lo sforzo di trovare un sottotitolo, no? Quasi Ufficiale la trasmissione, solo su Radio Firenze Viola. Stavolta non c'era nemmeno bisogno. Magari qualcuno ci può mandare un titolo.
7: Quasi una trasmissione.
6: Quasi una trasmissione, quasi un claim, quasi una sigla, quasi un numero di telefono da chiamare, 348-75-13933. Per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71. Per invece chiamarci in diretta vi risponderà l'uomo che con le sue dita può riscrivere la realtà e quindi anche un po' il nostro J.K. Rowling, ovvero Marco Tonelli. Perché devi sapere, caro Niccolò, io sto provando a servirti tutti gli assist della pop culture possibile. Ieri siamo andati con Christopher Nolan, cassato.
7: No, sì.
6: Harry Potter?
7: Sì. Ho fatto una scorpacciata durante il Covid di Harry Potter. Non ero molto
6: personaggio preferito? Non mi dire, non banale, per favore.
7: Non banale. Silente.
6: Ok.
7: Che
6: casata saresti?
7: Beh, io ovviamente sarei Grifondoro.
6: Vabbè, ma tutti sono Grifondoro, non possono essere tutti Grifondoro.
7: Te sei la serpe verde?
6: Bello, la serpe verde è molto bello. Detto questo, questo per dire che il 31 luglio 1965 nasceva la scrittrice appunto scozzese J.K. Rowling, che ha dato vita ad Harry Potter, che qualche casa di proprietà secondo me se l'è comprata, no? Con i romanzi.
7: Sì.
6: Oggi festeggia 61 anni e quindi le facciamo anche gli auguri. Però non siamo qui a parlare di magie, o forse
7: peccato.
6: Sì, di un mago che potrebbe arrivare a Firenze, no?
7: Un mago che potrebbe arrivare a Firenze?
6: Dai, Mastantuono.
7: Perché mago?
6: Ma che ne so, perché è un giocatore comunque tecnico, di fantasia, un giocatore che ci ha fatto innamorare, come ha scritto Lorenzo della Giovanpaola sul nostro sito firenzevela.it, col suo mancino, e quindi dai, vabbè, che fine fa Mastantuono, dai?
7: Mastantuono, allora facciamo un po' il punto della situazione mentre faccio gli orari di Firenze Viola. No, scherzo,
6: no,
7: allora questo qua. Senta anche la copertura?
6: Sì.
7: Allora,
6: dai.
7: No, Mastantuono, siamo seri. Mastantuono nelle ultime ore è un nome molto più concreto rispetto a quanto potessimo pensare qualche giorno fa. Perché? Perché intanto il Real Madrid ha palesato la sua volontà di cederlo, non convocandolo per l'amichevole di domani proprio contro la Fiorentina, in occasione della quale qualche dialogo, vuoi o non vuoi, ci sarà. Dopodiché non è intenzionato il Real a rispedirlo in Argentina, quindi ha già fatto sapere a River Plate di non essere un'opzione possibile. Dall'altra parte invece sarebbe disposto il Real Madrid a darlo alla Fiorentina
6: in prestito, ma come?
7: Con opzione, un diritto di riscatto che comunque varrebbe fino a un certo punto, perché il Real senz'altro manterrebbe il diritto di recompra per i prossimi anni. Per cui Mastantuono deve decidere, e fondamentalmente la posizione della Fiorentina è questa, cioè che aspetta la decisione del calciatore, che dovrà essere ponderata, immaginiamo, ci vorrà anche un po' di tempo, sarà una scelta importante per la sua carriera, quindi la Fiorentina, senza fare alcun tipo di pressione, aspetta la decisione di Mastantuono. Comunque, rispetto a qualche giorno fa, c'è già un'apertura molto più ampia rispetto appunto a quello che si poteva pensare in un primo momento, no? Che sembrava una mission impossible, adesso è una mission un po' più possible.
6: Un po' più possible, ma è un film che vedrei volentieri, no? Con
7: sempre
6: un Tom
7: Nolan,
6: Cruise
7: eh?
6: Magari, no,
7: no
6: Tom
7: no,
6: Cruise,
7: se,
6: mission
7: so.
6: Impossible, con un Tom Cruise un po' più rilassato, no? Perché non è impossibile la missione, diciamo,
7: certo.
6: Non è come nel senso andare a consegnare un pacco alle poste, oppure ritirare un pacco alle poste di lunedì mattina, è complicato, ma non è che è impossibile. Detto questo, io volevo subito farvi e farti una domanda. 348-7513-933. Ma Mastantuono rientra nella categoria dello spirito di colpi da aeroporto, secondo te? Anche se poi è cambiata un po' la definizione. Per colpi da aeroporto, in questa radio se ne è parlato tanto di cos'è e cosa non è, si intende il giocatore, la stella che fa sì che un tifoso possa aver voglia di uscire di casa, prendere motorino o autobus o tramvia e arrivare all'aeroporto di Peretola.
7: Io credo di sì, l'importante è non prendere fischi per fiaschi, nel senso
6: l'aeroporto è Peretola, non
7: sì,
6: andare,
7: no, non andare a Pisa o Bologna,
6: sì. Anche se poi tanti arrivano a Pisa, sai.
7: E poi c'è anche il discorso tattico, perché Mastantuono parte dal presupposto di essere un trequartista, quindi la Fiorentina sta cercando un profilo come quello, oppure vuole propriamente un esterno d'attacco e non un trequartista che si adatta a fare l'esterno d'attacco, punto di domanda. Poi sai, i giocatori di qualità vanno sempre bene,
6: sì.
7: E Mastantuono è un classe 2007, talento, peraltro farà 19 anni proprio il 14 d'agosto, quando la Fiorentina spero che giocherà con Ravenna, che ci sia Ronaldinho,
6: sì,
7: in
6: sì, sarebbe una bella sfida, Mastantuono contro Ronaldinho,
7: sì.
6: Più di 20 anni di differenza, lui appunto è un 2007 e compirà 19 anni fra poco più di 2 settimane. Quindi per Niccolò Santi Mastantuono è un acquisto che farebbe accendere il suo SH e arrivare fino a Peretola. Qui siamo un po' vicino, e quindi
7: beh sì, penso che sia un giocatore importante, tant'è vero che insomma lo pagherebbero una cifra superiore ai 30 milioni per il riscatto.
6: Riscatto che è messo così alto, anche perché immagino sia proprio proibitivo per anche il discorso della recompra e tutto. Parliamoci chiaro, se Mastantuono fa molto bene, probabilmente torna al Real, però insomma ancora è tutto da vedere se arriverà a Firenze e alla Fiorentina. 348-7513-933 è anche la vostra definizione di aeroporto, o meglio di colpo d'aeroporto. Mister Schadenfreude, Damiano ci scrive: Alessandro, non parlare di aeroporti, solo di calcio. Ma qui mischiamo insomma anche il sacro e il profano, detto che poi insomma c'è anche un ticket per l'ingresso all'aeroporto, no?
7: Cioè?
6: Secondo me non puoi andare lì a bighellonare. Se entri, diciamo, nel circuito dell'aeroporto di Peretola, devi pagare un ticket.
7: Può darsi, sì. Ora, io non sono esperto, francamente, perché parto difficilmente da Peretola. Di solito o è Pisa o è Bologna.
6: Aeroporto preferito?
7: In che senso? Ah, quello così, dove sono partito più spesso, quello che mi piace di
6: quello
7: più?
6: Quello che ti piace di più?
7: L'aeroporto di Bologna mi piace molto.
6: Come mai?
7: Perché è più organizzato, è meglio organizzato secondo me, anche Pisa, bene, però Pesce Fiumicino un po' caotico.
6: Viaggio più lungo che hai fatto? Giappone.
7: Giappone, sì.
6: Quante ore?
7: 15 totali.
6: Scalo?
7: Scalo 2 ore, almeno 2 ore.
6: Cibo?
7: Ottimo. Dove, tra l'altro?
6: Sull'aereo ti avranno dato qualcosa.
7: Ah sì, ma io mangio poco in aereo, mi dà fastidio.
6: E che fai durante un volo così lungo?
7: Cerco di dormire il più possibile, anche se non è semplice. 13 ore Milano-Shanghai e un paio d'ore, poco più, Shanghai-Osaka, almeno l'andata.
6: E quindi questo è anche il piccolo focus sull'aeroporto.
7: Che ricordi?
6: Troppi ricordi, assolutamente. Alessandro ci manda una heat map che sicuramente fa piacere agli occhi, però la posso vedere solo io. Da Football Analyst ci scrive: trequartista, ma Real gioca spesso e volentieri largo a destra. Eh sì, è un giocatore di sistema. Il discorso che ha fatto Niccolò a me torna, insomma, non è un esterno, però insomma è come se vai, che so, alla Coppa e cerchi di fare
7: dimmi.
6: No, è una metafora difficile. È come se vai alla Coppa e cerchi
7: che
6: di fare
7: la soppressata, ma in realtà vuoi la presa.
6: No, cerchi di fare una spesa healthy, no? Dici, da oggi io smetto con i dolci, smetto con tutto, e vai a comprare le tue zucchine, i tuoi cetrioli, insomma, anche verdura di stagione, altro, cercando anche di mischiare bene proteine e carboidrati. Però vedi il cheesecake in offerta e che dici, non lo prendi il cheesecake? Nel senso, ma stantuona il cheesecake in offerta, magari non ti serve, ma lo prendi.
7: No, sono in disaccordo con te.
6: Perché il cheesecake non lo prendi?
7: Perché dico la cheesecake.
6: Ah, questa è una quasi una guerra civile, secondo me, che faccio con tanti anche miei amici, compagni e non solo.
7: È una questione generazionale. Noi giovani diciamo
6: però,
7: la cheesecake.
6: Però secondo me è sempre una questione anche di cosa intendi. Io intendo il dolce cheesecake.
7: La torta cheesecake.
6: Esatto. Magari qualcuno al 348-75-3933 ci dice se per lui Mastantuono in questo caso è il cheesecake, oppure se si dice il cheesecake o la cheesecake. Sono molto interessato.
7: Il preavviso dell'arrivo di Mastantuono sarà un bel lampo.
6: Ok.
7: Perché prima dei tuoni ci sono i lampi di solito.
6: Ma te sei venuto qui esattamente per fare cosa? Per condire ancora più discherate questa mezz'ora?
7: Sì.
6: Assolutamente, ma va più che bene. Detto questo, poi abbiamo anche, diciamo, il copyright sul coro che in caso la Fiesole può adottare per Mastantuono. L'abbiamo cantato nonostante i croissanti non lo sapevano, non lo riconoscesse. Poi magari mandatecelo anche voi, 348-75-3933, il nuovo coro per Franco Mastantuono. Beh, possibile nuovo acquisto della Fiorentina.
7: Sì. Mastantuono,
9: sei arrivato senza preavviso.
6: Se mi fa male, non ti perdono. Poi qui andrebbe adattato. Se fai gol, io ti perdono. Magari riesci a segnare all'improvviso. Poi ci sarebbe la parte di Guevara.
7: Poi
6: più difficile da fare. 348-75-3933 per i vostri messaggi. Se vi piace anche questo coro, oppure se avete cambiato canale, dateci
7: giustamente, comprensibile.
6: Un segno, un pollicione, ovviamente il canale 92 del digitale terrestre, non solo Mastantuono, perché sotto Mastantuono qualcosa si muove. La situazione Moise Kean a oggi 31 luglio?
7: La situazione Moise Kean è sempre da monitorare, perché grandi novità rispetto a ieri non ce ne sono, ma il giocatore rimane fortemente in uscita, cioè la Fiorentina e le acquirenti, in particolare il Como, insomma le squadre che si sono fatte avanti, stanno facendo tutte le loro valutazioni del caso, che fondamentalmente riguardano l'aspetto atletico. C'è una fase di monitoraggio da parte della Fiorentina nei confronti del calciatore, che sta facendo diversi controlli ultimamente, che ha, diciamo, seguito un percorso di gestione particolare e previsto, progettato con lo staff tecnico e lo staff medico, perché non c'è alcuna volontà, no, di esagerare, di forzare i tempi. Lo si vuole gestire e controllare nel modo migliore, perché il problema della tibia è un problema che sta subendo, che lo sta tormentando da tantissimo tempo, per cui se si vuol provare a cedere Ken, a intavolare una trattativa concreta con il Como di turno, bisogna che il giocatore sia integro al 100%. Dopodiché ci sono le visite mediche che fanno un po' da ceralacca, no? Quindi se le passi bene, se non le passi torni a casa, come è successo con l'Atletico Madrid a gennaio 2024.
6: Sì, alcuni pensano che le visite mediche siano un grande complotto mondiale. Saluto gli amici No, assolutamente, c'è un podcast bellissimo che consiglio a tutti, che ironizza molto sul calciomercato, si chiama Pendolino, lo fanno gli amici e colleghi dell'Ultimo Uomo, e insomma ironizzano anche spesso sul fatto che se fai il calciatore le visite mediche le dovresti passare. Ad esempio Belotti, lo ricorderà, il Gallo Belotti non ha passato le recenti visite mediche col Cagliari, lui che si è fatto male al ginocchio ormai quasi un anno fa, e quindi c'è anche questa variabile. Ma quindi, se tu fossi una squadra, che so, un Como, un'altra squadra, si era parlato appunto dell'Ipsia, magari c'è anche una terza squadra, immagino, su Moise Kean, ci potrebbe
7: può darsi,
6: essere.
7: Non la conosciamo per adesso.
6: Tu, da squadra che puoi spendere 40 milioni, anche di più, perché penso che a Moise Kean farai un quadriennale, e se lo fai alle stesse cifre della Fiorentina vuol dire che fai un'operazione da 60 milioni, no? Perché 4x5, 4x4. 4,5, no?
7: Cos'è? 4x4, sì?
6: No, 4,5 di stipendio, Moise Kean, magari lo aumenti un po' e quindi arrivi a pagare 20 milioni per un quadriennale. Ecco, se tu fossi un Como, ti fideresti di Moise Kean? Vai a prendere lui? Poi io metto sempre questa postilla, non è che ci sono tantissimi altri attaccanti, eh?
7: No, infatti, questo è chiaramente determinante. Il Como poi ha bisogno di italiani, adesso... E Como Ken è un giocatore forte, molto forte, lo ha dimostrato in passato, che se trova il contesto giusto e anche una gestione fisica adeguata ti fa la differenza. Quindi io credo che questo Carlo Alberto Ludi, in particolare Fabregas, suo grande estimatore, lo stiano valutando. Però se fino adesso non hanno fatto un passo in avanti concreto è perché aspettano di avere qualche garanzia dalla Fiorentina. Quindi ti ripeto, credo che il Como ci proverà, ma che ci stia pensando bene. Dopodiché, ripeto, ci sono le visite mediche, per cui imbastisci la trattativa, trovi un accordo, magari ci piazzi anche un obbligo di riscatto condizionato a certi elementi, e poi vedi se passa le visite bene. Se non le passa, vuol dire che non era cosa. Cioè, alla fine il Como penso che caschi in piedi, no?
6: Assolutamente, anche perché poi sta per chiudere anche per altri acquisti che riguardano anche campionati molto importanti come la Premier League. E detto questo, arrivano anche messaggi un po' dubbiosi sulla posizione sempre di Mastantuono, perché ad esempio Vichingo Empolese ci scrive: seguendo il tuo esempio, Di Nardo, è come se al posto delle proteine prendi il cheesecake, è buono ma non ti serve. Io di questo messaggio mi prendo che Vichingo Empolese come me dice il cheesecake. Quindi voglio istituire una fazione: chi dice il cheesecake e chi dice la cheesecake. Perché devi sapere che anche Antonio si è schierato, e anzi ha fatto schierare la scienza più o meno, o comunque il Google, perché ha cercato su la ricerca, il motore di ricerca di Google, che dice che si dicono entrambi i modi, in entrambi i modi, il e la cheesecake, ma la forma femminile è la più usata.
7: Ah, quindi in teoria dà ragione a me.
6: Però si dice in entrambi i modi.
7: Se di ragione possiamo parlare.
6: Una questione di quanto usa.
7: Che poi, insomma, se vogliamo, non è vero che non è per niente proteica la cheesecake. È veramente
6: bene,
7: grassa.
6: Bene, siamo essendo medicina 33
7: no,
6: in questo momento.
7: È zuccherosa, è un dolce, ci sono tanti zuccheri semplici e tanti grassi grassi saturi, quindi i peggiori che ci siano. Però ovviamente c'è anche il formaggio, che è la base, no, della cheesecake, quindi un minimo di proteine c'è. Oh.
6: Guarda, io stavo temporeggiando in precedenza perché volevo collegare l'argomento, ovviamente centrale sempre, la Fiorentina, con la ricorrenza. Ti mancava sta roba,
7: di che stiamo parlando?
6: J.K. Rowling, nel senso, con Harry Potter, sì. Quindi ho chiesto al mio fantastico motore di ricerca di abbinare personaggi della Fiorentina con personaggi di Harry Potter.
7: Ok,
6: te ne dico un paio. Allora, David De Gea chi potrebbe essere secondo te?
7: Che ne so, Harry Potter.
6: E Albus Silente, il saggio del gruppo, esperienza, leadership, la sensazione che sappia sempre qualcosa prima degli altri. Questo è un bellissimo
7: paio. Poi quando pare può fare le magie, no?
6: Luca Ranieri. Luca Ranieri secondo ChatGPT.
7: Aspetta, non me lo dico.
6: Io non conosco, io non sono un grande fan di Harry Potter, non conoscevo questo personaggio, diciamo.
7: Piton.
6: No, Minerva McGranit. Affidabile, rigoroso, sempre presente, non fa troppo rumore, ma ha una colonna della squadra.
7: Veramente
6: un po' di rumore lo fa. Insomma. Minerva McGranit, ti piace come personaggio?
7: Ma la professoressa McGranit?
6: Non lo so se è la professoressa, qualcuno magari ci corregge.
7: Ma se non sai niente.
6: No, io ti ho detto non sono un grande fan di Harry Potter, l'ho visto perché la mia generazione era imbevuta. Ti mettevano un imbuto e ti buttavano Harry Potter, il libro e il film.
7: E quindi
6: fa
7: il sistema, non lo voglio
6: ce
7: sapere.
6: No, però comunque non è che sono un grande fan. Però questo paragone, poi cambiamo argomento. Mi piace molto Pietro Comuzzo, che però è andato appunto al Torino in prestito. È Neville Pashok. Questo mi piace. Neville Pashok. Niccolò, ma che fa?
7: Ho capito.
6: Neville Pashok, da giovane promettente a protagonista sempre più importante, crescita costante e carattere. Questo per quanto riguarda.
7: Ma chi è Neville Pashok?
6: Neville Pashok è uno degli amici di Harry Potter. È uno degli amici di Harry Potter. Te ne dico un ultimo perché è interessante. Niccolò Fagioli e Severus Piton.
7: Quindi quello che piace a me, ok.
6: Perché geniale, a volte enigmatico, capace di fare cose che pochi vendono. E ci sta come paragone. Anche sempre un po' corrucciato, no?
7: Sai a chi assomigliava molto? Secondo me a Renato Zero.
6: Certo, non Niccolò Fagioli, ovviamente.
7: No, Severo Spiton, sì.
6: E poi abbiamo altri, se vi volete divertire con noi, 348-7513-933. Roberto da Bagnaripoli ci riporta sulla strada maestra e ci dice: io al posto di Mastantuono preferirei un esterno fortissimo dei 10 gol. Insomma, Mastantuono è più la tipica figurina che l'utilità per creare la squadra di grosso. Comprendo, c'è sempre, secondo me, una probabilità non bassissima che Mastantuono ti esploda in mano come ha fatto Nico Pazzo al Como. In quel,
7: certo,
6: in quel caso, insomma, tanta roba per la Fiorentina, per le casse della Fiorentina in caso di recompra, oppure per la Fiorentina del futuro. È un 2007, lo ricordiamo. Io, a me affascina molto anche questo tentativo, pur riconoscendo che se pensi all'esterno da 4-3-3 non è l'esterno tipico per magari appunto pestare la linea, come diceva anche un noto content creator di qualche mese fa. E poi ci dice il centravanti che ha un futuro, guarda che ha comprato il Real, Carlos Espi. Sì,
7: però l'hanno già smentito, posto che non fa testo, perché hanno smentito la I ed è arrivato Mastantuono e sembra sempre più concreto, per cui insomma le smentite adesso contano abbastanza quanto il 2 di Briscola. Io volevo anche dire una cosa, che a parte
6: Piton,
7: è arrivata l'ufficialità di Valdepeñas, che adesso è ufficialmente un calciatore della Fiorentina. Dopodiché volevo aggiungere che Mastantuono non è chiaramente l'unico obiettivo per le fasce. Oggi abbiamo dato questo retroscena, cioè la Fiorentina ci ha provato in queste ultime ore a prendere Carlos Forbes del Club Brugge. Tuttavia il giocatore ha rifiutato l'Italia come destinazione, quindi alla fine non si farà. Comunque era un obiettivo della Fiorentina, 22enne portoghese, ripeto, in forza al Club Brugge, Carlos Forbes. Questo ci fa capire che cosa? Che comunque la dirigenza viola si sta guardando attorno, no? Nell'ottica di regalare a grosso dei giocatori chiave per il suo modulo. Non è che Mastantuono è l'unico calcio, anche dovesse arrivare, ma è chiaramente uno dei, probabilmente la ciliegina sulla torta, però ne servirebbero 3 o 4, per Gudmundsson è ai margini, Sottile altrettanto del progetto ovviamente, e quindi
6: Sottil non è nemmeno ai margini, è proprio oltre ai margini dei margini. Io non so che fine ha fatto Riccardo Sottil, lo vedo ogni tanto che posta, si sta allenando, ovviamente è un professionista, quindi gli auguriamo il meglio. Ma proviamo a entrare nell'imperturbabile testa di Fabio Paratici. Fabio Paratici domani si presenta a Klagenfurt, ok?
7: Sì.
6: Al di là insomma di quello che dicono, di insomma ci sarà un incontro, si vedranno, no, i dirigenti delle due squadre.
7: Beh,
6: immagino,
7: non penso si scansino.
6: No, infatti poi la tribuna stampa
7: magari possono fare così. Beh,
6: sì. Ti è mai successo magari a una festa e vedi una persona che non vuoi salutare e dici io non devo incrociare il suo sguardo, magari, però poi ti capita di incrociarlo e si crea quell'imbarazzo? Una domanda complicata.
7: Mi è successo, probabilmente mi è successo anche recentemente, che qualcuno non voglia salutare, che magari guardi dall'altra parte.
6: Ah, ti riferisci a qualcuno? Non ti ho salutato una volta?
7: No, saluto sempre.
6: No, però ecco, in quel caso com'è che dissimuli, com'è che cerchi di non incrociare? Io ad esempio,
7: è molto cringe,
6: ora non me ne vorranno anche le varie comitivi e comunità che cercano di farti firmare i fogli, no, dappertutto, una firma contro qualcosa, ti fermano magari fuori dal centro commerciale, io faccio finta di chiamare.
7: Ah, al telefono, eh?
6: Questo mi ricorda, sai chi mi ricorda?
7: Che ti ricorda?
6: Raffaele Paladino.
7: Lo stavo per dire.
6: Sì, c'eri te dall'altra parte.
7: Sì,
6: e
7: sì.
6: Poi fu sgamato, come si dice, non a Mugnano di Napoli, ma da queste parti, perché si vide, insomma, dalla foto e dal video che lui non era in chiamata con nessuno.
7: Ma io ero, io andai lì.
6: Dall'inizio, cioè, diciamo
7: mi
6: lì
7: subito simpaticissimo.
6: È l'inizio del villain arc di Niccolò Santi contro Raffaele Paladino. Che possiamo dire?
7: Guarda, è legittimo, no? Non voler rilasciare dichiarazioni.
6: Questo lo faccio anch'io, dai.
7: Però, appunto, lo fai te. Ma scusami, io arrivo, ero totalmente solo. Arrivo alla stazione di Santa Maria Novella perché sapevo che sarebbe arrivato Paladino a quell'ora. Ho anche la fortuna, perché non è nemmeno una cosa così semplice che coincidano le cose, che alla fine succeda davvero. Lo vedo sbucare dal binario. Allora io mi avvicino, facendogli il video con l'intento, insomma, di fare due parole, due dichiarazioni. Allora, mister, benvenuto, è contento di essere a Firenze. Le solite banalità, ma giusto per sentire la voce. Lui prende, appena mi vede impaurito, prende dalla tasca il telefono, lo avvicina all'orecchio e abbassa lo sguardo andando avanti a diritto, no? Ma che senso ha? Perché?
6: Non lo so, dovresti chiederlo.
7: Ma non perché è Paladino, in generale, che senso ha una roba del genere?
6: Dovresti chiederlo esattamente all'autore di quel gesto.
7: Io lo scrivo, giorno... via, ma mister, che senso aveva questa cosa?
6: Perché mi spieghi cosa è successo nel maggio di ormai 2 anni fa.
7: 2024,
6: sì. Maggio 2024, me lo ricordo molto bene. Detto questo, ecco, torniamo alla domanda di prima. Paratici saluterà, penso, i colleghi del Real Madrid. Qual è l'obiettivo? Cioè, secondo te, Paratici ci ha mostrato di giocare, no, come i bravi dirigenti, su più tavoli. Lui, secondo te, va all-in su Mastantuono? I nomi che escono, anche Forbes e altro, sono anche dei pistaggi? Oppure
7: no,
6: è il contrario? Cioè, Mastantuono è l'esca e poi c'è un nome che non non sappiamo dietro.
7: Per me Mastantuono è in cima alla lista di paratici che domani avrà sicuramente un confronto con i dirigenti del Real, ma non è che serve averlo di persona. Ci puoi parlare tranquillamente al telefono. Lui poi ha ottimi rapporti con le merengues, eh? Senti che
6: perché ti giri là quando dici le merengues?
7: Boh, così vedo, vedo Tonelli
6: occulta, vabbè, so. Sì, sì.
7: Vabbè, e quindi lui cercherà senz'altro di imbastire una trattativa e di arrivare a una bozza di intesa, secondo me, con il Real, che ha già fatto intendere di preferire la Fiorentina alle altre. Ma non farà pressione sul calciatore, aspetterà la decisione di Mastantuono. Una volta che saprà quale sia l'intento, il desiderio finale di Mastantuono, allora andrà all-in e cercherà di chiudere, non ti dico un capolavoro, ma insomma una bella operazione, roba che da tanti anni non sognavi, no?
6: Sì, non metterà pressione sul calciatore, che però domani non è convocato, quindi secondo me un minimo di dai, dici qualcosa c'è, cioè, nella decisione di Mourinho di non aggregarlo a una squadra che tra l'altro è piena di assenze in nazionali e non solo, sono tutti giocatori che hanno fatto il mondiale fino a qualche settimana fa, da Mbappé a Bellingham, e non ci saranno nella partita di domani ore 18, la commenterà per noi da lì, dall'Austria, Giacomo Galassi. Niccolò, è stato tante cose, anche no, un piacere.
7: È già finita?
6: Dai, dici, no, dici il motivo per cui sei venuto qui, dai.
7: Ma perché comunque mi diverto.
6: No,
7: dai,
6: no, l'uscita, dai.
7: Ah, giusto, hai ragione, ma che stai scherzando? Per tutti gli amanti del genere, occhio.
6: Occhio, perché... attenzione, mettete, se siete in macchina, tirate fuori il triangolo di pericolo e mettetelo davanti alla macchina.
7: Fabiano Ferri.
6: Certo.
7: Colui che mi ha praticamente salvato la vita, e cioè Fred Again, produttore strepitoso, un genio, vabbè, comunque, dropperà il suo nuovo album. Pensa
6: che
7: poi questo.
6: Che usare su Radio Firenze, quella dropperà.
7: Guarda, ha fatto una
6: farà
7: live.
6: Farà uscire, anche su questo, farà uscire.
7: Ma poi senti chi parla, sei il primo.
6: No, perché a me criticano sempre l'uso di inglesismo e tu alle 19.30 mi droppi, droppi.
7: Cioè, non sia più in fascia protetta.
6: Mi droppi, dropperà, va bene, insomma,
7: la proteggi tu,
6: che
7: la fascia. Un nuovo album, peraltro, che lui ha introdotto con una live di 48 ore meravigliosa su YouTube.
6: Che hai visto?
7: In parte, certo, non è che sono stato 48 ore a seguirmi da live.
6: Scusami, una diretta YouTube in cui suona per 48 ore?
7: Sì, cioè, ora va a letto, io penso che sia una registrata che mandano in onda per la prima volta per 48 ore di fila. E quindi farà uscire questo nuovo album.
6: Quando?
7: Di qui a breve, non lo so di preciso, di solito escono di venerdì, no?
6: Sì.
7: Quindi magari la prossima settimana. Comunque è clamoroso, ho sentito qualche canzone che secondo me è già una hit, e lui insomma penso sia il produttore che meglio ha interpretato la tendenza moderna, e la cosa spaventosa è che non l'ha interpretata ma l'ha introdotta lui, quindi per me è il numero uno del genere.
6: Diciamo è il Marco Tonelli dei disc jockey.
7: Sì, un fenomeno.
6: Un fenomeno, ecco, questo è il gong che ci fa capire che è finita la prima mezz'ora di trasmissione. Ma ecco, una domanda, ma Fred Again, lo conosco insomma da neofita, diciamo.
7: Sì, so che
6: conosco...
7: sei salito sul carro anche
6: no,
7: te.
6: No, conosco le sue canzoni migliori, lo apprezzo anch'io sinceramente. Però Fred Again, secondo te, è un artista che devi sentire in che contesto? Cioè, è da viaggio, è da...
7: Ma dipende, io l'ho ascoltato molto in un periodo della mia vita non proprio semplicissimo. Beh. Però è uguale, è molto chill, è una... Cioè, è che lui fa un genere che, essendo house, è molto diverso, no? Tante canzoni diverse, non per forza una canzone ti trasmette le stesse vibe di un'altra, no? Quindi, cioè.
6: No, sono d'accordo, ti stavo seguendo perché voglio trarre ispirazione per mettere, cioè cercare di inserire nella giornata tipo anche un po' di Fred Again. Ma sarà.
7: Qualcuno è più allegra, qualcuno è più triste.
6: Come la vita, come le giornate, come la vita.
7: Ma forse
6: come...
7: la più bella che ancora oggi mi emoziona è Marea, ma quella è un classicone.
6: Vabbè,
7: no?
6: L'ascoltiamo. No, scherzo, no, possiamo
7: magari,
6: ascoltare.
7: Sì.
6: Andiamo in pausa, grazie a Niccolò Santi e i suoi anche consigli legati alla musica. Ripartiamo anche da quello che è successo oggi e da tutti i vostri messaggi.

0: splendisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'Alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud è generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
3: Giusto, parliamo di mercato.
2: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
3: Mercato!
2: Ma poi ci arriviamo, con calma.
3: Chi si compra? Flash!
2: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
3: Bravo!
2: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
3: e Luca Calamai.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Fiorentina,

0: fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola,

0: anche una base che si sta per tornare anche a livelli consoni. Detto questo, è il 31 luglio 2026, sarà una giornata che ci ricorderemo in tanti per quello che è successo stamani, ovvero la scomparsa di uno dei più grandi calciatori della storia della nazionale italiana, del Milan, insomma uno dei più grandi difensori di sempre. Stiamo parlando ovviamente di Franco Baresi. Per ricordarlo non c'è personaggio migliore di Carlo Pelegatti, che ringrazio per concederci un paio di minuti. Ciao Carlo, ben ritrovato.
1: Sì, buonasera a tutti, buonasera.
0: Allora Carlo, io oggi ovviamente da amante del calcio che non ha potuto vivere gli anni migliori di Baresi, mi sono andato a rivedere come sempre i numeri giganteschi. In numeri è difficile rappresentare Franco Baresi. C'è un numero che ti colpisce più di tutti? Io sono rimasto alle 719 gare con la maglia del Milan. Non so se hai un numero a cui sei particolarmente affezionato.
1: Puoi immaginarlo, è il numero 6 che il presidente Berlusconi, prima volta nella storia del calcio italiano, ha deciso di non far più indossare da nessun giocatore del Milan, proprio in quella, diciamo, in quella festa. Sai che ogni raduno dell'inizio anno sono feste, perché tutti ci immaginiamo che la propria squadra compia grandi imprese. Nel 96-97, presentando la squadra, Baresi aveva deciso di ritirarsi e il presidente disse: faccio alzare questa maglia, non la indosserà più nessuno. Quindi sei per sei. Sempre è proprio la maglia, il numero che mi ricorda Franco.
0: E lo ha ricordato anche il Milan nell'allenamento di oggi, con un 6, con una maglia con numero 6 posizionata al centro del campo. Carlo, tu hai seguito per tantissimi anni, segui da tantissimi anni il Milan, quindi immagino sia una giornata complicatissima per te, e immagino ci sia anche un legame personale, no? Con tutti i calciatori, con Franco Baresi soprattutto. Poi questi campioni giganteschi sono speciali anche perché poi la carriera enorme, più di 20 anni, insomma 20 anni nel Milan, segue anche lo sviluppo di una persona. Il tuo Baresi preferito, invece, la tua versione migliore di Baresi, non so se c'è una partita in cui hai pensato questo non lo superano mai, oppure un anno, ecco.
1: No, beh guarda, a livello di flash, quando io faccio vedere una cosa straordinaria di Franco Baresi e quando scrivo ritratti di Franco Baresi sui libri eccetera, è quel Milan-Torino, con il Milan in vantaggio per un gol, lo ricordate, di Raducioiu. Mancano 3 o 4 minuti, lancio lungo, questa volta la difesa del Milan non riesce ad attuare il fuorigioco, Aguilera si presenta solo davanti a Sebastiano Rossi, sta solo pensando se batterlo sulla destra e sulla sinistra, era entrato in area, il portiere era lì a mezz'aria. Ecco, nel momento che lui sta pensando, improvvisamente si vede arrivare da dietro Franco Baresi e quasi inconsapevolmente non trova più la palla. Un intervento magistrale, ha recuperato 10 metri in un secondo, e il primo ad abbracciarlo è stato Billy Costa Curta. Ecco, il flash, cioè, potrebbero avere ognuno il suo. Ecco, quell'azione quando tutti stiamo capendo da che parte sarebbe entrata la palla, o a destra o a sinistra di Sebastiano Rossi, vediamo invece il capitano arrivare. Io l'ho paragonato ai leopardi del Serengeti, che sono lì mentre una gazzella si abbevera, loro pam, senza che lei se ne accorga. Ecco, Aguilera a un certo punto non ha più trovato la palla.
0: Carlo Pelegatti, davvero grazie mille, perché come descrivi tu anche quello che hai vissuto non c'è nessuno, quindi grazie mille anche per questo ricordo di
1: un saluto Baresi. A tutti i tuoi appassionati ascoltatori,
0: grazie mille a Carlo Pelegatti. Ovviamente abbiamo fatto anche un excursus doveroso, perché è una giornata che entra nella storia del calcio italiano, se ne va a 66 anni Franco Baresi. Tra gli altri numeri che poi oggi sono piovuti sui social e altro, c'è un bellissimo estratto di un podcast in cui è protagonista Jamie Carragher, leggenda, ex difensore del Liverpool, in cui spiega la devozione che la generazione dei difensori coetanei, quindi i primi anni 2000 fino ad arrivare al 2010 avevano per Franco Baresi, che era veramente un modello. E lui dice che tra tutte le partite che si è sognato sempre di giocare alla Baresi c'è la finale del mondiale del 94, USA 94, Italia-Brasile a Pasadena, ricordato questo match da tutti per l'errore di Baggio. Sbaglierà un rigore nella lotteria finale anche Franco Baresi, ma la cosa clamorosa è che Franco Baresi quella partita la gioca e torna a giocarla, e non è scontato, perché alla prima gara di quel mondiale contro l'Irlanda si fa male al ginocchio, rischia di tornare a casa subito, solo un super atleta come lui riesce a tornare in campo. Quindi lui gioca la prima e l'ultima gara di quel mondiale, a 24 giorni di distanza da Italia-Irlanda, scende in campo contro il Brasile a Pasadena e fa una partita monumentale. C'è un video highlights di cui parla Carragher, di 10 minuti di interventi di Franco Baresi, e quello rimane sicuramente una delle prove individuali migliori di sempre, anche per contesto, insomma era una finale dei mondiali, quindi un nostro personale saluto l'abbiamo voluto dare anche così a un grandissimo, ovviamente, Franco Baresi. Detto questo, ci sono ancora i vostri messaggi 348 75 13 933. Ripartiamo da un audio, ci ascoltiamo un audio, dai.
2: Buongiorno ragazzi, allora l'unica cosa buona, positiva diciamo, di quando vi siete messi a cantare è il fatto che forse tra un po' piove, e quindi è l'unica speranza che ho per non sentire tutto questo caldo.
0: Mamma mia.
2: Però a parte gli scherzi, volevo dire che in pratica sono fiducioso al 100% in Paratici, perché dopo che ha lasciato perdere con le Osho mi ha fatto capire che punta molto più in alto Walter da Roma.
0: Sì, evidentemente con le Osho non era un bluff, perché la Fiorentina, vi posso garantire che c'era sul calciatore andato al Paris FC. Secondo me è un buon giocatore con le Osho, io l'avrei visto comunque bene, ma Stantuono è different gravy, come dicono quelli bravi, un'altra ciccia, è un'altra sostanza. Io davvero capisco e comprendo, perché insomma ho parlato anche con qualche collega, ho avuto la fortuna di vedere il Real Madrid quest'anno parecchie volte, ma Stantuono non ha giocato tantissimo a dir la verità, e in effetti non è proprio l'esterno di binario come dicevamo prima, il calciatore driblomane, è più un giocatore, ora mi viene sempre l'esempio di Nico Paz, comunque un giocatore che tende più ad andare nel centro del campo, forse sarebbe il perfetto uno nel 4-3-1-2, modulo che però nessuno fa più, no? Il centrocampo a rombo forse non lo fa nemmeno più l'Empoli, che era proprio l'epicentro del centrocampo a rombo. Però ecco, è talmente grande la possibilità di fare un exploit tecnico con questo giocatore che io lo prendo ieri, oggi e domani. Sai chi prendo anche, caro Marco Tonelli, ieri, oggi e domani? Un uomo che sta entrando abbeverandosi di un'acqua che non faremo vedere perché non siamo ovviamente pagati da questo sponsor, un uomo che mi dà comandi nonostante sia solo in studio, un uomo che risponde al nome di Dimitri e al cognome di Conti. Puoi anche non mettertela, perché tanto siamo tra di noi. Ciao.
3: Vabbè,
0: Dimitri.
3: Ora siamo tra di noi, ma
0: no, fra un po' arriva, ci ascoltiamo degli audio, certo. Sì,
3: voglio
0: sì,
3: essere sicuro di non perdermi niente. Buonasera, questa irruzione a sorpresa non se l'aspettavano gli amici.
0: Senti,
3: di Radio Firenze,
0: mi fai un collegamento tra i Re Magi e i doni che portavano, te li ricordi?
3: Mirra, incenso e oro.
0: Ma chi portava cosa?
3: No, Gaspare, okay. Baldassare, Melchiorre, ma non mi ricordo.
0: Melchiorre, ex attaccante del Cagliari.
3: Melchiorre, ex Pescara, ex Cagliari.
0: Vabbè,
3: chissà che fine ha fatto.
0: Non lo so, magari qualcuno al 348-753-933 ci può dare anche un'indicazione. No, questo perché volevo fare una.
3: Certo, no, fu un
0: tante...
3: bel internet point dalla
0: sì,
3: tua
0: sì,
3: parte.
0: Sì,
3: se
0: sì,
3: poi
0: sì,
3: tengo
0: sì,
3: io un computer.
0: No, sto facendo il ritratto come l'identikit dei serial killer. No, dicevo, volevo addentrarmi in questa metafora che sospetto tra i Re Magi e Dimitri Conti, perché tu ci porti notizie e
3: io
0: quindi...
3: porto birra.
0: Ma l'Alcione vuol distruggere il campionato?
3: L'Alcione vuole fare la Fiorentina B. Cioè, diciamolo chiaramente,
0: l'Alcione?
3: Siamo al terzo acquisto in questa sessione di mercato, no? Perché Sadotti, Trapani e adesso Giorgio Puzzoli. Tris di violi, piccoli violini, come si possono, violoncelli,
0: violetti, sì.
3: Di violetti. Zanetti, come li possiamo chiamare i ragazzi che hanno fatto il
0: l'importante
3: settore giovanile?
0: L'importante è che tu non usi un termine che a me fa accapponare la pelle.
3: Che è Fiorentinucci?
0: No, no, baby.
3: I baby, però
0: perché
3: è...
0: baby mi ricorda, sai, insomma, i musical, Grease,
3: sai,
0: no?
3: Sai perché baby va, è andato tanto in voga anche per una banalissima questione di spazio,
0: sì,
3: baby,
0: però,
3: sono quattro,
0: ragazzi,
3: lettere,
0: impariamo a prenderci
3: spazio.
0: I nostri spazi,
3: ma
0: è molto meglio scrivere giovane under 20,
3: prodotto del vivaio
0: quando,
3: del settore giovanile della Fiorentina,
0: baby accanto a un nome, voglio delinquere,
3: però su Firenze Viola allora dire, ti è venuta tante,
0: ma io,
3: voglia,
0: guarda,
3: la,
0: io
3: tante volte la voglia di delinquere,
0: un amico e collega a cui lo dico sempre che Andrea Giannattasi, però
3: vedi,
0: c'è
3: lui
0: il fisicismo per i baby, cioè per i baby la parola, non per assolutamente altro,
3: non
0: c'è una parola che a te triggera,
3: potresti...
0: una parola diciamo utilizzata,
3: sì, sì, ce l'ho segnata, ho detto prima o poi questa cosa la dirò, ma sai, sono tre anni che
0: non
3: ce l'ho,
0: non è provata, signori, non
3: giuro,
0: è
3: tre anni che ho segnato queste cose,
0: ok,
3: prima o poi ho detto ci farò un pamphlet.
0: Okay.
3: Hai presente, no, cos'è il pamphlet? Un testo,
0: certo,
3: d'accusa, un j'accuse direbbero.
0: Vai.
3: Oggi quando viene usata a sproposito la parola dinamicità, signori, è dinamismo,
0: okay,
3: quello che voi chiamate dinamicità è dinamismo. Facciamo un breve rammendario di parole usate male da nostri colleghi, quindi faccio anche
0: tanto
3: la...
0: ti chiedono dove hai comprato la maglia, se al Lido di Camaiore,
3: perché?
0: Non lo so. Bomber viola, sì,
3: Bomber
0: è
3: viola,
0: carina, dice bellina,
3: so, vedi, io so,
0: è bellina,
3: so,
0: bellina,
3: io
0: so,
3: robe da 0 a 0 dette o addosso al sottoscritto non le troverete nemmeno per scherzo.
0: Vabbè, insomma,
3: poi,
0: dinamicità non ti piace
3: la parola quadra. Noi oggi facciamo finta esista una parola quadra.
0: Trovare
3: che
0: la quadra.
3: Non esiste, si dice trovare la quadratura del cerchio. Pensa te che giro è stato fatto. Siamo partiti da quadratura del cerchio, poi la gente, siccome non c'aveva voglia di parlare,
0: come baby,
3: diceva
0: come
3: quadra. E io ho ritrovato un po' di tempo fa un vecchio episodio di Mai Dire in cui la Gialappa si faceva beffe di un intervistato che invece di usare la parola quadratura usava quadra.
0: Chi era?
3: Oggi è, no, questo non me lo ricordo. Oggi invece viene usata come se fosse una parola giusta. Ma vado avanti,
0: vai,
3: no?
0: Vai, vai.
3: Telecronache, quando senti il voce del verbo lavorare. Lavorare utilizzato per qualsiasi cosa avvenga in campo, sugli spalti, in
0: paese, cioè,
3: è
0: sugli spalti, no?
3: Lavora spalle alla porta, lavora, sì, lavora, è tutto un lavorare in campo, però questo è un po' meno importante,
0: sì,
3: delle altre due.
0: Un veto.
3: E poi ultima di queste cose che ho segnato, poi ci sono cose anche carine che ho segnato, tipo Nino Ferrer, Le Cognition, una canzone che andatevi a ascoltare mi direte, oppure l'instrumental di All Along the Watchtower rifatta da Devlin, ascoltatela, mi sono scritto, ricordati un giorno di
0: questo è lo
3: zibaldone
0: del mio
3: telefono,
0: okay,
3: capito, c'è tutto. Tra cui le cose mi fanno,
0: vai,
3: arrabbiare, perché è sempre giusto ricordarsene. L'ultima di questo quartetto è quando si usa dove al posto di con cui o in cui. Io
0: fammi
3: lì perdo la testa.
0: Fammi un esempio.
3: Un posto dove, no, un posto in cui.
0: Ok.
3: Con cui, oppure invece che la locuzione in cui puoi sostituire frasi in cui servirebbe con cui o con il quale, invece si usa dove.
0: Bene, invece il piuttosto che come ti trovi?
3: No, vabbè, il piuttosto che viene usato male, credo, dal 95%.
0: In questa radio
3: di
0: non l'ho mai sentito usare.
3: No, perché è più un diminuzio del Nord Italia.
0: Mm-hmm.
3: Sai, al Nord sono convinti di parlare bene. Beh, io mando un abbraccio agli amici del Nord Italia, ne abbiamo tanti. Siete convinti di parlare meglio di quanto non parliate, amici del Nord Italia, e il piuttosto che è un tallone d'Achille di tantissime persone del Nord Italia. Forse fiorentinamente parlando è meno diffusa come chiamiamolo malcostume, dai, anche se poi un malcostume non è.
0: Allora tagliamo la testa al toro, non a Lautaro Martinez né al Torino, visto che parliamo anche di termini che non ci piacciono
3: e non
0: piacciono.
3: La stazione di Roma, mi
0: no,
3: raccomando,
0: assolutamente, nemmeno ai Toro, famoso marchio.
3: No, dicevo termini.
0: Ah, no, ok. Vabbè,
3: stazione Roma Toro, io non l'ho mai sentito.
0: No,
3: però,
0: okay,
3: vabbè,
0: ma
3: magari esiste anche la stazione Roma
0: bruciato,
3: Toro.
0: Sono le 19:52, sì. Siamo in chiusura. Visto che prima, a proposito di Tori, con Niccolò Santi ci scornavamo.
3: Come
0: tu
3: mai?
0: Come dici? Cioè, quando parli, quando nomini cheesecake, che articolo
3: cheesecake
0: usi?
3: Ah... Allora, mi verrebbe istintivamente a dire il cheesecake, ma credo sia giusto dire la cheesecake perché è una torta cheesecake.
0: Ma è un dolce cheesecake.
3: Però se tu sapessi l'inglese, amico mio, cheesecake è la torta di formaggio.
0: È un dolce.
3: Cake vuol dire torta.
0: Sì, certo. Assolutamente, su questo non c'è dubbio.
3: Dolce.
0: Va bene,
3: quindi è la
0: molto
3: torta
0: difficile
3: di formaggio,
0: avere ragione in una discussione.
3: Per cui,
0: sì.
3: Se
0: guarda,
3: la traduzione
0: ce l'ha chiesto anche Giovanni.
3: Giovanni, se la traduzione è torta di formaggio, è l'articolo determinativo è là, come se tu scrivi
0: però,
3: i cherries quando parli del Bournemouth,
0: però,
3: o le cherries.
0: Le cherries.
3: Vedi?
0: Però
3: allora
0: non so cosa ci porta questo esempio, ma
3: e allora devi
0: si
3: usare
0: dice la lece, no? Non la lece, il latte in spagnolo.
3: La lece, no, non so. Io lo spagnolo
0: Vabbè, non lo parlo, io so solo
3: l'inglese.
0: Per un attimo.
3: Sono modesto, so un po' di inglese, basta.
0: Allora, petizione, così parliamo anche un po' di mercato in un minuto finale.
3: Sì.
0: Petizione, se è d'accordo con me Dimitri, per convincere Paratici ad acquistare, e qui voglio... il tuo,
3: chi,
0: tuo linguaggio
3: chi si compra?
0: Tre soldi, giusto?
3: Vabbè, l'ho
0: tre
3: lanciato
0: soldi.
3: Io, chi è l'amico?
0: È Bomber Viola,
3: Bomber
0: no
3: Viola.
0: Pellegrino.
3: Ma Bomber Viola, hai voglia, la sottoscrivo, la faccio qua. Io l'ho lanciato io, tre soldi in questa radio, dicendo un nome al posto, vendere celoportismo al Como a tutto spiano per prendere Nicolò Tresoldi. Il problema Bomber Viola è che vogliono più di tre soldi quelli del Club Brugge, maledetti impostori.
0: Quanto?
3: Credo che non ne bastino neanche 35, per cui insomma siamo su cifre molto alte, ma d'altronde io ve lo dico, questo è un giocatore interessante sicuramente, per me molto forte, lo sai, mi ricorda, lo dico piano, Bobo Vieri. Vediamo se avrò visto bene. Per me questo è un giocatore che sfonderà.
0: Bene.
3: E mi piacerebbe la Fiorentina, temo che non
0: ha già sfondato
3: così.
0: In Juniper League,
3: Jupiler League.
0: Sì. Ultima domanda di Matt, ce lo scrive al 348 753 933. Dimitri, come lo vedresti Icardi al posto di Ken?
3: Bene, bene. Io, ragazzi, lo sapete, io spingo perché Ken se ne vada. Poi il capitolo successore è ovviamente fondamentale, ma è non successivo perché è giusto pensarci prima, ma è un passaggio, chiamiamolo subordinato. Il tema principale è Ken se ne vada
0: afuera.
3: Dove vuole, afuera, giochi per il Como, per il Manchester United, per chi vuole lui, per il Lipsia, eccetera eccetera. E Icardi sicuramente come componente di una coppia di centravanti mi piace, secondo me non è neanche, come dicono quelli poco bravi, nemmeno troppo bollito, ti devo dire. Ho visto che in Super League ha mantenuto sempre medie realizzative interessanti, e non cominciate
0: anche Pionte che
3: e non che, ecco, ecco, vedi Sciomuro, no. Dove allora italiano è andato a allenare in un campionato
0: ma
3: pessimo,
0: perché siamo un paese,
3: allora ditelo,
0: siamo un paese
3: o l'una
0: ridicolo
3: o l'altra,
0: siamo
3: perché
0: un
3: io
0: paese
3: non credo
0: ridicolo.
3: Che la Super League
0: siamo
3: sia
0: un
3: torneo
0: ridicolo.
3: Così scarso, per cui giustamente italiano se lo chiama il Besiktas in assenza di offerte migliori ci va, ma ci va perché quello non è un torneo della parrocchia. Tra un pochino, quando avrà superato la Serie A, probabilmente ci ripenseremo ai giorni in cui diciamo: ma hai visto la Super League, il torneo della parrocchia, invece la grande Serie A, torneo d'elite proprio.
0: D'elite come Matthijs.
3: Esatto. Matthijs.
0: Guarda, Dimitri, hai detto tutto quello che dovevi dire, forse anche troppo.
3: No,
0: siamo
3: dai.
0: In chiusura, ripromettiamoci di trovarci uno spazio più grande anche per parlare di tutte le altre cose che ci triggerano. Forse lo stesso termine trigger.
3: Secondo me mi
0: trigger. Trigger per Dimitri
3: trigger,
0: Conti.
3: Sì.
0: Ringrazio Dimitri Conti per
3: grazie a te, Alessandro.
0: Il cameo finale in questo bellissimo episodio di Quasi Ufficiale, ricordando che dopo di noi c'è il best of di giornata con Icchetta Perso, lo sapevi?
3: Questo lo sapevo, come no, il lunedì dopo di me c'è sempre Icchetta Perso in questa estate.
0: Sì, è una bollente estate che riparte domani con le dirette che ripartono alle ore 14 da Alessandro Di Nardo. Buona serata e a presto, ciao.

0: ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, ma

0: E Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
7: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
8: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
9: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
9: Fiorentina.

0: al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala,

Se ti sei perso qualcosa, questo è il posto giusto. Sono Alessandro Di Nardo e siamo all'interno di Che t'ha perso, il format di fine giornata che raggruppa insieme i migliori contenuti del palinsesto di oggi di Radio Firenze Viola.

0: Iniziamo col botto. Daniel Bertoni, un nome, un cognome, una leggenda per la Fiorentina e anche per l'Argentina, intervenuto nel corso di Viola Amore Mio dalle 12 alle 14, ci ha parlato così del momento della Fiorentina.
1: L'attacco è ancora un punto interrogativo e stiamo parlando di Mastantuono, caro Daniel, questo argentino di grande talento, e io voglio sentire che cosa pensi di lui e se, insomma, la Fiorentina potrebbe essere la squadra ideale per lui, per ritrovarsi, per essere magari un trampolino di lancio per lui. Cosa ne pensi?
2: Guarda, io, per me ha delle qualità. Lui crede che giocare al calcio è soltanto dribblare, non è così. Capito?
1: Certo.
2: E lui deve sapere
1: più pallone,
2: che il calcio...
1: No,
2: lui deve sapere che il calcio di oggi può dribblare vicino come fa Paz, e veramente lo fa bene, capito?
1: Sì.
2: Però deve giocare più in squadra. Dopo non è che ha giocato molto in Argentina, ha fatto un gol al Boca e il Real Madrid lo andava dietro di lui e lo ha portato 50 milioni di euro.
1: Sì. Però diceva, parlando delle caratteristiche tecnico-tattiche di Mastantuono, diceva Antonio Buongiorni che secondo lui potrebbe
2: essere... Antonio Buongiorni?
1: Antonio Buongiorni è sempre collegato con noi, sì.
2: Chi lo conosce? Non lo conosce nessuno.
1: Diceva che può giocare in tutti i ruoli nel 4-2-3-1 dietro all'attaccante. Insomma, in un 4-2-3-1 per lui potrebbe essere il modulo giusto per esaltarlo. Cosa ne pensi?
2: No, lui è sinistro,
1: sì.
2: Gioca molto sulla destra,
3: sì.
2: E di lì è dove va al centro e calcia bene in porta, no? Veramente è un calciatore che hai che farlo imparare tante cose, e credo che in Europa va a imparare tante cose che non le ha fatto imparare sicuramente nello settore giovanile, capito?
1: Sì.
3: Certo.
2: Ha fatto un gol straordinario al Boca e lì tutto il mondo ha parlato, i giornalisti argentini, Mastantuono, è andato al Real Madrid, si è trovato in una squadra di Champions,
1: squadra di supercampioni,
2: di primo livello, chiaro.
1: C'è Antonio Buongiorni e vuole intervenire, vai Antonio.
2: No, io non voglio parlare con lui.
1: Sentiamo Antonio, dai.
3: Daniel, lui è venuto per imparare in Europa, perché le qualità sono enormi a livello tecnico, capito? Lui ha bisogno di imparare, a 19 anni lui
2: si impara. Hai capito lo che ho voluto dire?
1: Sì.
2: Hai capito lo che ho voluto dire?
1: Certo,
2: io?
1: Sì, certo.
2: La qualità ce l'ha, però dopo, senti, non ci sono tanti calciatori in giro,
3: esatto.
2: Lui prima di tutto è uno che gioca sulla destra e lì quando va sinistro va por fuori o por dentro, capito? È un calciatore che dovrebbe imparare tante cose.
1: Certo. Sei d'accordo, insomma, Antonio, anche sulla base di quello che avevi visto tu di Mastantuono?
3: Te l'ho detto, lui è un giocatore, è un po' un misto tra Sulé e Dybala, quei giocatori così, capito? Però hanno bisogno di formarsi. È chiaro che all'inizio troverà un po' difficoltà, però in Italia, se lui viene, sicuramente può far bene, perché tatticamente può crescere, però le qualità sono enormi, come ti ha detto Daniel, quello sicuramente.
2: Ecco. No, qualità sono un calciatore che ha tanta qualità.
3: È bravo.
2: Il problema è che deve imparare a sapere leggere il gioco, capito?
1: Certo, adesso non è cosa da poco.
2: No, è una cosa importante, però io credo che può crescere in una Fiorentina che non so se va a giocare 4-4-2, non so come va a giocare la Fiorentina.
1: La Fiorentina vorrebbe giocare il 4-3-3, quindi dovrebbe adattarsi a fare l'esterno Mastantuono.
2: Sì, lui ritorna molto al centrocampo, anche.
1: Sì, è vero, lo diceva.
2: Si muove molto dietro le punte.
1: Sì.
3: Vedi?
1: Sì, lo diceva anche Antonio. In effetti questo lo diceva anche Antonio, quindi
2: Bueno, parla con Antonio, per che mi chiami? Se vuoi parlare con Antonio, parla con Antonio. Ciao, me ne vado.
1: No, fermo lì.
2: Senti, mi fai incassare,
1: No, però insomma, è chiaro che poi il tuo parere rafforza ulteriormente quello che stavo dicendo.
2: No. Io, perché ho giocato al calcio, non è che so più che voi, che Antonio, che nessuno. Per me è un calciatore che ancora no era a la altezza de venir subito en Europa. Yo lo hubiese lasciato un año en più al River.
1: Infatti si era parlato anche di un ritorno al River. Si era parlato
2: no,
1: che
2: però no,
1: non lo,
2: no,
1: però non lo dai Real, il Real.
2: Il Real Madrid no, credo che te
1: no,
2: lo...
1: No, infatti, infatti, sì, sì.
2: Il Real Madrid non lo va a dare, no, no.
1: Lo vuol tenere in Europa il Real, vuol
2: dare. Lo vuole tenere in Europa perché deve crescere come ha cresciuto Paz.
3: Sì. Sì.
2: Paz nel Real Madrid ha sofferto, però oggi prendete conto dell'affare che ha fatto il Real Madrid. Lo ha ricattato in 12 milioni di euro e lo ha venduto in 60 di nuovo al Como.
1: Eh sì, vero, vero. Esatto. Sì, sì, sì.
2: Ha fatto un affare molto, molto grosso, no?
1: Sì, sì, sì, è vero, vero.
2: Io so io, no, so io, no. Il rispetto a tutto il mondo. Io credo che lui va a crescere se viene in Italia. Vamos a vedere la Fiorentina si sta all'altezza di conformare una squadra,
3: sì, sì, sì,
2: per il gioco suo.
1: Certo, certo, sì, Daniel, sì. C'è una domanda di Antonio, vai Antonio con la tua domanda Daniel, per Daniel Bertoni, vai.
2: Basta, basta le domande Antonio, sono stanco.
1: Vai, vai, la tua domanda, vai, vai.
3: Daniel, il calcio italiano non è più il calcio italiano di Daniel Bertoni quando eri passarelli.
2: Ah, lo so, io l'ho detto hace due minuti.
3: Ecco perché ti dico, un giovane come lui non troverebbe il top, troverebbe una media dove lui le sue qualità le potrebbe esprimere, perché sono d'accordo, sono dei giocatori che deve giocare in un certo ruolo, è importante, una certa zona di calcio.
2: Sono d'accordo con te, il calcio italiano non è il calcio di una volta, oggi il calcio mondiale è fisico.
3: Sì, sì, vero, vero, vero, la ragione è bene.
2: Capito? Più però, fisico che come Daniel, per quello lui.
3: Uno come sì. Daniel Bertoni, se c'era il calcio fisico, avrebbe avuto la qualità di poter giocare anche nel calcio fisico, perché aveva una capacità anche a livello muscolare diversa da Mastantuono. Mastantuono è ancora fisicamente un ragazzino.
2: Ma io credo che se la Fiorentina lo porta lo deve lavorare bene l'allenatore.
3: Bravo.
2: No, dopo che il Real Madrid te lo va a dare.
1: Certo, te lo dà in prestito e poi il diritto di compra. Con diritto di riscatto.
2: Con diritto di riscatto e dopo ti dice 12 milioni di euro e te lo vende in 60, capito?
1: Sì, sì, sì. Ma tu a chi lo paragoni, Daniel Mastantuono?
2: No. Ha delle cose, però l'altro a cui ha dimostrato essere un calciatore molto importante, che è Paz nel Como, capito?
3: Sì,
2: diverso. E ha dato molto, capito? E bueno, hai che vedere, non è facile, il calcio italiano è stato sempre difficile, però oggi il calcio italiano, se te vai a prendere dei calciatori che sono supplenti del Real Madrid in qualsiasi squadra, troverai sicuramente che possa giocare di titolare, capito?
1: Sì.
2: Non so se mi capisci.
1: Sei molto chiaro, parli un italiano molto molto comprensibile, ci mancherebbe altro.
2: Il mio italiano è il migliore del tutto.
1: Appunto, per cui.
2: No, io ce l'ho qualcosa importante, io vedo bene il calcio. Qui voglio importare anche, come si chiama questo ragazzino che gioca nel Boca, Ceballos.
3: E
2: io credo che ancora non
1: è pronto.
2: Non è per giocare, capito? No, non è pronto, per me non è pronto, che sei io, può essere.
1: Sì, sì, certo.
2: Che io me sbagli, capito?
1: No, ma noi ci fidiamo di te, sì. Vabbè, Daniel,
2: non è così.
1: Ma quando verrai a Firenze, visto che sei ora a Napoli, quando verrai a Firenze?
2: Non ci vengo, voy a passare por Roma, a camminare un pochettino. A vedere Roma,
3: Daniel, se vieni a Firenze con Lorenzo in faccia al numero di telefono, ti voglio venire a trovare, mi farebbe piacere di incontrarti.
2: Nessun problema, per me è lo stesso.
3: Senti, il Nino come sta il bimbo? Il ragazzo, ora ora sarà grande.
2: Mi figlio?
3: Sì.
2: Mio figlio viene a Firenze il giorno di, come si dice?
1: Giorno del centenario?
2: il giorno del centenario viene con la famiglia, perché loro devono fare una documentazione.
1: Ah, bene, bene.
2: Devono fare a Firenze, capito?
1: Certo. Daniel, naturalmente ci sono tantissimi messaggi per te, te ne leggo soltanto qualcuno. Bertoni numero uno, calciatore fantastico, che nostalgia. E poi ancora c'è qualcuno vorrebbe chiederti come nascono tanti talenti sudamericani e invece in Italia sono tanti anni che non ci sono più.
2: Devi dire una cosa.
1: Sì.
2: La squadra italiana dovrebbe avere gente di fiducia come siamo noi, perché io vedo settore giovanile, vedo tutto, capito?
1: Sì.
2: No, se noi sappiamo che figlio di italiani. Io le había dicho a Corvino de Lautaro, de Milito y de González, que dopo han andado al Inter.
1: Capito? Sì, no, sì, certo, no. Certo. Avere degli uomini di fiducia e soprattutto competenti.
2: Dopo il problema com'è?
1: Cosa dicevi, Antonio? Si fidano?
3: Si fidano dei procuratori ora, Lorenzo, vanno a vedere come andavamo noi in giro per il mondo.
1: Sì, certo, però
2: no,
1: poi
3: la gente lo deve dire, non deve avere paura a dire queste cose.
1: No, certo.
2: Io lo dico, io.
1: Lo dice Daniel, non ha paura, sì.
2: Io lo dico, non ce l'ho paura di niente.
3: Vabbè, senti, Daniel, sono anni che lo dico io. Perché
2: andavo
3: in Argentina, arrivavo giù e arrivava Daniel Bertoni, mi portava lì. Era una soddisfazione.
1: Certo.
2: Ti ricordi che siamo andati a vedere il Racing e abbiamo segnalato quei tre calciatori. Senti, noi te vede bene il calcio. Io credo sinceramente, ma tanto no, gioca nel Real Madrid, però ancora no, per me le manca qualcosa ancora di fare esperienza.
3: Sono d'accordo.
2: Dopo può essere che mi sbagli io. Capito?
1: No, ma sicuramente gli manca qualcosa per fare esperienza. Magari alla Fiorentina può essere la tappa giusta per lui. Le conclusioni, vai Antonio, perché poi dobbiamo.
3: Tu pensa che quando sono andato giù ho portato a vedere una partita dove giocava Lisandro Lopez, giocava il Milito.
1: Sì.
2: Maxi Lopez.
1: Giocava,
2: sì, però Maxi Lopez a me non mi piaceva molto.
3: Capito?
1: Sì.
3: E mi ha portato a vedere Agüero, ragazzino.
1: Certo.
2: No.
1: Agüero, grande Agüero, sì.
3: Era una partita,
2: però
3: non era in dire.
2: Sì, amico, le ho detto chiaramente alla Fiorentina quando io. E poteva darle una mano, le ho detto Zanetti, Cambiasso, Samuel, Riquelme.
1: Se ti avessero ascoltato, se ti avessero ascoltato.
2: Va bene.
1: Va bene, Daniel, allora ti aspetto a Firenze.
2: E come è, Antonio?
3: Sì.
2: Senti, non parlare male del procuratore, che lui
3: no.
2: È amico del procuratore, lui
1: Lorenzo prende soldi del procuratore, magari poi potrei dare un po' di notizie
2: a Fiorentini.
3: Daniel, passamolo, poi lo voglio chiamare.
1: Sì, poi ti mando il numero, vai,
2: nessun problema.
1: Daniel, allora ti aspetto a Firenze, mi raccomando.
2: A ver se mi invita a mangiare, perché sempre pago io.
1: No,
3: sì. Pago io.
1: Paga Antonio, vai.
2: No, che Antonio, deve pagare Lorenzo.
1: Va bene, dai, pago io, va bene, vai, mi prendo questo.
2: Che Lorenzo.
3: Il bife dell'uomo, il bife non si mangia quel bife dell'uomo.
2: Senti, Antonio.
1: Sì.
2: È meglio togliere un dente a un orso senza anestesia che soldi a Lorenzo.
1: Accidenti.
3: È vero. Daniel, ti mando un grandissimo abbraccio, mi ha fatto piacere.
2: Ci vediamo,
1: Daniel,
2: andiamo,
1: grazie.
2: A mangiare qualcosina tutti e tre.
1: Daniel, grazie, ciao. A presto. Grazie naturalmente anche a Antonio. Ciao. Grazie ad entrambi, a presto.
4: Grazie.
0: E con Bertoni abbiamo parlato ovviamente di un suo connazionale come Franco Mastantuono, obiettivo della Fiorentina. Di un altro attaccante invece abbiamo parlato con Sandro Melli, appunto ex prima punta, che è intervenuto sempre durante Viola Amore Mio parlandoci così del mercato.
1: Per parlare di Pellegrino abbiamo la persona giusta in collegamento con noi, un grande ex attaccante del Parma, un simbolo del Parma. Sandro Melli, benvenuto.
4: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Ben ritrovato, insomma, ti ascoltiamo spesso anche con Alberto Di Chiara, con le trasmissioni con Alberto. Adesso ti vogliamo chiedere tutto su Pellegrino, perché la Fiorentina sembra aver fatto la sua scelta anche in caso di sostituzione di Ken, dovesse essere ceduto Ken, punterebbe su Pellegrino. E allora ti chiedo intanto se è già pronto per questo tipo di salto di qualità, se lo vedi come attaccante della Fiorentina pronto per diventare un bomber vero e proprio.
4: Ma Pellegrino è sicuramente un giocatore che ha che la porta la vede, ecco, è un vero attaccante, uno che comunque è finalizzatore di testa, credo forse che sia nel panorama, diciamo, del calcio italiano il più forte in assoluto di testa, perché di testa o la colpisce o la spizza o la devia, in qualche maniera comunque lui la palla la prende in aria. È molto bravo nel difendere il pallone, diciamo che non ha una grande corsa, non è e tecnicamente deve migliorare tanto, però è un argentino che questo è, a me personalmente credo sia una qualità, perché gli argentini hanno uno spirito di loro proprio di natura di voler crescere, migliorarsi e di cercare di diventare sempre più giocatori completi. Tutte queste caratteristiche ce li ha Pellegrino. È logico che deve trovare una squadra che proponga anche un tipo di calcio,
1: certo, che
4: dove si va molto sugli esterni e si corsi molto, perché se si fa un calcio, diciamo, più di fraseggio con attacco alla profondità, lui obiettivamente non ha quelle caratteristiche lì, ecco. Comunque, certo, dipende che tipo di calcio viene proposto.
1: Ecco, ma è più un vero e proprio attaccante d'area di rigore o è capace anche di uscire dall'area, dialogare con i compagni, giocare con la squadra?
4: No, quello fa più fatica a farlo, nel senso che non ha una grande tecnica, anche se sono convinto che anche col tempo la potrà anche migliorare, però non è proprio bravissimo nell'uscire, nel dialogare. È bravo a coprire la palla e a, diciamo, far salire la squadra, non tanto a farla ripartire, a farla salire è molto bravo, perché nel senso che si fa fallo, protegge il pallone, però diciamo che nel dialogo ha ancora qualche limite, dunque lì lui deve migliorare. Se vuol diventare un giocatore di un certo tipo, sono la velocità e la tecnica, sono due aspetti che deve migliorare. Magari sulla velocità ormai forse è troppo tardi, sulla tecnica invece ha, secondo me, possibilità di migliorare tanto.
1: Ecco, c'è un nostro ascoltatore Paolo che dice: Pellegrino ha fatto 9 gol in una squadra che non passava la metà campo, insomma, comunque insomma, una squadra che non era super offensiva, se in grana da noi fa 20 reti. Sei d'accordo? E poi, proprio in virtù del discorso che facevi in precedenza, bisognerà capire quali saranno le caratteristiche degli esterni offensivi della Fiorentina. La Fiorentina ancora li deve acquistare, gli esterni, perché insomma serviranno degli esterni che arrivano sul fondo e mettano dei cross per la testa di Pellegrino, più che degli esterni che si accentrino per cercare la conclusione o cerchino il dialogo con Pellegrino.
4: Ma è il discorso che ho fatto prima, cioè lui sicuramente qui a Parma ha ottimizzato tantissimo un lavoro, diciamo, offensivo, non proprio non c'è stata nel Parma l'anno scorso una mole offensiva importante. Lui comunque, nonostante questo, ha ottimizzato molto i pochi palloni che gli sono arrivati. Questo dunque va dato merito al ragazzo, perché è attento, è concentrato, è sempre sul pezzo, magari anche nelle partite in cui non tocca molti palloni, comunque lui c'è, può essere determinante anche toccando pochi palloni. Questo l'ha dimostrato l'anno scorso e l'ha dimostrato anche in quei 6 mesi l'anno prima. Sotto questo aspetto qua, sì. Però ripeto, lui ha bisogno di una squadra che butti dentro il pallone dagli esterni. Lì diventa, secondo me, un giocatore veramente importante. Altrimenti è un giocatore obiettivamente che può essere una prima scelta per una piazza come Firenze, ecco. Certo. Se fai un calcio di un altro tipo non lo vedo, ecco. Certo. Non è uno che dialoga, non attacca la profondità, perché non ha quella corsa importante, e dunque farebbe fatica la Fiorentina ad andare in gol con dell'attacco a profondità di Pellegrino, per dire.
5: Quindi non è il sostituto ideale per Ken.
4: Ken è tutto un altro uomo, ecco. Ecco, è proprio completamente un altro giocatore. C'è da fare un tipo di calcio per, diciamo, per le sue caratteristiche. Dopo si può adattare, potrà cercare anche lui di migliorare, perché ripeto, io sono un grande amante degli argentini, perché credo che abbiano una mentalità, un modo di dentro di loro di voler crescere. L'ho visto
1: certo, noi abbiamo l'esempio di Battistuta a Firenze, arrivò che è grezzo tecnicamente.
4: Io sono Crespo.
1: Certo.
4: Dunque, sono così, hanno uno spirito veramente.
5: Due nomi a caso, avete detto, appunto.
4: Quando sono arrivati, obiettivamente non erano proprio dei talenti buoni. Però poi hanno fatto capire quello che sono diventati, ecco. Vedete, lui però secondo me mette sulla corsa, secondo me sulla velocità, io non credo che abbia più margini, perché non è più un ragazzino, non è vecchio, ma non è neanche più un ragazzino. Sulla velocità secondo me non ha grandi margini di crescita, sulla tecnica invece secondo me può fare molto meglio.
1: Ecco, a Sandro Melli, che è collegamento con noi, voglio chiedere anche se c'è un paragone che possiamo fare magari con un giocatore del passato, del recente passato, anche prima del passato un po' più lontano, per quanto riguarda Pellegrino. Ti ricorda qualcuno in particolare?
4: Ti direi un Oliver Bierhoff.
1: Certo.
4: Un Oliver Bierhoff. Anche lui è arrivato qua, diciamo, non proprio come un talento puro, anzi, per certi versi anche un pochettino bistrattato all'inizio, che è cresciuto, che è migliorato, di testa aveva una grandissima qualità, sì. E poi anche lui si è un po' raffinato con i piedi, perché poi alla fine comunque non era quello sprovveduto di quando è arrivato in Italia. Mi sembra fosse all'Ascoli, forse il primo anno.
1: Sì, poi Udinese, poi è andato anche al Milan, dove ha vinto lo scudetto.
4: È andato al Milan, ha vinto lo scudetto, anche da protagonista, non è che l'ha vinto da gregario.
1: Sì.
4: Così mi viene in mente un giocatore del genere.
1: Certo. Luciana?
5: Si parla, alcuni giornali parlano anche di un possibile approdo di Piccoli al Parma, no? Tu come lo vedresti?
4: Ma è logico che, se devo essere sincero, io sono tifoso del Parma, mi tengo Pellegrino.
5: Quindi ci guadagna la Fiorentina in un ipotetico.
4: Ma penso che la Fiorentina ci metta. Io parlo da tifoso, dunque non devo tirare fuori i soldi, non devo. Da tifoso mi tengo Pellegrino. Da società, se poi mi entrano anche dei soldi, fanno le loro valutazioni, ecco. È un punto di vista molto diverso con il tifoso e quello dell'amministratore delegato.
1: Certo. Senti, invece, facendo un passo indietro, sei rimasto sorpreso dal mancato apporto positivo da parte di Somma per la Fiorentina, tanto che poi è stato ceduto in prestito a gennaio al Bologna
5: e ora potrebbe finire a Venezia, tra l'altro.
4: Ma io qua l'avevo detto, perché qualche altra volta emittenti, diciamo, vostra e forse anche voi mi avete chiesto un po' su Somma. È stato un giocatore, a mio avviso, sopravvalutato. Perché a Parma non aveva mostrato tutto quel valore lì, a livello proprio di... È un giocatore che ha corsa, ha forza, ma qualità poche, poco inserimento in ambito, diciamo, dentro l'area di rigore, di testa non colpisce mai la palla. Cioè, era un giocatore che da noi ha fatto anche abbastanza bene, non di... anche dei buoni periodi, cioè ha fatto dei discreti periodi, veramente con forza e gamba ce n'era tanta, campo aperto, però poi aveva parecchi. Detto questo, non che fosse un giocatore, diciamo, scarso, però non da quel valore lì, ecco, mi ha un po' sorpreso il valore dato al ragazzo.
1: 15 milioni, sì. Valore economico,
4: sì,
1: anche.
4: Mi dà il valore economico, sì. Mi ha dato un po', mi ha sorpreso obiettivamente. Poi sai, quando tu arrivi con un valore economico così e devi dimostrare qualcosa che non hai.
1: Certo, diventa ancora più difficile, sì, sì. Sì, sì, anche da un punto di vista psicologico ti senti addosso.
4: Lui ha anche sofferto questo. Sì. Poi ha beccato anche un'annata un po' sfortunata. Firenze, diciamo. Difficile che faccia una stagione, cioè difficile, farà una ogni 40 anni di stagione di quel tipo lì la Fiorentina, dunque obiettivamente è stato anche sfortunato, ecco.
1: C'è dubbio. Sì. Ricordo Melli, dice Pinza da Campi, nostro ascoltatore, il primo anno del Parma in Acchi a Firenze vinse 2-1, gol suo, sbaglio? No, no, è giusto, è vero?
4: 3-2, 2 gol.
1: Quindi, insomma,
5: io lo ricordo invece anche nel Perugia, che allora ero a Perugia e quindi me lo ricordo.
1: Certo,
5: anche
1: sì,
5: a Perugia.
1: Anche a Perugia, sì. Poi c'è chi chiede a Sandro Melli, David, se può assomigliare Pellegrino a Jan Koller, ex centravanti della Repubblica Ceca.
4: Sì, nel senso che qualcosa c'ha, sai, è quel tipo di giocatore lì. Adesso penso che anche voi comunque l'abbiate visto,
1: sì,
4: un giocatore,
1: certo,
4: forte fisicamente, alto, strutturato, di testa fortissimo, cioè questo ve lo garantisco, di testa è fortissimo. Cioè io ieri ero a Pinzolo a vedere l'amichevole del Parma, sì. Parma-Arezzo, non che lui abbia fatto, comunque il ritiro obiettivamente, poi ci sono i carichi, poi quelli che sono pesanti ci mettono un po' di tempo a entrare in forma, però 3-4 palloni in aria di testa li ha colpiti, li ha spizzati, li ha girati, cioè di testa è fortissimo.
5: Avete giocato anche voi, no? Ho visto.
4: No, abbiamo fatto una comparsata, siccome Parma devo dire che sta facendo un progetto abbastanza bello, dove ha portato a Pinzolo la prima squadra, l'Under 20, una squadra diciamo di special, che sono ragazzi diciamo che sì, hanno qualche problematica, e poi ha portato noi, che abbiamo altri tipi di problematiche che la vecchiaia, noi delle e dunque sta facendo questo tipo di progetto bello, dunque ci hanno presentato sul palco, eravamo io, Fausto Pizzi, Gigi Apolloni e il mister Nevio Scala.
1: Non c'era Alberto Di Chiara?
4: Alberto Di Chiara è in vacanza a fare il figo ad Orso Nudo, con l'occhiale, con il cappellino, con la scarpetta giusta. Adesso gli lo senti, abbiamo fatto la videochiamata stamattina insieme al ministro, l'abbiamo salutato ed è la Forte dei Marmi, perché ogni tanto anche Alberto deve riposare.
1: Sì, sì, l'ho incontrato a Forte dei Marmi, sì, di recente. Sì, l'ho incontrato.
4: Comunque, come Alberto, nessuno.
1: Non ripeto nessuno, sì, questo lo posso confermare. Nessuno.
4: Unico.
1: Ecco, ma Alberto adesso ti chiederebbe una barzelletta prima di salutarci, quindi non ti puoi esimere dal raccontarci una barzelletta. Ne hai tante, e quindi tirane fuori una ora.
4: Allora, perché mi mettete in difficoltà che non sono mica pronto?
1: Vai, ne hai tante. Vai.
4: Comunque, non so, faccio la figura del cavolo.
1: No, vai. Comunque,
4: sai perché il carabiniere quando va a letto si mette di fianco al tavolino un bicchiere pieno e uno vuoto? Perché metti in caso che si alza e non ha sete.
5: Sì. Queste sono le freddure.
1: Sì.
4: Questa è una freddura, perché la barzetta sarebbe troppo lunga, sarebbe noi. Una freddura che a me e al Bertuccio piacciono.
1: Sì, beh, insomma, ve ne raccontate tantissime durante le giornate.
0: Mercato, talenti, e quindi la parola va ad Antonio Bongiorni, grande scopritore di talenti, che è intervenuto appunto sulla nostra radio oggi.
1: Abbiamo con noi Antonio Bongiorni, grande talent scout. Ciao Antonio.
6: Lorenzo, buongiorno a te e a tutti i tuoi ospiti.
1: Ben ritrovato, c'è anche Luciana Magistrato accanto a me. Con te naturalmente voglio capire qualcosa in più su Mastantuono, sulle sue caratteristiche, su quanto magari possa essere adattato ad un altro ruolo, perché secondo te è un trequartista?
6: Allora Lorenzo, hai avuto la fortuna di dire, perché l'anno scorso io andai a vedere una partita, ero a Madrid a vedere, e mi capitò di vedere in Champions proprio Mastantuono. Entrò al secondo tempo, perché mi ricordo, almeno così non vorrei sbagliare, che all'inizio la prima parte vincesse 2-3-0, mi sembra, contro il Monaco,
1: sì,
6: e il Real Madrid. E entrò questo ragazzo, mi ricordo, tutto, sembrava tutto ossigenato, biondo e tutto. E fece delle cose notevoli. Il ragazzo che ha una fisicità abbastanza marcata, pur non essendo un grande, un longilineo, era 1,75-1,76, a quello quali sono i miei parametri di visione dall'alto.
5: Certo.
3: giocatore che tra l'altro fece un gol, e fece un gol di destro, che tra l'altro lui è un
1: Mancino, sì, sì.
3: Perché lui fa tutte le giocate di Mancino, sì.
1: 1,77 secondo quanto riportano siti specializzati, sì.
3: Ho fatto un'idea.
1: Vabbè, certo, sì, sì.
3: Mi ricordo che arrivò questa palla dalla parte opposta, da sinistra, se non sbaglio, sì, era sotto la parte della tribuna di là, se mi ricordo. E lui arrivò, ho detto, ora arriva la palla, gli arriva col destro, ho detto, la carezza, probabilmente rientra sul sinistro e tira il pallone a girare sul secondo palo, come oggi fanno e dicono i tiri alla Del Piero, sì. Invece qui arrivò questa palla qui e rubò il tempo a tutti, di piatto, mezzo collo piatto, la infilò al palo opposto di destro e fece un gran gol questo. Però quello che mi colpì era la facilità in cui lui si muoveva nelle varie parti del campo, e qui è il mio lavoro di osservatore, valutare attentamente quelle che sono le capacità di impiego, anche sia può giocare a destra, a sinistra, ma dava l'impressione di essere un centrocampista avanzato. Mi sono fatto una mia idea, perché nelle mie valutazioni facevo sempre il discorso di trovare quei giocatori che in passato hanno fatto un certo tipo di
1: percorso carriera. Tattico anche, sì.
3: Lui è un giocatore tipo Schneider, ricordate Schneider dell'Inter?
1: Certo, sì, sì.
3: È un giocatore con quelle caratteristiche, trequartista, uno che caracolla a destra e a sinistra, gioca meglio a destra, perché poi lui rientra sul sinistro e va alla conclusione, oppure il pallone filtrante. È un giocatore, è lì che bisogna capire, perché il Real Madrid giocava in una certa maniera. A volte un giocatore viene abbastanza bloccato dalle questioni tattiche.
1: Sì.
3: Lui è un giocatore, per me, se trova una squadra che gioca con 4-2-3-1, è un giocatore che può agire sia a sinistra, sia a destra, che dietro la prima punta.
1: Ecco, certo,
3: quel classico argentino, sì. Sì. Famoso giocatore imprevedibile che ti può. E poi è un giocatore che sa anche rientrare. Caratterialmente è uno abbastanza forte, perché c'ha la garra. È un giocatore che per me ha delle potenzialità enormi. Poi si parla,
1: però Antonio, nelle intenzioni della Fiorentina c'è quella di giocare con il 4-3-3, al di là del fatto che poi contro il Watford è stato provato un altro tipo di modulo. Però ecco,
3: ho premesso, per me le sue caratteristiche principali sono quelle, dove in un 4-2-3-1 può fare tutti e tre i ruoli dietro, sì, la prima punta,
1: sì.
3: Però se tu lo vuoi fare un 4-3-3 lo metti all'esterno, e lui è un giocatore che sa fare. Oggi gli esterni o sono puri oppure sono quelli adattati. Lui è uno che si adatta sicuramente, non avendo le caratteristiche dell'esterno di ruolo, come può essere un Dodò, come può essere un Politano, come sono quei Lang, quei giocatori lì che hanno queste caratteristiche. Però lui, essendo in Argentina il trequartista, io mi ricordo nei primi anni quando andavo in Argentina a vedere i giocatori, vedevo che in Argentina usavano molto il trequartista, in Italia invece c'era il 4-4-2, il 4-3-3, sì. E poi piano piano sono venuti fuori anche i trequartisti. Lui è un giocatore, si può anche adattare.
1: Si può anche adattare. E allora ti chiedo, Antonio, anche se potrebbe non rappresentare il giocatore funzionale al 100% per l'idea di gioco di Grosso, lo prenderesti comunque?
3: Beh sì, questi sono giocatori che ti possono inventare il colpo da un momento all'altro. Bisogna che a volte il ruolo lo fanno da loro, sono quei giocatori che hanno fantasia, cioè un giocatore che nell'uno contro uno si salta, lui non è uno di quelli che ha paura. Sono quei classici argentini, i Tevez, questa gente qua, quando ti puntano ti fanno fuori, il Sulé della situazione, ha un po' di Sulé, e nello stesso tempo ha un po' di Dybala, è un misto fra loro.
5: Alle
3: qualità veramente tecniche, perché a me mi impressionò, disse, ma chi è questo ragazzino, lo vedi entrare, fece mezz'ora, ti dico, di livello assoluto, tra l'altro condito dal gol, che è quello che è.
1: Certo.
3: E io feci anche una relazione a chi di dovere, questo è un giocatore fantasioso che
1: però non ti hanno ascoltato fino in fondo.
3: Mi hanno ascoltato,
1: però evidentemente era troppo.
3: Non ti posso dire chi, dove, chi, ma sono andato a vederlo, però chiaramente ho fatto la mia relazione, ho detto, questo è un giocatore, mi fa piacere, perché è un giocatore che ha mostrato anche poi nel Real Madrid, dove lì comandano le bande, e la banda Mbappé probabilmente lo hanno un po' messo là, perché c'è Arda Güler, ci sono altri tanti giocatori giovani della cantera, magari questo Mastantuono l'hanno preso
6: hanno messo un pochino da parte.
1: Però sì, sì, però chiaramente il Real Madrid, prima di darlo via, ci pensa esatto, bene. È chiaro, vuol mandarlo in prestito, magari può aprire anche al diritto di riscatto, poi bisogna vedere qual è questo diritto di riscatto.
6: Con Nico Paz del Como,
1: sì, appunto,
6: no?
1: appunto.
6: E hanno tanti giocatori, Mourinho sì, si può fidare di quello lì, però se te gli dici c'ho Arda Güler che gioca o c'ho, che ti so dire... E Rodri e gioca Rodri, non gioca certo, quell'altro, ecco.
1: Certo, certo.
6: Giocatore poi, giovane.
1: Dicevi di Nico Paz, sicuramente in questa operazione poi il Real Madrid potrebbe anche mantenersi il diritto di recupero.
6: Ma io scusa Lorenzo, non ho capito, ma c'è la Fiorentina su questo
1: c'è
6: gioco?
1: C'è la Fiorentina, certo, c'è la Fiorentina così come sembra Milan, poter esserci la Roma. Il Milan, quindi anche perché allora, vorrebbe tenerlo in Europa il Real Madrid questo giocatore.
6: Però vedi, allora probabilmente lo sanno anche gli altri giocatori, io dico, ho avuto questa fortuna di vederlo in questa partita perché ero andato a vedere un altro tipo di giocatore del Monaco e mi vede questo ragazzo che mi fece una buona impressione, ecco.
5: 6-1 se non sbaglio, no? Quella partita
6: non me lo ricordo,
5: stavo guardando,
6: io mi ricordo che andai via 5 minuti prima della partita, come facevo sempre. Non so se era 5-1 o 6-1, non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo.
5: Comunque
6: ma mi ricordo
5: sento,
6: proprio questo ragazzo biondo, era, e ho detto chi è questo biondino? E poi vedi, Mastantuono. Poi dice, ma è italiano, poi sono venuto a sapere che c'ha addirittura il passaporto italo. Argentino.
5: Sì, sì,
1: sì, sì, sì,
5: Fiorentina
1: sì.
5: Non potrebbe infatti altrimenti prendere un extra comunitario il passaporto anche italiano, sì.
1: Luciana, quali sono le tue considerazioni con Antonio Buongiorni? Poi approntiamo anche un collegamento speciale che è nato proprio adesso, sempre su Mastantuono.
5: Ah, ok.
1: Vai.
5: Allora rimaniamo su Mastantuono.
1: Sì, sì, certo.
5: Si parlava del suo ruolo grosso nell'ultima amichevole, ha provato un 4-3-2-1, no?
1: Sì.
5: Potrebbe ecco essere esatto, magari funzionale, più funzionale in quel ruolo?
6: Brava, è funzionale dietro una prima punta, perché è un giocatore che agisce, cerca l'uno contro uno, l'1-2, perché il giocatore viene a dentro e c'è anche un tiro, c'è un buonissimo tiro. E questo è proprio il giocatore, non si può confinare sull'esterno dove magari deve rientrare, deve ripartire da lontano. Lui è un giocatore che deve giocare negli ultimi 30-40 metri di campo. Giocatori con queste caratteristiche qui, classici trequartisti, hanno bisogno di... Ecco, cioè mi ricordo un po' il Dybala prima maniera, ecco, quando arrivò in Italia.
0: E per finire anche un punto di vista, diciamo, esterno, ci siamo collegati con Alain Valnegri, giornalista di Movistar, ecco qui il suo intervento.
7: Inseriamo nel dibattito, tornando su Mastantuono, ma anche su Valdepeñas, ma anche su Real Madrid, con Alain Valnegri di Movistar, collega tifoso della Fiorentina, ma che sa tutto del mondo spagnolo. Ciao Alain.
8: Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti.
1: Ciao.
7: Allora, qui stiamo impazziti su Mastantuono, te lo dico subito, anche perché il fatto, apro e chiudo una parentesi, con i giapponesi abbiamo perso 2-1.
1: Mi sembrava, addirittura
7: per Andrea Bruno Savelli già il pareggio giapponese era come una sconfitta, sai bene. Alain, il fatto che non sia l'elenco dei convocati fa capire che Mourinho ha scelto, ecco, c'era il dubbio che cosa avrebbe fatto, che cosa avrebbe deciso Mourinho su Mastantuono. Ti chiedo se te vedi la Fiorentina come una candidata credibile, ti chiedo anche, te che conosci benissimo la Fiorentina, dove lo mettiamo poi?
8: Ma allora, prima di tutto speriamo che possa arrivare, perché comunque è un giocatore che ha una qualità per a livello proprio della sua generazione, è un giocatore ultra dominante, è arrivato forse un po' troppo presto a Madrid. Il diario As,
1: sì,
8: che comunque sul punto sta lasciando Madrid, non dà indizi della destinazione, parlano della Fiorentina, parlano pure del Fulham, perché il Fulham ha preso Arbeloa come allenatore e sarebbe tra le squadre interessate, e si parla soprattutto di River Plate. Però secondo alcune
7: River Plate sembrerebbe, per quello che abbiamo capito Alain, sì, diciamo il Real non sarebbe contento, e secondo me ha ragione, cioè non lo devi rimandare nel suo mondo, se no non cresce,
8: No, lo devi far crescere. Adesso bisogna vedere la concorrenza, si parla pure di Roma e Milan, sì. Non ho sentito nessun sondaggio. A livello tattico, secondo me farebbe proprio l'esterno a destra per giocatore da corsia intermedia, per aprire proprio la fascia al terzino. A destra abbiamo Jimenez, abbiamo Dodò nel caso in cui rimanesse, abbiamo Fortini, dunque tutti i terzini molto offensivi che vanno sul sì. fondo. Lui sono, per me è un numero 10, il numero 10 all'antico, però è sparito un po' nel calcio moderno, eh? Sono diventati dei falsi, le false ali, no? Che giocano nella corsia intermedia, un po' come Baena nella Spagna campione del mondo. Sì, speriamo, perché comunque è chiaro che il livello tecnico con il potenziale arrivo di Mastantuono si alzerebbe tanto.
7: Allora, ti fermo un secondo, Alain, perché grazie a Simone mi ha detto vai a guardare su Wikipedia. Io sono andato su Wikipedia e c'è scritto Franco Mastantuono è un calciatore argentino con cittadinanza italiana, centrocampista della Fiorentina in prestito dal Real Madrid, e quindi per Wikipedia Mastantuono è già della Fiorentina.
9: Però lo sapete che su Wikipedia può entrare chiunque e cambiare. Io avevo segnato l'età di Napoleone sul mio profilo, me l'hanno corretto, quindi non ci credevano.
7: Dimmi, vai Alain.
8: Sì, ma Wikipedia comunque, secondo me, la sorgente più seria di Wikipedia è quella in inglese. Quella in inglese c'è meno fantamercato, diciamo, per profili calcistici.
7: Sì, no, ma infatti no, lo diciamo perché, ragazzi, la Fiorentina ci sta provando. Ecco, questo possiamo dire.
9: Un buon tempone fiorentino ha mandato avanti Wikipedia nel futuro, gli ha fatto
7: e
9: fare
7: quindi
9: un salto.
7: Questo è già importante, però, come diceva Andrea Bruno Savelli, insomma, mi pare che Alain Valnegri sia sulla stessa linea. Alla fine deciderà molto il giocatore, Alain.
8: Sì, perché comunque il Real prenderà comunque una parte dello stipendio, non lo vuol perdere. Il Real è vero che quest'anno comunque hanno cassato quasi 200 milioni di euro con i giocatori che ha formato, oppure i giovani che hanno preso come Mastantuono. Mastantuono ha avuto un costo comunque importante, non penso che sia un'operazione alla Nico Paz, è proprio un prestito secco di un anno per farlo crescere.
7: Sì, quindi niente recompense, cioè non è Valdepeña, ecco, per capirsi.
8: Sarei molto sorpreso, perché comunque l'ha pagato 60 milioni, mi sembra, l'anno scorso Mastantuono,
7: Sì.
8: Non sono calciatori che ha formato come Nico Paz, come Valdepeñas, come Gonzalo Ramos, come quei calciatori che gli ha permesso di fare comunque delle plusvalenze importantissime in questo mercato.
7: Non c'è dubbio. Staremo a vedere. Io credo che, ripeto, l'accelerazione che ha fatto Mourinho e di conseguenza l'accelerazione che ha fatto il Real, non convocandolo per la partita, per l'amichevole di domani contro la Fiorentina, io credo che porta ad un'accelerazione anche di quella che sarà la scelta del giocatore. Io penso nel giro di massimo una settimana, sotto questo punto di vista, andremo.
9: Ma io vado oltre, Luca, nel fine settimana si decide, perché il calciatore non può stare.
7: No, anche
9: senza
7: perché ha bisogno
9: scelta.
7: Poi, soprattutto un giocatore giovane, ha bisogno di entrare velocemente all'interno di un gruppo di lavoro. E chi lo sa, se è chiaro che se avesse il via libera al giocatore, già domani Paratici con i dirigenti del Real, prima l'amichevole, dopo l'amichevole, potrebbe anche andare a perfezionare il ragionamento, come ci diceva, come ci ha spiegato Alain Valnegri, che è collegato con noi. Lui dubita che sia un'operazione alla Nico Paz, cioè con tutte queste te lo do, però poi ce la ricompra, poi se lo cediamo, cioè potrebbe essere trattarsi solo di un prestito, di un semplice prestito. E vorrei chiudere l'argomento Mastantuono, Alain. Oggi abbiamo sentito Daniel Bertoni, lui ci ha invitato alla cautela, non sul talento che è cristallino, ma sui tempi di adattabilità di questo giocatore al calcio europeo. E l'Italia è ancora più complicata, secondo lui, la Spagna, nel senso che lui, almeno in Argentina, per lui il calcio era solo dribbling. Se viene in Italia, lui ha qualche dubbio che sia già pronto per un calcio molto più tattico, molto più riflessivo, come quello italiano. Che ne pensi te, che l'hai visto?
8: Ma è un 2007. È un 2007, non bisogna dimenticarlo. È un calciatore con i pari età, comunque è stato stradominante.
10: Sì.
8: Nazionale argentina con l'under 17, con l'under 20, quasi 20 presenze tra le due nazionali. È ancora arruolabile, potrebbe ancora giocare con l'under 20.
10: Pensa a te.
8: Il talento non si discute. Adesso sul calciatore, sulla capacità di adattarsi, ci sono tanti fattori comunque che entrano in conto, che noi non possiamo comunque anticipare, perché alla fine è grosso dove lo metterà, che spazio avrà, lui come si sentirà a Firenze. Ha avuto il primo anno a Madrid, ha avuto comunque un anno difficile, iniziato giocando, poi comunque da ottobre via molto meno, e comunque c'erano tante voci su di lui perché pesa molto il prezzo del cartellino.
10: Certo.
8: Deve andare in un posto dove può giocare con la mente libera.
10: Esatto.
8: E quello penso che Firenze comunque sia la piazza adatta, perché se dovesse andare a Milano per esempio, o a Roma, oppure ma anche in Premier nel Fulham, comunque avrebbe delle pressioni che certi ragazzi non ancora ventenni non riescono a gestire.
7: Allora Alen, è invece arrivato Valdepeñas, è già in ritiro con la Fiorentina, anche se non potrà giocare contro il Real perché ancora ci sono degli aspetti diciamo burocratici, facciamo diciamo così, da completare. Ci racconti un po' questo gioiellino del Real?
8: Sì, terzino, può fare anche il centrale, mancino, giocatore molto fisico, verticale, che punta la porta, ha una bella personalità, secondo me si adatterà subito alla sua nuova realtà. Adesso con l'impatto fisico, perché lui gioca molto di fisico, non è un terzino molto tecnico, è molto offensivo.
7: Ecco, è molto offensivo, perché ecco, ti dico la verità, nel racconto tecnico della Fiorentina noi abbiamo sempre sottolineato il fatto, riprendendo un po' anche quello che era il calcio di Grosso nel Sassuolo, che uno dei due terzini stava un po' più, tanto che in fase di possesso palla si poteva quasi immaginare una difesa a tre, l'altro terzino attaccava molto. In questo caso è chiaro che la Fiorentina, per esempio, a destra ha preso Gimenez è quasi più un attaccante, un terzino, ecco, mentre Valdepeñas veniva raccontato più come quello che stava lì, il più difensore.
8: Sì, perché ha anche fatto il centrale comunque nella era del Real. Io quando l'ho visto giocare sia con la primavera in Champions Under 20 oppure col Castilla, ho sempre visto un giocatore molto offensivo, giocatore comunque con una fisicità importante.
10: Sì.
8: E che punta la porta, fa la diagonale benissimo, va alla conclusione. Adesso vedremo l'impatto che avrà con la Serie A, vedremo il modello di gioco, cosa gli chiede pure Grosso. Non scarterei di vedere Valdepeñas forse giocare anche da ala, da esterno, come abbiamo visto
7: addirittura Jimenez. Addirittura ala
8: potrebbe essere, perché comunque lui offensivamente ha tante qualità.
7: Sì, no, ma guarda, viene raccontato, ti dico.
9: Cioè, ha scardinato in un attimo tutte le nostre idee tattiche.
7: No, non le nostre, no. Cioè, noi ragionavamo sulla necessità di avere una fase difensiva, perché poi ha già un centrocampo, Olai, Atta, Fagioli o chi, cioè uno dei due, è vero che hai due centrali che saranno bloccati, due difensori centrali almeno quelli, però sì. Sì, c'è anche questa lettura. Ti devo dire che mi raccomando, prendete tutto questo con non una cautela, un milione di cautele, ma c'è stato anche chi ha un po' avvicinato Valdepeñas a Bale come strapotere fisico, con questa potenza, quindi ecco, immaginarmelo lì bloccato mi sembra una limitazione. Certo. Delle caratteristiche del giocatore.
9: E insomma, in queste prime partite ho visto scendere più il centrale di centrocampo a fare, sì, la linea 3,
10: sì,
9: e a dare un po' di copertura preventiva. Era Mandragora, che è uno che poi in emergenza l'hanno messo anche a fare il centrale di difesa l'anno scorso, però anche Ulai con altre caratteristiche di testa non la prende mai un AI, però è un motorino che ti va a dar noia dappertutto, potrebbe scalare a prendere palla, far ripartire l'azione e rimanere con un occhio dietro se partono. Poi dovranno gestirsi come si faceva in terza categoria, se parte quello di destra e quello di sinistra sta un po' più fermo.
7: Questo è ovvio, però
8: ma alla fine bisogna guardare anche come si attacca, e secondo me Grosso vuol giocare o col 2-3-5 o col 3-2-5 in attacco.
9: Certo.
8: Questo tanta comunque
7: roba. Tanta roba.
8: Sono giocatori che danno ampiezza.
7: Senti Alain, mi allontano per un secondo dalla Spagna, poi ovviamente ti chiederò che Real ci dobbiamo aspettare domani, e sfrutto invece la tua competenza assoluta. Sai che nei giorni scorsi è venuta fuori la storia di Sancho, anche in questo caso noi abbiamo l'indicazione che la Fiorentina è andata a capire, a bussare, che una risposta è attesa entro questo fine settimana. Ci sono tante risposte, caro dottor Savelli, per questo fine settimana, te lo dico. E ovviamente si è spaccata la platea dei tifosi fiorentini tra chi dice mamma mia un giocatore da sogno, c'è chi dice sono 5 anni e non fa più calciatore, c'è chi dice avete avuto Sottil, come fate a contestare questo tipo Sancho. Ecco, la tua competenza dove ci porta?
8: Ma Sancho è stato un po' sindrome vittima del sindrome Manchester United, che hanno comprato tanti calciatori strapagandoli e che non hanno reso e che si sono persi. E fa parte di quell'insieme di calciatori. Si è rilanciato tra Dortmund e Aston Villa, comunque abbiamo rivisto in alcuni frangenti di miglior Sancho che avevamo visto a Dortmund, giocatore diabolico. Andare a Manchester nel dribbling, nell'uno contro uno, quanto vedeva la porta, aveva l'assist, sempre dinamico, ma anche nei movimenti senza palla molto intelligente nel liberarsi per poter ricevere e andare in porta. Nella Aston Villa ho rivisto il miglior Sancho. A sprazzi, però l'ho rivisto, ha alzato un'Europa League. Secondo me sarebbe un gran colpo. Sarebbe un gran colpo, però ha dei costi, secondo me, un po' fuori parametri per la Fiorentina.
9: Sì, certo. Alain, poi quando si fa tutte queste considerazioni, si considera il livello del campionato italiano, che purtroppo è sceso tanto. Sancho in Italia fa le buche in terra, è immarcabile. Poi magari lo devi marcare, gli devi fare un po'. Sì. Un cordone di sicurezza, ma lo stesso vale per Mastantuono. Certo che si deve adattare alla difficoltà tattica italiana, però il livello è un altro livello.
7: Sì, sì. Poi, come mi dicono sempre, non ti dimenticare poi che gli allenatori bravi aiutano anche a sviluppare certi ragionamenti. Certo. Ecco, cioè, qui fortunatamente c'è anche un dirigente bravo, cioè stavolta c'è un dirigente come Paratici che può anche gestire le problematiche.
9: Sancho a Dortmund era insensato da quanto era forte, cioè una roba che dicevi ma com'è possibile.
7: Però mi interessa molto anche la riflessione che ha fatto Alain sul fatto che lui ha rivisto qualcosa del vero Sancho anche pochi mesi
9: ma
7: fa.
9: Ma quanti talenti si sono
7: non
9: persi
7: è che si parla
9: a
7: solo
9: Manchester
7: di
9: Alain diceva una cosa sacrosanta, Højlund si stava perdendo, Zirze si è perso da tutti i punti di vista, e sono talenti veri.
7: Senti Alain, un amico mi scrive, chiedi al vostro collega, quello da prendere dal Real Madrid è Pitarch del 2007.
8: Pitarch è regista puro che sa gestire comunque i tempi di una gara. L'abbiamo visto giocare contro il Manchester City l'anno scorso in Champions, poi ha avuto un po' di difficoltà, è comunque sparito con Arbeloa, però è un 2007 mi sembra pure.
7: Sì, 2007, 2008. Ci dicono 2007, 2007. Sì.
8: È regista puro con gran visione di gioco, un regista leggero, non è un regista con un certo grado di fisicità, molto spagnolo come regista, mobile.
9: Molto Amatucci, Alain.
8: Sì, molto Amatucci, esatto, molto,
9: Che non ha paura, non avrei venduto mai Alain,
7: anche Alain, anche Alain ci ha parlato sempre bene di
8: mai nella ma se l'ha preso il Deportivo La Corugna, significa comunque il Deportivo La Corugna adesso il proprietario è uno dei dei proprietari della Banesto, che è una
7: grande ma scherzi,
8: la squadra di ciclismo famosa con Durain, è proprietario del Deport. Il Deport è tornato in Serie A e sta costruendo un progetto con dei giovani di talento, e non è un caso che sono venuti a prendere Amatucci. L'hanno visto in Serie B spagnola, ci hanno giocato contro l'anno scorso e l'hanno preso a un prezzo stracciatissimo.
7: Infatti
8: è un regalo,
7: è un regalo. Anch'io penso che Amatucci, dopo quello che aveva fatto vedere, ragazzi, è veramente, poi sì, so che ha conservato un coso la rivendita, ma intanto loro gioca lì, poi se è un accidente cosa
9: era
7: succede?
9: Ottimo conservare la ricompra come fa il Real Madrid a un prezzo stabilito.
7: Tra l'altro, guarda, nella Fiorentina non c'è un regista, perché noi adatteremo uno a fare un regista. C'è un ragazzo che nasce con determinate caratteristiche, vabbè, lasciamo perdere. Alain, che Real troviamo domani? Ovviamente tanti campioni non ci sono, ma io dico sempre, anche la seconda squadra del Real Madrid farebbe le coppe in Italia.
8: Sì, è un Real in costruzione. Un Real in costruzione, non ha ancora finito il suo mercato galattico. Possiamo dire che è la terza generazione di un Real galattico.
7: Sì.
8: Che Florentino, se guardiamo, se porta pure Rodri a questa squadra,

0: la gente, tanti socios chiedevano un sergente di ferro e quello più disponibile era Mourinho. Certo. Da quando è arrivato sto vedendo un Mourinho molto più sorridente, molto più leggero rispetto al primo ciclo che ha avuto a Madrid. L'altro giorno chiedeva acqua per i giornalisti, mai
1: qualche bastonatina l'ha presa nel suo percorso, cioè non è che ora anche lui.
0: Chi si umanizza comunque con gli anni,
2: esatto, sì, ma poi si parla di una persona di un'intelligenza raffinata, sa anche lui di aver fatto.
1: Ora lui doveva arrivare con un tono diverso, perché non è più quello di una volta, certo. Lo deve ridiventare, certo. Poi magari se lo ridiventerà ritroveremo il vecchio Mourinho,
2: e poi mi verrebbe a dire sorride con tutti quelli che gli hanno
0: dal
2: preso
0: Barça.
1: Senti Alen, prima di salutarti ci sono tante domande per te, ne prendo una a caso. Domandata da Alen di Jeremy Hernandez
0: del Depor?
1: Sì.
0: È inarrivabile. Lui ha scelto già l'anno scorso, comunque c'erano tante squadre di Premier e di Premier e di Liga che lo volevano, lui ha scelto di giocare per il Depor, e comunque con il muscolo economico che ha il Depor, lui ha scelto di rimanere, gli hanno fatto il contratto per far diventare uomo squadra, il simbolo di questo nuovo Depor. È fortissimo, è classica ala spagnola, con uno contro uno, con grandi valori tecnici, eppure molto dinamico, è molto esplosivo. Dunque, tra l'esplosività e la tecnica, giocatore completissimo, però inarrivabile purtroppo.

0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, buongiorno da Palla al Centro, buongiorno da Luca Calamai, buongiorno subito e grazie di cuore ad Andrea Bruno Savelli, che vedete, chi ci segue sul 92 del digitale terrestre, modalità visual, mi accompagnerà e vi regalerà due ore fantastiche. Buongiorno agli amici di Lady Radio che saranno con noi anche loro per queste due ore. Buongiorno a chi sta per prepararsi per andare in Austria a vedere Fiorentina Real Madrid. Saranno quasi un migliaio tifosi della Fiorentina. Buongiorno a chi coltiva la speranza che un gioiello dalla classe cristallina, qui stiamo parlando di un diamante grezzo ma formidabile come un bastantuono, esiste una possibilità concreta. Non vogliamo raccontare fantasie, non c'è niente di definito, non c'è niente di concreto, non riesco nemmeno in questo momento a dire che esiste il 51% di possibilità, ma esiste la possibilità, la esiste possibilità che questo talento possa indossare l'anno prossimo la maglia viola. E poiché nel calcio ci sono dei messaggi che sono chiari ed espliciti, il fatto che Mastantuono non sia inserito nella lista dei convocati per la partita di domani contro la Fiorentina da parte del Real testimonia di una cosa, che il ragazzo è in uscita. José Mourinho si era preso un periodo di tempo per valutarne il valore, lo stesso percorso che lo Special One ha fatto per Valdepeñas, ma se non lo ha convocato per l'amichevole contro la Fiorentina, amichevole nella quale il 30% dei titolari del Real Madrid, della squadra del Real Madrid, non sarà disponibile perché tornano tutti dai mondiali, vuol dire che lui è in partenza. Allora, prima di tutto, prima di darvi qualsiasi cosa, prima anche di chi si compra Flash, Andrea, un tuo parere su Mastantuono?
4: Un mio parere è che ci siano già ci siano delle ottime possibilità che arrivi, e già questa è una notizia che cambia completamente il modo di ragionare sulla Fiorentina. La Fiorentina punta un giocatore del Real Madrid col diritto di acquisto, poi si sa il Real Madrid si tutela, un calciatore che il Real ha pagato 60

0: Sì, un anche anno di più. Fa
1: che cosa più.
0: Al di là degli sforzi economici, dimostra l'appeal che ha riconquistato anche molto velocemente la Fiorentina. La differenza è tutta in Fabio Paratici.
2: Certo.
0: Non è per ruffianeria, però oggettivamente cosa è cambiato dall'anno scorso? È arrivato Paratici e ha portato giocatori già di un livello un po' superiore a Mastrantuono, perché Ulai ha fatto un mondiale che Mastrantuono non ha fatto. Poi lui è a Real Madrid, è un altro percorso. Ulai lo voleva mezza Europa, il Napoli ha provato a strapparcelo nello scatto finale, e anche lì il valore del direttore sportivo ha avuto più peso la parola data, perché hai paura a infrangere, certo, la parola, certo, con uno importante, certo. A noi ci è capitato anche un ragazzo che poi ha fatto la differenza per 10 anni quasi in Italia, è venuto dentro lo stadio e non ha firmato il contratto,
2: esatto,
0: e quindi Milinkovic Savic, e quindi è cambiato abbastanza la musica. Siamo tutti felici che venga o non venga, poi noi vogliamo che venga,
2: naturalmente. E ripeto, in questo momento la Fiorentina non fa le coppe, quindi questo è il grande vulnus che ha la Fiorentina in questa trattativa. Se la Fiorentina facesse l'Europa League, nemmeno la Champions, allora io vi direi che veramente siamo vicini. Non fa le coppe, quindi la concorrenza per esempio del Benfica di Rui è una concorrenza temibile, ma come diceva Andrea Bruno Savelli, la Fiorentina pensa a Ruggeri dell'Atletico Madrid, cioè ha alzato il suo livello, ha convinto Dragusin che giocava nel Tottenham a venire. Non facciamo le coppe, cioè qui è un'investitura che i giocatori importanti fanno su un uomo, Paratici, che avrà detto loro: datemi fiducia, noi fra 2-3 anni siamo su un certo livello, e questo è importantissimo. Allora 348 7513 933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775. Aspettiamo io, Andrea Bruno Savelli, le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Riprendendo il corso naturale di Palla al Centro, ripartiamo da Chi si compra Flash.
3: Chi si compra Flash.
4: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. Ripartiamo dagli esterni offensivi e in particolare da Franco Mastantuono del Real Madrid, che più passa il tempo e meno è un'ipotesi remota per la Fiorentina, nel senso che il Real si sta facendo i suoi conti, le sue considerazioni, e senz'altro non lo vuole rispedire in Argentina, non a River Plate, tra l'altro club da dove l'ha acquistato un anno fa. Al giocatore sarebbe piaciuta come ipotesi, però i Blancos preferiscono tenerlo in Europa e sarebbero favorevoli, in caso di partenza, di cessione del giocatore, a darlo alla Fiorentina. Questo è un elemento importante secondo quello che ci risulta, però prima ovviamente servirà capire se il Real si vuole privare dell'attaccante, e chiaramente sarà determinante. Nel caso lo potrebbe fare in prestito con diritto, comunque diciamo con delle formule di controllo sul percorso di crescita del giocatore. Quindi la Fiorentina non è totalmente stromessa dalla corsa, ci sarà mezza Europa nel caso in cui parta, però i Viola hanno delle buone possibilità. Stiamo a vedere, l'operazione comunque non sarebbe immediata. Sempre per quello che riguarda le fasce, occhio a Cancellieri della Lazio, che può essere un'occasione a buon prezzo visto che il suo contratto scade nel 2027, no a Langa del Napoli e Bakayoko dell'Ipsia, che comunque rimane un giocatore nella lista della Fiorentina. Per quello che riguarda Ken, situazione da monitorare molto molto attentamente. Già la prossima settimana potrebbero esserci delle novità, il Como rimane in pressing sul giocatore e riflette sulla eventuale offensiva. Chiaramente la Fiorentina continua a chiedere 40 milioni, anche raggiungibili magari con i bonus. Vedremo se il Como spingerà sull'acceleratore. Ricordiamo che anche il Lipsia aveva fatto dei sondaggi nelle scorse settimane. Il primo indiziato a sostituirlo nel caso sarebbe Pellegrino del Parma, che piace molto ai Viola, costa 22 milioni più bonus, si potrebbe fare ovviamente solo però nell'eventualità in cui Ken partisse. Per il centrocampo Torsved piace sempre e anche tanto alla dirigenza Viola. La trattativa sta diciamo vivendo una fase di stallo legata alle normali dinamiche del calciomercato. Il Sassuolo vorrebbe nel caso fare uno scambio, il giocatore che piace di più è Brescianini dei Viola, da capire se Brescianini invece vorrebbe andare al Sassuolo. Comunque diciamo un affare che si potrebbe fare più avanti, però per il centrocampo Torres rimane e piace. Concludiamo con il capitolo cessioni, il Venezia dopo l'operazione Moreno potrebbe farne un'altra con la Fiorentina, somme sempre più vicino al prestito con diritto di riscatto ai Lagunari. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Eccoci qua. Eccoci qua, perfetto. Andrea, ancora su Mastantuono, oggi pochi minuti fa è intervenuto Daniel Bertoni, il puntero, lui ovviamente vive in Argentina, ora lui è qui a Napoli per il centenario, eccolo, ce l'hai nella maglia, bellissimo, insieme a chi c'è? Quello è Edmundo Socrates,
0: Passarella, Socrates e Dunga, educazione sudamericana,
2: mamma mia,
0: pelle d'oca, capitano della nazionale argentina e capitano della nazionale brasiliana nella Fiorentina, sì. In uno stesso campionato, sì. Tanto per parlare dei livelli che aveva.
2: Campioni del mondo poi, tra l'altro, alcuni di loro. Io dico sempre, lo dico da vecchio, che chi ha una certa età, e io ne ho una grande età, ha il dovere, il dovere di trasmettere ai giovani la nostra storia, perché purtroppo in questi anni, quanto è 25 anni, non diciamo niente, in questi anni i giovani hanno smarrito la memoria perché noi non siamo stati in grado di proporgliela. Noi abbiamo avuto portieri straordinari, i più forti del calcio italiano, centravanti fantastici, numeri 10 da sogno, di tutto e di più, ecco, e questi sono solo alcuni. E quindi se noi ci accontentiamo della mediocrità, quando mi dicono e cosa vuoi più della conference, cosa vuoi, ma cosa vuoi, va bene,
0: io e te siamo sempre stati in linea, sì. A me prendono per pazzo quando dico che dobbiamo tornare sopra a Napoli e Roma, che sono sempre state sotto di noi
2: sempre storie, l'Atalanta le amichevoli per allenarci. Allora, Daniel Bertone è intervenuto e lui ha detto: questo ragazzo è straordinario, però deve a capire che il calcio non è solo dribbling, b capire che in Europa l'aspetto tattico è importante, c deve, può essere un giocatore che però ha un talento straordinario. Dove lo vedresti nella Fiorentina, anche tatticamente?
0: Dovrebbe poi prendere esattamente il ruolo che sta facendo adesso Gudmundsson, cioè l'esterno che però taglia verso il centro, apre alle sovrapposizioni della mezzala o del terzino, dialoga col centravanti, giocherebbe in quel ruolo lì, a meno che poi Grosso non si decida e non si pieghi. Però la vedo dura, perché la Fiorentina ha fatto degli investimenti importanti per giocare a tre con Attà, a passare a due,
2: certo,
0: a giocare,
2: ma non ci credo, non è possibile
0: perché dovresti lasciare fuori Attà, sarebbe una follia.
2: Ma poi io credo che l'idea del tridente centrocampo sia un punto di partenza, dove c'hai qualità, organizzazione di gioco, recupero. No, Mastantuono lo devi vivere per il talento che ha.
0: Certo.
2: Cioè non lo devi, gli devi dare un punto di partenza, ma non lo devi ingabbiare dentro un'idea di calcio assoluta. Alec riprende quello che dicevi te su come è cambiato l'approccio alla Fiorentina. Dice: prima compravamo a Empoli, ora si va a cercare di trattare con Real Madrid.
0: Io sono contento anche di prendere a Empoli, perché poi quando ci sfuggono i grandi calciatori di Natale, cioè, è un rimpianto, ma di Natale come altri. Bisogna prendere la Fiorentina, deve prendere i migliori dappertutto. Un tempo si andava anche a prendere i titolari del Manchester United, Kanchelskis, no? Che poi non risultò nulla. Però o dell'Arsenal, noi dobbiamo ricominciare ad essere ambiziosi, è stata una parola che poi ci si è ritorta contro l'anno scorso.
2: Nico da Roma è innamorato della tua maglietta e ti chiede: dove l'hai trovata?
0: C'è un negozio specializzato a Firenze, non so neanche se ora c'è il microfono in mezzo, lo sposto così si vede meglio, non so neanche se è ancora aperto, però se ci scrive quando poi, anche quando sono il mercoledì o se torno con Dici con Luca Calamai, lo faccio sapere. Certo, ho spostato il microfono e ho continuato a parlare. Il cervello è fritto da mo'.
2: Comunque, questo è Andrea Bruno Savelli, sempre geniale e sempre straordinario. Cioè, guarda, questa maglia è piaciuta tanto, te lo dico. Siamo più di un messaggio. Allora, poi andremo, ve lo dico subito, da Andrea Giannattasio, perché lui è ancora oggi in Inghilterra, ha seguito l'ultimo allenamento in terra inglese, quindi andiamo da Andrea per farci raccontare ovviamente le condizioni di Ken. Prima fatemi mandare un bacio al cielo a Franco Baresi, è stato un grande campione, una persona che poi nel dopo calcio non ha avuto la stessa fortuna che ha avuto da calciatore, ma una persona per bene. Andrea è una persona pulita, e quindi veramente, tra l'altro oggi io ero a Pasadena, questa tragedia mi ha spinto ad andare a rivedere quei rigori di Pasadena, la sua disperazione, anche l'abbraccio di Arrigo Sacchi dopo, nell'andare a consolare Baresi che aveva sbagliato il rigore, come Baggio, come l'aveva sbagliato Massaro, quindi un bacio al cielo e un grande abbraccio anche a Adrian Mutu. Purtroppo abbiamo saputo che Adrian ha perso il papà, il babbo, diciamolo in fiorentino.
0: Guarda, incredibile, mentre parlavi, noi abbiamo davanti lo schermo di Sky che ha fatto vedere esattamente le immagini che raccontavi, mi è venuta la pelle d'oca, perché sentirti realmente addolorato, perché poi un uomo di 66 anni è un pezzo della nostra vita che si stacca, no? E che va via, anche se è stato in una squadra avversaria, poi finito diventa una bandiera del calcio e basta. Lui è stato uno dei difensori più forti di tutti i tempi, probabilmente il suo dopo calcio l'ha fatto anche un po' dimenticare, non dai milanisti, ma sicuramente, no? È stato un po' oscurato, ma lui è stato un giocatore di un livello stratosferico.
2: Allora, prima di andare da Gianna Tazzo, non so se l'abbiamo già in linea, ciao Andrea. Allora lo salutiamo subito.
1: Ciao, buonasera.
2: Ciao Andrea, buonasera a tutti. Ciao, lo ripeto, Andrea. Ancora complimenti a Andrea Giannattasi, ha fatto un lavoro fantastico e sta completando questo lavoro fantastico in questa tournée inglese. Resto ancora un secondo da Andrea, perché ti dicono, riconoscendoti una competenza calcista, ormai l'hanno capito tutti, te il vero competente sei di calcio, sei te, non solo tifoso, ti dicono: ma non sarebbe, se arriva Mastantuono, ideale passare al 4-3-2-1 con Gudmundsson e Mastantuono dietro Ken?
0: A parte, secondo me non resta Ken, quindi,
2: e ora ci arriviamo,
0: e quindi dobbiamo cambiare. Però per il 4-3-2-1 Ken fa ancora più fatica. Ken è quel centravanti, mi veniva un termine che poi potrebbe essere frainteso, ma è un animale dal punto di vista fisico, perché è esplosivo e fortissimo, che ha bisogno di spazio e meno di dialogo. Probabilmente se viene Mastrantuono e resta Goodman, ce lo farà un pensiero anche grosso, però
2: potrebbe essere anche a ta, voglio dire, potrebbe essere però giustamente ci scrivono immediatamente i nostri ascoltatori, e vi ringrazio, perché ve lo ripeto, questa non è la trasmissione di noi due che siamo, è la trasmissione di tutti voi, delle migliaia e migliaia di persone che seguono questa trasmissione, che dicono: allora non prendi Grosso, cioè il calcio di Grosso è previsto con i due esterni d'attacco, è costruito sui due esterni d'attacco,
0: ha anche cambiato in carriera, non ha fatto sempre solo quello, però soprattutto non fai questo centrocampo, non fai quella difesa,
2: esatto.
0: Cioè, e la squadra oramai tornare indietro tutto si può fare, ma perché appunto hai ragione te, dovresti giocare con Attà, perché poi sennò sei sbilanciato
2: troppo, sei tutto. Allora Andrea, raccontaci tutto di queste ultime ore inglesi.
1: Ma guarda, la squadra sta per ripartire, io sono ancora all'interno del centro sportivo della Fiorentina, perché sto ingannando il tempo in attesa poi di andare alla stazione tra un'oretta e prendere il treno, e la Fiorentina sta per partire alla volta dell'Austria, ho già visto un volo alle 15.30 in aeroporto a sud di Londra, dove hanno girare parecchio viola prima di arrivare all'aeroporto, perché c'è molto traffico, vedevo in città oggi, previsto l'arrivo a Klagenfurt alle 18, tra una cosa e un'altra. Stamattina allenamento di rifinitura con direi buone notizie, Luca e Andrea, perché Ken ha continuato a lavorare con i compagni, non si è visto ancora Jimenez, che ha le prese con l'attacco febbrile, si è rivisto Brescianini, ma ha lavorato soltanto a parte perché si è fatto male durante la gara contro il Watford, ma non dovrebbe essere nulla di che, perché ho visto che ha già iniziato a indossare le scarpe da calcio. Valdepeñas è qui in ritiro, però ancora non può stare con la squadra, perché finché non sono completati tutti i procedimenti del suo tesseramento con la Fiorentina e non arriva soprattutto il transfer, non può essere nemmeno aggregato per gli allenamenti. Credo che forse già oggi possa arrivare, comunque sia, la fumata bianca. Per il resto Fiorentina ha rinfrancato dopo la vittoria con il Watford, buonissimo livello di allenamento, ho visto ancora una volta molto bene Moise Kean, che sarà chiaramente il titolare in attacco domani contro il Real Madrid.
2: Andrea, è arrivato qualche eco anche in ritiro su Mastantuono, perché la non convocazione di Mourinho per l'amichevole con la Fiorentina, diciamo che ha dato un'ulteriore spinta sul fatto che il Real voglia mandarlo a giocare. Questo non vuol dire che non manchi a Firenze, perché ecco, sulla Fiorentina c'è, diciamo, nel passaparola societario molta cautela, però poi nelle verifiche che facciamo questa cautela è un po' meno molta.
1: Ma allora, io ribadisco quelle che sono le mie informazioni, poi è chiaro che la Fiorentina fa il suo gioco e smentisce, detto che, come ho spiegato nei giorni scorsi, la famosa short list, ormai si usa questo termine su tanti concetti, cioè la lista della spesa, no? Con gli obiettivi di mercato, non è che è sempre fissa, si aggiorna di nuovi nomi che escono e rientrano, perché come mi spiegava Roberto Goretti l'altro giorno, quando la Fiorentina inizialmente aveva smentito Ulai, l'aveva fatto perché era uscito dopo un paio di settimane in cui era stato seguito, era uscito dagli obiettivi di mercato Viola perché sembrava irraggiungibile, poi è tornato ed è stato preso. Su Mastantuono non so se c'è la stessa strategia. Io quello che posso dirvi è che a Fabio Paratici ci piace tantissimo, a prescindere dal fatto che lui è un trequartista e non un esterno, è un giocatore che a lui piace e che se noterà, e domani certamente quando affronterà il Reale e saluterà i dirigenti delle Merengues lo farà, e se noterà un'apertura del Real per questo calciatore, lui so per certo che ci si getterà a capofitto. La problematica non è convincere il Real a dare Mastantuono alla Fiorentina,
2: è il giocatore.
1: Convincere il calciatore, perché su di sé non avrà solo la Fiorentina, avrà tante altre società che gli possono garantire e più soldi e il palcoscenico europeo.
2: Io faccio riferimento al Benfica, no Andrea?
0: Certo.
2: Cioè, esatto, il Benfica, esatto, che è scoperto che è interessato a questo giocatore. Benfica gli può mettere sul piatto la Champions, una visibilità importantissima anche a livello internazionale. Poi si sa che Portogallo chiama Sud America anche geograficamente, quindi anche un'attenzione. È lì che devi andare. Noi abbiamo un'arma, dottor Savelli, che ne parlava anche prima con Daniel Bertoni. La Fiorentina per gli argentini è un valore. È un valore per Batistuta, è un valore per Daniel Passarella, è un valore per Daniel Bertoni, è un valore. Cioè, io quando ho seguito la nazionale argentina, con chiunque andavo a parlare di giocatori e parlavo di Fiorentina, c'era una risposta immediata. Questo può essere un piccolo vantaggio, Andrea.
0: Sì, la Fiorentina ha una serie di vantaggi, compreso quello di non giocare le coppe, se ci riflette bene, perché il calciatore deve fare un percorso di crescita che può avvenire anche giocando al Benfica in Coppa Campioni o giocando con la Roma in Coppa Campioni, ma se si tutela venendo alla Fiorentina e poi l'anno prossimo gioca la Coppa Campioni con noi, fa il percorso alla Nico Paz, se fa un ragionamento in prospettiva e non sull'immediato, cosa che purtroppo ai calciatori spesso sfugge, e secondo me ci sono ottime possibilità che scelga il Viola, assolutamente. In più magari gli faranno fare a Valdepeñas una chiamatina, visto che è stato in ritiro con lui fino a ieri d'altro, cioè un po' di spinte ci saranno.
2: No, ma non ci sa qualcuno per chiamarlo, degli argentini.
0: Esatto.
2: Allora Andrea, resterei ancora su questo tema. Ci abbiamo un sacco di ascoltatori, vi ringrazio, siamo invasi, letteralmente invasi di messaggi al 348-7513-933. Ringrazio anche gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925-727775. Siamo invasi, c'è addirittura che più di uno che disegnano un tridente d'attacco con Mastantuono a destra, Ken al centro e Sancho a sinistra. Che ne pensi?
0: Ragazzi, mi levo le cuffie e parto a piedi, e so che non vorrebbero venire con me né a piedi né in macchina, però sono disponibile anche a lavare la macchina, che non la lavo da 6 anni, per andarli a prendere, a portargli le valigie, qualsiasi cosa. Di che si parla? Cioè, sarebbe una roba senza senso, un sogno a occhi aperti. Ma guardate che Fabio Paratici questo sta disegnando, poi i nomi,
2: poi magari non arriveranno, come hai detto te, cioè magari poi non arrivano, dottor Giannattasi, magari non arrivano, ma ecco, quando ci chiedono anche facendo prevalere il tono di preoccupazione al tono di curiosità, perché ancora non arrivano gli esterni, io ve lo ribadisco, cioè se c'è la possibilità di agganciare dei profili importanti, aspettiamo un attimo, cioè il campionato è vero inizia, quando dici, 23
1: per la Fiorentina il 24 perché gioca di lunedì
2: il 24 agosto, ma poi c'è da giocare tutta la stagione, cioè non è l'ansia dover prendere un giocatore, questo lo dico al di là del fatto che arrivino Mastantuono, che è un'ipotesi addirittura più credibile secondo me rispetto a quella di Sancho, no?
0: Certo,
2: cioè,
0: tutte e due
2: andiamo a cercare livelli alti, ma è una battaglia bellissima questa.
0: Sì, aggiungo sì, se posso. Io...
2: finisci te Gian.
1: No, io allora devo dire che i social sono un mondo meraviglioso, perché per esempio in questi giorni magari chi bazzica veramente spesso e soprattutto Instagram avrà visto che sta girando un reel con un'espressione di un ascoltatore che in pieno vernacolo fiorentino dice Paratici sei impantanato, cioè si è impantanato nel fango, no? Nel fare mercato. Fa molto ridere come espressione, però secondo me non è così, cioè sicuramente Grosso si aspettava magari qualcosa in più prima, ma per me questo temporeggiare di Paratici è figlio secondo me di una attenta valutazione di molti profili. Io credo che lui ne abbia serenamente tra le mani moltissimi, lui avrebbe potuto chiudere per Coleosce e per altri molto prima, poi li ha lasciati andare, cioè nel senso non è che è impantanato, sta ponderando secondo me le scelte più opportune da fare, per esempio l'investimento eventuale su Mastantuono va ponderato sì, perché non è un esterno, è un giocatore della tre quarti, quindi
2: no, ci devi fare un ragionamento. Tra l'altro permettimi di fare una correzione, anche in questo ringrazio sempre i nostri ascoltatori, che il Benfica non fa la Champions quest'anno e quindi questo è un altro vantaggio che può essere, perché io ragazzi non vedo realtà italiane, anche se ho sentito parlare del Napoli, ho sentito parlare del Milan, non credo, cioè se Mastantuono se viene in Italia viene per giocare,
0: certo,
2: e in queste realtà non gli va, rischia di finire all'interno di un circolo vizioso, quindi noi dobbiamo temere qualche soluzione straniera che gli garantisca la possibilità di giocare. Ecco, io credo che poche di livello. La Fiorentina naturalmente non fa le coppe e questo è un aspetto. Stavi dicendo Andrea?
0: No, volevo dire lo stesso. Questa cosa di Andrea.
1: Andrea Bruno Savelli.
0: Non c'è nessuna preoccupazione nel non aver chiuso con le Osho, non c'è sfuggito, l'abbiamo lasciata andare.
2: Sì.
0: Perché puntiamo a dei profili più alti, più pronti, più forti, che possano far sognare di più la piazza. Coleosce è un calciatore che comunque va costruito, sarebbe venuto a Firenze per fare l'alternativa.
2: E comunque resta al Parigi a fare il vice di Conè, cioè voglio dire, non è tutto dire. Ce ne facciamo una ragione. Allora facciamo così, per non fare confusione, chiamerò Andrea Bruno Savelli e chiamo Andrea solo Giannattasio. Allora, senti, ci spieghi meglio Valdepeñas, quindi sei arrivato ma non può giocare.
1: Sì, guarda, io l'ho anche intravisto un attimo, però lui formalmente, per quelle che sono le norme UEFA FIFA, non può nemmeno stare a contatto con la squadra, sicuramente non allenarsi. In effetti oggi non l'ho visto allenarsi, sono sincero, la squadra ha lavorato nel campo principale e lui non c'era, poi chiaramente l'ho visto perché prenderà anche lui lo stesso pullman nello stesso aereo per andare a Klagenfurt. Tra l'altro ripeto, l'ufficialità può serenamente arrivare oggi, doveva già arrivare ieri, ma insomma arriverà presumibilmente tra oggi e domani, e non appena arriva lui può serenamente lavorare con la squadra. La Fiorentina avrà un giorno di stacco, perché poi dal 3 riprende a lavorare già la Park, tra l'altro ritroverà Pongracic e Fabio Grosso dal
2: finisce di postare tutte le foto delle vacanze, cioè per carità ne ha tutto il diritto e fa anche bene.
1: Tra l'altro lui mi spiegava Goretti, lui aveva in teoria il suo periodo di vacanza finiva a cavallo di questo ritiro inglese, quindi lui volendo sarebbe stato chiamato qua durante il ritiro, però la società gli ha concesso di fare vacanze in più e comunque lo ritroverà il 3 di agosto, e mi dicono che sarà un giocatore su cui Fiorentina comunque lavorerà tanto, ecco, non è un giocatore in uscita, quindi Grosso immagino lo allenerà con attenzione,
2: che secondo me dovrà anche faticare molto per trovare una maglia a titolare, perché ricordatevi, senza le coppe, quindi molte settimane purtroppo la stragrande settimana effettiva giocherà una partita solo. La logica del calcio vuole che la linea difensiva la cambi il meno possibile.
0: Ovviamente.
2: E se funziona Dragusin, e io faccio il tifo, perché se Dragusin funziona noi troviamo personalità oltre che valore tecnico, Pongracic ci fa di molta panchina, oppure bravissimo, è meglio di Dragusin, e quindi pensate voi che livello abbiamo. Allora ci prendiamo la prima pausa, è volata prima mezz'ora a 100 all'ora, e poi ripartiamo da Ken, perché Mastantuono è un sogno, una speranza, un obiettivo. Ken è un gigantesco punto interrogativo, quindi ne parliamo con Andrea Bruno Savelli, ragionando anche su quelli che possono essere i giocatori che gli potrebbero piacere. Ne parliamo con Andrea Giannattasio, che ha visto l'allenamento di stamani e che quindi ci dirà anche cosa ci dobbiamo aspettare secondo lui da Ken nella partitissima amichevole di domani contro il Real. Torniamo subito.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
2: Allora, eccoci qua, c'è una notizia flash che arriva da Romano, che è uno dei più preparati e soprattutto più importanti colleghi di mercato. Il Real Madrid da oggi, Mastantuono è fuori dal gruppo squadra perché deve partire in prestito. Decisione presa da Mourinho. Fiorentina all'assalto da settimane, la Roma si è mossa, ci sono anche club francesi e spagnoli. Insomma, una partita che giochiamo, giochiamo veramente, e che vedete che tutte le notizie che arrivano, giochiamo e la vogliamo giocare, ci vogliamo provare. E come diceva Andrea Bruno Savelli, già il fatto di provarci per questo tipo di livelli vuol dire che la Fiorentina finalmente non sta al ricasco di quello che ti offrono procuratori, ma va dritto a cercare potenziali top player. Ken, Andrea, come partiamo? Andrea Bruno Savelli, come partiamo nella lettura della vicenda di Ken, che devo dire la verità, per come la percepiamo da noi, è un giocatore che, come suona il telefono, uno offre 40 milioni, arrivederci e grazie, però non è detto che questo telefono suoni.
0: Esattamente, la Fiorentina l'ha messo in uscita, non c'è discussione, ha anche già fermato il possibile sostituto, forse avrebbe puntato anche Santiago Castro se i tempi l'avessero permesso, ma secondo me Pellegrino sarà una grandiosa sorpresa per tutti i tifosi della Fiorentina, che sono un po' scettici su questo calciatore. Io mi sento di farla questa scommessa, e al tempo stesso Ken è in uscita, non ci vedo grosse discussioni, non solo e non certo per un problema di stipendio oppure di comportamenti, ma soprattutto perché probabilmente Fabio Grosso ama più un tipo di centravanti in grado di legare gioco. Come dicevamo prima, lui è un centravanti fortissimo, si sta parlando di uno forte con un però grosso come una casa, in carriera una stagione buona, in Fiorentino una stagione buona,
2: diciamo, mettiamoci anche il Paris Saint Germain, dai.
0: Sì, però era una squadra che vinceva tutte le partite 5-0, entri, fare 12-13 gol vuol dire che sei bravo e che vai alla loro velocità, ma questi non sono problemi che Ken abbia mai avuto, ma è un dato un po' gonfiato dai risultati loro, cioè è come quando parlando ne dissi Pellegrino ha fatto solo 9 gol, ma il Parma ne ha fatti 28-30, e lo stesso, loro ne hanno fatti 120, 10 li calcoli un pochino più in percentuale, però il giocatore non si discute a prescindere da quello, manca la continuità e la capacità di legare il gioco.
2: Sì, e c'è un aspetto che però ci deve far riflettere, poi torno da Andrea Giannattasio, ci deve far riflettere che noi stiamo parlando del centravanti della nazionale, del centravanti che per poco portava praticamente da solo l'Italia ai mondiali, di un giocatore che insomma quando gioca dà la sensazione di poter fare la differenza, ma offerte non arrivano. Cioè, quindi vuol dire che purtroppo sulla bilancia della valutazione di Ken c'è un elemento che riguarda non solo il Ken calciatore, ma probabilmente le sue condizioni fisiche. Vi ricordo che 2 anni fa lui non passò le visite mediche con l'Atletico Madrid, poi però 7 mesi dopo ha cominciato a segnare, ha fatti 33, che non parliamo di qualcosa che è oggettivamente lo limita in maniera assoluta. Anche a livello estero non ci sono club, nemmeno in questo momento, di una fascia medio-alta che potrebbero tranquillamente, potevano addirittura andare a mettere la clausola da 62 milioni. Andrea Giannattasio, vorrei sapere come l'hai visto in queste sedute di allenamento, cosa ti aspetti da lui domani contro il Real e anche in questo caso, come su Mastantuono, qual è il pissi pissi bau bau che arriva dal ritiro sul futuro di Ken?
1: Ma guarda, allora, se la domanda me la fai ora e me la stai facendo in effetti adesso, ti devo rispondere sulla base delle ultime 2 sedute e ti dico, l'ho visto veramente bene, cioè fisicamente a posto, ben inserito nella squadra con i compagni, e questo te l'avevo già detto, se ben ricordi, anche audio alla parte, sì, quando c'erano le sedute di allenamento a Bagno a Ripoli. Su questo aspetto Ken veramente non ha mai dato il segnale di avere la testa tra le nuvole, a differenza magari di altri suoi compagni. Mi viene in mente di Comuzzo, che non ho mai visto per un istante concentrato.
2: Sì, lui non ci credeva più, dai, non ci credeva più.
1: No, esatto. Mentre Ken è veramente uno dentro il gruppo, ha già subito fatto grande amicizia con Ulai, l'ho visto veramente scherzare a lungo con l'Ivoriano. La domanda, se tu me l'avessi fatto qualche giorno fa, beh, si era acceso questo piccolo giallo sulle sue condizioni, che però la Fiorentina, devo dire con grande onestà e trasparenza, e colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare la Fiorentina perché ci ha fatto lavorare veramente molto bene in questi giorni in Inghilterra, ci aveva fatto capire con, ripeto, chiarezza e trasparenza che il giocatore veniva gestito perché volevano evitargli altri problemi alla famosa tibia. Quindi lui si era fermato martedì e mercoledì, giovedì, cioè ieri, ci avevano promesso che sarebbe tornato in gruppo e così è stato. Ha lavorato bene e ha lavorato bene oggi, quindi è un giocatore, Luca e Andrea, da maneggiare con cura. Ha questo problema alla tibia, anche oggi guardavo la parte famosa dove spesso senti dolore, ha sempre comunque questa fasciatura nera,
2: c'ha sempre la fasciatura, protezione. Continua a lavorare con la fasciatura.
1: Per questo,
2: e te avevi visto che lui aveva fatto ghiaccio dopo la partita, giusto? Su quel,
1: parte. Dopo la partita con il QPR, però ripeto, poi era tornato ad allenarsi subito dopo, aveva forse spinto un po', e allora gli era stato consigliato di fermarsi 48 ore, ha fatto fisioterapia, ha fatto palestra, e poi da ieri, come ripeto ci aveva fatto intendere la Fiorentina, uno poteva pensare, ma chissà, magari si è fatto male, invece no, devo dire la società è stata molto trasparente,
2: è la gestione del giocatore, la gestione del giocatore,
1: l'abbiamo visto anche dalle immagini, foto e video. E domani, ecco, mi aspetto che giochi dal primo minuto. E poi mi hai chiesto cosa ti aspetti da Ken. Mi aspetto un gol, perché poi alla fine Roberto Piccoli, che secondo me non ha fatto un grandissimo ritiro, però Roberto Piccoli ha fatto gol sia col QPR che uno bellissimo l'altro ieri con i Watford. Quindi io credo che lo palcoscenico, anche se sarà un Real veramente fortemente ristrutturato, perché a parte il centrocampo di con Camavinga, con Valverde, con Güler, ma poi è una squadra veramente raffazzonata, però mi aspetto che faccia un gol, perché i centravanti vivono per questo.
2: No, c'è un altro aspetto che vorrei mettere sul piatto ragionando su Ken, fermo restando Andrea, su Pellegrino non li convinci, allora c'è un amico che dice se Grosso preferisce Pellegrino a Ken siamo veramente messi male, Ken lo vogliono vendere solo perché guadagna troppo. No. Certo, facevo un riferimento.
1: Ma io penso,
2: Ken guadagna più di 5, sì, arrivo subito, Ken guadagna più di 5 milioni, ho letto Pellegrino guadagna 500.000 euro, cioè solo lì ballerebbero 8 milioni, Andrea.
1: Dico una cosa rapidissima, secondo me a lui piace perché è un giocatore per il calcio di Grosso, poi che c'entra, ci sono molti giocatori migliori di Pellegrino, ma forse per fare il centravanti come vuole Grosso, Pellegrino è più indicato. Poi non sto anch'io ho mostrato scetticismo stamattina eventuale avvicendamento, non è che ho cambiato idea, però me lo spiegherei in questa maniera. Ecco, lascio la parola a voi.
2: Dottor Savelli, Daniele Dallucca dice Pellegrino è lento come la Quaresima.
0: Non è vero. non è vero. Di testa è un mostro, protegge molto bene la palla, è potente, ha progressione, non è veloce ma è potente, e io sono d'accordo con il dottor Giannattasio che sicuramente per caratteristiche è più, se hai gli esterni che entrano dentro e al campo e vanno a tirare in porta, hai bisogno di uno che chiuda i triangoli, che dialoghi. Ken tendenzialmente, tutto si può cambiare nella vita, Ken tendenzialmente è uno che quando c'ha la palla si gira e punta,
2: sì.
0: Quindi c'è un problema. Pellegrino è uno che è arrivato, che non era perfetto da quel punto di vista, ed è migliorato e cresciuto tanto. Quindi non si parla del valore assoluto del calciatore, ma del modo con cui si gioca. Dopodiché del valore assoluto se ne va a riparlare tra un anno con tutti.
2: Sì. Io credo che questo è veramente un grande dibattito. Credo che bisognerà stabilire anche una deadline,
0: certo,
2: nella vicenda Ken, perché Ken non ti mette pressione per andare via, no. Cioè Ken non butta i suoi procuratori all'attacco con i messaggi che arrivano attraverso i canali comunicativi, che lo vuole quello, lo vuole quell'altro, vuole andare via, cioè no. Quindi anzi, come dice Federico, dice: io mi aspetto una dichiarazione di Ken in tempi rapidi che dirà: io voglio vincere con la Fiorentina, voglio far bene con la Fiorentina. Cioè non avverti, Andrea Giannattasio ci parlava di questa immediata empatia con l'ultimo arrivato, ecco, e quindi deve veramente arrivare un'offerta, perché se arriva l'offerta, quella vera, quello importante, allora tutto diventa giù. Ma io, ragazzi, guardate, è questione di 10 giorni, quando si parla di giocatori come Ken, quindi 40 milioni come tetto, si limita il parco di pretendenti, cioè si taglia del 50% le squadre che possono prendere Ken, e chi vuole prendere Ken, chi vuole prendere, lo considera il centravanti titolare, lo deve avere entro il 10 d'agosto una squadra importante. Quindi credo che stiamo arrivando a quel punto di arrivo. Altro grande tema è Fagioli e Ulahi. Te li aspetti insieme, Andrea?
1: Credo di no, perché
2: ma allora però conosce, c'è un problema. Certo. Allora, ragazzi, avvisa naviganti.
1: No, secondo me no, perché è una gestione fisica, Luca. Cioè, nel senso, per esempio, non mi aspetto nemmeno altri titolari della Fiorentina in campo domani. Potrebbe avere un turno di riposo anche Mandragora, per dire. E potremmo vedere Fabiano, oppure Ndur potrebbe riposare. È tutta una gestione, è il motivo per il quale Ulahi non ha giocato contro il Watford. Cioè, io mi aspetto Ulahi sicuramente a fare il play, e Fagioli magari subentrerà nel corso del secondo tempo, perché ha giocato 75 minuti mi sembra contro il Watford. Ma è tutto, per il momento sono una gestione,
2: però, Andrea,
1: fisica. Poi,
2: se non li fai mai partire insieme, d'accordo. Allora, guarda, non è stato fatto in Inghilterra, lo capisco, perché innanzitutto trovavi già, ora la Fiorentina c'ha 10 giorni in più di preparazione, trovavi squadre molto più avanti, c'è il rischio infortuni e bla bla bla bla bla bla. Ma se l'amichevole simbolo, che a questo punto arriva il primo di agosto, non il 20 di luglio, il primo di agosto, non abitui questi due giocatori, non nell'allenamento, nella partita, a trovarsi le posizioni, io comincio a pensare che probabilmente su qualche un piccolissimo interrogativo su Fagioli forse è il caso di porcelo. Prima Andrea e poi vado da Savelli.
1: Ma io ti dico, effettivamente in partita l'abbiamo visti soltanto insieme col Gubbio, però io tante volte in allenamento li ho visti provare insieme. Poi l'allenamento magari ha un valore molto limitato, può valere fino a un certo punto, però io praticamente tutte le volte li ho visti insieme, anche oggi per esempio. Però non credo che sia indicativo questo, perché secondo me lui adesso li sta facendo ruotare per normale gestione fisica. La Fiorentina, ve l'ho raccontato fin dall'inizio, è molto attenta, almeno la gestione grossa e i suoi collaboratori sono molto attenti a rispettare i parametri fisici di tutti i calciatori. Per ogni calciatore, fin dall'inizio del ritiro al Viola Park, è stato predisposto un percorso di recupero per l'ottenimento della miglior forma fisica. Quindi, se verrà ritenuto opportuno schierarlo dopo i 75 minuti di mercoledì, bene. altrimenti magari subentra la ripresa e fa gli ultimi 25-30 minuti, ecco.
2: Che ne pensi?
0: Ma io la penso esattamente come te, prima di tutto perché non ho visto bene Fagioli in queste partite, non l'ho visto bene, e poi perché Attà ne ha giocate tante. Ora io vado a memoria e mi sbaglio, Ndur ha giocato più minuti, c'è bisogno, oltre che voglia e curiosità, di vederli giocare insieme. E poi la Fiorentina, che fa troppo turnover in un amichevole con Real Madrid, va tutto bene, ma non esagererei, ecco, per carità di Dio. Loro non saranno i titolari, sono sempre Real Madrid, noi non possiamo permetterci in questo momento nessuna brutta figura, anche per questione di mercato. Sì, sì. Cioè è bene che Mastrantuono veda quanto è forte e quanto è bellina la Fiorentina, bellino detto alla Fiorentina. E quindi io invece la penso esattamente come Luca. Domani è l'occasione per vederli giocare insieme e capire chi va a fare la mezzala, se vanno a turno, perché secondo me è questa l'idea. Io Ulai ha fatto tutto il mondiale da mezzala sinistra. Sì. Attà è stato preso e stato detto va a fare la mezzala sinistra. Certo. E allora di là ci ha sempre ficcato o di Riff o di Raffandur, o uno fa la panchina o uno esce, no, o bisogna vederli insieme.
2: No, io faccio proprio un discorso e poi faccio un'ultima domanda a Andrea Giannattasio e ringrazio, perché poi deve prepararsi per tornare anche a Firenze. No, io faccio solo una riflessione di numeri, no? Allora, noi sappiamo che la Fiorentina prenderà Torsveld, cioè lì è solo una questione di tempi, ogni giorno che aspetti metti più pressione al Sassuolo, ragazzi, è capovolto quello che sta subendo la Fiorentina su Dodò, certo. Ogni giorno che passa Dodò lo vende a un euro in meno,
0: no, fanno
2: e il ragionamento è dall'altra parte. Allora, se la logica che mi ha riferito anche più volte Andrea Giannattasio, lui immagina più Ulai come play che non Fagioli, quindi immaginando quindi Ulai play, Mandragora che può fare il vice di Ulai, dopodiché c'hai Torsvet, c'hai Attà, ma vi dico di più, c'hai anche Fabian, perché secondo me non lo vendono Fabian, perché no. Se devi cercare un giocatore, una mezzala con determinate caratteristiche, su Fabian ci puoi provare a lavorare in questa direzione.
1: Certo.
2: Allora, per carità, c'ho anche Fagioli e sono felice, ma ragazzi, tutti li possono tenere, c'è un momento su qualcuno devono anche provare a fare cassa, ecco. Allora ecco perché io vedrei volentieri questi tre ragazzi insieme. Io vorrei vedere contro il Real Madrid, vorrei vedere Ulai, Attà e Fagioli, vorrei innamorarmi di questi tre come mi innamorai la prima volta e vidi Pizarro, Borca Valero e Aquilani, e poi dopodiché questi tre restano, il resto fate quello che volete, ma questi tre restano. Dimenticavo anche Ndur tra centrocampisti e Fiorentina, cioè diventano troppi, sapendo che su Torsvet non c'è nessunissimo passo indietro, e quindi quanti sono? Chi è che
0: sono
2: va
0: sette,
2: via?
0: Quelli che hai detto se resta anche Fabian, sono sette.
2: Poi
0: sono
2: Brescianini probabilmente entrerà in qualche operazione, ma sono troppi, ve lo ripeto, purtroppo la Fiorentina non fa le coppe, quindi se non ci sono poi problemati, le rotazioni sono molto limitate, quando hai tre titolari e hai un paio di opzioni alternative, la logica è tre titolari, un paio di alternative e un giovane, questo è il gruppo dei sei di un reparto, no? Sono troppi.
0: Infatti
2: ecco,
0: Mandragora io finché...
2: No, ma Mandragora resta come vice play.
0: Sicuro?
2: Andrea, che ne pensi?
1: Io penso che Mandragora sia stato battezzato in quel ruolo lì, sinceramente, sì. Anch'io l'ho visto, anche col Watford mi è parso palese, ecco, perché non c'era Ulai, c'erano sia Fagioli e Mandragora, e il Predo faceva Mandragora, quindi secondo me l'idea è questa qui.
2: Bene, senti, prima di salutarti, quindi la Fiorentina parte, poi c'è un giorno di riposo, e quindi poi aspettando la prima amichevole, che se non sbaglio si giocherà al Franchi, no? Contro il Deportivo.
1: No, dove se si ricordo male è sempre a Viola Park.
2: Sempre a Viola Park. Ecco, io credo che ci sia un entusiasmo, guarda, straordinario, perché testimoniato gli abbonamenti.
1: Esatto, 12.000, sto per dire adesso, 12.000 abbonamenti superati, ci diceva la Fiorentina oggi. E sì, la gara del 6 di giovedì 6 di agosto è l'ultimo test internazionale della Fiorentina, stavolta sarà in Italia e non all'estero, contro una squadra sicuramente interessante. E lì, francamente, oltre a Valdepeñas, che sarà certamente ormai rodato, ma aspetto che ci sia, cioè spererei ci fosse qualcun altro, ecco, in attacco per dare alternative a Faglio Grosso. D'altronde, poi il 14 d'agosto c'è la Coppa Italia. Ora va bene che o il Benevento e il Ravenna non sono esattamente.
2: C'è Ronaldinho? Siamo contro Ronaldinho?
1: Potrebbe esserci se il Ravenna passa il turno. Sì,
2: va
1: sì,
2: due allora, Ronaldinho.
1: Però, vabbè. Infatti, sì. Però ecco, sarebbe anche, Poi dipende, magari improvvisamente l'allenatore si innamora del 4-3-2-1 e decide di giocare in quest'altra maniera, ma la vedo difficile, ecco, infatti anch'io sono scettico.
2: No, io questo ci credo poco, quindi anch'io. Niente, ancora un grande saluto ad
0: Posso
2: Andrea.
0: Posso fare una domanda
2: al
0: dottor Giannattaglio?
2: No, devi
0: farlo. Perché hai detto che Piccoli non l'hai visto bene in ritiro?
1: Allora, ti dico la verità, allora, se ci dobbiamo basare su due gol che ha fatto, effettivamente uno va a vedere i numeri e dice viva, ha fatto
0: Andrea,
1: gol,
0: però,
1: le gare,
0: però ha sbagliato anche un gol clamoroso nel secondo tempo.
1: Esatto.
0: Cioè, Piccoli è
1: e
0: questo.
1: Perché vogliamo parlare dei gol sbagliati col Gubbio?
0: Sì,
1: ecco, io ti dico che in allenamento ti dico che in allenamento, e io sotto questo aspetto ancora una volta ringrazio Grosso e la Fiorentina perché ci hanno permesso di vedere sempre tutto, anche la parte tattica. Dico che anche in allenamento non è che abbia fatto dei numeri. Per esempio, ieri, primo allenamento di Ken dopo due giorni di stop, ieri ha spaccato la porta. Ieri c'era il povero Fei, il classe 2008 in porta, sì. È stato impallinato letteralmente di testa, di destro, di sinistro. Cioè, veramente è stato ridotto nero, l'ha fatto nero Ken. Quindi, insomma, Piccoli questa cosa non questa fame, questa cattiveria sotto porta non mi pare l'abbia mai avuta. E il suo ritiro non mi ha incantato. Detto questo, devo vedere i numeri. Ha fatto due reti e quindi bravo Piccoli, soprattutto quello col Watford è stato bellissimo.
2: Grazie Andrea Giannattasio. Allora ripartiremo fra qualche secondo dagli audio, però grazie anche agli amici di Lady Radio che sono un occhio sulla città straordinario, segnalano un incidente statuto angolo 20 settembre e quindi per chi in questo momento passa o è in procinto di passare da questa zona, un'attenzione, un occhio di riguardo, ragazzi. Lady Radio è la storia di ogni angolo della città di Firenze, con tutto quello che riguarda non solo il calcio naturalmente, ma anche tutte le altre tematiche. Allora ripartirei dagli audio ricordando 348 7513 933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925 727 7775. Ricordo se volete aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Stefanino, vai.
7: Savelli, a voler essere scaramantici, ma io non sono scaramantico, però sono un po' le partite, le vedo, i giocatori li vedo, bastante uno penso sia meglio. Ma comunque era meglio se il Real Madrid l'aveva pagato 59 ma Santuono, perché 60 aveva pagato anche Jovic. Io un vorrei pensare male, ma ti ripeto, non sono scaramantico.
8: Scusate, ma secondo voi un potrebbe essere proprio Ken a giocare come esterno d'attacco? Tu l'hai appena detto, no? Uno che ha bisogno di spazi, strapotere fisico, lui è uno che salta l'uomo, che voglio dire, c'ha... secondo me sarebbe proprio perfetto per giocare come esterno d'attacco.
9: Caro Luca, invece di rivali in Champions ce n'è una, si chiama Roma. Io so per certo che la Roma sta cercando a tutti i costi di prendere Mastantuono ed è l'unica rivale seria in questo momento. Comunque, ritornando al discorso dell'impantanamento, l'unico che ha bloccato tutto secondo me è Ken, perché forse se riuscivano a piazzarlo prima a quest'ora tante operazioni sarebbero sbloccate e quindi tutto quanto sarebbe già a puntino e messo a posto. Nicola Lapra.
10: Io sono d'accordo che non esistono più bandiere. Tutti quelli che amano la Fiorentina, vanno allo stadio, seguono la Fiorentina da tutta la sua vita, insomma, sono tutte bandiere, non è che il tifoso conta meno del calciatore, anzi. Ale, che pare sia.
2: Allora, questa è solo la prima parte dei tanti messaggi che continuate a mandarceli al 348 7513 933, 3925 727 7775. Dottor Savelli, ti chiamano in causa su Ken se può fare l'esterno attacco. E qui mi dicono qui vorrebbero, in realtà vorrebbero addirittura Piccoli, cioè c'è chi ha preso fiducia su Piccoli e chi vorrebbe Icardi. Allora io vi dico, per quello che sappiamo, ricordatevi che qui apro la porta e c'è la redazione di Tutto Mercato Web, che è il vero riferimento di mercato in Italia, mi dicono che anche Fabregas in realtà un'idea a Icardi la sta facendo, fermo restando che, come ha detto lui, cioè Fabregas, è in difficoltà sugli italiani e quindi Icardi ovviamente non fa parte di questa categoria.
0: Va bene, in ordine, Cardi è un fenomeno, è a fine carriera, ma arriverebbe e farebbe bene. I numeri degli anni scorsi in Turchia hanno un valore relativo, perché anche lì è un po' drogato, sono tre partite difficili, il resto più semplici, però il calciatore è fortissimo e potrebbe darci un anno o due di soddisfazioni meravigliose. E poi che c'era, Ken non può fare l'esterno, sì, l'ha fatto in parte qualche volta a inizio carriera, ma si è proprio strutturato e ha lavorato anche fisicamente per fare il centravanti, e quindi deve finire il proprio percorso come centravanti, deve migliorare i tempi di attacco alla porta sul primo palo, perché alle volte l'aspetta dietro il difensore. Anche il salto, faccio un esempio, il colpo di tacco di Ulai col Gubbio, lui un attaccante più avvezza a quella roba lì, salta un secondo prima e dà la frustata, lui invece salta quando vede la palla. Però si parla di un giocatore fortissimo e dovrebbe perfezionarsi come centravanti, non come esterno. L'ultima, che non mi ricordo che cos'era,
2: Icardi,
0: sì, l'ho detto, Icardi è un sogno.
2: Il problema è che Icardi io credo che guadagni più di 10 milioni,
0: certo,
2: e poi siamo sempre agli stessi punti, ragazzi. Icardi prendi tutto, cioè prendi
0: tutta la carovana,
2: il centravanti, ma prendi anche l'uomo mediatico, non c'è bisogno, ve lo ripeto, cioè lo sapete benissimo, cioè è come il discorso di Sancho. Io non so che ne pensi di Sancho, cioè Sancho prendi tutto, a parte mi continuano a dire Sancho vuole andare a giocare agli Stati Uniti, che c'ha una fidanzata e vuole andare là a vivere, e prendi tutto
0: compreso il cervello,
2: esatto.
0: Che è un po'
2: mentre Mastantuono è diverso, ma è una storia diversa, è un ragazzo che ha ancora margini. Il vero problema di Mastantuono secondo me è abituarsi al nostro calcio, dico il calcio europeo, ma non è che è un ragazzo strano, e questi sono strani, cioè Icardi, Sancho,
0: sono persone, uomini, sì, particolari, cioè hanno avuto dei percorsi strani, e può succedere una volta, può succedere anche due volte, però è come affronti percorsi strani, e loro son particolari, e quindi fai una scommessa, come fu un anno fa per Zaniolo, no?
2: Sì,
0: cioè,
2: sì.
0: Se lo rimetti in riga, che poi si è rimesso in riga quasi da solo a Udine.
2: Però vedi, ha già fatto quest'estate, sì, ha fatto di nuovo Sarabanda.
0: Sai,
2: no?
0: Sono quegli equilibri che basta o niente perché risalti tutto in aria. Ma quanti ne abbiamo visti di calciatori così, che sono in grado anche per un periodo medio-lungo di rimettersi in riga? Ma per assurdo anche il nostro meraviglioso Adrian Mutu a un certo punto,
2: sì, sì,
0: riebbe, sì, qualche problemino. Ora
2: andava un po' lungo, sì. Oggi,
0: esatto, oggi è un giorno in cui gli mandiamo, certo, solo un grande abbraccio.
2: Di questo.
0: Stavo riflettendo, no? Tutte le amichevoli, quando è stato l'anno scorso, e si è giocato e pareggiato con gli universitari giapponesi.
2: Sì. Sì,
0: anche a livello di amichevoli la Fiorentina ha lavorato per riprendersi un posto.
2: E lì ti racconto un aneddoto, l'ho già raccontato ieri. Allora, il Real Madrid doveva giocare l'amichevole di domani contro il Lecce, perché il Lecce è in ritiro a pochi chilometri da lì. Poi è intervenuto Paratici e il Real Madrid fa l'amichevole con la Fiorentina. Ragazzi, questo è
0: importante,
2: è livello,
0: non solo
2: livello,
0: per il prestigio, ma anche per i rapporti, e poi per portare Mastrantuono, se lo facilita, no? E l'anno scorso si giocò contro gli universitari giapponesi e si pareggiò pure, mi pare.
2: Sì, no, per dire, è il livello. Va bene, prima ora volata via, fra poco torniamo. 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171.

0: puoi vivere un'esperienza autentica. Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Salve, San Maurizio. Allora, Mastantuono a destra perché è mancino e Sancho a sinistra perché è destro e io ai manicomio.
5: Per me vendere Ken è un errore, però se lo dice Paratici, piena fiducia.
6: Ragazzi, ma non è che il problema di Ken in realtà sia la tibia, e questo è un problema per la Fiorentina e per chi lo vorrebbe comprare. In questo modo si spiegherebbe anche la scarsa appetibilità che ha sul mercato. E se è un giocatore su cui non ci si può fare affidamento, è un casino, ragazzi. Un casino grosso. Ci vogliono giocatori.
7: Non sono d'accordo. Dove sta scritto che un giocatore come Ken da 40-50 milioni debba essere acquistato da una squadra entro il 10 d'agosto? Si è visto partenze eccellenti anche da 60-70 milioni l'ultimo giorno di mercato a campionato già iniziato. È esattamente il contrario. È la Fiorentina che ha l'obbligo semmai di vendilo entro il 10-15 agosto per poter reinvestire quei soldi e non trovarsi scoperta. E allora inizierebbe a essere un problema.
8: Buonasera a tutti. Io ce l'avrei il nome di un giocatore.

0: a voi, prendendo i vostri spunti, portando la vostra allegria, la vostra ironia, Aristoteles straordinaria, ma anche molti altri messaggi. Quindi grazie davvero, continuate a essere insieme a noi. Ora accolgo, continuo a cogliere altre vostre indicazioni. È chiaro che il tema attaccanti è un tema stringente, e mi permetto di rilevare, ovviamente, l'amico che ha detto sì, i giocatori importanti si possono vendere anche l'ultimo giorno di mercato, ha ragione, anche il penultimo, anche gli ultimi tre giorni, ma è evidente che la Fiorentina non si, che ha una forza in questo momento, che ha un progetto in questo momento, che ha voglia di aprire a un nuovo percorso importante, questo non se lo può permettere, non solo per Ken. Guardate, questa è un'operazione che puoi fare se cambi il portiere, ecco, l'ultimo giorno cambi un portiere, prendi un altro portiere, sì, magari può avere delle caratteristiche diverse, anche lì oggi un allenatore ti direbbe un conto se ho un portiere bravo a giocare coi piedi, un conto se ho un portiere che non è bravo a giocare coi piedi, ma non lo puoi mai fare per un centravanti, perché la scelta del centravanti condiziona poi gli esterni d'attacco che vai a prendere, perché per ogni tipo di attaccante c'è la necessità di affiancargli un attaccante esterno che ne esalti le caratteristiche o che tragga lui stesso i benefici dai movimenti dell'attaccante. Allora, caro Andrea, Bruno Savelli, guarda, c'ho una raffica di domande sugli attaccanti. Allora, c'è chi dice ma Osimhen no, visto che è in rotta totale, ragazzi, è un ingaggio da paura. C'è chi spinge per uno scambio, Roberto per esempio, tra Piccoli e Pellegrino, tenendo anche Ken, ma io non so se Pellegrino viene a fare la riserva di Ken, si rischierebbe di fare un po' di confusione. Un altro che dice, Simone dice sì, io Icardi l'avrei preso ma quando c'aveva Van Danara, ora non me ne importa più niente.
1: E invece era il momento in cui starne alla larga, perché ha fatto un casino e la metà bassa.
0: E c'è anche, dice Makar Vlahovic, vai, te le metto tutte sul piatto.
1: Allora, partiamo da quella che secondo me è più interessante e più verosimile, cioè il fatto che ne arrivi due, perché poi la Fiorentina manderà in prestito Piccoli. Secondo me Piccoli non ha convinto la Fiorentina, ha convinto noi tifosi, ha fatto quel gol bellissimo a Londra l'altro giorno, però a me quel gol di Piccoli ce l'ha nelle corde. L'anno scorso è stato un anno sfortunato e disgraziato, non l'ha mai trovato, ma io mi innervosisco quando Piccoli sbaglia il gol davanti alla porta, anche con il Watford, ve lo ricordate?
0: Sì, sì.
1: Che l'appoggia al portiere, lì non ha quello che diceva Andrea Giannattasio prima, quella voglia di fare l'ultimo scalino, quella rabbia, quella cattiveria di imporsi, perché lì tiri un missile e se sei allenato a tirare tiri un missile e lo metti sotto l'incrocio, aggiungo io, invece l'appoggia piano piano perché ha un po' paura di sbagliare, ho già fatto gol, per non parlare di quelli che aveva sbagliato col Gubbio, di cui non facciamo menzione perché diciamo che aveva le gambe pese. Quindi detto ciò, a mio avviso esce anche Piccoli, e gli Osimhen vanno presi quando l'ha preso, esatto, il Napoli,
2: esatto.
1: Ed era quel ragazzo del Levante che ha preso però il Real Madrid, per l'appunto, era quello, no, che potevi far la coppia. Pellegrino è quel ragazzo lì, è un 2006-2007 promettentissimo, arriva al Real Madrid e gli fai poco. Osimhen no, non è raggiungibile, come non è più raggiungibile Van Danara, e Vlahovic sinceramente avrebbe tante complessità da affrontare che non me la sentirei, pur essendo una vedova di Vlahovic.
0: Allora, guarda, allora dico subito, perché c'è un amico che ti ha chiesto anche di Chiesa, hanno già dato, per me è gente che ha già dato, e tra l'altro Vlahovic non lo so, ma secondo me Chiesa non tornerà più ai livelli,
1: Chiesa di sicuro,
0: ecco, perché
1: livelli,
0: le problematiche fisiche che ha avuto,
1: certo,
0: gli hanno tolto quella che era la sua grande arma, l'esplosività. Se prima era esplosiva al 100% e mandava al manicomio, io parlavo di terzini e giocava contro Chiesa, diceva ma lui ti punta 100 volte e se lo fermi una volta ripiglia palla e ti ripunta un'altra volta. Oggi questa sua esplosività non c'è più. Allora, inseriamo nel dibattito, tornando su Mastantuono, ma anche su Valdepeñas, ma anche su Real Madrid, con Alain Valnegri di Movistar, collega tifoso della Fiorentina, ma che sa tutto del mondo spagnolo. Ciao Alain.
2: Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Ciao. Allora, qui stiamo impazziti su Mastantuono, te lo dico subito, anche perché il fatto, apro e chiudo una parentesi, con

0: giapponese avevo perso 2-1, eh.
1: Mi sembrava, no, ricordo addirittura
0: per Andrea Bruno Savelli già il pareggio giapponese era come una sconfitta, sai, il fatto che non sia l'elenco dei convocati fa capire che Mourinho ha scelto, ecco, c'era il dubbio che cosa avrebbe fatto, che cosa avrebbe deciso Mourinho su Mastantuono. Ti chiedo se te vedi la Fiorentina come una candidata credibile, ti chiedo anche, te che conosci benissimo la Fiorentina, dove lo mettiamo poi?
2: Ma allora, prima di tutto speriamo che possa arrivare, perché comunque è un giocatore che ha una qualità per a livello proprio della sua generazione, è un giocatore ultra dominante, è arrivato forse un po' troppo presto a Madrid. Il diario AS,
0: sì,
2: che comunque sul punto sta lasciando Madrid, non dà indizi della destinazione, parlano della Fiorentina, parlano pure del Fulham, perché il Fulham ha preso Arbeloa come allenatore e sarebbe tra le squadre interessate, e si parla soprattutto di River Plate. Però secondo alcune
0: River Plate sembrerebbe, per quello che abbiamo capito, Alen, sì, diciamo, il Real non sarebbe contento, e secondo me ha ragione, cioè non lo devi rimandare nel suo mondo, se no non cresce,
2: No, lo devi far crescere. Adesso bisogna vedere la concorrenza, si parla pure di Roma e Milan,
0: sì,
2: non ho sentito nessun sondaggio. A livello tattico, secondo me farebbe proprio l'esterno a destra per giocatore da corsia intermedia, per aprire proprio la fascia al terzino. A destra abbiamo Jimenez, abbiamo Dodò nel caso in cui rimanesse, abbiamo Fortini, dunque tutti i terzini molto offensivi che vanno sul sì, fondo. Lui per me è un numero 10, il numero 10 all'antico, però è sparito un po' nel calcio moderno, eh? Sono diventati le false ali, no? Che giocano nella corsia intermedia, un po' come Baena nella Spagna campione del mondo. Sì, speriamo, perché comunque è chiaro che il livello tecnico con il potenziale arrivo di Mastantuono si alzerebbe tanto.
0: Allora, ti fermo un secondo, Alen, perché grazie a Simone mi ha detto vai a guardare su Wikipedia. Io sono andato su Wikipedia e c'è scritto: Franco Mastantuono è un calciatore argentino con cittadinanza italiana, centrocampista della Fiorentina, in prestito dal Real Madrid, e quindi per Wikipedia Mastantuono è già della Fiorentina.
1: Però lo sapete che su Wikipedia può entrare chiunque e cambiare. Io avevo segnato l'età di Napoleone sul mio profilo, me l'hanno corretto, quindi non ci credevano.
0: Quello che dimmi, vai Alen.
2: Sì, ma Wikipedia comunque, secondo me, la sorgente più seria di Wikipedia è quella in inglese. Quella in inglese c'è meno fantamercato, diciamo, per profili calcistici.
0: Sì, no, ma infatti no, lo diciamo perché, ragazzi, la Fiorentina ci sta provando, ecco, questo
1: è
0: lo possiamo dire.
1: È un buon tempone fiorentino, ha mandato avanti Wikipedia nel futuro, gli ha fatto
0: e
1: fare
0: quindi
1: un salto.
0: Questo è già importante, però come diceva Andrea Bruno Savelli, insomma, mi pare che Alen Valnegri sia sulla stessa linea, alla fine deciderà molto il giocatore, Alen.
2: Sì, perché comunque il Real prenderà comunque una parte dello stipendio, non lo vuol perdere. Il Real è vero che quest'anno comunque hanno cassato quasi 200 milioni di euro con i giocatori che ha formato, oppure i giovani che hanno preso come Mastantuono. Mastantuono ha avuto un costo comunque importante, non penso che sia un'operazione alla Nico Paz, è proprio un prestito secco di un anno per farlo crescere.
0: Sì, quindi niente cioè non è Valdepeña, ecco, per capirsi.
2: Sarei molto sorpreso, perché comunque l'ha pagato 60 milioni, mi sembra, l'anno scorso Mastantuono, non sono calciatori che ha formato come Nico Paz, come Valdepeñas, come Gonzalo Ramos, come quei calciatori che gli ha permesso di fare comunque plusvalenze importantissime in questo mercato.
0: Non c'è dubbio, staremo a vedere. Io credo che, ripeto, l'accelerazione che ha fatto Mourinho e di conseguenza l'accelerazione che ha fatto il Real non convocandolo per l'amichevole di domani contro la Fiorentina, io credo che porta una, ad un'accelerazione anche delle, di quella sarà la scelta del giocatore. Io penso nel giro di massimo una settimana, sotto questo punto di vista andremo,
1: ma io vado oltre Luca, nel fine settimana si decide, perché il calciatore non può stare,
0: no, anche perché ha bisogno
1: scelta.
0: Poi soprattutto un giocatore giovane ha bisogno di entrare velocemente all'interno di un gruppo di lavoro, e chi lo sa, se è chiaro che se avesse il via libera dal giocatore già domani Paratici con i dirigenti del Real, prima l'amichevole, dopo l'amichevole, potrebbe anche andare a perfezionare il ragionamento, come ci diceva, come ci ha spiegato Alain Valnegri, che è collegato con noi. Lui dubita che sia un'operazione alla Nico Paz, cioè con tutte queste te lo do però poi me lo, c'ho la ricompra, poi se lo cediamo, cioè potrebbe essere trattarsi solo di un prestito, di un semplice prestito. E vorrei chiudere l'argomento Mastantuono. Alain, oggi abbiamo sentito Daniel Bertoni, lui ci ha invitato alla cautela non sul talento che è cristallino, ma sui tempi di adattabilità di questo giocatore al calcio europeo, e l'Italia è ancora più complicata secondo lui e la Spagna, nel senso che lui, almeno in Argentina, per lui il calcio era solo dribbling, se viene in Italia lui ha qualche dubbio che sia già pronto per un calcio molto più tattico, molto più riflessivo, come quello italiano. Che ne pensi te, che l'hai visto con...
2: Ma è un 2007, è un 2007, non bisogna dimenticarlo, è un calciatore con i pari età, comunque è stato stradominante, sì, in nazionale argentina con l'under 17, con l'under 20, quasi 20 presenze tra le due nazionali, è ancora arruolabile, potrebbe ancora giocare con l'under 20, è stato con il talento non si discute adesso. Adesso sul calciatore, sulla capacità di adattarsi, ci sono tanti fattori comunque che entrano in conto, che noi non possiamo comunque anticipare, perché alla fine è grosso dove lo metterà, che spazio avrà, lui come si sentirà a Firenze. Ha avuto il primo anno a Madrid, ha avuto comunque un anno difficile, ha iniziato giocando poi comunque da ottobre via, molto meno, e comunque c'erano tante voci su di lui perché pesa molto il prezzo del cartellino. Certo. Deve andare in un posto dove può giocare con la mente libera.
0: Esatto.
2: E quello penso che Firenze comunque sia la piazza adatta, perché se dovesse andare a Milano, per esempio, o a Roma, oppure ma anche in Premier, nel Fulham, comunque avrebbe delle pressioni che certi ragazzi di non ancora ventenne non riescono a gestire.
0: Allora Alain, è invece arrivato Valdepeñas, è già in ritiro con la Fiorentina, anche se non potrà giocare contro il Real perché ancora ci sono degli aspetti, diciamo, burocratici, da completare. Ci racconti un po' questo gioiellino del Real?
2: Sì, terzino, può fare anche il centrale, mancino, giocatore molto fisico, verticale, che punta la porta, ha una bella personalità, secondo me si adatterà subito alla sua nuova realtà. Adesso con l'impatto fisico, perché lui gioca molto di fisico, non è un terzino molto tecnico, è molto offensivo.
0: Ecco, è molto offensivo, curioso. Perché, ecco, ti dico la verità, nel racconto tecnico della Fiorentina, noi abbiamo sempre sottolineato il fatto, riprendendo un po' anche quello che era il calcio di Grosso nel Sassuolo, che uno dei due terzini stava un po' più, tanto che in fase di possesso palla si poteva quasi immaginare una difesa a tre, l'altro terzino attaccava molto. In questo caso è chiaro che la Fiorentina, per esempio, a destra ha preso Gimenez è quasi più un attaccante che un terzino, ecco, mentre Valdepeñas veniva raccontato più come quello che stava lì, il più difensore.
2: Sì, perché ha anche fatto il centrale comunque nella era del Real. Io quando l'ho visto giocare sia con la primavera in Champions Under 20 oppure col Castilla, ho sempre visto un giocatore molto offensivo, giocatore comunque con una fisicità importante, sì, e che punta alla porta, fa la diagonale benissimo, va alla conclusione. Adesso vedremo l'impatto che avrà con la Serie A, vedremo il modello di gioco, cosa gli chiede pure Grosso. non scarterei di vedere Valdepeñas forse giocare anche da ala, da esterno, come abbiamo visto
0: addirittura, addirittura ala
2: potrebbe essere, perché comunque lui offensivamente ha tante qualità.
0: Sì, no, ma guarda, viene raccontato, ti dico.
1: Cioè, ha scardinato in un attimo tutte le nostre idee tattiche.
0: No, non le nostre, no. Cioè, noi ragionavamo sulla necessità di avere una fase difensiva, perché poi ha già un centrocampo, Olai, Atta, Fagioli, o chi c'è. Cioè, uno dei due. È vero che hai due centrali che saranno bloccati, due difensori centrali, almeno quelli. Però sì, sì, c'è questa, c'è anche questa lettura. Ti devo dire che mi raccomando, prendete tutto questo con no una cautela, un milione di cautele, ma c'è stato anche chi ha un po' avvicinato Valdepeñas a Bale, come strapotere fisico, come questa potenza, questa, quindi ecco, immaginarmelo lì bloccato mi sembra una limitazione, certo, delle caratteristiche del giocatore.
1: Ma e insomma, in queste prime partite ho visto scendere più il centrale di centrocampo a fare, sì, la linea 3, sì, e a dare un po' di copertura preventiva. Era Mandragora, che è uno che poi in emergenza l'hanno messo anche a fare il centrale di difesa l'anno scorso, però anche Ulai, con altre caratteristiche di testa, non la prende mai Ulai, sì, però è un motorino che ti va a dar noia dappertutto, potrebbe scalare a prendere palla, far ripartire l'azione e rimanere con un occhio dietro se partono,
0: sì, sì.
1: Poi dovranno gestirsi come si faceva in terza categoria, se parte quello di destra e quello di sinistra sta un po' sì, più fermo.
0: Questo è ovvio, però insomma,
2: ma alla fine bisogna guardare anche come si attacca, e secondo me Grosso vuol giocare o col 2-3-5 o col 3-2-5 in attacco.
1: Sì, sì, sì, sì, certo, certo, certo.
2: Questo tanta comunque
0: roba, tanta roba.
2: Sono giocatori che danno ampiezza, sì.
0: Senti Alain, mi allontano per un secondo dalla Spagna, poi ovviamente ti chiederò che Real ci dobbiamo aspettare domani, e sfrutto invece la tua competenza assoluta. Sai che nei giorni scorsi è venuta fuori la storia di Sancho, sì, anche in questo caso noi abbiamo l'indicazione che la Fiorentina è andata a capire, a bussare, che una risposta è attesa entro questo fine settimana. Ci sono tante risposte, caro dottor Savelli, per questo fine settimana, te lo dico, e ovviamente si è spaccata la platea tifosi fiorentini tra chi dice mamma mia un giocatore da sogno, c'è chi dice sono 5 anni e non fa più calciatore, c'è chi dice avete avuto Sottil, come fate a contestare questo tipo Sancho. Ecco, la tua competenza dove ci porta?
2: Ma Sancho è stato un po' sindrome vittima del sindrome Manchester United, che hanno comprato tanti calciatori strapagandoli e che non hanno reso e che si sono persi. E fa parte di quell'insieme di calciatori. Si è rilanciato tra Dortmund e Aston Villa, comunque abbiamo visto, abbiamo rivisto in alcuni frangenti di miglior Sancho che avevamo visto a Dortmund, giocatore diabolico, di andare a Manchester nel dribbling, nell'uno contro uno, quanto vedeva la porta, aveva l'assist, sempre dinamico, ma anche nei movimenti senza palla molto intelligente nel liberarsi per poter ricevere e andare in porta. Nella Aston Villa ho rivisto il miglior Sancho. A sprazzi, però l'ho rivisto, ha alzato un'Europa League. Secondo me sarebbe un gran colpo.
0: Sarebbe
2: un gran colpo, però ha dei costi, secondo me, un po' fuori parametri per la Fiorentina.
1: Sì, certo. Alain, poi quando si fa tutte queste considerazioni, si considera il livello del campionato italiano, che purtroppo è sceso tanto. Sancho in Italia fa le buche in terra, è immarcabile. Poi magari lo devi marcare, gli devi fare un po', sì, un po' un cordone di sicurezza, ma lo stesso vale per Mastantuono. Certo che si deve adattare alla difficoltà tattica italiana, però il livello è un altro livello.
0: Sì, sì, poi livello. Come mi dicono sempre, non ti dimenticare poi che gli allenatori bravi aiutano anche a sviluppare certi ragionamenti, certo. Ecco, cioè, qui fortunatamente c'è anche un dirigente bravo, cioè stavolta c'è un dirigente come Paratici che può anche gestire le problematiche.
1: Sancho a Dortmund era insensato da quanto era forte, cioè una roba che dicevi ma com'è possibile.
0: Poi, però mi interessa molto anche la riflessione che ha fatto Alain sul fatto che lui ha rivisto, certo, qualcosa del vero Sancho anche pochi mesi fa.
1: Ma quanti talenti si sono
0: persi? Non è che si parla solo
1: Manchester,
0: di
1: Manchester, una cosa sacrosanta. Hojlund si stava perdendo, Zirze si è perso, sì, sì, si è perso da tutti i punti di vista, e sono talenti veri, eh?
0: Sì, sì. Senti Alain, un amico mi scrive, chiedi al vostro collega quello da prendere dal Real Madrid è Pitarch del 2007.
2: Pitarch è regista puro, è regista puro che sa gestire comunque i tempi di una gara. L'abbiamo visto giocare contro il Manchester City l'anno scorso in Champions. Poi ha avuto un po' di difficoltà e comunque è sparito con Arbeloa, però è un 2007 mi sembra pure.
0: Sì, 2007, 2008. Ci dicono 2007, 2007.
2: Sì. Sì, è regista puro con gran visione di gioco, un regista leggero, non è un regista con un certo grado di fisicità, molto spagnolo come regista, mobile.
1: Molto Amatucci, Alain.
2: Sì, molto Amatucci, esatto, molto.
1: Non io paura, non avrei venduto mai Alain.
0: Anche Alain, ci ha parlato sempre bene di
1: mai nella
2: vita. Ma se l'ha preso il Deportivo La Coruña, significa comunque il Deportivo La Coruña. Adesso il proprietario è uno dei proprietari della Banesto, che è una
0: grande. Ma scherzi,
2: la squadra di ciclismo famosa con Durain. È proprietario del Depor. Il Depor è tornato in Serie A e sta costruendo un progetto con dei giovani di talento, e non è un caso che sono venuti a prendere Amatucci. L'hanno visto in Serie B spagnola, ci hanno giocato contro l'anno scorso e l'hanno preso a un prezzo stracciatissimo.
0: Sì, infatti
2: è un regalo.
0: È un regalo. Anch'io penso che Amatucci, dopo quello che aveva fatto vedere, ragazzi, è veramente. Poi sì, so che ha conservato un coso alla rivendita, ma intanto loro gioca lì, poi se è un accidente te
1: no,
0: cosa
1: era
0: succede?
1: Ottimo conservare la ricompra come fa il Real Madrid a un prezzo stabilito.
0: Tra l'altro, guarda, nella Fiorentina non c'è un regista, perché noi adatteremo uno a fare un regista. C'è un ragazzo che nasce con determinate caratteristiche. Vabbè, lasciamo perdere. Alain, che Real troviamo domani? Ovviamente tanti campioni non ci sono, ma io dico sempre, anche la seconda squadra del Real Madrid farebbe le coppe in Italia.
2: Sì, è un Real in costruzione. Un Real in costruzione, non ha ancora finito il suo mercato galattico. Possiamo dire che è la terza generazione di un Real galattico.
0: Sì.
2: Che Florentino, se guardiamo, se porta pure Rodri a questa squadra. Beh, è difficile far meglio come mercato. Cioè, è andato a rafforzare tutte le linee con dei giocatori dominanti nei loro ruoli. Adesso Mourinho è tornato per lottare contro il Barça un'altra volta. Stiamo vedendo un altro Mourinho, da quando è arrivato.
1: Era la mia domanda, Alain. Come è stato l'approccio di Mourinho? Perché sai che a Roma lo adorano, però c'è una parte di critica che l'ha visto un po' controverso. Il gioco latitava, poi hanno vinto la Conference e finale d'Europa League, quindi roba mai raggiunta a Roma. Però c'è anche una parte di critica. Com'è stato l'approccio di Mourinho al Madrid?
2: Ha sorpreso tanta gente. Comunque c'era così tanto casino in quello spogliatoio che tanta gente, tanti soci chiedevano un sergente di ferro, e quello più disponibile era Mourinho.
0: Certo.
2: Da quando è arrivato sto vedendo un Mourinho molto più sorridente, molto più leggero rispetto al primo ciclo che ha avuto a Madrid. L'altro giorno chiedeva acqua per i giornalisti, mai
0: qualche bastonatina l'ha presa nel suo percorso, cioè non è che ora anche
2: beh,
0: lui.
2: Poi si umanizza comunque con gli anni,
1: esatto, sì, ma poi si parla di una persona di un'intelligenza raffinata, sa anche lui di aver fatto.
0: Ora lui doveva arrivare con un tono diverso, perché non è più quello di una volta, lo deve ridiventare, poi magari se lo ridiventerà ritroveremo il vecchio Mourinho.
1: Poi mi verrebbe a dire sorride con tutti quelli che gli hanno
2: dal
1: preso
2: Barça.
0: Senti Alain, prima di salutarti ci sono tante domande per te, ne prendo una a caso. Domandata da Alain di Jeremy Hernandez
2: del Depor?
0: Sì.
2: È inarrivabile. Lui ha scelto già l'anno scorso, comunque c'erano tante squadre di Premier e di Premier e di Liga che lo volevano, lui ha scelto di giocare per il Depor, e comunque con il muscolo economico che ha il Depor lui ha scelto di rimanere, gli hanno fatto il contratto per far diventare uomo squadra, il simbolo di questo nuovo Depor. È fortissimo, classica ala spagnola con uno contro uno, con grandi valori tecnici, eppure molto dinamico e molto esplosivo. Dunque, tra l'esplosività e la tecnica, giocatore completissimo, però inarrivabile.
0: Purtroppo. Inarrivabile. Grazie come sempre ad Alain Valnegre, è sempre un grandissimo piacere averlo con noi. Allora, ci stiamo avviando alla fine di una puntata scoppiettante, ancora mezz'ora insieme a voi, insieme anche con gli ascoltatori di Lady Radio. Ancora spazio agli ultimi messaggi al 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925 727 7775, le vostre telefonate allo 055 771 171. Ripartiremo, caro dottor Savelli, con almeno 4-5 amici che hanno una domanda maliziosa per te, quindi te la preparati, e anche con alcune indicazioni di mercato. E poi ieri abbiamo sentito il presidente dell'ATF e ci ha raccontato come oggi il problema potrebbe essere trovare posto allo stadio, per quanto entusiasmo, soprattutto per quanto riguarda i settori popolari, perché ragazzi c'è la caccia all'abbonamento, e andremo a parlare con chi ha già acceso i motori e sarà a vedere l'amichevole domani in Austria insieme a un gruppo di amici. Guarda, io l'altro giorno un amico mi ha detto: ma che bello tornare a essere felici parlando di Fiorentina. Ecco, è una battuta, mi ha fatto riflettere, perché è la verità. C'eravamo così assuefatti alla preoccupazione, al dispiacere, all'amarezza, al fatto non ci vo più allo stadio, non guardo più le partite. Ora siamo tornati felici e quindi noi vogliamo raccontarvi anche questa felicità. Torniamo subito.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera. Secondo me, se si prendesse Lang, David e Sule, secondo me si farebbe un bel attacco, e anche senza Ken, perché secondo me un nome David che è in uscita dalla Juve è un bel giocatore e che ha fatto un Montego anche in Francia, quindi secondo me sarebbe un bel trio. Lorenzo,
3: ma io sento dire che Ken aveva questo problema alla tibia già dai tempi della Juventus, e mi chiedo, mica sarà, perché nessuno lo dice, una necrosi ossea? Perché se fosse quella, siccome l'ho avuta anch'io, e non passa mica mai, riaffiora, hai dei periodi che stai bene, ma poi ci ricaschi e c'è bisogno, nel mio caso faccio il cortisone, loro faranno altre terapie, ma chi volete che lo compri, uno che non può assicurare continuità? Ciao Fabio.
4: La stagione che si è conclusa, Ken, lo abbiamo avuto a mezzo servizio. Non vorrei che si ripetesse la stessa cosa anche quest'anno, mi dispiacerebbe molto. Massimo da Prato.
5: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da Massa. Ma a me, fantasticando, piacerebbe che Ken facesse breccia in Mourinho, magari con una bella offerta sui 50 milioni se lo assicurasse. Nel frattempo ci danno anche in prestito SP, la punta che tra l'altro seguivamo. E poi ovviamente trattativa per Mastantuono da portare a termine, e ovviamente quei soldi si va su Pellegrino, si dà via Piccoli in prestito, quindi ci ritroveremo con due belle punte strutturate come SP e Pellegrino e Mastantuono.
6: Allora, ci stiamo lanciando allo sprint verso questo finale di Palla al Centro. Per gli ultimi messaggi, 348 7513 933, saremo fino alle 16 anche con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Allora Andrea, partirei dalle domande degli ascoltatori, anche perché David, di andare a provare a prendere David della Juve, te lo chiedeva anche prima un altro ascoltatore. L'amico aggiunge anche Lang e Sule.
7: Sule è l'unico che mi fa strappare i capelli e sognare di questo Rio. David è fortissimo, però è un giocatore che non occupa l'area, è quasi più un trequartista, è un trequartista strutturato, un giocatore particolare, strano. I gol in Francia, ragazzi, hanno un valore
8: diverso.
7: Lì c'è le praterie, la profondità, ci sono delle squadre che fanno una fase difensiva discutibile. In Italia non lo trovi. Come riserva lo prendo, certo, perché noi dobbiamo iniziare a ragionare, si levano i giocatori a quella squadra lì per farci fare la riserva. Però, però del trio
6: Sule anch'io.
7: Sule è quello.
6: Dopodiché è evidente che anche Sule è un giocatore con, è un esterno atipico,
7: sono
6: tutti tre quarti che nel calcio di oggi, poi non esiste più il tre quarti, affidi a giocatori di grande qualità e di grande talento la capacità di partire larghi, ma poi sono giocatori che vengono dentro poi a giocare, e questo può essere Mastantuono, Sancho, cioè non è che ne possiamo prendere tutti così, poi ci dovrà essere anche qualcuno che magari va a determinare, magari anche per fare qualche cross. Vorrei la tua chiosa, perché come vedi continuiamo a essere bombardati di messaggi su Ken. C'è un dato che è oggettivo: non c'è una difesa a spada tratta di Ken da parte della stragrande maggioranza, non è che c'è la rivolta e dice ma smettetela, giù le mani da Ken. C'è più la convinzione che se portano i soldi giusti andiamo a prendere l'alternativa forte come Ken. Poi c'è anche chi dice se resta sono contento, e io ti dico la verità, io appartengo al partito e se resta Ken io non mi strappo i capelli.
7: Tutti siamo contenti se resta e ripete una stagione a livello di numeri di partite e di presenze, perché poi non ho dubbi che faccia i gol come la prima, non c'è dubbio, però sono convinto che venga valutata come la possibile partenza. L'idea che il Real Madrid se ne innamori domani può essere, ma secondo me l'anno scorso era arrivata l'offerta all'Arabia, no? Sì. E lui giustamente l'ha lasciata perdere. Non so se arriva, se arrivasse anche quest'anno, forse ci penserebbe un po' anche lui e per la Fiorentina.
0: Io non vedo in lui questa gran voglia di andare via da Firenze.
7: No,
0: io ti devo dire la verità.
7: Io non, sta benissimo.
0: Io mi sbaglierò, ovviamente non sono amico di Ken, non sono nemmeno, non ho tra i miei amici più di lavoro, più gente del gruppo che tutela gli interessi di Ken, però conosco un certo modo di comunicazione e non c'è la comunicazione di chi vuole andare via.
7: Ma sarebbe un pazzo, perché sta vedendo anche lui che stanno costruendo una Fiorentina più che importante.
0: Sì.
7: E chi è che vuole andare via da una squadra in cui si aprono tante prospettive? Quindi è lì che ragiona. Il Como è un'altra squadra che purtroppo in questo momento è importante quanto noi e un po' di più perché va in Champions. Se arriva il Como, se arriva l'Arabia, bisogna che gli offrano 20 milioni l'anno per farlo vaccinare.
0: Esatto, perché? Esatto. Poi credetemi, lui è molto legato anche alla nazionale.
7: Certo.
0: Quindi non è questo
7: il ragionamento sull'Arabia, è che se uno ha dei problemi fisici lì si può preservare con più facilità.
0: Sì. O se, e sparire, perché Berezeghi è sparito, cioè sparisce ricco,
7: Berezeghi non aveva, anzi è il contrario, è esploso perché è ingrassato, perché,
0: è diventato,
7: come ci ha raccontato Pioli, si allenano 40-50 minuti al giorno e è difficile.
0: Poi c'è Alessandro che dice che il calcio va verso i tre quarti. Allora, qui io, guardate, io impazzisco sulle terminologie. Allora, il calcio secondo me dovrà ritrovare la qualità, questo certo. È inevitabile. Il concetto del numero 10 nel calcio di oggi non è previsto, il mio vecchio numero 10, parlo dei Mancini, degli Zola, di Baggio era un pochino un 9,5, un 10 meno, dei Platini, non esiste, il numero 10 non c'è, oggi devi rimettere al centro la qualità e, come dico sempre Andrea, poi la qualità, il giocatore di qualità, la posizione in campo la trova automaticamente. Smettiamo di chiedere agli esterni di fare terzini, e mi pare che questo sia l'idea anche di Grosso, cioè, perché prima si cercava l'esterno deve coprire la fascia, no, l'esterno deve fare gol, per me l'esterno d'attacco, ecco. Quindi però Alessandro, il 10, il concetto bisognerebbe fare una disquisizione su che cosa intendi te per trequartista,
7: esatto,
0: e che
7: esatto.
0: Cosa propone oggi il calcio italiano alla parola trequartista.
7: Ma il calcio mondiale non succederà mai più che davi la maglia a Maradona, a Antognoni, e gli dicevi fai quello che ti pare, tanto certo. Va sempre bene. Ma manca Platini, con tutto l'odio sportivo che gli abbiamo portato, perché ci segnava spesso, era un giocatore incredibile. Ci sono stati calciatori a cui non davi indicazioni, poi siamo passati sotto il trattore, se volete, del 4-4-2, del 3-5-2, ma anche quello di Scala del 5-3-2, cioè quando gli schemi hanno cercato di superare il talento, no? Con le sovrapposizioni, i giocatori di corsa. Adesso siamo tornati, perché tutti sono arrivati a quel livello di corsa, di attenzione alle sovrapposizioni, alla necessità del giocatore che salta l'uomo, che crea la superiorità numerica con la fantasia, con la classe. La Spagna ce l'ha fatto vedere, possesso palla, isolamento uno contro uno, certo. Se c'hai uno contro uno buono vinci, è tutto lì.
0: Comunque è molto divertente anche lo scambio. Alessandro dice il Como ne ha 4 di 3, è vero, ma il Como è una squadra, non è una squadra italiana. È una squadra che infatti mette in difficoltà il calcio italiano, perché è un'anomalia. Ora poi verrà studiata, come certo. Dice il mio amico Spalletti,
7: però si studia male, perché lui cambia perché tutte le domeniche,
0: ma non è il calcio italiano, è il Como,
7: certo.
0: Ecco, il Como
7: ed è siamo davanti,
0: ma comunque
7: a un
0: è un dibattito molto sì. Bello, perché parlare di calcio è molto bello e fa sempre piacere. Ti ho annunciato
7: la polemica.
0: Domande, no. Ti dicono, Andrea Savelli è ancora convinto che Commisso non sia la figura giusta per la Fiorentina?
7: Ma guardate, io non sono né contro né a favore di nessuna proprietà della Fiorentina, io sono per la Fiorentina. E quello che è stato fatto negli ultimi anni alla Fiorentina mi faceva soffrire, come credo facesse soffrire la maggior parte dei tifosi della Fiorentina. Io non voglio neanche discutere la Conference League, quando la gioco voglio arrivare in fondo e voglio vincerla, però non lo posso portare come una medaglia al petto quella di aver fatto due finali, peraltro perse tutte e due consecutive di Conference League, o una finale di Coppa Italia dopo che ho giocato contro Cremonese, Sampdoria e Torino in casa. Cioè, ci sono stati degli anni in cui gli astri ci avrebbero portato a tirar su qualcosa e non si è fatto perché ci siamo sentiti il frigorifero pieno. Me lo ricordo, ci ricordiamo di tante cose. Quindi la proprietà ha fatto delle cose straordinarie, uno dei centri sportivi più belli che ci sono in Europa. Adesso ha iniziato a investire sulla squadra, perché poi l'asset principale di una squadra, di una società che ha una squadra di calcio, è la squadra di calcio.
0: Certo.
7: E adesso siamo felici di questa proprietà. Vediamo, poi vediamo anche a livello di proprietà cosa succederà.
0: Comunque io credo che il grande merito, uno dei grandi meriti di Paratici sia stato quello di convincere la signora Catherine e Giuseppe Commisso che bisognava tirare fuori da ancora dei soldi, e loro ne hanno tirati fuori tanti, perché se non fai un salto di qualità non c'è spazio. No,
7: doppiamente spazio. Difficile, perché li avevano già tirati fuori l'anno scorso, visto quello scempio, esatto. Hanno detto, ma allora, quindi il lavoro è stato doppiamente difficile, ma quanto tempo era che dicevamo che stavamo perdendo il treno esatto. che aveva preso l'Atalanta, che ha preso il Como? Siamo partiti in ritardo, però abbiamo preso un dirigente super preparato e ci sta facendo recuperare il ritardo, e chiaramente quando parti in ritardo spesso sei costretto a metterne anche qualcuno in più.
0: Nel calcio, e poi andiamo dall'ultimo ospite, nel calcio è bravo chi sbaglia meno, no chi non sbaglia mai, però il solo fatto che ora, grazie a Paratici, non siamo al ricasco di quello che ti vengano a portare il procuratore, ma andiamo ad aggredire profili di altissimo livello, magari prenderemo un paio, secondo me li abbiamo già quasi presi, cioè Attae e Olei. Però è già l'idea, è la dimensione, cioè questo Paratici ci ha portato nella nostra dimensione, quella che forse stavamo dimenticando di avere.
7: E che secondo me ha capito anche la proprietà. Comunque io sono per la Fiorentina, non per le proprietà.
0: Esatto, anche perché noi lo prestiamo la Fiorentina.
7: Assolutamente, è una grande responsabilità essere il proprietario della Fiorentina.
0: Allora, così come è una grande responsabilità essere Baratti, nonché Baratti Stufa.
7: Marco Baratti.
0: Ciao Marco.
8: Ciao a tutti.
0: Perché lui ha creato questa anima fiorentina, non a Firenze, tra mille difficoltà, tra mille problemi. Chi gestisce, guarda, l'altro giorno ho incontrato a Moena il presidente degli Scoglionati Viola, un altro carissimo amico. Grazie. Che diceva quante difficoltà lui sta vivendo in un anno in cui non sono arrivati i risultati, non avvicini giovani, tanta gente. Chi come questi amici che poi tengono in piedi un qualcosa di straordinario tra grandi fatiche, so cosa si sono lasciati alle spalle, però ecco, la bellezza è che ora c'è un mondo che è pronto anche ad andare a vedere l'amichevole con Real Madrid, anzi avvertiamo attraverso Radio Firenze Viola, che arriva in ogni angolo d'Italia, che ora Marco vi dirà che c'è ancora qualche posto per andare a vedere Fiorentina Real.
8: Io ho ancora due posti. Comunque il calo non c'è stato alla fine, perché alla fine della nostra campagna abbonamenti abbiamo 80 abbonati, per lo più in cura ferrovia, tutti del nostro gruppo, e abbiamo ancora 3 persone in lista d'attesa di un posto in ferrovia, quindi
7: fantastico.
8: Direi che siamo esattamente in linea con nello scorso anno.
0: No, dicevo che in passato c'era questi problemi, ora mi pare le ultime si è riacceso, tanto è così ragazzi, la Fiorentina, la passione per la Fiorentina, anche nei momenti è tutta cenere sotto che basta mettere un fiammifero e riparte tutto, no?
8: Certo. Sono reduce, ieri mattina sono rientrato da Londra, dove ho fatto le due amichevoli, proprio tanti amici viola, c'erano veramente in tanti, non mi aspettavo.
0: Riflessioni, indicazioni, cosa ti porti dietro dopo queste cose che hai visto?
8: Mi porto dietro la tristezza di non poter mangiare e bere mentre sto guardando la partita, perché la bisogna ingurgitare tutto in fretta al volo dentro nei bar, perché gli spalti non fa proprio niente. Il caldo, gran caldo, perché c'è un po' più di vento, ma siamo ai livelli purtroppo della nostra pianura padana. Si dorme meglio la notte, ecco, una cosa di questo senso c'è. Però ho visto che anche in Austria.
0: Ma dal punto di vista calcistico, cosa ti è piaciuto e che cosa ancora hai visto in ritardo? Problemi, mi rifiuto di parlare di problemi oggi, di cose in ritardo preferisco dire.
8: Come diceva Massimino, manca l'amalgama. In realtà ho visto una squadra abbastanza imballata, perché i carichi di lavoro sono stati notevoli e quindi direi che era abbastanza impensabile pensare di arrivare là e dominare, anche se queste erano due formazioni comunque di sede minori, ma stiamo parlando dell'Inghilterra che comunque in questo momento è più avanti d'Italia, e questo è anche proprio in termini di preparazione hanno qualche settimana in più rispetto a noi. Quindi, però diciamo che ho rivisto un buon Piccoli, questo mi fa ben sperare, perché se quella è la punta di riserva.
0: Allora, te hai visto un buon Piccoli come tanti, però ti chiedo che quello che sta diventando oggetto di un dibattito, poi lo chiedo anche a Andrea Bruno Savelli, quello che sta diventando oggetto di un dibattito quest'estate è Gudmundsson, nel senso che abbiamo finito il campionato e credo il 99% dei tifosi della Fiorentina era arrivederci, levati di torno, e su matrimonio, e non ha funzionato. Poi si è ricominciato qualcosina, vedi Andrea Giannattato dice in allenamento ci mette un impegno straordinario, prestazioni anche interessanti, te gli daresti ancora un'opportunità? Poi voglio sentire anche Andrea Gudmundsson, Marco.
8: Cotto è anche capire che cosa prendi cedendolo, questo concetto, sia lui che vale un po' il discorso di Ken, cioè abbiamo di meglio da recuperare sul mercato, sappiamo che sia Gudmundsson che Ken hanno fatto due campionati sottotono, un campionato sottotono quest'anno, ma bisogna anche ragionare sul fatto che abbiamo già visti giocare bene in altri momenti, quindi secondo me una squadra attorno costruita attorno a loro potrebbero anche essere il nostro colpo in più. È un po' il discorso che diceva di Piccoli, anche lui non ha convinto lo scorso anno, però quest'anno due partite, due gol, e quindi anche questo fa capire che
0: io su Piccoli vi confesso, vi dico proprio la verità, sono molto cauto, ecco, sono molto cauto.
8: Sì, tutti cauti.
0: Io credo che poi però torna Gudmundsson, torna da Gudmundsson Andrea, io credo che invece queste sue prestazioni, dove come sempre non manca mai di impegnarsi, di lottare, di metterci l'anima, il cuore, lui ha fatto per esempio contro nell'ultima partita ha fatto un bellissimo gol, se ne è mangiato uno clamoroso, ha fatto qualche stop un po' con la palla ubriaca tra piedi, come diceva il mio vecchio allenatore. Io credo che siano importanti questi gol perché possono tenere vivi i riflettori su Piccoli, perché Piccoli merita di andare a fare una stagione da titolare in Serie A per vedere una volta per tutte quale può essere il suo valore. Però sinceramente non lo vedo come il titolare della Fiorentina, ma proprio no, e credo che non possiamo nemmeno chiedergli, ve lo ripeto per la centesima volta, l'anno prossimo non ci sono le coppe, noi dobbiamo augurarci che gli 11, 12, 13, 14 titolari siano più o meno in salute, non è che ci sono rotazioni continue perché giochi la partita domenica, poi giovedì vai in qualche posto in giro per l'Europa dove lì fai giocare, quindi il titolare viene, io mi auguro che i titolari sono titolari e non so, io Piccoli gli auguro di trovare una bella sistemazione. Che ne pensi di Gudmundsson, Andrea?
7: Che purtroppo non ho visto un cambio, ma in campo, io lo dico con dolore, perché quando arrivò Gudmundsson pensai a un colpo stratosferico della Fiorentina a livello di, per intendersi, di attà, per quello che aveva fatto vedere a Genoa, tant'è che lo voleva l'Inter e l'Inter non riuscì a comprarlo perché non aveva la possibilità economica in quel momento. però poi l'ho visto sempre non accendersi. A Genova, lo ripeto sempre, progressione, saltava l'uomo, tirava le punizioni, non le tira più a Firenze, metteva le punizioni all'incrocio dei pali, fisso da fuori. E questo è un ragazzo introverso che si è un po' perso, se riesce l'allenatore a riaccenderlo è ottimo. Non so se ci si fa a Firenze, ma non credo che nessuno arrivi a dare i 20 milioni. E questo è il vero problema.
0: No. In questo momento no. Te puoi sperare in questi famosi prestiti con onerosi, allunghi il brodo, abbassi il valore del giocatore, aumenti l'ammortizzamento del giocatore. Ma...
7: Però Luca, su piccoli ci vedo un senso. Alla Lazio, per un milione
0: bravo,
7: più 20 milioni di riscatto, il problema lì è il milione. Lo Tito vuole gratis e
0: no,
7: te lo riscatta.
0: Fai, prendi un milione
7: però, e 20 di riscatto è perfetto.
0: Allora, ammortizzi un altro anno di un ingaggio di un costo folle
7: e lo vedi su in una squadra di un livello importante e lo misuri. Se fa 20 gol e loro lo riscattano, ti mangi le mani, ma lo misuri e molto probabilmente lo ritrovi come ritrovi Comuzzo, perché è difficile che paghino poi queste squadre per le cifre. Gudmundsson, all'età che ha, che va per i 28 se non l'ha già compiuti, il prestito è più complesso. Gudmundsson dovresti riuscire a monetizzare, anche 15-18, però dovresti riuscire a monetizzare, oppure da domani inizia a saltare l'uomo e non a saltarlo, a fare due tocchi in più sempre, a rallentare il gioco, a aspettare che gli facciano fallo, ritorna determinante come è stato in parte in un ruolo diverso anche nel primo anno, come diceva Marco giustamente, certo. E allora Gudmundsson è ancora lì nelle rotazioni, vorrei un altro forte insieme, non lo vorrei.
0: Marco, stiamo arrivando alla chiusura, ti chiedo quanti sarete del tuo gruppo a domani a vedere il Real?
8: Allora, saremo 15, di cui 7 sul nostro da 9, abbiamo quindi ancora due posti. Tra l'altro,
0: quindi andate, chiamate Baratti Stusa
7: su Facebook, lo trovate,
0: ragazzi, lo trovate, prenotatevi, saltate al volo, vale la pena, saltate al volo e poi
8: la sveglia presto alle 6, poi si va in Nata a recuperare il furgone e poi raggiungiamo una casa nel bosco che abbiamo recuperato lì in Austria dove dormiremo al fresco e poi invece scenderemo a Klagenfurt dove invece le temperature saranno simili alle nostre, purtroppo.
7: Marco, l'ultimo Real Madrid-Fiorentina 1-2, gol decisivo di Mario Gomez, quindi
0: era in Polonia se non sbaglio
7: ed era il 2014 o 2013,
8: lì si sognava,
0: ti garantisco,
8: è un'altra squadra, ho visto giusto oggi i riflessi filmati di quella partita, ma diciamo che anche questa che abbiamo adesso è fatta di scommesse, come lo era anche quella di quell'anno lì, ecco. Poi c'erano anche tanti bravi che si sono confermati.
0: Lì si era provata a vincere, ragazzi, si era provata a vincere, ma purtroppo lì c'è la fortuna, ci ha girato le spalle. Un grande abbraccio.
8: Si infortuna sempre il bomber quando dobbiamo
0: esatto. Ora speriamo basta.
7: Quell'anno lì tutte e due,
0: pensa, noi si partì con quel tridente che era
7: Quadrado,
0: Gomez, Pepito Rosso, prima partita credo fece 4-5 gol a Genova, poi si giocò in casa col Cagliari, si ribatte il Cagliari e da quel momento non hanno mai giocato tutti e tre insieme, mai più, e quella era stata fatta per vincere. Grazie a Marco Baratti, un grande abbraccio,
8: grazie a voi,
0: complimenti, grazie.
8: One.
0: Grazie, due posti, dai,
7: andiamo,
0: chiamate,
7: su, scrivete,
0: montate al volo. Che devo dire, grazie ad Andrea Bruno Savelli, per me è un onore, un piacere straordinario, tra l'altro quando c'è lui non si fa a te, vola, guarda, continua a arrivare i messaggi, quindi grazie a tutti voi, saluto gli amici di Lady Radio, la programmazione continua con tutto ciò che è Firenze, ma anche musica, cronaca, e dalle 18 torna la Fiorentina con le bombe di Leonardo Petri. Noi lasciamo a Nick e Nick, Niccolò Sante, Niccolò Ceccarini il microfono, perché il mercato passa da Radio Firenze Viola, quindi vi racconteranno tutte le ultime notizie, Mastantuono è la notizia del giorno. Siamo arrivati a venerdì anche qui in un lampo, domani ovviamente grande programmazione dedicata all'amichevole Correal per Palla al Centro, l'appuntamento è lunedì, buona serata a tutti.

0: Se Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi da lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
3: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Siamo alla vigilia del grande appuntamento, della grande amichevole della Fiorentina domani contro il Real Madrid. Non sarà una squadra stellare quella spagnola di domani, visto che molti big saranno ancora impegnati nelle loro ferie, e quindi sarà un Real Madrid magari un po' più rimaneggiato, un po' più alla portata della Fiorentina, ma resta il valore assolutamente suggestivo. Sarà una partita comunque attendibile, assolutamente attendibile per la Fiorentina, per verificare i progressi della squadra di Grosso, in attesa anche delle ulteriori amichevoli che ci saranno poi nei prossimi giorni, a partire da quella del 6 agosto contro il Deportivo. Per il mercato si continuano ad attendere gli esterni, ma oltre alla questione attaccante, che va assolutamente tenuta monitorata di ora in ora, con Ken che dovesse arrivare l'offerta giusta partirebbe, c'è Pellegrino che è la prima scelta per la Fiorentina, il giocatore scelto ormai dalla Fiorentina in caso di sostituzione di Ken, ma domani, tornando alla partita con il Real Madrid, ci sarà probabilmente anche la possibilità di approfondire il discorso relativo a Mastantuono, perché comunque c'è il sogno Mastantuono. Il Real Madrid ha deciso di cedere questo giocatore in prestito, meglio se in Europa, anzi l'intenzione del Real è proprio quella di cederlo in Europa. Non c'è solo la Fiorentina in corsa, naturalmente per quanto riguarda le squadre italiane ci sono anche il Milan e la Roma, che naturalmente potrebbero offrire al giocatore anche una vetrina internazionale, però comunque la Fiorentina è in corsa. Vedremo se avrà gli argomenti giusti per convincere sia il Real che il giocatore. Ricordo intanto i numeri come sempre per intervenire, per mettersi in contatto con noi: 348 7513933, il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali, e 055 77 11 171 invece il numero per entrare in diretta con noi. Nel frattempo stanno scorrendo davanti al nostro monitor le immagini di Franco Baresi, che oggi ci ha lasciato all'età di 66 anni, una vera e propria leggenda del calcio italiano, un difensore che ha fatto la storia del nostro calcio, ha fatto parte di quel Milan stellare di cui è stato capitano, trascinatore, leader assoluto, non soltanto del Milan ma poi anche della nostra nazionale. Luciana Magistrato accanto a me, ciao Luciana.
5: Ciao, buongiorno, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: So se volevi aggiungere qualcosa su Franco Baresi, poi iniziamo naturalmente a parlare della Fiorentina.
5: Credo che chi ha vissuto, magari non i giovanissimi, ma insomma quelli della nostra età, piangono un grande campione, non solo del Milan ovviamente, una bandiera del Milan, ma anche della, della nazionale, insomma, chi ha vissuto l'82, anche insomma, il calcio successivo dell'Italia, un'Italia ovviamente importante, non può non piangere oggi Franco Baresi, insomma, al di là dell'età, che comunque era ancora molto, molto giovane, sì, quindi è sempre una perdita drammatica, però ecco, anche il calciatore, la persona che è stata un leader silenzioso, no? Lui credo che fosse un capitano che bastava l'esempio, bastava lo sguardo, non aveva bisogno di tante parole, non ricordo, guarda, neanche la voce, per dire, proprio perché è un leader silenzioso, e quindi è una grande perdita, ecco, per il calcio italiano a mio avviso.
2: E allora parliamo adesso della Fiorentina, dicevo, di questa amichevole, sì, che è alle porte con il Real Madrid, ma soprattutto parlando di mercato, perché comanda sempre il mercato, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, c'è grande curiosità di sapere cosa potrà succedere, se domani potrà esserci magari un'apertura ulteriore da parte del Real Madrid nei confronti della Fiorentina.
5: Ma io credo che comunque questa amichevole, ma sai che le amichevoli poi le fanno soprattutto, no, gli altri reparti, non necessariamente i direttori tecnici, i direttori sportivi, scusate, però questa, quell'arrivo di Valdepeñas, l'amichevole, sono tutte magari corsie preferenziali, no? Strade già aperte dalla Fiorentina per parlare anche di Mastantuono. Certo è che è forte anche il Milan, mi sembra, anche leggendo i giornali ho visto che anche insomma da Milano sono abbastanza sicuri di questa di questo giocatore. Certo è che il Milan, oltre alla piazza che è, ma anche una vetrina internazionale che può fare la differenza per un giocatore. Credo che negli ultimi minuti abbiamo letto, no, di un discorso sul riscatto, che c'è,
2: sì,
5: l'apertura.
2: Sul diritto di riscatto.
5: Ecco,
2: sì.
5: Allora a quel punto un diritto di riscatto può anche essere utile, essere a favore della Fiorentina, perché propone al giocatore un percorso, no?
2: Sì, poi bisogna vedere a quanto viene fissato.
5: Sì, certo, però al giocatore tu proponi un progetto, ecco, anche a più lunga scadenza. Se invece tu lo prendi in prestito, deve arrivare in prestito secco, cioè che gliene frega il giocatore se tu hai un progetto importante, magari guarda solo al fatto che tu non sei in Europa. Poi invece, sempre a favore della Fiorentina, può esserci però il fatto che qui magari ha la sicurezza di giocare, la certezza di giocare, che al Milan, alla Roma per esempio, cioè magari c'è più concorrenza e allora sarebbe più difficile ritagliarsi uno spazio importante, e questo può invece andare a favore della Fiorentina.
2: Sì, sì, certo, anche questo è un discorso assolutamente da prendere in considerazione.
5: L'importante è che allora il Real, no, lo manda in prestito, è pronto a cederlo addirittura, sì, con il riscatto, se sono vere, sì, poi approfondiremo in seguito. Che significa? Che forse quel ruolo, lui nasce trequartista, quindi quel ruolo da esterno forse non riesce a esprimersi al meglio, cioè va anche capito questo.
2: Può darsi, però insomma, di fronte
5: bravo
2: ad un talento del genere, certo, non mi starei a fossilizzare sul ruolo. È vero che deve essere funzionale, ci mancherebbe, però insomma poi magari vedo di trovarglielo, ecco, se è veramente un fenomeno vedo di trovarglielo il ruolo.
5: Magari abbiamo cambiato grosso a

0: lì te l'hanno proposto quel piatto e quindi c'era.
1: Ma guarda, ma lì dovevamo capire subito, Lorenzo, che stavamo incappando in qualcosa di gravissimo.
0: Sì.
1: Cioè, già a cominciare dal mangiare, il trattamento successivo maleducato del Watford è stata soltanto una logica conseguenza.
0: Sì, sì. Tra l'altro oggi ho letto anche un pezzo durissimo della Nazione, tu lo avevi già fatto ieri su FirenzeViola.it, ce l'avevi raccontato come stavano le cose, come stavano andando le cose, il trattamento che avete ricevuto, e oggi anche sulla Nazione è stato ribadito il concetto.
2: Sì, ma ci vogliono le spalle grosse, Andrea, per fare il nostro mestiere, quindi abituati a non è sempre rose e fiori.
0: Però non è che
2: mestiere.
0: Non è che si può far passare tutto sotto silenzio.
2: No, certamente, ma infatti lo abbiamo denunciato, no?
0: Sì. Che cosa è successo questa mattina per quanto riguarda l'allenamento della Fiorentina, Andrea?
1: Ma guarda, rifinitura della squadra in vista del Real Madrid. La Fiorentina oggi ha concluso con questa seduta mattutina che è terminata veramente da un quarto d'ora al massimo le sue giornate di lavoro qui in Inghilterra. Nel pomeriggio è prevista la partenza grazie, tra l'altro ringrazio un ascoltatore perché mi ha mandato tramite la regia una correzione su quello che sarà l'aeroporto di partenza della squadra, nonostante il posto dove mi trovo, Teddington, sia veramente vicino all'aeroporto di Heathrow. La Fiorentina non partirà da lì, ma partirà dall'aeroporto di Biggin Hill, che è uno dei numerosi aeroporti presenti nell'immensa Greater London, cioè la Grande Londra, ed è un aeroporto da cui partono i voli charter privati. Partirà alle 15.30 ora locale, quindi alle 4.30 italiane, e poi è previsto l'arrivo a Klagenfurt alle 18, chiaramente ora locale, che è anche la stessa ora di Firenze.
2: Pensa che noi ne abbiamo solo uno, Andrea, di aeroporto e chiuderà, sì, e di notte è anche chiuso, tra l'altro, pensa.
1: Esatto. Sì, infatti stasera sono un po' preoccupato perché il mio volo arriva a Firenze, se tutto va bene, alle 23.10.
0: Sì.
1: Quindi se ci fosse un minimo ritardo,
2: sì, forse
1: mi sa che mi fanno fare scalo. Speriamo Pisa, se no Bologna, sì, quindi sì. Insomma, potrebbe cambiare le cose. Comunque staremo
0: a vedere. La certezza, Andrea, è che sabato e domenica ti chiudi in casa, aria condizionata a palla, e guai a chi ti disturba, giusto?
1: Ah, questo è poco ma sicuro. Mi guarderò naturalmente la gara di domani, certo, con il Real Madrid, certo. Questo è poco ma sicuro. Ma guai a chi mi disturba, non rispondo a nessuno, o se rispondo a qualcuno lo tratto male.
0: Ecco, quindi state attenti. E per quanto riguarda invece il mercato, ecco, che cosa si respira intorno a Ken, se ci sono delle ultimissime novità, se hai captato qualcosa di nuovo intorno a lui, o se invece insomma si continua a navigare a vista?
1: Ma allora, non ci sono rilevanti novità sul conto del calciatore. Io veramente ho la sensazione che quando Fabio Paratici e quelle persone a lui vicine ha indicato l'ultima quindicina di agosto come il momento in cui può accadere di tutto, e beh, insomma, secondo me alludeva anche al futuro del centravanti viola, nel senso che se davvero il Como è interessato a questo calciatore, se davvero vuole iniziare una trattativa di compravendita per lui, lo farà, ma soltanto a periodo di mercato in conclusione, perché è lì che si fanno anche ormai grandi affari. Quindi lui comunque lavora, sta bene, ti dico la verità, l'ho rivisto tra ieri e oggi molto bene, molto più sicuro di sé, dei suoi mezzi, l'ho visto proprio esultare. Cioè, abbiamo fatto un pezzo stanotte su Firenze Viola proprio sul centravanti della Fiorentina. Non lo vedo pensieroso, ecco, mentre vedevo per esempio totalmente con la testa da un'altra parte Comuzzo, l'abbiamo detto, e infatti poi si è consumato il suo passaggio al Torino in questi giorni. Sul conto di Ken, ti devo dire che lo sto vedendo assolutamente concentrato e coinvolto nella squadra, quindi senza particolari scossoni o cose che lo possano riguardare. Certo, naturalmente si tratta di un giocatore che prima o poi potrebbe vedersi, non dico crollare la terra sotto i piedi, però insomma dovesse trovare a fare una scelta importante, lasciare la città che lo ha rilanciato nel grande calcio e affrontare un'avventura nuova, magari sicuramente più bella e più affascinante perché porta la Champions in dote, però lasciare una città dove ha messo le radici e alla quale è molto legato. Però al momento grosse novità non ce ne sono sotto l'aspetto del campo. Ti ripeto che ha lavorato molto bene oggi con i compagni, ha sempre questa fasciatura nera alla tibia destra, questa ormai non lo lascerà penso mai più, c'è sempre lo staff tecnico di Grosso che lo monitora, però

0: livello di condizione e di risposta sul campo lui al pari dei compagni, e domani, concludo, sarà, penso, senza grossi problemi titolare contro il Real Madrid.
1: Poi lascio la parola a Luciano Magistrato. Prima però un messaggio curioso da parte del Bomber Viola al 348 753 933, in riferimento al discorso che facevamo prima sul rientro di Andrea Giannattasio dall'Inghilterra. Dice Bomber Viola: basta che Andrea non faccia come Paolo Villaggio nel film Banzai, che sbaglia aereo e invece di arrivare in Canada vestito da inverno si trova in Thailandia al caldo, dove ha un sacco di problemi e lo rincorre pure la mafia thailandese.
0: Sì, oddio, io passerò dai 26-27 casi, sì, di qua ai 40 di Firenze. No, direi che mi può andare soltanto meglio se sbaglio destinazione, ecco, perché sì, non so cosa c'è di peggio dei 40 gradi di Firenze.
1: No, no, in effetti sì, è proprio così. Luciana, vai con le tue considerazioni con Andrea Giannattasio.
2: Sì, volevo capire invece come stanno Chimenez e Brescianini, che aveva preso una botta, no? Quindi diamo anche un aggiornamento, se sì, domani giocheranno secondo te, se insomma sono a disposizione, se si stanno allenando.
0: Guarda, Brescianini l'ho visto perché si è allenato in maniera individuale con il preparatore Mazza per tutto il tempo della mattinata di oggi, però ha fatto lavoro di corsa, prima con le scarpe da ginnastica, poi con quelle da calcio, quindi diciamo che non ha forzato di tanto, soprattutto non ha mai ripreso a lavorare con il pallone e con i compagni. Non è una cosa grave, così come avevamo inteso già l'altro ieri dopo la partita con i Watford quando si è fatto male, però per domani è sicuramente fuori causa.
2: E quindi chi scusami, finisci.
0: Io penso giocherà a Ranieri, sinceramente.
2: Perché comunque Valdepeñas non ha ancora transfer, non c'è l'ufficialità, quindi non è che si può rischiare proprio contro i suoi ex. Poi se dovesse arrivare in tempo, magari lo fanno giocare, lo fanno debuttare.
0: Sì, sì, mi diceva la Fiorentina che l'ufficialità in teoria può arrivare anche oggi, perché insomma è questione veramente di...
2: Sì, era atteso già ieri sera, quindi...
0: Ecco, quindi da domani, volendo, lui può, se la Fiorentina, a parte domani la Fiorentina non fa niente, perché non si allena, la Fiorentina arriva in albergo di Klagenfurt stasera, domani sta un po' in camera, risveglio muscolare, e poi alle 18 si gioca, quindi trasferimento allo stadio alle 4:30, quindi non è che abbia grosse cose da fare. Di sicuro dopo i giorni di riposo credo che la Fiorentina gliene concederà uno se non due, prima di riprendere a lavorare al Viola Park. Dal 3 di agosto la società, scusatemi, il giocatore a quel punto potrà lavorare con i compagni, ecco, non ci saranno più problemi ostativi di nessun tipo. Per quanto riguarda invece Jimenez, non l'ho visto perché ha questa sindrome influenzale, in realtà è un fortissimo raffreddore, io penso che sia tutta colpa di queste aree condizionate. Poi qui il tempo cambia rapidamente, fa fresco, fa caldo, oggi si sta benissimo per esempio anche al sole, perché non è un sole fortissimo, quindi si sta bene, però ecco, penso che abbia preso una frescata e quindi non...
1: quell'area condizionata a cui però tu non rinuncerai.
0: Mai, assolutamente no, anche perché la gestirò con attenzione e con parsimonia. Mi preoccupa il fatto che quando questa sera metterò piede in casa attorno a mezzanotte e troverò una casa che è rimasta chiusa per 9 giorni e quindi sarà un forno crematorio probabilmente.
1: Sì,
2: no,
1: però...
2: magari se hai tenuto tutto tappato, comunque un po' di fresco,
1: insomma, fresco.
2: Sembra... No, lo dico perché ieri poi rientrando a Firenze ho trovato caldo, ma insomma avendo tenuto tutto chiuso un po' di freschino c'era, dai.
1: Vabbè, bisogna vedere qual è, cosa intendi per fresco. Comunque, tornando al mercato, c'è Fede Ascandicci che ci chiede: Mastantuono e Noah Lang arrivano, grande Giannattasio, non fare risse se no ti daspano.
0: Allora, Mastantuono io credo che sia un giocatore che, di cui domani il direttore sportivo Paratici, che è atteso a Klagenfurt, parlerà con i dirigenti del Real. Io ho pochi dubbi sul fatto che quella sia un'occasione buona per confrontarsi, per approfondire la situazione del calciatore. Gli uffici tra la Fiorentina e il Real sono ottimi, lo erano già anche in passato, perché mi ricordo altre amichevoli fatte con il Real Madrid ai tempi dei Della Valle, ma lo sono a maggior ragione adesso.
2: 16 agosto credo, 14 agosto, era un ferragosto insomma.
0: Allora si giocò il 16 agosto a Varsavia, poi mi ricordo anche il trofeo Bernabeu a fine agosto con la Fiorentina che era andata in vantaggio, poi perse 2-1 con un gol di Cristiano Ronaldo. Forse addirittura fece gol Davide Astori, ovvero tu o Davide Astori, non ricordo, era il 2017.
2: Non la ricordo.
0: non so se nel 2017 la Fiorentina perse, ci fu la polemica che non c'era nessun dirigente Viola tranne Sandro Mencucci, insomma mi ricordo ci furono delle polemiche molto accese per quella partita, era a fine agosto 2017, sì, la Fiorentina andò in vantaggio quasi subito e poi perse 2-1, fece un grandissimo gol CR7 e poi appunto l'episodio di domani pomeriggio che sarà appunto, stavo dicendo, l'occasione per Paratici per approfondire Mastantuono. Io
1: Veretù, Andrea, sono andato a controllare, ecco. Gli altri gol furono segnati da Borja Mayoral e Cristiano Ronaldo.
0: Vedi, mi ricordavo. C'era sicuramente però Davide Astori in campo, tra l'altro purtroppo sarebbe stata la stagione che avrebbe portato alla sua scomparsa.
1: Sì, il 4 marzo del 24 agosto del 2017.
2: Vedi.
0: Esatto, sì, mi ricordavo. Io ero
2: ritiro
0: ancora
2: di Viola, insomma, che ha potuto
0: ero
2: fare.
0: La Gazzetta dello Sport, stavo facendo uno stage in quei mesi a Milano e me la vedi in redazione, mi ricordo quella partita. Comunque, a parte questo, sarà l'occasione per Paratici per parlare di Mastantuono. Io non credo che ci sia da convincere il Real Madrid, perché il Real Madrid, ripeto, si fida della Fiorentina, si fida di Paratici e non avrebbe problemi a dare anche questo calciatore chissà con quale formula, magari stavolta in prestito secco e basta, un giocatore del genere. Va convinto il calciatore perché c'è una lunga lista di pretendenti su di lui, al di là delle smentite della Fiorentina, perché anche la Fiorentina su Mastantuono aveva fatto pervenire un pizzino di smentita, però io so che la Fiorentina, se davvero il Real apre, ci si butta nella mischia. Ci si butta a testa fitta, a capofitto con Paratici, però a quel punto lì deve essere bravo il direttore sportivo a convincere il calciatore o il Real Madrid, forte dell'amicizia con Paratici, a toccare le corde giuste del 2007 per convincerlo a venire a Firenze. Io non vedo altre soluzioni, sinceramente, a questo scenario. È molto difficile, ma secondo me non è impossibile.
1: Ecco, poi naturalmente sarà oggetto di discussione Mastantuono, di approfondimenti nel corso della nostra trasmissione, con una serie anche di ulteriori collegamenti, visto che il nostro ascoltatore Federico Scandicci citava anche Noah Lang. Hai degli aggiornamenti particolari sul calciatore del Napoli?
0: Ma leggevo un articolo della Gazzetta dello Sport su di lui l'altro giorno, in cui si parlava di un Noah Lang che poteva essere rivitalizzato dalla cura Allegri. Quindi io credo che in questo momento Noah Lang sia molto più indietro rispetto ad altre soluzioni offensive. Ripeto, in questa fase, poi ne parlavo prima con Pietro e Fabio durante Chi si compra, la lista della spesa, chiamiamola così, della Fiorentina, si aggiorna continuamente, esatto. con anche profili che escono e poi rientrano, perché quando ci spiegava il direttore Goretti l'altro giorno, quando abbiamo preso un caffè con lui qua, quando la Fiorentina inizialmente ha smentito Ulai, era veramente uscito dai radar della Fiorentina, non è che smentivano perché volevano smentire.
1: In quel momento era uscito, salvo poi tornare ad essere un obiettivo.
0: Esatto, e poi è arrivato, lo stesso Goretti ci ha raccontato con sommo stupore gli acquisti di Ulai e di Attà. Cioè io non avrei mai creduto che Fabio potesse fare questi capolavori, cioè comprare questi giocatori qua, perché sono giocatori clamorosi, ecco, in particolar modo mi è parso di capire che il direttore Goretti sia un grande fan di Attà in modo particolare, dice un giocatore straordinario per quelle che sono le sue doti e insomma per quello che è il nostro status in questo momento. Quindi insomma, per dire, se questa è la considerazione che Goretti ha del suo riferimento nell'area tecnica, e se la Fiorentina nell'ottica di Goretti è riuscita a fare questi colpi, perché non credere che possano arrivarne altri di questo tipo? Magari un altro solo, perché la Fiorentina ha spesi tanti di soldi fin qui, però un grande nome là davanti può arrivare sicuramente.
1: Comunque, ecco, a proposito di Ulai, possiamo aspettarci lo titolare domani contro il Real, secondo
0: sì.
1: te?
0: Sì.
1: Il fatto è rimasta a riposo praticamente contro il Watford.
0: Esatto, sì, la Fiorentina ci ha detto che è rimasto fuori per gestione e quindi noi abbiamo fatto 1+1 e pensiamo che sarà Fagioli magari a riposare. Fagioli che tra l'altro è passato proprio adesso accanto a me, la squadra sta ultimando veramente le ultime cose, ora farà la doccia, mangerà e poi partirà, sarà magari Fagioli a riposare e ci sarà Ulai a fare il play, anche se in realtà contro i Watford il play aveva fatto Mandragora. Però l'idea che abbiamo noi qui da Teddington è che la formazione di domani prevede un centrocampo a tre. Io penso che si giocherà ancora 4-3-2-1 per forza di cose, perché non ci sono esterni e Jimenez è ancora fuori, quindi secondo me la mediana sarà con Fabian, Ulai e Ndur, che tra i centrocampisti quello che ha giocato un po' di meno, quindi dovrebbe essere composto da questo terzetto.
2: Quindi per la gioia di Fagioli, che arriva all'amichevole con il Real e lo fa sedere.
0: No, magari lo magari fa entrare nel secondo tempo.
2: Ecco, esatto.
1: Senti, invece in difesa, visto che stiamo parlando di formazione, chi giocherà secondo te dal primo minuto?
0: Ma prima Luciana chiedeva del terzino sinistro, io ribadisco il nome di Ranieri, sì. A meno che non decida di far giocare il giovane Perrotti, che ha fatto per carità un bellissimo ritiro tra figli dalla Parca e qua, ma partire con Perrotti contro il Real magari è un po' così azzardato, quindi direi Ranieri a sinistra, uno tra Fortini e Dodò a destra, perché se dobbiamo valutare la formazione sulla base del minutaggio penso che potrebbe veramente giocare Fortini subito, anche se ieri faceva capire di avere dei problemini al flessore, però ha comunque lavorato benissimo oggi con la squadra, facendo anche le prove tattiche, quindi vuol dire che sta bene. E centrali direi Dragusin e Vieri, non ci sono alternative a meno che non si voglia provare il giovane Cospo, ma giocatore fuori completamente dai progetti della società, quindi direi che non rientra secondo me. Per il resto davanti, come detto, Attai, Gudmundsson, che sono stati gestiti a Watford, e davanti Ken, sì. Se non ci sono sorprese toccherà molto Ken.
1: Luciana?
2: No, stavo riflettendo appunto, cioè è già indicativa, no? Cioè la squadra che tu fai giocare con il Real magari è quella più in questo momento, quella dei titolari, se di titolari si può parlare quando manca ancora mezza squadra dal centrocampo in su, insomma, o comunque tutto l'attacco, le fasce non sono ancora ben chiare, e altrimenti non si può pensare a un Fortini esterno, esterno alto, come è stato proposto già durante qualche amichevole?
0: Può darsi, è tutto in divenire, però io, se devo seguire la logica di Grosso, che contro i Watford aveva le stesse problematiche di domani, anzi ne ha una in più perché ha un ricambio in meno sulla fascia sinistra in difesa, secondo me Fortini se lo tiene per fare il terzino, sinceramente. Certo. Ecco, Valdepeñas non può giocare, lo sapete, quando anche arrivasse entro oggi ufficialità mi sembrerebbe un po' strano vederlo in campo,
2: certo,
0: sicuramente
2: non subito pronti minuto. E via, certo.
0: Comunque, insomma,
2: è out, certo, sì.
0: Comunque lui ora è qui a Teddington, è rimasto in camera, anche perché insomma non può stare con la squadra legalmente da un punto di vista burocratico finché non c'è l'ufficialità, e poi appena sarà tutto ok potrà ovviamente stare con il gruppo, lavorare e giocare e rendersi disponibile per Fabio Grosso, che insomma credo sia molto molto contento di avere finalmente un ricambio sulla fascia sinistra di un certo spessore.
2: Comunque quando hai l'autorizzazione del club cedente non è che c'ha la rogna il giocatore, nel senso ci può stare con il gruppo, è ovvio che poi non puoi giocare credo neanche le amichevoli ufficiali, insomma.
1: Comunque
0: sì, è vero.
1: A proposito di Valdepeñas, stavo controllando
0: Lorenzo e Luciana. Mi date 30 secondi che saluto i colleghi Sardelli e Zecchi,
1: certo,
0: che
1: certo.
0: stanno andando, perché loro devono
2: salutali anche
0: devono andare in Austria, certo. E quindi
1: no dico a proposito di Valdepeñas, poi torniamo tra 30 secondi, tra un minuto, quando sarà con Andrea Giannattasio per le conclusioni con lui. Valdepeñas è il quinto giocatore che arriva alla Fiorentina dal Real dopo Mijatović, Portillo,
2: me lo ricordo,
1: Odriozola e Jovic.
2: Ah già, Jovic l'abbiamo rimosso ovviamente perché non ha lasciato un grande ricordo, anche se insomma ci abbiamo
1: Qual
2: sperato tanto.
1: Qual è il giocatore che ti ha lasciato il miglior ricordo?
2: Odriozola, anche se poi non ha avuto quel futuro.
1: Sembrava che potesse avere una carriera più importante e più lunga alla Fiorentina, sì.
2: No, ma non solo nella Fiorentina, anche come sua carriera,
1: sì, sì,
2: sua,
1: certo, insomma, però so, per quello che aveva fatto la Fiorentina, poi quando è andato via lo si rimpiangeva, no? Perché certo, comunque era riuscito non immediatamente ma col passare del tempo a imporsi, a diventare quel giocatore anche decisivo,
2: diciamo, anche per la personalità che ha dimostrato, sì, per l'attaccamento subito, sì, sì, questo feeling che c'è stato, certo, non certo, solo dal punto di vista tecnico, e lì forse qualcosa avranno intravisto anche, sì, i nostri dirigenti, che non era proprio Roma, però insomma era un buon giocatore, almeno così sembrava in quel periodo.
0: Ricordiamoci dal dove nulla, eravamo.
2: Dal nulla riappare.
1: Sì, sì, è tornato.
2: Andrea.
1: Certo, beh, dal nulla, insomma, no, ha salutato chi doveva salutare, poi di nuovo vi conosco.
0: Ricordiamoci dove eravamo la prima sera Fiorentina di
1: Odio Zola. Guarda, stavo per dirlo, sì, sì, sì.
2: Era il 27 agosto, me... quindi?
1: Sì.
2: Voi sapete, ve lo dico io, il 27 agosto è il mio compleanno, per cui in genere li porto a cena, diciamo così.
1: Eravamo in un nostro ristorante di Firenze,
2: proprio del centro,
1: del
2: sì,
1: centro, sì, sì, sì.
2: 13 gol,
0: e lì ci,
2: dire,
0: ci trovammo in una situazione molto particolare, perché c'era Odrio Zola con la sua famiglia, poi arrivò, mi sembra, Gio Barone,
1: sì,
0: con altri dirigenti, e forse arrivò anche Nico Gonzalez
1: con Alessandro Moggi,
0: con Alessandro Moggi,
2: sì, sì, esatto, Nico, sì, comunque c'erano Alessandro Moggi e un altro suo collaboratore che erano lì,
0: sì,
2: quindi
0: sì, sì,
2: cioè una serata che doveva essere per il mio compleanno si trasformò in una serata di lavoro,
1: la serata di Odrio Zola
2: alla fine, sì, e abbiamo anche fatto la foto con Odrio Zola, dai, quella c'è,
0: sì, è vero, è vero, sì, sì,
2: anche
0: sì,
2: con
0: sì,
2: Michele, sì, c'era Michela, sì, Sara, sì, mi, insomma eravamo,
0: sì, sì, sì, un, e la cena fu offerta, ricordiamo che la cena fu offerta gentilmente
2: non, sì, da me.
0: No,
2: comunque lasciamo, andiamo,
1: comunque, no, andiamo avanti, no, dicevo di questi giocatori che hanno preceduto Valdepeñas e sono arrivati dal Real Madrid: Mijatović, Portillo, Odrio Zola, Jovic. Io sono legato di più a Mijatović, francamente, perché in quel momento arrivò come giocatore che doveva davvero alzare il livello della squadra, squadra che aveva partecipato in Champions con Trapattoni allenatore, e soprattutto arrivava dopo che aveva segnato un gol decisivo nella finale di Champions contro la Juventus, e quindi arrivava già come un idolo, perché addirittura ricordo, magari qualche ascoltatore non se lo è dimenticato, che dopo quel gol, non mi ricordo se di Mijatović, non mi ricordo se nel momento in cui arrivò alla Fiorentina o subito dopo il gol che segnò contro la Juventus, furono fatte proprio delle maglie celebrative per esaltare, insomma, questo momento particolarmente significativo per i tifosi della Fiorentina, quel gol di Mijatović contro la Juventus nella finale Champions. Tornando per le conclusioni da Andrea Giannattasio, Andrea, adesso quindi la Fiorentina è in partenza.
0: Sì, è in partenza, il programma prevede che adesso i Viola facciano la doccia e facciano le valigie banalmente, poi pranzo, e ripeto, alle 15:30 hanno il volo da questo aeroporto abbastanza vicino, quindi ancora c'è del tempo, credo che attorno alle 2 la squadra possa partire da qui. Io dico che rimarrò qua a Delesbury, che è questo meraviglioso centro sportivo, questo circolo dello sport alle porte di Teddington. Rimarrò qui fin quando posso, poi andrò a mangiare e poi con calma mi sposterò all'aeroporto di Gatwick, e io arriverò a Firenze alle 11, la Fiorentina, come detto, arriverà a Klagenfurt, sì, in Austria, credo che atterrerà a Graz e poi si sposterà in pullman a Klagenfurt. Attorno alle 6 dovrebbe essere in albergo, il programma prevede questo, quindi viaggerà con la squadra Alessandro Ferrari, che vedo peraltro qui vicino a me parlare con altri membri dello staff di Grosso, e ritroverà domani, presumo, appunto Fabio Paratici, come dicevamo, che sarà uno degli osservati speciali insieme alla squadra, insieme anche a Mastantuono, che credo qualche minuto con la maglia del Real la giocherà.
1: Meno male che che non c'era il VAR, dice Pinza da Campi, perché quel gol di Mijatović contro la Juve era in fuorigioco, ricorda anche Chris da Campi, e quindi comunque è una soddisfazione doppia, no? Invece, un gol decisivo, una finale di Champions contro la Juve in fuorigioco. E poi c'è sempre Pinza da Campi che dice: ma se non ci fosse Andrea, tutte le radio e le TV come potrebbero fare le trasmissioni? Grande Andrea, questo ce lo scrive appunto Pinza da Campi. Come si farebbe?
0: Ringrazio.
2: Sì, l'ho sentito più volte stamattina. E sì. Mi fermo qui, l'ho sentito più volte.
1: Poi ti chiedono.
0: Chissà cosa poteva aggiungere Luciano dopo questa frase sibillina. Ecco, mi sono un po' preoccupato.
2: No, intendevo una testata amica, ecco, l'ho sentito radio amica. Ecco.
1: Va bene. Quindi... E poi ti salutiamo con questo messaggio, Andrea, il messaggio di Andrea 61 a Milano, che ti chiede: ma hai sempre accanto dei figlioli urlanti? Che sottofondo si sente, in effetti.
2: Ma era un cigolio o era nulla? Mi sembrava più un cigolio, forse portavano via.
0: Io sto vagando in questi minuti nel bellissimo giardino di The Lansbury, e sono avvicinato anche prima al Tamigi. Ora in questo momento sono solo. Ci sono tanti bambini,
1: appunto,
0: qua.
1: Ti può capitare ovviamente di incontrare dei bambini,
0: certo,
1: che giocano e che urlano, sì, certamente. Va bene, Andrea, allora ti lasciamo la tua passeggiata sul Tamigi.
0: Va bene, vi ringrazio, ci sentiamo più avanti, tardi, anche sì, perché interverrò a parlare al centro. Guarda, c'è anche uno scoiattolo che passa in questo momento, molto carino, sì, perché questo è un posto veramente immerso nel verde, ci sono questi alberi direi secolari, e ci sono tanti scoiattoli, e ce n'è uno molto simpatico che adesso è sceso dall'albero per cercare da mangiare.
1: E allora ti ringraziamo e ti salutiamo dopo questa bella immagine, buon lavoro, buon proseguimento.
0: A voi,
1: grazie.
0: Sentiamo dopo.
2: Quando si dice, no?
1: Grazie,
2: carino, che animaletto carino, e poi ti azzanna al dito,
1: sì,
2: per quello,
1: sì, è vero, sì,
2: mi
1: sì,
2: veniva
1: sì,
2: da sorridere. Io invece sono alle prese con i caprioli che mi girano intorno a casa.
1: Cosa è successo? Ecco.
2: Ieri mattina, infatti, io sono arrivata molto presto perché avevo rimesso la sveglia quasi alle 7, quindi sì, non tardissimo. Ma alle 6 già avevo sentito delle urla terrificanti, perché tali sono. Era questo capriolo vicino casa che faceva questi versi. Quindi sì, ad ognuno i suoi animali, ma io, insomma, nonostante siano molto carini, poi gli animali selvatici non vanno.
1: Si fanno tenuti a debita distanza, spesso. Bob Viola ci scrive: a proposito di Mijatovic, ha lasciato poco il segno, solo 4 gol in 42 partite disputate, costò ben 17 miliardi di lire, ma solo per aver fatto il gol decisivo in Coppa Campione contro la Juventus sarà sempre un idolo per me. Gabriele D'Amestri invece ci scrive: Andrea è il mio idolo di Radio Firenze Viola per competenza e passione, ma aspettiamo il ciuffetto viola. Aspettiamo il ciuffetto viola di Andrea. Bene. Poi Sergio Dall'Elba, che in realtà è Sergio Dall'Impruneta, perché come abbiamo spiegato ieri si trasferisce soltanto nei mesi estivi all'Elba, dice che ha una richiesta
2: benestante, quindi insomma questa casa all'Elba.
1: Sì, ma ci va anche per lavoro. E ha una richiesta particolare per te, Luciana. È una domanda molto, molto
2: Sergio?
1: Particolare. Sì. Non fa male che forse non ti aspetti,
2: Ma io poi mi riservo anche il diritto di non rispondere. Non è che poi.
1: Ti chiedi se gli fai una gag. Che giornata, ormai è storia, dice. Guarda, non è che me lo sto inventando. Guarda.
2: Che giornata.
1: Eccolo, io così abbiamo soddisfatto.
2: Cioè, mi costringo tutte le volte. Per me era molto naturale, no? Sì. Era il mio cavallo di battaglia sempre. Che giornata, quando le cose si mettono un po', diventano pesanti, sì, eccetera. E, ora invece mi costringono proprio, comprese le sigle di questo di questa trasmissione, lo spot di questa, sì, trasmissione, no? Sono stata costretta a dire che giornata, e quindi è un po' mi viene un po' meno spontaneo, sì, e naturale, ecco.
1: Sì, però dice Sergio, ormai è storia.
2: Sì, ormai sì, è un po' sul Perugino aretino, no, quella gilli un po' strisciata, sì.
1: E poi voglio tornare a parlare anche di Pellegrino adesso, perché comunque parlavamo anche ieri,
2: basta,
1: ma insomma,
2: parlare
1: questo giocatore,
2: i caprioli,
1: insomma, questo giocatore ormai la scelta mi sembra sia stata fatta da parte della Fiorentina, è il prescelto in caso di sostituzione di Ken. Poi si può discutere sul valore di questo giocatore, si può discutere se sia pronto, se sia in grado di diventare un vero e proprio bomber, perché comunque ha segnato 9 gol con il Parma. Bisogna vedere se magari in un'altra squadra che può creare più occasioni, che gioca un po' più all'attacco, ha messo che la Fiorentina giochi in maniera così forte all'attacco, possa diventare un bomber, possa diventare un giocatore affidabile dal punto di vista della continuità delle reti. Questo è un punto interrogativo.
2: Questo è un punto interrogativo, non è, insomma, un grande goleador. Io, ad esempio, la Nazione propone questo scambio, no? Piccoli
1: Pellegrino, che potrebbe andare in prestito come parziale contropartita al Parma,
2: e quindi Pellegrino sarebbe contemporaneamente a Ken.
1: Allora, sì, perché sai, magari dice, sai, Ken non so ancora, non ho la certezza, certo, possa rimanere, sì, così, sì, come, sì, possa partire, magari può partire tra un anno, allora intanto,
2: sì, sì,
1: mi
2: però
1: preparo.
2: Dicevo, appunto, dicevo che già questo scambio già mi convince di più, cioè prenderlo uno che non fa dei gol, il suo cavallo di battaglia, al posto di Ken, anche se Ken sappiamo e c'è un Ken prima e un Ken dopo, questo, sì, sì, certo, va chiarito, però insomma noi il sostituto di Ken ce lo immaginiamo come uno che possa segnare molto, e allora un po' mi lascia perplesso. Se invece dovesse arrivare al posto dei piccoli, arriva al posto di uno che ha avuto una stagione a disposizione, soprattutto quando si è fatto male Ken, e ha dimostrato anche lui di avere qualche limite, no?
1: Sì.
2: Lasciamo stare che l'anno scorso è stata una stagione tremenda, però nel momento in cui lui ha avuto più spazio, forse si era anche superato il momento più difficile. Sì. Ecco, questo mi sento di dirlo. E ha comunque fatto i suoi gol, però io mi aspettavo di più.
1: Certo, vorrei vedere,
2: quest'anno insomma, ha iniziato molto dimostrando molta voglia di esserci, eccetera, però insomma.
1: Però ancora presto per
2: esatto.
1: dire che si è già rilanciato, ci vogliono, sì, assolutamente altre riprove. Però per parlare di Pellegrino abbiamo la persona giusta in collegamento con noi, un grande ex attaccante del Parma, un simbolo del Parma. Sandro Melli, benvenuto.
3: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Ben ritrovato, insomma, ti ascoltiamo spesso anche con Alberto Di Chiara, con le trasmissioni con Alberto. Adesso ti vogliamo chiedere tutto su Pellegrino, perché la Fiorentina sembra aver fatto la sua scelta anche in caso di sostituzione di Ken, dovesse essere ceduto Ken, punterebbe su Pellegrino. E allora ti chiedo intanto se è già pronto per questo tipo di salto di qualità, se lo vedi come attaccante della Fiorentina pronto per diventare un bomber vero e proprio.
3: Ma Pellegrino è sicuramente un giocatore che ha che la porta la vede, ecco, è un vero attaccante, uno che comunque è finalizzatore di testa, credo forse che sia nel panorama, diciamo, del calcio, sì, italiano il più forte in assoluto di testa, concordo, perché di testa o la colpisce o la spizza o la devia in qualche maniera, comunque lui la palla la prende in aria, è molto bravo nel difendere il pallone. Diciamo che non ha una grande corsa, non è e tecnicamente deve migliorare tanto, però è un argentino che questo è, a me personalmente credo sia una qualità, perché gli argentini hanno uno spirito di loro proprio di natura, di voler crescere, migliorarsi e di cercare di diventare sempre più giocatori completi. Tutte queste caratteristiche ce li ha Pellegrino. È logico che deve trovare una squadra che proponga anche un tipo di calcio,
1: certo, che
3: dove
1: possa
3: si va molto sugli esterni, sì, e si crossi molto, perché se si fa un calcio, diciamo, più di fraseggio con attacco alla profondità, lui obiettivamente non ha quelle caratteristiche lì, ecco. Comunque, certo, dipende che tipo di calcio viene proposto.
1: Ecco, ma è più un vero e proprio attaccante d'area di rigore o è capace anche di uscire dall'area, dialogare con i compagni, giocare con la squadra?
3: No, quello fa più fatica a farlo, nel senso che non ha una grande tecnica, anche se sono convinto che anche col tempo la potrà anche migliorare, però non è proprio bravissimo nell'uscire, nel dialogare. È bravo a coprire la palla e a, diciamo, far salire la squadra, non tanto a farla ripartire, a farla salire è molto bravo, perché nel senso che si fa fallo, protegge il pallone, però diciamo che nel dialogo ha ancora qualche limite, dunque lui deve migliorare. Se vuol diventare un giocatore di un certo tipo, sono la velocità e la tecnica, sono due aspetti che deve migliorare. Magari sulla la velocità ormai forse è troppo tardi, sulla tecnica invece ha, secondo me, possibilità di migliorare tanto.
1: Ecco, c'è un nostro ascoltatore, Paolo, che dice: Pellegrino ha fatto 9 gol in una squadra che non passava la metà campo, insomma, comunque insomma, una squadra che non era super offensiva, se in grana da noi fa 20 reti. Sei d'accordo? E poi proprio in virtù del discorso che facevo in precedenza, bisognerà capire quali saranno le caratteristiche degli esterni offensivi della Fiorentina. La Fiorentina ancora li deve acquistare gli esterni, perché insomma, serviranno degli esterni che arrivano sul fondo e mettono dei cross per la testa di Pellegrino, più che degli esterni che si accentrino per cercare la conclusione o cerchino il dialogo con Pellegrino.
3: Ma è il discorso che ho fatto prima, cioè lui sicuramente qui a Parma ha ottimizzato tantissimo un lavoro, diciamo, offensivo, non proprio di, non c'è stata nel Parma l'anno scorso una mole offensiva importante. Lui comunque, nonostante questo, ha ottimizzato molto i pochi palloni che gli sono arrivati. Questo dunque va dato merito al ragazzo, perché è attento e concentrato, è sempre sul pezzo, magari anche nelle partite in cui non tocca molti palloni, comunque lui c'è, può essere determinante anche toccando pochi palloni. Questo l'ha dimostrato l'anno scorso e l'ha dimostrato anche in quei sei mesi l'anno prima. Sotto questo aspetto qua sì, però ripeto, lui ha bisogno di una squadra che butti dentro il pallone dagli esterni, lì diventa secondo me un giocatore veramente importante, altrimenti è un giocatore obiettivamente che può essere una prima scelta per una piazza come Firenze, ecco. Certo. Se fai un calcio di un altro tipo non lo vedo, ecco. Certo. Non è uno che dialoga, non attacca la profondità, perché non ha quella corsa importante, e dunque farebbe fatica la Fiorentina ad andare in gol con dell'attacco a profondità di Pellegrino, per dire.
2: Quindi non è il sostituto ideale per Ken.
3: Ken è tutto un altro uomo, ecco. Ecco, è proprio completamente un altro giocatore. C'è da fare un tipo di calcio per le sue caratteristiche. Dopo si può adattare, potrà cercare anche lui di migliorare, perché ripeto, io sono un grande amante degli argentini, perché credo che abbiano una mentalità, un modo di dentro di loro di voler crescere. L'ho visto
1: certo, noi abbiamo l'esempio di Batistuta a Firenze, arrivò che
3: io
1: grezzo tecnicamente,
3: io c'ho Crespo,
1: certo.
3: Dunque sono così, hanno uno spirito veramente
2: due
3: carino.
2: Nomi a caso avete detto appunto
3: che quando sono arrivati obiettivamente non erano proprio dei talenti buoni, però poi hanno fatto capire quello che sono diventati, ecco. Sì. Vedete, lui però secondo me mette sulla corsa, secondo me sulla velocità, io non credo che abbia più margini, perché non è più un ragazzino, non è vecchio, ma non è neanche più ragazzino. Sulla velocità secondo me non ha grandi margini di crescita, sulla tecnica invece secondo me può fare molto meglio.
1: Ecco, a Sandro Melli, che è collegamento con noi, voglio chiedere anche se c'è un paragone che possiamo fare magari con un giocatore del passato, del recente passato, anche del passato un po' più lontano, per quanto riguarda Pellegrino. Ti ricorda qualcuno in particolare?
3: Ti direi un Oliver Bierhoff.
1: Ah, certo.
3: Oliver Bierhoff, anche lui è arrivato qua, diciamo, non proprio come un talento puro, anzi, per certi versi anche un pochettino bistrattato all'inizio, che è cresciuto, che è migliorato, di testa aveva una grandissima qualità, sì. E poi anche lui si è un po' raffinato con i piedi, perché poi alla fine comunque non era quello sprovveduto di quando è arrivato in Italia, mi sembra fosse ad Ascoli, forse il primo anno.
1: Sì, poi Udinese, poi è andato anche al Milan dove ha vinto lo scudetto.
3: È andato al Milan, ha vinto lo scudetto, anche da protagonista, non è che l'ha vinto da gregario.
1: Sì.
3: Così mi viene in mente un giocatore del genere.
1: Certo. Luciana?
2: Si parla, alcuni giornali parlano anche di un possibile approdo di Piccoli al Parma, no? Tu come lo vedresti?
3: Ma è logico che, se devo essere sincero, io sono tifoso del Parma, mi tengo Pellegrino. Cioè.
2: Quindi ci guadagna la Fiorentina in un ipotetico.
3: Ma penso che la Fiorentina ci metta. Io parlo da tifoso, dunque non devo tirare fuori i soldi, non devo. Da tifoso mi tengo Pellegrino. Da società, se poi mi entrano anche dei soldi, fanno le loro valutazioni, ecco. È un punto di vista molto diverso quello del tifoso e quello dell'amministratore delegato.
1: Certo. Senti, invece invece, facendo un passo indietro, sei rimasto sorpreso dal mancato apporto positivo da parte di Somma per la Fiorentina, tanto che poi è stato ceduto in prestito a gennaio al Bologna
2: e ora potrebbe finire a Venezia. Venezia, tra l'altro.
3: Ma io qua l'avevo detto, perché qualche altra volta emettenti, diciamo, vostra, forse anche voi, mi avete chiesto un po'. Somma è stato un giocatore, a mio avviso, sopravvalutato, perché a Parma non aveva mostrato tutto quel valore lì, a livello proprio di... È un giocatore che ha corsa, ha forza, ma qualità poche, poco inserimento in ambito, diciamo, dentro l'area di rigore, di testa non colpisce mai la palla. Cioè, era un giocatore che da noi ha fatto anche abbastanza bene, non dico anche dei buoni periodi, cioè ha fatto dei discreti periodi, veramente con forza e gamba ce n'era tanta, campo aperto, però poi aveva parecchi. Detto questo, non che fosse un giocatore, diciamo, scarso, però non da quel valore lì, ecco, mi ha un po' sorpreso il valore dato al ragazzo.
1: 15 milioni, sì, valore economico,
3: sì,
1: anche.
3: Mi dà il valore economico, sì. Mi ha sorpreso obiettivamente. Poi sai, quando tu arrivi con un valore economico così e devi dimostrare qualcosa che non hai...
1: Certo, diventa ancora più difficile, sì. Sì, anche da un punto di vista psicologico ti senti addosso.
3: Ovviamente lui ha anche sofferto questo. Sì. Poi ha beccato anche un'annata un po' sfortunata. Firenze, diciamo, difficile che faccia una stagione, cioè difficile, farà una ogni 40 anni di stagioni di quel tipo lì, la Fiorentina. Dunque, obiettivamente è stato anche sfortunato.
1: C'è dubbio. Sì. Ricordo Melli, dice Pinza da Campi, nostro ascoltatore, il primo anno del Parma in Acchi, a Firenze vinse 2-1, gol suo, sbaglio. No, è giusto, è vero?
3: 3-2, 2 gol.
1: Quindi, insomma,
2: io lo ricordo invece anche nel Perugia, che allora ero a Perugia e quindi me lo ricordo.
1: Certo, anche.
2: A Perugia.
1: Anche a Perugia, sì. Poi c'è chi chiede a Sandro Melli, David, se può assomigliare Pellegrino a Jan Koller, ex centravanti della Repubblica Ceca.
3: Sì, nel senso che qualcosa c'ha, sai, è quel tipo di giocatore lì. Adesso penso che anche voi comunque l'abbiate visto.
1: Sì,
3: un giocatore,
1: certo.
3: Forte fisicamente, alto, strutturato, di testa fortissimo, cioè questo ve lo garantisco, di testa è fortissimo. Cioè io ieri ero a Pinzolo a vedere l'amichevole del Parma, sì. Parma-Arezzo, non che lui abbia fatto comunque il ritiro, obiettivamente poi ci sono i carichi, poi quelli che sono pesanti ci mettono un po' di tempo a entrare in forma, però 3-4 palloni in aria di testa li ha colpiti, li ha spizzati, li ha girati, cioè di testa è fortissimo.
2: Avete giocato anche voi, no? Ho visto.
3: No, abbiamo fatto una comparsata, siccome il Parma devo dire che sta facendo un progetto abbastanza bello, dove ha portato a Pinzolo la prima squadra, l'Under 20, una squadra, diciamo, di special, che sono ragazzi, diciamo, che hanno qualche problematica, e poi ha portato noi, che abbiamo altri tipi di problematiche che la vecchiaia, e dunque sta facendo questo tipo di progetto bello, dunque ci hanno presentato sul palco, eravamo io, Fausto Pizzi, Gigi Apolloni e il mister Nevio Scala.
1: Non c'era Alberto Di Chiara?
3: Alberto Di Chiara è in vacanza a fare il figo ad orso nudo, con l'occhiale, con il cappellino, con la scarpetta giusta. Adesso l'abbiamo fatto la videochiamata stamattina insieme al ministro, l'abbiamo salutato ed era Forte dei Marmi, perché ogni tanto anche Alberto deve riposare.
1: Sì, sì, l'ho incontrato a Forte dei Marmi, sì, di recente. Sì, l'ho incontrato.
3: Comunque, come Alberto, nessuno.
1: Ma con Alberto nessuno, sì, questo lo posso confermare. Nessuno.
3: Unico.
1: Ecco, ma Alberto adesso ti chiederebbe una barzelletta prima di salutarci. Quindi non ti puoi esimere dal raccontarci una barzelletta. Ne hai tante, e quindi tirane fuori una ora.
3: Allora, perché mi mettete in difficoltà che non sono mica pronto?
1: Vai, vai, ne hai tante. Oh. Vai.
3: Comunque, non so, faccio la figura del cavolo.
1: No, no, vai. Comunque,
3: sai perché il carabiniere, quando va a letto, si mette di fianco al tavolino un bicchiere pieno e uno vuoto? Perché metti in caso che si alza e non ha sete.
2: Sì. Questa è una freddura.
1: Queste sono le freddure, sì, sì, sì.
3: Questa è la freddura, perché la barzetta sarebbe troppo lunga, sarebbe noi. Una freddura che a me e al Bertuccio piacciono.
1: Sì, sì, sì, beh, insomma, ve ne raccontate tantissime durante le giornate. Va bene, Sandro, grazie allora.
2: Grazie.
3: Un abbraccio,
1: presto, grazie, grazie a Sandro Melli.
2: Salutiamo anche tutti i carabinieri.
1: Sì, certo, sì, sì, assolutamente. Allora, torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori. 348-7513-933. Ti è piaciuta questa descrizione di Pellegrino? Insomma, mi è stato molto chiaro.
2: Sì, nel senso, mi è piaciuta, ma
1: bisogna avere le idee chiare nel momento in cui si va a prendere Pellegrino sul tipo di gioco che dovrà essere impostato.
2: Cioè, deve stare lì a buttarla dentro di testa, mi sembra di capire. Cioè, gli devono arrivare cross, no?
1: Beh, sì, certo.
2: Non è adatto alla profondità, non è adatto veloce,
1: a giocare con i compagni, insomma.
2: Ecco, non ha questi scambi. L'importante è che la butti dentro, ecco.
1: Non c'è dubbio.
2: Però, sì, quindi va capito, ecco.
1: Stefano 69 dice: Pellegrino perfetto per giocare in un 4-4-2 o un 3-5-2 con i cross degli esterni. Io lo lascerei a Parma. Franculino ha le caratteristiche da 4-3-3. Franculino, che è un giocatore sponsorizzato, Stefano 69, insomma, sì, è uno dei suoi cavalli di battaglia, ma è comunque un giocatore interessantissimo. Però la Fiorentina non mi sembra che ci abbia fatto un pensierino, anzi direi proprio che non l'ha preso in considerazione fino a questo momento, salvo poi stupirci magari e annunciarcelo. Poi sempre per quanto riguarda Ken, dice: non vorrei, Silvio che ce lo scrive questo messaggio, non vorrei mai che fosse mandato via, però vorrei che facesse l'atleta. Piccolo è un giocatore più statico in area di rigore rispetto a Ken, più mobile. Bisogna vedere chi saranno gli esterni. Piccolo è un giocatore più statico in area di rigore rispetto a Ken, infatti, che è più mobile. Bisogna vedere chi saranno gli esterni. Sì.
2: Cioè l'atleta, faccio l'atleta.
1: Faccio l'atleta nel senso, faccio l'atleta a 360 gradi, sì, e però magari dimostri un maggiore attaccamento alla maglia.
2: Allora, ecco, nel senso che a me quello che fa fuori, poi io a volte l'ho anche criticato su questo, però lo critichi nel momento in cui le cose non vanno bene, ma se lui fa 25 gol si può anche permettere qualche licenza, no? Altrimenti non te le puoi permettere, è tutto lì. Cioè, quello dell'anno scorso non se le poteva permettere. Certo. Poi quello dell'anno scorso va capito se ha un problema fisico, e io penso che ce l'abbia, se no non sarebbe rimasto fuori così a lungo. Oppure, cioè, era anche un fatto di non tenerci, ecco, lì quando c'è stata l'Italia lui forse ha stretto i denti per andarci,
1: sì,
2: ha segnato, purtroppo non gli è riuscito di segnare il gol che sarebbe stato determinante per, certo, i mondiali, quello è un suo grande rimpianto. Poi abbiamo anche visto come è andata la vicenda, no, con il Penguin, come si chiamava,
1: sì,
2: come si chiama, ecco.
1: Sì, sì, Penguin, sì.
2: E tutta quella storia lì, forse lo stesso attaccamento dai tifosi non è stato percepito per la Fiorentina, però lui ci tiene, anche quando ha avuto il problema alla caviglia ha giocato con le infiltrazioni, insomma, comunque l'attaccamento sicuramente c'è. Certo, ha dimostrato di avere dei permessi, anche, era anche per contratto, aveva diritto a queste cose, sembra, e quindi devi accettare con tutta la sua, no, con tutte le sue
1: tutto
2: problematiche,
1: il pacchetto, insomma,
2: tutto
1: purtroppo,
2: il pacchetto,
1: purtroppo,
2: l'importante,
1: sì,
2: è che nel pacchetto ci sia però anche la capacità di essere determinante, sì, per la squadra, sì, perché sì, poi sì, il resto è contorno, come si usa dire. L'importante però è che lui sia utile alla Fiorentina, perché poi non mi sembra che abbiamo preso stinchi di santo, no? In questa campagna acquisti.
1: Marco fa una considerazione che facevamo anche noi in precedenza, dice: anche se rimanesse Ken, nei momenti di stop fisico probabilmente vedono in Pellegrino un'alternativa più adatta,
2: esatto,
1: certo, però non è l'alter ego di Ken, come dicevamo anche con Sandro Melli, dovesse arrivare Pellegrino, non
2: però
1: è che
2: quante volte
1: può,
2: Lorenzo,
1: si può
2: abbiamo
1: pensare
2: detto
1: che sia la fotocopia,
2: no, però quante volte abbiamo detto che Ken non è proprio adattissimo al gioco di,
1: sì, però non è neanche grosso. Rispetto a Pellegrini non è questo giocatore così forte nel gioco aereo che gli arrivano questi cross e con il colpo di testa è decisivo, no.
2: No, nel senso che cioè Ken comunque non è il prototipo dell'attaccante cercato da, da Grosso. Allora l'alternativa può essere Pellegrino e ci sta, insomma, ecco, come alternativa, visto che Ken non è proprio adatto. Poi lui in un modo o nell'altro segna e va benissimo, però se non è proprio il prototipo, magari Pellegrino può esserlo il prototipo, no? Però se Melli dice che non fraseggia neanche compagni, allora che fa? Cioè questo io mi chiedo,
1: giocatore d'area di rigore, sta lì e aspetta il cross.
2: Però in un 4-3-3 come quello di Grosso, il cross ci dovrebbe essere.
1: Sì, ci deve essere, però ci deve essere gioco degli esterni che riescono ad arrivare sul fondo, che hanno come caratteristica quello di arrivare sul fondo e non che tendono invece ad accentrarsi.
2: Noi al momento non possiamo non sappiamo se questi esterni ce l'hanno, queste caratteristiche, purtroppo, perché non ci sono ancora. Io se devo fare trovare dei difetti a questa Fiorentina, a questa dirigenza, forse è questo, cioè che per quello che era la nostra considerazione di priorità, ovviamente, quindi non sto dicendo che è quella corretta, noi pensavamo gli esterni fossero una priorità per il gioco di Grosso, perché a mia domanda lui ha confermato di voler fare il 4-3-3. Ora il fatto che abbia provato un altro modulo può voler dire che, non arrivando questi esterni, inizia un po' a preoccuparsi, magari per il 14, quando inizierà la stagione in maniera ufficiale. Questa è anche la mia coperta l'articolo su Firenze Viola di ieri sera. Magari può essere anche un modo per farsi trovare pronto se questi esterni dovessero tardare ad arrivare, perché poi si devono inserire, dipende se li prendi italiani, se li prendi stranieri, un calcio diverso. Quindi mancano 15 giorni al via ufficiale. Sì. Probabilmente Grosso si fida ciecamente, immagino, di dobbiamo andare in pausa.
1: Sì,
2: immagino.
1: Sì, no,
2: si fida ciecamente di Paratici, quindi non è un campanello allarme all'esterno, però è un suo scrupolo di dire: io mi voglio comunque far trovare pronto.
1: Riprendiamo il discorso tra poco, perché dobbiamo assolutamente fermarci, andiamo alla regia, piccola pausa e poi riprendiamo anche con i vostri messaggi al 348-7513-933, a tra poco.
4: Radio Firenze Viola. È come è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Bar
7: Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno, ma più che gli animali selvatici sono gli esseri umani a tenere a distanza. Che giornata!
11: Sì, ciao ragazzi, Riccardo da Pisa. Ma mi dice una cosa, ma Pellegrino, ma quanti gol ha fatto senza rigori in Serie A l'anno scorso? Perché 9-10 gol li fece anche in Zola quando l'abbiamo preso dallo Spezia. Io secondo me non ha molti gol nei piedi quel giocatore lì, a me non fa impazzire, poi per 30 milioni secondo me siamo un po' sulla falsa riga di piccoli Lucca, il livello è quello lì. Io Pellegrino no grazie.
12: Sì, buongiorno, ciao. Al di là del fatto che a me Pellegrino mi possa pure piacere, però chiaramente magari può essere una scommessa una piazza come Firenze, però mi può piacere, ma non riesco a capire perché tutti quanti stanno spingendo verso la cessione di Ken. Ma Ken 2 anni fa ha segnato 25 gol, però sì, può avere dei problemi fisici, è vero, ma Ken in forma nel nostro campionato è devastante e l'ha dimostrato. Poi darlo ad una diretta concorrente come il Como, insomma, io ci penserei. Forza Viola.
13: Lei è dei difetti di Pellegrino, ha parlato bene Melli, io dico solo una cosa. Beh, cioè, è raro umano per l'acquisto di Somme, ma per Cerebrale è diabolico. Pellegrino non è certo all'altezza di Sosisi, che è oltretutto, se vogliono 30 milioni, ma siamo di fuori. Cioè, Paratici, credo, spero che non sia vero, perché se no. E mi casca di molto anche Prati, perché l'affare lo fa solo il Parma, ragazzi, perché il Pellegrino se chiaramente è scadente, è molto scadente, se è bravo di testa vabbè, ma è un po' poverino, quindi no Pellegrino, no, non, è meglio che non venga il bombe più.
1: Pellegrino insomma non entusiasma, pronti a ripartire per questa seconda parte della nostra trasmissione. Oltretutto ci sarebbero anche dei costi abbastanza elevati, perché si parla di un'operazione complessiva intorno ai 30 milioni, tra i 22 del costo del cartellino più i bonus facilmente raggiungibili si arriverebbe a 30 milioni, insomma non è una cifra da poco.
2: Io voglio fidarmi di Paratici, certo. Non è che perché non mi piace Pellegrino, cioè si vede che a lui piace, si vede che ha una visione di Pellegrino proiettata nel futuro, che immagina una crescita del giocatore, che lo vede comunque più funzionale anche di Ken evidentemente. Poi ripeto, bisogna anche capire se è alternativo a Ken, magari può essere anche un altro tipo di giocatore, no? Perché giocare sempre nello stesso modo ti può andar bene ma ti può anche andar male, cioè se tu non hai Ken, come dicevi tu prima Lorenzo, per qualche motivo, perché magari non riesce a garantire tutta una stagione giocata ad alti livelli, e, cioè magari c'è un'alternativa anche di gioco, non solo di centravanti, ma proprio anche di modalità, di caratteristiche, no? Che può sfruttare Grosso. E poi staremo a vedere. Poi nessuno spinge Ken, in realtà non è che c'è una piazza che spinge via Ken,
1: no,
2: in realtà è la Fiorentina che non ha mai detto Ken è il nostro futuro, cioè è Paratici che ha detto che se gli arrivano le offerte questi giocatori tutti sono cedibili, no? E lui è ovvio che è quello che può portare più soldi, quindi magari si sfregano anche le mani.
1: Sì. Non, scusa, nessuno... interrompo perché c'è Luca che scrive tra i vari messaggi che anch'io sarei pronto a cedere accedere Ken perché le trecce, il rap, la moda, e allora si preferisce gli zombie come piccolo. No, non è che lo spingerei, semplicemente faccio riferimento a una situazione che in questo momento vede Ken sul mercato, perché bisogna essere chiari, insomma, la Fiorentina, sì, se arriva questa offerta e lo cede.
2: Non, cioè, io credo che non, ecco, no, nessuno di noi spinge via Ken, anzi, ma neanche la piazza, cioè la piazza si affida a quello che sta facendo questa dirigenza, e per ora ha quella credibilità che abbiamo cercato tante volte, no, nella dirigenza, e che purtroppo non riuscivamo più ad avere, perché poi abbiamo sempre avuto Corvino Pradè, ovviamente ne conoscevi i pregi e i difetti nei momenti soprattutto di difficoltà, no? E quindi non c'era più neanche credibilità in Pradè, io questo mi sento di dirlo, è stato cacciato apposta, insomma, se n'è andato da solo, però se n'è andato perché aveva capito che non era più il dirigente in cui la piazza credeva e quindi anche la società credeva. Quindi è arrivato Paratici, pensa che Pellegrino sia il giocatore adatto, diamogli fiducia. Cioè, io dico all'ascoltatore che ha chiamato, che capisco, no, che Pellegrino magari non scalda eccetera, ma dice mi cadrebbe anche, no, Paratici facesse una cosa del genere. Io credo che noi dobbiamo dargli nei limiti, ovviamente, dobbiamo dargli fiducia e poi provare a giudicare. Però abbiamo resettato la dirigenza, quindi questa è la sua prima vera campagna, e diamogli tempo e credibilità in questo momento.
1: Le notizie: il Real Madrid ha diramato i convocati, vero, per la sfida con la Fiorentina. Non c'è Mastantuono, dunque,
2: quindi
1: partita
2: non lo vedremo contro.

0: José Mourinho, quindi insomma, ci sono anche alcuni nomi altisonanti per questo.
1: Ovviamente non ci sono quelli
0: non ci sono i big
1: veri e propri, certo. Ecco, però, insomma, sarebbe stato un piacere vederli.
0: Certo, però insomma ci sarà la possibilità magari di vedere in campo Camavinga, Valverde, Arda Güler, Hendrik, giocatori di grandissimo valore,
1: Hendrik era più in uscita di...
0: Hendrik è stato girato in prestito quest'anno, se non sbaglio.
1: Ma anche ora credo, no?
0: Se non sbaglio è reduce dal prestito al Lione, ma voglio controllare, non voglio sbagliarmi. Sì, è stato al Lione.
1: Sì, ma credo che ora, dico, fosse più in uscita, lo immaginavo più in uscita lui di Mastantuono. Quindi poi cercheremo anche di capire perché non è nella lista, se per motivi di mercato o altro.
0: Sì, certo, è che insomma un po' di delusione c'è.
1: Perché speravamo di vederlo.
0: Sì, però comunque voglio soffermarmi adesso su Mastantuono. Siamo pronti anche per approntare il prossimo collegamento,
1: certo.
0: Perché voglio capire qualcosa in più anche sulle caratteristiche di questo giocatore, perché si dice che sia un trequartista che possa adattarsi da esterno, quindi voglio capire effettivamente anche da chi l'ha visto giocare dal vivo se ci sono le possibilità per adattarlo bene da esterno. Mastantuono, che è un mancino, grande talento naturalmente, ricordiamo che il Real lo ha pagato l'anno scorso una cifra monstro per un 2007.
1: No, non me la ricordo, però no, mi ricordo
0: 63
1: che era,
0: milioni.
1: Mi ricordo che era una grande, non la dico per non sbagliare.
0: No, 63 milioni, insomma, per un talento certamente una bella cifra, e soprattutto per un classe 2007. E tra i vari giornalisti spagnoli c'è anche chi ha voluto spingersi in paragoni straordinari, perché qualcuno lo ha definito più forte di Yamal. Insomma, ora questo è tutto da verificare. Francamente, per adesso non è così, però magari potenzialmente potrebbe anche diventare più forte di Yamal. Speriamo, dovesse arrivare alla Fiorentina, dovesse iniziare anche un percorso lungo.
1: Se va al Milan, non ce ne frega nulla.
0: No, anche se va alla Roma, ovviamente, sì. Certo, però insomma, ecco, è chiaro che il biglietto da visita è di quelli speciali per Mastantuono, che aveva iniziato anche abbastanza bene con il Real, aveva giocato anche un numero di partite consecutive, poi però è stato progressivamente messo un po' ai margini e ha finito giocando veramente poco. Però abbiamo con noi Antonio Buongiorni, grande talent scout. Ciao Antonio.
2: Lorenzo, buongiorno a te e a tutti i tuoi ospiti.
0: Ben ritrovato, c'è anche Luciana Magistrato accanto a me.
2: Ciao.
0: Con te naturalmente voglio capire qualcosa in più su Mastantuono, sulle sue caratteristiche e su quanto magari possa essere adattato ad un altro ruolo, perché secondo te è un trequartista?
2: Allora Lorenzo, hai avuto la fortuna di dire, perché l'anno scorso io andai a vedere una partita, ero a Madrid a vedere, e mi capitò di vedere in Champions proprio Mastantuono. Entrò al secondo tempo, perché mi ricordo, almeno così non vorrei sbagliare, che la prima parte vincesse 2-3-0 mi sembra contro il Monaco,
0: sì.
2: E Real Madrid, e entrò questo ragazzo, mi ricordo, tutto sembrava tutto ossigenato, biondo e tutto, e fece delle cose notevoli, un ragazzo che ha una fisicità abbastanza marcata, pur non essendo un longilineo, era 1,75-1,76 a quello quali sono i miei parametri di visione dall'alto,
1: certo.
2: E giocatore che tra l'altro fece un gol di destro, che tra l'altro lui è un
0: mancino, sì.
2: Perché lui fa tutte le giocate di mancino,
0: sì. 1,77 secondo quanto riportano siti specializzati,
2: ho fatto un'idea.
0: Vabbè, certo, sì.
2: Mi ricordo che arrivò questa palla dalla parte opposta, da sinistra se non sbaglio, sì, era sotto la parte della tribuna di là, se mi ricordo, e lui arrivò, ho detto ora arriva la palla, gli arriva col destro, ho detto la carezza, probabilmente rientra sul sinistro e tira il pallone a girare sul secondo palo, come oggi fanno e dicono i tiri alla Del Piero,
0: sì.
2: Invece qui arrivò questa palla qui e rubò il tempo a tutti, di piatto, mezzo collo piatto, la infilò al palo opposto di destro e fece un gran gol questo. Però quello che mi colpì era la facilità in cui lui si muoveva nelle varie parti del campo, e qui è il mio lavoro di osservatore, valutare attentamente quelle che sono le capacità di impiego, anche sia può giocare a destra, a sinistra o meno. Dava l'impressione di essere un centrocampista avanzato. Mi sono fatto una mia idea, perché nelle mie valutazioni facevo sempre il discorso di trovare quei giocatori che in passato hanno fatto un certo tipo di
0: percorso tattico anche, sì.

0: lui è un giocatore tipo Schneider, ricordate Schneider dell'Inter?
1: Certo, sì, sì.
0: È un giocatore con quelle caratteristiche, trequartista, uno che caracolla a destra e a sinistra, gioca meglio a destra, perché poi lui rientra sul sinistro e va alla conclusione, oppure il pallone filtrante. È un giocatore, è lì che bisogna capire, perché il Real Madrid giocava in una certa maniera. A volte un giocatore viene abbastanza bloccato dalle questioni tattiche.
1: Sì.
0: Lui è un giocatore, per me, se trova una squadra che gioca con 4-2-3-1, è un giocatore che può agire sia a sinistra, sia a destra, che dietro la prima punta.
1: Ecco, certo,
0: quel classico argentino, sì. Sì. Famoso giocatore imprevedibile che ti può... E poi è un giocatore che sa anche rientrare. Caratterialmente è uno abbastanza forte, perché c'ha la garra. È un giocatore che per me ha delle potenzialità enormi. Poi si
1: parla, però Antonio, nelle intenzioni della Fiorentina c'è quella di giocare con il 4-3-3, al di là del fatto che poi contro il Watford è stato provato un altro tipo di modulo. Però ecco,
0: ho premesso, per me le sue caratteristiche principali sono quelle, dove in un 4-2-3-1 può fare tutti e tre i ruoli dietro la prima punta.
1: Sì.
0: Però se tu lo vuoi fare un 4-3-3, lo metti all'esterno, e lui è un giocatore che sa fare. Oggi gli esterni o sono puri oppure sono quelli adattati. Lui è uno che si adatta sicuramente, non avendo le caratteristiche dell'esterno di ruolo, come può essere un Dodò, come può essere un Politano, come sono quei giocatori, Lang, quei giocatori lì che hanno queste caratteristiche. Però lui, essendo in Argentina il trequartista, io mi ricordo nei primi anni quando andavo in Argentina a vedere i giocatori, vedevo che in Argentina usavano molto il trequartista, in Italia invece c'era il 4-4-2, il 4-3-3, e poi piano piano sono venuti fuori anche i trequartisti. Lui è un giocatore, si può anche adattare.
1: Si può anche adattare. E allora ti chiedo, Antonio, anche se potrebbe non rappresentare il giocatore funzionale al 100% per l'idea di gioco di Grosso, lo prenderesti comunque?
0: Beh sì, questi sono giocatori che ti possono inventare il colpo da un metà all'altro. Bisogna che a volte il ruolo lo fanno da loro, sono quei giocatori che hanno fantasia, cioè un giocatore che nell'uno contro uno si salta, lui non è uno di quelli che ha paura. Sono quei classici argentini, i Tevez, questa gente qua, e quando ti puntano ti fanno fuori, il Sulé della situazione, ha un po' di Sulé, e nello stesso tempo ha un po' di Dybala, è un misto fra loro.
2: Ah, però.
0: Alle qualità veramente tecniche, perché a me mi impressionò, dissi: ma chi è questo ragazzino? Lo vedi entrare, fece mezz'ora, ti dico, di livello assoluto, tra l'altro condito dal gol, che è quello che è.
1: Certo.
0: E io feci anche una relazione a chi di dovere, questo è un giocatore fantasioso che...
1: Però non ti hanno ascoltato fino in fondo.
0: Mi hanno ascoltato,
1: però evidentemente era troppo
0: sì. Non ti posso dire chi, dove, chi, ma sono andato a vederlo, però chiaramente ho fatto la mia relazione, ho detto: questo è un giocatore, mi fa piacere, perché è un giocatore che ha mostrato anche poi nel Real Madrid, dove lì comandano le bande, e la banda Mbappé probabilmente lo hanno un po' messo là, perché c'è Arda Guler, ci sono altri tanti giocatori giovani della cantera, magari questo Mastantuono l'hanno messo un pochino da parte. Però
1: sì, sì, però chiaramente il Real Madrid, prima di darlo via, ci pensa,
0: esatto,
1: bene, è chiaro, vuol mandarlo in prestito, magari può aprire anche al diritto di riscatto, però bisogna vedere qual è questo diritto di riscatto.
0: Del Como,
1: sì, appunto,
0: no?
1: appunto.
0: E hanno tanti giocatori, Mourinho, sì, si può fidare di quello lì, però se te gli dici c'ho Arda Guler che gioca, o c'ho, che ti so dire, e Rodri, e gioca Rodri, non gioca,
1: certo,
0: quell'altro, ecco.
1: Certo, certo.
0: Giocatore, insomma, giovane,
1: dicevi di Nico Pazzi, sicuramente in questa operazione poi il Real Madrid potrebbe anche mantenersi il diritto di recupero.
0: Ma io, scusa Lorenzo, non ho capito, ma c'è la Fiorentina su questo gioco?
1: C'è anche la Fiorentina, certo, c'è la Fiorentina, così come sembra
2: Milan,
1: poter esserci la Roma, il Milan, quindi anche perché allora vorrebbe tenerlo in Europa il Real Madrid, questo giocatore.
0: Però vedi, allora probabilmente lo sanno anche gli altri giocatori, io dico, ho avuto questa fortuna di vederlo in questa partita, perché ero andato a vedere un altro tipo di giocatore del Monaco, e mi vede questo ragazzo che mi fece una buona impressione.
2: 6-1 se non sbaglio, no? Quella partita.
0: Non me lo ricordo.
2: Stavo guardando.
0: Io mi ricordo che andai via 5 minuti prima della partita, come facevo sempre, non so se era 5-1 o 6-1, non mi ricordo sinceramente, non mi ricordo.
2: Comunque,
0: ma mi ricordo proprio questo ragazzo biondo, era, ho detto chi è questo biondino, e poi vedi Mastantuono, poi dice ma è italiano, poi sono venuto a sapere che c'ha addirittura il passaporto italo argentino.
2: Sì, sì,
1: sì, sì, sì,
2: Fiorentina
1: sì.
2: Non potrebbe infatti altrimenti prendere un extra comunitario, e
0: no, no,
2: lui ha proprio il passaporto anche italiano, sì.
1: Luciana, quali sono le tue considerazioni con Antonio Bongiorni? Poi approntiamo anche un collegamento speciale che è nato proprio adesso, sempre su Mastantuono.
2: Ah, ok.
1: Vai.
2: Allora rimaniamo su Mastantuono.
1: Sì, sì, certo.
2: Sì, si parlava del suo ruolo grosso, nell'ultima amichevole ha provato un 4-2, no, un 4-3-2-1, no?
1: Sì.
2: Potrebbe ecco essere, esatto, magari funzionale, più funzionale in quel ruolo?
0: Bravo, è funzionale dietro una prima punta, perché è un giocatore che agisce, cerca l'uno contro uno, l'uno-due, perché il giocatore viene a rete e c'è anche un tiro, c'è un buonissimo tiro. E questo è proprio il giocatore, non si può confinare sull'esterno dove magari deve rientrare, deve ripartire da lontano. Lui è un giocatore che deve giocare negli ultimi 30-40 metri di campo. Giocatori con queste caratteristiche qui, classici trequartisti, hanno bisogno di... Ecco, cioè mi ricordo un po' il Dybala prima maniera, ecco, quando arrivò in Italia Dybala.
1: Però Antonio, guarda, abbiamo in collegamento con noi per continuare a parlare di Mastantuono anche un grande ex della Fiorentina, direttamente dall'Argentina, lo sentite?
3: Argentina, sono Napoli.
1: Dove sei? Dove sei?
3: Napoli.
1: Ah, sei a Napoli? Io pensavo tu fossi in Argentina. Daniel Bertoni.
3: Sono invitato del Napoli allo 100 anni.
1: Ah, al centenario del Napoli, ma poi ci sarà anche quello della Fiorentina.
3: Dopo
1: spero,
3: la Fiorentina, sì.
0: Daniel.
1: C'è anche Antonio Bongiorni collegato con
0: Daniel.
1: Noi.
3: Antonio, buongiorno.
0: Ciao.
3: Madonna mia.
0: Aspetta, Daniel mi ha portato lui a casa di Agüero, quando era lui che mi disse.
1: Vedi che vengono fuori adesso le notizie.
0: Con Daniel, mi ricordo che quando lo vidi, siccome è ingrassato così, Daniel, quando era a Montecatini.
3: Non mi mancare il rispetto. Mi attacco.
1: Come stai, Daniel?
3: Molto bene, molto bene. Che le succede a voi fiorentini?
1: Insomma, adesso c'è una squadra che potrebbe dare delle soddisfazioni, però l'attacco è ancora un punto interrogativo. E stiamo parlando di Mastantuono, caro Daniel, questo argentino di grande talento. E io voglio sentire che cosa pensi di lui e se insomma la Fiorentina potrebbe essere la squadra ideale per lui, per ritrovarsi, per essere magari un trampolino di lancio per lui. Cosa ne pensi?
3: Guarda, io, per me ha delle qualità. Lui crede che giocare al calcio è soltanto dribblare, non è così. Capito?
1: Certo.
3: E lui deve sapere
1: più pallone,
3: che il calcio...
1: insomma.
3: No, lui deve sapere che il calcio di oggi può dribblare vicino come fa Paz, e veramente lo fa bene, capito?
1: Sì.
3: Però deve giocare più in squadra. Dopo non è che ha giocato molto in Argentina, ha fatto un gol al Boca e il Real Madrid andava dietro di lui e lo ha portato 50 milioni di euro.
1: Sì. Però diceva, parlando delle caratteristiche tecnico-tattiche di Mastantuono, diceva Antonio Bongiorni che secondo lui potrebbe
3: essere... Antonio Bongiorni?
1: Antonio Bongiorni è sempre collegato con noi, sì.
3: Chi lo conosce? Non lo conosce nessuno.
1: Diceva che può giocare in tutti i ruoli nel 4-2-3-1 dietro all'attaccante. Insomma, in un 4-2-3-1 per lui potrebbe essere il modulo giusto per esaltarlo. Cosa ne pensi?
3: No, lui è sinistro, gioca molto sulla destra e di lì è dove va al centro e calcia bene Non importa, no, veramente è un calciatore che hai che farlo imparare tante cose. E credo che in Europa va a imparare tante cose che non le ha fatto imparare sicuramente nello settore giovanile, capito?
1: Sì.
3: Ha fatto un gol straordinario al Boca e lì tutto il mondo ha parlato, i giornalisti argentini, Mastantuono, andato al Real Madrid, si è trovato in una squadra di champion,
1: una squadra di supercampioni,
3: primo super livello, chiaro.
1: C'è Antonio Bongiorno, vuoi intervenire? Vai Antonio.
3: No, io non voglio parlare con lui.
1: Sentiamo Antonio, dai, via.
0: Daniel, lui è venuto per imparare in Europa perché le qualità sono enormi a livello tecnico, capito? Lui ha bisogno di imparare a 19 anni. Lui
3: però hai capito lo che ho voluto dire?
1: Sì.
3: Hai capito lo che ho voluto dire,
1: certo,
3: io?
1: Sì, certo.
3: La qualità ce l'ha, però dopo, senti, non ci sono tanti calciatori in giro, Lui prima di tutto è uno che gioca sulla destra e lì quando va sinistro va por fuori o por dentro, capito? È un calciatore che dovrebbe imparare tante cose.
1: Certo, se sei d'accordo insomma Antonio, anche sulla base di quello che avevi visto tu di Mastantuono.
0: Te l'ho detto, lui è un giocatore, è un po' un misto tra Sulé e Dybala, quei giocatori così, capito? Però hanno bisogno di formarsi. È chiaro che all'inizio troverà un po' difficoltà, però in Italia se lui viene sicuramente può far bene perché tatticamente può crescere, però le qualità sono enormi, come ti ha detto Daniel, quello sicuramente.
3: Ecco. No, qualità sono un calciatore che ha tanta qualità.
0: È bravo.
3: Il problema è che deve imparare a sapere leggere il gioco.
1: Certo, adesso non è cosa da poco.
3: No, è una cosa importante, però io credo che può crescere in una Fiorentina che non so se va a giocare 4-4-2, non so come va a giocare la Fiorentina.
1: La Fiorentina vorrebbe giocare il 4-3-3, quindi dovrebbe adattarsi a fare l'esterno Mastantuono.
3: Sì, lui ritorna molto al centrocampo, anche.
1: Sì, è vero, lo diceva.
3: Si muove molto dietro le punte.
1: Sì. Sì, lo diceva anche Antonio. In effetti questo lo diceva anche Antonio, quindi
3: Poi non parla con Antonio, per che mi chiami? Se vuoi parlare con Antonio, parla con Antonio. Ciao, me ne vado.
1: No, fermo lì.
3: Senti, mi fai incassare,
1: No, però insomma, è chiaro che poi il tuo parere rafforza ulteriormente quello che stavo dicendo.
3: No. Io, perché ho giocato al calcio, non è che so più che voi, che Antonio, che nessuno. Per me è un calciatore che ancora non era all'altezza di venire subito in Europa. Io lo avessi lasciato un anno in più al River.
1: Però non lo dai
3: il Real Madrid non credo che
1: infatti sì
3: il Real Madrid non lo va a dare, no
1: lo vuol tenere in Europa il Real, vuol darlo,
3: vuole tenere in Europa perché deve crescere come ha cresciuto Paz. Paz nel Real Madrid ha sofferto, per oggi prendete conto dell'affare che ha fatto il Real Madrid. Lo ha ricattato in 12 milioni di euro e lo ha venduto in 60 di nuovo al Como.
1: Vero. Sì.
3: Ha fatto un affare molto, molto grosso, no?
1: Sì, è vero. Vero.
3: Io no. Il rispetto a tutto il mondo. Io credo che lui va a crescere se viene in Italia. Vamos a vedere la Fiorentina si sta all'altezza di conformare una squadra per il gioco suo.
1: Certo. Sì. C'è una domanda di Antonio. Vai Antonio con la tua domanda per Daniel Bertoni. Vai.
3: Basta le domande, Antonio, sono stanco.
1: Vai la tua domanda. Vai.
0: Daniel, il calcio italiano non è più il calcio italiano di Daniel Bertoni quando eri passato.
3: Ah, lo so, io l'ho detto hace due minuti.
0: Ecco perché ti dico, un giovane come lui non troverebbe il top, troverebbe una media dove lui le sue qualità le potrebbe esprimere, perché sono d'accordo, il giocatore che deve giocare in un certo ruolo è importante, una certa zona di calcio.
3: Sono d'accordo con te, il calcio italiano non è il calcio di una volta, oggi il calcio mondiale è fisico.
0: Sì, vero, la ragione è bene.
3: Capito? Più fisico che per quello lui
0: uno come sì. Daniel Bertoni, se c'era il calcio fisico, avrebbe avuto la qualità di poter giocare anche nel calcio fisico, perché aveva una sì, capacità anche a livello muscolare diversa da Mastantuono. Mastantuono è ancora sì, fisicamente un ragazzino.
3: Ma io credo che se la Fiorentina lo porta, lo deve lavorare bene l'allenatore.
0: Bravo.
3: No, dopo che il Real Madrid te lo va a dare,
1: certo, te lo dà in prestito e poi il diritto di compra, con diritto di riscatto.
3: Con diritto di riscatto, e dopo ti dice 12 milioni di euro e te lo vende in 60, capito?
1: Sì, sì, sì. Ma tu a chi lo paragoni, Daniel Mastantuono?
3: No. Ha delle cose, però l'altro a cui ha dimostrato essere un calciatore molto importante, che è Paz nel Como, capito?
0: Sì,
3: diverso, ha dato molto, capito? E bueno, hai che vedere, non è facile, il calcio italiano è stato sempre difficile, però oggi il calcio italiano, se te vai a prendere dei calciatori che sono supplenti del Real Madrid in qualsiasi squadra, troverai sicuramente che possono giocare di titolare, capito?
1: Sì.
3: Non so se mi capisci.
1: No, è molto chiaro, parli un italiano molto molto comprensibile, ci mancherebbe altro.
3: Il mio italiano è il migliore del tutto.
1: Appunto, per cui.
3: No, io ce l'ho qualcosa importante, io vedo bene il calcio. Qui voglio importare anche, come si chiama questo ragazzino che gioca nel Boca, Ceballos.
0: E
3: io credo che ancora non è per giocare, capito? No, non è pronto, per me non è pronto, che sei io, può essere
1: sì, certo.
3: Che io mi sbagli, capito?
1: No, ma noi ci fidiamo di te, sì. Vabbè, Daniel,
3: no, non è così.
1: Ma quando verrai a Firenze, visto che sei ora a Napoli, quando verrai a Firenze?
3: Già vengo, voy a passare por Roma, a camminare un pochettino. A vedere Roma, a ver si lo...
0: Daniel, se vieni a Firenze con Lorenzo in faccia al numero di telefono, ti voglio venire a trovare, mi farebbe piacere di incontrarti.
3: Nessun problema, per me lo stesso.
0: Senti, il Ligno come sta il bimbo? Il ragazzo, ora ora sarà grande.
3: Mi figlio?
0: Sì.
3: Mi figlio viene a Firenze il giorno di... come si dice?
1: Il giorno del centenario?
3: Il giorno del centenario viene con la famiglia, perché loro devono fare una documentazione.
1: Ah, va bene.
3: Devono fare a Firenze, capito?
1: Certo.
3: Daniel,
1: naturalmente ci sono tantissimi messaggi per te, te ne leggo soltanto qualcuno. Per Toni numero uno, calciatore fantastico, che nostalgia. E poi ancora... c'è qualcuno vorrebbe chiederti come nascono tanti talenti sudamericani e invece in Italia sono tanti
3: anni
1: che non ce ne sono più.
3: Una cosa, sì. Ti voglio dire una cosa.
1: Sì.
3: La squadra italiana dovrebbe avere gente di fiducia, come siamo noi, perché io vedo settore giovanile, vedo tutto, capito?
1: Sì.
3: Non so, noi sappiamo che figlio di italiani. Io le avevo detto a Corvino di Lautaro, di Milito e di Gonzalo, che dopo hanno andato all'Inter. Capito?
1: Sì, sì, certo, no? Certo. Avere degli uomini di fiducia e soprattutto competenti.
3: Dopo il problema com'è?
1: Cosa dicevi, Antonio? Si fidano?
0: Si fidano dei procuratori ora, Lorenzo. Vanno a vedere come andavamo noi in giro per il mondo.
1: Sì, certo. Però
0: gente lo deve dire, non devono avere paura a dire queste cose.
1: Certo.
3: Io lo dico, io.
1: Lo dice Daniel, non ha paura, sì.
3: Io lo dico, non ce l'ho paura di niente.
0: Ah, beh, senti, Daniel, sono anni che lo dico io. Perché andavo in Argentina, arrivavo giù e arrivava Daniel Bertoni, mi portava lì. Era una soddisfazione.
1: Certo.
3: Ti ricordi che siamo andati a vedere il Racing e abbiamo segnalato quelli tre calciatori. Senti, noi te vede bene il calcio. Io credo sinceramente, Mastantuono gioca nel Real Madrid, però ancora no, per me le manca qualcosa ancora di fare esperienza.
0: Sono d'accordo.
3: Dopo può essere che mi sbagli io.
1: No, no, no, ma sicuramente gli manca qualcosa per fare esperienza. Magari alla Fiorentina può essere la tappa giusta per lui. Le conclusioni, vai Antonio, perché poi dobbiamo.
0: Tu pensa che quando sono andato giù ho portato a vedere una partita dove giocava Lisandro Lopez, giocava il Milito, giocava
3: Gonzale
0: Maxi Lopez
1: giocava,
3: sì. Però Maxi Lopez a me non mi piaceva molto,
0: capito? E mi ha portato a vedere Agüero, un ragazzino
1: certo
3: bueno,
1: Agüero, grande Agüero, sì.
0: Era una partita
3: le detto chiaramente alla Fiorentina, quando io poteva darle una mano, le ho detto Zanetti, Cambiasso, Samuel, Riquelme.
1: Se ti avessero ascoltato,
3: va bene.
1: Daniel, allora ti aspetto a Firenze.
3: E come è, Antonio?
0: Sì.
3: Senti, non parlare male del procuratore, che lui è amico del procuratore, lui
1: Lorenzo prende soldi del procuratore, magari poi potrei dare un po' di notizie.
3: Dile a Fiorentini
0: Daniel, passamolo, poi lo voglio chiamare.
1: Sì, poi ti mando il numero. Vai,
3: nessun problema, passaselo.
1: Daniel, allora ti aspetto a Firenze, mi raccomando.
3: A ver se mi invita a mangiare, perché sempre pago io.
1: No,
0: sì. Pago io.
1: Paga Antonio, vai, paga Antonio.
3: No, che Antonio, deve pagare Lorenzo.
1: Va bene, dai, pago io, va bene, vai, mi prendo questo.
3: Che Lorenzo.
0: Il bife dell'uomo, il bife non si mangia quel bife
3: dell'uomo. Senti, Antonio.
1: Sì.
3: È meglio togliere un dente a un orso senza anestesia che soldi a Lorenzo.
1: Accidenti.
0: È vero. Daniel, ti mando un grandissimo abbraccio, mi ha fatto piacere.
3: Ci vediamo,
0: Daniel,
3: Daniel, grazie. Andiamo a mangiare qualcosina tutti e tre.
1: Daniel, grazie, ciao. A presto. Grazie naturalmente anche a Antonio. Ciao. Grazie ad entrambi, a presto.
2: Grazie.
0: Lorenzo, ciao, grazie di tutto.
1: Grazie Antonio e grazie a Daniel Bertoni. Abbiamo fatto questo collegamento estemporaneo perché gli avevo mandato un messaggio qualche ora fa, ma insomma non contavo di farlo adesso perché c'è naturalmente una differenza notevole di orario con l'Argentina, invece lui si trova a Napoli, quindi è stato possibile, ha detto chiamami subito, allora ho preso l'occasione al volo, abbiamo fatto questo collegamento.
2: Ma se non spoileravi sembrava fatto ad hoc, quindi avresti fatto più bella
1: no.
2: Io sono rimasto in religioso silenzio perché era già difficile tenere a bada gestire Antonio.
1: E naturalmente ci sono tanti altri messaggi su Daniel Bertoni, mi ricordo di Daniel, si diceva che gli piaceva giocare largo all'ombra, sì è vero, insomma a volte andava a cercarsi l'ombra, però è stato un grande calciatore, il primo straniero della Fiorentina dopo la riapertura delle frontiere, c'è stato fino alla stagione 83-84, arrivò nel 80-81 e insomma ci ricordiamo tanti gol, tante belle cavalcate verso la porta avversaria, in particolare ci ricordiamo la stagione dell'81-82 ma anche 83-84 della doppietta con la Juventus, insomma tanti bei ricordi. Andiamo avanti con i messaggi anche da parte dei nostri ascoltatori, c'era qualcuno che voleva sapere perché nascono più talenti sudamericani e non nascono più in Italia, e questo è una domanda
2: Italia,
1: che dovrà
2: L'Italia è anche più piccina ora, sì. Sud America prendiamo una zona vasta, ragazzi, quindi tante...
1: sì non c'è dubbio, poi insomma adesso magari Ranieri, Zola dovranno cercare di rispondere positivamente a questa domanda, nel senso dovranno fare qualcosa per poter far arrivare un po' di giovani in Serie A, perché poi insomma questi giovani quando giocano nelle varie rappresentative giovanili italiane i successi li colgono, però poi il salto in prima squadra non è così semplice.
2: Sì, diciamo che questa di questo si dovrebbe occupare anche la Lega, no? Serie A, perché è inutile che facciano dei progetti a livello di nazionale dove appunto, come dicevi te, le le nazionali giovanili già stanno facendo bene, al di là di che qualcuno ha steccato quest'anno, ma insomma una o due riesce sempre a vincere, no, qualcosa, quindi probabilmente è un po' come alla Fiorentina, cioè non conta tanto vincere ma conta farli crescere in un certo modo e poi soprattutto insegnare loro a inserirsi. Ma qui se poi ci sono le squadre di Serie A non li fanno giocare, i discorsi servono a poco.
1: Assolutamente, assolutamente. E si avvicina anche, come detto, l'appuntamento di domani con questa amichevole della Fiorentina con il Real Madrid. Abbiamo detto non ci sarà Mastantuono, però in ogni caso insomma ci sarà molto probabilmente il DS Paratici e probabilmente ci sarà l'occasione per parlare di questo giocatore, per capire la fattibilità di questa operazione. Nel frattempo abbiamo con noi anche Luigi Caroppo, caporedattore della Nazione. Ciao Luigi, ben ritrovato.
4: Ciao Lorenzo, ciao Luciano, buongiorno a tutti.
1: Fino a questo...
4: è un onore venire dopo Daniel Bertoni,
2: davvero è complicato.
4: È un complicato. Anche. Un mito.
1: Sì. Che cosa ti viene in mente pensando a Daniel Bertoni?
4: Tantissime cose. Pensiamo che a Firenze si iniziò a dire di Bertoni, che ora amiamo, l'ho amato da subito. Si iniziò a dire che stava dalla parte dove c'era l'ombra, poi e lui è stato dove c'era il sole, dove c'era l'ombra, dove c'era mezzo e mezzo, ci ha regalato delle grandissime giocate quando c'aveva la palla al piede e si volava sulla fascia, poi ci ricorda lui venne prima, poi ci fu la campagna acquisti dell'81 esplosiva e lui formò quella, fece parte di quella formazione incredibile dell'82, 81, 82 che ricordiamo tutti, le squadre scudette, quindi una grande campagna acquisti rivoluzionaria e a tratti l'inizio di questa campagna acquisti mi ricordava un po' quella di quegli anni lì dell'81, 82 un po' rivoluzionaria, di cambiare un po' tutti quegli anni lì, quell'anno lì si prese Monelli Massaro, si prese Graziani Pecci, Cucureddu, Bertoni c'era di già, insomma si rivoluzionò tutta la squadra e si fece un campionato incredibile, bellissimo, ce lo ricordiamo tutti con uno scudetto e avremmo meritato quantomeno uno spareggio.
1: Sì, assolutamente.
4: E quest'anno l'inizio di questa campagna acquisti mi sembrava un po' di ricordare un po' quei tempi lì di rivoluzione, poi insomma questa rivoluzione di quest'anno si è un po' rallentata, vediamo un po' come prosegue.
1: Però fino a questo momento che sensazioni hai avuto vedendo anche magari qualcuna delle amichevoli della Fiorentina? Arrivata la vittoria con il Watford, non è stata una Fiorentina trascendentale, ci sono stati anche una serie di esperimenti forzati vista la mancanza degli esterni.
4: Sì, no, la Fiorentina è in fase di rodaggio, secondo me è meglio giocare comunque con squadre già in fase avanzata di preparazione, gli inglesi lo sono già perché il campionato inizia prima di quello italiano e quindi è meglio giocare con squadre già in fase avanzata appunto di rodaggio e così ci possiamo mettere un po' anche a confronto. Certo è che è una Fiorentina ancora un po' monca, ma mancano un po' di pezzi per completare la rosa e completare anche l'11 titolare e venire incontro anche alle esigenze di mister Grosso, però credo che anche sul mercato in qualche maniera la Fiorentina all'inizio poteva essere tra virgolette una sorpresa, insomma è partita a pronti via con De Colpi, ora insomma c'è anche altre squadre che si stanno muovendo anche su obiettivi della Fiorentina, quindi è diventato tutto un po' più articolato e difficile.
1: Luciano Magistrato.
2: Sì, Luigi, stamattina si discuteva anche molto di Pellegrino, anche la Nazione, no, lo ha messo in apertura come possibile arrivo Viola. E che ne pensi di questo giocatore, Matteo Pellegrino, appunto? Può essere alternativo o complementare a Ken, secondo te? Cioè può essere l'alternativa quando serve un altro tipo di gioco, ecco.
4: Non ci ha mai riempito gli occhi in questa sua annata a Parma. È un giocatore però solido, ora l'abbiamo conosciuto maggiormente ora in questa fine di campionato e calcio mercato, perché appunto è diventato anche un obiettivo Viola. È un giocatore solido, alto, 6 gol li fa, le ha fatte anche a Parma in una situazione non particolarmente agevole, però insomma è sempre stato il riferimento finale dell'attacco. Di testa si muove bene e potrebbe essere appunto complementare, come dice Luciana, io lo vedrei più come una figura complementare e vorrei rimanere Ken. Non so quanto effettivamente il nostro attaccante possa rimanere nelle file viola, perché insomma mi sembra che la trattativa è un po' sotto traccia, non esplode in maniera incredibile, però insomma si stia lavorando a questo possibile passaggio al Como, perché il Como ce n'è anche bisogno di un attaccante di questo tipo. Io lo ripeto, privarsi di Ken sarebbe particolarmente doloroso, però vediamo un po' le dinamiche di mercato.
1: E con Piccoli, ecco, che faresti?
2: Ti ha convinto, ha segnato due gol consecutivamente, sì. Può essere che sia risvegliato questa voglia di mettersi in mostra con un nuovo allenatore?
4: E chissà, forse sappiamo bene che anche gli aspetti psicologici, in uno spogliatoio di fiducia, di rapporto nuovo con il mister, con i compagni, senza troppo peso sulle spalle, possono essere tutti elementi di conforto per far giocare in maniera più libera il giocatore. Piccoli secondo me ha delle potenzialità, all'inizio mercato abbiamo tutti pensato che potesse essere una pedina o di scambio, una pedina che potesse andare a farsi un'esperienza in un'altra società con una formula del prezzo, visto che insomma è stato comprato a un prezzo particolarmente oneroso, però insomma ora sta dimostrando che un po' più libero di mente, in buona forma fisica, ha fatto vedere insomma anche il gol che ha fatto contro il Watford, che è un gol da attaccante, perché prendi palla, alzi lo sguardo e ti rimporta, insomma le potenzialità ce l'ha. Secondo me vorrebbe anche rivedere la posizione su Piccoli, vedendo un po' il mercato come va, eventualmente se Ken dovesse andare via.
2: Sì, quindi ci ritroviamo Piccoli e Pellegrino, che non ci convince. Vedremo che attacco sarà Luigi.
4: Sì, sono un po' simili loro due, insomma, non sono proprio Graziano e Pulis, tanto per ritornare agli anni addietro.
1: Ecco, ma invece come esterni che cosa ti aspetti? Perché si è parlato tanto delle varie possibilità, tanti nomi, tante ipotesi. Adesso ecco, il campo dei nomi si sta restringendo, probabilmente insomma ci dovremo aspettare delle sorprese anche.
4: Sì, forse qualche sorpresa ci potrebbe essere, anche il nome nuovo che si è trattato nel Real Madrid per Mascanzone, mi sembra che possa portare a buoni frutti, mi sembra che sia creato un feeling tra le due società, e questo avere un feeling con il Real Madrid è sempre un ottimo segnale, insomma, che insomma anche per contare un po' a livello oltre i nostri confini. Quindi Mastantuono è un 2007, ce lo descrivono, ha di talento, non ha trovato ancora grande continuità, però il Real Madrid ci vede, eventualmente, come è stato sottolineato anche da Firenze Viola anche oggi, ci potrebbe essere la formula del prestito, proprio perché loro ci credono in questo talento argentino, e quindi insomma potrebbe fare il caso nostro, potrebbe essere una formula tipo Neopat, sperando di una similitudine di situazioni che potesse esplodere nella Fiorentina. Vediamo, sicuramente mancano i due esterni alti, manca anche il quarto della difesa, insomma mancano un po' di elementi, e poi va assortita ancora questa rosa, che insomma è un calcio mercato ancora molto in divenire e molto interessante sicuramente.
1: Ne riparleremo. Luigi, grazie.
2: Grazie, Luigi.
1: Buon lavoro.
4: A voi, grazie.
1: Ciao. Buona grazie giornata. A Luigi Caroppo, caporedattore della Nazione. Siamo quasi in conclusione. Per quanto riguarda il mercato, dal lunedì probabilmente si entrerà in una fase un po' più calda. Ecco.
2: E tu scappi?
1: Io scappo, sì, sì.
2: Tu quando vedi che si scaldano troppo le situazioni.
1: E voglio un po' raffreddarmi, capito? Perché sennò qui si comincia a bruciare.
2: Va e bene. Io invece ci sarò.
1: Va bene, Luciana, grazie.
2: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
1: Naturalmente, adesso vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Risca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
7: Buon pomeriggio, le 17.02, il 31 luglio del 2026, l'ultimo appuntamento settimanale con Garrisca al Vento e anche l'ultimo appuntamento di Garrisca al Vento senza il padrone di casa, Giacomo Galassi, che in queste ore sta rientrando in modo tale da poter raggiungere l'Austria per tutti voi e raccontarvi la gara di domani con il Real Madrid. Io ritrovo con grande piacere, lo ringrazio anche pubblicamente, Angelo Giorgetti, starà con noi fino alle 18, quindi tutte le domande rivolte ad Angelo 348-7513-933, messaggi di testo, note audio 055-77-111-71 invece per intervenire in diretta. Salutiamo devo anche dire. I registi che sono due in attesa di capire, poi no, uno ci saluta, quindi salutiamo Stefano Cherubini che immagino vada a casa dopo una lunga giornata e salutiamo anche Marco Tonelli di cui abbiamo bisogno, per cui nei suoi confronti dovremmo essere buonissimi da qui alle 19, ha già preparato anche un contributo per noi che dopo ascolteremo insieme. Angelo, purtroppo oggi è un giorno brutto per il mondo del calcio, visto che hai voluto dedicare alla scomparsa, alla memoria soprattutto di Franco Baresi un posto. Ti chiedo magari se hai voglia di raccontarci anche quella che è la tua esperienza diretta con una bandiera che rappresenta quel calcio che tanto ci manca e che purtroppo in giornate come queste ci sembra ancora più lontano.
8: Ma sai, ho avuto l'opportunità, cioè per lavoro, per la nazione, di seguire diverse partite del Milan degli Invincibili e quindi c'era anche Franco Baresi, qualcuno l'ha ricordato anche con il giocatore con il braccio sempre alzato, no? Perché quando lui alzava il braccio, allora diciamo che veniva fischiato, perché veniva fischiato anche per rispetto, no? Sempre fuori gioco, non c'era il VAR, per cui ecco gli arbitri erano inclini, diciamo, mettiamola così, a dargli retta. Ma a parte questo, Franco Baresi io ce l'ho ricordato come un grandissimo campione che ha avuto il senso di appartenenza e soprattutto ha creato il mito grazie alla sua riservatezza. Questo mi ha colpito, no? Perché lui è sempre stato un passo indietro rispetto al fatto di essere un campione e quindi mi ha fatto piacere anche che in tanti lo abbiano ricordato in questo modo, proprio per la sua timidezza quasi, e quindi insomma anche io ho voluto ricordarlo per quel pochissimo davvero tempo per il quale l'ho incrociato.
7: Guarda, per l'appunto Antonio subito al 348-7513-933 ci scrive: ho letto il post di Angelo, molto bello il ricordo di Baresi che ha voluto fare, quindi ti ringrazio anche per condiviso con lui. Ti faccio subito rosicare, Claudia ci manda una foto pazzesca, un abbraccio viola a voi due da Castellabate. Io un mare così non so da quanto tempo.
8: No, ma io non rosico, io sono contento se le persone stanno bene.
7: No, ma è una sana invidia, però no. Mi chiedo un mare del genere.
8: Mare bellissimo.
7: Devo dire che è una chicca. E Claudia poi è esperta a utilizzare il drone. Io che sono sua amica su Facebook, sì, ogni tanto mi godo anche tutto quello che riesce a creare e produrre. Mi si sono aperti gli orizzonti.
8: Chiara, non ti manca di usare il drone qui dentro. Poi alla fine siamo a posto, saresti a fascia.
7: Come abbiamo detto, la Fiorentina oggi si è allenata nella mattinata per poi raggiungere l'Austria nel corso della giornata in attesa della partita di domani. Noi, Angelo, abbiamo detto che le amichevoli estive vanno prese con le pinze perché ci sono tante attenuanti dal punto di vista della condizione, ci sono attenuanti anche per quanto riguarda le idee dell'allenatore che non vediamo l'ora di valutare, ma che necessitano di innesti che ancora non sono stati portati a termine. Quindi ti chiedo semplicemente, a tuo avviso, se possiamo concentrarci sui singoli dal punto di vista anche solo della motivazione motivazione magari per cercare di trarre qualche indicazione. L'esempio che ti faccio è Gudmundsson, Piccoli e Ken, nel senso che Ken, l'abbiamo detto, è tornato in gruppo, mancava Brescianini perché poi ha avuto un piccolo infortunio all'inizio del secondo tempo nella gara col Watford, non sembra nulla di grave, però porta avanti un lavoro personalizzato, mentre Moise Ken stamattina era in gruppo. Di Gudmundsson qualcuno ha apprezzato la voglia e viene da dire chissà come eravamo abituati male, in un certo senso, se dopo 2 anni dobbiamo aggrapparci a questo nel cercare di dare un futuro in maglia viola a Gudmundsson. E Piccoli comunque ha segnato, ha fatto anche delle belle reti e ci si chiede se come seconda punta in questa rosa ci possa stare.
8: Chiara, partiamo da Piccoli perché ne abbiamo parlato anche mercoledì scorso, no? Appunto, ricordi, io sono fra quelli che sarebbe curioso di rivederlo in un contesto diverso, quindi per fare il centravanti innescato nel modo giusto in area. Quindi ora lui ha segnato 2 reti in queste partite che anche per me contano davvero poco, perché gli amichevoli ormai sono un banco di prova, come dicevi bene te, soprattutto a livello individuale, cioè chi si vuole mettere in mostra, cioè chi vuole dimostrare magari di poter ambire anche altri palcoscenici, perché ci possono essere delle trattative in ponte. Quindi a livello collettivo, francamente, io credo che queste partite debbano essere guardate con un occhio particolare, molto indulgente, perché le motivazioni anche dei giocatori sono quelle che sono, no? Quindi poi dopo, se guardiamo, e ne parlavamo prima, se guardiamo anche convocati del Real Madrid, ce ne sono ancora tantissimi in vacanza perché hanno giocato un torneo abbastanza importante poco tempo fa. Per cui, insomma, dai, sì, sarà una partita che comunque il suo fascino ce n'ha. Ricordiamoci che abbiamo visto insieme, diciamo senza sapere che eravamo nello stesso stadio qualche anno fa, un Fiorentina Real Madrid.
7: Davvero, 2014.
8: Sì, appunto in Polonia, quando vinse la Fiorentina con un gol di Marcos Alonso, mi ricordo, diciamo, fra l'altro. Per cui, dai, è una partita estiva che comunque si porta dietro un surplus di attenzione perché c'è Real Madrid, ma non prendiamo quello che vedremo come un'indicazione certa e neanche un'indicazione che ci possa dare una spinta, diciamo, sicura verso il verso quello che vedremo, anche perché senza esterni di attacco è un 4-3-3 o un 4-2-3-1 come abbiamo visto un po' contro il Watford, si misura male.
7: Complimenti ad Angelo per il suo posto, ti scrive Luca, e ti chiede anche: ma se arrivassero Mastantuono e Torsved, che voto daresti al mercato finora? Noi però l'abbiamo detto, il mercato si compone di tante trattative, Paratici andrà valutato proprio per la sua efficienza in ognuna di esse. Io non so se ad oggi, guarda, tu sei in grado di sbilanciarti.
8: No, io faccio fatica anche a dare un voto al mercato quando è completato. Ora c'è questa no, ma perché ora c'è questa moda, tutti devono dare il voto, viene fatto lo screenshot, poi te avevi dato quest'altro voto. Io, diciamo, per fortuna la scorsa stagione ero stato fra i più bassi nel dare un voto al mercato della Fiorentina perché avevo dato 6 e mezzo. Ma detto questo, poi bisogna vedere anche come vengono gestiti i giocatori, ragazzi, bisogna vedere anche che ambiente trovano intorno per poter dare il meglio. E purtroppo nella scorsa stagione io sono stato cattivo con il mio voto, poi abbiamo visto che c'è stato un deragliamento collettivo, per cui si può dare un voto, ma veramente lascia il tempo che trova.
7: E soprattutto il voto, mi permetto di sottolinearlo, a volte è riferito alle intenzioni da parte della società, sia per quanto riguarda la programmazione, sia per quanto riguarda gli investimenti. Poi c'è il campo, che parla una lingua a sé, che purtroppo la storia, ma non solo della Fiorentina, ci ha insegnato che può stupire in positivo e in negativo, quindi è sempre azzardato sbilanciarsi in tal senso, anche perché poi le stagioni sono fatte di tantissime incognite, possono regalare delle sorprese, possono anche fare delle docce gelate. Allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Fabio. Ciao Fabio.
9: Ciao Chiara, ciao Angelo.
8: Ciao Fabio.
9: Ciao. Dunque, io personalmente sono sincero, non conosco Mastantuono, non conosco Vieri, conosco a malapena Jimenez, quindi io il mercato di Paratici lo giudicherò verso gennaio, perché sono onesto, anche Mastantuono, bravo, io non l'ho mai visto giocare e non posso dare un giudizio, e quindi sarà così. Per il resto volevo rispondere un attimo alla trasmissione dell'ora prima, quella di Dick e Nick, che parlavano del Como. Sarò velocissimo. Il Como non si può giudicare, soprattutto i tifosi, perché per loro il Como è una situazione nuovissima. È come io da bambino quando andai la prima volta a Gardaland. Per adesso per loro è tutto nuovo, non c'hanno la storia nostra. Certo. Quindi qualsiasi cosa che il Como fa, anche se fa male, i tifosi sono contenti lo stesso, perché per loro è tutto nuovo. Io casomai sto vedendo l'Atalanta, cioè mi spiego, l'Atalanta era come il Como. Ora, dopo 10 anni che si è fatto un po' le ossa con le coppe, se sbaglia un anno o se c'è qualche acquisto non valido, cominciano a criticare anche loro. Quindi chi parla male, chi parla dice del Como fa bene, fa bene, fa bene. In questo momento aspettiamo tra 10 anni, poi anche i comaschi potranno giudicare tranquillamente senza la gioia della prima volta.
7: Grazie mille Fabio.
9: Ciao, grazie.
8: Ciao, ciao. No, diciamo questo è vero, ma sai, il calcio vive di emozioni temporanee, no? Diciamo sempre più temporanee. Diciamo, quante volte abbiamo visto passare da grandi entusiasmi, diciamo, alla rabbia, ma dopo poche settimane soltanto. C'è anche da dire che i tifosi del Como, insomma, c'è stato un bel vedere per loro, perché passare dalla Serie D alla Champions in così poco tempo, devo dire che è un'avventura che nel mondo del calcio è riuscita a pochissimi. Poi è vero, come diceva Fabio, in questo momento tutto quello che fanno lì a Como sembra oro, però dietro c'è anche un'idea che è stata più volte declinata, che è stata anche poi spalmata sulle giovanili. Cioè, se no torniamo a parlare di cose che in questo momento hanno poco a che fare con la Fiorentina. Io spero che ce l'abbiano molto di più in futuro, però quando si parla di proprio di rivoluzionare il modo di stare in campo anche delle giovanili, puntando più sulla tecnica individuale, sull'uno contro uno, su tanti modi di stare in campo che purtroppo, diciamo, si sono persi nel corso del tempo. Lo stesso Ranieri ha denunciato che ormai gli allenatori pensano soprattutto alla tattica, partendo dalle giovanili proprio, e se non vincono vengono licenziati. Quindi io penso che si debba prendere dal Como tutti questo senso, diciamo, della novità che viene introdotta anche partendo dai più piccoli, no? Insomma, perché mi sembra che anche a livello di nazionali un po' di risultati li abbia portati, no?
7: Assolutamente sì. Fabio faceva riferimento anche alle caratteristiche di Mastantuono, questo giocatore che accende l'entusiasmo. L'abbiamo detto, non è stato convocato dal Real Madrid per la gara di domani, si lavora al prestito con diritto di riscatto sui 35-40 milioni. Il Real Madrid vorrebbe una formula alla Nico Pass, la stessa formula che poi ha portato Valdepeñas alla Fiorentina. C'è da convincere in primis il giocatore, ma oggi ospite di Luciana Magistrato e Lorenzo Marucci, un ex viola come Daniel Bertoni ha parlato di lui, e quindi ci ascoltiamo insieme un piccolo estratto del suo intervento.
1: L'attacco è ancora un punto interrogativo, e stiamo parlando di Mastantuono, caro Daniel, questo argentino di grande talento, e io voglio sentire che cosa pensi di lui e se, insomma, la Fiorentina potrebbe essere la squadra ideale per lui, per ritrovarsi, per essere magari un trampolino di lancio per lui. Cosa ne pensi?
3: Guarda, io, per me ha delle qualità. Lui crede che giocare al calcio è soltanto dribblare, non è così. Capito?
1: Certo.
3: E lui deve sapere
1: più palloni,
3: che il calcio...
1: insomma.
3: No, lui deve sapere che il calcio di oggi può dribblare vicino come fa Paz, e veramente lo fa bene, capito?
1: Sì.
3: Però deve giocare più in squadra. Dopo non è che ha giocato molto in Argentina, ha fatto un gol al Boca e il Real Madrid andava dietro di lui e lo ha portato 50 milioni di euro.
1: Sì. Però diceva, parlando delle caratteristiche tecnico-tattiche di Mastantuono, diceva Antonio Buongiorni che secondo lui potrebbe
3: essere... Antonio Buongiorni?
1: Antonio Buongiorni, che è sempre collegato con noi, sì.
3: Chi lo conosce? Non lo conosce nessuno.
1: Diceva che può giocare in tutti i ruoli nel 4-2-3-1 dietro all'attaccante. Insomma, in un 4-2-3-1 per lui potrebbe essere il modulo giusto per esaltarlo. Cosa ne pensi?
3: No, lui è sinistro, sì. Gioca molto sulla destra, Sì. De lì è dove va al centro e calcia bene in porta, no? Veramente è un calciatore che hai che farlo imparare tante cose. E credo che in Europa va a imparare tante cose che non le ha fatto imparare sicuramente nel settore giovanile, capito?
1: Sì.
3: Ha fatto un gol straordinario al Boca e lì tutto il mondo ha parlato, i giornalisti argentini, Mastantuono, andato al Real Madrid, si è trovato in una squadra di Champions,
1: squadra di supercampioni,
3: di primo livello, chiaro.
1: C'è Antonio Bongiorno che vuole intervenire, vai Antonio.
3: No, io non voglio parlare con lui.
1: Sentiamo Antonio, dai, via.
0: Daniel, lui è venuto per imparare in Europa perché le qualità sono enormi a livello tecnico, capito? Lui ha bisogno di imparare, a 19 anni. Lui
3: però hai capito lo che ho voluto dire? Sì. Hai capito lo che ho voluto dire,
1: certo,
3: io?
1: Sì, certo.
3: La qualità ce l'ha, però dopo... Senti, non ci sono tanti calciatori in giro, eh? Lui prima di tutto è uno che gioca sulla destra e lì quando va sinistro va por fuori o por dentro, capito? È un calciatore che dovrebbe imparare tante cose.
7: E capiremo insieme se poi sarà Firenze, la Fiorentina, soprattutto il contesto all'interno del quale Mastantuono imparerà tutte queste cose. L'avete sentito, Daniel Bertoni, c'era anche Antonio Bongiorno collegato. Oltre che interessante, è stato divertente. Sì. Poi il siparietto tra i due, perché hanno ricordato anche aneddoti passati e soprattutto situazioni nelle quali si capisce come il calcio diventa il collante per creare anche dei ricordi di vita che ti leghino indissolubilmente alle persone. C'è proprio un interrogativo anche dal punto di vista tattico, perché l'abbiamo detto, è un giocatore che entusiasma, è un giocatore che comunque ti dà la sensazione di una Fiorentina in grado di anticipare magari altre big per portarsi a casa e godersi, magari per un periodo limitato, ma comunque godersi un giocatore di grande talento. Ci si chiede però, al netto degli acquisti fatti per quanto riguarda il centrocampo, considerando quelle che sono le idee che stiamo caldeggiando del tecnico, se la Fiorentina possa offrirgli anche la collocazione in campo che gli consenta poi di portare avanti questo percorso di crescita.
8: Ma intanto siamo di fronte al 2007 che, come ricordava anche Bertonista, ha pagato tantissimo, 50 sì. milioni. Quindi io guardavo però i numeri, voglio dire, lui comunque 23 presenze le ha messe insieme nella Liga. Poi sono mille minuti, quindi magari è subentrato diverse volte, eccetera. Poi c'è anche 8 presenze in Champions, 2 in Coppa del Re. E non è che sia rimasto proprio ai margini, quindi diciamo, ha mostrato di avere delle qualità, perché nel Real Madrid non è che ti diano tutto questo spazio se arrivi a 19 anni da un altro paese. Credo che come Nico Paz sia giusto dargli continuità. Allora, diciamo, se un giocatore viene qui deve essere convinto, quindi questo sia... Questo è un aspetto. L'ho visto giocare pochissimo e mi ricordo questo bel mancino e questa voglia di puntare l'uomo. Come dicevamo anche mercoledì, Chiara, se lui si dovesse adattare a fare l'esterno di attacco, certamente io sono convinto che fra 4 esterni d'attacco, come detto mercoledì, ci debbano essere anche delle caratteristiche diverse. Quindi se uno di questi poi dopo, attraverso i meccanismi, va anche al centro e vede la porta e tira in porta o trova l'assist, cioè, ma ben venga. Quindi tutto sta a trovare in questo caso una quadra tra la volontà del giocatore e quella del Real Madrid. Io credo che sarebbe un prospetto interessante, perché certamente non manca un numero a questo ragazzo.
7: Guarda, ci scrive Stefano Taxi al 348 7513 933: è indubbiamente valido tecnicamente Mastantuono, ma è un dribblomane anarchico, e questo in un certo senso ricalca anche quello che ci ha detto di lui Daniel Bertoni. Aggiunge: a suo avviso segna anche poco, cioè non è comunque un giocatore che incide, quindi dobbiamo rivalutare poi.
8: A 19 anni, ragazzi, cioè io penso che un allenatore bravo in un contesto giusto, io sono anche convinto che se Nico Paz non avesse trovato Fabregas, il Como non sarebbe stato protagonista di quel salto di qualità, perché lui l'hanno proposto. Sì. Ma diciamo, da quanto sappiamo e da quanto è uscito anche alla Fiorentina, Nico Paz è stato proposto, no? Bene, perché il suo procuratore, proprio nel quadro di una possibile, diciamo, crescita, stava cercando. E allora per me, ragazzi, la fortuna di Nico Palza è stata quella anche di trovare un ambiente veramente virtuoso per poter crescere, un allenatore che è stato senz'altro protagonista di questo suo, diciamo, salto in avanti, per cui certe volte a quell'età si può anche migliorare, ma ci mancherebbe altro. Per cui se Mastantuono, che come diceva Stefano, è un po' troppo diplomane, insomma, te mettilo in un contesto che gli permetta anche di togliersi di dosso certi vizi e magari di migliorare e fare altre cose, perché mi sembra che ce l'abbia i numeri. Poi certamente se mi domandi, ma te che preferiresti, diciamo, Mastantuono a queste condizioni o Lang? Io prenderei Lang, ti dico, perché siamo di fronte ad un giocatore che comunque ha già dimostrato anche in ambito della nazionale di poter fare la differenza. Poi anche lui non avrà tutte le caratteristiche del grandissimo campione, però comunque nel Napoli, quando c'è stato, ha fatto bene, anche nel Galatasaray è uno che ha giocato sempre e ha fatto bene. Quindi poi se dovesse arrivare tutti e due, meglio ancora. Sul tema esterni di attacco mi sembra che ci sia ancora un libro abbastanza bianco da scrivere.
7: Più che altro Stefano sottolinea anche due aspetti che non sono stati presi troppo in considerazione. Intanto le sue pretese dal punto di vista dell'ingaggio, considerando poi la politica che Parati ci sta portando avanti, l'abbiamo detto, investimenti anche importanti sui cartellini, ma un livellamento del monte ingaggi che poi è stato un problema per la Fiorentina nelle ultime stagioni, considerando anche i risultati sportivi. Ma più che altro ti chiede, al netto anche della tua esperienza, lo spogliatoio oggi, considerando come è stato allestito anche e come Parati ci sta continuando ad allestirlo, accettare

0: firmati. Poi se sarebbe accettato, certamente i giocatori, come dicevo prima, lo vengono a sapere subito quanto guadagna un compagno. Se poi questo compagno fa la differenza, sì che viene accettato. Se no, come abbiamo visto nella scorsa stagione, e parliamo di Ken, ecco, insomma, può essere all'origine magari di alcuni malumori.
1: Quando parla Agio, ascoltare e imparare, uno dei pochissimi che sa di calcio.
0: No,
1: questo te lo scrive Ale dal Casentino.
0: No, deve essere mio parente, siamo parenti forse.
1: Che arrivi o non arrivi.
0: Grazie.
1: Un altro Alessandro, in questo caso dal Valdarno, ci scrive: è una gioia vedere la Fiorentina fare certe trattative e tornare a
0: questo
1: sedersi a certi tavoli.
0: Questo
1: se non arriverà Mastantuono, sicuramente ne arriverà un altro di valore. Questa è la cosa più bella, lo dicevamo prima. Comunque la Fiorentina ha lavorato anche sul suo appeal, in un certo senso. Noi eravamo preoccupati dall'idea che una stagione di rifondazione, una stagione senza Europa, potesse comunque complicare ulteriormente il lavoro. Ci siamo accorti della famosa diplomazia che magari negli anni passati tante volte abbiamo analizzato, chiedendoci in che maniera potesse essere migliorata. Ecco, la diplomazia e i contatti di quello che è il nuovo direttore sportivo portano la Fiorentina a essere vista diversamente.
0: Sì, più che altro, Chiara, secondo me, lo sai cosa è cambiato davvero? Parlo per me, ma credo che sia un'opinione che possa essere condivisa. Cioè, non sappiamo che cosa aspettarci, no? E questo è bello, nel senso, stai a vedere che stanotte uno accende il telefonino e c'è una notizia che è arrivato Mister X, che magari neanche sapevamo potesse essere
1: Maurito.
0: Sì. No, comunque sia, ecco, c'è questa novità anche che secondo me contribuisce a rendere più frizzante l'aria. Ora, stiamo parlando di Paratici, come avevo detto altre volte, quasi al limite della santificazione. e questo è sbagliato. Io perlomeno cerco sempre, anche in quello che scrivo su Firenze Viola, insomma, di mettere dei parametri e anche degli steccati, no? Perché poi per me il più difficile deve cominciare.
1: Sì.
0: Nel senso,
1: sì,
0: c'è una rosa comunque da snellire, ci sono dei casi da risolvere, ci sono tutti gli esterni di attacco da prendere, però è indubbio che sia cambiata l'aria, che ci sia anche questa voglia di divertirsi. Non voglio usare il verbo sognare perché è un po' diciamo abusato ed anche eccessivo secondo me, ecco, ma pensare in modo diverso, no? Ecco, c'è questa volontà di pensare in modo diverso dopo tanta malinconia, mettiamola così.
1: Poi tante volte abbiamo sottolineato come le dichiarazioni dei nuovi tesserati, non solo in sede di preparazione ma anche quando regalano qualche spunto ai canali ufficiali, sicuramente non sono in grado di spostare gli equilibri, ma il fatto che tutti sottolineino come il progetto che poi la dirigenza ha presentato loro, progetto sportivo di crescita, sia stato uno dei motivi che poi li ha convinti a scegliere Firenze, è un qualcosa,
0: sì,
1: che in un certo senso consolida ancora di più questa fiducia, non tanto per risultati immediati ma per una rifondazione consapevole, fatta comunque con l'intenzione di creare delle basi solide che possano aiutare la Fiorentina a crescere gradualmente nel tempo,
0: sì,
1: e non,
0: chiaro,
1: a portare a termine la prossima stagione vedendo come va, consapevoli che poi si rifaccia tutto ex novo.
0: Sì, io devo dire che ora siamo nell'estate del calcio, è tutto bello. Per me, visto che tutti dicono la stessa cosa, mi viene anche il sospetto che finalmente ci sia una comunicazione che ha dato una linea e quella deve essere, ma come giusto, no? Perché deve passare lo stesso messaggio. Quindi poi ora siamo a livello delle parole, è stato scelto Firenze per il progetto che è stato presentato e siamo veramente contenti di questo. Poi vediamolo in campo, no? Io devo dire un'altra cosa che mi è piaciuta di questo mercato, senza dare voti, sarò costretto molto probabilmente a farlo alla fine del mercato.
1: Lo farà Giacomo, non sarà colpa mia probabilmente a chiedertelo, dico.
0: Di sicuro io cercherò 1000 scappatoie per non dare un voto, anche però dopo alla fine credo che dovrò rinunciarci. Una cosa che è cambiata rispetto al passato, questo possiamo dirne, sono i tempi e i valori dei giocatori che sono arrivati, no? Quindi anche questo contribuisce a farci diciamo avvicinare alle operazioni che verranno con più fiducia.
1: Abbiamo parlato di Mastantuono. Marzio ad esempio ci scrive: ha solo 18 anni, ci penserà l'allenatore a farlo crescere, le doti sono indiscutibili, e quindi anche lui sottolinea poi l'apporto del giusto allenatore, non solo del giusto contesto, come facevi tu con l'esempio di Nico Pass e di Fabregas. Fabio aveva chiamato all'inizio la trasmissione in realtà per commentare quanto detto nella trasmissione precedente, noi però facciamo da tramite, quindi gli hanno anche risposto per quanto riguarda la percezione che abbiamo noi da Firenze della piazza Como. E ci scrive ad esempio Gabriele da Mestre: tutto quello che

0: bello, perché non c'è improvvisazione, anzi, noi veniamo da 7 anni, non in Tibet, ma al Viola Park. Se improvvisi non vinci nemmeno la Conference League, ed è semplicemente questo il motivo per cui siamo spinti anche a guardare, a trovare, a detta di Gabriele, degli esempi che ci dimostrino che puoi sfruttare anche dei momenti in cui magari le altre latitano per inserirti, perché tante volte la sensazione è che fossero comunque irraggiungibili. Noi dobbiamo guardare, credo, la buona volontà della proprietà e la competenza di Parati, ci stanno cercando di riportarci su, anche questo credo sia indiscutibile. Cordiali saluti, ciao da Claudio. Ancora un paio di messaggi, Angelo, poi sono già le 17:29, ci prendiamo la prima pausa. Arriva Stefano 69, ci scrive: Mastantuono nasce come trequartista, poi spostato e adattato sulla fascia destra. Tra Mastantuono e Bakayoko, meglio il belga, lui ha le caratteristiche per fare l'ala vera. Quando analizzato un potenziale giocatore in acquisto, capire le caratteristiche che ha per inserirlo nell'idea di gioco di Grosso, che è quello, altrimenti si rischia un secondo Gudmundsson,
1: è esattamente
0: poi quello che abbiamo detto noi, proprio per chiederci se al di là della suggestione, al di là anche di quello che comporterebbe per la Fiorentina riuscire ad accaparrarsi un simile talento, c'è da chiedersi poi se Firenze e la Fiorentina di Fabio Grosso siano il contesto ideale per farlo sbocciare questo talento.
1: Allora, adattare un giocatore può sempre presentare dei motivi di complicazione. Poi, visto che siamo di fronte ad un 19enne e che il 4-3-3 non credo non sarà inchiodato, diciamo, sul campo come sulla lavagna, potrà diventare un 4-2-3-1, è chiaro che ci potranno essere degli aggiustamenti. Se uno è bravo e quindi può fare anche un altro mestiere, diciamo, non soltanto sull'ala. Poi vedremo anche cosa farà Gudmundsson, perché non è affatto detto che resti.
0: Per l'appunto ce lo scriveva anche Christian: potremmo valutare di giocare con un 4-3-1-2 come ai vecchi tempi, ovviamente cita Abati, Rui Costa, Baiano. Come detto, 17:30 è l'ora della prima piccola pausa di questo Garrisca al Vento, ma noi torniamo subito dopo.
2: Radio Firenze Viola. È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Di nuovo in diretta con Garrisca al Vento e con Angelo Giorgetti fino alle 18 in nostra compagnia, quindi vi ricordo il 348-7513-933 per fare come Claudio, che per l'appunto ci manda un messaggio rivolgendosi direttamente a te, Angelo. Ne abbiamo un po' parlato nella chiusura della prima mezz'ora, ma ti chiede: a tuo avviso, se a Grosso venisse consegnato un giocatore come Mastantuono, considerando il potenziale di cui si parla, l'allenatore sarebbe disposto anche a rivoluzionare un po' la sua idea di calcio, virando, come si era detto anche col messaggio dell'ascoltatore di prima, magari con un centrocampo diverso che poi lo supporti? Noi abbiamo detto la Fiorentina comunque ha fatto grandi investimenti per quanto riguarda il centrocampo, non solo dal punto di vista economico, ma portandosi in casa delle qualità non indifferenti, che non faticherebbero a trovare posto comunque in squadre abituate ad arrivarci sopra. L'idea che poi possano magari essere in un certo senso messe in secondo piano rispetto alla necessità di posizionare al meglio un giocatore che verrebbe da te in prestito con una formula che esclusivamente tende a valorizzarlo per il Real Madrid, ti sembra un qualcosa di concreto nel calcio di oggi?
1: Guarda, intanto faccio una premessa: a me Grosso sta simpatico perché per quell'aneddoto che ha rivelato in conferenza stampa quando ha detto di aver mandato un messaggio a Paratici, ma siamo sicuri davvero che venga da noi? A me già lì mi è stato simpatico. Detto questo, per me lui è talmente disponibile che potrebbe anche provare a far giocare Dodò centravanti, cioè uno che viene scelto da Paratici per essere a capo di una rifondazione come quella che sta avvenendo con un investimento così alto della Fiorentina, è disposto a tutto, secondo me. Quindi se ti arriva uno come Mastantuono, che comunque ha talento, ma certamente troverebbe il modo di trovargli una collocazione. Poi come esterno che taglia il campo e va a fare il trequartista nel 4-2-3-1, come non so come, ma certamente sarebbe disposto ad adattare. Io credo che una novità rispetto agli anni precedenti è che c'è veramente sintonia. c'è sintonia e speriamo che duri, perché poi sappiamo che i risultati sono quelli che da un momento all'altro fanno cambiare anche i rapporti. Mi auguro che non sia così, perché tutto è nato veramente con una scelta, con una scommessa, chiamiamola così, che però per ora sta andando avanti nel senso giusto.
0: Emiliano aveva un po' le stesse perplessità che poi ho inserito io nella domanda che ti ho fatto, perché ci scrive: ma vi sembra ragionevole cambiare la squadra per un ragazzo in prestito secco? A me non tanto, abbiamo detto, ovviamente. Io credo più che altro, considerando gli investimenti, come detto prima, che sono stati fatti per consentire alla Fiorentina di sfruttare un centrocampo a tre, ecco, l'idea che poi l'inserimento di Mastantuono possa in un certo senso mettere in discussione quanto fatto e soprattutto quanto elogiato nella prima parte di mercato, magari in maniera così drastica. Poi l'abbiamo detto, la Fiorentina, e ce l'ha dimostrato anche nelle amichevoli in Inghilterra, potrà cambiare volto a seconda della situazione, certo, del momento della partita, del tipo di impegno, del tipo di avversario. Quindi la duttilità tattica non potrà essere che un valore aggiunto per Grosso. L'abbiamo imparato a nostre spese quando sostanzialmente per un anno si giocava cercando Moise Kean, quando l'anno scorso Fagioli dava un'identità alla Fiorentina. Il piano B è fondamentale.
1: Ma io credo che Mastantuono debba essere eventualmente inquadrato come un attaccante, quindi Grosso ha detto lui vuole giocare con tre attaccanti, quindi potrebbe fare o l'esterno alto puro, o potrebbe fare magari in un 1-2, potrebbe fare il trequartista, non credo la seconda punta e neanche il centravanti, però voglio dire, sarebbe un problema di abbondanza. Non credo che la prospettiva perché deve cambiare la squadra con Mastantuono sia quella giusta, nel senso, se dovesse arrivare certamente ci sarebbe un'idea per collocarlo in un posto che possa essere funzionale, no? Che possa entrare, come dicevo prima, a far parte del pacchetto dei quattro esterni offensivi che dovranno avere, secondo me, anche delle caratteristiche diverse.
0: Rispondo anche a Simone 099, leggo i suoi messaggi sperando che capisca come funziona la messaggistica di WhatsApp e di Radio Firenze Viola, perché come ho già provato a spiegargli, ogni volta che lui manda un nuovo messaggio perde sostanzialmente la priorità, torna in alto e quindi è più difficile che venga letto. Non è assolutamente una congiura o una censura nei suoi confronti. Buon pomeriggio, io rispetto il giudizio dell'ascoltatore che è intervenuto, ma il Como fa la Champions, quale giocatore non ci andrebbe a giocare? Però sembrerebbe che anche noi stiamo tornando dove merita la Fiorentina. Aggiunge: un 19enne non è anarchico, è un piccino in giro per il mondo che deve trovare il suo ruolo. E aggiunge: non dovremmo cercare di rifarci al passato citando nomi antichi. Manca una mezzala destra con visione di gioco e grinta, quattro esterni offensivi moderni e poi in attacco non ho capito. Immagino si riferisca alla situazione di Moise Kean, sì, perché certo, poi sostanzialmente l'abbiamo detto, è quella che permetterà di muovere tutte le altre pedine del mercato.
1: L'attacco deve essere modellato ancora, cioè non dico che debba essere costruito del tutto, ma quasi forse, perché su Kean c'è un grosso punto interrogativo. Piccoli credo che sia più portato a restare, è la mia impressione, proprio per quanto è costato, quindi a trovare una collocazione che possa anche rendere giustizia all'investimento finanziario fatto, insomma, ci vorrebbe un'impalcatura che sia poi favorevole alla Fiorentina. Gli esterni d'attacco sappiamo che mancano, per cui la Fiorentina dalla cintura in su è tutta da vedere.
0: Buonasera, ci scrive Francesco, che si preoccupa di dover inserire i giocatori forti tecnicamente e abili nell'uno contro uno. Ancora non ha capito nulla del perché l'Italia continua a non qualificarsi ai mondiali. Più giocatori forti hai, meglio stai. Loro trovano il modo di giocare.
1: Con una postilla, questo è vero, io sono d'accordissimo e sottoscrivo, però ci deve essere un club forte nella gestione. Questo è un aspetto importante, perché te non puoi avere 9 giocatori di talento che sperano di giocare tutti, cioè ce li puoi avere, poi però li devi gestire, se no lì nascono i problemi proprio anche di equilibrio dentro lo spogliatoio. Sì. Diciamo un altro dei motivi che mi fa essere più ottimista, perché credo che rispetto al passato qualcosa, anzi molto, sia cambiato sotto il profilo della gestione.
0: Emanuele da Grosseto ci dice: Mastantuono un po' alla Berardi.
1: Insomma, Berardi io mi accontenterei se il primo anno facesse in Italia e nella Fiorentina facesse quello che ha fatto Berardi, perché Berardi è un killer, Berardi è uno che vede la porta quando sta bene e
0: l'abbiamo
1: segna
0: sognato
1: parecchio
0: per diverse finestre di mercato.
1: Anche Berardi credo il primo anno, credo si sentisse già quasi a Firenze.
0: Sono quelle un po' come il Nueva Aventura con il cuoricino viola di De Paul, che in un certo senso passano. Ce lo portiamo dietro. Antonio da Firenze, buonasera, si arriva anche il secondo talento del Real Madrid. Speriamo che succeda come quando Mourinho diede il via libera per cedere Salah a buon intenditore. Puntini, puntini, puntini.
1: Che colpo fu quello, nella quasi completa mancanza di certezze sul fatto che potesse essere un crack di quella dimensione. Crack vero lui,
0: A Torino con la Juve vinse una partita da solo, io mi ricordo, ho fatto un casino nel settore ospiti
1: in diretta, guarda, eppure io ho visto anche in diretta anche gol di Baggio segnati, quello a Napoli e quello a Milano, ma il gol di Torino nella partita di Coppa Italia contro la Juve fatto da Salah è stato strepitoso. Credo di essermi alzato per la terza volta in piedi dopo due gol di Baggio. Quello è stato il terzo gol della Fiorentina che mi ha fatto alzare in piedi.
0: Penso un po' detto, che cosa ti rivelo. Un discreto casino nel settore
1: no,
0: ospiti, tanto
1: fasino,
0: comunque ci avrebbero fatto uscire più tardi lo stesso.
1: Ah, te eri nel settore ospiti?
0: Certo. Io sono d'accordo con voi, ci scrive Marco dal Valdarno, l'aria è sicuramente cambiata. Io ho sempre sostenuto che solo con uomini di calcio si potesse avere un progetto. Poi da qui a sognare la strada è lunga, ma almeno abbiamo imboccato la via e questo è il giusto entusiasmo consapevole ma cauto che proviamo a predicare, non certo per tarpare le ali ai sogni viola. L'abbiamo detto, superata la soglia dei 12.000 abbonamenti e questa è una grande risposta non solo nell'anno del centenario ma a poche settimane dalla fine della peggior stagione della Fiorentina. Però i piedi per terra aiutano. Bomber Viola invece ci aiuta a tornare su un nome che poi ha occupato parte della trasmissione ieri quando c'era Stefano Prizio collegato con noi, perché siamo andati a disturbare un collega che da Parma ci ha un po' aggiornato. Ci scrive: errare umano, e in questo caso l'esempio è l'acquisto di Simon Som, che l'abbiamo detto dovrebbe andare al Venezia, ma perseverare è diabolico e in questo caso ci metto l'acquisto di Pellegrino. Appello a Paratici, non fare tale bischerata. È un profilo di cui si è parlato dopo che Dovbyk ovviamente è sfumato e notizia delle ultime ore, Lazio, Fiorentina e Bologna erano interessate a Carlos Espi, l'abbiamo annunciato noi se non erro mercoledì solo citandone il nome, anche perché io personalmente non sono così esperta del giocatore, ufficializzato dal Real Madrid, quindi anche lui lo depegniamo. Matteo Pellegrino ti dà la sensazione, anche solo per caratteristiche, perché molti si focalizzano sulla valutazione che il Parma ne fa, ma per caratteristiche si dice di lui che sia in grado di legare il gioco più di Moise Kean, quindi forse all'interno delle idee che gravitano nella testa di Grosso possa rappresentare meglio di Moise Kean il prototipo dell'attaccante.
1: Allora, intanto non sappiamo mai cosa passa nella testa di un giocatore quando appunto si trasferisce da una città, con tutto rispetto per Parma che ha certe dimensioni anche calcistiche, in un'altra come Firenze in cui le pressioni sono diverse. Quindi questa è la premessa. Però io su Pellegrino sarei molto più ottimista, nel senso, come dicevamo anche mercoledì, se ti ricordi Chiara, siamo di fronte ad un giocatore che ha giocato 37 partite nel Parma, ha segnato 9 gol, fatto un assist, ha giocato sempre e con caratteristiche che devo dire mi sono piaciute molto, e sono piaciute anche a questa e sono piaciute anche a tanti osservatori del mondo del calcio. Poi se paragoniamo Pellegrino al Kent di 2 anni fa, vabbè, allora di cosa stiamo parlando? Però il calcio cambiano anche gli equilibri. Per me è uno che ci potrebbe stare, soprattutto inserito in un contesto calcistico in cui lui veramente riesce a unire una squadra che parte alta, che pressa alta e che cerca anche di poter avere degli inserimenti che negli ultimi anni francamente non abbiamo visto, proprio anche gli inserimenti delle mezze ali, degli esterni.
0: C'è un dato che tanti sottolineano e indicano per in un certo senso giustificare anche quelle che sono le sue caratteristiche al netto della necessità della Fiorentina: 14 gol segnati nella stagione 2024-2025, 10 di testa.
1: Infatti lui, ecco, questo qui va senz'altro detto, senza che si possa offendere Kean, lui di testa è uno che ci arriva e la colpisce forte, è uno insomma che fa gol da centravanti di testa, questo sì. Poi è chiaro, ci sono quelle incognite di cui parlavamo prima, però mi sembra che abbia già dimostrato di saperci stare a certi livelli.
0: Andrea è un po' severo nei confronti di Matteo Pellegrino, ci scrive: buono per il rugby, state buoni.
1: Vabbè, io rispetto tutte le idee. Io non sono, diciamo, molto d'accordo, nel senso, per quello che ci ha fatto vedere, sì, un giocatore fisicamente molto ben strutturato, mi sembra che anche i piedi non ce l'abbia proprio, diciamo, proprio da rugbista. Mi sembra che uno sappia, cioè che sa difendere il pallone, sa dialogare. Poi ora io sembra sia il procuratore di Pellegrino, poi non so se verrà mai, però visto stiamo parlando di un prospetto che francamente non credo meriti di essere valutato con questa severità, e poi se va via Ken e arriva Haaland, meglio ancora. Però io credo che possa succedere questo, ci potrebbe stare. Secondo me è un profilo che piace molto anche a Paratici.
0: Io ho assoluta fiducia in Paratici, ci scrive Gino. Non lo scopriamo oggi e sono convinto che metterà a disposizione di Grosso una squadra all'altezza della situazione. Saluta tutti e si firma però il Salentino Viola, quindi poi dovremo chiedere alla regia di modificare il nome con cui è salvato. Ciao Chiara, ciao Angelo, questo invece è il messaggio di Romolo. Io spero che parta Ken, perché dopo si innescherà un effetto domino. Per fortuna abbiamo Paratici, il fuoriclasse dei direttori sportivi. Ecco, volevo chiederti, a tuo avviso, la gestione e la situazione relativa al futuro di Moise Ken, la Fiorentina quanto potrà permettersi di portarla avanti, considerando, abbiamo detto, magari non il 14 di agosto, che poi è la data in cui inizia la stagione della Fiorentina se si considera la Coppa Italia, ma il 24, se vogliamo farla coincidere con l'inizio del campionato e la chiusura del mercato nelle prime ore di settembre. Tu hai la sensazione che poi su Ken una decisione vada presa?
1: Chiara, potrà permettersi di portarla avanti fino a quando resisteranno in mano di Paratici le alternative? Quindi, cioè, se queste alternative resteranno in mano fino al 29 di agosto, potrà permettersi di andare avanti fino al 29 di agosto. Se poi invece sfumeranno, perché poi un direttore sportivo è chiaro che abbia diversi contatti, tante trattative in ponte, però dopo è anche l'unico a saperlo, e quest'anno più che mai, perché Paratici non parla neanche con se stesso, quindi è anche l'unico a saperlo. Forse con Goretti.
0: Si
1: autosmentisce, ma se lo fa forse con Goretti a volte, e neanche tutto, è una battuta ovviamente.
0: Assolutamente.
1: Ma quindi lui sa se certe piste possono ancora restare in piedi, per quanto tempo, quindi ecco, la mia risposta è questa: si potrà permettere di aspettare fino a quando le eventuali alternative resteranno percorribili.
0: A parte che ne approfitto per tranquillizzare Lorenzo dalla Casa del Popolo di Ugnano, che mi augura buone ferie, oggi ultimo giorno di lavoro. No, semplicemente torna Giacomo Galassi, padrone di casa, al suo posto, quindi io sarò presente al fianco di Giacomo e in sostituzione di chi mancherà la prossima settimana. Lorenzo, non ti preoccupare, che siamo ancora qui a soffrire senza l'aria condizionata, salvati dal ventilatore alle nostre spalle. Ma secondo voi, ci scrive Maurizio, separati ci prende Mastantuono, non avrà parlato con Grosso di come impiegarlo?
1: Certo, ma infatti io questi problemi di abbondanza, francamente,
0: averceli.
1: Li capisco.
0: Averceli.
1: No, li capisco, il giusto, ma poi torniamo a quello che ho detto prima. L'unico problema può essere quello di gestione, e io francamente voglio sperare che uno come Paratici questo ce l'abbia ben presente. Ce l'ha sicuramente ben presente, avendo gestito anche degli spogliatoi in cui c'erano dei giocatori, insomma, di spessore, senza togliere niente a quelli della Fiorentina, un po' più elevato anche in termini di cartellini e di stipendi, no? Per cui quando ti confronti a quei livelli è chiaro che hai presente tutte le dinamiche e anche le sfumature.
0: Abbiamo parlato anche di un cambiamento che si respira nell'aria, ci scrive David dal gruppo Baraonda. Rispetto al passato non è cambiato molto, è cambiato tutto. Adesso siamo una società di calcio, il che non garantisce i risultati, nemmeno a livello di tempistiche, ma è comunque un passo avanti.
1: Sì, tutto questo è verissimo, e diciamo tutti stiamo respirando un'aria diversa. E ricordiamoci sempre, diciamo per onestà, che poi il calcio ci può mettere di fronte, e sicuramente succederà, ci saranno anche dei momenti difficili, no? Perché succede a tutte le squadre, per cui ecco lì, allora dopo questo bell'impatto potremo valutare davvero come sarà cambiato il club, no? Perché poi devono essere gestiti anche a livello di comunicazione tante cose, certe situazioni che in passato abbiamo definito volendo bene alla Fiorentina, diciamo originali, e speriamo che non si ripresentino e che vengano poi, come dicevo prima, gestite da un club che sa come ci si comporta, soprattutto a livello di impatto esterno.
0: Visto che hai confessato il tuo amore per i voti al mercato, ti leggo i messaggi nei quali gli ascoltatori si sbilanciano. Paolo da Montespertoli: se Paratici riuscisse a vendere sia Moise Kean che Dodò, si meriterebbe un 9 dal
1: mercato.
0: Vedi,
1: cioè, riuscisse a vendere, ma cioè, stiamo parlando di due giocatori indubbiamente forti, quindi intanto a quanto e in cambio di chi. Poi anche io sono d'accordo che se dovessi pensare a uno che se ne vuole andare, il primo nome che mi viene in testa è quello di Dodò. Riuscissi a vendere, ma per cosa, per quanto e per ottenere chi? Poi si misura lì davvero la bravura di un direttore sportivo.
0: Carlo invece ci scrive: arriveranno due giocatori da 7 più e un giocatore da 7 meno, grazie Joseph, finalmente. Però nello specifico,
1: in quale ruolo?
0: Noi abbiamo detto i ruoli che vanno coperti.
1: Io mi auguro che per gli esterni d'attacco ne arrivino due forti e gli altri due poi ce li giochiamo, nel senso che insomma ci saranno possibilità di vederli, ma due devono essere forti e appunto insisto, con caratteristiche diverse anche.
0: Daniele ci scrive: dato che sognare non costa niente, io sogno questo tridente Mastantuono, Ndoye e Kean. Ti intrigherebbe?
1: Insomma, voglio dire, sarebbe con tutto quello che abbiamo detto su Mastantuono, nel senso dovrebbe essere adattato, dovremmo vedere, cioè sulla carta è un bel tridente. Anche qui Kean nel 4-3-3 sarebbe opportuno, sarebbe giusto, sarebbe un giocatore che si adatta, e sulla carta tutto è bello, ragazzi, ve lo dico io, sono appassionato di fantacalcio, poi però il campo ci dirà o ci direbbe se questo insomma, diciamo, la validità di questo tridente disegnato sulla carta.
0: Claudia ti chiede: bene quello che hai detto finora, ma preferiresti Pellegrino o Zirkzee?
1: Ma senza dubbio Zirkzee. Vabbè, Zirkzee è uno dei miei preferiti, ci mancherebbe altro. Mi ricordo che il Bologna, in tanti andavano a vedere il Bologna perché c'era Zirkzee, uno per il quale valeva la pena pagare il biglietto. Poi in Premier ha trovato, insomma, quando si alza così tanto. Perché ridi, Yara? Mi fa
0: sorrido,
1: paura.
0: Sorrido, scusami, perché ci scrive il Mana, il grande Mana, un'istituzione del tifo viola. Quando incontro il direttore Tommaso Loreto, come mi capita ogni tanto, gli dico di frugarsi e di mettere il condizionatore nello studio.
1: No, ma c'è, lo so, si vede
0: in
1: anche
0: realtà
1: lui.
0: C'è, abbiamo
1: stressato.
0: Solo un. Esatto, è un
1: stressato.
0: Po' provato dalla stagione anche,
1: sì,
0: il condizionatore. Quindi noi lo capiamo che oggettivamente è stata insostenibile la temperatura a Firenze negli ultimi due
1: mesi. Come farebbe Grosso, diciamo, con Mastantuono, abbiamo adattato un ventilatore a freddo condizionatore, per cui siamo ottimi allenatori, anzi Chiara è una ottima allenatrice.
0: Ragazzi, se mi trovate un allenatore della Serie A, dalla Serie A agli amatori, che avendo a disposizione Attaula, I, Fagioli, Mastantuono, non farebbe di tutto per farli coesistere, vi do 10.000 euro sull'unghia, non scherziamo, la qualità va secondata, senza se e senza ma, questo è.
1: Non saprei niente di più, se non quello detto prima, poi vanno anche gestite.
0: Però il messaggio di Luca,
1: certo,
0: dall'isolotto,
1: no,
0: in un certo senso fa capire che quando
1: ma
0: si
1: scherzi.
0: Dice ai giocatori buoni il posto lo trovano, il posto glielo
1: sì,
0: trovi.
1: Sì, appunto, basta che poi non si creino, sì, diciamo, dei malumori se uno poi dopo non trova spazio. Insomma, ricordiamoci anche che quest'anno la Fiorentina, purtroppo, per quanto mi riguarda, visto si parla di conference di 4 anni, è un parziale purtroppo, perché un altro anno di conference io non l'avrei letto personalmente, però purtroppo ha soltanto due, diciamo, competizioni, per cui anche questa sarà una valutazione da fare. Ok, tanti giocatori di talento va benissimo, pensiamo anche che poi se uno ha talento e non gioca o non gioca spesso quanto magari è stato prospettato, ecco, poi c'è anche da gestire questo fuori dal campo.
0: Il malcontento. Ci scrive anche Paolo da Signa a proposito di Mastantuono e delle riflessioni che abbiamo fatto insieme: a me sembra di sognare, leggo gente che critica Mastantuono, non è un esterno, bisogna cambiare modulo, ma stiamo scherzando? Negli ultimi anni abbiamo comprato una quantità di giocatori mediocri, quasi nessuno diceva nulla, adesso che si sta cercando di prendere un talento vero, un giocatore di livello, partono le critiche, ancora prima di vederlo in campo. Io una domanda me la faccio: ma in tutti questi anni, quando arrivavano certi acquisti discutibili, dove erano tutti questi esperti e intenditori? Perché il problema sembra spesso nascere quando arriva un giocatore di qualità.
1: Ma io non so dove fossero, tante volte abbiamo detto che un po' si erano abbassate le aspettative a Firenze, sì, no? Parlo in generale, sì, e ho anche detto che è stato forse anche, anzi senz'altro, un modo per dimostrare la maturità anche, parlo soprattutto della curva, no? Quando a un certo punto ha capito che bisognava serrare i ranghi e non contestare più. Quindi magari Firenze si è abituata ad avere meno pretese, però io rispondo anche così: il calcio è bello perché dà ispirazione e ognuno può dire la sua, no? Compresi noi, per cui c'è chi pone dei problemi diciamo su Mastantuono, magari conoscendolo il giusto, però è il bello del calcio perché ci possiamo confrontare, possiamo dire cose anche magari che possono avere per un allenatore un senso molto limitato, però è così il calcio, è il bello della diretta, è il bello di potersi esprimere senza rete, ecco. Poi io sono d'accordissimo sul fatto che come dicevo prima, Firenze negli anni scorsi abbia veramente fatto un passo indietro dal punto di vista delle
0: sostanzialmente
1: aspettative.
0: Si è accontentata, mi permetto di aggiungere solo questo alla tua perfetta replica alle perplessità di Paolo: non si è parlato di calcio per 7 anni a Firenze, quindi forse no, era anche complesso fare argomentazioni di questo tipo, perché io penso a Beltran, ma non solo a lui, sono state tante le situazioni in cui si faceva fatica a capire all'interno di quale contesto portare avanti una qualsivoglia riflessione.
1: Purtroppo qui veramente rischio di malinconirmi, quindi ci voglio stare su questo argomento per 30 secondi.
0: Non ti malinconire. Già fa caldo.
1: No, ma se te parli non si parlava di calcio, ma è vero, anche perché si era creato un clima di ultradivisione.
0: Ed erano più le idee a occupare gli spazi, non certo i contenuti, quindi era veramente impossibile andare.
1: Quindi tutti nel mirino, tutti, Mattia ha detto questo perché, te sei legato a quello perché. Voglio dire, è chiaro che si parlava poco di calcio perché diciamo che l'impegno era soprattutto dedicato a cercare un motivo per attaccare altri.
0: Io ti sfrutto fino al termine di questa ora insieme, quindi chiedo a Marco Tonelli se ci fa ascoltare un vocale, così rispondi e poi ti libero, promesso.
4: Il mio tridente d'attacco sarebbe Bardai, Mastrantuono, Ken. Bardai in uscita dal Barcellona, fenomeno svedese che ancora non si è espresso appieno.
1: Ma è uno dei tanti tridenti possibili, e capisco che tanti nomi facciano sognare. Io onestamente non lo conosco abbastanza Bardai per poter dire quanto valga, però è bello perché tutti finalmente ci possiamo spingere anche oltre, no? Spingere oltre, addio, ora sono delle ore decisive per Longo, che fra l'altro è venuto a fare il vice per l'appunto di Grosso.
0: Tra l'altro ha parlato durante questa tournée inglese su Firenze Viola, trovate la sua intervista raccolta come sempre da Andrea Giannattasi.
1: Di questi tormentoni che negli anni scorsi, molti anni fa insomma, ci hanno portato ad aspettare il mercato sempre, ma oddio, ma arriverà questo giocatore di cui si è parlato per 20 giorni, poi dopo magari non arrivava, e allora ecco, invece ora i giocatori arrivano e neanche ce ne accorgiamo.
0: E vediamo se quando ti ritroviamo al fianco di Giacomo Galassi settimana prossima sarà arrivato qualche nuovo giocatore. Angelo, io ti ringrazio per questa ora insieme, e come detto Garry Scalvento rimane in diretta fino alle 19. Ora una piccola pausa, poi andremo a disturbare anche Mario Tenerani, faremo insieme un bilancio di questa tournée, ci parlerà anche di un appuntamento di domenica e poi altre riflessioni insieme a tra poco. Vai,
1: devi soltanto chiedere a Mario da parte mia se è abbastanza abbronzato, questa è la cosa, è la prima domanda che devi fare da parte mia, per favore, e magari ti ascolterò in macchina,
0: vediamo. Vai. Non prometto ma ci provo.

0: Per l'ultimo appuntamento settimanale con Garrisca al Vento, vi ricordo il 348 7513 933, messaggi di testo, note audio, 055 77 11171 per intervenire in diretta. Tanti temi nella prima ora insieme ad Angelo Giorgetti, come detto a breve avremo anche Mario Tenerani e quindi se avete domande per lui il numero ve l'ho già ripetuto. Nel frattempo, attraverso un comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Firenze, è stato annunciato l'invio alla FIGC di tutta la documentazione richiesta per questa fase in merito alla candidatura dello stadio Artemio Franchi. Per quanto riguarda Euro 2032, trovate su Firenze Viola la nota e tutte le notizie di riferimento. Anche in merito al centenario, la Fiorentina ha reso noti attraverso un comunicato ufficiale alcuni dettagli relativi alle iniziative in programma nel corso della stagione per celebrare un traguardo storico, i 100 anni di vita del club Viola. Un secolo di storia, passione, appartenenza, la Fiorentina si prepara a celebrare il proprio anniversario del centenario con una stagione ricca di iniziative, eventi e appuntamenti dedicati alla storia del club e a tutti coloro che in questi 100 anni hanno contribuito a rendere la maglia viola un simbolo conosciuto e amato in tutto il mondo. Sabato 29 agosto, al termine della gara di Serie A tra Fiorentina e Frosinone in programma alle 18:30, lo stadio Artemio Franchi si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per uno spettacolo celebrativo che attraverso emozionanti coreografie, giochi di luce, immagini, musica e numerose sorprese ripercorrerà i 100 anni della storia viola insieme ai protagonisti che hanno indossato questa maglia e scritto pagine indelebili del club. Un'altra data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 2 settembre, quando alle ore 20 lo stadio Franchi ospiterà una sfida dal fascino unico. Una formazione composta da Fiorentina Legends scenderà in campo per affrontare una selezione di Operazione Nostalgia All Star in una serata speciale che celebrerà il calcio e i suoi campioni. E come detto appunto, tenete sott'occhio Firenze Viola ma anche il sito della Fiorentina per tutti gli aggiornamenti relativi alle iniziative, agli eventi per celebrare questo storico traguardo. Vedo un pollice di là dal vetro, quindi Marco Tonelli ci fa sapere che ce l'abbiamo. Mario Tenerani, buon pomeriggio, ben trovato, ciao Mario.
1: Ciao Chiara, buon pomeriggio a tutti voi, bentrovati.
0: Io avevo intenzione di chiederti subito di fare insieme un piccolo bilancio di questa tournée inglese, ma sappi che nella prima ora con Angelo Giorgetti al mio fianco Mastantuono ha sostanzialmente occupato tutte le riflessioni dei tifosi e quindi ti accolgo con il messaggio di Paolo che ci scrive: se arriva Mastantuono vola tutto, tutti a Peretola a prenderlo. Hai la sensazione che qualora dovesse concretizzarsi possa essere quello il colpo d'aeroporto di cui tante volte abbiamo parlato?
1: Vorrei che non fosse solo quello, vorrei che fosse quello uno dei colpi dell'aeroporto, ma è chiaro che insomma siamo di fronte a un giovane, però siamo di fronte a un giocatore che insomma ha un nome, cognome, una provenienza chiara, quindi per me è un'operazione molto difficile. Non so quali notizie tu abbia sotto mano, io lo confesso, sono da qualche giorno diciamo quasi in pausa, perché poi in realtà lavoricchio sempre, ma insomma in questi giorni sarebbero come dire delle ferie temperate, per cui non sono sempre sul pezzo ora per ora, però per quello che so, per le telefonate che ho fatto, è che Paratici ha dei rapporti fortissimi con il Real Madrid, Chiara, fortissimi, che potrebbero garantire un vantaggio. Sappi, ci sono 20 squadre che vogliono Mastantuono e chiaramente molte di queste hanno qualcosa in più della Fiorentina, pensa a quelle della Premier, no?
0: Sì.
1: E la Fiorentina purtroppo in questo momento può offrire poco, però i buoni uffici di Paratici e la possibilità di offrire a Mastantuono un piano di crescita e magari un'altra squadra potrebbe negargli, faccio un esempio, lo vuole il Chelsea. Non so se al Chelsea può fare quello che può fare la Fiorentina. È vero che il Chelsea fa le coppe e gioca in Premier per vincere, la Fiorentina non fa le coppe e non giocherà per vincere il campionato in Serie A, tanto per fare un paragone anche abbastanza terra terra, Chiara, ma che comunque ci fa capire. Ma il percorso di crescita è altra cosa. Faccio un altro esempio: questa sarà la terza stagione di Nico Paz a Como e 2 anni fa Nico Paz doveva esplodere, però era del Real Madrid e Como era neopromossa in Serie A. sicuramente ci saranno, ci saranno state altre squadre sul mio Paz due anni fa, però il Como, soprattutto Fabregas, hanno, come dire, enunciato un modello, un progetto di crescita a Nico Paz che poi si è verificato positivo per lui, addirittura per il Como, che mai credo avrebbe preconizzato, no, di finire in Champions dopo due anni e cioè finire. Quindi il blasone delle squadre conta, i soldi contano, conta il campionato, ma nel caso di Mastantuono conta anche la possibilità di crescere, e Firenze e Paratici potrebbero essere un grande detonatore.
0: Mario, come hai detto, sono giorni di ferie per modo di dire, perché io ti porterei subito ad anticipare quello che accadrà domenica 2 agosto e che tra l'altro verrà trasmesso in diretta anche su Radio Firenze Viola a partire dalle 18.30.
1: Ma intanto lasciami ringraziare i colleghi di Radio Firenze Viola, gli amici, voi tutti, perché insomma sono molto contento che ci sia Radio Firenze Viola a trasmettere il talk. Ti faccio una brevissima, pochi secondi, cronistoria. Siamo a Castagneto Carducci, a Mani Castagneto Carducci, provincia di Livorno, quindi zona Castagneto Borghi per essere chiari, e l'uscita, lo dico per chi viene da Firenze, da Di Doloratico, sulla superstrada. E noi facciamo alla Tana del Pirata, grazie, ci tengo a sottolinearlo, a due amici che sono gli imprenditori di questo bagno, Mauro e Alberto Olmi. Facciamo questi incontri, da, tu lo sai, da molti anni, al 2013 ho avuto l'onore e il piacere di ospitare davvero grandissimi addetti ai lavori, protagonisti del calcio italiano e della comunicazione, e lo facciamo tutti gli anni. Quest'anno facciamo domenica 2 agosto alle 18.30, quindi più o meno tra 48 ore, e saranno presenti, diciamo, per la parte tecnica Giovanni Galli, Cesare Prandelli e Leonardo Semplici. Per la parte, come dire, media, comunicazione, ci saranno due grandissime firme di Sky, che sono Maurizio Campagnoni, che è un telecronista, direi monumento, no? Di Sky, e Vanessa Leonardi, che è un'inviata di Sky, una dei volti più riconosciuti e famosi di Sky. Tra l'altro, cioè, Vanessa ha seguito da vicino anche le vicende della Fiorentina in questi ultimi quattro anni come inviata, tu lo sai, di Sky in Conference League. Abbiamo condiviso tantissime trasferte della Fiorentina, sono due amici, mi vengono a trovare anche loro, e ci tengo a sottolineare che l'ingresso è libero, quindi non c'è da pagare un biglietto. Si tratta di stare un'oretta, poco più, in riva al mare a parlare con dei grandissimi protagonisti del nostro calcio nelle varie declinazioni delle loro professionalità, e fare delle domande, ascoltare. Tra l'altro, gli argomenti non mancano, perché il calcio italiano sta passando un'estate tremenda. Oggi purtroppo c'è stata anche la notizia della morte di una leggenda, no? Come Franco Baresi, e quindi sicuramente lo ricorderemo. E poi si parlerà molto anche di Fiorentina con quest'estate, insomma, che devo dire è interessante. Per cui chi vuol partire da Firenze, per carità, è benvenuto, deve fare un'oretta, un quarto di viaggio, ma soprattutto chi è in zona, quindi dalle parti della costa degli Etruschi in provincia di Livorno, lo ripeto, domenica alle 18.30 bagno la Tana del Pirata, Marina Castagneto Carducci, e poi chi non riuscisse invece a venire, per fortuna c'è Radio Firenze Viola che ci dà una mano. E poi fammi ricordare che alle 20 in diretta ci sarà la nostra trasmissione, quella che curiamo insieme a Luca Calamai, che è il salotto dello sport su RTV38, e faremo la diretta alle 20 proprio qui dalla Tana del Pirata, magari con qualche protagonista del talk e le ultimissime notizie di calcio mercato che ci dà Nicolò Ceccarini.
0: Ecco, quindi una domenica da non perdere. Hai fatto bene a riassumere tutti gli appuntamenti che possono occupare il tempo dei tifosi impazienti che questa stagione riparta. Mi permetti quindi, Mario, di portarti un attimo su quello che gli ultimi giorni ci hanno raccontato. Mi riferisco non solo alle due amichevoli che poi la Fiorentina ha sostenuto in Inghilterra con il QPR e con il Watford, ma anche a tutte le indicazioni che sono emerse dagli allenamenti e dagli esperimenti che poi Grosso ha voluto fare. Non so se vuoi fare un bilancio insieme a noi.
1: Chiara, senti, ci sono delle cose buone e delle cose meno buone, ma non, quelle meno buone, ci tengo a dirlo, non sono difetti, sono caratteristiche, sì. Nel senso che in questo momento la Fiorentina è ancora incompleta, no? Mancano gli esterni, mancano dei giocatori, alcuni che hanno giocato partiranno, però all'interno di questo inizio di lavoro si sono viste delle cose, un blocco basso, Fiorentina che va in verticale, le ripartenze, e insomma tante piccole cose che sommate tra loro secondo me formano un mosaico sicuramente interessante sul quale c'è ancora molto da lavorare. A me la cosa che intriga di più, Chiara, ora al di là di chi arriverà a fare l'esterno, Mastantuono, non so chi, ora Bakayoko mi sembra tramontato con le Osho idem, ma ci sono anche altri nomi, no, Lang, insomma sono diversi nomi che girano, ma al di là di questo vorrei restare su quello che abbiamo già in casa, e quindi a me intriga molto il rebus del centrocampo. Non vorrei diventasse come il cubo di Rubik, però insomma bisogna capire se giocheranno davvero insieme Olai e Fagioli, bisogna anche capire se Fagioli resterà, però se dovessero giocare insieme, come giocheranno insieme? Dobbiamo parlare di una mediana con delle codifiche ben precise, cioè stabiliamo chi gioca davanti alla difesa e chi sono gli interni o le mezze ali, o dobbiamo parlare di un centrocampo rotante per cui in alcuni momenti ci sarà Olai davanti alla difesa, Nanti, Fagioli, magari qualche volta Atta così di passaggio, non lo so. Certo, questa è la cosa che mi intriga di più rispetto alla, naturalmente, poi al tema degli esterni, che è decisivo nella Fiorentina.
0: Devo dire che Fagioli ha portato i tifosi a interrogarsi sia sulle necessità di mercato in uscita per quanto riguarda la dirigenza, sia sulla visione che di lui ha il tecnico all'interno di un centrocampo che, come giustamente hai sottolineato, ha portato comunque forze nuove e caratteristiche nuove a disposizione del mister. C'è Massimo da Sesto Fiorentino che mi chiede di girarti un messaggio. Mario, cerchiamo di spingere il presidente Joseph perché manca veramente poco a completare la squadra. Ci sarebbe da fare un solo grande investimento per l'esterno sinistro. Poi si prende Mastantuono in prestito, si vende Ken, prendiamo anche alla pari altri giocatori. A suo avviso Pellegrino non è all'altezza. Quindi ti chiedo, visto che poi Massimo ci mette sul piatto il tema, Matteo Pellegrino è un nome che comunque ti scalda, o sei d'accordo con chi sulla carta percepisce comunque una sensazione di downgrade rispetto a Moise Kean in termini realizzativi più che altro, non di caratteristiche? Senti, perché Chiara, sono diverse.
1: Allora, se Moise Kean è quello 2 anni fa, e non ce n'è per nessuno, via, siamo onesti, insomma credo che in Italia ci sia poco di paragonabile. Se è quello 2 anni fa, chi era quello 2 anni fa? Era uno che voleva morire in campo, che lottava da solo contro la difesa a 3 avversaria, che faceva gol, che trovava calci di punizione, calci di rigore, che forse esagerava anche nell'esposizione, nell'esibizione muscolare, proprio davvero dal punto di vista morfologico, sì, no? Con quei gesti, e potevano anche dare fastidio a qualcuno, ma che risultavano positivi agli occhi di tifosi fiorentina, perché era anche un po' un inno alla battaglia sportiva, si intende. Sì. Quello dell'anno scorso è stato stonato per la tibia, ma è stato anche uno come atteggiamenti, a me è piaciuto poco, Chiara, io l'ho detto tante volte a te e ai colleghi di Radio Firenze Viola, e se è quello io ne faccio anche a meno. Quindi qual è il vero Ken? Quello abbiamo visto 2 anni fa o quello che certe volte ha ciondolato nei campionati precedenti? Questa è la grande domanda. Io ho la sensazione che Parati ce lo voglia vendere, non da ora ma da tempo, ma non lo voglia svendere. Quindi se arrivasse un'offerta da 40 milioni, secondo me si mettono a sedere. Se arriva inferiore ai 30 milioni non si mettono neanche a sedere, e resta i sostituti. Il tema è sempre quello, no? Non conta chi parte, vero Chiara, ma conta chi arriva. Qui si va sulle sensibilità personali, no? Tu hai le tue, io ho le mie e gli ascoltatori hanno le loro. Io francamente sono molto in minoranza su Matteo Pellegrino, perché a me è sempre piaciuto, però ho sentito definirlo un pezzo di legno,
0: urca,
1: piedi di pietra, grezzo, non partecipa alla manovra offensiva, cioè non lo so, esiste
0: sembra che non si sia avuto Jovic come terminale offensivo per diverse partite quasi.
1: Io invece devo dirti, fin dai primi vagiti del suo esordio, e lui ha giocato 1 anno e mezzo in Serie A se non ricordo male, a me ha sempre lasciato qualcosa. Poi sono d'accordo che sia un po' grezzo, nel senso che sia un diamante da lavorare, però di testa è molto forte, va al combattimento, io ci vedo qualcosa, poi magari mi sbaglio, ma ci vedo qualcosa. È chiaro che presentato così, va via Ken, arriva Pellegrino, il tifoso ti dice no, ma se dici quale Ken va via, questa è la prima domanda che ci dobbiamo fare. Quale?
0: E soprattutto tu fai riferimento all'arrivo di Moise Kean. Moise Kean è arrivato a Firenze al termine di una delle peggiori stagioni, non solo per il mancato passaggio nella sessione invernale all'Atletico per via dell'impossibilità di superare le visite mediche, ma anche perché in termini realizzativi per un attaccante una stagione del genere è un qualcosa che non aiuta in termini di curriculum. C'è chi sottolinea come ad esempio a livello di caratteristiche rispetto a Moise Kean sia più abile nell'inserirsi all'interno di dinamiche di gruppo e quindi sulla carta abbia comunque caratteristiche che già in un Parma che ha fatto estremamente fatica a segnare gli hanno permesso di mettersi in mostra e emergere, in una realtà come Firenze possa farlo addirittura meglio.
1: Poi c'è un altro piccolo indizio, o grande se vuoi, non lo cerca solo la Fiorentina, lo cerca anche la Juventus, lo cerca altre squadre. Ora, che sia questo brocco e alcuni ascoltatori di Radio Firenze Viola, delle di radio, perché poi io questa discussione l'ho fatto quadrinamente alle di radio, no, ma io se 10 telefonate 9 bocciano Pellegrino. Io queste certezze, queste sicurezze Chiara non le ho, e devo essere onesto, può darsi mi sbagli, non ho sbagliato tante, ma se io ti venissi a dire che a me Pellegrino è un giocatore che mi lascia insensibile, ti direi una bugia, cioè mentirei a me stesso. È un giocatore che mi ispira perché sarà che gli argentini a me danno sempre sensazioni forti, soprattutto quando giocano all'attacco, e poi perché lui è un po' un camion. Ora non voglio far paragoni con il celeberrimo camion Batistuta, che quando arrivò in Italia, tu sei troppo giovane, ma per lui venivano spese più o meno le stesse parole. Certo, lui arrivava come capocannoniere della Coppa America, non era un Carnea del Sud America, no, però insomma non sa giocare a calcio, ha i piedi di marmo, è un camion perché corre davanti a testa bassa, travolge tutto, ha i piedi, insomma è greggio, mi dicevano di tutti i colori Batistuta,
0: sì.
1: Poi dopo ti ha dimostrato, ora diventare come Batistuta perché io no, però io ho visto anche quest'estate un amichevole, ha fatto un gol di testa non banale. Se devo andare via Kean, io un pensierino a lui lo farei, ecco, te lo dico sinceramente, sapendo che certamente sulla carta potrei anche andare, dico a peggiorare, ma a partire in posizione di svantaggio, ma bisogna vedere. Poi c'è da capire cosa vogliamo fare con Piccoli, Chiara, se resta o non resta. E Piccoli è uno che secondo me è vittima anche di un'operazione, ed è un calciatore che a me ha deluso molto l'anno scorso, ma ti dico anche con chiarezza che secondo me non è un bidone, cioè non può essere quello dell'anno scorso, Chiara.
2: Certamente
1: non è un campionissimo, ma può essere quello dell'anno scorso. Cioè, sulla carta, se tu mi dicessi chi butti giù dalla torre, ma probabilmente fra Pellegrino e Piccoli butto Piccoli. Cioè, Pellegrino mi ispira qualcosa in più, poi magari non c'è tanta differenza, ecco.
0: Arriva una domanda, Mario, alla luce anche delle tue riflessioni di poco fa. Ti chiede Stefano, ma quello che tu definisci blocco basso lo intendi con un'accezione positiva? Perché io temo molto una stagione da Palladino 2 in ritorno.
1: Allora, io non gli do un'accezione negativa, tutt'altro. Intanto forse mi sono espresso male, hai ragione ascoltatore. Perché ti spiego, Chiara, oggi nel calcio che viviamo non conta tanto l'alto o il basso, conta come si muove il blocco, cioè il blocco deve essere ristretto, deve essere corto. Tu puoi decidere di mettere un blocco molto basso davanti alla difesa, lo puoi alzare 10 metri, lo puoi addirittura alzare fino al centrocampo, ma sempre quello spazio di 20-25 metri ci deve essere tra la prima linea e la terza. Non so se mi sono spiegato bene. E si deve muovere come una fisarmonica il blocco, quindi io ho notato che partono abbastanza bassi, però vanno veloci con le ripartenze, per cui sicuramente sulla carta non è un gioco che può entusiasmare tutti, no? Cioè non è italiano che ne porta magari 9 nell'area di rigore avversaria, queste cose qui, no, però può essere un gioco molto efficace, perché se te tieni la squadra un po' più bassa, ma la tieni comunque ristretta in un blocco di 20-25 metri e poi ti riallunghi seguendo le distanze e cominci ad avere gli esterni che vanno, parlo quelli offensivi, una delle due mezze ali, se non le due mezze ali che si buttano dentro, il centravanti che cuce e eventualmente va a raccogliere, no, l'assist dalle fasce, poi comunque i tifosi si ripetono lo stesso, non è che c'è bisogno per forza di fare un calcio particolarmente offensivo, quindi non gli vorrei dare un'accezione negativa.
0: Guarda, un'ultima battuta, Mario, poi ti ringrazio e ti saluto. Hai fatto riferimento alla non chiusura da parte della Fiorentina di fronte alla cessione di Moise Kean, ma alla volontà di non svenderlo, considerando anche i tempi stretti, a detta di alcuni, per completare l'allestimento della rosa. Ti chiedo quello che poi ho chiesto ad Angelo poco fa: hai la sensazione che ci siano delle tempistiche che la Fiorentina dovrà rispettare per prendere una decisione su Moise Kean, qualsiasi essa sia, proprio per far sì che poi la restante parte di mercato possa essere portata avanti?
1: Allora, le tempistiche si fanno e non si fanno, mi spiego. Tu puoi decidere, dunque il campionato, c'è la Coppa Italia il 14 agosto, sì, no? D'accordo, il campionato inizia il 24.
0: Il 24, sì.
1: Tu puoi decidere che entro il 14 agosto puoi vendere Kean, se il 14 agosto è ancora qui lo tieni. Bene. Arriva una squadra europea, ti danno 40 milioni, 35,5 di bonus il 20 di agosto o il 23 di agosto. Che fa la Fiorentina? Lo tiene o lo vende? Allora io farei un altro ragionamento, lascerei perdere tempistiche e parlerei di alternative. Allora, Fabio Paratici è uno dei migliori DS in circolazione, mi dicono che abbia una lista chiara di 30 obiettivi per gli esterni, 30, dai quali ne dovranno uscire 3 o 4, no? Poi sì. 30 ne ha. Quindi secondo te ce l'ha un'alternativa a Moise Kean? Ce l'ha una rosa di 3 o 4 attaccanti che potrebbe prendere oppure no? Io credo di sì. Allora, se vendesse anche Kean alla prima di campionato, io credo che lui sarebbe in grado di impiazzarlo, ma tutto questo deve nascere da un'offerta alla quale non si può dire di no. Se ti vengono il 18 d'agosto a dire allora noi vi diamo 18 milioni più 5 di bonus, la Fiorentina dice grazie, non fumo, come diceva il famoso allenatore, nel senso, cioè ragazzi, state a casa perché non se ne parla nemmeno. Quindi le tempistiche ci sono, ma sono strettamente legate al tipo di offerta che può presentare il mercato, e siccome il mercato è pazzo, è imprevedibile, quello che è certo oggi potrebbe diventare incerto domani. Basta un infortunio, Chiara, un attaccante importante nel precampionato o all'inizio del campionato, anche all'estero, una defiance, una squadra ha bisogno di buttare dentro un'altra punta pesante, crede in Kean, in quel caso lì il prezzo lo fanno coloro che comprano, non chi vende. Cioè, arriva lì e ti dice bene, io lo voglio subito, vi do 40 milioni e via andare. Secondo te Paratici non glielo dà? Guarda, fammi dire una cosa e poi vi saluto. Paratici, se potesse, li venderebbe tutti, secondo me. Vuoi perché l'anno scorso hanno fallito, vuoi perché è un mercato che non può mettere incedibili. In questo momento quello che è un pochino più sicuro, e credevo fino a qualche giorno fa di no, è Fagioli. Fagioli credo che sia un pochino più fermo, ma Kean, Gudmundsson, ma lo stesso Piccoli, sono tutti calciatori che possono partire. Ti do un particolare in più, però, e questo potrebbe avere un peso. Grosso, che è aziendalista, che va d'accordo con Paratici, non creerà mezzo problema alla società e tutte cose che sappiamo, su Kean un po' si è esposto, non pubblicamente ma privatamente. Mi risulta che abbia chiesto se è possibile di non darlo via, perché lui, vuoi perché l'ha allenato da ragazzo, no? Nelle giovanili della Juventus, vuoi perché credo tra i due ci sia una certa empatia. Lui è convinto di rimettere in campo il Kean di 2 anni fa, quello di Palladino. Grosso ne è certo di questo. E allora credo che Paratici la parola di Grosso l'ascolti. E come ti ho detto all'inizio del collegamento, non va in giro a offrire Kean al migliore offerente. Ha fatto sapere che Kean può essere venduto, ma si parte da una cifra di 40 milioni, sulla quale, intorno alla quale, si può allargarsi o restringersi, non so se sono stato chiaro, si può discutere, ma se arrivano a fine 30 non lo dà, secondo me, non si mette neanche a sedere.
0: Mario, grazie mille, buona serata, e come detto l'appuntamento per domenica 2 agosto alle ore 18.30, ingresso libero presso lo stabilimento balneare La Tana del Pirata di Marina di Castagneto Carducci, un talk show, ci saranno ovviamente Mario Tenerani in veste di moderatore con protagonisti Giovanni Galli, Cesare Prandelli, Leonardo Semplici, ma anche Maurizio Compagnoni e Vanessa Leonardi, quindi un grande appuntamento per vivere in riva al mare un'ora di calcio. per chi non potrà essere presente ci sarà la diretta anche su Radio Firenze Viola e poi l'appuntamento insieme anche a Luca Calamai per chiudere in bellezza la giornata. Mario, grazie mille, a presto.
1: Grazie, grazie Chiara, grazie, un saluto a tutti voi, buon venerdì. Ciao.
0: A te Mario, sono le 18:32, quindi se Marco Tonelli è d'accordo ci prendiamo l'ultima pausa di questa puntata e poi Garrisca al Vento torna per l'ultima mezz'ora, un ospite e tutti i vostri messaggi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta, ultima parte dell'appuntamento di oggi con Garry Scalvento, sempre il 348-7513-933, messaggi di testo, note audio. Riparto con un messaggio di Ale in relazione anche a quello che ci ha raccontato Mario Tenerani in collegamento con noi poco fa. E si parlava di una tempistica eventualmente che la Fiorentina deve mettersi per prendere una decisione sul futuro di Moise Kean, dal momento che c'è la sensazione che proprio Moise Kean sia quel tassello che tiene bloccato tutto il mercato per quanto riguarda l'attacco. Ci scrive Ale: ciao ragazzi, Mario dice una cosa giusta riguardo alla cifra irrinunciabile e sicuramente Paratici sa come sostituire Moise Kean. Il problema è che 30 milioni oggi sono esattamente come 45 milioni il 30 di agosto, perché il 30 di agosto compri il sostituto pagandolo 15 milioni in più, quindi la deadline ci deve essere, secondo me, non guadagni di più andando più avanti nel tempo. E questa è una delle tante riflessioni che accompagnano il tema caldo del mercato viola quando si parla di attaccanti. Io vedo un pollice di Marco Tonelli e quindi ce l'abbiamo. Io lo ringrazio per la disponibilità e lo saluto. Michele Tossani, Match Analyst, ciao Michele.
2: Ciao, grazie, un saluto a tutti.
1: Io, come sai, ho chiesto il tuo aiuto perché sapevo che nel corso di queste due ore